0: Per fortuna in Europa League, in Conference ci va l'Atalanta. Ecco, però un po' il paradosso di questo mercato è anche questo, no? Simone, così ti leggo anche un messaggio di Antonio dal New Jersey che ci dice: ormai la Juventus sta portando i tifosi alla depressione solo per il portiere, ho sentito almeno 12 nomi. E questo è un po' il tema che abbiamo portato avanti in tutta la puntata. Non si chiude per nessuno, ogni giorno se ne aggiunge un pezzo, sia per il portiere che per l'attacco. Adesso è spuntato Demirovic, cioè ogni giorno veramente c'è un nome nuovo, ma non si quaglia su nessuno. Come si esce da questa impasse? Detto che, come dici tu, entro la fine di questa settimana bisogna che arrivi qualcuno per forza.
1: Certo. Allora, la premessa che faccio, secondo me, un mio umile pensiero è che comunque in Italia il mercato, quantomeno in entrata, è super bloccato, perché se andiamo ad analizzare il mercato dell'Inter è ancora fermo. Il mercato del Milan mi pare che abbia preso solo Gonzalo Ramos, tirando fuori tutti quei soldi.
0: Sì, è Ghila, però, ha preso anche Ghila dalla
1: E
0: Lazio.
1: Gila, è vero, questo è vero. E quindi secondo me ogni volta che si va verso un portiere, un attaccante, poi le società non si riescono a mettere d'accordo, quindi si va su altri nomi, poi gli agenti. Diciamo che il mercato in Italia è diventato molto molto molto difficile. E secondo me la Juventus, da quello che so, anche sentendo qualche ex giocatore che conosco, vabbè, il preferito di Spalletti è Dibu Martinez, lo sappiamo, però lì la Aston Villa chiede tanti soldi, la Juventus non li vuole tirar fuori, e quindi diciamo che la Juve era quasi sicura di chiudere Dibu Martinez, secondo me, e poi si è trovata un po' in difficoltà quando l'Aston Villa ha chiesto, insomma, per un giocatore in scadenza di contratto tutti quei soldi. Quindi adesso su Zucchi, Vicario, non si capisce nulla. Io mi auguro, come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, prendiamone uno, l'importante è che ne prendiamo uno.
0: Esatto. Sì, no, ha detto che tra l'altro, ecco, poi su Martinez ha pesato probabilmente anche un po' la questione del dito rotto, no? Lui ha dichiarato di aver giocato tutti i mondiali col dito rotto, è possibile che si debba operare, quindi potrebbe dover star fuori qualche mese, però insomma abbiamo avuto Perin e Di Gregorio che si sono alternati come primo portiere quest'anno, quindi se uno dei due dovesse rimanere e rimarrà come vice di Martinez, dovesse chiudersi il cerchio così, per i primi 2 o 3 mesi possiamo continuare con i portieri che avevamo l'anno scorso. Infatti credo che nell'ottica della partenza per la tournée, credo che Spalletti stia spingendo più per l'attaccante forse che non per il portiere, no? Nel senso che da inserire in un meccanismo di gioco è ovviamente più importante lavorare con la punta che non col portiere, che è un pochino più statico, anche se poi deve fare un certo tipo di gioco anche con Spalletti. E a proposito dell'attacco, a parte il solito Colomoni, che ormai anche lì è venuto quasi a nausea, e secondo me anche lui prima o poi si stuferà a un certo punto, ha detto che adesso tra l'altro è con la primavera del Paris, Pellegrino come alternativa ti piace? È un giocatore, un nome che ti può fa piacere per l'attacco della Juve.
1: Allora, mi piace, però secondo me alla Juventus è una buona riserva, cioè noi abbiamo bisogno di un attaccante di spessore, e poi Pellegrino sì, è un giovane che può stare nella rosa della Juventus, può crescere, però bisogna prendere l'attaccante titolare, anche perché via Openda, David, sappiamo che David, Milik non c'è
0: Emilic,
1: mai.
0: esatto.
1: All'inizio si parlava di Sorloth che,
0: Sì.
1: insomma, sì, lo davano quasi per chiuso. Io me lo auguravo perché un pochino mi piace. Poi anche se ha fatto un mondiale altalenante, un pochino, secondo me, anche fuori ruolo. Però c'è bisogno di un attaccante cioè, di spessore. Poi Pellegrino, assolutamente, quest'anno giocheremo il giovedì, abbiamo sempre le 3 competizioni, ci sta bene in rosa, può crescere, però non può fare l'attaccante titolare alla Juventus, assolutamente.
0: No, questo sono d'accordo, però insomma bisogna che qualcuno, come dicevamo prima, arrivi. E ti giro anche un'altra domanda che ci fa Tiziano da Milano. Sentiamo cosa ci dice Tiziano.
2: Tiziano dice: lo vendereste il portoghese per 50 milioni?
0: Perché queste sono le voci, no? Con Seisao sembra che ci sia un interesse del Liverpool intorno con un'offerta, pa si parla di 50 milioni. La mia risposta è sì, perché comunque sono tanti soldi e con Seisao non mi sembra uno degli imprescindibili, però voglio sapere cosa ne pensi tu.
1: Allora, sono d'accordo con te, per 50 milioni tutta la vita. Però devono essere 40-50 milioni, di meno no, perché visti comunque i numeri, chiamiamoli così, del mercato attuale, che per ogni giocatore che la Juventus cerca sparano delle cifre folli, dare con Seisao a meno di quella cifra no. 45-50 milioni sì, anche perché in quel ruolo fondamentalmente, non dico che siamo coperti, però è un ruolo facilmente rimpiazzabile rispetto al portiere e all'attaccante che, come stiamo dicendo, facciamo fatica a trovarlo e anche il mercato non è che offre più di tanto in quei ruoli. Per Conceição 50 milioni tutta la vita, sì.
0: Sì, anche perché appunto anche perché alla Juve foi forse non ha mai reso quello che potenzialmente dà, no? Sembra sempre un po' sotto livello, nel senso che la giocata che col Portogallo lo porta a segnare e con la Juve lo porta a tirare in bocca al portiere. Cioè, questa cosa è un po' strana. Senti, Valerio De Luca fa un'interpretazione tutto sommato interessante sulle ipotesi riguardanti il Dibu Martinez.
2: Dice, il Divo ha dichiarato che forse si deve operare, poi stava pensando al ritiro. Non è che l'ho fatto apposta per farsi cedere dall'Aston Villa?
0: Perché la senza, cioè, le dichiarazioni sue sono state che alla Juventus comunque verrebbe, no? Anche abbastanza volentieri. Quindi un po' di tattica, chiamiamola così. Lui ha detto che se avesse vinto il mondiale si sarebbe ritirato. Il mondiale non l'ha vinto, quindi tendenzialmente non dovrebbe
1: Allora,
0: ritirarsi.
1: partiamo dal presupposto che Dibu Martinez è un po' pazzerello, chiamiamolo così, quindi diciamo che caratterialmente è proprio quello che a me piace, perché lui è proprio un portiere, vabbè, è un portiere vecchio stampo, ha esperienza e non vuole stare all'Aston Villa, quindi sì, potrebbe essere una strategia e io lo prenderei anche con il dito rotto, farei giocare Perin anche fino a
0: A
1: ottobre,
0: dicembre, sì.
1: novembre. Sì, quello che è, e poi prendere un portiere, che lui è un portiere di spessore e vai, secondo me, a colpo sicuro. E sugli altri, sì, sono buoni portieri, però sono sempre delle scommesse e devi vedere come poi renderanno la Juventus. Quindi io
0: Certo.
1: l'unico che prenderei a colpo sicuro è tipo Martinez, anche con una mano attualmente.
0: Senti, invece mi fai un commento, poi ti devo salutare sulla questione nazionale, no? Perché prima Guardiola, poi Guardiola no, poi Pirlo e poi Pirlo no. Guardiola ha detto di no lui, Pirlo hanno detto di no gli altri, e Maldini e Leonardo adesso sono un po' sulla graticola perché non si capisce neanche se continueranno per la loro strada. Si parla di un Chiellini che potrebbe diventare lui il DT della nazionale. Che idea ti sei fatto anche da avvocato della situazione, soprattutto riguardante Pirlo?
1: Allora, l'idea è che c'è tanta confusione ai FIGC, questo è chiaro, perché non è possibile che firmano Maldini e Leonardo, scelgono un allenatore, poi non va bene ad altre persone, lo tolgono. Il no di Guardiola ci sta, questo è chiaro, ci hanno provato e ci sta. Però alla fine se si dà quel ruolo a Maldini e quel ruolo a Leonardo, se scelgono un allenatore, poi giusto o sbagliato che sia la scelta, sì, si vedrà. Si deve andare avanti per quella strada, però non che si sceglie un allenatore e poi si torna indietro. Quindi secondo me c'è molta, molta, molta confusione e continuiamo a fare brutta figura a livello mondiale, a livello europeo, perché diciamo che questa notizia sta facendo ridere tutti,
0: Certo.
1: tutte le altre nazioni. E quindi a me Pirlo non piace come allenatore, vabbè, chi lo conosce più di noi, però è stata fatta una scelta e secondo me doveva essere portata avanti.
0: Ecco, però adesso che non è neanche più Pirlo, chi si chiama?
1: Stavo dicendo Palladino, però ci sono molto, molto scettico. E a questo punto c'è bisogno di un allenatore per ricostruire, quantomeno per andare agli europei e fare una bella figura. Non ti dico Conte, però ci vorrebbe uno che si avvicina a quella mentalità, c'è cioè un motivatore. Noi dobbiamo comunque tornare nelle competizioni che contano e quindi c'è bisogno di rifondare. E secondo me c'è bisogno di un allenatore che sia anche un ottimo motivatore,
0: E certo,
1: perché
0: poi.
1: tanto alla fine i giocatori della nazionale italiana sono quelli, cioè attualmente non è che ci sono tutti questi campioni, cioè alla fine la rosa è quella.
0: Assolutamente sì. Ecco, però appunto dal punto di vista, chiamiamolo legale, Simone, non so se
1: Sì.
0: puoi darci una spiegazione, cioè questo passo indietro fatto sulle basi di questo coinvolgimento di Pirlo nei confronti di questo sito di scommesse russo, non può avere ripercussioni perché di fatto Pirlo non aveva ancora firmato nulla, no? Forse i problemi
1: No,
0: sarebbero
1: no, no.
0: andati.
1: Ma come in tutte le cose, alla fine, anche se avessi firmato qualcosa, comunque ci sarà sempre qualche clausola per rescindere dal contratto, per liberarsi quando poi si va a firmare come CT della nazionale per un ruolo del genere. Quindi, secondo me, è più che altro una scusa per allontanare Pirlo dalla panchina della nazionale. Ma questo è chiaro, anche perché l'ha detto anche lui ieri sera, penso in un post Instagram oppure in un comunicato. Cioè, alla fine, lui ha questo coinvolgimento lì, però non ha nulla di ufficiale.
0: Certo.
1: Comunque si può liberare, non ha ancora firma per la nazionale, quindi non vedo nessun conflitto di interessi io a livello legale. Poi, come dico sempre, i contratti vanno letti, riletti, tutto quello che c'è dietro noi non lo sappiamo, però io la vedo molto una diciamo, una situazione più che altro per allontanarlo alla panchina, niente di più.
0: Ti saluto con questo messaggio, Simone, che Alfredo da Torino ci dice: ci sarebbe Oronzo Canà per la panchina dell'Italia. C'è da ridere con questa federazione. Tra l'altro, ne approfittiamo per fare gli auguri a Lino Banfi, che mi sembra che abbia compiuto in questi giorni 90 anni. Infatti, in televisione stanno passando tantissimi film con l'attore pugliese. Simone, grazie davvero tantissimo. Ci risentiamo, spero, presto.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: Grazie
1: Ciao
0: ancora a
1: ciao.
0: te,
1: Ciao.
0: l'avvocato Simone Troiano. Volevo chiudere con questi ultimi due messaggi. Allora, salve, Nino Juventino San Benedettese in South Carolina dice: ho letto dell'acquisto di un certo Balongo, ma immagino che sia Balogun o Balogan, ancora non ho capito nemmeno io come si chiama. Balengo in piemontese. È stato preso per la next gen o per la prima squadra di riserva. Grazie, ciao. Ma Nino, in realtà non è ancora stato preso Balogun. Eventualmente, se si compra, lo si compra per la prima squadra, perché è l'attaccante titolare, tra l'altro, del Canada. È quello che è finito in mezzo a quella bufera di polemiche perché era stato espulso e poi è intervenuto Trump e gli è
2: Sì,
0: stata tolta
2: dell'America.
0: l'espulsione. Cosa ho detto? Del
2: Del
0: Canada.
2: Canada.
0: No, no, scusami, no, degli Stati Uniti. Sì, degli Stati Uniti, che è intervenuto poi Trump per fargli togliere la. Sì, pensavo a David adesso, per fargli togliere l'espulsione. Quindi, no, è un attaccante assolutamente che se arriva è per la prima squadra, ma gioca nel Monaco e il Monaco è bottega carissima. Quindi, non è ancora assolutamente stato comprato. Leggiamo al volo questo
2: Tra
0: messaggio.
2: l'altro, South Carolina, io ho vissuto anche 2 anni lì.
0: C'è vissuto?
2: Sì.
0: Ah, vedi, magari, allora Nino, magari vi siete anche incrociati con Alessia. Leggiamo al volo Mattia da Cecina.
2: Dite di essere d'accordo a cedere Cicco per 50 milioni perché siamo coperti in quel ruolo. Coperti da chi? Forse mi sono perso qualcosa. Per ora siamo coperti da giocatori inguardabili e rimpiazzare Cicco sarebbe difficile. Non vedo giocatori abbordabili per noi in quel ruolo.
0: Rispondo velocemente, Mattia, poi siamo in chiusura. Allora, a parte che c'è ancora Zegrova, che io mi auguro che possa tornare quello che la Juve ha comprato, perché qualche sprazzo ce l'ha fatto vedere e gioca in quel ruolo lì. C'è Boga, che può comunque giocare anche da quella parte lì. C'è Nico Gonzalez al momento che torna, perché se vendi Cicco a 50 milioni puoi tenerti Nico Gonzalez e non perderlo a soli 30. E quindi, insomma, in quel ruolo effettivamente qualcosa in più ce l'hai. C'è il famoso Cambiaso che dicevamo prima, no? Che Spalletti in nazionale faceva giocare lì. Ci dobbiamo salutare, c'è Camillo che aspetta che si liberi lo studio. Grazie Alessia Bertoldo per essere stata qui
2: Grazie
0: con noi. Speriamo di rivederti presto.
3: a voi. Buone vacanze.
0: Saluto anche Manu in regia. Noi ci vediamo venerdì intorno alle 18 perché ci sarò io a colpo di tacco a seguire la partita della Juve contro il Nizza. Ciao a tutti, buon
2: Ciao.
0: pomeriggio.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai NOTAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la Premier.
3: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
2: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival NOTAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
1: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmounin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito Adeboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere.
2: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito la testa da un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aggressore era stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi grazie alle telecamere di videosorveglianza e soprattutto alla testimonianza del sopravvissuto.
1: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra, secondo le quali sarebbe in corso un dibattito nel governo sull'opportunità di ricorrere a queste risorse. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri, atteso per le 17:30.
2: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. I 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata operazione all'estero.
1: Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianne Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon lunedì 27 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, 340 54 25 324, avete passato un buon weekend, Insomma, me lo auguro, me lo auguro. Io ho visto sia la partita dei maschi che quella delle women e sono preoccupato sia per i maschi che per le women, ve lo dico subito perché tragedia. Poi arriva Luca da Cuneo che mi dice bravi tutti, però ragazzi io ve lo dico subito, sono preoccupato sia per i maschi che
6: Luca,
5: per le
6: acqua oggi mi raccomando.
5: Per le women, perché onestamente le women le ho viste malissimo. Io ormai posso dire che ho un briciolo di rapporto con Mister Guerrero, però non lo so, cioè, due tiri in porta, zero cross, totale, non lo so, sempre in orizzontale, con pochissima pericolosità offensiva per una squadra che gioca... Che ha dei problemi seri dal punto di vista dell'attacco, perché lo scorso anno ha avuto dei problemi enormi dal punto di vista dell'attacco, e la squadra maschile perché non compra nessuno, e quindi insomma sono preoccupato. Poi i giocatori che ho visto, alcuni tra cui Azic, cioè veramente impresentabile, e io non vorrei neanche che la mediocrità generale della Juventus possa portare a fare delle riflessioni in questo momento eccessive su Douglas Luiz, perché Douglas Luiz in questo momento vai due all'ora, si tocca bene la palla, ma ragazzi se noi ci accontentiamo delle briciole si salvi chi può. Io credo davvero che si debba fare dei ragionamenti, delle situazioni anche per alzare l'asticella, e oggi per me Douglas Luiz non è all'altezza di una Juventus forte. Poi se vogliamo vivacchiare, allora questo è un altro discorso. Però iniziamo con i sondaggi, perché ho capito che questa formula in estate vi piace. Poi vedremo se la porteremo anche poi nel nuovo palinsesto di Radio Bianconera. Allora, Stones. Io sono super a favore di Stones. Ho fatto, secondo me, un mondiale pazzesco. E lo scorso anno vi avevo detto più volte che dovevamo prendere un difensore, uno dei miei preferiti era Kanji. Avete visto come ha ribaltato la difesa dell'Inter, e quindi in questo caso per me Stones è una buona presa, anche se è vero ha saltato 200 giorni più o meno negli ultimi due anni, quindi ha saltato parecchio, non ha giocato tanto, ha giocato una ventina di partite negli ultimi due anni, anzi 40 partite negli ultimi due anni, e quindi in questo caso è ovvio che possa portare un po' di dubbi dal punto di vista fisico, anche perché comunque chiede tanto, sia il bonus alla firma che lo stipendio. Cioè le offerte che sono arrivate a Stones sono di club importanti, Chelsea che ha 100.000 giocatori e Arsenal che è finalista di Champions e ha vinto la Premier League, quindi comunque non squadre di basso livello. La Juventus ha iniziato a portare avanti dei contatti importanti, per me lui è un giocatore top proprio a 360 gradi, ed è una scommessa che prenderei subito. È uno che ti cambia la leadership della squadra, uno che ha vinto una Champions, è uno che la partita contro l'Inter in Champions League in finale ha giocato da centrocampista centrale, e il gol di Rodri nasce da una sua imbeccata, quindi dirò questa roba. Legata al sondaggio dovete scrivermi Stones sì e no. Nella seconda mezz'ora aprirò un altro sondaggio, però prima mezz'ora Stones sì, Stones no. Questa è il domandone.
6: Scrive Stones?
5: Stones,
6: ecco,
5: sì, Stones.
6: Così onde evitare.
5: Sì, i Rolling Stones. Allora, qua finiamo veramente. Bravo Manuel, dovremmo scriverlo in sottofondo. Stones sì o Stones no?
6: Stones sì, Stones no.
5: Esatto. E quindi andiamo, scriveteci, ovviamente sì, no.
6: Inglese sì, inglese sì, no.
5: Esatto. Difensore sì, difensore no. Potete serenamente scriverci, mandarci vocali. Poi potrei anche aprire ai microfoni aperti, perché comunque è un po' spartita, abbiamo giocato sabato, ci sono delle situazioni, quindi potrei anche aprire ai microfoni aperti oggi, ma intanto ascoltiamo un vocale. Manu,
7: ciao Camminare da Civerchi. Allora, volevo sapere cosa ne pensi in merito a questa questione dei 50 milioni per Consesao. Io sinceramente capisco la necessità che abbiamo, non è una questione né affettiva né di tifo nei confronti del ragazzo, ma secondo me vai a togliergli l'unica qualità che hai per poco più di quello, ma veramente poco più di quello che l'hai pagato tra prestito e insomma, pertanto non lo so, sembra una cosa tanto per fare. E poi volevo sapere se convieni con me col fatto che oltre al centrocampista, l'attaccante e il portiere serve un terzino, perché secondo me Cambiaso non è un terzino, può ricoprire più ruoli, può essere la riserva di, però secondo me la proprietà adesso è un terzino.
5: Allora,
7: sapere cosa ne pensi. Ciao, sempre comunque.
5: Terzino sicuro, terzino sinistro ci serve come il pane, anche perché Cambiaso al 60esimo c'ha la lingua per terra, quindi. E poi ragazzi, primo tempo drammatico, poi quando ha giocato un pochettino davanti nel secondo tempo, al secondo tempo è cambiato tutto perché hai tolto Azic, cioè la base era togliere Azic, cioè figlio mio, hai un fisico incredibile, hai un tiro devastante, però se non c'hai voglia a calcio è dura, cioè a un certo punto ha perso la palla da solo, contropiede per la Juve da solo, primo uomo a 20 metri, si è allungato la palla e gli ha data. E Azic drammatico, hai tolto Azic, hai messo un normale Miretti e hai giocato un po' a pallone. Mi spiace che con Azic in campo c'era anche Licina, e quindi abbiamo giocato tutto il primo tempo in orizzontale all'indietro. Infatti il primo tempo ero veramente sconfortato della partita della Juventus. Poi non era tanto per avevamo delle difficoltà oggettive, anche se Dormisi, ragazzi, tenetelo sotto osservazione, perché Dormisi ha fatto due o tre cose che insomma di alto livello, di prospettiva. Però al netto di questo ero sconfortato da proprio il livello tecnico, da Douglas ai due all'ora, da Azic svogliato, dai cross di Cambiaso, purtroppo anche di Kalulu, che però è il migliore in campo per distacco, sempre comunque ha giocato in tutti i ruoli, perciò Kalulu non lo criticherò mai, ma comunque diciamo che è davvero un primo tempo bruttissimo. Poi quando ha giocato un po' più avanti meglio, però stiamo veramente guardando le bricioline. Allora, vado a leggere un pochettino il sondaggio. Diciamo che il sondaggio è andato... Ah no, su Conceição devo risponderti, scusami Ale. Su Conceição intanto deve arrivare l'offerta, perché se non arriva l'offerta non c'è molto da dire, e in questo momento non è arrivata nessun tipo di offerta, perciò stai tranquillo. Ragazzi, se arrivano 50 cash, va. Sapete benissimo che io sono team Cico con Conceição, tra l'altro dei colleghi mi prendono anche in giro per Conceição, e quando sbaglia con Conceição è come se sbagliassi io per qualche collega, ma con 50 milioni di euro, ragazzi, qua va via tutti. Tranne Ildiz, ma via tutti. Dire cosa puoi fare con 50 milioni di euro, poco. Dovresti andare a prendere dei giocatori in prospettiva, dovresti andare a prendere dei giocatori diversi, e potrebbe essere stimolante quanto difficile, perché poi comunque state vedendo le valutazioni sono altissime. Se pensate che comunque Castro complessivamente arriverà quasi a 50 milioni di euro di acquisto, e capite che è un mercato senza regole in questo momento, davvero senza regole, e non è semplice. Però 50 milioni di euro, la Juve attuale, che non li vede da nessuno, li prende subito, e anch'io che sono un fan, no, di Conceição, in quel caso lì lo accetti. Però ora a Torino offerte da 50 milioni non ne sono arrivate, zero assoluto, anche se Conceição per me è uno dei giocatori più forti della rosa della Juve. Allora andiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori sul sondaggio. Stonsi, Michele da Napoli, poi segniamo Manu, un sì. Poi Alessio da Terricciola, grosso sì, 2. Nicola da Torre Annunziata, Stones sì, tutti perfetti. No, eccolo, detto troppo in fretta. 3 sì. Marco da Prato, ovviamente ha aggiunto una N di troppo, però Stones sì, 4. Buon pomeriggio, ben venga Stones, 5, ragazzi, totale, eh? Poi, Stones assolutamente sì. Poi ciliegina sulla torta, ha partecipato al gol alla finale con l'Inter, vero, anche questo l'ho detto. Alessandro Ramond, 5, arriva il primo no, 5 sì e un no. Marco da Sesti Levante, Marco, dici il perché però, dici il perché, rapido e indolore, dici il perché. Poi, Antonio da New Jersey, direi che è scarso uno che ha avuto la carriera di Stones. Onestamente, Antonio, io di scarsi ne vedo tanti, ma in rosa la Juve, non sicuramente Stones, che ha vinto una Champions e ha giocato un mondiale di altissimo livello, tant'è che appena Stones con le regole moderne era fuori dal campo con l'Argentina 5 minuti, hanno preso gol da quel lato lì, perché Stones era dominante, per distacco il migliore in campo di quella partita tra Argentina e Inghilterra. Quindi dire che è scarso mi sembra un pochettino esagerato, però 5-2 per il sì. Buon pomeriggio Camillo. Stones sì, ma dobbiamo vendere. Ma alt, in questo momento qua in difesa sì, dobbiamo vendere, però uno dobbiamo anche farlo, uno lo dobbiamo fare, perché non abbiamo un'alternativa pura di Kelly. Quindi anche se lui è destro, però può giocare, il destro può giocare a sinistra, è il mancino che non riesce a giocare a destra, ecco. Quindi in questo caso, perciò 6-2. Poi Tiziano non risponde al sondaggio, quindi lo mettiamo un attimo da parte. Ma un difensore italiano anche dalla Serie C, non c'è solo stranieri. Ma ragazzi, ma avete visto le difficoltà dei ragazzi della Next Gen della Serie C o altri giocatori? Ma chi è? Marco da Imola. Ma Marco, ma come tu vuoi bene alla Juve, Marco? Rispondimi a questa domanda. Vuoi bene alla Juve? Cioè, come fai a paragonare un ragazzo della Serie C a uno che ha vinto una Champions, ha giocato un mondiale, ha giocato una semifinale mondiale, con tutto il bene? Ci sono delle categorie, ci sono dei livelli, ma come puoi pensare che già un'estate dove non ne becchiamo una, dal punto di vista degli acquisti, dove c'è un livello di amarezza nei tifosi e di delusione totale, tu mi proponi un ragazzo neanche della B, che tanto non c'è, ma addirittura della C per rinforzare una difesa che non è forte? Non è forte, Marco mio, ma il bene per la Juve lo senti o è una questione proprio di spariamo un po', mandiamola in caciara tutto e vediamo che succede? Perché vorrei poi sentire l'animo della piazza, un difensore di Serie C titolare in questa Juve, ecco. Vorrei vedere come la piazza potrebbe prendere una decisione del genere.
6: Va bene Gatti, figuriamoci uno da C.
5: Esatto, cioè, la C ci sarà, perché se c'è A, B, C credo sia abbastanza evidente, no? Perché c'è il difensore che ha un livello un pochettino, che poi è altissimo paragonato al nostro, perché se tu arrivi a giocare i dilettanti e arrivi a giocare qualche presenza in Serie D è un livello mostruoso, figurati scavallare alla C e figuriamoci alla B. La Serie A è qualcosa di inspiegabile per noi, però la Juve deve essere l'elite, Marco, cioè la Juve non è per tutti, non possiamo regalare la Juve. 50 anni fa, 60 anni fa queste cose accadevano, ora no. E ci sarà anche un perché di questo. Allora andiamo, siamo sempre 6-2. Poi Stones no, Sebastiano da Lecce, per i dubbi di natura fisica e problematiche inerenti all'ingaggio. Vabbè, Elio, devi dire sì o no. Le altre risposte non sono ben accette, perché non possiamo quantificarle. Voto nullo. Oddio, non ho capito. Domenico, non ti ho capito. Vendendo il portoghese si potrebbe prendere Brahim, ma Brahim non vuol venire. Cioè, vi manca sempre un pezzo della storia. Brahim non vuol venire. Leonardo da Roma, no, figurati, Leonardo da Roma è troppo conosciuto Stones per prenderlo. Quindi 6-4. Stones sì, Alberto da Napoli. Stones sì. Luigi, quindi siamo 8-4. Stones sì, anche con una gamba sola. Claudio di Avereggio 9-4. Stone no per i costi. Fabio da Coazze 9-5. Stone sì, Diego da Budrio 10-5. Mi sto perdendo, non ce la faccio più coi conti. Marco da Sesti Levante Stones no, perché non è integro e perché gli inglesi notoriamente nel nostro campionato zoppicano parecchio. Però Kelly ha fatto una bella stagione, ragazzi. Inglese, bellissima stagione. Bellissima stagione. Mi fermo un attimo, vi do ancora tempo per votare. Adesso facciamo così, Manuel. Ascoltiamo un vocale e poi continuo il 10-5 del sondaggio per
8: Ciao
5: Stones.
8: Camillo, Luca Racuneo, pomeriggio Forza Juve. Allora, io sì, sono favorevole a Stones, quindi spero possa arrivare. Vediamo se riuscirà a fare questa trattativa o no. Mi pare ci sia anche l'Inter su questo giocatore. Poi sulla partita contro lo Standard Liegi devo dire che primo tempo lasciamo perdere, secondo tempo Miretti secondo me ha trovato un gran gol. Per me rimane ancora un'incognita, cioè, secondo me è forte, però dovrebbe cercare di esprimersi di più perché le qualità le ha per giocare bene, per far vedere chi è. Tasla Suiz deve andare più veloce sicuramente, e brave le women che hanno vinto. E ti chiedo un'impressione su Chiba, forza Juve.
5: Allora, le women malissimo, le ho viste dal vivo, sono molto preoccupato. Io credo che per fare una proposta di gioco così diversa e difficile con quest'anno, questa volontà di diventare molto spagnoli, abbia bisogno di tanto tempo. In questo momento io ho visto una squadra molto molto molto confusa, sterile in attacco, due tiri in porta, due gol contro tra l'altro un Como Women che ha fatto fare questa amichevole da 30 minuti perché il Como è indietro nella preparazione, quindi non voleva subito sovraccaricare le ragazze e per larghi tratti della partita il Como ha dominato. Quindi sono molto preoccupato, non mi è piaciuta per niente Silla, che tra l'altro si è fatta male e che ha avuto una valanga di infortuni, è stata pagata tantissimo. Ci sono dei dubbi su Nordman, che è stata acquistata per fare il terzino destro, ma si sono resi subito conto che non difende, quindi verrà utilizzata in altri ruoli, non terzino destro. Credo che si sia parlato tantissimo di Bartel, ma Schatzer sia tra le categorie più forte. Infine bisognerà capire poi come si adatterà al calcio italiano redondo, ecco. Questa è una cosa che dovremo capire nel corso della stagione, però è una proposta, come vi ho sempre detto, molto molto ambiziosa e al tempo stesso molto pericolosa, perché hai bisogno di tempo, cioè non puoi giocare come la Spagna in tre settimane, non puoi diventare la Spagna in tre settimane. E quando abbiamo provato a farlo nel maschile abbiamo sempre patito tanto, perché poi alla fine devi tirare una riga e farlo il prima possibile. Vedremo se nel femminile ci sarà un pochettino più di pazienza. Su Chiba conta che è arrivata tre giorni fa, pochi allenamenti, tra l'altro non parla inglese, quindi in questo momento ha un po' di difficoltà anche nel dialogo con tutto l'ambiente e dovrà avere un po' di tempo, però secondo me ci va un usato sicuro. Non è una giocatrice che ha quasi mai giocato titolare nell'Eintracht, quindi in questo caso credo che potrà dare una mano a gare in corso e può essere un cambio, soprattutto noi in questo 4-3-3 con tanti cambi di posizione. Però insomma, se devo dirvi che vedo una grande annata, non lo so. Che vedo un grande cambiamento sicuramente, che questo cambiamento possa essere fatto in così poco tempo non lo so. Poi c'è da dire che rispetto al calcio maschile il livello della Juventus è talmente alto che non riesco a pensare a dei risultati estremamente negativi, però dall'altro lato la Juventus sta investendo talmente tanto che non lottare per vincere potrebbe essere veramente una roba molto molto negativa. Quindi vediamo cosa succederà. Ecco, ieri mi aspettavo un po' di più. Ieri contro una squadra molto indietro nella preparazione mi aspettavo un pochettino di più, e questo fatto di non tirare mai in porta, che è una cosa che avevo notato anche col Servette, rischia di diventare un problema per una squadra che, ripeto, questa stagione ha segnato pochissimo, che abbia segnato 25 gol in campionato, quindi niente. Perciò vedremo. Allora, facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale, poi prossima mezz'ora apro un altro sondaggio.
9: Ciao Camillo, Giacomo da Pontremoli. Stones sì, tutta la vita, anche perché da come ho capito ce lo continuano a proporre, lo propongono loro, quindi pensano che anche la Juventus gli possa offrire un contratto vantaggioso se te lo offrono, e quindi io tutta la vita sì, cioè un giocatore così dove lo metti, secondo me ti fa fare il salto di qualità, poi non so.
5: Ah, io sono del tuo parere, sono assolutamente del tuo parere, e quindi ti dico che è un giocatore che a me piace tanto, e vorrei un giocatore del genere al centro della difesa della Juventus, anche non per tutte le partite, quindi in gestione, magari fargliene giocare una e poi non lo so all'inizio dell'Europa League, non fare giocare mai l'Europa League a Stones e tenerlo per il campionato, alternarlo con la riserva. Abbiamo visto, no, nel corso di questa partita, di questa amichevole, anche Kalulu provato difensore centrale, ci sono state le belle parole del mister Pergatti, quindi può essere una soluzione. È stato proposto anche all'Inter, perché so che qualcuno me lo sta scrivendo, è stato proposto anche all'Inter come è stato proposto alla Juventus. Ci sono degli intermediari che dicono: guardate, Stones è senza contratto, è aperto all'idea di venire a giocare in Italia, proposta Inter e Juventus, quindi c'è il gradimento del giocatore a venire alla Juventus, come eventualmente ad andare anche all'Inter. Chiede un contratto almeno biennale, e lui ha 32 anni, quindi non è neanche decrepito, perché insomma 32 anni, puoi giocare ancora benissimo, viene da un ottimo mondiale con l'Inghilterra, ripeto, e può essere un'opportunità di mercato. Poi da qui a chiudere, insomma, ce ne passa, però ecco, questo è un nome secondo me centellinato. Io ho sempre detto, non dobbiamo pensare di fare 150.000 acquisti da trentenni, 35enni o 32, 33, 34, 31. Dobbiamo pensare di fare un mix. Esempio, se dovesse saltare il

0: essere giovane e forte, come Gueye che gioca nel Manchester City pure lui. E in questo caso Laporte non ne ha parlato nessuno, perché non ne ha parlato nessuno, ma Laporte comandava la difesa. Cubarsí rubava l'occhio, ma Laporte comandava la difesa. Quindi avere quel tipo di giocatore che sa dare calma da dietro, sa come impostare, sa ragionare, sa tenere tranquilli, parlare in campo, è importante, soprattutto se dietro magari hai un portiere non troppo esperto. È ovvio che se prendi il Dibu Martinez, magari puoi anche fare a meno di Stones, perché puoi provare a giocare con questa difesa e dare quel ruolo di esperto, di chiacchierone in campo, gestore di leadership, magari al Dibu Martinez. Ecco, ci sono dei mix che vanno fatti e io credo che Stones possa essere un buon tassello per la Juventus. Poi dipenderà da tanti fattori, il primo su tutti, quello economico. A tra poco con un nuovo sondaggio.
1: Il club degli inviati.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in Via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Saluto la chat di Twitch, che sennò poi dicono giustamente che non li Twitch, considero.
6: Twitch.
5: dovremmo fare un jingle. Twice.
6: La Twice.
5: Esatto, Twice. E poi Stones tutta la vita, Joe Zag 64, insieme al Dibu. Poi, ciao a tutti, ma quanti anni ha Stones? È un 94, 32 o 94, scegli tu. No, ne ha 32. E poi la campagna abbonamenti è andata bene? È andata bene? Credo il 10% in più rispetto allo scorso anno. È andata bene, però devo andare a riprendere il messaggio, caro Stickzilla.
7: Siamo talmente tanti che andrà sempre bene.
5: Sì, sì, è la verità, è la verità. Ha detto una grande cosa.
7: Fuori uno, dentro altri tre.
5: Esatto, esatto. Salutiamo anche Nick Arezzo Bianconera di Twitch. Ciao Nick, un abbraccio. Ora abbiamo anche rinominato Twitch. Sono molto gasato da questo Twitch, lo voglio dire. Voglio ripeterlo ancora una volta. Twitch, voglio ripeterlo per tutta il break.
7: Comuzzo al toro sto leggendo.
5: Cosa?
7: Se ti interessa.
5: No, Comuzzo. Chi è che me l'ha proposto Comuzzo?
7: Comunque sta chiudendo il toro.
5: Sì, sì, va il toro, va il toro. Chi è che mi ha proposto Comuzzo la scorsa settimana? Vieni fuori! Chi è che mi hai fatto arrabbiare? Dai, Manu, ascoltiamo un vocale.
7: Vieni fuori.
5: Andiamo un vocale.
8: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma. Certo, sabato sera vedi la Juventus, sabato alle 8, e poi la domenica sera vedi il documentario della Juventus dal 75 all'85 con quei piccoli giocatori che aveva in quel decennio. Mamma mia che sconforto, ragazzi. Comunque Durmisi in 45 minuti ha fatto più di Open Day in un anno, ma basta vedere soltanto i movimenti che fa questo ragazzo da centravanti puro, cosa che Openda, David non sanno nemmeno di che, ma anche Vlahovic non sanno nemmeno di che cosa si parla. Cioè quel ragazzino in 45 anni ha fatto 2-3 movimenti da prima punta che ha messo in crisi la difesa. E anche l'altro ragazzo che ha giocato al secondo tempo, non ricordo il nome, non te lo dico perché altrimenti tu critichi, ma ha fatto, quando ha tirato che il portiere l'ha parata, ha fatto quel movimento da centravanti puro.
5: No, io non critico, correggo, che è diverso. Correggo, che è diverso. Obaudo comunque, Obaudo, anche il telecronista, io l'ho guardato su Sky, è andato in crisi su Obaudo.
7: Baudo, Baudo.
5: Obaudo, Obaudo, semplicissimo, me l'ha detto lui, Ha detto lui questa volta. Oh, Baudo, era in crisissima il telecronista. L'ha detto in tutti i modi possibili.
7: Ha detto anche oh, Baud.
5: Con calma, con calma. Oddio, Riccardo da Corinaldo, fai una sintesi. Caro Riccardo, fai una sintesi, fai una sintesi. È troppo lungo quel messaggio, non ce la faccio a leggerlo tutto.
7: Allora, scusa, chi ci manda foto, spiagge? Sarete bannati tutti.
5: No, Cisco, infatti, Cisco non lo salutiamo. Non lo salutiamo.
7: Vabbè, Cisco dopo la birra al limone.
5: No, la birra al limone, guarda, Cisco, devi farti perdonare.
7: Hai preso tutti i punti.
5: Sì, sì, canta una canzone, fai qualcosa. Cioè, Cisco, devi farti perdonare. Allora, no, su Dormisi ha fatto vedere delle cose belline, belline nella difesa della palla, nella lotta, poca roba, anche Obaudo, benino. Ma i giovani sono stati la parte bella della partita, senza ombra di dubbio la parte più bella della partita, con calma, nel senso che credo che Dormisi debba, anzi dobbiamo sperare che Dormisi possa avere impatto nella next gen. Ecco, se Dormisi dovesse avere impatto nella next gen, potrebbe essere veramente una bella bella notizia per tutto il mondo Juve. Guardate Camarda, no? Camarda è un giocatore bravo, è un bel prospetto, molto molto bel prospetto, anche se non si dice molto bello, però in questo caso Camarda ha fatto fatica un annetto nel Milan futuro e ha fatto anche un pochettino fatica a Lecce, sì che Lecce non segnava mai, poi si è fatto male alla spalla, però l'attaccante ha bisogno di un po' di tempo, quindi augurarsi di poter far crescere bene Dormisi potrebbe essere una bella bella notizia per tutto il mondo Juve. Ecco, questo sicuramente. Obaudo è un pochettino più grande, la Juventus l'ha preso dal Manchester City, però Obaudo secondo me farà una bella stagione in next gen, una gran bella stagione in next gen. Antonio da Caserta, possiamo soprannominarlo Internet Explorer, perché ha scoperto oggi di Alba Redondo la Juve, che ha già fatto due amichevoli alla Juventus Women, quindi abbiamo il nostro Internet Explorer che
7: non è la figlia di Redondo.
5: No, no, è Antonio, no. È Antonio da Caserta, abbiamo lui e noi adesso ascoltiamo un vocale.
9: Ciao Camillo, Lorenzo da Verona, Peschiera del Garda esattamente. Io sarei molto favorevole all'ingaggio di Stone, perché come dici tu, grandissima esperienza, per me è un grandissimo giocatore e sicuramente verrebbe a portare tanta esperienza e secondo me se arrivasse, io sto fantasticando, se arrivasse Stone con Bremer farebbe una bella coppia.
5: Devi metterne uno a sinistra, però sì, potrebbe essere. Secondo me se prendi Stones, Bremer va via.
7: Io avrei preferito Rice comunque.
5: Giusto 120
7: vabbè,
5: milioni
7: dal momento che devo spendermi, scusa.
5: Secondo me se arriva Stones, Bremer rischia. Faccio fatica a credere che Stones possa arrivare con la presenza comunque anche di... cioè solo per l'addio di Gatti. Poi è vero che potresti utilizzarlo come tutto insieme a Kelly, insieme a Bremer, insieme a Kalulu. Sarebbe un reparto di difesa.
7: Vabbè,
5: molto
7: migliore. Il titolare nazionale inglese mica viene qua a fare panchina.
5: Esatto, no, poi vuole 5 milioni di euro l'anno. Vuole 5 milioni di euro l'anno.
7: Fa panchina.
5: E lo vuole l'Arsenal e il Chelsea, quindi non è che vogliono due squadrette di periferia, però vediamo.
7: Ma alla fine non verrà.
5: Allora, Tiziano da Milano, altro Internet Explorer, perché Mazzambi è andato alla Aston Villa, caro Tiziano, e gioca in un altro ruolo Mazzambi rispetto a Conceição, quindi ragazzi, qua oggi siete in crisi, siete confusi.
7: Faccio parte anch'io di Internet Explorer, perché l'altro giorno ero convinto che Salah fosse ancora
5: vabbè libero. Però non è ancora ufficiale, Allora, buongiorno Camillo, volevo sapere cosa c'è di vero su Chiellini, se Maldini si dimette non lascerà mica la Juve, sarebbe una follia, cosa ne pensi, ciao, buon pomeriggio. Allora, Manuela, io non ho in questo momento nessun sentore che Chiellini possa andare via, anche perché comunque Chiellini ha scelto di allontanarsi un pochettino di più dalla zona campo della Juventus, vuole un pochettino di più vivere e non essere costantemente legato alla squadra, trasferte, viaggi in generale. Quindi ha fatto un passo diverso, laterale, verso comunque una voglia di far parte della Juventus in altri ambiti, anche in una sfera più politica, in una sfera più organizzativa, con altre idee. E quindi mi sembra strano che possa andare in prima linea alla nazionale. Tra l'altro, quello che è stato dichiarato non da me, ma da Beppe Bergomi interessato, che il nome, la riserva, tra virgolette, di Maldini era stata individuata proprio in Beppe Bergomi. Perciò, onestamente, credo che se eventualmente Maldini dovesse decidere di andare via, a quel punto Beppe Bergomi possa essere il nome per sostituirlo, a prescindere da pareri positivi o negativi, però credo nell'equilibrio delle cose. Ciò che sta succedendo al calcio italiano è drammatico. È drammatico e credo che intorno al mancato arrivo di Andrea Pirlo ci sia una spaccatura enorme e si sta cercando, dopo anche le parole di Abodi di sabato mattina, probabilmente anche una scappatoia, e si sta nascondendo dietro a una sponsorizzazione, tra l'altro ai fini commerciali. Io credo totalmente a quello che ha detto Pirlo. Poi ovviamente ci sono delle cose che bisognerebbe evitare, però ci sono anche delle partnership commerciali che comunque non significa che siano strettamente legato a cosa sta succedendo nel mondo, perché è un'altra sfera, è un altro ambito, e quindi in questo caso credo che si sia voluto usare un pretesto per poi cercare di allontanare Pirlo, perché era un rischio per Malagò, perché era un rischio per tante persone, perché non era una certezza, perché probabilmente non aveva neanche i meriti per essere il CT della nazionale, e allora sotto miliardi di pressioni si sta cercando poi di uscire da una parola, di una stretta di mano e da una situazione. Non sarà Pirlo, vedremo chi sarà, vedremo cosa succederà, però è l'emblema di un calcio che è in una situazione drammatica, completamente drammatica. Ho poco altro da dire. Allora, cammi sbaglio, Pep ultimamente l'ha fatto giocare anche a centrocampo. Lui ha giocato a centrocampo la finale di Champions League contro l'Inter, centrocampista centrale. Non credo che la Juventus possa fare centrocampista centrale, perché comunque quando hai tanti infortuni, come è capitato a lui nel corso degli ultimi 2 anni, metterti a centrocampo, soprattutto quando non giochi a 3 ma giochi a 2, vuol dire coprire più spazio, vuol dire determinate cose. Quindi io credo che la Juventus eventualmente possa prendere Stones solo per fargli fare il difensore centrale, però è un nome di alto livello, ragazzi, cioè io ho poco da dire. Poi magari sbaglieremo anche Stones, poi magari falliremo anche in Stones e riusciremo a rovinare un giocatore eccezionale. Però ecco, questo è un calciatore che ti ribalta la difesa, ti ribalta lo spogliatoio, e in questa squadra qua di vincenti chi c'è? Cioè, se li sommiamo tutti, cosa hanno vinto? Niente, non hanno vinto niente. Ha vinto una Coppa Italia Locatelli, ha vinto l'Europeo Locatelli, e poi gli altri cosa hanno vinto? Cambiaso cosa ha vinto? Kelly cosa ha vinto? Bremer ha vinto una Coppa Italia, Perin ha vinto una Coppa Italia, Di Gregorio non ha vinto niente.
7: Hai fatto gli auguri a Di Gregorio?
5: Qua potremmo fare poeti estinti, oggi avremmo potuto fare poeti estinti, ma oggi avevo fatto una puntata epica di poeti estinti oggi. Calulu ha vinto uno scudetto, e poi cos'altro? Sì, con Seisao probabilmente ha vinto qualcosina, McKenny ha vinto una Coppa, e gli altri non ha vinto niente. Metti dentro uno che ha vinto la Champions League, ragazzi. Uno che ha vinto la Champions League, ha vinto della Premier League. E qualcosa ci manca a noi, Perché poi io lo so che qualcuno verrà a dirmi tra 2 settimane al terzo acquisto, perché arriveranno i 3-4 acquisti, verrà a dire noi dobbiamo provare a vincere l'Europa League. Ragazzi, ma qua abbiamo vinto neanche il torneo di Burraco. È ovvio che se hai gente che ha vinto qualcosa è più semplice vincere, perché puoi aiutare gli altri quando poi inizierà la strizzetta, inizieranno i quarti, inizieranno le semifinali e la palla pesa, poi lì. La palla poi pesa. Quindi, insomma, vedremo cosa succederà. Allora, dai, Manu, ascoltiamo ancora un vocale.
10: Ciao Camillo, però prima dici di giustificare il no, e poi se giustificano il no fai voto nullo, mettiti un attimino d'accordo con te stesso.
5: Ma, perdonami, il voto è nullo se dici boh. Cioè, se dici boh è voto nullo. Ma a volte va ascoltata la trasmissione, non va capita.
7: A volte.
5: Esatto, ogni tanto ascoltare. Cioè, io capisco, io sono il re della polemica. Però se mi scrivi boh, il voto è nullo. E che voto è? Voto
7: magari è un errore di T9, voleva scrivere no.
5: È scritto boh, gigante. Che ti devo dire? Boh è nullo. O non hai capito o volevi fare polemica gratuita. In entrambi i casi va bene. Va bene.
7: Comunque Gianluca mi stupisce.
5: Oddio, ho paura.
7: Stones sì, e come sempre Locatelli.
5: E te figurati, Locatelli se lo porta anche c'è Santino a fianco al letto di Locatelli. Gianluca, altro vocale.
11: Alfredo da Torino, favorevole a Stones. E poi se Stones secondo te chiuderebbe le porte per Lucumi?
5: Sì. Sì, anche se non è mancino, però non facciamo due centrali. Cioè, ragazzi, come facciamo a fare un portiere? Due centrali, due punte, un centrocampista, un terzino sinistro e almeno forse un tre quarti. Non ce la facciamo. Questa è... almeno poi, non lo so, magari vinciamo l'Enalotto, però non credo. Altro vocale.
12: Grande Cami, numero uno. Lo faccio io un sondaggino.
5: Vai.
12: Per te. Stasera si friccica o non si friccica nell'aria? Ciao Cami, un abbraccio, Mattia da Cecina.
5: Allora,
7: oggi non ci hai detto niente.
5: Allora vi racconto cosa è successo ieri sera. Tu sai dove ero ieri all'1:40?
7: Via Traves.
5: No. Ero a Caselle io. Perché c'è stata una roba, una soffiata, delle voci e io sono finito a Caselle all'1:30 della domenica.
7: Ma la vera domanda è:
5: ieri l'aria
7: hai aspettato in vano?
5: Sì, ecco. Totalmente in vano. Questo fa parte del lavoro, ragazzi.
7: Quindi si è sgasata l'acqua.
5: No, cioè, sono uscito di casa che ho finito di cenare, ho messo una maglietta al volo, sono arrivato e ho visto Durmisi che ordinava la cena con Glovo al J Hotel. C'era la J Medical con le luci accese, quindi figurati, storytelling clamoroso, fai chiamate, gira, arriva, un volo che spunta nella notte a Caselle, ed era un semplicissimo signore che è molto benestante.
7: Scoprì poi che le luci del J Medical erano state... quelle di emergenza.
5: Erano state lasciate lì, chiaramente, da qualcuno che se l'è dimenticato e non l'ha notato. Però, allora, dai, diamo indicazioni dell'aria. Questa settimana l'aria sarà sempre frizzante. L'aria sarà sempre frizzantina questa settimana. Poi ci saranno dei picchi e dei bassi. Però la sensazione è che la Juventus farà sicuramente qualcosa entro il 2 di agosto. Perché
7: timeline prima di partire per la...
5: Esatto. Quindi... è normale che ci possano essere dei alti, dei bassi, dei picchi, delle situazioni in divenire, delle voci, dei rumors, delle robe che si inseguiranno in maniera importante. Poi in questo momento qua tutto quello per cui ho lavorato ieri sera, diciamo che sia un pochettino spento perché sembrava potesse arrivare un giocatore, se no vi assicuro che ho di meglio da fare che stare fino alle 2 a Caselle e quindi in questo momento sembra un pochettino essersi spento, però si può accendere tutto da un momento all'altro.
7: come le luci del gemelli.
5: Esatto. Esatto, come la luce del gemelli, come condizionatore della radio, cioè come tante cose, però è lecito aspettarsi un'accelerata nel corso delle prossime ore. Io a dirvela tutta, ieri sera mi aspettavo di aver già qualcosa adesso, credo che ci siano delle trattative in definizione e bisognerà però fare l'ultimo passo, che è il più difficile. Perché comunque OpenDA è andato via, anzi andrà via, perché andrà via molto probabilmente domani sentiremo i colleghi Tutto Mercato Web e Radio Firenze Viola per João Mario, perché potrebbero esserci altre novità, perché potrebbe cambiare la linea della Juventus anche nei confronti di alcuni giocatori che magari non andranno in tournée. Ecco, ci sono tante cose che potrebbero veramente prendere una piega diversa, quindi vi dico, l'aria in questo momento non è frizzantissima, ma la settimana penso possa diventare molto frizzante, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Se si andrà in tournée con la stessa formazione e lo stesso gruppo più o meno di giocatori, compresi magari qualche nazionale che è andato a Liegi, ragazzi, andiamo a sbattere la testa, andiamo a sbattere la testa. Secondo te vedremo Licina stabilmente in prima squadra? Stabilmente non lo so, ma sicuramente farà la spola next gen prima squadra, questo sì. Ho ancora un vocale, Manu.
13: Amici bianconeri, buongiorno. Ciao Camillo, ti chiedo proprio in relazione a quello che hai detto prima, rovineremo anche Stones. Perché dici così? Anche secondo me noi abbiamo un potere enorme nel rovinare i giocatori. Cosa c'è in questa Juve che non riusciamo a far rendere di più i calciatori, ma li facciamo sempre rendere meno di quello che sono? C'è un qualcosa, un disegno tecnico sbagliato, perché io non penso che sia tutto in relazione alla società che non quadra. Io dico sia più un discorso relativo a un discorso atletico o tecnico. Tu cosa dici? Grazie, Matteo da Vicenza.
5: Ciao Matteo. No, guarda, intanto io scherzavo in questo momento, a volte scherzo anche. Sulla questione rovineremo, io credo che ci siano degli errori alla base umani. Hanno puntato su giocatori che poi alla fine si sono rivelati non all'altezza della Juventus, non ci sia un quadro eccessivamente negativo nei confronti della società. La società ha sbagliato per tanti motivi, un'incapacità nel conoscere il campionato italiano lo scorso anno e prendere tutti i giocatori con zero contrasti fisici, e infatti è un disastro tutto il mercato lo scorso anno, con delle problematiche muscolari, con delle problematiche fisiche, e l'anno prima invece una rivoluzione sulla base di gusti estremamente personali e non di caratteristiche della squadra, e quindi poi ha portato degli errori e ci sono stati delle problematiche. Su Stones sono stato un pochettino, ho forzato e scherzato un pochettino la mano nel contesto di dire, ragazzi, questo ha vinto una Champions, ha vinto la Premier League, se fai un investimento del genere perché comunque questo alla Juve può diventare presidente, e se non va bene pure lui, vuol dire che siamo comunque in una fase storica dove tutto quello che gira nel modo sbagliato. Poi ecco, probabilmente c'è un contesto di squadra debole mentalmente, squadra debole a tanti livelli, che poi magari ingloba anche quelli un pochettino più forti, però si sta cercando di aggirare questa cosa e si sta cercando di creare una squadra più forte. Riccardo da Corinaldo: prendete la Juve più brutta dall'80 in avanti, quella che volete, poi paragonate a quei giocatori di adesso e scoprirete che siamo più in basso del basso di sempre. Grazie Riccardo per aver portato hai detto la verità, hai detto estremamente la verità. Non so la Juve degli anni 80, perché non ero nato, facciamo da dopo Calciopoli, sicuramente questa è la Juventus più debole di sempre, hai detto la verità, però insomma è già tutto tanto difficile che tu, queste docce fredde ci fanno solo male, fanno solo arrabbiare le persone.
7: Proprio dopo aver visto il documentario ieri sera.
5: Esatto, io non l'ho visto perché ero a caselle, però tutto, diciamo che lo riprenderò, lo recupererò.
7: Replay, vai.
5: Ah, esatto, assolutamente. Poi Gildo d'Ancona, se arriva Stones secondo me Bremer se ne va, però la difesa non è la priorità, ora bisogna pensare a un buon portiere, una buona punta. Credo che Carnevali e Massara andranno su queste due figure che sono fondamentali per costruire la squadra. Andai su Martinez e Pellegrino e io sono a posto così, a pasto così, ha detto il nostro Gildo.
7: Comunque ti hanno fatto un complimento.
5: Cosa?
7: Ti ha fatto un complimento paragonandoti a un altro giornalista.
5: Ah, sì, no, non è Gildo, ma io credo che, insomma, sì, sicuramente non mi ha fatto, sicuramente non mi ha fatto un dispetto, ecco, questo lo posso sicuramente dire, anzi, nella narrazione, nel comandare una narrazione e nel lavoro che fa, sicuramente uno dei più bravi. Quindi questo è così. Su Pellegrino, ragazzi, come seconda punta, Pellegrino non è considerato alla Juventus un nuovo titolare, quindi non sarà lui il grande acquisto per l'attacco della Juve. Su Martinez io sono convinto che se potrà venire fuori, no, un'opportunità, quindi una Aston Villa che abbasserà le pretese, la Juventus andrà fino in fondo, quindi fino all'ultimo momento disponibile per provare a prenderlo. Però ecco, col portiere lo puoi fare perché comunque, piaccia o no, ne hai due. Con l'attacco no, perché è vero, tornerà David, ma non è considerato un giocatore da Juve in questo momento, neanche i due portieri, ma tanto quanto lo slot ce l'hai, l'attacco è completamente vuoto. Grazie come sempre, appuntamento domani dalle 15, segnatevelo nell'agendina, dalle 15 alle 17. Grazie Manu e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera.
0: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
14: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in questa puntata nuova di Due Bianconeri. In questo inizio settimana andremo ad analizzare naturalmente tutto da quello che potrebbe essere, speriamo, il mercato, che si possa chiudere questa settimana qualche trattativa di quelle diciamo impostate da anni, e parleremo naturalmente degli sfracelli della nazionale, delle decisioni clamorose di Malagò, Maldini, Leonardo, il no di Pirlo, insomma di quello che è uno scenario imbarazzante del calcio italiano che qualcuno aveva anticipato anni fa. Parleremo naturalmente anche di questo, ma permetteteci come Radio Bianconera di cominciare anche la trasmissione 2 in Bianconero con una carezza e un abbraccio a Luciano Spalletti per la scomparsa della madre Ilva, scomparsa a 93 anni. Sappiamo quanto fosse legato, non che ci sia chi non è legato alla mamma, insomma quanto fosse legato Luciano Spalletti alla mamma, quanto spesso raccontava un po' gli aneddoti d'infanzia con la mamma che appunto cuciva il bandierone della nazionale dopo la vittoria 4-3 sulla Germania, e che lui conservava come un ricordo dell'infanzia e del passato. Quindi immaginiamo il dolore di Luciano Spalletti in queste ore, gli siamo vicini e naturalmente immagino gli siate vicini anche voi. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele, voci di Andrea Valentini alle 17.35 con Luca Gramellini alle 18.35. Nel mezzo soprattutto ci siete voi, io fare da tramite così con i temi da anticipare. Allora, cominciamo un attimo dal disastro della nostra organizzazione calcistica italiana. Come sapete bene, insomma, si stava salta Gravina, si risolveranno i problemi, e noi dicevamo, diciamo che più che andare a costruire sulle macerie bisognerebbe fare una bonifica per vedere magari qualche cambiamento reale e concreto. La bonifica c'è stata? No, si è costruito sulle macerie, cioè fuori un presidente federale, dentro un altro presidente federale. Sono partite le riforme? No, ovviamente presto, ma se ne è parlato concretamente? No, ovviamente, riunione federale oggi, riunione federale domani, se ne parlerà, ma all'ordine del giorno la priorità era il CT della Nazionale, mentre vediamo che altrove esce Deschamps, entrerà Zidane, in Germania puntano, esce Nagelsmann, puntano su Jürgen Klopp, sempre al meglio, sempre in crescita, sempre per cercare di migliorare le cose. In Italia già c'era un po' un casting di nomi improbabili che si passavano da Conte a Mancini fino ad arrivare a Pirlo, poi all'improvviso l'idea cervellotica: aspetta, facciamo una cosa, scegliamo intanto un direttore tecnico, Paolo Maldini, mi va bene, a me va bene, io lo volevo addirittura come presidente federale, pensate un po', però lui poi dice: io voglio il consigliere Leonardo che lavori con me, va bene, concesso. Ma la Coghe dice: oh, tranquilli, noi lavoriamo con la condivisione, la nostra filosofia è quella della condivisione, condivideremo ogni scelta, non ci sarà scelta mia non condivisa con loro, non ci sarà scelta loro non condivisa con me. E non è così, perché poi a un certo punto si è visto tentativo per andare a prendere Ancelotti e non lo potevi fare perché è sotto contratto con la nazionale brasiliana, bang, un no da Ancelotti. Bah, immaginati che insomma i rapporti tra Ancelotti e Leonardo erano già abbastanza critici ai tempi del Paris Saint Germain. Io si narra, si dicesse a un certo punto nella separazione poi dei due dal progetto del Paris Saint Germain, e quindi si sapeva che tutto sommato darebbe detto no grazie, e no grazie è arrivato. Poi no, ma poi puntiamo sempre in alto, puntiamo in alto, per noi Guardiola è il top del top del top. Guardiola che già in un primo momento ha detto: guarda, non me lo chiedere, mi metti in difficoltà, io preferirei di no, te lo chiedo ufficialmente in amicizia, tutto a papà, vabbè ci penso, sì ci ho pensato, no non vengo perché ho problemi familiari, cioè motivi personali, e ti dico di no. Ok, terza scelta Pirlo, e già qui tu dici: io non è che mi accollo una decisione, piaccia o non piaccia, scelgo Pirlo a prescindere da tutto e tutti, per me è la prima scelta, no, diventa la terza scelta. Poi che esce fuori che Pirlo è testimonial, l'ambassador di una nota casa, diciamo, di scommesse russa. E apriti cielo, comincia naturalmente a diventare una questione politica, che immaginerete bene se fosse stato Guardiola e avessero detto: oh, però c'è questo problema, non ti preoccupare, lo risolviamo. In Italia se ne sarebbe magari parlato, qui squiglie, si risolve, annaggia Pep, chiappa a Pep, hai sbagliato, non lo dovevi fare, disdici questo contratto, rompi ogni tipo di accordo, sei nostro CT, e sarebbero stati tutti felici e contenti. Siccome Pirlo è un nome che chiaramente non esaltava e più, è diventato anche la via, la strada, la scorciatoia per dire: no, ma c'è questo problema qua, bisogna risolverlo, basta Pirlo. No, Pirlo che aveva già scritto un post sui suoi canali social di ieri, in cui non aveva detto in realtà che gli avevano comunicato che non era più tra i candidati, poi l'ha corretto in nottata, e questa mattina è uscita la versione corretta con la scritta: ieri comunque mi hanno comunicato che non sono più tra i candidati. Figura clamorosa. Lo stesso Abodi, ministro Abodi, che comincia a dire: ma qua c'è una figuraccia, bisogna rimediare. Malagò non ha detto nulla perché stava andando al Consiglio federale, ha detto: guardate, ho 5 minuti, sono andato al Consiglio federale, non parlo. Ma ha detto Abodi che è stata fatta una figuraccia, rimedierete. Lui dice: sì, vediamo chi l'ha fatta la figuraccia, dipende da chi l'ha fatta. Quindi volano stracci, non è neanche cominciato il rapporto. Tra l'altro non c'è condivisione evidentemente tra le scelte di Maldini, Leonardo e Malagò, perché evidentemente Malagò forse si auspicava altre soluzioni, Maldini e Leonardo altre. Poi altro punto da mettere chiaramente sul tavolo è il fatto che chiaramente se tu decidi che Leonardo deve lavorare per la nazionale, Leonardo, che Maldini deve lavorare per la nazionale con o senza Leonardo, e che deve avere lui il compito di fare delle scelte, poi gliele fai fare, non è che decide Marotta chi deve essere l'allenatore della nazionale, non è che la Lega di Serie A deve andare a dire: no, però scegliamo noi. Allora che l'hai presa a fa Maldini, e fa bene lui a dire: allora faccio un passo indietro, tant'è che potrebbe esserci il passo indietro. Quale sarà il nome nuovo, ragazzi? Sì signore, voi non ci crederete, ma è uscito fuori nel roast di quelli che possono essere anche Thiago Motta. Io veramente, io qua mi fermo. Qua mi fermo, ho fatto un attimo la sintesi di quello che è successo nelle ultime ore, che peraltro voi sapete molto bene. E ritorno indietro nel tempo, entro nella mia DeLorean di Ritorno al Futuro, carico l'anno 2012, ottobre 2012, la DeLorean parte, torno indietro, assemblea degli azionisti Juve, un signore di nome Andrea, di cognome Agnelli, professione presidente della Juventus Football Club, cominciò a dire: guardate che qua, se non si mette mano a un progetto di riforme immediato nel calcio italiano, a partire dagli stadi, dai settori giovanili e dalla riforma dei campionati, qua finiremo non male, malissimo. Era l'ottobre del 2012. Naturalmente nessuno voleva dare credito a Andrea Agnelli. Ma ti pare che un Agnelli viene a spiegare a noi come funziona il calcio? Ti pare che un Agnelli ci deve spiegare a noi come deve andare avanti l'industria calcio? E allora Andrea Agnelli dice: vabbè, fate come volete, mi volete star sentire bene, non mi volete star sentire, io quel modello che vi consiglio di applicare al calcio italiano, intanto lo applico alla Juventus e mi costruisco lo stadio di proprietà, che naturalmente sapete bene già era in piedi ormai nel 2012 e cominciò a diventare fortino delle vittorie della Juventus. Costruì le sue infrastrutture, la Continassa, il J Hotel, che inizialmente venne preso in condivisione, poi è stato recentemente, credo maggio scorso, rilevato totalmente dalla Juventus. Venne costruito il J Medical, insomma infrastrutture e struttura, perché poi venne costruita anche la Next Gen, quindi la riforma dei settori giovanili, Next Gen, creo il mio serbatoio di giovani, se ne parlava. Chi dovete fare squadre B? Chi alza la mano? Agnelli. Gli altri tutti quanti giù, poi pian piano ogni tanto qualcuno: ah, forse la faccio pure io, ma mo la faccio pure io. Partì Andrea Agnelli, ovviamente c'è una parte del popolo bianconero che apprezzò tantissimo questa cosa e che disse: che bello, che bello, che bello. Un'altra parte dice: sì, però doveva servire a portare in squadra talenti, invece è diventato un po' per fare plusvalenze, per vendere giocatori, per fare mercato. E ovviamente nel momento in cui lo fa solo una squadra, la competitività è relativa, non c'è un vero campionato di squadre B delle squadre di Serie A, allora è chiaro che costruisci un qualcosa che poi diventi funzionale, utile a te stesso, no? Perché io, Andrea Agnelli, ho detto: fate la riforma dei campionati, lavoriamo sui settori giovanili, lavoriamo sugli stadi. Non lo fate, non lo fate, non lo fate, lo faccio io, lo faccio pro domo mia, quindi cerco di valorizzare quello che è il mio prodotto. Non è un caso, perché il caso può essere se vinci due scudetti di seguito, dici: vabbè, sai, gli altri non si sono rinforzati, ci sono soldi, non ci sono idee, la Juventus ha vinto due campionati, sarà un caso. Poi ne vince tre di fila, sarà un caso, 4, ah che culo, 5, ah però, 6, aspetta, qua dobbiamo fare qualcosa, 7, ci sta sfuggendo di mano la situazione, 8 di fila, ragazzi, dobbiamo inventarci qualcosa, non possiamo andare avanti così, altrimenti i bambini vedranno soltanto la Juve vincere. Infatti lo vincono anche il nono anno di seguito. Poi da lì, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di concreto. 2022, si arriva al 2022, signore e signori, ci inventiamo il processo Prisma sulle plusvalenze per una squadra, cioè che significa che le squadre possono fare plusvalenze. Se lo fa la Juventus è che è reato. E perché è reato, scusatemi, se le fanno tutte? No, perché le altre fanno plusvalenze, la Juventus fa un sistema di plusvalenze. Vedete le paroline utilizzate, cupola nel 2006, per rendere la cosa più losca e dire: ah beh, c'era Moggiopoli, mettiamo il nome di Moggi, così diciamo che tutto era riconducibile a lui. Cupola, così facciamo capire che lui ha costruito una cupola e che tutto dipendeva da lui, su cose che esistono anche oggi, perché adesso invece di cupola, invece di Moggiopoli, si parla di arbitropoli, generico, come a dire: oh, non è che c'è un responsabile, gli arbitri in generale, ok. E poi si parla di interferenze. Chi è che ha fatto queste interferenze? L'Inter. Ah, e vabbè, però mica ha fatto un sistema di interferenze. Ecco di nuovo la parola sistema che subentra. Mica hanno fatto interferenze di sistema, è un'interferenza ogni tanto. È uscito con la macchina senza assicurazione una volta, che vuoi che sia. Va bene così, è tutto a posto per la giustizia ordinaria e sarà certamente tutto a posto anche per la giustizia sportiva, perché tanto finché non è Juventus, non è piangersi addosso, è cronaca dei fatti, allora tutto va bene. Il resto invece è da condannare. Nel 2022, processo prisma. I cattivoni erano ancora una volta la Juventus, perché la Juventus poi nel frattempo voleva portare avanti la Superlega. Altra assemblea degli azionisti, questa volta era il 2021. Se non ricordo male, proprio all'alba della nascita della Superlega, lì accarezzò leggermente il tema Andrea Agnelli e disse: faccio la Superlega per quale altro motivo? Se io nel 2012, ok, mo sono passati 14 anni, all'epoca dei fatti erano passati 9 anni, ok, se io nel 2012 ho lanciato un grido d'allarme per il calcio italiano dicendo: signori, o si riformano i campionati, o si lavora sui settori giovanili, o si costruiscono gli stadi, o moriamo come sistema, e non mi sono stati a sentire, allora poi ho cominciato a farle io questi discorsi. Siccome facendo una crescita mia mi ha portato a vincere a mani basse 9 anni di fila il campionato, a creare una monarchia in Italia, a un certo punto non mi bastava più, anzi stava diventando un boomerang che mi tornava contro. Dice: perché? Perché mai una squadra che vince per 9 anni di fila si trasforma in un boomerang che ti torna contro? Stai dominando in Italia, dovresti continuare a farlo, schiaffo morale a tutti. No, perché il campionato italiano, che già aveva perso a PIL in passato, lo stava continuando a perdere ancora di più. Che mi guardo il campionato che già è deciso a ottobre, a novembre, che me lo guardo a fare? Investimenti che si riducono, diritti TV che crollano, Andrea Agnelli che voleva ci fosse competizione, forza veniteci a prendere, cavolo! Vi abbiamo spiegato come si fa, perché non lo fate anche voi? Ma devo fare lo stadio, devo vedere il posto dove farlo, poi c'è il comune che si intromette, poi c'è i permessi da chiedere. Pallotta giustamente venne in Italia, disse: oh, sono venuto a fare business, mica mi sono venuto a guardare le figurine, eccetera. Me lo fate fare lo stadio? No, ok, ciao. Stesso discorso che hanno fatto poi gli altri, poi con una lunghezza di termini assurdi si va avanti, e nel frattempo in alcune strutture c'era la longa mano dell''ndrangheta, ma anche qui la scuola la fanno a casa della Juventus, che costruisce il suo stadio di proprietà, ma è fatto con l'acciaio scadente, vedrai che crollerà. A me mi è sembrato che sia crollato sto stadio. Poi, abbiamo il fortino, benissimo, infiltrazioni, DASPO, fate i controlli, togliete i delinquenti dalle curve, trasformato in un teatro lo stadio della Juventus. Andrea Agnelli costretto quasi a dover prendere delle decisioni che magari non avrebbe potuto prendere, ma le ha prese. L'unico a prendere, mentre gli altri non gli chiedono di prendere determinati provvedimenti. E se nei parcheggi degli stadi si paga un parcheggio 35 euro, va tutto bene. Poi viene fuori e si dice: vabbè, ma quello lo stadio è in concessione, mo va a capire chi è che ha sbagliato, chi non è che ha sbagliato. Vabbè, diciamo, puniamo i colpevoli. Si trovano i delinquenti, si puniscono, sì, ma non c'era qualcuno che doveva vigilare se aveva avuto la concessione dello stadio? Non è che magari poi quella concessione gli può essere tolta per gravi colpe? No, ma quando mai? Ma che c'entra, c'era la Juve? No, allora qual è il problema? Non si fa. La Juventus invece si è fatto tutto, quindi la Superlega serviva per cercare di fare quello che il calcio italiano non era riuscito a fare. Il grido disperato di Andrea che dice: costruiamo il campionato delle più grandi, che però si divideranno loro la fetta di torta più grande, perché sono loro che portano i campioni, sono loro che hanno bisogno dei soldi per acquistare i campioni che guardano le generazioni Z, che solo i campioni si guardano, tra l'altro con gli highlights, neanche a guardare più tutte le partite, non le guardano più. Il nostro competitor è Fortnite, ragazzi, è Fortnite. Noi nel frattempo c'avevamo gente che diceva: ma la pirateria uccide il calcio. Voi capite la differenza di visioni e di lungimiranza? Qua ti viene da ridere, ma dovrebbe venire da piangere. Anni dopo, segnatamente 14 anni dopo, ci troviamo con Andrea Agnelli che venne buttato giù nel 2022, storia, con questa cosa sulle plusvalenze che è stata creata, costruita e condannata dalla giustizia sportiva, che accelerò i tempi perché tanto la giustizia ordinaria non avrebbe agito. Tra l'altro la procura di Torino non era neanche competente ad agire, ma doveva essere Roma, ma nel frattempo la giustizia sportiva dice: non possiamo aspettare, li dobbiamo colpire, buttare giù. Buttati giù, colpevoli, colpiti, affondati. Andrea ovviamente poi a un certo punto almeno se n'è andato dalla Corte di Giustizia Europea, ha detto perlomeno cerchiamo di far sì che non sia un regime interno quello della giustizia sportiva, non possano fare come cavolo gli pare, come hanno fatto con me, certo è tardi, voi sono scappati, abbiamo pagato, però almeno rompiamo questo sistema. Corte di Giustizia Europea si esprime e questo sistema dovrebbe essere rotto. Nel frattempo però la Juventus sgangherata, colpita nelle sue mura con fuoco a destra e a sinistra, prova a fatica a rialzarsi, e parleremo nella seconda parte anche naturalmente di mercato. Cosa succede invece? Il calcio italiano, dopo aver ucciso la Juventus, che fa? Niente, non ha cambiato nulla, ha cambiato solo il presidente federale a un certo punto, dopo che non si è andato al mondiale per 3 edizioni di fila. Arriva il presidente federale, riforme, niente, se ne è parlato, neanche stadi, avrebbero dovuto farli quelli della Juventus invece di comprarsi i giocatori, ma come l'hanno fatto? Sono stati gli unici a farlo, Malagò, no, ma io parlavo degli anni 90, perché ti sembra facile? E negli anni 90 si era cominciato le contrattazioni per avere i 99 anni di affitto del terreno dove poi costruire lo stadio, ma l'ha costruito la Juventus, gli altri che non l'hanno fatto, primo scivolone. Vabbè dai, Maldini che è direttore tecnico, Leonardo consigliere, ci rialziamo tutti, e invece siamo di nuovo punto e a capo. E nel frattempo c'era qualcuno che 14 anni fa vi aveva spiegato come e dove dovevate agire, ma non lo siete stato andare a sentire. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, allora, di nuovo, e da Gabriele Latini, appunto, in cabina di regia. Io adesso, dopo che ho parlato, ho fatto questo sproloquio, ho fatto il mal di testa, sento i vostri messaggi, anzi li vado a leggere, e chiaramente attendo anche le note vocali che devono arrivare, che così riposo anche io la voce, e niente, poi dopo andiamo a parlare anche, ovviamente, di mercato, di tutte le cose di cui dobbiamo parlare in questo pomeriggio insieme. Dunque, ogni anno che passa è sempre peggio la nostra squadra. Beh, Riccardo, ne parliamo dopo. Marco da Latronico: Malagò ha appena affermato che la brutta figura l'ha fatta Bodi al mondo politico, un sistema di ricatti e veto reciproci, questi è un vero schifo. Viglioni, Chinè, eccetera eccetera eccetera. Sì, perché quando io parlo di bonifica parlo anche di tutti i ruoli all'interno della FIGC. Bonificate tutto, rimettiamo tutto a posto, altrimenti senti, succede Arbitropoli che no, ma non è successo niente, non vi preoccupate. Allora, poi, per mettere il punto sulla I dovrebbero chiamare Thiago Motta, Luigi da Stoccarda. Ciao Vincenzo, condoglianze al nostro mister, parlando di cose più leggere, noi over 50 vedremo mai risplendere mai più il calcio italiano prima di passare la soglia. Mamma mia, hai fatto i brividi, perché siamo, non sono al di là dei 50, ma sto lì, 79, classe, no, età. Siamo magari 79 stessi così. Siamo mai stati così in basso? No, la risposta è no. Un sorriso per chiudere, Stones, io ci metterei una pietra sopra. Pietra, Stones, giusto, carina. No, io lo prenderei invece, togliendo la battuta. Ma perché dobbiamo perdere tempo a parlare della nazionale? Non è meglio parlare esclusivamente della nostra? Io no, Stefano, perché come vedi, parlando della nazionale, io ti ho fatto un resoconto anche della storia della Juve. Le storie non sono, sì, non sono, come te lo posso dire? Ve lo raccontiamo sempre, Alessandro, poi sembra sempre che devo ripetere le stesse cose. Le storie non sono settorializzate, non è che si parla di Juve, si parla di nazionale, si parla di calcio straniero, si parla di calcio mercato, si parla di tattica, è tutto concatenato. Quando non riuscite a capire che è tutto concatenato, vi sfuggono le cose. Poi voglio dire, perché non abbiamo comprato nessuno? Per la storia che ti ho appena raccontato, amico mio, è per questa. Ma la società non ci ha difeso, bravo, è un tema all'interno di questa discussione. Ma parlare di nazionale, parlare di Juve, parlare del circuito Italia vi spiega tante cose, vi porta a capire le difficoltà all'interno alle quali si muove la nostra società intesa come Juventus Football Club. Siamo sicuri che dietro il simulamento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina? Non lo so, io penso che lui in questo momento non dovrebbe avere neanche il ruolo di vicepresidente dell'UEFA, ma ce l'ha, però in Italia in teoria non dovrebbe avere più nulla. Spero solo che Giorgione non si presti a questo teatrino, sarebbe una grossa delusione, dice James da Genova. Beh, insomma, sì, questa è un'altra notizia del giorno, l'ipotesi che magari possano andarsi a chiamare Giorgione Chiellini. Giorgio, resta con noi, però per piacere cerca di, lo disse credo venerdì forse il direttore De Paolo qua in diretta, cerca di trasmettere qualcosa di più della Juventus. Tu lo sai che cos'è la Juventus. Adesso c'è Spalletti, adesso c'è Carnevale, adesso c'è Massara, adesso non hai obblighi o compiti che non ti competono. Anche qui bisogna parlare di tutto prima di arrivare al personaggio. E tu puoi adesso raccontare insieme a Spalletti chi è, che cos'è la Juve, ai giocatori, perché poi ce ne ho anche per i giocatori ovviamente. chi non mi segue, se mi segue sui social, Reel stamattina soprattutto sull'amichevole, e ci torneremo, ma adesso era giusto parlare anche di nazionale. Fammi sentire qualche nota vocale, grande Gabriele.
15: Ciao Vincenzo e zio da Varese. Intanto una parola su quello che sta accadendo in FIGC, anzi sì. Due, un circo, non si può definire altrimenti, una vergogna continua. Per quanto riguarda la nostra Juventus, io mi guardando l'amichevole nel fine settimana mi facevo una domanda, ma a cosa stanno servendo queste prime settimane di preparazione, soprattutto a Spalletti, che praticamente sta lavorando con una squadra che non è quella che vuole, al massimo ha la difesa e neanche tutta, e quindi mi chiedo quando potrà lavorare con tutta la squadra così come lui ce l'ha in mente per questa stagione, nell'ultima settimana prima del campionato. Mi sembra che proprio sia uno dei peggiori inizi di stagione a livello di giocatori che abbiamo vissuto negli ultimi anni.
14: Guarda,
15: non so tu cosa ne pensi.
14: Te lo dico subito, ciao amico mio, te lo dico subito, sì e no, nel senso, Spalletti sapeva perfettamente che sarebbe stato un mercato complicato, tant'è che questa cosa l'ha detta anche nelle conferenze in latere delle amichevoli giocate. Sapeva che avrebbe dovuto fare i conti con il mercato, al punto da, per esempio, preparare l'amichevole con Open Data. Se ne va! Ciao Lois, ciao! Se ci hai fatto piacere la tua presenza, ti auguriamo il meglio. Comunque arriva anche il messaggio, giustamente, della gente di Open Data che diceva: evitiamo di fare sta farsa, tanto deve andare via, non lo facciamo giocare. E non gioca, e deve giocare con quelli che sono rimasti, eccetera. A che cosa serve? Sicuramente l'impronta della Juventus di Spalletti non si può vedere perché mancano i giocatori, ma nelle amichevoli di luglio non si vede di nessuna squadra, a meno che non ci sono squadre già fatte, finite, eccetera. Per di più siamo all'interno di un'estate che è reduce dal mondiale, quindi tanti giocatori non sono tornati dal mondiale. Ecco, Jonathan David può anche non tornare per quanto mi riguarda, a meno che non trova una squadra dove andare anche lui. Quindi è difficile già di per sé lavorare. In questa situazione lo è difficile ancora di più. E allora a che cosa serve? Prima di tutto a capire dei prestiti, chi ha capito dove gioca e chi non ha capito dove gioca. Quindi Arthur e Douglas Luiz alla porta, per piacere, che noi ci avevamo detti, e qualcuno di voi mi ha scritto sotto il reel di questa mattina: ma perché bocci, sei così cattivo con Douglas Luiz? Non l'ho bocciato io, l'ho bocciato anche Spalletti, stai tranquillo. A parte che già in conferenza stampa ha detto sì, è tecnico, però deve aumentare i giri del motore, deve dare una mano alla squadra, e contro lo standard Liegi abbiamo visto proprio il nulla. Poi entra quell'altro fenomeno che è Arthur, che continua a passare la palla agli avversari, e ci metto anche Cambiaso. Allora io in questi amichevoli posso anche capire un'altra cosa: se un giocatore gioca svogliato perché manca di giocatori, perché non si è costruita la struttura, perché non sa se farà parte della Juventus oppure no, se è svogliato, quella è la porta. Mi serve anche a capire chi c'ha voglia. Licina c'ha voglia. Non è che adesso una partita rende Licina un campione, così come il gol su punizione di Miretti lo rende di nuovo Zidane. Ho paura di questa cosa qua. No, le rondini non fanno primavera, le indicazioni possono arrivare. Licina ti dimostra che è il più giovane, che dà l'esempio a qualche gregario, tra virgolette, quando sono i gregari che dovrebbero dare l'esempio a qualche giovane. Qua si è invertita la storia, e allora questi amichevoli mi servono anche per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, avanti con l'epurazione, e nel frattempo cercare di dare, di far capire a quelli che ci saranno, quei pochi che ci saranno, come si deve giocare: aggressivi, propositivi e senza alibi. Cercare la vittoria anche con una squadra più preparata di te, più vicina a iniziare il campionato di te, sapendo che tu comunque in questa situazione di disagio generale hai una qualità più alta, la devi imporre, devi portare la vittoria a casa anche se è un amichevole, e a saper difendere anche se è un amichevole di luglio. Vado a rifiatare, vi lascio riflettere sulle nostre parole, al rientro Andrea Valentini, vi aspetto.
16: Due colori, due voci.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
18: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
21: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: passata la voglia di seguire il calcio italiano. Infatti, da quando c'è più Andrea Agnelli, la Juve è diventata una barzelletta. Qua è un discorso un po' più ampio da fare. Questo riassunto perfetto degli ultimi 14 anni che hai fatto, Vincenzo, si può mandare il loop tutti i giorni Radio Bianconera, magari altri emittenti, dice Emiliano da Fiumicino, ti ringrazio. Praticamente il riassunto di un telefilm, dice Davide da Pieve Ligure. Noi Juventus siamo brutti e cattivi, Alfonso Abbattivaglia, che ti ringrazio anche per il messaggio privato che mi hai mandato. Riassunto perfetto, dice Pasquale da Cassino. Nemmeno Borlotti e Canà erano tanto comici quanto i dirigenti della nazionale, eccetera eccetera eccetera. Un vulcano in piena eruzione, hai ragione Francesco di San Giorgio, ma perché poi uno accumula, poi esplode. Respira che ti senti male, Stefano da Roma. E ragazzi, c'erano tante cose da dire, ho provato a dirle veramente con un fiato, infatti mi è rimasta poca voce. Ma mi viene in supporto un figlio d'arte con il quale non possiamo che innanzitutto essere orgogliosi che sia juventino, ma che parlare anche di nazionale e capire quello che sta succedendo. Andrea Valentini, ciao Andrea, ben ritrovato. Non lo sento. Andrea,
1: Enzo,
0: eccoti, ora ti sento forte,
1: grazie
0: e chiaro. Ma grazie a te sempre per la presenza, Andrea. Andrea, partiamo proprio dall'inizio. Quello che sta succedendo tra, insomma, nella scelta dei CT della nazionale, nelle evidenti discrepanze di vedute tra Paolo Maldini, Leonardo e Malagò, e in generale anche sulle interferenze della Lega Calcio sulla scelta del CT, insomma, a ruota libera, vai Andrea.
1: A ruota libera, no, intanto mi dispiace perché, come tu sai, io alla nazionale voglio bene e gli sono anche riconoscente.
0: Certo.
1: Detto ciò, sono stati fatti degli errori, non scopro io l'acqua calda, ma degli errori di comunicazione innanzitutto. Si è parlato troppo, si sono fatti sono uscite troppe voci, troppi accordi, non è sbagliato dire abbiamo parlato con Ancelotti e poi con Guardiola per poi diciamo ripiegare tra virgolette verso Pirlo, ma a prescindere da Pirlo chiunque al posto suo si sarebbe sentito un po' sottotono, no? Perché diciamo, come hai chiamato due big e poi noi siamo il ripiego. C'è da fare anche una distinzione tra allenatore e commissario tecnico, sono due ruoli,
0: certo,
1: abbastanza,
0: bravissimo,
1: differenti.
0: Anzi, scusami se interrompo, entro a gamba tesa. È una distinzione che ha messo sotto scacco l'attuale allenatore della Juventus, Spalletti, no? Fu lui il primo a dire forse non ho interpretato bene il ruolo fatto l'allenatore, quando il direttore tecnico, comunque il, esatto, selezionatore è un'altra cosa. Vai, ti lascio,
1: esatto,
0: continuare.
1: Esatto, l'ultimo allenatore di mia memoria che ho vissuto forse anche di più di tutti gli altri è stato Enrico Sacchi, che però all'epoca aveva tanto tempo a disposizione, mi ricordo che faceva tanti stage con i giocatori per poterli provare, vedere. Ora non c'è manco più il tempo, quindi manca la quotidianità. Il commissario tecnico fa un altro mestiere, quindi Pirlo forse l'avrei visto anche bene, ma probabilmente sarebbe stato l'avrei chiamato prima di io ad Ancelotti l'avrei chiamato senza dubbio, una chiamata, però non è il far uscire troppe voci che poi sminuiscono ovviamente chi viene dopo, e quello non aiuta sicuramente.
0: Tra l'altro, chi dovrebbe arrivare adesso è un'altra vecchia, perché insomma alla Juventus, Andrea, la nazionale l'ha giustamente seguita, la nazionale, quando vinceva, e quindi mi prendo Lippi, e quindi mi prendo Conte, eccetera. Adesso la sta colpevolmente seguendo nelle sciagure, e quindi penso ad Andrea Pirlo, e quindi, e arriviamo al dunque, si pensa a Thiago Motta. Ora, al di là del fatto,
1: Motta io non lo vedo, scusa, ti lascio finire.
0: No, tu non lo vedi, io ci arrivo a farti la domanda chiusa, finale. Detto che se tu scegli, tu Malagò, scegli Maldini e Leonardo Consigliere a fare queste scelte, e poi loro fanno una scelta, tu più o meno la devi approvare, al massimo la prendete insieme. Ma se deve poi arrivare alla Lega di Serie A, con quale diritto non lo so, il Marotta di turno con quale diritto non lo so, a dire no, dovete mettere questo, allora il Maldini di turno ti dice senti, a me che mi chiama da fare, cioè, se mi chiami lavoro e mi fai lavorare e poi pago le conseguenze, se non vanno bene le cose mi prendo i meriti, se le cose vanno bene. Scelta che permetterebbe di non far fare un passo indietro a Maldini e a Leonardo rispetto al ruolo che gli è stato dato da Malagò, è quella di portare Thiago Motta, che sarebbe molto vicino. Altra scelta cervellotica, però, Andrea.
1: Io non. Hai detto tutto te.

0: la premessa, e sono tutto in maniera secondo me perfetta. Io non vedo Thiago Motta sinceramente la persona ideale, mi parlano di lui come anche a livello umano non proprio dolce o docile, se mi passi il termine, alla Juve ha dimostrato di aver litigato con la maggior parte dei giocatori, credo, non si è lasciato neanche bene. Io non lo reputo sinceramente la persona adatta, poi magari verrò smentito, ci mancherebbe altro, però quello detto te è corretto, c'è la Lega Serie A, che però non dimenticare che è quella che ha poi candidato ufficialmente il presidente della Federcalcio, ma la Serie A non ne ha mai messo bocca su un allenatore, no? Qua si parlava addirittura di autotassazione per prendere Conte. E poi che cosa significava? Che poi le squadre avrebbero messo becco sulle convocazioni o quant'altro. A quel livello era comunque un campo un po' minato, molto particolare, tutto comandato poi da Marotta, quindi quello non mi è piaciuto. Thiago Motta io sinceramente non ribadisco, non lo reputo adatto. Se secondo me torna in auge un po' Mancini, che è la prima scelta di Malagò, però come dici te, se io prendo Maldini e Leonardo, io in parte devo lasciare un po' carta bianca, perché sennò che li prendo a fare? Cioè io Maldini, se non scelgo, me ne vado il giorno dopo. Secondo me un altro nome, non so se l'ho letto perché io leggo poco, potrebbe essere Pioli.
1: L'avevo letto, pure, ma
0: ti potrebbe piace... essere Pioli, perché Pioli, detto tra me e te, fa parte della scuderia di Maldini, ma anche di Pirlo. Leggimi tra le righe.
1: No, ti ho letta perfettamente tra le righe. Io vado a monte delle righe e dico: chi è che vuole fare il bene della nazionale? Se c'è qualcuno che vuole fare il bene della nazionale, che qua mi sembra che sì, uno ci vuole.
0: Però
1: mettere
0: c'è una premessa da fare, sì, Enzo. Sì. Cioè, il commissario tecnico è un po' la punta dell'iceberg della federazione, no? La federazione non vive sui nazionali, è ovvio che la nazionale è, diciamo, è la parte più esposta e più popolare, no? Però non è che se la nazionale tra quattro anni va al mondiale, allora abbiamo risolto i problemi. I problemi vanno risolti partendo da sotto e per poi cercare di migliorare quant'altro con un progetto più a lungo termine. Questo io ne sono straconvitto, e io sono sicuro che Malagò vuole il bene della nazionale. Farà di tutto per fare il bene, ma anche Paolo Maldini sono convinto che abbia tutto l'interesse di fare bene. Secondo me alla nazionale siamo più noi tifosi che gli vogliamo meno bene.
1: Sì. Sì.
0: Nel senso che comunque
1: molti si sono riallontanati dal nazionale,
0: sì, ma si può voler bene, non gli si vuole voler bene solo quando vince l'Europeo, certo, quando vince il mondiale, no, è troppo facile, no? bisogna volergli bene sempre, certo, sì. Col gruppo Juve è più facile, perché siamo comunque radio bianconera, quindi è giusto dirlo, col gruppo Juve la nazionale ha sempre fatto benino. Il problema è che noi non abbiamo manco più tanti giocatori da fornire alla nazionale nell'ultimo periodo, quindi è stata anche una nostra,
1: certo,
0: una nostra colpa da questo punto di vista.
1: C'è da
0: però
1: dire,
0: ecco, io non ho mai, io che ho un affetto diverso da tante persone per
1: motivi familiari, papà è stato anni
0: io non ho mai visto il giocatore nazionale, non è giocatore della Juve, della Roma, del Milan, del Parma.
1: Questo è vero, Andrea, però ecco, spiego un po' la disaffezione di tanti nel fatto che non è per i giocatori che ci sono dentro o che non ci sono dentro, ma per un'istituzione, adesso diciamo è una nuova istituzione perché sono cambiati i volti, quindi bisogna vedere, però le istituzioni precedenti di un calcio che ha penalizzato sempre la Juventus, allora il tifoso si è un po', diciamo, allontanato dalla federazione, anche dalla nazionale, perché molti lo dicono a malincuore, invece molti altri faticano perché magari sono juventini che ci seguono dall'estero, dall'America, e quindi dicono: per noi è orgoglio, certo, è appartenenza, però si sentono un po' penalizzati da quella che è la federazione. Questa è l'unica cosa.
0: Da questo punto di vista non li posso biasimare, no? Quello che è successo negli ultimi anni, alle cronache, insomma, tutti i giornali, ci sentiamo tutti un po' diciamo, bersagliati, ed altri invece lasciati,
1: esatto, lasciati andare che a pasto, un po' così, sellato un po'. Quindi, come si dice a Napoli, gli altri
0: da quel punto di vista non li biasimo, assolutamente. Beh, sì, diciamo proprio di sì.
1: Sentiamoci,
0: diciamo,
1: un paio.
0: Il mondo Inter, il mondo Inter è un po' troppo
1: tutelato, va, diciamo così, o comunque più che tutelato, si chiude l'occhio, si chiude l'occhio.
0: Coperto, è abbastanza coperto in tante aree.
1: Bravissimo, e questo chiaramente infastidisce. Sentiamoci un paio di note vocali, poi perché ti spiego il racconto iniziale che l'ho fatto, su che l'ho fatto, e voglio sentire il tuo parere. Vai, Latini.
2: Io, se devo dire la mia, Pirlo lo vedevo molto bene, ma ci vedo molto bene anche Thiago Motta alla guida della nazionale italiana, per il semplice motivo che ci vuole un allenatore comunque giovane, con personalità, e Thiago Motta ha della personalità, deve riscattarsi dalla figuraccia che ha fatto con la Juve, e secondo me Thiago Motta è un ottimo selezionatore, cioè uno che studia, uno dettagliato come Pirlo, quindi secondo me, se chiediamo su Thiago Motta, è una bella scelta.
1: Questa, vedi, qualche voce fuori dal coro c'è. Io sostanzialmente raccontavo, Andrea, che nel 2012 un uomo di nome Andrea di Cogna Vagnelli, presidente di una squadra che era la Juventus, disse: bisogna necessariamente andare incontro a un cambiamento, stadi nuovi, ristrutturazione del sistema calcio in Italia, dei format dei campionati e settori giovanili, altrimenti rischiamo il tracollo totale. All'epoca dei fatti se ne sono fregati tutti. Andrea Agnelli portò poi questo modello nella sua Juventus, che portò a vincere per 9 anni di fila lo scudetto e 10 anni di fila almeno un trofeo. Poi venne buttata giù da l'inchiesta Prisma delle plusvalenze, che sai anche tu essere stata una cosa veramente stiracchiata, diciamo così. Da lì il tentativo di Superlega per accorciare il gap con i club inglesi, in un estremo tentativo che non funzionò bene, e portò chiaramente poi a tutto quello che è successo, compreso l'allontanamento, le dimissioni dell'intero CDA, quindi anche di Andrea Agnelli, che poi lasciò la Juventus, e invece di seguire quelle indicazioni di Andrea, che fu lungimirante, si cercò di buttare giù quel modello e quella Juventus osteggiandola, e poi oggi ci troviamo a questo livello qua, per cui sono cambiate le istituzioni, tu hai fiducia, molti hanno fiducia, qualcuno un po' meno. Perché non si riesce a capire una cosa che era chiara 14 anni fa, Andrea?
0: Ma secondo me, a parte, oltre a queste cose che ha detto Andrea Agnelli, aggiungo che secondo me è anche... E troppe commissioni non aiutano il calcio italiano, perché vedo dei giocatori stranieri che arrivano dal nulla, sconosciuti, ed escludo che non ci possa essere un italiano di 20 anni, 21 anni, 22 anni che possa ricoprire quel ruolo, e questo sicuramente le commissioni la fanno un po' da padrone, no? Perché girano dei numeri un po' troppo esagerati.
1: Sicuramente.
0: Per rispondere alla tua domanda, io sono convinto, ma è ovviamente la mia convinzione, lascio il tempo che trova, che si pensi troppo all'oggi o al massimo al domani, non si pensa al dopodomani. Cioè ormai anche in molte aziende, ma anche a livello politico, si pensa troppo al fare bene oggi, cioè non è, poi quello che succede tra qualche anno, pazienza. Invece è molto importante fare una programmazione, super, anche se poi non viene raccolta dalle persone che l'hanno seminata, però è troppo importante, non guardare al di là del proprio naso.
1: Assolutamente.
0: E quello Andanielli ha ragione, magari lui lo diceva anche, essendo una famiglia che sta lì da quasi 100 anni, forse lo vedeva ovviamente a lungo raggio, e secondo me la Juve è una di quelle società che l'ha avuto. Poi ci siamo persi in quel frangente lì, Cristiano Ronaldo, Covid, abbiamo avuto le nostre problematiche sicuramente, però secondo me è molto quello, cioè si pensa solo all'oggi, cioè faccio l'esempio politico, il politico pensa ad essere rieletto, non a fare bene, cioè non gli interessa fare bene, poi magari fare qualche scelta impopolare, no, gli interessa essere rieletto, quindi dare, imbeccare, e così nelle aziende, così anche un po' nel calcio, si pensa troppo all'oggi.
1: Assolutamente. Sentiamo altre note vocali, vai Latini, poi leggo anche qualche testuale.
3: Ciao Vincenzo, da Città Vecchia, due cose sulla nazionale, Thiago Motta, Guardiola, Ancelotti, ma chi allenano? Che giocatori ci abbiamo? Cioè, ci può mettere pure Nostro Signore, ma se non c'è Amadeo prima, difficile che riesca a concludere qualcosa. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, sempre come.
1: Ciao caro, questo è sicuramente l'altro aspetto, di cui poi il fattore dei settori giovanili. Però è altrettanto vero, Andrea, ti chiamo in causa, che a livello giovanile l'Italia probabilmente ce le ha dei giocatori di talento. Qua torniamo anche sull'altro discorso che hai fatto tu, si punta più sul giocatore estero perché risparmi di più, il giocatore italiano ti costa di più, però le riforme aiutano a far venire fuori dei talenti che forse tutto sommato abbiamo, non nei nomi che conosciamo, ma in quelli che non conosciamo ancora, e questo è il grave.
0: È vero, per quello che dici tu, sono d'accordo anche in parte con quello che dice il radioascoltatore, però se non li facciamo giocare proprio per favorire degli stranieri, ora io non voglio andare contro nessuno, ho letto i nomi per caso degli acquisti della Lazio, 5 nomi sconosciuti di 5 stranieri. Ma è possibile che non ci sono dei giovani nella primavera della Lazio che possono ricoprire quei ruoli lì? Io non ci credo, non ci posso credere, anche perché poi l'Under 21, l'Under 19, l'Under 17 che ha vinto recentemente l'Europeo, non è possibile che le nostre nazionali giovanili vanno bene e poi il resto va malissimo. Poi mi fa pensare ovviamente che i nostri, che 3 giocatori molto validi nostri giocano tutti 3 all'estero, che sono Palestra, quest'anno è andato Palestra, Sonali e Donnarumma. Anche quello lì, appena ne esce uno bravino va subito all'estero, perché non siamo in grado di sostenere evidentemente l'ingaggio e una carriera proficua per questi giocatori qui. Però bisognerebbe avere un po' più di coraggio dal punto di vista di squadre, ma io dico il Napoli, mi sembra che la primavera del Napoli non abbia, a parte un paio, non ha mai tirato fuori nessuno, e lei è imbottita di stranieri, cioè insomma le seconde squadre hanno aiutato, devo dire qualcosina, anche se poi noi, per quanto riguarda noi, l'abbiamo ceduti quasi tutti, qualcuno l'abbiamo visto in queste 2 amichevoli, anche se non sono italiani. Capisci? Anche lì non è facile tirare fuori giocatori, però bisogna avere. Allora, la Juve è più difficile farli giocare, all'Atalanta, all'Empoli o in squadre magari di seconda fascia è un po' più facile far esordire questi giocatori qui, però bisogna avere il coraggio di farlo e bisogna le riforme, forse guarda, dare anche qualche premio alla possibilità, perché sento ancora dire bisogna mettere il tetto ai italiani, non è possibile, non si può fare, cioè è una legge Bosman, non una comunità europea, non si può fare, quindi inutile che continuiamo a dire queste cose, perché non è possibile purtroppo. Però forse bisogna incentivare le squadre a utilizzarli, abbattendo, come ho detto prima, le commissioni.
1: Andrea, prima di salutarti ovviamente parliamo della nostra Juventus e ti chiedo quali sono le indicazioni che ti sono arrivate da queste prime amichevoli, quali sono le priorità assolute che ti sono arrivate, se c'è un giocatore dei giovani che ti ha colpito di più e uno dei big dal quale ti aspetti di più e che hai visto male, magari anche tra quelli rientrati dai prestiti in questa prima fase.
0: Ma il calcio d'agosto vale quello che vale, adesso parliamoci chiaro, cioè per me vale veramente pochissimo, l'ho viste ovviamente perché poi siamo tutti sempre interessati, incuriositi e quant'altro, sicuramente serve un portiere, un attaccante senza ombra di dubbio, Licina è un giovane che mi sta interessando, ma non vorrei anche lì bruciare troppo le tappe, fare un po' di esperienza in Serie C secondo me potrebbe essere molto utile, e io spero ancora che Douglas Luiz riesca a trovare un po' di piglio, perché è un patrimonio della società, sarebbe un peccato bruciarlo ancora. Certo, a Nottingham non ha giocato, a San Villa è tornato, non ha giocato, qualche domanda dobbiamo farcela anche noi, però vediamo se Spalletti magari non tira fuori qualche cosa, anche il ragazzo dice ci deve mettere il suo sicuramente, però ad oggi il portiere e l'attaccante sono la priorità secondo me.
1: Direi proprio di sì. Caro Andrea, un grande abbraccio. Andrea Valentini, grazie mille.
0: Grazie, un abbraccio.
1: Ciao Andrea. Ciao. Oh, allora, nel frattempo do spazio a tanti vostri messaggi, poi entriamo quindi adesso nello spaccato che riguarda più l'aspetto della nostra Juventus, se ne parleremo. Ieri sera, sì, ci ricordate come su Rai 2 hanno mandato in onda Juventus Primo Amore, mi sono venuti i brividi, scrive il nostro amico Pietro, vista l'attuale squadra, abbiamo veramente sono venuti i brividi. Grande Vincenzo, grazie a Roberto da Cascina. Buon pomeriggio Vincenzo, Michele da Gorizia, ebbene sì, finalmente ci sono riusciti a finire il calcio italiano, non avevo dubbi dopo il 2020. E sei, dopo aver annientato il demonio, pensavamo di poter continuare con i loro magheggi, con gli amici degli amici, convinti di poter di sapere come gira il mondo. Il risultato impietoso se sotto gli occhi di tutti. La tua analisi è impeccabile. Qui il diserbo non basta più. Qui ci vuole l'apocalisse. Il calcio italiano è in mano ai lestofanti, dice Alessandro da Tormina. C'è una cupola che decide chi deve vivere e chi deve morire. Bisogna commissariare la FIGC, che è un covo. Vabbè, andiamo, non vado troppo oltre perché sei stato molto, molto. Diciamo diretto. Flavio da Rosà, quello che hai raccontato sembra la barzelletta dell'uomo che va a prendersi un paio di scarpe di un numero più piccolo del suo, il commesso gli chiede il perché, lui risponde: mia moglie mi ha lasciato per un altro, mia figlia è a casa disoccupata da più di un anno, mio figlio è in galera, ha appena perso il lavoro, almeno quando vado a casa e mi tolgo le scarpe troppo piccole per i miei piedi provo un leggero sollievo. Il leggero sollievo del calcio italiano è punire la Juventus senza curare i veri mali del nostro calcio. Flavio, bellissima la tua metafora e la condivido tantissimo. Note vocali, vai Tini.
4: Sono Luigi da Pescara. Mariangelo, complimenti per l'introduzione.
1: Grazie Luigi.
4: Solamente ci sei scordato un punto.
1: Sicuramente.
4: E cioè, tutto questo rispetto per la politica, ma quando un vicepresidente delle istituzioni si permette di fare, di entrare nello sport, di andare a giudicare, ma a coinvolgere in una certa direzione, in una certa strada, quello che dovrebbe essere la giustizia sportiva, ma insomma, cioè, non è che noi non abbiamo rispetto per la politica, è la politica che sta entrando da noi.
1: Guarda, bellissimo il tuo messaggio, ovviamente tante cose me le sono dimenticate, ecco perché andavo tutto d'un fiato senza interrompermi un secondo per cercare di dire tutto, ma non avrei avuto il tempo di dirlo. Si dovrebbe scrivere un tomo, un'enciclopedia per raccontare tutto quello che è successo e a cui abbiamo assistito. Certamente c'è anche il discorso della politica, che è entrata allegramente nel mondo del calcio, e quindi tu dici giustamente, non è che noi non lo dobbiamo rispettare, sono loro che devono rispettare il mondo del calcio e i tifosi, quindi quello che dici è assolutamente impeccabile. Giovani, facciamo così, sono arrivati già tanti messaggi e io me li sentirò tutti, però intanto vi chiedo anche relativamente alle amichevoli in generale, ma parlerei della partita contro lo Standard Liegi, qual è l'aspetto, detto che le amichevoli non servono a niente, qual è l'aspetto che vi ha fatto riflettere, se c'è un aspetto che vi ha fatto riflettere, qual è il vostro pensiero, ditemelo che al ritorno ne parliamo insieme a tutti i messaggi che recupereremo, vi aspetto.
5: Due colori, due voci.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E allora, adesso è il momento di dedicarci ai vostri messaggi, poi alla prossima mezz'ora avremo anche Luca Gramellini. Leggo, carissimo Vincenzo, buon pomeriggio Michele, questo l'avevo letto, allora vado avanti. Sicuramente lo sanno a Torino, ma sono molto preoccupato perché noi sinistra, dove non difende Cambiasso che è titolare, perdiamo sempre in bucate, gol è matematico, dice Daniel. Ma come, allora ti ho scritto anche su Facebook per quanto riguarda Luiz, la mia... ah ok, mi hai scritto tu, sì, che io poi ti ho risposto, Fabio Mugello, grazie intanto per il tuo messaggio, e io quando posso vi rispondo anche su Facebook, no? Sotto i reel, molte volte capita che non riesco, ma vi assicuro che vi leggo tutti, quindi mi fa piacere quando mi mandate i vostri commenti. La mia paura è che continuiamo a non riuscire a chiudere una cessione senza dare l'impressione di essere costretti ad accettare qualsiasi condizione, idem per le entrate, e ritrovarci alla fine con il nulla in mano. Toccatemi tutti, ma non Santarelli. No, no, no, mai, mai, mai. È controproducente dare l'ultimatum al Paris Saint-Germain, al Khelaifi, può far giocare il coro nel giardino di casa sua. Possiamo solo supplicare, supplicare, magari in silenzio. Speriamo che sia Tiago Motta il prossimo CT, così prenderemo un'altra mazzata, come sono contento dei fallimenti, dice Gianni da Brindisi. Tutto quello che hai detto è sacrosanto, ma la cosa più sconfortante è chi deve giudicare certi componenti e non solo nel calcio, non fa assolutamente nulla. Tiago Motta con Materazzi, veramente un bella combo, dice Maria Grazia Gera. Ma ragazzi, per attenzione, che forse sei caduta in una fake news, perché c'è uno che scrive su X che si firma Gianluca Di Marzo, non Di Marzio, ed è lui che ha buttato dentro sta storia di Materazzi, che a me non risulta, poi magari sbaglio io. Una frase detta da Cricitello, riportata da Tutto Juve, che per me spiega perfettamente questo nostro calcio. Saluto Michele, ovviamente. Stiamo toccando il fondo e Giovanni Malagò non può distruggere la sua immagine in 30 giorni di calcio dopo aver fatto un percorso stupendo al Como. Lo abbiamo detto al primo giorno. Giovanni, il calcio non è sport, è un circo, è un business, è un centro di potere fatto di meccanismi, tutto e tranne che sport, dice Roberto da Trieste. Pirlo mi andava benissimo, vanno bene anche Motta, Palladino, Pioli, vorrei un allenatore appunto scarso. L'importante è che non vada Conte, che deve venire da noi, dice Fabri, che continua a puntare su Conte. Ai, sai come la penso. I tifosi non amano la nazionale, non perché non vince, perché il sistema che governa non è trasparente. Esatto, Danilo, è quello che ho spiegato. Vado avanti, quanti messaggi, vi ringrazio. Ciao Vincenzo, complimenti alle notizie su Colomani, non se ne parla da parecchio, era giovane quando lo contattammo, si sarà fatto vecchio. Il Paris Saint-Germain pretende lo stesso prezzo perché non cambiano obiettivo. La Roma ha preso Castro, come dice Malen, noi siamo ancora alla ricerca del primo attaccante, mentre Colomani sta andando in pensione, Antonio da Caserta. No, altre notizie non ce ne ho, però so per certo, poi per certo sempre relativamente nel mercato, che questa è la settimana del dentro o fuori, cioè l'Udinese ha rilanciato il più possibile, aspetta una risposta dal Paris Saint-Germain. Sentiamoci un po' di note vocali, vai Gabri.
7: Buonasera Radio Bianconera, sono ciao. Massimo da Firenze.
1: Ciao Massimo.
7: E volevo, buonasera signor Vincenzo Marangio, è la prima volta che mando WhatsApp, ti seguo spesso.
1: Grazie.
7: E ti voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
7: Sei una persona competente.
1: No, grazie.
7: Reale e obiettiva. E poi si vede benissimo, sei un grande tifoso della Juve, un grande intenditore.
1: Questo è poco ma sicuro, tifoso.
7: Fai bene a essere così. Io sono come te.
1: No,
7: poi ti voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
7: Io la notte, quando vado prima di andare a letto, penso sempre alla Juve. E con questo organigramma dormo sogni tranquilli, perché tanto il mercato chiude il 1° settembre e io ho una gran fiducia, il vento è cambiato, forza Juve sempre, fino alla fine e oltre, e anche oltre l'oltre. Ciao a tutti.
1: Bellissimo messaggio, mi hai fatto venire i brividi, ti ringrazio per i complimenti e ti ringrazio perché il pensiero che hai è un pensiero che ho anche io, che molti ancora non hanno, ma è anche giusto che sia così, nel senso che siamo rimasti scottati dalle gestioni precedenti e quindi ci ha portato spesso poi a... Vedi, io ero uno che diceva Giuntoli cambierà la storia della Juventus finalmente, eccetera eccetera, poi non ha funzionato. Poi col tempo abbiamo capito anche che non ha funzionato perché gli era stato accorpato un ruolo che non era il suo, che probabilmente insieme a Carnevali avrebbe fatto qualcosa di diverso. Adesso c'è Carnevali, c'è Massara, me li tengo strettissimi anche io, dormo sonni tranquilli anche io, sento una coperta di Linus addosso in questo momento, chiaro però che devo tenere sempre consapevole la consapevolezza che non hanno una bacchetta magica e che la situazione della Juventus paga le scellerate gestioni precedenti e quindi bisogna dargli il tempo. Secondo Fabrizio Romano, Aston Villa pensa a Suzuki per eventualmente sostituire il Dibu, e anche il Paris Saint-Germain dovrebbe acquistare il giapponese in prospettiva futura, nel frattempo lo darebbe in prestito e noi tifosi facciamo gli schizzinosi. Sì, io ti dico la verità, non impazzisco per Suzuki, non che lo consideri un portiere negativo, che l'Aston Villa lo voleva lo sapevo già da un po'. Adesso non so, il direttore Paolino ci ha contattato privatamente, abbiamo scritto anche un pezzo, l'ho firmato io su Bianconera News, nel quale dice che l'interesse per Suzuki e per cercare di smuovere un po' di acque con l'Aston Villa che lo voleva per sostituire il Dibu Martinez, col Paris Saint Germain per dire ci siamo anche noi su Suzuki, magari mi tiro fuori se tu mi concedi finalmente un sì per Colomani. Non so se andrà così, però sì, poi sono tanti giocatori che spesso e volentieri noi diciamo consideriamo non all'altezza della Juventus, ma che poi in altri club sono ambiti. Se salta Manchini e Maldini è l'ennesima conferma che il calcio italiano è in crisi da tempo, servono responsabilità vere, se non sono parole, le dimissioni dovrebbero partire dai vertici, a cominciare dal presidente Malagò. Continuare così significa ignorare i problemi che da anni frenano il calcio, dice Francesco. Gino dalla Spezia dice fuori dal coro, voglio essere provocatore, l'hanno fatto fuori Albertini e company e Claudio Gentile in nazionale, chiede il nostro amico. Altre note vocali, vai Artini.
8: Vincenzo, bellissima la tua introduzione, però io ormai sono distrutto perché se anche a fronte di intercettazioni dove si leggono queste cose, la tua bellissima mezz'ora introduttiva è stata a me e te gli ascoltatori di Radio Bianconera. Agli atti ci sono dei commenti delle persone che leggono e scrivono non c'è stato nulla, è tutto chiuso perché non c'era nulla, non c'erano prove, nessuno era coinvolto e questa ennesima cosa sparisce. Questa collegata alle frequentazioni mafiose che c'erano ad Appiano Gentile, che poi sono legate, le due cose arbitrali e queste sono sicuramente legate, perché le pressioni da dove arrivano secondo voi? E allora in che stato e con che possibilità abbiamo di seguire questo sport e questo calcio, se anche a fronte di intercettazioni ed evidenze una squadra che dovrebbe essere non in Serie B, dovrebbe essere radiata?
1: Guarda, adesso non so se è radiato o no, però quello che ti ho detto è quello che penso, cioè per molto meno si è costruito un processo sgangherato, mi verrebbe da dire, che riguarda del 2006 con Calciopoli, dove hai punito la Juventus, ho risolto la cupola, come ti ho detto, le parole buttate a caso per dare un senso di inquietudine, di grottesco, di colpa, ecco, che forse è meglio per definire tutto, indicizzata su un dirigente e quindi su una squadra. Poi lì ci mettiamo anche le colpe della Juventus che non ha saputo difendersi, è questo sicuramente. Qui invece sembra che qualunque cosa si debba andare verso una giustificazione, ecco, diciamo così. Influenze sì, ce n'erano. Wow, quelli ci rompono le scatole. Ragazzi, ma più influenza di questa che cosa deve esserci? Più illecito sportivo di quel, perché a livello ordinario magari non c'è un illecito ordinario, non c'è. Quello lo devi andare a vedere in qualcosa di più importante, no? Quando la squadra era piena di debiti, ma la si faceva iscrivere al campionato, ecco lì andava fatto anche un ragionamento diverso, anche a livello della legge ordinaria. Perfetto. Qui a livello di legge ordinaria possiamo anche passarci sopra, ma sportivamente una colpa c'è. Se si chiude gli occhi, e ovviamente si prenderanno i loro tempi biblici, che invece erano diventati tempi ultra rapidi quando nel 2022 dovevi colpire la Juventus, capiremo e vedremo quali saranno i provvedimenti. Il vero Gianluca Di Marzio ha scritto che dovesse, ecco Maurizio, grazie da Genova. Il vero Di Marzio ha scritto che dovesse arrivare Mancini, il DT potrebbe essere Chiellini. Se dovessero restare Maldini e Leonardo, allora il prescelto sarebbe Thiago Motta. Se Chiellini dovesse lasciare la Juve per la nazionale, sarei molto deluso. Hai ragione, Maria Grazia. Sarei molto deluso anche io, ti dico la verità, perché mi tornerebbe in mente poi anche quando Giorgio e Bonucci, ricordo quella famosa partita contro la Fiorentina, non la giocarono perché preferivano preservarsi per la nazionale. Allora io là mi comincio a domandare che cosa c'è al primo posto nel tuo cuore, Giorgio, la Juve che deve tornare a vincere o la nazionale? Perché a livello nazionale questo movimento alla Juventus l'ha sempre avversata, tant'è che io ho apprezzato molto il fatto che a Buffon sia stato chiesto di tornare, lui con coerenza ha detto no. Ti dico la verità, mi ha stupito anche perché mi sarei aspettato che avessi detto sì, torno in sella, tanto mi avete chiamato voi, non sono io, io ho dato le dimissioni, mi avete richiamato e vabbè, accetto, vengo. Invece no, è rimasto coerente e secondo me lì ha ripensato anche un po' a queste alleanze. Mi viene in mente una canzone meravigliosa, era Santiago de Chile se non ricordo male, di Litfiba, i veri Litfiba, quando si parlava dei patti lateranensi e c'era quel verso della canzone che faceva dittatura, religione, fanno loggia sul balcone, no? Cioè, se devi andare a fare, ad allearti con chi ha colpevolmente e volutamente attaccato alla squadra che dovrebbe essere quella del tuo cuore, a te non ti verrebbe mai, poi mai in mente di andarci a lavorare insieme. Quindi sì, resterei deluso anche io. Enzo da Ciriale: Colomani comunque dopo un anno e mezzo ancora non ha segnato un gol per la Juve. Scherzo, mi piace molto Colomani, ma i lunghi corteggiamenti dopo tanto tempo magari le aspettative non vengono rispettate. Un abbraccio. Questo è un dubbio, una paura che ci si può portare dentro e che può diventare un peso per il giocatore, che secondo me però, qualora arrivasse la tanta cognata fumata bianca, potrebbe liberarsi, essere un po' libero e dire finalmente ci sono, e con l'entusiasmo vincere la pressione, ma la pressione se la fa scivolare addosso, e trasformare in gioia e motivare il perché la Juventus aveva puntato su di lui. La Juventus nel 2006 non ha saputo difendersi, non ha voluto, secondo me è evidente la seconda, come nel caso delle plusvalenze, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Sbaglio per sua diretta missione, l'alternativa a Maldini era Bergomi. Se si dimette l'ex milanista, vedrei logica la nomina dell'ex interista Severino Valcamonica. Sì, credo, ma credo che poi alla fine, se arriverà Tiago Motta, troveranno, vorrà dire che hanno trovato un'unione di intenti, ma la Go farà di tutto per non andare incontro a questa che sarebbe veramente una figuraccia, neanche un mese di lavoro di Maldini e di Leonardo. Sentiamoci qualche nota vocale.
9: Ciao Vincenzo, sono Alessandro dalla Colombia.
1: Ciao Ale.
9: Voglio solo dirti una cosa, sei stato perfetto con la tua introduzione.
1: Grazie Alessandro.
9: E ti dirò di più, pensando a tutto questo già dal 2006 e poi tutto quello che hai elencato tu, non è che avessi dubbi, però mi sono accorto di quanto ancora di più amo la Juve, perché con tutto quello che ci fanno, se non ci siamo noi vicini, ragazzi, sempre forza Juve.
1: Grazie di cuore per il messaggio, e sicuramente ribadisco quello detto prima, mi sarò anche dimenticato qualche passaggio, però è bene ogni tanto fare questi riassunti per ricordare a tutti quello che è successo. Per me, se Chiellini lascia, chiude con la Juve, dice Adam. Quindi siete molti che, insomma, eventualmente sulla questione Chiellini siete abbastanza arrabbiati. Tornando un po' sulla domanda che vi avevo fatto, ovviamente se dovesse andare in porto, domanda che vi ho fatto sulla partita, cominciano ad arrivare le prime risposte. Francesco da San Giorgio dice: io della partita con lo Standard mi chiedevo come è possibile che un nazionale come cambiasse non riusciva a mettere un cross in mezzo decente. Francesco, io sono stato molto duro di stamattina su Facebook con Cambiasso. Io onestamente non accetto certi comportamenti in campo, ancora una volta passaggi sanguinosi, e non mi si venga a dire sì, però noi gli diamo la croce a una partita di amichevole di luglio, perché questo lo fa nell'amichevole di luglio, perché questo l'ha fatto nella partita di Europa League, di Champions League, perché questo l'ha fatto nelle partite che contavano in campionato, perché questo atteggiamento in campo poi si sposa con l'atteggiamento fuori dal campo, con delle dichiarazioni che proprio hanno tutto meno a che vedere con lo spirito della Juventus. Quindi io onestamente credo che la storia con Cambiasso sia ampiamente finita, chiusa. Spero che la Juventus possa trovare un'alternativa a sinistra, preservandosi magari Cabal, visto che insomma non lo terrei, sia chiaro, però Spalletti sembrava e si è detto: no, il ragazzo comunque sta dimostrando di poter essere totalmente utile, molto utile, e io ho cambiato veramente se ci fosse, tanto che stamattina mi hanno chiesto: lo faresti il cambio con Frattesi? E io ve la rigiro a voi questa domanda. A me Frattesi non fa impazzire, però Frattesi è sicuramente meglio in questo momento, lo possiamo dire, di Douglas Costa, Douglas Luiz, magari, di Douglas Luiz, sì, di Arthur, sì, di Miretti, sì, con se Cambiasso ce ne possiamo privare, io direi sì, subito. Quindi prima non ero molto d'accordo, adesso sono sinceramente d'accordo. Altra nota vocale, Latini.
10: Buongiorno Vincenzo, Cristian da Campobasso, buon pomeriggio anzi, meraviglioso,
1: ecco,
10: la tua apertura di trasmissione, meraviglioso, d'accordo su tutta la linea, questo pezzo lo salverò e lo riproporrò quando andrà riproposto, per chi non riesce a capire.
1: Bisogna ricordare,
10: cioè, che cosa vuol dire l'odio nei confronti della Juve, che a cosa ha portato. Stupidini loro, mi dispiace. Stupidini, l'invidia, il non saper fare le cose, che è ancora peggio, dove ci ha portato. Meraviglioso.
1: Grazie di cuore, amico mio. Ogni tanto, come dico io, bisogna. ricordare le cose, scusami davvero se ti sfumo, ma per cercare di dare spazio agli altri, e poi perché mi stavi emozionando, poi non vorrei che sembrasse troppo un encomio a me, però veramente vi ringrazio. Altri messaggi che sono arrivati: Inter proietta a livello politico il presidente del Senato, quindi c'è poco da essere tranquilli. Cambiasso è da cacciare dopo le famose dichiarazioni a fine campionato, dice Dario da Palermo. Dentro o fuori dal campo non è un giocatore con la mentalità che ci segue, io vedrei bene con un completo di cartone. Buonasera Vincenzo, qualche anno fa un tale diceva che voleva passare a mangiare da un ristorante da 10 euro a uno da 100. Il destino non solo ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno, dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi, come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene, dice Alfio da Sapria, perché secondo me lui, come l'amico di prima, si fida anche molto di questa classe dirigente. Lo credo anche io. Tra l'altro anche Spalletti ha spoilerato il fatto che c'è un continuo dialogo con Elkan e che, benché non ci siano grandi disponibilità economiche, si farà di tutto per fare quello che bisogna fare nella rosa della Juventus, se voglio essere fiducioso, quindi aspetto le notifiche delle ore 20. 10 minuti d'applauso per l'introduzione che ha fatto Carlo Vincenzo, un'introduzione che inquadra non solo cosa sta vivendo il calcio italiano per quello che ha colpito la Juve, ma un'introduzione del DNA juventino. Chapeau, grazie Francesco da Ischia, ti ringrazio tantissimo, veramente vi ringrazio tantissimo, mi state confondendo, e allora faccio una cosa, ve la dico dopo, perché prima devo contrattare con Gabriele Latini. Mandami una nota audio nel frattempo, Tini.
11: Vincenzo, ma tu l'hai notato Spalletti, la faccia tesa, sembra molto dimagrito, in tensione, secondo me è talmente incazzato che non riesce nemmeno a scapocciare, come dici tu, che lo fa quando perde la pazienza, lo stiamo veramente portando al limite, rischiamo che se ne vada per esasperazione, vedano in società di darsi una mossa. Ciao da Luigi.
1: Ciao Luigi, allora Spalletti, l'ho notato anch'io che è dimagrito moltissimo, l'hai notato Latini pure tu, poi ti faccio qualche foto, proprio sembra, ma qua già di suo non è che era uno corpulento, sì, sempre è stato, infatti stavo dicendo proprio questo, però adesso se lo vedi, e te lo farò vedere da qualche foto, ma veramente penso che abbia perso altri 3-4 kg. Allora Luigi, non so se eri presente, sì, a furia di stare con le maniche lunghe sta sudando, sta facendo la sauna, non so se eri presente venerdì quando vi raccontai qui su Radio Bianconera quello che mi raccontò Luca Calamai la mattina su TMV Radio. Luca, in maniera non diretta, nel senso non faccia a faccia, ma in modo suo, perché comunque conosce Spalletti, parlandoci, si è sentito dire che lui è molto arrabbiato da se stesso, molto determinato con se stesso nel voler restituire alla Juve quello che comunque si sente di aver torto anche lui, perché avrebbe voluto portarlo in Champions League, quindi sicuramente è tornato molto carico, è molto arrabbiato, non ha passato una buona estate perché era arrabbiato. Io comincio a pensare anche che probabilmente la mamma non stava molto molto bene, quindi forse anche il suo umore, sul suo umore pesava le condizioni della mamma, che poi oggi ci ha lasciato, e quindi ancora un grande abbraccio a Luciano Spalletti per la grave perdita che ha avuto. È arrabbiato, ma è arrabbiato più con se stesso e soprattutto con quelli che in campo non fanno la differenza, non ci mettono la qualità e la voglia che ci devono mettere. E poi sicuramente, secondo me, ci vede anche una componente di preoccupazione minima per quello che è il mercato, che sa di essere, che sia complicato, e se lui vuole restituire qualcosa di speciale alla Juve ha bisogno comunque di uomini che siano all'altezza, e questi uomini devono arrivare, altrimenti lui farà il massimo, ma poi dopo non se la sentirà nemmeno di dire che la società non ha lavorato bene, che lui ha chiesto ai giocatori che non sono arrivati, perché ha grande stima di questa società e sa le difficoltà con le quali si stanno muovendo. Questo è il mio pensiero. Luca manda le condoglianze al mister per la scomparsa di sua mamma. Mi candido per allenare la Juventus visto che la dieta non funziona, dice povero Luciano, sta capendo dove è finito, dice Matteo da Pesaro. Vincenzo, con Lukaku in uscita a Napoli e Pellegrino lottiamo per il titolo, a Napoli vogliono sostituirlo con Vlahovic con ingaggio inferiore di quello proposto alla Juve, sono tutti benefattori quando se ne vanno dalla Juve, Antonio da Casetta. Guarda, non lo so se andrà così, io su Vlahovic sono sempre stato molto chiaro, quindi per me fuori, ma fuori, se bussa alla porta sa che troverà una carta da 5 milioni, ma soprattutto cioè da una carta, un contratto con scritto sopra 5 milioni e basta. E più passa il tempo e più quei 5 diventano 4, poi 3, poi 2, poi 1, poi 0, ciao. Quindi per me può andare dove vuole, e se dovesse accettare di andare al Napoli o addirittura di ritorno alla Fiorentina, che si era parlato anche di questo, pensate un po', a me farebbe veramente soltanto che sorridere, non lo considererei un'occasione persa, ma avrei soltanto la conferma di quello che pensavo. Vai Latini, un'altra nota vocale.
12: Ciao Vincenzo, buonasera.
1: Ciao.
12: Allora, per quanto riguarda la nazionale, vabbè, incomincio subito col dire che cioè, circo forse è offendere quelli che fanno il circo, quindi non vado oltre. E direi una cosa, se chiamano Chiellini per me può tranquillamente andare. Io trovo che alla Juve non dia nulla, grandissimo calciatore, ma come a livello di dirigente no, no, perché non molle, non è in grado di trasmettere la juventinità, malgrado lui sappia che cos'è e l'abbia incarnata molto bene da difensore, da giocatore. Purtroppo non riscontro la stessa cosa come dirigente, quindi secondo me adesso avendo dei dirigenti all'altezza, se vuole andare nel nazionale, secondo me ci toglie anche un problema. Un abbraccio, Cinzia da Casale.
1: Grazie Cinzia, grazie. Io ti dico la verità, mi aspettavo anch'io molto di più da Chiellini. Ora in che ruolo dici tu, che cosa doveva fare? Doveva allenare, doveva sostituirsi a qualcuno? Ricordiamo che quando c'era Motta non lo facevano entrare nello spogliatoio, non lo facevano parlare con la squadra. Poi è arrivato Tudor, lui si è impegnato appunto a fare il cambio Motta-Tudor per cercare di riportare un po' di juventinità. Fallito anche questo. Mi sarei aspettato che magari lui intervenisse in maniera un po' più consistente all'interno dello spogliatoio con giocatori svagati che di Juve non hanno niente, quindi dovesse andare resterei deluso, però ecco, non se ne va uno che tu dici ha lasciato l'impronta da giocatore, sì, ha scritto la storia della Juve, da dirigente un po' meno, quindi concordo con te. Spalletti ha perso diversi chili perché non sa che pesci prendere, si trova davanti a una squadra malarmata, Branca Leone alle crociate, Samuele da Viareggio che ci saluta. Inoltre, per quanto riguarda lo stato vegetativo al calcio italiano, della FIGC e della Nazionale, è accaduto perché negli ultimi 20 anni l'unico scopo è stato affossare la Juventus, esatto quello che dicevi in apertura, erano talmente presi e concentrati con il loro odio che non hanno visto il calcio italiano morire tra le loro mani. Silvia, esatto Silvia, esattamente quella che è stata la mia introduzione, quindi siamo perfettamente allineati. Sentiamoci un'altra nota vocale, Greg. Vai Latini.
13: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
1: Ciao Matteo.
13: Io credo che Andrea Agnelli sia stato lungimirante ed è stato fatto fuori proprio per questo. Io penso che ci sia solo una persona che può risollevare il calcio in generale in Italia, ed è lui, ed è proprio Andrea Agnelli la persona giusta. Però purtroppo, l'è stato fatto fuori perché è scomodo, perché è juventino, e purtroppo questa è la verità.
1: Matteo, guarda, dici una cosa che io condivido molto, e sono consapevole che chi non ti fa Juve e magari possa sentire una cosa del genere, gli vengono i brividi e cominciano a dire sì, proprio lui, così, perché poi si affida alle narrazioni di questi anni, come no, la padella nella brace, questo solo gli juventini lo possono dire, perché non accetterebbero mai che c'era un uomo che si chiama Andrea Agnelli e queste cose le aveva previste anni fa. Sono d'accordo anche io che paradossalmente sarebbe l'uomo ideale, giovane, istruito, preparato sull'argomento, consapevole, lungimirante, che entrando nei piani di comando del calcio possa portare i cambiamenti che servono. Dopodiché direbbero è entrato Agnelli, abbiamo finito, adesso vincerà lo scudetto sempre la Juventus. Dopodiché lui stesso, per l'amore che prova per la Juventus, eviterebbe di entrare in questo ruolo. Dopodiché c'è da capire una cosa, perché la presenza non di Maldini, della figura di Maldini, ha scoperchiato un altro vaso di Pandora. Cioè quale? Che fino adesso le decisioni non le prendeva Gravina, le prendeva qualcun altro. Perché se la Lega di Serie A, in particolare sotto le sembianze di un'unica persona, insiste che il CT debba essere un altro, a che titolo lo fa? Non sono loro che devono decidere, deve decidere il Presidente federale. e in questo caso deve decidere il direttore tecnico, diciamo così, identificato dal presidente federale, e invece arrivano le pressioni dall'altra parte. Allora la domanda che ci dovrebbe porre è: fino adesso chi ha preso le decisioni per il calcio italiano? Gravina, la presidenza federale, o ci sono delle poltrone occupate da personaggi, però le decisioni vengono prese altrove? E da chi? E perché? E di chi sono le responsabilità? Perché sono queste le domande che bisogna porsi. Ultima pausa per noi, al rientro Luca Gramellini, e poi soprattutto andiamo avanti con le nostre riflessioni. Vi aspetto.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire, e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Grazie alla provincia di Firenze, ci dice: in qualche modo dobbiamo far conoscere il nostro disappunto, è l'unico modo che conosco è colpirli al portafoglio, facendo le disdette alle TV private. Poi c'è il messaggio di Vittorio: della nazionale non me ne può fregare di meno, credo che l'errore più grande che ha fatto la società è stata la scelta dei calciatori, tanti errori condizionati anche dalle idee degli allenatori, però seppure un Allegri sbaglia le scelte c'è poco da fare, oggi ci rendiamo conto chi è, cos'è Luiz o Arthur o Cambiasso. Vincenzo, ci vuole un altro, un centrocampo con la Cazzimma. Una domanda: quanti di questi rimangono per provare? Punizioni, tiri fuori d'aria, rigori, calci d'angolo? Per me, vedendo le partite, nessuno è Vittorio, purtroppo è quello che penso anche io. Diamo il buon pomeriggio, come sempre lo abbraccio e lo ringrazio, a Luca Gramellini. Ciao Grammo.
14: Ciao Vincenzo, eccolo. Ben trovato, grazie dell'invito, saluto tutti i tuoi ascoltatori.
1: Questo invece è lo sfondo di quando sei ritornato a casa, quindi è tutto a posto, sei a casa. Allora,
14: sono a casa.
1: Ti faccio intanto esprimere sulla meravigliosa gestione della nostra nuova federazione italiana Giuoco Calcio, della questione CT, la tua idea, il tuo pensiero.
14: Ma è la mia idea, penso che sia quella di un po' di tutto, un po' di tutta Italia. Siamo veramente una cosa che definire imbarazzante non rende merito alla situazione che stiamo attraversando. Quello che doveva essere il nuovo corso, in realtà con Malagò non poteva che essere il solito trito e ritrito scenario tipico della mentalità italiana. Nulla di nuovo, perché anche con l'inserimento di figure che di calcio sicuramente ne saprebbero e potrebbero portare anche un qualcosa di aria fresca. Poi abbiamo visto com'è andata con la gestione del CT. Chiaro che le interferenze della politica sono, cioè la politica ne dovrebbe stare abbondantemente fuori da queste situazioni, invece purtroppo anche qui la politica deve mettere bocca, deve dire la sua. E nulla, credo che sarà veramente difficile venirne fuori e soprattutto pensare di riavere un calcio italiano a livelli importanti nel giro di breve. Io penso che siano a rischio tremendamente sia i prossimi europei, ma mi spingo ben oltre, perché se questo è diciamo quello che siamo in grado di perpetrare, anche i mondiali.
1: Tra l'altro, Luca, parlavamo, no? Io ho fatto un'introduzione ricordando che nel 2000 e 12, era l'ottobre del 2012, Andrea Agnelli aveva già previsto praticamente tutto, aveva detto qua bisogna cambiare tutto, riforma dei campionati, settori giovanili, stadi, altrimenti il nostro calcio morirà rispetto ai calci degli altri, diciamo, paesi. Nessuno lo è stato a sentire, lui ha importato questa sua idea nella Juve, ha vinto per 9 anni di fila lo scudetto, per 10 anni almeno un trofeo, gli altri invece di imitarlo, di seguirlo, l'hanno buttato giù e poi abbiamo visto come è andato a finire il calcio italiano. E quindi gli amici giustamente dicevano, paradossalmente l'uomo che potrebbe salvare la federazione, che avrebbe potuto salvare la federazione, la lungimiranza, era proprio lui, cosa chiaramente impossibile visto quello che si pensa e che si è fatto ad Andrea Agnelli. Però era quello che aveva capito tutto e quello che probabilmente avrebbe saputo a mettere meglio mano a quello che era il programma per risorgere, no?
14: Sì, questo è il tuo pensiero che io condivido e quindi anche il mio, però bisogna anche poi essere sinceri e onesti, c'è tanta parte della tifoseria stessa bianconera che la vede in maniera diversa, perché io mi trovo spesso a confrontarmi con persone che ritengono che Andrea Agnelli alla fine sia stato il male della Juventus con le sue scellerate scelte, idee. E quindi io credo che alla fine ci si meriti un po' quello che abbiamo, perché non riuscire a comprendere come, pur commettendo errori, Andrea Agnelli fosse stato sicuramente lungimirante, un visionario di quella che era poi la situazione che saremmo andati a vivere pochi anni dopo, significa avere veramente il prosciutto negli occhi. E quindi penso che sia giusto quello che stiamo attraversando, ci meritiamo questo. Se di Agnelli si ha questa concezione, io credo che poi tutto si ripercuota sulla Juve e sul campionato e sul calcio italiano in generale.
1: Se, ma tanto è una probabilità, non fosse Thiago Motta il CT della Nazionale, ma fosse Mancini, e quindi Maldini si dimettesse e chiamassero Chiellini che accettasse, ti deluderebbe un po'?
14: Tantissimo. Significherebbe uno smacco importante, ma significherebbe che allora all'interno della Juventus stessa le cose non funzionano assolutamente come ci hanno raccontato, e quindi rimarrei male. È chiaro che mi aspetto che alla luce di quello che è emerso Maldini e Leonardo possano rassegnare le dimissioni. Io personalmente le avrei rassegnate seduta stante, perché nel momento in cui vengo chiamato per formare il nuovo corso e le mie scelte vengono messe in discussione prima dalla politica e poi avallate dallo stesso presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il quale, a mio modo di vedere, e qui apriamo un altro tema, avrebbe anche da interessarsi ad altre situazioni, visto che abbiamo un campionato che sta per cominciare e sicuramente non sotto i migliori auspici per quello che è il clima che sta vivendo in questo momento la nostra Serie A. Se lui è il primo a mettere in discussione l'operato di Maldini e Leonardo, non condividendo le scelte, io personalmente, fossi in loro, mi sarei già dimesso.
1: Parliamo di Juventus adesso, Luca. Cosa ti è arrivata come indicazione per quello che possono contare le amichevoli di luglio da queste prime uscite di una Juventus ovviamente totalmente incompleta, a parte i chili persi da Spalletti, al quale facciamo il cordoglio anche da parte tua, immagino, per la scomparsa della mamma?
14: Assolutamente sì, assolutamente, anzi hai fatto benissimo a ricordarmelo, quindi mi unisco. Per quanto riguarda le indicazioni, sai, io mi sono espresso in questi termini: il calcio di luglio, di agosto, quindi figuriamoci quello di luglio, lascia veramente il tempo che trova. Però è chiaro che le indicazioni sono di una Juve che fatica maledettamente a lavorare sul mercato e fatica maledettamente per i tanti errori commessi nel recente passato. La speranza, l'auspicio è che questi errori non si vadano a ricommettere, già a partire con l'inseguimento folle per Colomani, cifre che io sento veramente spropositate. Detto questo, ho visto una Juve che in alcuni elementi ha confermato, a mio modo di vedere, quelle che sono le problematiche. Ne cito uno, Cambiaso, ne cito un altro, Arthur, cioè giocatori su cui sicuramente la Juve, Spalletti, vuoi per mantenere alto il prezzo, vuoi per tenere alta la tensione, insomma ha parlato in certi termini, però obiettivamente parliamo di un giocatore, Cambiaso, che mi sembra molto limitato da un punto di vista della capacità di rimanere concentrato nell'arco della partita e nella percezione del non pericolo in questo caso, ma proprio della maglia che sta indossando. E per quanto riguarda Arthur, mi sembra un giocatore che ormai è sfiduciato completamente, cioè in tutte le sue giocate non vedo come si possa pensare di poterlo coinvolgere per inserire in un contesto così come aveva annunciato Spalletti e così come erano le mie informazioni fino a qualche giorno fa, quando poi vedi un giocatore che proprio a livello di mimica corporea, facciale, mi sembra lui stesso essere il primo a non crederci.
1: Esatto.
14: Quindi una Juve un po' dismessa in questo momento. Mancano gli acquisti e chi c'è non mi sembra che abbia

0: qualche errore di posizionamento per una questione di esperienza, l'ha avuto, ha detto che è un amichevole anche in questo caso di luglio, ha detto che si è giocato con lo standard Liegi, però ti ha dato qualche segnale di essere un giocatore che quantomeno si vuole mangiare l'erba, si vuole far vedere, ha anche delle buone intuizioni, ho visto che poi cerca sempre la verticalità, punta anche la porta volendo, insomma è un giocatore che secondo te può crescere con Spalletti e può essere addirittura utile alla prima squadra quest'anno.
1: Beh, l'auspicio è quello. Io credo, alla luce di quello che sta vivendo, attraversando, vivendo il campionato italiano, la Serie A, dove noi vediamo squadre che in nemmeno 48 ore si decidono di andare a prendere un giocatore dal valore di 120 milioni, con uno schiocco di dita vanno e lo prendono, e invece vediamo come le squadre di Serie A siano in grande difficoltà a lavorare sul mercato, e in virtù di questo penso che la Juve, che prima di tutto ha investito sulla Juventus Next Gen, debba cercare di allevarsi i propri campioni in casa e quindi magari poi dal serbatoio della Next Gen portarne ogni stagione 1-2 di quelli meritevoli nella prima squadra. Fargli vivere l'esperienza della prima squadra, rimanere a contatto con quanti più campioni possibili. Oggi parlare di campioni è veramente difficile, me ne rendo conto. Però c'è poco da fare. Non potendo andare a spendere cifre importanti, devi cercare di valorizzare quello che è futuribile, e io credo che Lichina sia un giocatore che possa avere anche un discreto futuro. Lo stesso dicasi per Owusu, lo stesso dicasi per Obawodu, se si dice così. Quindi quei pochi giocatori che tu hai, cercare di tenerli in prima squadra, perché sicuramente da un punto di vista dell'intensità degli allenamenti ti possono dare molto di più di quello che non ti possono dare i citati precedentemente, ad esempio Arthur, perché questi sicuramente hanno voglia di mettersi in mostra, hanno voglia di bruciare l'erba, e quindi perlomeno dal punto di vista degli allenamenti sarebbero elementi in grado di tenere alta l'intensità. Poi io credo che abbiano anche dei margini di crescita importanti, e quindi valutarli e capire se hanno un futuro per poter essere sia importanti alla Juve o eventualmente cedibili poi in futuro.
0: Coinvolgiamo i nostri amici. Allora, Massimiliano da Roma dice: Douglas Luiz non deve tornare indietro per aiutare la squadra, dovrebbe giocare col centrocampo a 3, Thuram e Locatelli devono essere i polmoni del centrocampo, lui deve fare solo la fase offensiva. Però è altrettanto vero, dico a Massimiliano, e lascio la parola ovviamente a Luca, che è stato il primo Spalletti a chiedergli di più dopo la prima amichevole, ha detto va bene la tecnica ma deve aumentare i giri del motore e deve dare una mano alla squadra, quindi non esiste nella concezione di calcio di Spalletti un giocatore che si limita a fare le rifiniture, no Luca?
1: Non c'è dubbio, nel calcio moderno, tolto l'esempio di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, dove sicuramente gli viene risparmiata un po' la fase difensiva, non esiste una concezione di squadra che non preveda 11 giocatori disposti a fare la doppia fase. E quindi è impensabile che in una Juve, poi peraltro non così eccelsa, ci si possa permettere un giocatore dedito esclusivamente alla fase offensiva o la versione d'attacco. E quindi è difficile, difficile. Poi comunque quello che deve entrarci nelle orecchie sono le parole di Spalletti nel momento in cui dice: ho bisogno del cambio di ritmo, ho bisogno di un giocatore che non sia monocorde, che non sia monotematico e ad una sola frequenza. Quindi è questo che purtroppo ha sempre limitato nelle sue stagioni bianconere Douglas Luiz, che sia con Thiago Motta che con Tudor e ora con Spalletti, non sta trovando il riscontro che il tifoso si aspetterebbe e vorrebbe.
0: Nota vocale, la commentiamo con Luca che poi saluto e ringrazio.
2: Ciao Vincenzo, sono Luca B da Roma sulla spiaggia di
0: Ciao.
2: Santa Sera.
0: Ah, che
2: Mi ha
0: bello.
2: fatto venire la pelle d'oca con la tua intro.
0: Addirittura.
2: Dai,
0: Grazie
2: grazie
0: Luca.
2: della compagnia. Ciao Vinci.
0: Grazie Luca, allora questa ce la siamo bruciata e facciamo un'altra nota audio, no? Luca, vai.
3: Ciao Vincenzo, Vinicio da Lucca. Niente, volevo condividere un'esperienza spiacevole vissuta ieri in un albergo.
0: Che è successo?
3: Da tifoso juventino ho sentito un membro del personale che, scherzando, ma neanche troppo, con alcuni clienti di chiara fede viola, parlare in toni molto pesanti dei tifosi della Juve. Quando ho fatto presente che non mi sembrava il caso di usare certi termini e neanche troppo professionale, non è che si è poi montato
0: Scusato.
3: più di tanto. Mi ha risposto che d'altronde se io sono juventino significa che ognuno ha la propria malattia.
0: Cioè, tu pensa nel 2026, Luca, che cosa dobbiamo sentirci dire?

0: Che essere juventini è una malattia, che ognuno ha la propria malattia, ma queste sono cose che definiscono le persone che ti fanno queste accuse e ti dicono queste cose, non certo i tifosi della Juve.
1: Ma guarda, io vado orgoglioso e fiero ogni qualvolta
0: Bravo.
1: mi imbatto nelle zone poi peraltro che, per le quali per lavoro frequento, nel dire che ho una malattia, una grave malattia incurabile che è la bianconera, quindi ne sono anche assolutamente orgoglioso.
0: Bravo.
1: Detto questo, purtroppo sappiamo quanto la Juve sia odiata e amata più o meno al 50%, quindi chi non l'ama la odia. Abbiamo da sempre vissuto queste situazioni, purtroppo fa parte della cultura nostra italica, bypassiamola perché alla fine quello che conta è tutto quello che abbiamo vissuto da tifosi della Juventus in positivo e oggi purtroppo dobbiamo un attimino arrancare, ma torneremo prima o poi a trionfare, ad essere ancora antipatici come lo siamo sempre stati.
0: Allora Luca, ti ringrazio e ti saluto soltanto col messaggio di Renzo da Perugia che dice l'unico problema è che bisogna che parta qualcuno prima di far acquistare qualcun altro e quindi immagino che è difficile riuscire a cedere. Qual è il nome che secondo te può partire prima?
1: È difficile, al momento dovrebbe essere João Mario quello più vicino ad una conclusione, fatto salvo che Paratici e Massara non ci sorprendano con un lavoro che stanno facendo magari di sottobosco, la cosa mi farebbe tremendamente piacere. Detto questo, perché prima dicevo inseguire Colomoni e ascoltare quelle cifre mi fa venire i brividi? In senso negativo, perché purtroppo noi paghiamo gli acquisti di Koopmeiners, di Openda, di Douglas Luiz a cifre spropositate con ingaggi abnormi e poi se falliscono una stagione non sono piazzabili. Noi invece andiamo ad inseguire un giocatore che non è mai stato un giocatore in grado di spostare gli equilibri, che è vero, la Juve si era ambientato bene, ma parliamo di 4 mesi su 6, a cifre spropositate. Un giocatore che alla passata stagione, se vogliamo, ha fatto anche peggio di Openda e quindi io onestamente rabbrividisco e penso che potrebbe essere l'ennesimo clamoroso errore perché se in una situazione difficile come quella nella quale è la Juve oggi, Colomoni dovesse non far bene, poi me lo spiegate come lo andremo a
0: Appunto.
1: rivendere o a mettere sul mercato il prossimo anno con 5 milioni di ingaggio che gli è stato proposto e 45 milioni pagato? Punto interrogativo. Spero di sbagliare.
0: Complicato, però diciamo che secondo me l'insistenza che stanno avendo su Colomani è proprio sul fatto che perlomeno hanno visto già com'è stato all'impatto con la Serie A. Quindi dicono rispetto agli altri almeno un'indicazione l'abbiamo avuta, però dovesse fallire diventerebbe molto complicato. Luca, come sempre, grazie, ti mando un abbraccio enorme. Luca Gramellini, ciao Grammo.
1: Abbraccione a te e a tutti quanti i tifosi bianconeri all'ascolto.
0: Che restano con me fino alla fine, perché fino alla fine intanto è il nostro motto, e poi perché ci ascoltiamo altre note vocali. Vai, Latini.
2: Buonasera, sono la ragazza da
0: Ui, ciao,
2: Genova.
0: ma
2: Hai
0: ragazzi,
2: ragione
0: hai
2: Vincenzo,
0: visto?
2: scusa, me ne sono accorta adesso,
0: No, ma
2: però ho letto il vero Di
0: te ne dico
2: Marzio.
0: una. C'è
2: Allora,
0: caduto pure Santarelli. Vai, vai.
2: coppia Maldini Leonardo dovesse proseguire, ci sarebbe Thiago Motta. Altrimenti, se dovesse essere scelto Mancini, ci sarebbe Chiellini come DT. Cioè, quindi cosa fa? Chiellini dopo un anno lascia la Juve? Così? Come se niente fosse? Tutto questo attaccamento e amore per la Juventus dove è finito? Nel cestino della spazzatura, per non dire altro? Sarebbe un'enorme delusione,
0: Sì,
2: posso dirlo. Buona serata.
0: ciao ciao, ma ragazzi, c'è cascata anche Santarelli, ma si è affrettata a scrivere nel gruppo. Ragazzi, Di Marzio ha detto che Materazzi sarà il nuovo Santarelli. È fake. No, no, è vero, no, è Di Marzio, no, Di Marzio. Ah, è vero, hai ragione. Quindi, ma ci siete cascati in tanti, però fate sempre attenzione, perché a volte usano la foto di Gianluca, magari vedi anche che c'ha tanti follower. C'è una I che manca, uno là per là butta l'occhio, dice oh, guarda che va a succedere. Guardate bene, soprattutto quando vi sembrano notizie inverosimili. Allora, ma ragazzi, però mi dai all'assist per dire anche un'altra cosa che condivido. Io mi aspetterei, per esempio, che così come è uscita questa, chiamiamola indiscrezione, rumors, come volete voi, sia lo stesso Chiellini con i suoi profili social o con un comunicato affidato ai social della Juventus a dire smentisco categoricamente il mio possibile interesse per un ruolo della nazionale. Sono alla Juve, sono orgoglioso di essere alla Juve, resto alla Juve, andiamo avanti così che ci risorgeremo. Cioè mi aspetterei più che il silenzio una presa di posizione immediata, ma insomma poi capisco che ognuno agisce a modo suo. Qui a Volterra, città di turismo importante in Toscana, un ristorante ha messo all'inizio del ristorante benvenuti a tutti fuori ai Juventini con la bandiera della Fiorentina. La mamma degli imbecilli è sempre incinta, Danilo. Sì, po' di pazienza ci vuole, purtroppo è un mondo di ignoranti. Non ricordo il nome, ma è andato a Genova, centrocampista, buon palleggiatore, Puccia. No, vabbè, dai, che forse è più utile alla causa. Sicuramente non è, però non sarebbe quello l'obiettivo secondo me per il centrocampo. Io intanto spero che possano trovare l'accordo con Kessié, che intanto è quello che ci serve, e poi dopo tutto il resto vediamo. Altra nota vocale, Latini.
3: Ciao Vincenzo, Giulio da Parigi. Comunque secondo me la riflessione lì va fatta sull'Italia in sé, perché Giulio da Parigi potrebbe essere Giulio da Roma, Giulio da Venezia, Giulio da Milano. Invece Giulio da Parigi, in Italia è tutta una barzelletta, non è soltanto la Federazione Italiana Gioco Calcio o l'AIA, è tutta una barzelletta, non c'è la sicurezza della pena, non c'è una giustizia giusta, non c'è una giustizia veloce, e di conseguenza la gente se ne va, quelli che non possono stanno lì e persecchiano, come persecchiano anche i dirigenti italiani, che sono ridicoli. Maldini è un buon calciatore, è stato un ottimo calciatore, come dirigente è ridicolo. Leonardo non ne parlo, ma sono ridicoli. Il problema è che il nostro Andrea Agnelli era un visionario, e come tutti i visionari aveva uno sguardo oltre, sì, i 10, sì, 15, 20 anni. Questi, sì, guardano solo la poltrona, all'oggi e al domani. Ciao, un bacio.
0: Ciao, io ti ringrazio per questo messaggio, perché lo condivido, nel senso che non sempre chi ha fatto bene sul campo poi necessariamente possa far bene come dirigente. In passato capitava più spesso, adesso un po' più di rado. Non c'è preparazione, non c'è gavetta, e quindi spesso e volentieri poi si spendono quella moneta di riconoscenza, di fama, di stima da parte del mondo del calcio, ottenuta però con un altro ruolo, interpretando ruoli che poi magari ci vuole quella grande abilità nel saperli fare, molti non sono in grado di riuscirli a fare. Sì, è una bufala, ma Ventura CT, almeno a meno che non sia successo qualcosa di folle negli ultimi secondi, ma veramente credo di no. Ce l'avrebbero anche comunicato, ma insomma è una bufala, mi sento di poter dire che è una bufala. Poi succede stanotte e non declino ogni responsabilità, ma assolutamente no. Altra nota vocale, Tini.
4: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Vince, io do una mia lettura e poi ognuno la pensa come vuole. La preoccupazione sta anche nel fatto che giustamente Spalletti non può sbraitare alla Gasperini, perché ha anche lui le sue colpe per l'anno scorso.
0: Certo.
4: Però la preoccupazione, sai che cos'è?
0: Qual è?
4: Che dopo non c'è vicinanza alle prime difficoltà, poi il capo espiatore è lui. E onestamente essere puntato in dito per il secondo anno è un po' dura. Speriamo bene che la società lo accontenti, perché accontentando Spalletti accontenta un po' a tutti i tifosi. Un abbraccio.
0: Ciao Antonio, un abbraccio a te. Sì, ma il senso è quello, e comunque credo che, così come Spalletti abbia grande fiducia in questa dirigenza, la dirigenza abbia grande stima in Luciano Spalletti, quindi le due linee andranno avanti insieme con la volontà di resistere a qualsiasi mareggiata possa arrivare da questa stagione, o magari qualsiasi onda possa essere cavalcata in questa stagione. In sintesi, se le cose dovessero andare male, credo che Spalletti continuerebbe ad avere fiducia in questa società. Questa società sarebbe consapevole del fatto che non ha messo in mano all'allenatore una squadra competitiva per fare più di quello che Spalletti magari riuscirà a fare. Ma l'idea è quella, insieme, ognuno di dare qualcosa in più, perché non si può fare il mercato che si desiderava fare, ma si farà il mercato che si potrà fare, quindi però più vicino possibile alle esigenze del giocatore e dell'allenatore, con l'allenatore più bravo possibile ad allenare questo gruppo per aspettare poi i veri colpi più avanti. Abbiamo il tempo per sentirci un'altra nota vocale, ce la sentiamo e poi vi saluto.
5: Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti gli amici di Radio Bianconeri.
0: Ciao.
5: A Vlahovic va a Napoli per fare panchina di Højlund, penso che questo lo sa. Cioè, non credo che va a Napoli e gioca al posto di Højlund, che non è superiore ad Højlund. Quindi non credo che poi Napoli gli dà 5-6 milioni per sederlo sulla panchina. Napoli si vuole liberare di Lukaku perché ha l'ingaggio alto e non voglio fare panchina, poi prendono a Vlahovic e lo siedono in panchina. strano questa cosa, Credo che comunque a Napoli vogliano una punta che sia in panchina, che possa sostituire Lukaku o Højlund come titolare, ma non credo che prendano Vlahović.
0: Non credo neanche io, poi dovesse succedere, a farci loro. Allora, mi arrivano, così ve le do in chiusura di puntata, degli aggiornamenti dalla nostra redazione. Ringrazio in particolare Mico Nicolino, che ci dice intanto Stefano Sarandin, che è sempre molto informato su determinate situazioni, ci segnala che Thiago Motta non è mai stato convocato, cioè sentito, intercettato o chiamato dai vertici federali, quindi Thiago Motta non ci sarebbe neanche una chiamata, almeno se ne si parla di lui, ma lui non lo sa. Mancini resta in Pol, sarebbe una scelta di Malagò, quindi a quel punto Maldini lascerebbe, solo che insomma si parla di Chiellini, che però quel ruolo che gli farebbero fare non l'ha voluto fare la Juventus, se lo facesse la nazionale sarebbe una delusione doppia. Detto questo, ci salutiamo, vi ricordo che a partire da oggi il buon Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione di Radio Bianconera si interrompe con il sottoscritto, ovviamente seguiranno repliche eccetera eccetera. Per qualsiasi altra cosa ci sentiamo sui social e sicuramente domani con tutta la programmazione di Radio Bianconera, come sempre. A breve anche, da inizi di agosto, mi vedrete anche, oltre che il pomeriggio, la mattina nella rassegna stramba, quindi giusto per fare qualcosina in più, perché sennò non ci divertiamo. Grazie Gabriele Latini in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci vediamo domani, ciao a tutti.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto. Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo e chiaramente due persone intelligenti, capaci e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti. Poi, uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico. E da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna. In cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo.
1: Diciamo un po' meglio per la Roma che
0: Certo,
1: per il Bologna,
0: certo.
1: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio in fondo, cioè nel senso questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici. Il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un. E io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria. Però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato l'anno scorso e gli altri anni della Fiorentina, quest'anno si è visto poi te mi insegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Ken, secondo me, potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo perlomeno che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo. E quindi perlomeno c'è una linea, poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi, secondo me, potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che c'ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: senso, qual è l'obiettivo della Juventus per questa stagione che arriverà? Vincere lo scudetto? Beh, la vedo dura, cioè per vincere lo scudetto dovremmo smantellare mezza squadra, cioè i Di Gregorio, i Koopmeiners, i Miretti, Cambiaso, i Milik, Openda, cioè io toglierei tutti di questi. E per quanto possa essere bravo Carnevali, la vedo dura, la vedo molto dura fare un cambiamento del genere in un mese, perché comunque un mese di tempo. E soprattutto trovare anche i sostituti, cioè la vedo molto dura. Se invece il nostro obiettivo è tornare in Champions, prenderci i soldi della Champions dell'anno prossimo, fare un piccolo investimento e rifare la bella squadra, allora sì, cominciamo a vendere questi pesi adesso e a gennaio, però andando avanti con giocatori che comunque Spalletti per il momento non vede proprio. Un Gatti, cioè adesso non capisco perché Gatti diciamo sta sulla graticola. Cioè, Gatti alla fine è un buon giocatore, sì, ha delle partite no, però è un buon giocatore. Douglas Luiz, Zegrova, David, perché comunque dobbiamo tenerlo, e eventualmente riprenderci Vlahovic con una
1: Mamma
0: bella
1: mia, che
0: trattativa, cioè
1: lungo!
0: Vlahovic si deve accontentare di 4-5
1: Ok, va
0: milioni.
1: bene. Ok, abbiamo capito che consigli per gli acquisti, Andrea Lo Sapio, hai sentito?
2: Ho sentito, sì, infatti stavo addormentandomi.
1: Abbiamo dei meravigliosi tifosi che hanno una voglia matta di dire la loro, e spesso appunto incappano anche in così, di discorsi che è facile fare, ma poi voglio dire, è facile fare perché sei qui a farlo, perché poi non so quanto sia facile. È tutto complicato, quest'estate, Andrea.
2: Beh, il grande problema è quello che io pensavo potesse arrivare anche prima, perché quest'anno decisamente sono tutti in difficoltà. Ma in generale, quando tu hai il problema, o meglio, la necessità, l'ipertrofia degli acquisti, cosa significa? Cioè, tu vai lì, prendi sempre ogni anno dei giocatori, prima o poi te ne sbagli almeno un paio a volta, dopo 5 anni ne hai 10 sul groppone, che è più o meno quello che è successo. Se invece tu dalla Next Gen o comunque dall'Under 23 cominci a comprare dei giocatori, cioè cominci a crescere dei giocatori e ne aggiungi due o tre all'anno, 4-5 anche in prima squadra, poi ovviamente non hai il problema di cederli, perché tanto sono tutte plusvalenze. Comunque se arrivano in un vivaio come quello della Juve, ma anche dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, secondo me sono giocatori che non dico che possono starci per forza in Serie A, ma è probabile che possano essere dei giocatori che possono giocarci in Serie A. A questo punto, perché non dare un po' più di forza ai giovani e invece di comprare 7-8 giocatori a finestra, strapagandoli, poi rischi anche di averli poi sul groppone.
1: Bisogna sbrigarsi, si legge un po' ovunque, no? Perché siamo al 24 di luglio e diciamo, i ruoli più importanti, i ruoli sacri di una squadra in questo momento alla Juventus non hanno un titolare, non hanno comunque il giocatore che Spalletti vorrebbe. Parlo ovviamente di portiere e attaccante. Poi questa mattina c'è di nuovo viene rilanciata questa ipotesi su Zucchi, no? Visto che si sta continuando ad arrancare per Martinez. Di vicario si parla e non si parla. Ieri scopriamo che il Tottenham non l'ha manco convocato per la tournée estiva, pare per problematiche di origine fisica, ma non lo so poi se effettivamente questo sarà il motivo. E poi appunto mi viene fuori di nuovo Suzuki, ma io per prendermi Suzuki non mi tengo di Gregorio.
2: Allora, il problema lì è che, come per Di Gregorio, alla fine anche Suzuki sarebbe un giocatore che parte già criticato. Perché? Perché
1: Certo.
2: non è Di Martinez, non è Alisson. Cioè partiamo da giocatori di livello chiaramente molto più alto per arrivare poi a Suzuki.
1: Cioè, hai detto bene, l'escalation è stata Allison, Svilar per un momento, poi Dibu Martinez, Vicario, e adesso mi viene fuori Suzuki, ma cioè, capiamoci.
2: Ma anche Vicario, secondo me, purtroppo o per fortuna, sarebbe un nome, tra virgolette, problematico.
1: Sbagliato, sì.
2: Un problematico, non tanto sbagliato, magari Vicario okay. fa anche bene, però il problema adesso non è tanto prendere il portiere bene o male, il problema è che non sia criticabile dal primo errore, è un po' diverso. Perché
1: allora per critica mi tengo Di Gregorio, dici?
2: No, ma la parte di tenersi Di Gregorio, che va bene, più o meno, secondo me, Di Gregorio Suzuki non c'è questa differenza abissale, francamente.
1: Punto.
2: Il discorso è proprio che Di Gregorio ormai criticabile praticamente sempre. Suzuki farebbe la stessa fine, cioè primo errore Suzuki, basta, è già messo in croce. E quindi a questo punto ti direi che non ha nemmeno molto senso andare ad acquistare un giocatore del genere, però e poi soprattutto comunque Parma non è che non lo valuta Suzuki, valuta probabilmente anche più di Vicario, perché Vicario se vale non so 15-20, Suzuki ne vogliono 30, ecco. Mi sembrano tutti nomi un po' così, ecco. Diciamo che poi tutti stiamo dicendo un sacco di nomi, non ne stiamo beccando uno, ma lo dico come categorie, no?
1: Anche proprio da giornalista che si occupa di mercato quest'estate, parlare di Juventus è difficile, proprio perché i nomi che sono stati fatti fino adesso e che si continuano a fare, tu ogni giorno apri un qualunque giornale e gli articoli sono sempre gli stessi, soltanto un po' mescolati, perché alla fine sempre delle stesse cose si parla, le uniche due operazioni fatte non se le aspettava forse nessuno.
2: Sì, alla fine la realtà è che possiamo dircela quanto vogliamo, però servono i soldi. E mi pare che da parte di un
1: Le
2: po'
1: sold.
2: Tutti, ma anche paradossalmente, guardate l'Atalanta con Alai Begovic, stanno andando avanti da settimane, c'è stato l'agente, il padre a Zingonia, sono già d'accordo, però non vogliono spendere 30 milioni. Alla fine
1: ed
2: come
1: eppure
2: in finanza,
1: li hanno,
2: la cassa
1: li hanno,
2: certo,
1: hanno. Non
2: però
1: mi
2: la cassa
1: dire
2: è,
1: che non li hanno.
2: È principale, la cassa è principale, principe fa tutta la differenza del mondo, la cassa, se tu non le vuoi spendere non li spendi, ma il discorso è quello che poi dicevo prima, se tu sei talmente oberato di stipendi talmente alti che non riesci più a vendere i giocatori, è chiaro che poi rimani così per sempre. Se tu non riesci a vendere Douglas Lewis e non riesci a vendere Commainers, non riesci a vendere Openda, non riesci a vendere David, non riesci a vendere tutti questi giocatori qui, perché li hai strapagati, perché gli hai dato tantissimi soldi di ingaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione. Secondo me l'autarchia, tra virgolette, alla spagnola sarebbe la via maestra, cioè prendo un giocatore dalla primavera e lo faccio crescere, Ildiz per dire. Se poi sì. Se vado in Champions, devo vendere Ildiz, lo vendo e prendo un altro. Licina, che probabilmente secondo me è un giocatore ottimo,
1: sì.
2: Sarà il prossimo? Va bene. Però se non sei più, se non sei il Bayern Monaco, se non sei più il Real Madrid, Barcellona, la Juve stessa di Agnelli di qualche anno fa, perché ti sei completamente riempita di stipendi altissimi e inutili, e allora questo è poi il risultato.
1: Poi però ci arriva un messaggio che dice: quando abbiamo preso con Mainers e Douglas Lewis eravamo tutti contenti, ed è vero, se poi alla Juve non hanno reso, forse il problema non sono solo i giocatori.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo, secondo me la mancanza di un presidente di campo è evidente, tu hai cambiato tutti tranne mettere a presidenza un ex giocatore. E mi viene in mente Platini, Del Piero, poi sono nomi troppo pesanti e per questo che non lo fai. Il Milan ha fatto la stessa cosa con Maldini, l'ha messo alla porta e il Milan è tornato esattamente come prima. Ma non perché è il Milan, eccetera, eccetera, ma perché sono persone che hanno vissuto il calcio talmente tanto che poi hanno una certa forza anche nel convincere le persone. Maldini che va in nazionale e cerca di fare Guardiola, poi non ce la fa, perché non ce la fa, è comunque un segnale. Poi certo, se Fabio arriva a Pirlo non va tanto bene, però a parte questo, però è un segnale, vuol dire che hai una certa progettualità. Prima invece andavi a prendere Gattuso perché non volevi uno che mettesse becco negli affari tuoi. La differenza è sostanzialmente questa. Quindi secondo me manca un presidente di calcio alla Juve. Hanno preso Carnevali, che secondo me è un buon CEO, però non vedo questa gran differenza con Giuntoli, anzi, visto che uno era a Napoli e ha vinto gli scudetti, l'altro a Sassuolo ed è anche retrocesso. Ma questa è una mia idea.
1: Infatti, guarda, abbiamo un ascoltatore che manda questo messaggio ciclicamente. Ora lo leggo, così magari non lo manda più, anche cambiamo argomento. Tiziano da Milano: continuate a dire che Carnevali è un grande dirigente, ma trascurate un piccolo particolare. È un uomo di quasi 70 anni che non ha mai voluto nessun club italiano e non certamente europeo. Per quale motivo lo ritenete tutti così bravo?
2: Allora, va detto che francamente c'è un'altra persona di quasi 70 anni che per me è un genio del calcio, che non lo vuole mai nessuno, che è Giovanni Sartori. Quindi, voi sapete, le cose cambiano un pochino. Gasperini fino ai 70 anni non lo voleva nessuno in una grande squadra, l'ha voluto l'Inter per 5 mesi e appena messo la difesa 3, Pazzini fuori. Pazzini fuori, difesa 3, ma Muratti era già lì pronto a dire va bene, chi prende come sostituto lui. Diciamo che noi andiamo avanti a etichette. Se una persona è da Sassuolo, da Atalanta, da Bologna, quelli saranno i suoi livelli. Non è proprio così. Dall'altro lato però Carnevali, ed è vero, ha fatto Sassuolo per un sacco di anni, salvandosi con un budget molto più alto rispetto a quelle che retrocedono, perché Mapei mette 20 e passa milioni di sponsor l'anno, e comunque è retrocesso una volta.
1: Sì.
2: Con Berardi, con Lorientè, con giocatori seri, insomma. Poi capita l'annata sbagliata, capitato anche al Villarreal, può capitare, può succedere. Però di base tu sei stato a Sassuolo per degli anni e adesso vai alla Juve, devi riuscire a farla di te alla Juve. Basta vedere con Meinerz, che purtroppo o per fortuna, secondo me è un giocatore meraviglioso a Bergamo, alla Juve sembra schiacciato dalla responsabilità di non si sa bene cosa.
1: È incredibile pensare che davvero una carriera possa incrinarsi così tanto soltanto per questa idea, che poi magari non è quella, c'è un motivo diverso ancora che abbiamo però tutti, ovvero che la maglia della Juventus pesa, che è difficile, che ci sono delle responsabilità che... È veramente così realistica come spiegazione?
2: Io la
1: avvicino a Meinerz, come la avvicino a Douglas Luiz, come la avvicino a David, come a Dopenda, ce ne sono tanti.
2: Io ho l'idea francamente che i social abbiano rovinato il calcio in Italia, francamente.
1: Ma la vita, hanno un po' rovinato la vita in generale, in Italia
2: sono talmente... non importanti, ma talmente
1: presenti,
2: ascoltati da
1: presenti.
2: Tutti presenti, esatto, che le critiche ti arrivano anche se non vuoi, cioè anche se fai il mondiale di Messi ti criticano lo stesso. Prima era quello al bar che chi se ne frega, cioè lo sentivi tu al bar perché al bar ci facevi due risate, va bene. Invece qua comunque tutti parlano di tutto e questo va bene. Appena giochi male una partita ti fucilano tutti, e a quel punto questo meccanismo che poi rimbomba, perché poi tu lo leggi da una parte e la prima volta te ne freghi, lo leggi da un'altra parte e la seconda volta te ne freghi, e la terza incominci a pensare forse c'ha ragione, e questo meccanismo ti porta a odiare tra virgolette tutto quanto, a criticare tutto quanto, perché se David fa tripletta col Qatar, vabbè, ovviamente partita un po' non proprio la più difficile del mondo, però la tripletta col Qatar, gli dici, non è che gli dici bravo, gli dici sa fare la tripletta solo col Qatar, e questo ti porta sempre a ingigantire le cose. Con Meinerz arriva, fa male, no, allora è un bidone. Arriva da Bergamo, tutti quelli di Bergamo non hanno fatto bene, sarà un bidone anche con Meinerz, e con Meinerz diventa un bidone. Diciamo che il rumore dei nemici come diceva Mourinho, ormai con i social è veramente molto molto amplificato, e secondo me anche un po' troppo. Per dire, anche l'Inter stessa arriva seconda in campionato, seconda in Champions, annata fallimentare. Non può essere, non può essere così. Arrivi in finale di Champions, non può essere un'annata fallimentare. Però questa è una mia idea.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ad Andrea Lo Sapio, buona giornata, buon lavoro. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, alle 12 in punto. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati tantissimi, alcuni non l'abbiamo letti, ascoltati, ma perdonateci. Ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12, come sempre, con RBN Caffè.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
5: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
6: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
5: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
6: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
5: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. in fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, ultimo giorno della settimana, io sono Paolo Rossi. Allora, oggi andiamo a scegliere un argomento che credo vi possa anche sollecitare e solleticare risposte divertenti. Cioè, io credo che i mercati tendenzialmente abbiano sempre due aspetti, no? Dal punto di vista sentimentale, e qui parliamo proprio di noi tifosi, qui più che di analisti. C'è da un lato il sogno e dall'altro l'incubo. Cioè, il giocatore che vorreste vedere, che magari non rientra finora in quelli che sono stati detti, e dall'altro proprio il giocatore che invece, magari rientrando proprio in quelli che si stanno dicendo, non volete assolutamente che arrivi alla Juve. Io vi chiedo di sostanziare i vostri pareri, scegliete voi se parlare del sogno e dell'incubo di uno o dell'altro, insomma, fate proprio, avete da questo punto di vista, come sempre, grandissima libertà, e chiaramente potete anche uscire da questa scaletta e provare a fare qualche altro ragionamento, però di dare una motivazione. È ovvio, ve lo dico, poi potete anche rispondere sogno Haaland, ma tanto insomma sappiamo che ci sono giocatori impossibili. Però vi chiedo un giocatore che veramente vi sembrerebbe, non dico la risoluzione di tutti i problemi della Juve, ma che in qualche maniera quantomeno vi darebbe grande soddisfazione vedere oggi in maglia della Juve e che vi sembra possibile. E contemporaneamente, di tutti quelli che state sentendo, chi invece vi preoccupa, cioè chi vi sembra davvero un possibile problema, ben sapendo, ed è questa la mia promessa, la mia premessa assolutamente doverosa, che il mercato poi è fonte di grandi illusioni. Giustamente guardavo per la trasmissione precedente, qualcuno ha scritto, insomma, ricordiamoci che quando sono arrivati Douglas Luiz, Nico Gonzalez con Miners, ma io aggiungo anche Davide Openda, l'anno scorso eravamo in gran parte tutti molto molto soddisfatti, e quindi poi i nomi, o Zegrova, giocatore di talento e che indubbiamente è uno che ruba l'occhio quando lo vedi. Quindi giocatori che ti danno delle vibrazioni positive, che ti fanno pensare che siano quelli giusti, che ti sembrano anche adeguati al progetto tattico, all'idea di gioco, eccetera, e poi chiaramente il campo dà delle risposte. Io dico sempre, ma l'avrete già sentito da me, io penso che nessuno ha ragionevolmente

0: grandi rivolgimenti. Io ricordo sempre che l'anno scorso il primo gol della Juve della stagione lo fa David, e David ci aveva dato una sensazione di ottimo impatto. Ricordo che l'anno, mi sembra di Pirlo, il primo gol della stagione lo fa Kulusevski all'esordio contro la Sampdoria, e Kulusevski era arrivato con aspettative enormi, e si parlava di nuovo Zidane, aveva fatto una stagione straordinaria l'anno prima a Parma, e quindi poi quell'impatto positivo non si è andato a verificare. Contemporaneamente mi verrebbe da dire, quasi agli opposti, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è arrivato da Cristiano Ronaldo, ci mise 4 giornate a segnare. Ricorderete tutti le prime partite dove c'era quest'ansia che non riusciva a soddisfarsi, e qualcuno che magari iniziava a dire: ma siamo davvero certi che Cristiano Ronaldo in Italia avrà la stessa capacità di segnare in continuità come ha dimostrato in Inghilterra o in Spagna? E poi, insomma, nel momento in cui si è sboccato, chiaramente esploso e ci ha fatto vedere. Allora, come sempre, 340-5425-324, questo è il nostro numero di telefono. Oggi dovremmo mandare vocali e messaggi. Oggi avremo anche Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico di riferimento, così parleremo anche di quello che abbiamo visto nella prima amichevole, di cosa dobbiamo aspettarci, nella seconda, che si giocherà domani, Standard Liegi-Juve. E insomma, avremo un po' un modo di fare qualche riflessione. Allora, vado a leggere Pietro che scrive: il mercato della Juve si sblocca appena vende Nico Gonzalez e non lo darei a meno di 32. Ma con Nico c'è una trattativa in corso, avviata. Chiaramente si parla del fatto che Simeone sia rimasto soddisfatto dal suo rendimento. Secondo me non è un giocatore svalutato, ricordiamoci sempre, a me non è un giocatore che piace particolarmente, ma vi deve veramente interessare molto poco questo, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che nell'Argentina ha avuto una sua capacità di espressione. L'abbiamo visto titolare nella finale, anche se non ha reso come invece aveva fatto quando era riuscito nel corso del tempo a entrare in tante partite e aveva dato la sensazione di saper far svoltare più che il ritmo, direi la determinazione di una squadra che peraltro già ce l'ha come l'Argentina. Può darsi che sia una delle mosse. Io continuo a pensare che, appunto, tra l'altro, magari con l'Atletico Madrid ci sono anche altri discorsi in ballo, no? Un conto è farselo pagare, un conto magari metterlo e considerarlo come una pedina di scambio. Non se ne sta parlando tanto, proprio perché Nico Gonzalez credo che in questo momento sia nella meritata vacanza dopo la fatica del mondiale, e vedremo però se sarà quella davvero la mossa che sbloccherà il mercato della Juve. Stanno già arrivando tanti vocali. Io vi ringrazio sempre per l'enorme partecipazione a questa trasmissione, che mi ha reso la settimana molto positiva, molto facile da condurre, anche se sono da solo, e quindi andiamo a sentirne uno.
1: Allora, Marco da Imola, mi permetto di fare una battuta umoristica. Se devo prendere Suzuki oggi come oggi, preferisco una Ducati o una Aprilia. Detto questo, male ne ha fatto la differenza perché l'allenatore ha preso un centravanti per il suo gioco o per il gioco del giocatore. Con questo non voglio dire che David è un fenomeno o Openda è un fenomeno, però evidentemente abbiamo preso due giocatori che non si adattavano, tre, quattro, che non si adattavano a quelle che erano le idee dell'allenatore dell'epoca. Pertanto Spalletti vuole un armadio là davanti e gli compriamo un armadio a quattro ante. Mi trovo d'accordo, Marco da Imola.
0: Allora Marco, intanto se uno di Imola mi fa una battuta su Ducati, come posso discuterla? Ci mancherebbe altro, quindi è chiaro che su questo hai, come dire, tutto il diritto, mi verrebbe dire anche la naturalezza di fare una battuta del genere. Aggiungo però, e così affrontiamo il tema Suzuki, che emerge oggi, emerge dalla prima pagina di Tutto Sport, che ne parla esplicitamente. In questo momento Sky sta ribattendo la notizia del fatto che la Juve è in difficoltà sul Dibu Martinez, cioè sostanzialmente l'Aston Villa chiede il doppio della cifra che la Juve è disposta a dare. La Juve per Dibu Martinez, che ricordiamo a una certa età, è disponibile a dare 6 milioni e mezzo, forse massimo 7. L'Aston Villa

0: chiede 12, aggiungo, ho guardato le quotazioni, che sono quotazioni virtuali, ma che ci danno una tendenza, quantomeno, Dibu Martinez, secondo Transfermarkt, vale 12. Quindi non è che l'Aston Villa è fuori dal mondo. La Juve sta offrendo meno di quello che oggettivamente non è un portiere né in scadenza di contratto il prossimo anno, e questo è un elemento importante, né in un club poco prestigioso. Aston Villa ha vinto l'Europa League e quindi giocherà, tanto per essere chiari, la Supercoppa europea. Insomma, non sta, e sta dentro un campionato di cui tutti favoleggiamo i compensi e la dimensione economica e tecnica, cioè la Premier League. E lo stesso Dibu Martinez. Io credo che abbia ambizioni nel giocare in un club importante. Si dice che la Juve lo solletichi molto, non mi stupisce, perché uno come lui ha bisogno di essere protagonista ed è indubbio che in questo momento, un po' come quando arrivò Andrea Pirlo alla Juve, la Juve poteva sembrare derelitta fuori, magari dal punto di vista tecnico, visto che arrivava da due settimi posti. Ma Andrea Pirlo si trovava ad avere uno spazio, mi verrebbe da definire, di signoria. Di essere il primo veramente di tutto quel gruppo, tale per cui Pirlo si presentò e disse: io sono venuto qui per vincere. Tutti lo guardarono un po' straniti, ma come? Arrivi alla Juve dei due settimi posti consecutivi e dici che vuoi vincere, e Pirlo, che al Milan stava diventando uno dei tanti, e fece capire attraverso quello che ne sarebbe stato il leader. Tra l'altro, per uno che parlava poco, le parole furono molto pesanti. E quindi io penso che il Dibu Martinez abbia un po' quella logica. È uno che anche per carattere può piacere o non piacere, però sicuramente la Juve avrebbe degli stimoli fortissimi. Esce fuori Suzuki oggi. E Suzuki, il nostro amico Marco da Imola non lo apprezza. Mentre ad esempio vado a vedere su Twitch, se non sbaglio, Forza Onore dice: buongiorno carissimi, qualche settimana fa, sentendo il casting del portiere, dissi che fra tutti i nomi fatti, Suzuki mi sembrava il prospetto più interessante. Leggo ora che sembra il suo nome balzato davanti a tutti. A parte il raggiungibile carne secchi, sarebbe ottima la scelta eventualmente Suzuki. E qui abbiamo quindi un parere completamente diverso. Allora, io vi dico quali sono come dire, le caratteristiche, le identikit di Suzuki. Poi ognuno può avere le sue idee. Suzuki arriva da una stagione discreta a Parma, nel senso che io ho qua di fronte, come al solito, le pagelle. Ha fatto due brutte partite. Alla terza giornata, quando a Cagliari regala un gol per una respinta scriteriata su Belotti, sto leggendo, e quando il Parma viene a Torino contro il Granata e ne prende 4, e lui appare spaesato. In una pagella prende 5, nell'altra 4 e mezzo. Le partite migliori della sua stagione sono Genoa-Parma 7 e mezzo, e l'incubo di Malinowski. Poi blocca anche Colombo e compie un vero miracolo su Ekator, lo conoscete, no? Nel finale. Poi soprattutto fa un grande finale di campionato, perché nella famosa gara Parma-Roma, dove poi la Roma riesce a rimontare in qualche maniera, chiude la porta Malen con due ottimi interventi che sembrano indirizzare la gara. E poi nella penultima giornata, quando il Parma perde 1-0 a Como, la doppia parata su Diao e Duvicas in avvio di ripresa è degna di nota. Fondamentalmente Suzuki ha dimostrato di essere un portiere esplosivo, di essere un portiere non immune da errori, un po' un portiere, mi verrebbe da dire, tipicamente la Di Gregorio, cioè che ha bisogno di essere impegnato tanto, come Di Gregorio era al Monza o come Di Gregorio è stato nel primo anno alla Juve. Ricorderete, per me la miglior partita di Di Gregorio la fa ai mondiali per club. A mondiali per club, sia con Manchester City quando ne prendiamo 5, sia con Real Madrid quando ne prendiamo solo una. In ogni che col City ne potevamo prendere 10 e lui fa dei miracoli, e con Real Madrid lo bombardano, cosa che è successa anche lo scorso anno in Champions League, e lui risponde. Quindi sono quei portieri tendenzialmente che nelle piccole squadre e che hanno quell'identikit lì, quella reattività lì. Ne abbiamo avuti di portieri così? Sì, abbiamo avuti, perché Tacconi arrivava dall'Avellino. Io ricordo di aver visto personalmente Tacconi, stiamo parlando chiaramente degli anni Ottanta. Ricordo di aver visto Tacconi fare partite a Torino dove veniva letteralmente bombardato e rispondeva: cosa succede su Suzuki? Tanto per dare tutto il quadro completo, Suzuki il Parma se lo paga 8,5 milioni da una società belga, lo paga molto, ecco, se utilizziamo Transfermarkt come parametro, all'epoca valeva 2,5 milioni, cioè 2 anni fa. Suzuki alla fine di questa stagione, di questo campionato di Serie A col Parma, vale 20 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il mondiale fatto lo ha portato a valere 30. È chiaro che quindi il Parma può essere tentato di fare un'enorme plusvalenza, tra virgolette, Suzuki per lei è sostituibile, e il mondiale ha dimostrato un Suzuki che contro l'Olanda ha fatto delle ottime parate, è stato uno dei migliori in campo, tra l'altro anche lì diventando un po' la bestia nera di Malen. Ha avuto un'incertezza con la Svezia, sul gol di Elanga poteva esprimersi meglio, poteva essere più veloce nel pensiero, ha fatto una partita splendida col Brasile, quando il Giappone gli ha fatti veramente tremare e il Brasile è riuscito a passare solamente nel finale. Io credo che se avete visto quella partita non vi dimenticherete sicuramente, anche se poi ne avete viste tantissime, quindi poi si confondono i ricordi, la parata che fa su Vinicius quando devia il pallone sul palo. Vinicius aveva fatto un'azione meravigliosa, uno dei gol che avrebbe potuto davvero prendere la copertina di questo mondiale, forse anche di altri, e Suzuki risponde da par suo. Quindi non stiamo parlando di un giocatore banale, stiamo parlando di un giocatore che ha 23 anni. Questo è il punto, cioè mentre Dibu Martinez ne ha 33 ed è prossimo ai 34, mentre Vicario ne ha 29, Suzuki ne ha 23, quindi le logiche di prospettiva sono diverse. Dibu Martinez lo vai a prendere per fare, non dico l'instant team, ma non credo più di 2 o 3 anni, anche perché tendenzialmente gli argentini vogliono tornare poi a chiudere la carriera nel loro club di riferimento in Argentina. Vicario è un portiere che il valore di mercato di Vicario adesso è di 18 milioni, non ti costa poco, e questo deve essere chiaro. È trattabile, perché Vicario in questo momento è fuori dai radar del Tottenham, è il terzo portiere, addirittura non parte per la tournée che faranno in Australia e Nuova Zelanda, quindi evidentemente qui abbiamo un po' più di forza contrattuale. Suzuki è un portiere in crescita, e quindi al di là delle battute, al di là del fatto che forse non pensiamo che un portiere giapponese, perché appunto è giapponese, possa diventare importante, io non mi stupirei che la Juve facesse un ragionamento di questo genere, cioè che paradossalmente volesse spendere di più però per un portiere di prospettiva, magari anche mettendo Di Gregorio nella trattativa, perché no, o Perin, perché no, e quindi riuscendo a vendere Di Gregorio altrove, quindi incassando, e ti vai a prendere un portiere, ripeto, di prospettiva. Secondo me la Juve, noi questo dato lo trascuriamo, ha comunque un elemento di forza nella vicenda portieri, cioè che ha certamente bisogno di un grande portiere, e lì va capito chi è, appunto, che stabilisce come dire, una corrispondenza tra questa esigenza e il vero identikit, ma dall'altra la Juve comunque due portieri li ha, e per me una squadra che si presenta in asse di partenza con Perin titolare non è una squadra che ha dei problemi enormi, è una squadra che non ha un top ma che ha un buon portiere, e questo non va dimenticato, cioè, mentre sull'attaccante non posso pensare che la Juve inizi la stagione con David e Cator e Milik, perché in questo momento è Open Da, abbiamo capito che se ne andrà via la prossima settimana, non penso che la Juve possa fare un campionato con questi tre come attaccanti, quindi la Juve sull'attaccante ha un'emergenza. Sul portiere, secondo me, c'è un'emergenza, nel senso che c'è una priorità, ma non c'è un'emergenza che ci obbliga a non perseguire l'idea che ci possa piacere il portiere che andiamo a prendere. Questo è, io credo, il punto. Allora, per il portiere ci sarebbe Trubin, oppure il portiere del Paraguay, così costi sono bassi, io li vedo bene. Ci possono essere tante idee, infatti come avete visto Suzuki esce fuori in maniera prepotente oggi, e ripeto, se la Juve va a fare un investimento di questo genere non lo considererei una seconda scelta, lo considererei una politica diversa, mentre Vicario lo considero una seconda scelta rispetto a Dibu Martinez, perché in qualche maniera, no, al di là del fatto che arrivano entrambi dalla Premier, vorrebbe dire essersi accontentati di un profilo dello stesso tipo, ma minore. Io credo che Suzuki sia un altro piano, sia un investimento diverso. Tanto è vero che su Suzuki ci sono interessamenti di altri club da altri campionati. Premier, e si parla anche di Ligue 1, e si parla anche di Paris Saint-Germain, e questo vuol dire che evidentemente il giocatore è monitorato in maniera attenta da tanti. Vocale!
1: Ciao Paolo, buongiorno, sono Maurizio 897. Volevo approfittare della tua presenza intanto a farti complimenti, perché mi piace sempre molto come riesci a trovare spunto sempre da quelle che sono le situazioni di marca bianconera. E volevo chiederti questo: visto che di soldi ce ne sono veramente pochi, si riesce a cedere ancora meno, ecco, non sarebbe il caso di dare profondità a quelle che potrebbero essere delle idee? E da qui la mia domanda: chi potrebbe mettere queste idee affinché si riesca a costruire una rosa, almeno competitiva per quello che possa essere un anno sì transitivo, però che ci metta nella condizione di guardare la Juve divertendoci, perché quantomeno questo ci riporterebbe a un riavvicinamento alla squadra. Tu cosa ne pensi? Grazie, ciao.
0: Allora, ti rispondo anche prima, tra l'altro ho dimenticato con Marco Limo di rispondere all'identikit dell'attaccante che vuole Spalletti. Guardate, io sono con me sfondato una porta aperta, io sono per soddisfare le richieste di Spalletti. Io trovo per certi versi assurdo che Spalletti voglia centravantone, perché non mi sembra che questo, però mi verrebbe da dire: chi sono io per dirlo? Nel senso che immagino che lui conosca molto meglio di me le compatibilità, le connessioni possibili, i giocatori che si adattano meglio e l'idea di gioco che vuole avere. Io trovavo l'anno scorso il fatto che la sua richiesta al centravantone fosse impossibile da soddisfare nel momento in cui la Juve aveva comunque in organico 4 prime punte, poi 2 potevano essere rotte, ma in ogni caso è chiaro che un dirigente che ti ha comprato David Openda vuole vederli fino in fondo, non gli basta che siano bocciati a dicembre, quindi ti dice: con quello che hai ci devi provare. Ma se Spalletti ha bisogno del centravantone, gli si compri il centravantone, ci mancherebbe altro. E con questo penso di rispondere anche a Maurizio. Io penso che la Juve abbia adesso uno staff dirigenziale di primo ordine, molto nutrito, e quindi tra Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti penso che ci sia veramente tutto per definire un'idea di Juve competitiva, di transizione sicuramente, nel senso che penso che nessuno di noi, mi verrebbe a dire quasi a prescindere dal mercato, perché tanto abbiamo capito che non arriveranno dei campionissimi, possa pensare che la Juve sia favorita per lo scudetto. La Juve deve crescere di risultati, deve crescere rendimento. Quanto al divertimento, guardate che c'è un dato molto chiaro, che mi fa pensare che la Juve sarà una squadra divertente, perché l'ha già dimostrato Spalletti. Quest'anno l'abbiamo detto più volte: a prescindere da tutto, la Juve con Spalletti è tornata a essere una squadra che hai voglia di vedere. Perché dobbiamo perdere questo? Questo è un patrimonio che da Spalletti mi aspetto, perché ne è in grado e l'ha già dimostrato in una situazione addirittura in cui è entrato in corso d'opera. Quindi Spalletti su questo io credo sia una garanzia. Cosa intendo per divertente? Una squadra offensiva, una squadra che cerchi di segnare un gol più degli avversari e che non faccia un gioco speculativo. Io questo me lo aspetto, non ho dubbi su questo. E c'è un dato: gli abbonati non sono in calo, gli abbonati sono in crescita. Questa è la conferma che evidentemente la credibilità di Spalletti esiste, e sappiamo benissimo le difficoltà di ottenere un risultato, ma io immagino e ne sono convinto che il popolo della Juve si entusiasmerà molto qualora la Juventus faccia un percorso in Europa League positiva e ci dia la sensazione di poterla vincere, di poter competere. Noi abbiamo bisogno di darci questa forza morale, e io su questo ci conto, non sullo scudetto, ma sull'idea che la Juve possa darti un'idea di competizione. Sì, ci mancherebbe altro, anche perché sono certo che la squadra non sarà quella che è oggi, quindi ci si metterà del tempo, ma vedete che appunto non mancano le idee, poi è difficile perseguirle, è difficile andare a portare a casa i giocatori che magari si vogliono, però qualcuno arriverà e sarà quello che comunque ci farà crescere, immagino, spero che sia davvero così. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo con voi, come sempre, con il nostro numero di telefono al quale rivolgere. Ci sono già tanti pareri, 340-54-25-324. Oggi vi ho chiesto un po' quale può essere il vostro sogno di mercato, chiaramente compatibile, purtroppo ormai dobbiamo fare questi discorsi con i nostri conti, e quale invece l'incubo, cioè quali dei giocatori che avete per adesso sentito parlare, che non si sono ancora concretizzati, davvero non vorreste vedere da noi, poi magari ci stupiscono, perché poi il bello dei mercati è quello, che arrivano giocatori sui quali magari non c'è grande fiducia e magari invece si riescono a comportare molto bene. Giustamente mi sottolineano su Twitch, ricordiamoci che Suzuki è alto 1,90 e forse proprio sulle uscite alte noi abbiamo scontato qualcosa, abbiamo pagato qualche prezzo caro, diciamo, in questa stagione, e quindi anche la fisicità di un portiere non è banale nel calcio contemporaneo. Questo è sicuramente molto vero. Andiamo a sentire un vocale.
8: Buonasera a tutti, Nicola da Pisa. Ma tenere Perin come numero uno e capitano per quest'anno e magari vendere Di Gregorio e investire su qualche giovane, anche per esempio su Suzuki come secondo portiere, potrebbe essere una scelta puntare su Perin, visto che comunque quando è stato chiamato il suo l'ha sempre fatto.
0: Io escludo che se arriva Suzuki con quel tipo di affare economico, Suzuki venga scelto come riserva. Io penso che Perin, anche per questioni di abitudine, io penso che Suzuki sia arrivato al momento della carriera, per l'età che ha e per la quotazione che abbiamo definito, per la quale ci sarà un salto in avanti. E se non sarà Juve, sarà Premier League, se non sarà Premier League sarà Paris Saint-Germain, ma non penso che Suzuki lo vai a prendere e magari vai a spendere 30 milioni per metterlo in panchina. Uno. Spero che non si facciano discorsi sul capitano, ragazzi. Il capitano ce l'abbiamo, si chiama Manuel Locatelli. Abbiamo già attraversato 2 anni fa quella situazione allucinante con Thiago Motta, in cui la fascia era diventata un oggetto da trasportare. Non ne vedrei l'esigenza, francamente, non ne vedrei la ragione, e quindi spero che si prosegua senza senza troppi problemi. La Juve sta completando il ritorno dei giocatori mondiali con Maines, David, Bremer, McKennie, Nico Gonzalez, tutti i giocatori che purtroppo non arrivano dal mondiale in maniera molto rassicurante. Forse McKennie è stato il migliore, mentre qua sto guardando proprio la Sky che sta dicendo quali sono gli esuberi, i giocatori incerti nella Juve, ce ne sono ben 10. Ecco, quando ne hai 10, diciamo che vuol dire che evidentemente c'è un problema di ristrutturazione dell'organico davvero non trascurabile. Andiamo a sentire un altro vocale.
9: Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata, voglio farti i complimenti. Sei un grande giornalista, bravissimo. Ti ascolto tutti i giorni, anche se poi intervengo poco. Però voglio intervenire oggi perché a me mi sembra comunque una situazione simile allo scorso anno, con una dirigenza nuova e l'allenatore non voluto dalla stessa dirigenza, un allenatore che ha fallito comunque, con tutte le attenuanti del caso, gli diamo tutte, ma comunque non è arrivato all'obiettivo. Ricordiamoci sempre che aveva 6 punti avanti a 4 partite dalla fine e non siamo arrivati in Champions League. Quindi i giocatori non si possono cambiare tutti, a quanto si è compreso, il mercato si fa difficoltà. Mi sembra che dalle ultime dichiarazioni ci siano particolari tensioni nello spogliatoio. Vorrei capire come si può affrontare un campionato pensando in maniera positiva.
0: Allora, io giro queste osservazioni, e non vi paia strano, al nostro preparatore atletico di riferimento, perché credo che poi lui sappia ben raccontarci anche che cosa significhi fare l'allenatore d'estate, fare l'allenatore con un organico che va completato. E quindi saluto caramente Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
10: Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, spero anche tu altrettanto, ma ne sono certo, sento una voce molto carica di uno che sta lavorando, e quindi ti giro quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non sono convinto che la Juve e Spalletti sia un matrimonio tra virgolette obbligato, cioè che la dirigenza è arrivata nuova, si è trovata questo allenatore, tra l'altro già rinnovato dal precedente dirigente, cioè da Comolli, e quindi in qualche maniera non è stata una scelta. Io credo che Spalletti, l'abbiamo visto anche dal rapporto d'amicizia che ha nei confronti di Massara, di Carnevali, e dal fatto che insomma su piazza io penso che la Juve non avesse altro da scegliere, no? Cioè, quindi non è questo il problema. Tu che Spalletti hai visto? Cioè, te la spiego meglio questa domanda, te la formulo meglio. Ha colpito un po' tutti che lui prima di Basilea fosse un po' scuro in volto, no? Ha fatto una conferenza stampa, non dico da arrabbiato, ma certamente da non felice, diciamolo così. Ed è anche normale, perché il mercato non si è neanche, tra virgolette, avviato piuttosto che completato. Però ha anche ribadito con estrema nettezza che lui è molto fiducioso sui dirigenti che ha e sul lavoro che stanno facendo per dotarlo di una rosa significativa, di una rosa competitiva. Qual è il tuo pensiero?
10: È normale che un allenatore, quando inizia la stagione, vorrebbe avere una parte di continuità di un discorso fatto con la stagione vecchia, in questo caso anche con una vecchia dirigenza, e sicuramente con la nuova vorrebbe trovare magari anche quel tipo di, non solo di continuità, ma di approccio, no? Anche più forte. Ma il mercato è particolare, cioè quando dico forte mi spiego meglio. È chiaro, arriva un dirigente come Carnevali, navigato, bravo, esperto, sicuramente entusiasmo, vuole fare bene alla Juventus, ci si aspetta, magari ci si aspetta più nei giornalisti che non nello staff, ma comunque l'allenatore un po', sai, quell'idea ce l'ha, di un'aggressività sul mercato, una ferocia, andare a prendere subito quel tipo di giocatori che sono stati ampiamente richiesti. Purtroppo il mercato non è così semplice, a volte dietro ci sono delle regole molto particolari, che sono le regole della vita del giocatore, delle aspettative del singolo giocatore, magari non perché la Juve non sia più appetibile, ma perché magari da un'altra parte ci si propone qualcosa di più importante, perché magari le società semplicemente devono ricucire dei rapporti, perché a volte una trattativa si lega a tanti dettagli, e questo non fa stare bene l'allenatore, che vorrebbe partire invece con una rosa o con degli innesti che gli permettono di arrivare alla prima di campionato più o meno con la squadra che immaginava. Ora, io non credo che sia un problema solo di dirigenza, è un problema adesso anche di una contingenza del periodo. È un po' difficile ovunque fare mercato, non è una cosa semplice immaginare di fare mercato solamente mi piace quel giocatore, vado e lo compro. Non è così.
0: Certo.
10: Ed è difficile. Io credo che il dispiacere di Spalletti sia molto più vincolante al fatto che lui magari sperava che qualche trattativa già avviata potesse essere conclusa, vedi magari il Colomani di turno o qualche uscita che ancora non è stata completata e che in qualche modo blocca ancora il mercato della Juventus, perché comunque c'è anche il famoso equilibrio dei budget. Però parlare di una scollatura o di un discorso legato che Carnevali non è il dirigente che avrebbe preso Spalletti, beh ragazzi, Spalletti è un allenatore forte, penso che molti dirigenti vorrebbero un allenatore come Spalletti o proprio Spalletti nella propria squadra, ed è chiaro che non credo che sia quello il problema, semmai è più trovare nei tempi quella richiesta tecnico-tattica dell'allenatore che coincida anche magari col nome preciso, e là è un po' più difficile.
0: Mimmo, si è detto in questi giorni che Spalletti abbia detto alla squadra ragazzi, guardate che io sono sicuro di restare, molti di voi no, li ha spronati, ma questo l'ha fatto perché secondo te sta vedendo la testa altrove da parte di quelli che sono gli esuberi, sta provando invece a fare il contrario, cioè a fargli capire ragazzi siete tutti in ballo, mi verrebbe da dire anche uno che si vuol far vendere è meglio che giochi bene da amichevoli piuttosto che no, oppure questo tradisce come dire, un po' di desiderio di fare selezione, cioè Spalletti potrebbe essere irritato dal dover allenare un gruppo ampio, ma che contemporaneamente sa che in larga parte lui non avrà, perché tra l'altro insomma i nazionali stanno tornando adesso, ma io mi chiedo veramente che tipo, ad esempio, che tipo di lavoro tattico può fare in questi giorni con un gruppo che verosimilmente non vedremo mai in una partita reale, una partita ufficiale.
10: Ma innanzitutto a me il virgolettato che mi è capitato davanti partiva da un altro presupposto, probabilmente ha visto giocatori che si stanno risparmiando, quindi non stanno dando il massimo, coinvolgendo ovviamente anche il resto del gruppo, e molto probabilmente lui ha richiamato per dire insomma voi andrete via, io resto qui, ma dovete fare bene perché o qui o da un'altra parte comunque dovrete sempre essere pronti a dare il massimo. La leggo più così, chiaramente come dicevi tu poco fa, legato anche a quelle figure che stanno a dover andare via, a quei giocatori che magari in questo momento hanno capito che alla Juventus non c'è spazio, e come in tutti i giocatori che non trovano spazio nella propria squadra sperano immediatamente di andare a trovare entusiasmo da un'altra parte, magari gli arrivano anche un po' demotivati al campo, e Spalletti questo lo vede, cambia poco però poi col lavoro che devi fare, perché comunque io ho necessità di allenare dei meccanismi, di allenare delle richieste tecnico-tattiche specifiche. Non è che stiamo parlando di una squadra di secondo categoria, magari sono 5 giocatori buoni, gli altri no, è abbastanza validi, magari molti di questi non adatti all'idea di gioco, delle esercitazioni, fa tutto. E qui Spalletti ovviamente, come qualsiasi allenatore al mondo, richiede un impegno specifico, una maggiore attenzione, una maggiore tensione, no, nell'allenamento, che poi fa tutta la differenza anche per una valutazione, perché nella frase di Spalletti ci leggo, sì, siete sul mercato molti di voi, ma chi vi dice che magari non mi fate ricredere se avete un atteggiamento diverso? Insomma, è quello, ma l'allenatore deve allenare la squadra per quello che ritiene giusto, per quello che ritiene opportuno, e ha bisogno che tutti vadano forte. Quindi non vedo limiti nell'allenamento, vedo limiti nell'impegno. E lì è lo snodo di tutto.
0: Mimmo, hai visto la partita col Basilea?
10: Sì, anche se a tratti, ma l'ho vista, ero impegnato, ecco, per lavoro, quindi l'ho vista da uno smartphone, per la verità.
0: Ecco, però ti chiedo questo, perché tutti dicevano, e l'aveva anche detto Spalletti alla presentazione, no? Il giorno prima, attenzione perché giochiamo contro la squadra che inizia campionato, quindi immaginavamo tutti una Juve in difficoltà fisica. In realtà la Juve ha tenuto il campo, ha tenuto il pallone tra i piedi, spesso ha avuto supremazia territoriale, poi non abbiamo segnato, abbiamo rischiato di perdere sul campo di rigore, abbiamo visto giocatori meno connessi, altri di più. Però io ho visto una Juve, tra virgolette, abbastanza coerente con quello che di buono Spalletti aveva seminato l'anno scorso, e con interpreti molto diversi. Quindi questo mi fa pensare che comunque sia stato fatto un lavoro buono, importante in quella prima settimana. E ti chiedo, tu che impressione hai avuto anche sulla condizione fisica? So che adesso è molto presto dirlo, però ti aspettavi questo livello?
10: Ma innanzitutto io sì, personalmente me l'aspetto questo tipo di livello, perché comunque la palla non è che è andata veloce e la squadra non è che hanno corso veloce. È la prima partita di campionato, del precampionato.
0: Preparazione.
10: E magari, sì, io parlo di precampionato infatti, e probabilmente magari alcuni giocatori ancora non sono nel pieno dei carichi. Non dimentichiamoci comunque che gli atleti oggi svolgono programmi individualizzati, io sto ancora completando alcuni ragazzi che devono partire in settimana per i vari ritiri, ti dico che si lavora bene, quindi arrivi inevitabilmente anche un po' più pronto, no? Rispetto a come siamo abituati a guardare i giocatori qualche anno fa, è già qualche anno che i giocatori arrivano in ritiro molto più pronti fisicamente, quindi mi aspettavo quello. Però la partita va valutata per quello che è, cioè una squadra imbottita di tanti ragazzi che vengono dalla Next Gen, dalla Primavera, che vengono aggregati comunque alla prima squadra nel senso di tanti titolari, una squadra comunque che ha un'idea di gioco, perché Spalletti lavora molto su un'identità, ama quel tipo di idea, è più facile farlo quando il giocatore ti dà una mano e quando becchi giovani che sono volenterosi. Quindi mi aspettavo quello che ho visto, forse anche peggio di quello che potevo immaginarmi, nel senso che mi aspettavo peggio rispetto a quello che ho visto, però hai detto bene tu, c'è una costruzione di un'idea, di un'identità che adesso va implementata con il rientro dei titolari, ma anche con l'acquisto dei giocatori nuovi.
0: Mimmo, cosa hai tratto nell'amichevole da Douglas Luiz? Secondo te si ripunta su di lui? E tu, visto che tra l'altro Spalletti ci ha dedicato, no, un approfondimento dicendo è un giocatore che deve capire quando variare la velocità, quando è bene toccare la palla di prima, quando invece la deve tenere, ma soprattutto deve capire un po' il concetto dei 30 metri, come a dire, lui dovrebbe essere quello che tiene la squadra compatta sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, e invece ha lasciato intendere forse un po' distratto, forse è un giocatore un po' troppo abituato a giocare con la testa più dedicata, più orientata all'espressione del suo talento piuttosto che invece alla capacità di esaltare la squadra. Io l'ho detta così, però ho visto un giocatore indubbiamente presente e quindi probabilmente sul quale puntare. Tu che impressione ti sei fatto?
10: Guarda, da quello che ho visto a me sembra un giocatore che conoscevo già da un po' di tempo, non solo tecnicamente bravo, ma uno che vede delle giocate che normalmente altri non vedono, ed è quello che sostanzialmente servirebbe alla Juventus, ma anche a Spalletti. E io credo che lui abbia fatto un approfondimento perché riconosce nel ragazzo delle qualità. Probabilmente quando lo vede, parla di distrazione, lo vede poco propenso a rispettare dei dettami, e questo noi lo affibbiamo ad un atteggiamento di distrazione, cioè non riesce a essere concentrato, e quindi quello che ti chiedo me lo fai una o due volte e poi dopo non me lo fai più. È probabile che Spalletti lui abbia il dubbio che questo sia il vero limite del ragazzo, e probabilmente ci vuole lavorare. Però da quello che ho visto, e confermo quello che pensi anche tu, mi sembra un giocatore presente che comunque voglia provare a giocarsi le proprie carte. Se ha capito che con Spalletti, perché poi bisogna che anche i giocatori si convincano, no? Cioè è facile dire è bravo, non è bravo, a volte un giocatore non è bravo perché con quell'allenatore, in quel contesto non si trova bene. Magari con Spalletti lui può ritrovare quel tipo di dialogo che lo convince ad essere diverso e a fare di più. Io mi capita spesso di vedere ragazzi che quando arrivano da noi arrivano con delle etichette, no, sai, il ragazzo è un po' svogliato, poi magari ci si lavora un po' sulla testa e il ragazzo cambia. E a volte la fortuna di un giocatore è allenatore e anche viceversa, quindi secondo me ci vuole lavorare, però è chiaro, ha poco tempo per dimostrare di voler cambiare, altrimenti il mercato incombe e l'evento deve prendere degli interpreti nuovi.
0: Ci sono dei giovani che ti hanno colpito, a me comunque ha impressionato, non ti dico i nomi, ma più che altro l'atteggiamento, cioè ho visto come se giocassero da tanto nella Juve, cioè evidentemente le richieste che gli ha fatto Spalletti li hanno messi a loro agio, mi verrebbe da dire.
10: Io non guardo il singolo, perché i singoli veramente hanno fatto, secondo me hanno fatto tutti quanti bene, cioè io qui da quel po' che ho visto hanno fatto tutti bene. Sì. E secondo me c'è anche un discorso, giocare in una Lega Pro, perché molti vengono da Next Gen, giocare in una Lega Pro che è un campionato che conosco benissimo, è sicuramente, come dire, limitante, perché quando tu giochi in un gruppo che siete più o meno tutti quanti della stessa età, ci sono delle, come dire, dei limiti, no? Perché ci serve quel tipo di esperienza, anche di giocatori di qualità superiore che ti fanno migliorare e maturare velocemente. Visti in un gruppo dove c'è probabilmente il giocatore che c'è che ti fa maturare, quindi nella prima squadra, alcuni di questi possono esaltarsi, quindi credo che ci sia da valutare chi di questi è da confermare assolutamente. Ma leggevo, non mi ricordo chi, Spalletti addirittura aveva direttamente alla prima squadra, non mi ricordo il nome di chi era, e io ho visto molto bene anche Licina.
0: Sì, ha rubato l'occhio a tanti. Io sono stato più colpito da altri giocatori, però indubbiamente stiamo parlando di un giocatore che ci si aspetta. Tanto anche perché, Mimmo, aggiungo questo: qui li stiamo trattando come dei ragazzini. In realtà stiamo parlando anche di gente che ha 20 anni. Cioè, voglio dire, dovrebbe essere pronta. Dovrebbe essere pronta. Ti faccio ancora due domande. La prima sempre sulla Juve, la sua preparazione. Domani altra amichevole. Cosa ti aspetti di vedere secondo il tuo occhiometro, che è sempre molto attento? A quali aspetti? Dove lo vai a esercitare domani?
10: Ma domani credo che l'allenatore voglia vedere più che altro qualche idea tattica, magari anche qualche idea nuova. Non aspettiamoci sicuramente una condizione fisica straripante o magari qualcuno che possa performare bene, perché se i carichi sono cominciati ad aumentare è difficile che la squadra adesso possa rispondere subito con grande forza anche a delle idee tattiche. Ci sarà un po' di confusione. Prendiamola per quello che è, la seconda partita della stagione, lontana ancora dall'inizio del campionato, e quindi di per sé ci sono delle difficoltà. Io ritengo che dobbiamo solo guardare se eventualmente ci sono delle idee tattiche diverse e degli accorgimenti diversi. Oltre quello non conviene guardare, perché veramente lo troverei superfluo in questo momento.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, e mi interessa particolarmente, insomma, in questi giorni si è consumata l'idea, che poteva sembrare un'utopia, ma che comunque ha prodotto un incontro vero, reale, faccia a faccia tra Maldini e Leonardo e Pepe Guardiola. È arrivata la decisione ufficiale da parte dell'ex tecnico del Manchester City, per motivi personali decide di restare fermo e quindi è onorato della richiesta, ma non accetta il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ti sarebbe piaciuto vederlo per quello che avrebbe portato, e secondo te sarebbe stata la scelta giusta? E a questo punto dove andiamo a dirigerci?
10: Le ultime voci parlano di Pirlo. Però condivido. Allora, io te la butto qua, guarda, sono un po' cattivo. Secondo me non è una questione di scelta personale. Guardiola è uno di quegli allenatori che ha bisogno della squadra tutti i giorni. Per valorizzare le idee che lui ha bisogno di una squadra che debba lavorare con lui veramente H24. farlo in una nazionale che seppur ha tanti impegni, secondo me forse pure troppi durante la stagione, non ha il tempo di dare quelle idee, ci vogliono anni. Se lui ci mette mediamente un anno per far cambiare le idee di una squadra con cui lavora tutti i giorni, o nazionale, ci vorrebbero anni, e non abbiamo gli interpreti adatti per poter fare questo grande switch. Quindi mi sembra, ma questa è una mia idea, che lui abbia coperto una scelta razionale su una scelta obbligata, con una scelta obbligata, che è forse anche il modo più elegante per uscire fuori da una situazione del genere. Fermo restando che per me resta il migliore allenatore del mondo, però credo che all'Italia serve un allenatore italiano, non un allenatore straniero, soprattutto qualcuno che viva il campione italiano H24 e che già lo conosco. Guardiola resta il migliore allenatore del mondo, ma per me non è lui. Adesso se ne parla di Pirlo, Mancini, Conte, non si capisce. Secondo me la scelta deve andare su un esperto. Io personalmente andrei fra Mancini e Conte.
0: Ok, grazie Mimmo, buona giornata, buon lavoro, grazie per il tuo contributo.
10: Ci sentiamo domani, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo a parlare con tanti vostri messaggi vocali che sono arrivati.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo con voi. Ci sono tantissimi messaggi, tantissimi vocali, quindi abbiamo adesso un'ora per parlare insieme, dirci tante cose. 340-5425-324. Mi scuso in anticipo con chi magari non riuscirò a leggere o ad ascoltare, ma abbiamo veramente tanti stimoli. Riparto da Twitch. Caro Paolo, ma a prescindere da tutto il resto, la tua fiducia in Spalletti quanto è? 70% mi varrebbe da dirti, cioè io credo che Spalletti l'anno scorso abbia dimostrato di saper imprimere un'identità di gioco alla squadra anche in fretta, appunto valorizzare un aspetto che in Italia non è così scontato, perché in Italia sappiamo tutti come tendenzialmente quando le cose non funzionano ci si rivolge quasi più facilmente a proteggersi. Invece abbiamo visto una squadra offensiva, poi però mi preoccupano molto i crolli, i cali, la gestione di questi momenti, e siccome penso che la Juve a oggi non abbia una struttura in grado di reggere tutte le pressioni, penso che su questo vedremo come al solito l'affidabilità degli allenatori. E Spalletti in questo l'anno scorso mi ha deluso profondamente, perché come diceva prima un nostro ascoltatore, se arrivi ad avere un margine di vantaggio nel finale e te lo butti via, non ci sono scuse che tengano. Però l'anno scorso Spalletti era in corso d'opera, secondo me si è sentito anche ad un certo punto più importante di quello che era, e ha pensato di poter dare delle interpretazioni come se lui fosse stato il salvatore della patria, ma poi purtroppo non lo è stato. Adesso si parte invece con un gruppo dirigente coeso, compatto, con la sua cultura, e quindi io immagino uno Spalletti sostenuto molto dalla società, e ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, e quindi ho molta fiducia. Se la fiducia vuol dire migliorarsi, se la fiducia significa pensiamo allo scudetto, in questo momento non metto la Juve tra le papabili allo scudetto, ma a volte ripartire indietro ti consente di fare dei passi in avanti, mentre noi in questi ultimi anni abbiamo sempre fatto delle squadre per finalmente fare il salto di qualità e poi galleggiare nel comunque quarto posto, che non è male per una squadra che vuole rimanere ai vertici. Adesso abbiamo fatto un passo indietro, questo passo indietro bisogna immediatamente recuperarlo. Abbiamo parlato molto dei portiere, soprattutto dell'ipotesi Suzuki, oggi rilanciata con grande forza, con grande enfasi da prima pagina di Tutto Sport. Vado a leggere un messaggio. Buongiorno Paolo, per quanto riguarda il portiere, per prendere Suzuki mi tengo di Gregorio. Alla fine quasi quei due anni a Monza non aveva sfigurato, poteva essere una scommessa come sarebbe Suzuki. Quindi per dare dei soldi al Parma per Suzuki mi tengo di Gregorio. Spero che Daffara non sia un rimpianto. Io su Daffara non mi dico nulla perché sinceramente non l'ho mai visto giocare. Però aggiungo, sarà ora poi ad un certo punto che i dirigenti della Juve verranno anche valutati sui giovani che non sanno valorizzare. Abbiamo fatto una scelta, è una scelta che evidentemente è stata ponderata, a maggior ragione immagino, visto che Daffara avrebbe comunque avuto uno spazio in questa Juve se si fosse ritenuto che era un profilo adatto. Io tra Suzuki e Di Gregorio, perché dico Suzuki? Perché Di Gregorio ha un pregresso, perché Di Gregorio noi ci portiamo un Di Gregorio che sa che la Juve sta cercando un portiere, che l'anno scorso ha dimostrato di entrare in difficoltà troppe volte e che quindi in qualche maniera è stato bocciato. Suzuki è un portiere in grande ascesa. Dopodiché, come vi ho detto più volte, continuo a sostenerlo, per me la priorità della Juve non è un portiere. Se al 1 settembre la Juve ha Perin e Di Gregorio, ma ha rafforzato la rosa in settori per me nevralgici che cambiano la natura del gioco, io credo che una difesa forte possa, una fase difensiva forte, aggiungo, non più che una difesa, possa anche concedersi un portiere non di primissima fascia, come è dimostrato l'Inter l'anno scorso quando Sommer, francamente, non ha fatto una stagione positiva. Eppure la forza della squadra ha fatto sì che si siano potuti annullare o anestetizzare in parte gli errori del portiere. Dopodiché, ripeto, speriamo di crescere con un portiere di livello. Trubin Overbruggen, per la porta no? Sai chi sono almeno? Io quando leggo questi messaggi dico, spiegacelo tu, perché a me, io veramente a volte ogni tanto il tono di alcuni, sono pochi, sono pochi, ma che ti accusano non sapendo, cioè tra l'altro stai parlando di altro, non lo so, vabbè, però ognuno lo scrive anche Stampatello, credo che sia Teo, spero che sia a spiaggia, così almeno è contento, è felice, è in vacanza e può studiare i portieri che lui propone e che noi non conosciamo assolutamente, secondo lui. Andiamo a sentire un vocale.
14: Ciao a tutti, io penso che se dobbiamo prendere un portiere tanto per cambiare di Gregorio e non riusciamo a prendere un portiere all'altezza, consiglierei di non buttare soldi, tenere di Gregorio e magari rinforzare il centrocampo e la difesa, perché quando si prendono molti gol sì è colpa del portiere, però se la difesa e il centrocampo non aiuta. Quindi io penserei di procedere più in questo modo. Alessandro da Pesaro.
0: Alessandro, te l'ho detto, hai detto esattamente quello che penso, cioè io penso che tra l'altro ieri ho fatto un ragionamento che magari poteva sembrare un po' complicato, criptico, per il quale il mercato non dovete più immaginarlo come uno spazio, cioè non dovete immaginarlo come un cartellone con tutti i ruoli, le alternative, dovete immaginarlo come un tempo, cioè ogni volta che si fa una mossa ne determina un'altra, diciamo, in questa scacchiera, e quindi se riflettete così vi rendete conto che appunto magari esce Open Da, è il primo tassello, si crea un buco e vai a riempirne un altro e riesci, oppure inizi a sfoltire, ne devi fare due o tre di queste mosse per riuscire ad alimentare un mercato. Quindi io in questa priorità ritengo, a maggior ragione vedendo Yıldız e Thuram non in perfette condizioni fisiche, e stiamo parlando di due giocatori di cui sappiamo benissimo, vale per tutti ma per loro in particolare, sappiamo benissimo la resa completamente opposta quando stanno bene e quando stanno così così, che possono magari scendere in campo ma non sono pienamente efficienti, l'abbiamo vista, l'abbiamo anche pagata nel corso della scorsa stagione. Per me le priorità sono altre. Dopodiché però deve essere chiaro un concetto che non è mio, ma è quello per spiegare bene la logica di alcune situazioni. Se la Juve va a prendere Suzuki, e come vi ho detto mi sembra che la quotazione di mercato di Suzuki non sia banale, cioè se tu preferisci spendere 35 milioni, 30 milioni, 30, facciamo 30, la quotazione di mercato, giochiamo sulla quotazione di mercato, quella di Transfermarkt, 30 milioni per Suzuki invece che 12 per Dibu Martinez, vuol dire due cose. Uno, che tu sei molto attratto dal fatto che quel giocatore abbia 23 anni, quindi fai un'operazione di prospettiva, uno. Due, cosa che non escludo assolutamente, anzi, penso che il contratto di Suzuki sia molto meno oneroso del Dibu Martinez. Tre, ed è la cosa secondo me più importante, non pensiate che se si va su Suzuki la società non l'abbia monitorato con attenzione. Cioè, se vai a prendere un profilo di quel genere e fai una spesa considerevole, poi la puoi, come dire, sciogliere in scambi, in eccetera, eccetera, però vuol dire che tu ci credi, vuol dire che per te è un portiere non usa e getta, è un portiere per il quale ritieni che hai delle garanzie. Quindi io credo che il fatto che poi prioritariamente la Juve fosse su Alisson prima e poi sul Dibu chiaramente fa capire che il profilo scelto era: spendo non tanto, spendo poco e prendo un portiere di grandissima esperienza internazionale, e questa era la priorità. Ma se poi invece questa strada si complica, e sembra complicarsi, allora può anche essere che si va a fare un'operazione completamente diversa, con un significato però più profondo, perché non vai a prendere Suzuki per poi venderlo il prossimo anno, lo vai a prendere per prenderti un portiere di 23 anni, ripeto, che non è un'operazione banale. Ciao Paolo, Fabrizio di Treviso, due cose: scambiare Di Gregorio con Suzuki, vedere la quotazione di Colomoni su Transfermarkt, e poi vado ad aggiungere Pasquale. A questo punto, se si tratta di prendere un portiere di prospettiva, meglio prendere carne secchi dando Di Gregorio all'Atalanta. Che ne pensi? Che non siamo noi di adettare l'agenda, sono loro. Cioè l'Atalanta è interessata a una cessione di carne secchi per Di Gregorio più soldi, perché vorrebbe dire questo. Il mio portiere preferito è Carnesecchi, e per le ragioni che vi ho sempre detto, che ritengo che la Juve debba avere un portiere di lunga durata. La fortuna della Juve ha sempre coinciso con portieri capaci di stare minimo 7-8 anni a guardia della porta. Quindi io andrei a cercare quel tipo di prospettiva. Cioè, a me l'idea di andare a prendere Dibu Martinez per uno o due anni mi solletica solo per due aspetti: uno, che è indubbiamente un ottimo portiere, e due, per l'esperienza e carisma, cioè quello che vi dicevo prima. Il Dibu Martinez potrà avere quella funzione di riscatto regalata alla squadra, di carattere, di ambizione, che in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi questo. Però se mi vogliamo fare un discorso più appunto imperniato sulla prospettiva, certo che io sarei su carne secchi, ma la Juve carne secchi mi sembra che non stia trattando. E guardate, io oggi, se fossi un club di un certo livello come l'Atalanta, non mi vado a prendere Di Gregorio, è un rischio troppo alto. Cioè, Di Gregorio purtroppo ha terminato la stagione l'anno scorso con una bocciatura secca. Quindi Di Gregorio ho la sensazione che possa rinascere più all'estero che in Italia, perché in questo momento chiunque si prende Di Gregorio sa che la piazza mugugna. Chiunque, anche credo una squadra piccola. Poi magari Di Gregorio, se torna al Monza, faccio un esempio, gli fa fare il salto di qualità, perché trova il suo ambiente, perché lì si è espresso bene, perché è un portiere che ha delle qualità. Però in questo momento io faccio fatica a pensare che la Juve riesca a intavolare una vera trattativa su carne secchi. Appunto, mi scrivono carne secchi di Gregorio, la trattativa potrebbe essere, dovresti aggiungere un conguaglio di circa 30 milioni, che potrebbe essere l'emolumento per Suzuki. Andiamo a farla subito, ma voglio vedere se l'Atalanta ci sta. Io ho la sensazione, mi correggerò,

0: grosso, l'allenatore vuole il centravantone, regaliamo il centravantone, una società che non si sente sicura sul portiere è molto grave. Quindi quel nodo lì va risolto. Poi che si faccia la scelta giusta o sbagliata è tutto da vedere. Però quel nodo lì va risolto, perché la Juve non ha detto vedremo, avendo tra l'altro due portieri comunque con un loro grado di importanza. No, ha detto la priorità è il portiere. Questo mi fa pensare, e l'ha esplicitato anche Spalletti, mi fa pensare che su questo si voglia agire assolutamente. Vocale.
1: Buongiorno, sono Matteo. Non riesco a capire una cosa dei mercati della Juve dal 2019 in poi, perché sin da quando è arrivato Ronaldo, poi abbiamo avuto sempre dei problemi di natura finanziaria, dovevamo vendere per trovare un equilibrio finanziario, per diminuire il monte ingaggi, per diminuire il nostro indebitamento, nonostante facessimo parte poi della Champions League. Io però non riesco a capire come mai certi club come il Chelsea, il Barcellona o anche il Manchester City, che sono più indebitati di noi, che hanno una maggiore esposizione debitoria, riescono a fare un mercato spendendo quello che vogliono. Io sta cosa non riesco a capirla. Non so se dipende dalla nostra partecipazione alla borsa, e non so quali sono neanche i benefici che la borsa ha portato, diciamo, alle casse juventine. Quindi ho un po' di dubbi.
0: Io non ti posso risolvere tutti i temi economici, perché francamente ci vogliono competenze che non possiedo. Aggiungo un elemento. La Juve, al di là del procedimento che ha avuto dall'UEFA, per il quale ha dei vincoli, non è che non si possano sforare i vincoli. Bisogna rientrare in certi parametri, in certi tempi. Cioè, per intenderci, è quello che succede poi, mi verrebbe a dire, nella vita. Io posso fare il Como, quest'anno ha detto all'UEFA, noi è il primo anno che partecipiamo alle coppe, noi faremo più spese del dovuto e poi entreremo nei parametri del fair play finanziario. La Juve è in questo, immagino che, non è vero che non hanno avuto dei problemi, Barcellona ha avuto il mercato bloccato per una stagione, quindi ogni tanto si sfora, si fanno degli investimenti e poi si deve rientrare. Perché se non fosse così, allora stiamo parlando di un'associazione del calcio dalla quale che non avrebbe credibilità, fino a prova contraria. È vero che si è tentato di fare la Superlega, ma peraltro con quasi tutti i club appunto che sono sovraesposti. Il tema è un altro per noi. Il tema è che la Juve deve arrivare a pareggio di bilancio e che in questi anni sono stati buttati via tanti soldi e che quindi non lo si vuole più fare. E aggiungo, mentre nel 2011 ad un certo punto la Juve ha un aumento di capitale, ma si era anche dentro un percorso per il quale c'era il nuovo stadio, eravamo arrivati dalla Serie B con tutto quel danno economico, eccetera, eccetera, eccetera, e allora si poteva, ed era anche un po' il tentativo di riavviare una macchina con una nuova gestione che era quella di Andragnelli, e quindi John Elkann mette un aumento di capitale. Adesso io capisco il fatto che John Elkann dica basta, io vi ho dato tutta una serie di soldi, il management l'ho scelto, ho sbagliato, l'ho corretto, adesso si deve rientrare nei parametri giusti, perché gli errori sono stati ciclopici. E una volta Vlahovic con quell'ingaggio mostruoso, una volta Arthur con rinnovo di contratto, cioè, ma è possibile che la Juve si ritrovi ancora ad avere giocatori di 6 anni fa che non hanno mai fatto una stagione minimamente positiva e gli abbiamo rinnovato il contratto, come ci spiegava ieri Gabriele Della Monica, per evitare poi di perdere a zero, ma siamo adesso in questo stato? Allora io credo che ci voglia un punto fermo e bisogna fare in modo che, mentre negli anni precedenti tu spendevi per crescere e calavi nel risultato, adesso devi non spendere, devi riuscire ad avere le idee, devi riuscire a fare in modo che la situazione migliori dal punto di vista economico e migliori dal punto di vista del risultato, perché tanto si è visto che a spendere di più abbiamo ottenuto di meno. E quindi da questo punto di vista mi verrebbe da dire, quasi come slogan, poi non sarà vero, non si concretizzerà, però meglio che sia così, almeno

0: almeno non ci portiamo dentro dei carrozzoni. Cosa intendo dire? Intendo dire che in questo momento io credo che un dirigente della Juve che vede i conti deve cercare il più possibile di arrivare a poter avere poi una capacità di spesa e quindi deve cercare di razionalizzare quello che c'è. Operazione molto difficile perché c'è poco da fare, i mercati te li porti dietro per anni e quando commetti un errore, se lo commetti te lo ritrovi davanti di anno in anno. E noi abbiamo, insomma, l'elenco dei giocatori, lo sapete, abbiamo veramente delle situazioni da questo punto di vista veramente molto preoccupanti, cioè troppi giocatori che hanno perso un valore che era alto e che quindi generano delle minusvalenze. Tutto lì, la storia di questo mercato, che è un mercato bloccato, che ci sta deludendo, ci sta preoccupando, è tutta qui, perché la Juve deve riuscire a vendere, deve riuscire a comprare cercando di avere idee a basso costo. Poi se invece vuoi fare l'acquisto alla Combiners, alla Douglas Luiz, devi trovare il modo di vendere, perché guardate che le strade, quando tu all'inizio della stagione ti metti attorno a un tavolo, possono essere le più diverse possibili. Cioè uno potrebbe dire: ma sapete che c'è? Io per rifare la Juve mi metto a vendere Yıldız, mi prendo 90 milioni e con quei 90 milioni mi porto a casa chi? Due giocatori? E giocano la candela? Sì, perché io in realtà non ne porto due, ne porto due big, ma anche due che ho individuato che ci fanno la differenza, che costano solo 10. E devi avere coraggio a fare quel tipo di mercato, ma poteva anche succedere. Però devi essere capace. In questo momento la Juve ha fatto un'operazione per cui ha rinnovato il contratto a una serie di elementi che sono considerati punti fermi della Juve, e poi dovrà riuscire a raggranellare qualche soldo e provare attraverso questo a trovare giocatori che costano poco e che ci abbiano una grande resa. Antonio, a questo punto perché non investire su Carnesecchi, più affidabile, sì, con prezzi diversi, ma visto che si vuole investire su un portiere per più anni, chi meglio di Carnesecchi? Ma ve l'ho spiegato perché. Perché io credo che con l'Atalanta quest'anno fai molta più fatica a trattare, perché l'Atalanta non si vuole privare di Carnesecchi, mentre Suzuki è un portiere sul mercato, è un portiere in crescita, è un portiere di 23 anni, ripeto, lo devo vedere Suzuki a Juve, cioè non è che ogni giorno c'è una voce diversa. Io penso che quest'anno con Giuntoli la Juve affari non ne riuscirà a fare. Penso, poi magari i rapporti tra Carnevale e Giuntoli sono meravigliosi e invece, anzi, si va a stabilire persino una specie di intesa con l'Atalanta come succedeva nei vecchi periodi e si riesce a portare a casa un pezzo pregiato come Carnesecchi, che però non è indolore, appunto. Devi provare a capire che cosa questo va a significare dal punto di vista economico e degli scambi, perché io non sono convinto che l'Atalanta sia interessata a Di Gregorio. Sarebbe oggettivamente per loro un downgrade, cioè hai probabilmente il miglior portiere italiano dopo Donnarumma e ti vai a prendere un portiere che è entrato in una spirale di crisi notevolissima, quindi non è facile da questo punto di vista riuscire a ripuntare su uno come Di Gregorio per una squadra come l'Atalanta, che comunque è una squadra medio-alta, una squadra che fa la Conference, che ha ambizioni e che ha un nuovo allenatore che magari si è subito presentato dicendogli: per favore Carnesecchi non me lo andate a toccare, perché per me è un punto fermo. Vocale.
1: Paolo, sono Paolo da Ferrara. Ma io veramente rimango un attimino basito. Cioè, noi prenderemo Suzuki e ok, o mette 90, ma lo avete visto nelle uscite a Parma? Io ho degli amici a Parma che lavorano in Barilla, che io lavoravo in quel settore, e mi hanno detto che se va via Suzuki fanno una festa, e hanno preso da fare da noi. Cioè, noi avevamo da fare, potevamo mettere per il primo portiere da fare secondo, e noi andiamo a prendere Suzuki. Non il tipo Martinez, non Vicario, ma io veramente, cioè, ma una l'ennesima scommessa, ma veramente non è questione di soldi. Posso aver capito che è solo questione di soldi, non abbiamo una lira, e ci va bene anche Suzuki, va bene, non so cosa dire. Ciao.
0: Però io sinceramente, Paolo, ma Io a volte credo che ogni tanto noi marchiamo un giocatore perché della Juve, cioè, ma tra Suzuki e Daffara, cioè noi veramente, cioè, si può paragonare Suzuki con Daffara? C'è un ragazzo che, con tutto il rispetto, ha fatto il settore giovanile, ha fatto la Serie B con un portiere che ha giocato un mondiale da protagonista e che oggi, non lo dico io, lo dicono le quotazioni, vale 30 milioni e viene richiesto dal Paris Saint-Germain. Cioè, ma come si fa a paragonarlo? Cioè, se mi dici che Daffara poteva essere il secondo della Juve con Perin, ok, perfetto, era un azzardo. Cioè, un giocatore che non ha giocato un minuto in Serie A con un giocatore che a Parma dicono che sbaglia le uscite. Ok, se il Parma forse si è salvato, qualche merito Suzuki ce l'avrà avuto. Perché forse a Parma sono abituati anche un po' bene, nel senso che hanno avuto Buffon, hanno ancora quell'idea lì. Ma facciamo finta che Suzuki sia un bidone. Diciamo che Suzuki è sopravvalutato. Cioè, tutti stanno pigliando una cantonata. Chi ha visto il mondiale aveva gli occhiali scuri, eccetera, eccetera. Ma lo paragoniamo a uno che non ha mai giocato in Serie A? Ma in nome di che cosa Daffara è questo campione? Io mi auguro che Daffara lo diventi. Anzi, non me lo auguro, nel senso che se lo diventa ci dobbiamo mangiare le mani. Ma che Daffara sia possibile paragonarlo a uno che ha fatto il mondiale, a volte a me sembra è come quando sento l'esaltazione dei ragazzi della Next Gen che giocano in Serie C, con tutto il rispetto. Cioè, li vediamo due partite, ah, ma ho visto che fanno i dribbling, ma Serie C, non in Serie A. Cioè, Suzuki ha fatto il mondiale, mettete Daffara a giocare contro Vinicius e vediamo se si comporta nella stessa maniera. E infatti Suzuki vale 30 milioni. Poi, ripeto, io non è che sto a difendere Suzuki, io sto a spiegarvi perché andiamo su Suzuki, eventualmente, che è una pista nuova. Cioè, mi sorprende che la Juve passi dall'idea di che è troppo spendere 12 milioni per un anziano come Dybu e invece è compatibile spenderne 30 per Suzuki. Ma che Suzuki non abbia le potenzialità per diventare un grande portiere, Non sarei così sicuro, perché a Parma vedono che sbaglia le uscite. Perché a Parma, se il Parma si salva, è anche per Suzuki, ripeto. Tanto è vero che ha estimatori in giro per l'Europa e che vedrete che 90 su 100 il Parma si farà una signora plusvalenza. Daffara mi sembra come Miretti l'anno scorso, cioè c'è l'allucinazione. Miretti l'anno scorso, se noi l'avessimo venduto, vendevamo il fuoriclasse. Daffara è diventato il fuoriclasse, ma io non lo so. Io ripeto, a me piacerebbe che la Juve puntasse sui giovani, ma io sono convinto che il giorno che la Juve punta sui giovani realmente li massacrate, in gran parte li massacrate, perché vi rendete conto della effettiva forza che poi hanno. Cioè, stiamo parlando, vediamo, io spero veramente che Daffara faccia molto bene, perché se lo merita. Però una Juve che puntava su Perin e Daffara è una Juve che punta su un portiere di esperienza, un portiere che non ha mai visto la Serie A. Una Juve che va a spendere i soldi su Suzuki vuol dire che sta puntando su un portiere che è un nazionale, ha fatto un mondiale, arriva da un'esperienza di provincia positiva, al di là di qualche errore, positiva, e uno può discutere, ma noi diamo 30 milioni? È giusto dare 30 milioni? E allora lì sono d'accordo. Sono d'accordo e sono il primo a dirvi che è una priorità, però non facciamo i paragoni che sono veramente, cioè, uno che non abbiamo mai visto diventa una specie di fuoriclasse e l'altro che invece gioca il mondiale è un bidone perché sbaglia le uscite. Paolo, sinceramente, capisco la tua frustrazione, che tra l'altro è sempre sulle voci, perché poi magari Suzuki non arriverà. Però io non escludo a questo punto, perché vedo che le altre strade mi sembrano un po' difficili. E quindi chissà. Ci fermiamo e piccola pausa.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo ancora con i vostri messaggi vocali, ce ne sono tanti. Domenico da Napoli: c'era una volta la Juventus e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno e si prova a cedere qualcuno, vedi Openda, siamo costretti a prestarli e pagare anche lo stipendio. Sono veramente deluso. La Juventus, lo voglio dire a tutti, si chiama sempre Juventus. Non esiste la Juventus quando le cose vanno bene e quando non va male non è più la Juventus. La Juventus è un momento di difficoltà seria, ne abbiamo avuti nel passato, certo che ne abbiamo avuti nel passato, e dovete farvi questa domanda piuttosto: ma noi abbiamo la speranza che prima o poi questa situazione migliori o no? Io sì, e personalmente ce l'ho e ce l'avrò sempre, anche se di anni negativi ne passeremo 12, perché questa è una società che ha sempre trovato il modo ad un certo punto di risalire la corrente. E siccome adesso abbiamo dirigenti, credo, sui quali non si possa discutere, almeno in linea teorica, poi vedremo come si comporteranno, io penso che la Juventus, con tutta la fatica che bisognerà fare, e non sarà poca, magari anche quest'anno ci troveremo presto a dover fare discorsi sul quarto posto invece che sullo scudetto, però questa squadra ha anche delle opportunità e staremo a vedere se saremo capaci di andarle a conquistare. Però la Juve è sempre la Juve, non è che c'è una Juve quando le cose funzionano e una Juve quando invece le cose non vanno per il verso giusto. Siamo sempre noi, e siamo sempre quelli che hanno la maglia bianconera, siamo sempre quelli che hanno una famiglia che gestisce questa società e ci mette soldi da più di 100 anni, siamo sempre quelli che giocano a Torino, e siamo sempre quelli che sanno che cosa vuol dire l'amarezza della sconfitta e del non vincere, e quindi proveranno assolutamente a risalire. Le difficoltà sono del tutto evidenti, ed è chiaro che se uno come Openda non lo riesci a vendere è perché evidentemente non ci sono acquirenti, perché altrimenti perché se avesse dato delle dimostrazioni di minima affidabilità, qualcuno ci proverebbe a giocare. Ma anche, attenzione, è perché l'hai pagato caro, perché io penso che Openda a 15 milioni lo vendi adesso, ma il problema è che fai una minusvalenza e non si vuole fare minusvalenza. Quindi il tentativo di andare incontro al possibile acquirente con queste formule, il prestito, ti pago parte di stipendio, eccetera, eccetera, è per salvaguardare un patrimonio, cioè per l'idea che magari va a Lione, si rigenera e il prossimo anno, magari con un obbligo di riscatto, riesce a non perdere dei soldi. Il calcio è diventato questa roba qui e bisogna ricordarselo. Vocale.
6: Ciao Paolo, Salvatore da Catania. Io credo che molti dei nostri amici juventini facciano una critica a Suzuki senza conoscerlo in maniera approfondita. Se si vanno a studiare le caratteristiche di questo portiere innanzitutto è fortissimo con i piedi, e oggi questo diventa un elemento imprescindibile soprattutto per il gioco di Spalletti. È un giovane che comunque ha carattere, come dici tu, ha un'esperienza nazionale e internazionale. Allora, devo dirti che tra tutti i profili che oggi mi vengono proposti come portiere alla Juventus, forse andrò controcorrente, ma è quello che preferisco, escludendo ovviamente Carnesecchi, che per me sarebbe una scelta diciamo primaria, ma sai benissimo che la bottega bergamasca è una bottega molto cara. Appoggio la candidatura a Suzuki. Ciao, una buona giornata e forza Juve fino alla fine.
0: Grazie, grazie per il tuo messaggio, perché intanto fa capire che, appunto, come del resto abbiamo perfettamente colto oggi con pareri molto diversi, io ho la sensazione che noi tifosi della Juve abbiamo dei, come dire, un po' dei nomi, e soprattutto se arriva qualcuno da una società di provincia non ne siamo tanto convinti. Io voglio appunto fare questa annotazione, al di là di tutto quello che hai detto, e sui piedi di Suzuki mi trovi molto d'accordo. Del resto voglio ricordare che Di Gregorio arriva alla Juve anche per quello, perché aveva una capacità coi piedi che non abbiamo più visto, perché quando va in difficoltà anche su questo. Che Suzuki, se inizia un una stagione con un valore di mercato di un certo livello, la chiude facendo esplodere questo valore, e in un mondiale lo aumenta del 50%, perché passa da 20 a 30, 10 milioni in più, e perché, giustamente qualcuno mi ricorda, Tacconi veniva dall'Avellino, l'ho detto prima, cioè stiamo parlando di un portiere che al mondiale si è esaltato. Ma davvero pensate che ci siano tanti portieri che vanno al mondiale e non se la fanno addosso? Cioè la partita mondiale è un test pazzesco. Io l'ho visto col Brasile, stava diventando la maledizione del Brasile, e ha fatto delle parate straordinarie. Poi nessuno sta dicendo che Suzuki è Buffon, ci mancherebbe altro, però è come se in qualche maniera, non so, io ho visto il Dibu Martinez nell'ultima partita, ha fatto delle ottime parate, ha fatto due prese imbarazzanti, ma stai giocando una finale del mondiale, cioè devi considerare appunto il rischio dell'emozione, degli errori, del valore dell'avversario, dell'importanza della posta in palio, del momento della partita, perché magari ti stanno tirando in continuità. Io Suzuki non lo sponsorizzo, ma se la Juve ci va non mi scandalizza, perché sono abbastanza certo che se lo va a pagare una certa cifra l'anno dopo non ha fatto una minusvalenza, assolutamente. E qualcuno mi aggiunge anche, attenzione, come Valerio, sarebbe anche un'operazione intelligente a fini commerciali con il Giappone, aspetto non banale, non banale, perché ormai il calcio è anche questa capacità di penetrare in mercati ricchi e lontani, con i quali puoi avere un interesse. Non è, credo, questa la prima ragione per la quale un giocatore lo vai a prendere, ma non guasta, diciamo, come idea. Franco, buongiorno Paolo, come mai Como rinnova Nico Paz con un ingaggio da 1,2 milioni mentre la Juve per Yıldız a 6? Tra i due non vedo molta differenza, ma come al solito la Juve strapaga mentre le altre squadre fanno contratti molto più equilibrati. Due cose, intanto il Como con Nico Paz è tutta una storia particolare, perché il Como, se non va a riprendere Nico Paz, resta Real Madrid, quindi non è una questione, come dire, proprio come struttura del cartellino non lo possiamo paragonare. Yıldız è il miglior giocatore che ha la Juve? Sì. La Juve ha un tetto da 6 milioni? Sì. Io penso che Yıldız meriti quello stipendio, perché senza quello stipendio, se Yıldız avesse ricevuto 3 milioni, qualcuno sarebbe andato dalla Juve a dire: sai che c'è, io te lo pago 60 milioni, però vado al giocatore e gliene propongo 6. E Yıldız inizia a sentire quella sirena, perché l'alto stipendio ti serve anche per impedire che arrivino delle offerte. Questo è il punto. Ma credo che lo scandalo della Juve non sono i 6 milioni di Yıldız, e l'ammontare complessivo del volume degli ingaggi con alcune scelte veramente molto rischiose. Ma poi, senza girarci attorno, lo scandalo della Juve di questi anni, l'errore più profondo, sono i 12 milioni a Vlahovic come premio a rendimento. Sono inspiegabili, cioè non c'è nessuna ragione per la quale tu vai a dare 12 milioni a un giocatore che hai comprato e non hai ancora capito se nel passaggio da Fiorentina a Juve riuscirà a essere quel crack che pensi che è, visto che l'hai strapagato, oppure un giocatore che va in difficoltà. Quello è il nodo chi ha fatto quel contratto, non i 6 milioni Yıldız, che sono stati molto meditati, molto ragionati e che sono anche un premio alla evoluzione che questo giocatore ha dimostrato. Poi se il prossimo anno Yıldız non riesce a rendere, ci faremo qualche domanda e allora si potrà anche fare qualche, avere qualche conseguenza negativa. Speriamo di no. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno Paolo, buongiorno, sempre come al solito elegantissimo tu in tutte le tue spiegazioni, ma io volevo grazie solo puntualizzare che se non mi sembra, anche quando è arrivato Vidal non c'era sto granché di entusiasmo, non so se l'abbiamo pagato 10 milioni di euro o qualcosa, Giudici, forse tu mi puoi correggere visto che sei molto più informato di me, però anche spendendo magari poco si possono trovare dei giocatori importanti. Secondo me proprio la partenza di questi scouting, di questi osservatori, di queste persone che deve dare una mano anche a fare un mercato che sia fantasioso, intelligente e magari anche puntare su dei giocatori che osservandoli si vede che giocano un calcio propositivo e magari possono diventare dei campioni. Allora, forza bianconeri, forza Juve e fino alla fine.
0: Hai fatto un riferimento importante, vero? Sì, Vidal pagammo 10, forse 12 milioni. E, arrivava come un giocatore che in Bundesliga aveva fatto molto bene in quella stagione. Fu una grande intuizione. Se vi ricordate, Vidal nella prima giornata parte dalla panchina. Era tutto da verificare. E poi, se vi ricordate, entra col Parma e sembra fa alzare in piedi lo stadio. Ricordo che al suo gol che è figlio di una conquista, di un pressing, si alza Andrea Agnelli, viene inquadrato e siamo tutti meravigliati. Ecco, questo è il punto, il vero come dire, pensatela proprio così. Pensate se la Juve di quest'anno, che ha tutti i problemi economici che ha, ovviamente le cifre di allora oggi sarebbero ammodernate e quindi non sarebbero 10 milioni quelli di Vidal, però pensate se la Juve riesce a fare colpi da 15-20 milioni della stregua di Vidal e pensate a quanto si cambia. È proprio questo il punto, è proprio questo il punto. Noi negli ultimi anni non abbiamo fatto quella politica lì, ne abbiamo fatta un'altra opposta, andando a pagare moltissimo giocatori che eravamo convinti che fossero la ossatura di due cose, guardate che non solo di una, di una Juve vincente, di una Juve vincente per lungo tempo, perché se Douglas Luiz e Nico Gonzalez e Cobb Miners avessero funzionato, e aggiungo Davide Openda, noi avevamo 5 giocatori titolarissimi, non per un campionato, vista l'età, ma per un ciclo. Questo è stato il tentativo. Non abbiamo azzeccato neanche uno di questi, mentre invece già li abbiamo azzeccato di più, Thuram, con Seisao, eccetera, con dei limiti, ma questo è stato il tentativo. Adesso tu devi fare questa operazione con giocatori da 10, 15, 20 milioni. E quindi devi avere uno scouting adeguato per andare a prendere, insomma, ne abbiamo parlato durante il mondiale, no? Ne abbiamo visto qualche giocatore estremamente interessante, tipo Boadi del Marocco, che se lo vai magari a vedere un anno fa e ti prendi i tuoi rischi, perché quando vai a scegliere dei giovani prendi dei rischi, però poi abbiamo visto che Chiesa, oh, poi non è detto che Boadi diventerà un campione, ma questo è la sensazione che hai. Vidal, io immagino che quando io è andata a vedere Vidal di una, due, tre, quattro partite in Bundesliga sia rimasta colpita, rapita da quel tuo giocatore. Quello devi saper fare. Se non sbaglio, anche Buffon quando arrivò dal Parma aveva 23 anni, buon auspicio. Ecco, eviterei, a parte la suggestione, di paragonare Suzuki a Buffon, ma per il suo bene, poi vedremo quale sarà la sua situazione. Buongiorno Paolo, la Spagna ha dimostrato che si può vincere senza centravanti di peso. Ah, con me, guarda, trovi veramente una sponda. Lo stesso Paris Saint-Germain ha dimostrato che si può vincere anche con attaccanti dal grande movimento e grande qualità. Per me David faceva movimenti importanti che solo McKennie sapeva sfruttare, mentre né Yıldız con Seisao seguivano i suoi movimenti, né Locatelli né Thuram. Ti faccio la domanda perché sei un grande conoscitore di calcio, grazie. Secondo te era incapace David o i nostri giocatori non erano capaci di seguire i suoi movimenti? Io credo che Davide non sia una primissima punta, si è adattato, abbiamo visto le statistiche che correva più di tutti gli altri, si sbatteva, da questo punto di vista è un giocatore generoso e tradisce l'occhio, perché Davide quando ritorna, soprattutto indietro, sembra un po' ballonzolare, non ti dà l'idea di avere una grande grinta e non ce l'ha in area di rigore, e questo è grave, anche col Canada l'ho visto, cercare l'appoggio piuttosto che... col Canada l'ho visto a 60 metri dalla porta fare delle giocate non banali, ma Davide in area di rigore pesa poco. Il problema è che Davide non l'abbiamo mai provato una volta, se non in qualche mini spezzone di gara, a giocare con due punte. Perché? Perché la qualità della Juve è Yıldız e Conceição. E quindi o rinuncia uno, o addirittura gli cambia il ruolo, perché Yıldız e Conceição sono due giocatori piantati, che giocano prevalentemente sul lato, e non riescono o non gli si chiede o gli si chiede un lavoro di fatica, per cui comunque raramente stringono al centro. Io so che quando Yıldız stringe al centro magari non lo apprezza, magari ha un raggio d'azione limitato perché va via prevalentemente solo sul destro, non è uno che sa giocare sui due piedi, anche se in realtà tira con entrambi, ma so che sa anche fare male, so che sa anche sparigliare le carte. Se la Juve gioca con 4-2-3-1, perdonate il paragone che può sembrare osceno, o se ha la capacità di giocare come gioca la Francia, variando in continuazione i 4, e non ha l'attaccante pesante, Mateta con la Francia quando è entrato in campo ha fatto ben poco, oppure si diventa prevedibili, perché si gioca confinati, questo è il problema della Juve. Per non giocare confinati però deve avere un centrocampo che ti recupera palla in maniera molto più frequente e capace di quello che abbiamo noi. Le connessioni sono queste. Dopodiché io sono convinto che David non sia assolutamente perduto alla causa della Juve. Vedremo se mi sbaglio, anche perché si parla del fatto che un po' di richieste ci possono essere. Però Alessandro, mi trovi totalmente d'accordo vedendo come altre squadre riescono a vincere con giocatori che sanno trattare la palla e non con l'ungagnone un po' diciamo arzigogolato nei movimenti. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tarx. Ragazzi, bisogna essere realisti, no Paolo? E questa è la situazione. Una situazione che non ci dimentichiamo, è iniziata nell'ultima gestione di Andrea Agnelli con Paradici, arrivata ad oggi con cambi su cambi di dirigenti che hanno portato a questa catastrofe. Un nome come sempre di...
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: E buongiorno ragazzi! Sì, le 11.07 rigorosamente in diretta. Questa settimana qualche piccola variazione, cioè anche Radio Bianconera va un po' in vacanza, anche alcuni programmi vanno un po' in vacanza, quindi piccola comunicazione di servizio, spero che siate ancora tutti in ascolto. Questa settimana il programma in diretta comincerà alle 11, quindi non vi innervosite, non vi spazientite se nelle ore precedenti ascolterete qualche replica, che non fanno mai male comunque. Ma io, ecco, mi auguro che la maggior parte del nostro pubblico in questo momento sia in onda, perché, ripeto, nell'arco di questa settimana ci sarà qualche piccola variazione, come da qui ancora più o meno alla settimana di Ferragosto. Scusateci per questo, se potete, e facciamoci sempre un gran bel sorriso, anche perché la Juventus, questa famosa amichevole giocata sabato, che per cui tanti avevano un po' timore, un po' paura, alla fine se l'è portata a casa, nonostante le critiche, nonostante si dica ma questa che squadra è, ma dove vogliamo andare, ma che cosa facciamo, ma siamo sicuri, però di riff di raffo la partita è stata portata a casa con un risultato, per carità, basico, con una bella punizione che era un po' che non si vedeva tirare, in questo caso il prescelto dal cielo è stato Fabio Miretti, ma l'aspetto più positivo è che comunque, guardando anche un po' tutte le altre amichevoli delle altre squadre, non c'era praticamente una squadra che almeno un gol non l'abbia preso fino adesso. Questo è l'aspetto sicuramente più positivo, ovvero il fatto che la Juventus rimaneggiata, senza i titolari, con ancora il famoso portiere da dover mettere in rosa, che cosa ha fatto? Ha preso 0 gol, difesa 3, difesa 4, ma guardate chi gioca, ma ci sono quelli, ci sono i giovani in campo. L'aspetto più positivo possiamo decidere che è questo? E possiamo anche tirare fuori un piccolo altro grande argomento? Ma questo Perin, ragazzi, ma siamo sicuri che sia da vendere? Cioè, para un rigore. Ha fatto delle parate nel secondo tempo della partita contro lo Standard Liegi, veramente da, non dico da cineteca, no, però comunque da rimarcare, di cui tenerne conto soprattutto. Poi però andiamo a leggere, andiamo a scoprire che è un po' forse lui l'indiziato numero uno a salutare, un po' perché forse se lo merita e lo stiamo vedendo, un po' perché ha atteso anche un po' il suo momento per tanto tempo, quel momento non è di base mai arrivato, un po' per problematiche fisiche sue, un po' per decisioni prese dagli allenatori. Resta il fatto che ad oggi lui è il giocatore che comunque del reparto portieri ci fanno sapere possa essere il primo indiziato a salutare, ma è quello che in queste due amichevoli ha fatto vedere sicuramente le cose migliori. Quindi ampio spazio al dibattito su Perin, sul discorso partita, sul fatto che questa Juventus, ripeto, non abbia ancora preso un gol, che direi essere un argomento non da poco, una notizia che forse è stata rimarcata troppo poco, ma che è stata sottolineata anche dallo stesso Spalletti nel post partita. Cos'altro c'è che ci portiamo dietro dall'amichevole di sabato? Un Douglas Luiz che, nonostante gli incentivi, nonostante gli apprezzamenti generali che sono stati fatti nei suoi confronti, per l'ennesima volta non ha dimostrato quello che tutti speravano, non si è fatto trovare pronto nella maniera più corretta e anche lui è stato rimandato, tra l'altro rientrando nel gruppo di quelli che non hanno neanche guadagnato la sufficienza sui quotidiani di domenica mattina. E c'è anche poi un altro che invece, non dico che dichiari amore alla maglia juventina, però si toglie un po', forse da solo, inconsapevolmente, senza aver prima chiesto parere a qualcun altro, si toglie un po' dal mercato, ovvero Andrea Cambiaso. Ma allora, visto che questa settimana, ripeto, il programma RBN Caffè, un po' come era tanto tempo fa, è il primo programma, diciamo, della giornata, questa prima parte di trasmissione io ve la dedico alle prime pagine. Sono le 11, è vero, quindi i giornali ormai sono stati letti da tutti, ma per correttezza, giusto una sfogliata veloce sulle prime pagine dei giornali, grazie alla collaborazione, all'aiuto di Giorgio dalla regia di Roma. Vai, vediamo che cosa dicono questa mattina. Partiamo da cosa vuoi tu, vai, ti faccio scegliere. Buttami la prima pagina. Il Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni l'esordio in campionato a Frosinone, mancano ancora però sia portiere che numero 9, come per dire, ragazzi, manca poco, però i due grandi arrivi barra acquisti che la Juventus si era detta pronta nell'immediato a portare a casa ancora non si vedono. Quale Juve quindi? Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta, nuovo tentativo con l'Aston Villa, l'argentino resta il primo obiettivo del tecnico, ma Sara lavora anche per Suzuki e Vicario. Possiamo togliere Suzuki per favore in qualche modo? Non togliere dal video, ma dalle idee, per favore, perché mi tengo Perin al posto di Suzuki, per favore. Attesa Muani, l'appuntamento decisivo con il PSG è previsto in difesa, proposto ancora Stones. Si legge su tutti e tre i principali quotidiani sportivi questa mattina di Stones, che a parametro zero, come a dire, forse è il caso di iniziare a guardare anche un po' in quel gruppo di giocatori, perché le difficoltà nel vendere, quindi nel avere soldi, sono abbastanza ampie. Poi Pirlo, cresce il fronte del no, e poi tra l'altro, ovviamente, questo essendo di ieri notte, poi c'è stata questa mattina l'altro la notizia, diciamo, quasi ufficiale dell'uscita dai radar di Pirlo in quanto possibile nuovo CT azzurro. Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Maragò, e praticamente il tutto si è concluso in questo modo. Lui ha affidato ai suoi social anche un commento che dopo leggiamo. In alto sull'Inter, al tavolo con la gente, in alto sulla destra Romero, Inter ad oltranza, promesso un ingaggio da 5 milioni per 4 stagioni, 2 gol di Diouf contro il Karlsruhe 2-1, vedete qua, un gol però incassato. Napoli nodo in difesa, Thiago Gabriel per Maxi, il portoghese dell'Lecce in pol. Idea, Badi, Achille, Holland e Giovane firmano il 2-0 sulla Carrarese. Holland, vabbè. Castro più vicino, Roma, il cammino per Santiago. Dobbic riflette, può andare al Bologna in prestito. Dybala doppietta nel 3-3 con il Rennes, e poi spazio anche alla Formula 1. Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare, si legge a centro della prima pagina della rosa. Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio, insomma non è praticamente cominciato ancora nulla, che già vediamo che amarezza, siamo veramente ridotti così male, assolutamente sì. La versione di Andrea, io e la Russia, la politica non c'entra. Siamo veramente messi male, ragazzi, non posso dire altro. Ferrari, che spreco, chi mi allunga su Lewis? E poi leader in campo, Romero, un duro per l'Inter, chi lo aspetta, ora si gode di Uff. Castro, un colpo per Gasper, Roma 35 milioni per l'attaccante della Juventus, non si legge assolutamente nulla, anche perché non c'è nulla di nuovo da raccontare. Tutto Sport, caos totale, tra l'altro bellissimo perché riprende proprio le prime lettere di caos totale, sono l'acronimo di CT, la candidatura a CT di Pirlo travolta dalle polemiche, difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche dimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da sciogliere il nodo Russo, Mancini, Conte e Pioli restano sul fondo. Anche qui appunto la novità poi delle ultime ore è che non ci sarebbe praticamente più nessuna possibilità per Andrea Pirlo di sedere sulla panchina azzurra. Centro pagina, svincolato dal City, ecco pronto Stones, la Juve ci riprova, rinforzo in difesa, è vero che è svincolato, quindi arriverebbe a zero, ma ha determinate pretese in chiave ingaggio che potrebbero bloccare un po' la trattativa. Titolare nell'Inghilterra ai mondiali, chiede molto di ingaggio, vedete, ma i contatti sono stati incoraggianti. Resta viva la pista Lukumi, ore decisive per Kolumuani, sempre in attesa di Vlahovic. Quindi rimane ancora sullo sfondo questa ipotetica farsa creata ad hoc per continuare a parlare un po' di Vlahovic, che nel frattempo, come detto esattamente qualche giorno fa quando ci siamo salutati, ovvero venerdì, continua a non avere assolutamente nessuna richiesta realistica dai tanto millantati blasonati club di cui lui si sente però meritevole, no? João Mario verso la Fiorentina, nell'affare può entrare Fortini, Cambiaso si blinda e appunto dice sì, penso di rimanere, come detto prima, si è praticamente eliminato dalla lista dei possibili partenti. Bremer torna e manda segnali, in porta c'è Suzuki ancora in pole, non voglio più leggere cose di Suzuki perché veramente mi rifiuto di credere che... tutto questo discorso fatto praticamente da inizio giugno sul portiere porti ad un giocatore che non ha niente di più di quelli che già sono in rosa. Io mi auguro veramente che tutto questo rientri e che possa essere utilizzato il Senna. E poi attacco Toro in difesa con Muzzo, il Como vieta i colpi di testa sotto i 12 anni, progetto per i più piccoli, Kimi podio di saggezza, Ferrari flop, neppure da bambino nel diario, Pogacar mito del Tour, ovviamente anche gli altri sport in primo piano. Sulle prime pagine vi spieghiamo la squadra che è in testa Spalletti, e vedete l'editoriale di Paolo Pirisi, Luciano Spalletti lo sa, deve avere molta pazienza, il mercato della Juve è fatto di obiettivi dichiarati, ma anche di opportunità da cogliere con qualsiasi formula, dal titolo definitivo al prestito secco. Al tecnico è stato garantito però che la squadra a fine sessione sarà più competitiva, con almeno due giocatori per ogni ruolo. Nuovi, non nuovi, lo scopriremo probabilmente soltanto più avanti. Sì, penso di restare, ripeto, ha detto Cambiaso, che si blinda. Bremer è tornato e lancia segnali. Prima i test, poi il lavoro a parte per rimettere benzina nel motore. Gleison cerca un'altra conferma. Si sono già incontrati appunto dopo un mondiale decisamente amaro portato a casa dal difensore brasiliano, che non ha giocato neanche un minuto. Era partito Bremer con dei presupposti in testa clamorosi, no? Pensando che anche la vetrina mondiale lo avrebbe aiutato in chiave futura, lui che non riuscirà tanto facilmente a farci dimenticare quelle frasi rilasciate in conferenza stampa, in cui comunque lui in maniera naturale e ingenua ricorda di avere alte aspettative, no? Comunque di credere di potersi meritare qualcosa di più rispetto a quello che fino ad oggi aveva incassato da parte della Juventus, e da lì ovviamente la critica è sbocciata, gli si è scagliata contro, perché quello che tu chiedi allora però deve essere un po' proporzionale a quello che dai. E quest'anno Bremer, a cui è stato dato ovviamente data la possibilità, no, di sbagliare senza nessun tipo di problema, visto che rientrava da un infortunio gravissimo che solitamente non è che mette in difficoltà di più, abbiamo visto giocatori forse mai tornare ai livelli da cui erano partiti o comunque da cui si erano fermati, proprio per l'estrema, no? L'estrema difficoltà nel riprendersi al 100%, e comunque il tipo di infortunio che in questo caso non poteva non limitarlo. Quindi tutte le attenuanti del caso sono state messe in campo, nonostante questo però, ecco, degli errori di troppo sono stati fatti. Che cosa vuol dire con adesso lui che decide di tornare quasi prima, no? E rimettersi immediatamente al lavoro, forse vuole mettersi in mostra perché anche lui ha capito che non c'è stato fino adesso molta richiesta da parte degli altri club, senza dimenticarci che questa famosa clausola di 58 milioni valida fino al 10 agosto spero non faccia brutti scherzi, perché insomma sono dei soldi che la Juventus ha sempre sperato di incassare, se effettivamente era destino, comunque era detto che lui avrebbe salutato. Lui sul mercato c'è, lo sa anche lui, lo sa bene anche la Juventus, ma anche qua, se le proposte non arrivano, e comunque se si parla sempre soltanto di chiacchiericcio e appunto di, non dico un pur parlé, ma quasi, anche qui, caro mio, qualche domanda devi fartela. Si va avanti con la difesa 4 e dovrà farsene anche lui una ragione, lui che aveva sempre dichiarato comunque di vedere nella difesa 3 il suo la sua casa, comunque il suo modo di esprimersi al meglio. Il sistema comunque rimarrà fluido e ci potranno essere sempre delle variazioni durante la partita. Il migliore fino adesso, manco sto a dirlo, rimane sempre Kalulu. E poi, prima di andare sulla chat, che vedo essersi rasserenata tra l'altro, una brutta notizia arriva però invece da Thuram, che continua ad avere problemi a questo ginocchio, e lui è alle prese con questa sindrome femoro rotulea, potrebbe essere a rischio addirittura la tournée. C'è invece fiducia per quanto riguarda Yıldız, però ecco, la paura è che ci possano essere delle ricadute dannose e che quindi appunto ci possa poi essere anche ci possano essere degli intoppi di troppo in chiave mercato. Lui, lo sappiamo molto bene, non se n'è mai fatto un mistero, e comunque tra i giocatori che potrebbero in caso di offerta partire. Ma come puoi ricevere una buona offerta se hai un giocatore che non sta bene? Ascoltiamo qualche vocale, vai!
12: Buongiorno Giulia, buon inizio settimana. Vi facevo una considerazione, senza entrare nel merito di discorsi politici o ideologici, perché è un campo minato, ma non credi che in un paese normale il criterio per scegliere un commissario tecnico della nazionale sia la bravura, il curriculum, la storia, la carriera che ha questo tecnico, e non cosa pensa in merito a un argomento che c'entra niente col calcio? Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
11: Non c'entra niente, quindi è appunto, ripeto, è un discorso che è legato a tutt'altro, noi non interessa fortunatamente più, ma ripeto, è ovvio che sia anche giusto parlarne, e dopo poi leggiamo anche bene che cosa si sono detti. Ancora, vai.
13: Non so come siamo messi a questo livello con Club Italia. Io sono sempre un po' scettico per tutte le dimensioni, però vi dico la verità, c'è una bomba a livello, diciamo, di direzione di quello che può essere il commissario tecnico. Saranno due juventini. Uno deve essere a Maldini, niente. Sarà Chiellini,
11: commissario tecnico sarà
13: Antonio Conte. Molta juventinità, comunque. Comunque
11: okay,
13: esprimono molta juventinità, differentemente. Forza Juve sempre, non è che ci fa rivoluzionare il nostro amore verso la Juve, però sappiamo che l'Italia può essere protetta da due grandissimi condottieri juventini. Forza Juve sempre.
11: Ma voi siete dell'idea che Antonio Conte, dopo che si è visto tra virgolette sorpassare prima da Pep Guardiola, poi da Carlo Ancelotti e poi da Andrea Pirlo, poi accetti? Anzi, lo conoscete Antonio Conte, poi per carità, niente da dire, vedrete che alla fine invece arriverà Mancini come voleva Malagò da sempre. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questo accade 2 ore fa, questo messaggio molto lungo mandato da Pirlo. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore, oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Stiamo diventando come gli americani, insomma. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Onore ad Andrea Pirlo per il messaggio che ha scritto, molto poco onore a tutti quelli invece che hanno creato questo polverone assolutamente sgradevole. Torniamo sulla chat perché ci sono ancora tante cose da leggere. Severino da Catanzaro, da vendere Di Gregorio Perin, a mio modesto avviso, è un ottimo secondo come lo era Rampulla a suo tempo. Fabio da Torino, vorrei sapere se posso intervenire per un botta risposta col tifoso medio. Se vuoi manda pure un vocale, caro Fabio, ma io di chiamare no, non me la sento. Io terrei Perin, dice Daniele da Roma, titolare fisso, userei soldi a disposizione solo per 2 attaccanti. Perin era in corsa anche per la nazionale, è stato sfortunato ad avere davanti Buffon, nella Juve doppiamente sfortunato per avere prima davanti Buffon e poi Tech. Complimenti, grazie Daniele per i complimenti. Perin ha 10 rigori parati su 43, 10 nella classifica, no, parati 10 rigori su 43, 10 buoni nella classifica dei pararigori, ha sempre fatto bene. Non capisco perché non possa essere, ci dice Marcello, il numero 1, proprio non lo capisco. Marco da Crema, il palinsesto, l'ho detto, le trasmissioni cominciano dalle 11, semplicemente questo è il cambiamento e andranno avanti come sempre fino a sera con la conclusione dei programmi da Roma. Quindi l'unico grande cambiamento tra virgolette di questa settimana è quello, state sereni, ma un po' di rassegna ve la faccio, ve l'ho promesso. Beppe da Torino, Stones numericamente non servirebbe, centrale di piede destro, abbiamo Bremer e Gatti, ottimo giocatore, ma non vedo il valore aggiunto, per non parlare poi della fragilità fisica, si alzerebbe soltanto il livello degli ingaggi. Cioè, divide il discorso Stones, io credo che con la permanenza di Bremer e Gatti io non andrei tanto lì a cambiare. Cioè, se stiamo continuando a dire che il grande problema è il famoso portiere e l'attaccante, anche se credo che più che il portiere siano gli attaccanti a mancare, gli Openda è pronto a salutare e andare a Lione, dicono che David vuole giocarsi le sue carte, ma insomma vediamo, ne riparliamo, perché quello che ha dato David quest'anno equivale allo zero. Io andrei un attimino a cercare di investire meglio in un settore in particolare, senza dimenticarci che a centrocampo la grana ritorno Douglas Luiz e i problemi al ginocchio appunto di Thuram obbligano un po' di attenzione, un po' di attenzione. Torniamo tra poco.
4: RBN Caffè.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Eccoci ragazzi. Sì, bellissimo il messaggio. Qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Luiz ed Arthur? David, può solo giocare a carte? Per carità, via subito. Arthur, che sembra mio zio quando gioca a calcetto con la sua pancetta. Siete sempre molto cattivi barra piccanti, però insomma avete anche un po' ragione. L'utilità di far giocare Douglas Luiz, perché bisogna capire se effettivamente può essere ancora utile alla causa bianconera. Spalletti non l'ha mai allenato, Spalletti non l'ha mai visto giocare dal vivo, ed è logico, normale, che quindi un minimo di idea adesso se la voglia fare, visto che è arrivato questo giocatore con l'idea di essere un titolare. Non dimentichiamocelo mai, eh? Non dimentichiamocelo mai. Vocale.
3: In 70 anni penso di averne vista di Juve. Ho visto le grandi squadre, i grandi momenti con i grandi giocatori. Ho visto dei momenti in cui sono state sbagliate le scelte, quindi sono venuti fuori dei periodi neri, ma io non ho mai smesso di tifare Juventus anche se perdevamo. Il problema di fondo, bravo, secondo me, è che noi, dovendo recuperare qualcosa e avendo punto una dirigenza valida e capace, dobbiamo soltanto avere la pazienza di aspettare che le cose prendano campo. Poi ci vorrà un anno, ci vorranno due anni, ci vorrà un po' di pazienza, quella sì, puntare sui giovani, puntare. Io ad esempio prenderei Pellegrino, lascerei perdere Colomani, e quanto a Vlahovic, a quest'ora gli avrei già chiuso e sigillato l'anno dietro, tirando fuori tutta la sua roba e buttandogliela fuori.
2: Hai capito? Vediamo se Ezio Morina è d'accordo con te. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giulia, buona settimana a tutti. Eccoci qua. Che bello sentire i commenti
2: di giallo. Di giallo,
4: sì, in giallo. Esatto. Bello sentire, come dico sempre, siamo talmente in tanti che le opinioni sono le più disparate. C'è chi vuole il bianco, c'è chi vuole il nero, non riusciamo mai a stare nel grigio, forse è meglio così. Però io l'unica cosa, prendo il penultimo messaggio, non lo conosco personalmente, ma penso che lo zio che gioca a calcetto con un po' di pancetta sia sicuramente meglio sia di Arthur che di Douglas Luiz.
2: No, però parlava anche di David, quindi mi immaginavo il tuo commento.
4: Guarda, io quell'ectoplasma non lo nomino.
2: Aspetta, lui ha detto che vuole a tutti i costi far capire alla Juventus che non deve venderlo, che deve rimanere.
4: Ma fare cosa? Il calciatore no, cioè sicuramente un posto glielo troviamo, no? Qualcosa riusciamo a fargli fare, il calciatore no, grazie, l'abbiamo visto, non c'è, non basta, dai, l'abbiamo visto anche in mondiale che qualcuno si è illuso dopo i gol che aveva segnato nella partita iniziale, ed era questo il timore che potevamo avere tutti quanti, che si potesse pensare di rigenerare un calciatore che non è un calciatore da Juventus, mettiamocelo in testa, quindi ci sono dei calciatori che non sono da Juventus, perdonami per l'ennesima volta se ti dico da Juventus vincente, perché sono stato

0: abituato, come l'amico che ha parlato prima, negli anni a vedere una Juventus che primeggiava in tutte le competizioni, perché noi tutte le competizioni, comprese quelle internazionali, le abbiamo portate a casa, a differenza di tutte le altre squadre italiane, perché noi i trofei li abbiamo tutti. Quindi adesso vedere certi giocatori nella mia, nella nostra squadra, è qualcosa che mi fa venire l'orticaria.
1: Senti un po', andando adesso invece un po' nello specifico, visto che comunque c'è stata un'amichevole, la seconda
0: Sì.
1: giocata dalla Juventus sabato, poi ci sarà venerdì alle 18 quella contro il Nizza, che vi ricordo comunque seguiremo anche noi, come sempre detto, su Radio Bianconera. Che cosa viene fuori dopo questi primi 180 minuti? Intanto che la difesa non ha preso neanche un gol. Nonostante, anzi, senza dimenticare che non si è giocato contro il Trento o contro il Rimini o contro, ma contro due formazioni di livello europeo
0: Sì.
1: che loro lo possono dire e che soprattutto hanno cominciato la preparazione molto prima della Juventus e che a breve, tra l'altro, cominceranno anche la stagione ufficiale. Quindi questa difesa. Al momento senza i titolarissimi neanche, no, non è vero, parte Bremer, manca solo
0: A
1: Bremer
0: parte Bremer.
1: fondamentalmente, non ha preso neanche un gol e neanche il portiere hanno preso gol, quindi.
0: Tutto giusto, però tu mi hai
1: Grazie.
0: chiesto che cosa mi lascia queste due partite, mi lascia
1: Mi
0: poco,
1: lascia che non c'è
0: perché
1: nessuno riuscito a fare gol se non Miretti su punizione, bellissima, bellissima.
0: ecco, vedi, tu
1: Quello
0: sei
1: è
0: un
1: la.
0: po'
1: Cioè,
0: marzullo,
1: visto
0: perché
1: che.
0: mi fai la
1: Sì,
0: domanda
1: e
0: ma
1: poi
0: ti
1: fate la
0: dai la
1: risposta.
0: risposta, no?
1: Ma perché voglio capire se la pensi come me, magari non sei d'accordo.
0: Ma spesso e volentieri siamo d'accordo, ci dividiamo un po' sul discorso tifoseria, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi, cosa ti dico? Cosa mi lasciano queste due partite? Mi lasciano pochino, perché se vado a guardare quelle che sono le formazioni messe in campo, capisco che non saranno le formazioni, la formazione che schiereremo in Europa League e in campionato. Che ci siano dei giovani che possiamo provare, e questi sono assolutamente le gare ideali per poterlo fare, però bisogna fare dei cambiamenti e, come ha detto Spalletti, bisogna migliorare qualcosa, e quando l'allenatore dice migliorare qualcosa vuol dire avere altri uomini o perlomeno uomini diversi da qualcuno che abbiamo adesso, e già ne abbiamo citato pochi minuti fa qualcuno, ne abbiamo citati tre, ma potremmo aggiungerne altre, perché non dimentichiamoci di João Mario, che in partenza, anche se João Mario forse scarso scarso non è, ma non serve a questa Juve. Zegrova non serve a questa Juve. Ce ne sono altri. Cambiaso si è dichiarato lui convinto
1: Ha
0: di
1: deciso da
0: rimanere.
1: solo. Ha
0: Ha
1: deciso che
0: deciso da
1: doveva dire
0: solo,
1: che io, non me ne, io da qui
0: ma
1: non me ne vado. Io il posto
0: se
1: fisso non lo
0: lui
1: lascio.
0: con il tempo ogni tanto smette di fare le cambiasate, non è un giocatore scarso Cambiaso,
1: Ah no.
0: e non è sicuramente un fenomeno. Di fenomeni non ne abbiamo nessuno, ne abbiamo uno che è un eccellente giocatore, che è Yıldız. Vediamo in che condizione fisica lo ritroviamo. Sono preoccupato, e tu hai già parlato, visto che ti dico di condizione fisica, sono preoccupato di Thuram, perché sono mesi, mesi che si sta trascinando questo problema.
1: Sono d'accordissimo.
0: Stessa cosa vale per Yıldız, e sono due giocatori importanti. Yıldız è sicuramente il più talentuoso, il più bravo tecnicamente. Quindi dobbiamo cercare di recuperare questi due, e poi di trovare una punta che sia fisicata, che sia bassa, che sia veloce, che sia rapida, che sia lungagnone, una punta che ci permetta di risolvere le partite, cosa che adesso non abbiamo, e con i titolari che abbiamo, i titolari, pardon, con i giocatori che abbiamo della rosa in questo momento, abbiamo visto che in due partite è venuto fuori un gol su calcio di punizione, quindi su calcio da fermo, un bel gol di Miretti, però gol su punizione in 180 e passa minuti.
1: Sì, chi fa gol? Ci ha provato tra l'altro di nuovo anche Miretti, sempre nella partita di sabato,
0: Sì.
1: intendo. Non c'era nessuno fondamentalmente che potesse fungere da attaccante vero. L'unico leggermente più offensivo era Arthur, un nostro Arthur,
0: Pensa.
1: perché ho detto Arthur?
0: No.
1: Boga volevo dire, perché ho letto
0: Boga,
1: Arthur nel messaggio, scusami. Però perché leggo il messaggio di un ascoltatore che era a Liegi per l'amichevole e dice: l'unico che mi ha fatto una buona impressione è stato Licina. Per il resto, da Cambiaso ad Arthur, infatti Cambiaso, al di là del suo essersi dichiarato juventino nel midollo e pronto a rimanere sui suoi, insomma, nella sua zolla di terra, ha fatto una partita pessima, che fa
0: Sì.
1: ancora dei passaggi in verticale, veramente poca roba. Bisogna veramente migliorare tanto. È il messaggio dell'ascoltatore da Liegi, a vedere la partita.
0: Giustissimo, però bisogna migliorare tanto, ma con quella che potrebbe essere la formazione ideale che adesso non possiamo schierare, ma perché? Perché non ci sono
1: Che non
0: i
1: c'è, non
0: giocatori.
1: esiste.
0: No, non c'è, noi in questo momento non abbiamo un attaccante che si possa definire tale. Quindi bisogna, io sono convinto che stiano lavorando in base alle possibilità economiche, tutto quello che sappiamo benissimo, però che Carnevali, Massara, Chiellini, tutti quanti se ne rendano perfettamente conto che noi abbiamo bisogno di due attaccanti e uno di peso, ma di peso, come ho detto prima, non vuol dire che sia 1,90 m per 85 kg. Vuol dire che sia un attaccante che ci garantisca in campionato almeno una quindicina di gol.
1: Almeno,
0: L'ho rimarcato.
1: almeno, ripetilo.
0: Almeno. Almeno. Va bene?
1: Almeno. Poi c'è chi ci dice che siamo tutti bravi a sentenziare, ma se non si può sentenziare durante il mercato, quando devo
0: Non lo facciamo
1: farlo?
0: mai più.
1: È il momento per eccellenza, per dire quello, ognuno un po' quel che vuole, tant'è che gli stessi messaggi che spesso ci arrivano raccontano di così tifosi che sperano di svegliarsi la mattina successiva direttori sportivi perché vorrebbero acquistare
0: Certo,
1: tutti
0: ma è giusto.
1: fondamentalmente, anche se il grande problema di questa squadra ad oggi e della dirigenza stessa, nonostante ci ispiri tantissimo, nonostante tutti abbiamo delle grosse aspettative, no, da parte di appunto sia di Massara che di Carnevali, e il non riuscire a vendere. Cioè, anche lo stesso Bremer che mi torna prima, che si rimette a lavorare prima perché ha voglia di dimostrare tutto, è lo stesso Bremer che ha una clausola importante che alla Juventus in caso di cessione farebbe comodo, che però scade il 10 agosto e che fino a questo momento non ha ricevuto nella buca delle lettere neanche un'offerta ufficiale.
0: Bremer è un caso a parte, ma per quanto riguarda i nostri dirigenti vendere, è che loro in questo momento si rendono conto che devono svendere perché non ci sono acquirenti per dei giocatori che tutti quanti si rendono conto che non servono a niente. Non so che cosa abbiano visto quelli del dov'è che va Openda,
1: A
0: ritorna in
1: Lione,
0: Francia.
1: a
0: A
1: Lione.
0: Lione, ecco, però anche lì è un prestito, non è una cessione, va a
1: Veda
0: finire
1: lei.
0: che magari fra un anno ce lo ritroviamo fra i piedi, ma che cosa puoi vedere da David, da Douglas Luiz, da tutti quelli che abbiamo sempre nominato? Quindi è difficile vendere perché? Perché sì, magari c'è qualcuno che ti dice: ma sì, lo prenderai, però tu chiedi 20-25 milioni, te ne offrono 10, e questo vorrebbe dire svendere, cosa che la Juventus in questo momento non si può permettere. Però gli acquirenti non ci sono, non ci sono neanche per Vlahovic, che pensava di essere chiamato di qua e di là, e siamo alla fine di luglio e Vlahovic è ancora lì senza squadra e non viene a citofonare, come ha detto Spalletti. Quindi la presa di posizione, secondo me, da una parte e dall'altra, per quanto riguarda Vlahovic, è ben precisa. La Juventus ormai l'ha messo decisamente alla porta e lui sta facendo, come dire, un po' il duro, pensando che salti ancora fuori una squadra che forse è lui, l'unica parte del mondo dove potrà andare sarà poi alla fine la Turchia.
1: Che infatti è il paese da cui sono arrivate forse le uniche offerte. Sì. Ti faccio toccare velocemente il discorso nazionale / Andrea Pirlo. Che idea ti sei fatto?
0: Innanzitutto ti faccio i complimenti perché hai letto il comunicato di Pirlo, che sì, se l'avesse fatto lui ci avrebbe messo un giorno e mezzo e mi sarei addormentato a metà, come
1: l'ho letto
0: tutte
1: bene.
0: Le volte che...
1: Sono bravissima, ancora capace a leggere, grazie.
0: Professionale al 101%. Ripeto, se l'avesse fatto lui mi sarei addormentato al secondo rigo. L'idea su Pirlo è che sarebbe stato, dal mio punto di vista, ma io della nazionale italiana dal 2006 mi interesso molto poco, sarebbe comunque stato una quarta scelta, l'allenatore che tutto dove è andato ha praticamente fallito, ha fatto benino a livello di risultati nella Juventus, perché probabilmente se in panchina c'eri tu come primo allenatore,
1: c'era
0: io come vice,
1: in campo,
0: non solo,
1: fare.
0: Non solo, ma poi però ricordiamoci che anche nella Juventus Pirlo ha mancato il decimo scudetto consecutivo quando la Juve arrivava da 9 scudetti, quindi lasciamo stare le altre sue come dire squadre, perché a momenti la Sampdoria la porta in Serie C,
1: poi ha una discesa clamorosa, c'è stata,
0: quindi allenatore sbagliato. Ma poi mi chiedo davvero: come fa uno andare a allenare una squadra sapendo che prima hanno cercato altri tre e poi per un motivo o per l'altro questi non ci sono, e vabbè, allora chiamiamo Pirlo, va, perché fa parte del Maldini Friends.
1: Maldini and Friends, Maldini Club, sì, però ecco, sì. Allora adesso non mi venite a dire che allora lo scenario successivo è Chiellini direttore tecnico, Antonio Conte, CT, perché se Pirlo non doveva dire ok, va bene, dopo essere stata la quarta scelta, Antonio Conte che dovrebbe dire? Conoscete bene Antonio Conte, vi
0: sì.
1: pare?
0: Però penso che in questo momento lui poi alla fine passerebbe, nel caso in cui lo chiamassero e lui accettasse, un po' come il salvatore della patria, perché adesso
1: quindi
0: la nazionale...
1: piacerebbe?
0: Ma lui l'aveva detto prima che il campionato finisse, che se lui fosse stato un dirigente della federazione, uno come Antonio Conte l'avrebbe chiamato. Parole sue.
1: Volendo essere
0: una cosa
1: la prima
0: sola.
1: Scelta, non la
0: giù
1: quinta.
0: Giù le mani da Giorgio Chiellini, che la nazionale non mi tocchi Giorgio Chiellini dalla Juventus, e mi auguro che lui rimanga lì, perché al momento è l'unico vero uomo di calcio che può fare il dirigente, perché è bravo, che può fare anche l'uomo spogliatoio, perché secondo me se Giorgio Chiellini entra nello spogliatoio in determinati momenti è quello che può dire la sua e soprattutto che viene ascoltato.
1: Sergio D'Ancona ci scrive: portare Zirkzee a Torino in prestito con diritto di riscatto sarebbe il capolavoro assoluto di Carnevali e Massara, zero rischi economici, ingaggio sostenibile, 4 milioni, e lo United che finalmente si piegherebbe a formule flessibili. Se poi il Liverpool ci paga pure la clausola di Conceição, finanziamo gli altri reparti con i soldi dei Reds e intanto ci prendiamo i 9.5 di Spalletti quasi gratis. Non capisco questa frase, ma vabbè. Proverei a quel punto a prendere in prestito con una formula alla Morata Mastantuono del Real Madrid, per sostituire il portoghese. Ah, quindi lui farebbe partire con Seisao. Chi dice no a un affare del genere non capisce davvero di bilanci e campo.
0: Vabbè, ognuno ha le sue opinioni, l'amico è convinto, io dico che Zirze non sarebbe un capolavoro, come ha detto lui, ma sarebbe una buona cosa, non sarebbe un capolavoro dal mio punto di vista perché viene da una stagione assolutamente in ombra, quindi in Italia aveva fatto bene. Potrebbe essere il giocatore che ha tanta voglia di rilanciarsi, sicuramente sarebbe un giocatore meglio di quelli che abbiamo adesso, ma lì è facile, è molto facile, anche Pellegrino sarebbe meglio di quelli che abbiamo adesso, quindi sono d'accordo con l'amico, però definire l'operazione Zirze un capolavoro, attenzione, sarebbe un'ottima cosa, mai diverso.
1: Ti ricordi che ci eravamo lasciati l'altra settimana con un imperativo?
0: Mi ricordo che mi avevi detto andremo a cena
1: ti
0: insieme,
1: avevo lasciato un compito.
0: Ah già, è vero, ma non mi ricordo cosa dovevo fare. Dovevo segnare. È vero. Guarda, mi hai fatto tornare giovane perché mi sembra di essere tornato a scuola arrivavo a scuola e mi dicevano oggi c'è compito in classe.
1: Morina,
0: oh porca miseria, mi sono dimenticato.
1: Esatto. Allora, qual era? Ora scrivitelo perché ormai siamo in chiusura, non possiamo
0: subito
1: più farlo.
0: Prendi carta e penna.
1: Vai, sì. Scrivitelo sul braccio qua, come se fosse un tatuaggio. Lunedì prossimo mi devi dare la tua formazione.
0: Anzi,
1: facciamo così, te la faccio più facile. Mi devi dare la formazione che giocherà la prima giornata contro il Frosinone.
0: E la prima giornata contro il Frosinone, però adesso io mi ricordo perché non mi sono impegnato, perché quando ci sarà la prima giornata il mercato sarà ancora aperto e sappiamo che negli ultimi giorni può accadere tutto, quindi
1: allora
0: tu
1: mi stai chiedendo di
0: sognare una formazione che a me piacerebbe.
1: Allora mi devi dare la formazione che guarda, questa è ancora più difficile,
0: attenzione,
1: perché a fine mercato il 6 settembre ci sarà Juve-Milan.
0: Sì, giusto.
1: Quindi mi devi dare la formazione che giocherà quella partita. Segnatelo, lunedì la voglio.
0: Va bene. Ma sarà la formazione dei miei sogni, non quella
1: quella dei tuoi sogni, quella che si avvicina di più alla ipotetica realtà. È ancora più difficile, Ezio. Mi raccomando. È tutta la settimana, perché magari qualcosa accade, chi lo sa, ok?
0: Va bene, quindi prima di domenica sto molto molto attento, se accade qualcosa, e poi mi sono già segnato tutto e da buon scolaretto farò il mio compito.
1: Se no ti metto una nota, sappilo, nota di demerito per te. Ti mando dal prestito, quindi occhio.
0: Ne ho prese talmente tante che non sarebbe più una novità.
1: Grazie Ezio! Buona settimana.
0: Grazie a te Giulia, un caro abbraccio a tutti i fratelli Gobbi, ciao.
1: Grazie a Ezio Morina, un po' di altre domande varie, ma lascio tutto adesso al nostro meraviglioso prossimo conduttore, che sto andando a vedere perché tutta la programmazione ce l'ho, Luigi! Avete un ottimo Luigi Schifo che vi regalerà un 12-14 da oggi a venerdì di estrema gioia. Quindi godetevelo e noi ci rivediamo domani alle 11. Vi ricordo, le dirette partono alle 11. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
3: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. L'ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
4: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
3: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
4: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
3: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham, Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Eccoci qua, pronti a partire con Cose di Calcio, lunedì 27 luglio, 12:08 minuti, Luigi Schifo per servirvi. Vi dovete assorbire la mia presenza fino a venerdì, perché anche i direttori vanno in vacanza, hanno questo difetto, e quindi vi beccate il prof al posto del direttore, poi decidete voi cosa fare di me. Intanto vedo che Chinese è stato molto da fare nel fine settimana, è stato molto preso dal faldone sull'Inter, ha lavorato indefessamente, ovviamente non c'è traccia di tutto ciò, sto scherzando, ma è per dire che non è che ce lo siamo dimenticati. Adesso tiene banco la vicenda commissario tecnico, che secondo me è un po' l'emblema del punto a cui siamo arrivati con il calcio italiano, perché c'è ricordiamo com'è andata, c'è un presidente della federazione neoeletto con qualche dubbio sull'eleggibilità, tra l'altro comunque superato in extremis, Malagò, che dice a un direttore tecnico, Paolo Maldini, che non è l'ultimo arrivato, di scegliersi un collaboratore, sceglie Leonardo, di scegliere CT, e viene scelto Andrea Pirlo. Poi salta fuori che Andrea Pirlo, cosa che tutti immagino sapessero, faceva la testimonial per un'agenzia di scommesse con sede in Russia, perché il proprietario di quell'agenzia di scommesse è anche il proprietario della società calcistica del Qatar in cui Pirlo ha lavorato, peraltro riportandola nella massima serie, e quindi aveva questo contratto. Ora la questione è diventata, come ha scritto anche Pirlo, politica, e c'era una canzone di Venditti che ricorda bene che cos'è una questione politica, e quindi diciamo che da lì siamo arrivati a questa situazione di impasse che potrebbe addirittura mettere in discussione lo stesso Maldini appena scelto. Insomma, John Elkan, portaci via da questo calcio, portaci da qualche parte. Roberto Grossi, dove andiamo con la Juve a giocare un campionato in un paese un po' più serio di questo? Che dici? Ciao Robby.
7: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Non lo so, guarda, io l'altra volta credevo di essere stato molto, molto severo quando tu mi facevi le domande su Malagò, Maldini, eccetera, eccetera. E invece sono stato fin troppo buono, secondo me. E qui è molto peggio di quello che pensavo. Secondo me Maldini e Leonardo dovrebbero già dimettere, ma non stamattina, già stanotte. Hanno fatto delle scelte, secondo me, incomprensibili. Hanno fatto delle scelte sbagliate, non perché Pirlo sia un allenatore che ancora non si è messo in luce, che non sia un ottimo allenatore, ma quella faccenda dell'agenzia di scommesse, per quanto possa essere, come io credo, una scusa, è una faccenda grave. È una faccenda grave soprattutto perché non l'avevi detto prima. Cioè, tu non puoi arrivare a prendere Pirlo e poi dire sì, c'è da mettere a posto questa storia,
6: bisogna risolvere questo piccolo particolare. Sì, cioè, poi dopo, no, ripeto, fosse stata un'agenzia di scommesse del Qatar, nessuno avrebbe detto niente, ma siccome l'agenzia delle scommesse ha sede a Mosca, sappiamo in questo momento, diciamo, la Russia,
7: ma è ovvio, ma potevano pensare Maldini, scusami, adesso anche sì, basta, ma con Maldini e Leonardo, uno grande calciatore, l'altro quasi, ma chi se ne frega, ma questi sono dei dirigenti? Cioè, potevano pensare che nessuno dicesse nulla, che così all'improvviso, ma sì, tanto la risolviamo in due minuti sta cosa, cioè dilettanti allo sbaraglio, dilettanti
6: una
7: allo sbaraglio,
6: una situazione imbarazzante, è molto peggio, credo che non ci siano precedenti
7: di quello che ti dissi l'altra volta, ma anche Malagò stesso, io l'ho visto alla conferenza stampa, ma anche lui mi sembrava quei vecchietti nei cantieri, cioè non lo so veramente il calcio italiano come, ma poi Malagò, scusami, te lo ridico per la centesima volta, messo lì da un sistema che dovrebbe farsi riformare, che non ha nessun interesse di farsi riformare, c'è ognuno che guarda il proprio orticello, come ti dico sempre. Cioè qua è tutta una farsa, Gigi, e andrà sempre peggio. E stop, altro che andare a giocare non so dove.
8: Adesso c'è la Nations League, l'importantissima Nations League, con cui tra l'altro con Belgio, Turchia e chi altro, non mi ricordo più con chi deve giocare,
7: no,
8: l'Italia.
7: Ma poi, scusa, comunque, Gigi, al di là della questione strettamente poi del CT, poi questa era una questione, poi c'era da riformare, in teoria, da rivoluzionare.
8: Questa doveva essere la cosa più facile,
7: esatto, bravo. Io mi aspettavo che almeno in questo. E poi ti avrei detto sì, per tutto il resto che lasciano perdere. Adesso ti dico che lasciano perdere proprio tutto, tutto. Tu mi dirai, chi mettiamo? Chi metti a Malagò? Guarda, io arrivo a dirti, tu sai come la penso sul governo italiano, è quello vero.
8: Sì, sì, sì.
7: Che non ho nessuna fiducia, ma piuttosto che lasciare tutto in mano a questi e a tutto quello che c'è sotto, a questo punto, se proprio devi morire e muori senza soffrire, fai la commissariale, fai così.
8: Fai così, ma non so se ci arriveremo. Comunque oggi c'è un consiglio federale.
7: Adesso
8: tra
7: io credo di essere severo, ma ti dirò lunedì prossimo. Sono stato troppo leggero, è peggio di così, Gigi, è peggio.
8: Perché
7: è
8: oggi peggio. C'è il consiglio federale, già domani, secondo me, senza aspettare lunedì prossimo, perché oggi c'è questo benedetto consiglio federale da cui dovrebbero arrivare delle indicazioni. Vediamo, insomma, però è veramente assurdo, anche perché il problema dell'Italia non è il CT. CT può essere, sono i giocatori che arrivano da una trafila di un certo tipo, quindi c'era da mettere mano, adesso non dico a prendere 900 pagine di Roberto Baggio che aveva fatto per la riforma del calcio italiano, magari aggiornarle un po'. Ci sono state anche altri ex giocatori come Zola che si sono pronunciati in materia. Quello era la priorità del calcio italiano. Poi il CT ce lo metti uno o l'altro, voglio dire. Abbiamo visto per esempio la Spagna, che ha vinto il mondiale con un CT fatto in casa, che è cresciuto nelle giovanili e poi dopo ha gestito.
7: Vengono decenni ormai di mentalità diversa, di modo di fare diverso, di lavoro diverso, senza mafie. Quindi
8: senza battaglie,
7: certo,
8: tra clan più che altro
7: avanti.
8: Perché la sensazione che si è in corso una guerra tra clan, nel senso che è così la sensazione, poi non so quale sia il clan di uno o clan dell'altro, cioè ho delle idee,
7: ce ne sono tanti certo. Gigi, nel calcio italiano non solo, è per quello che io ti dico sempre, ognuno ha il proprio orticello e lo difende col bazooka. E cosa vuoi riformare? Sì. Cosa vuoi rivoluzionare? Chi lo fa? Chi ha la forza? Chi ha? Nessuno. Quindi come andrà a finire? Male.
8: No, allora, no, chiarisco solo un tuo concetto, perché la nostra amica Alessandra scrive: il pensiero sul governo se lo può anche risparmiare, meglio sarebbe la Schlein. No, lui è proprio diffidente nei confronti dell'istituzione del governo italiano, che
7: sì, poi
8: ci sia rosso,
7: che,
8: nero, verde, blu.
7: A parte che io non mi risparmio, scusa Gigi, a parte che io non mi risparmio nulla, tu mi chiami per dire la mia opinione, quindi
8: certo,
7: se risparmiasse quella che ha scritto di scrivere certe cose. Scusami,
8: non per chiarire, non sono qui per difendere nessuno,
7: ma
8: no, certo, però io conosco Roberto da quando siamo poco più che bambini, diciamo così, e so bene qual è il suo pensiero, che in generale, diciamo,
7: no,
8: il governo sarebbe meglio tenerlo fuori.
7: O fai il giornalista, o fai come fa quella tua radioascoltatrice, o fa il tifoso, capito?
8: Esatto, perché se ti senti
7: offesa perché è tifoso di sto governo, io non sono tifoso di nessuno.
8: Di nessun governo, e come non dovrebbe essere nessuno tifoso, perché peraltro dentro la
7: come
8: federazione continua.
7: Come dovrebbero fare tutti i giornalisti che purtroppo non fanno.
8: E dei giornalisti, ma anche dentro la federazione, quelli con la sciarpa al collo dovrebbero essere messi alla porta, mi riferisco a Viglione, Butti, a questi qua, e
7: ma
8: invece continuano a stare
7: lì. Sono ancora lì, non si sono ancora dimessi neanche loro, i Viglione, i Butti, dopo quello che mi ha sentito nelle intercettazioni, sono ancora lì. Ma cosa vuoi parlare della federazione?
8: A parte che in Italia, a parte pochissime eccezioni, non si dimette nessuno, quindi devono essere dimessi da qualcuno, dismessi più che dimessi, diciamo così, da qualcuno. Oh, veniamo un po' anche al mercato, caro Roberto, perché qui i nostri ascoltatori ci chiedono opinioni su quello che si sta leggendo. Intanto c'è, dici chi è che... Ah, ecco, Juve 88, sì, uno che si firma Juve 88, Drughi, che è tornato a vedere la Juve a Liegi, ha detto: se Arthur si pettina mi faccio un altro daspo. No, non lo fare, gli abbiamo detto già l'altra volta. Allora lui ci dice: Arthur a sto giro non ha pettinato i capelli, ma ha fatto due passaggi in verticale che neanche mio figlio li farebbe. Comunque ho trovato strano che Chiellini non fosse a Liegi. Sai qualcosa? E qua sono già due messaggi che mi arrivano su questo tema, perché il terrore qual è adesso dei tifosi della Juve? Che mettano Chiellini al posto di Maldini, e poi che Chiellini magari si porti conto del nazionale.
7: Chi lo so? Se possiamo dare un consiglio a Chiellini non richiesto, che rimanga la Juve, che già ci sono tanti problemi, ma non come quelli del sistema calcio Italia. Se possiamo dare un consiglio non richiesto a Chiellini.
8: Che si sappia, nella Juve non ci sono, diciamo, lo stesso numero di clan che ci sono dentro la federazione, la Lega, eccetera. Quindi già lui, facendo il consigliere, penso che abbia un'idea di che cosa vuol dire stare da quelle parti, andarci a mettere proprio anche tutte e due i piedi.
7: Sarà fatta un'idea, no? in questo tempo qui, sicuro. Sicuro.
8: Quindi non so perché Chiellini non fosse a Liegi, non lo so onestamente, non so se c'entra niente con questa vicenda. Lui è consigliere federale comunque, quindi può darsi anche che abbia lavorato in questa vicenda, ma non per andarci lui al posto, ma semplicemente perché c'era da risolvere un problema e quindi magari il consiglio federale è stato tenuto sul chi vive, non lo so, ma ipotesi, non ne ho la più pallida idea.
7: Ma non è che Chiellini poi deve andare a Liegi, voglio dire, no? Non è un problema questo, il problema veramente che la Juve ha già tanti problemi, se lui si mette dentro ancora di più nel calcio, diciamo nel sistema calcio italiano, io non lo so, poi magari lui ha questa ambizione qui, non lo so,
8: già Buffon si è bruciato, gliel'avevano chiesto, ha detto no, grazie, non mi vedete più neanche in cartolina, perché insomma, adesso anche chi...
7: Comunque
8: magari
7: a proposito di Liegi, vai. Complimenti a tutti i tifosi della Juve che c'erano, adesso diciamo anche che le notizie positive, perché per una partita che valeva poco o nulla sono arrivati lì da Belgio, Francia, Olanda, cioè ragazzi,
8: anche a Basilea
7: in questo momento, anche a Basilea in questo momento storico della Juve così negativo, cioè vuol dire veramente avere la passione per i colori bianconeri, complimenti veramente. Lo dico senza ironia.
8: Complimenti anche a tutti quelli che hanno rinnovato l'abbonamento e che sono più dell'anno scorso, tra l'altro quelli che hanno fatto l'abbonamento già adesso, quindi diciamo che dovrebbe essere un pieno di responsabilità per Spalletti di sicuro, ma lui pensa che queste cose le colga, e anche per i giocatori che non so quanto colgano questi segnali per capire che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, perché vuol dire avere occhi puntati da tutta Europa, da tutto il mondo, non è soltanto, ma non è per megalomania, ma sono i fatti che lo dicono. Anche solo allo stadium basta vedere quante persone fanno l'abbonamento e vengono tutte domenica o quando cavolo si gioca, da ogni parte d'Europa, d'Italia.
7: È vero Gigi, ma io credo che Spalletti e questi dirigenti lo capiscano, non so se lo capiscono i giocatori, questo non te lo so dire e tendo a credere più no che sì.
8: Oh, guarda, il nostro amico Tiziano da Milano ci propone una scelta, meglio Colò Pellegrino oppure Sorloth Zirkzee, se devo votare io Colò Pellegrino, però non so se sei d'accordo tu.
7: Allora,
8: tanto poi noi facciamo sempre i conti senza l'oste al momento, comunque sì, vai.
7: Poi alla fine non vorrei che c'ho ragione io anche in quello, nel senso che tanti secondo me alla fine te li devi tenere, cercare di rivitalizzarli, ti faccio un esempio.
8: Beh, già che due li abbiano piazzati è già tanta roba, Openda e João Mário pare che si siano
7: piazzati. Un conto che tu ti prendi, volevi andare su Martinez, il portiere argentino, va bene, è una tua convinzione, giusto, se sei convinto di quello giusto, uno di personalità, di esperienza eccetera, ma se non riesci come sembra che non riesci, cioè veramente devi andare su Suzuki spendendo X milioni di euro, dove X sta per quant'è? 20, 25, 30, quante ne vogliono per Suzuki, quando c'hai, non dico Di Gregorio, ormai te lo sei bruciato, va bene, ma c'hai Perin, veramente in questo momento storico qui devi fare questa scelta? E io ragiono così, perché fosse la Juve di Andrea Agnelli ti direi guarda, pigliati subito sto Martinez, dagli sti 10 milioni in più, prendi quello, ma siccome in questo momento non è così, devi fare delle scelte difficilissime, è il caso di prendere Suzuki? Punto interrogativo.
8: Non lo so, anche perché un giovane poi va valutato di nuovo l'impatto, perché si rischia di nuovo una responsabilizzazione di un giocatore che non è abituato, quindi è vero che ha giocato il mondiale con il Giappone, che in Giappone un po' di pressione ce l'aveva, però un conto è giocare un mondiale
7: non è la stessa cosa che giocare
8: 50 partite nella Juve, insomma, che è un'altra storia.
7: Ma certo,
8: più tutto quello che succede tra una partita e l'altra, che sicuramente è una pressione esagerata. Sicuramente il Dibu Martinez è uno che le può reggere perché ha giocato in tutto il mondo, ormai hanno fatto una lunga carriera, sì. Vicario, perché il vicario di quest'anno onestamente non lo so, mi è rimasto in mente quello dell'anno precedente che ha vinto l'Europa League comunque, quindi non so se questa, perché il Tottenham ha dato male tutto quest'anno, quindi non lo so se c'è finito con tutte le scarpe anche lui
7: sarebbe un portiere, un calciatore da rivitalizzare. Tu in questa squadra devi avere persone già rivitalizzate da prendere, no? Con personalità, non che li devi tirar su tu, perché sennò siamo punta a capo.
8: Anzi, allora arrivano, si deprimono ulteriormente. Metti Perin e cambi Di Gregorio con un altro secondo, dici tu, e tanti saluti.
7: Ma anche perché un conto è il Perin secondo portiere che gioca ogni tanto, un conto è lui che gli dai fiducia, capito? Poi l'ho capito che magari ci sono altre dinamiche, non sono così stupido, perché probabilmente si vuol far fuori alcuni senatori, Spalletti non li vede bene, bla bla, mille cose che noi non sappiamo. Ok, se è così non parlo più. Ma se sono una questione di bravura, non mi puoi dire che Suzuki è più bravo di Perin e spendere 20-30 milioni?
8: No. Non hai la garanzia adesso, perlomeno. Poi dopo magari tra un tot di anni Suzuki diventerà un grande portiere. Per adesso rientriamo nel capitolo scommesse, per restare in argomento con Pirlo. Il nostro amico Bonni ci scrive: qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Luiz e Arthur? L'utilità è di farli vedere a qualcuno che se li prenda, credo. Che se su Douglas Luiz ci fosse qualche dubbio che Spalletti magari lo avrebbe voluto nel suo nuovo modo di giocare, inserire con un po' più di continuità rispetto al passato, credo che questo dubbio con queste due amichevoli ce lo siamo tolto tutti, perché continua a andare ai due all'ora fondamentalmente, ecco.
7: Hai già risposto tu, Gigi, metterli in vetrina sperando che qualcuno... La vedo dura, soprattutto per Arthur, mi sembrava un po' meglio Douglas Luiz, ma evidentemente se la Juve ha lasciato filtrare quello che hanno scritto alcuni giornali è perché Spalletti non vede di nuovo, nuovamente, né uno né l'altro, e probabilmente ha ragione Spalletti.
8: E non è l'unico, è il quarto che non li vede, quindi ci sarà un motivo se nessun allenatore li vede, voglio dire, non sono pazzi, anche perché quel ruolo dove costano cari quelli forti, e quindi se ce n'hai uno che vagamente ti possa convincere, te la giochi come Fish, ma invece se vedi che non puoi proprio, lasci perdere. Invece Giacomo da Susa ti fa i complimenti, oltre che a me, grazie Giacomo. Per il mercato non pensate che la difesa non sia da toccare, a parte forse un terzino sinistro vero? Mi concentrerei su portiere centravanti, poi un centrocampista se si trova, però bisognerebbe che trovassero giocatori da mercati alternativi, non Premier o Liga, che sono più ricchi di noi, i costi ingaggi non sono alla nostra portata. Sì, questo è sicuramente un tema, quello degli ingaggi, perché tutte le volte che, anche adesso leggevo di Stones, l'ultimo che è stato accostato alla Juve, poi dice, il problema è l'ingaggio. E allora di cosa stiamo parlando?
7: Un piccolo dettaglio ininfluente, insignificante, che si risolve subito, sicuramente, no, ma certo che è così. Alla Juve l'ho scritto a chiare lettere, no? Penso la continassa, cioè che più di 6 milioni, più forse qualcosina di bonus, forse non si va. E quindi chiunque arrivi, fosse Stones o chi vuoi tu, non si prende, punto. Vale per Vlahovic come vale per tutti gli altri, e quindi non vedo la soluzione anche qui.
8: Assolutamente è così, e non solo, ma poi i 6 milioni sono un'eccezione, cioè magari lo devi 2 o 3 giocatori, non puoi fare un organico, tutti quelli che arrivano non è che puoi dargli 6 milioni di ingaggio, quindi devono venire sapendo che prendono 4-4,5 magari con qualche bonus, e poi il centravanti magari prende 6, questo sì, è perché è giusto che sia così, però quella è la dimensione della Juve. Certo che dovresti andare a pescare mercati alternativi, però c'è sempre il rischio poi di non avere il giocatore che ti serve, perché se vai in Germania, insomma, lì peschi abbastanza bene, la storia della Juve lo dice, con Vidal, con altri. Se vai da altre parti, nel nord Europa, può andarti bene, come no.
7: Bisogna fare le scelte giuste, come si dice sempre nel mercato, che non è facile, e in più innestare queste probabili scelte giuste in una squadra che deve comunque ancora farsi, no? Non è una squadra già fatta e finita dove provi a rischiare qualcuno, ma immettendolo in un tessuto che già funziona, no? Perché nel calcio, quando è così, è tutto molto più facile. Nell'Inter è tutto molto più facile. E tu devi innestare questo nuovo giocatore in un sistema dove
8: Nessuno ne parla, ma l'Inter non sta comprando nessuno, perché anche io penso c'è questa cosa di Zhang che chiede questi 450 milioni che non sono esattamente noccioline, e secondo me diciamo che un po' di freno a mano ce l'ha anche l'Inter, però l'ossatura ce l'ha, certo. E voglio dire, anche restasse la stessa squadra dell'anno scorso senza Dumfries, se la gioca insomma alla fine, non è
7: in
8: che
7: Italia, in Italia rimane in la Italia, più forte, sì. se ha ancora voglia di vincere sicuramente la più forte, ovviamente sì, ma poi tra l'altro, visto che tu mi sfrucugli sempre su queste cose, ma com'è andata a finire la storia di Osimhen? Perché io poi mi perdo i pezzi per strada.
8: Non lo so, Osimhen, poi c'è anche la bancarotta del Bari, poi c'era anche un abuso edilizio a San Paolo, cioè scusa, al Maradona, ma se non mi ricordo
7: due
8: male.
7: Procure, allora, due procure della Repubblica che stavano dietro ultimamente a De Laurentiis, poi c'era la faccenda Osimhen vecchia, che ancora non ho capito com'è.
8: Che è un falso bilancio, l'accusa è di falso bilancio.
7: Sì, no, ma
8: da chi ne credo che sia
7: male. Certo.
8: Allora, finché chi ne non vede la parola Juve, lui sta in vacanza, fa altro, eccetera. Poi, come
7: quindi,
8: dicevo,
7: quindi mi
8: l'altra volta
7: che è rimasto tutto così. Okay, capito,
8: è rimasto tutto così anche sull'arbitropoli, okay. O come la chiamano adesso, è tutto come prima. E Viglione è sempre lì, Butti è sempre lì, quindi l'abbiamo già detto in apertura.
7: Ma
8: quindi sappiamo
7: che quei due, Gigi, quei due signori lì, dopo le intercettazioni sono venute fuori. Ancorché nulla di penale, di illecito,
8: ma è
7: una questione di opportunità. Loro dovevano già essersi dimessi, ma non so da quanti giorni, e sono ancora lì che fanno i consulenti. Cioè,
8: e l'altro ha già fatto anche il calendario, come, tra l'altro.
7: E quando mi chiedi come vuoi rivoluzionare, riformare, ma di cosa stiamo parlando? Di nulla.
8: Del nulla totale. Oh, adesso un po' messaggi ancora su Pirlo e poi ti saluto. Ci dice il nostro amico Severino dalla Val Camonica: siamo sicuri che dietro il sicuramento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina, più che Gravina magari qualcun altro, Gravina non penso che abbia ancora questa influenza, no. Anche perché Malagò ce l'ha messo lui praticamente, quindi diciamo che no, che dici? Non penso che sia lui il soggetto in questione.
7: No.
8: Ce ne saranno altri di sicuro tra i club della Serie A, diciamo, più che altro. Poi Antonio da Grosseto, una domanda: ma questi sono dirigenti federali? Mi fa venire in mente quella di Checco Zalone, ma questo è il mestiere. Dopo una figura del genere dovrebbero intervenire la politica e commissariare la federazione, quindi è d'accordo con noi. Invece,
7: quello che ti ha detto all'inizio, però con la premessa che rischi di finire dalla padella alla braccia, però se questi non sono capaci di fare nulla, se il sistema è questo e non vuol cambiare niente, e che quando prova a cambiare qualcosina sbaglia pure, perché hanno sbagliato tutti, Malagò, Leonardo come si chiama, Maldini, uno peggio dell'altro, e allora a questo punto qui ti deve arrivare la quella con la cosa nera, no? La morte nera, che ti dice, boh, noi saremo peggio di voi, ma a questo punto vi dovete togliere tutti.
8: Come diceva Totò,
7: vi dovete togliere tutti. Ma allora hanno ragione.
8: Levatevi dai piedi, mettiamo un commissario e rifacciamo da capo, perché un po' come era successo
7: che
8: nel
7: poi
8: 2006
7: tanto non risolverà nulla, perché tanto non riuscirà a togliere tutte le cancrene del calcio italiano, anche perché dovrebbero prima togliere le loro cancrene, no? Dal governo di Palazzo Chigi. Quindi è tutta una situazione che se non fosse tragica sarebbe comica.
8: Sì, diciamo che è grave ma non è seria, una cosa così, insomma, è una cosa del
7: questa
8: genere.
7: Questa è gravissima ma non serissima, perché tanto
8: non serissima perché tanto è il calcio e quindi quello viene gestito così. In Italia, mettiamocelo in testa, per quanto si vada verso un mondo di aziende, SPA, eccetera, eccetera, la gestione è sempre come l'allenatore nel pallone.
7: Chissà come sono contenti gli americani che hanno comprato le società di Serie A,
8: sono
7: contentissimi di vedere dove sono arrivati, e stanno dicendo: no, la compriamo di nuovo, la paghiamo anche
8: di
7: più.
8: Sì, anche
7: guarda,
8: perché nel frattempo hanno facilitato molto anche la realizzazione di nuovi stadi, vedo, quindi tutta la parte anche affaristica, esatto, sta andando gonfie vele, no?
7: Hanno cambiato
8: la
7: giustizia sportiva, adeguando per azione, la società di capitali che fatturano centinaia di milioni, subito tutto fatto, quindi
8: tutto
7: bene, benissimo.
8: Venite a investire in Italia, che siete tranquilli, facciamo questo spot.
7: Tranquilli, come diceva Ricci, no, tranquillo, è morto, però è sempre tranquillo.
8: Sì. Oppure tranquillo gli hanno la moglie, diceva anche,
7: esatto,
8: diciamo così.
7: Sì.
8: Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento prossimamente su questi schermi, a presto, ciao.
7: Un abbraccio Gigi, un saluto a tutti.
6: Allora, caro Giorgio in regia, andiamo pure col notiziario, poi torniamo, abbiamo ancora ospiti, messaggi, vocali, eccetera, eccetera. A frappè!
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
6: E ripartiamo con Cosa di Calcio, in attesa che questa telenovela infinita di Columani prima o poi arrivi a una destinazione o in un senso o nell'altro e che si muova qualcos'altro sul mercato, che potrebbe dare qualche colpetto da qua alla fine della settimana, visto che pare che Open Day e João Mario in uscita siano stati piazzati, dare a Spalletti il famoso portiere, il famoso centravanti, per, o almeno anche solo il centravanti per la tournée che la Juve farà a breve, all'inizio di agosto, visto che c'è solo più un'amichevole, quella di venerdì con il Nizza, peraltro al centro di allenamento della Continassa, l'amichevole quindi non sarà allo stadium, e quindi c'è quella, poi si parte per la tournée, e penso che Spalletti si aspetti almeno il centravanti per la tournée, perché per provare i meccanismi di una squadra, portiere sicuramente è importante, ma il centravanti di sicuro di più, perché finalizza ovviamente la manovra e quindi devi giocare in un certo modo, conoscere i suoi movimenti eccetera eccetera, e quindi sarebbe opportuno che a 3 settimane dall'inizio del campionato Spalletti potesse provarle queste cose con quello che poi inizierà il campionato, che sia Tizio, Caio, Sempronio. Basta che sia la scelta giusta, come si suol dire. Oh, caro Giorgio, io direi ascoltiamo qualche vocale, vai pure.
10: Ciao prof, ciao Luigi. Allora, ciao. Intanto la faccenda Pirlo. La faccenda Pirlo non piaceva a Vodi, membro del governo, come lo zio Ignazio, affiliati dalla solita bandierina, quindi se non faceva a Ignazio, Pirlo è stato fuori, fatto fuori così per una vicenda che non c'entra proprio niente con calcio, perché i pacchetti militari spediti a Kiev non c'entra proprio niente né con Putin dal punto di vista calcistico, sto parlando. Quindi va bene così. Per il resto il nostro mercato è un mercato che a me sta piacendo, anche per quando hanno trattato la nonna, sta facendo il soccorso. Bene, qui. Un abbraccio, prof.
6: Ciao, grazie. Da dove eri? A Trieste, collabora con questo vento, perché si sentiva un vento forte. Comunque ho capito quasi tutto quello che hai detto. Sicuramente ribadisco, la vicenda di Pirlo è stata gestita male, perché poteva, diciamo, avere l'accortezza
11: Maldini di chiedere a Pirlo di lasciare questa sponsorizzazione prima che venisse fatto girare il suo nome, questo sì, dall'altra però è sicuramente una questione politica e, come dicevo prima, c'è una canzone di Venditti che spiega bene, insomma, che cos'è una questione politica, specie quando si parla della vicenda in Italia, a prescindere dai colori, come dicevamo prima, non è una vicenda di destra, sinistra, centro, eccetera, è una questione proprio di cultura nostra che non riesce proprio a migliorare da questo punto di vista. Sono contento che il mercato dell'olivo ti sia piaciuto, perché immagino che da qui in avanti ti aspetti che, adesso che ci sono state delle cessioni, arrivino i giocatori che Spalletti ha chiesto. Leggevo oggi una formazione che vedeva anche Brian Diaz, eccetera, cioè con 5 giocatori nuovi, che sarebbe l'ideale per Spalletti. Non so se la Juve riuscirà a far tutto. Lucumi sicuramente un altro che interessa. Vediamo che cosa succederà. Ancora un vocale, vai Giorgio.
12: Ciao prof, un saluto anche al tuo ospite, sono Paolo da Ferrara. Beh, io sinceramente da rappendere il giapponese, un po' anche tra l'altro un giapponese un po' atipico, per spendere 30-35 milioni io mi tengo Perin come primo portiere e mi tenevo da Fara. Non spendevo niente, ce l'avevo in casa e tentavo di vendere.

0: Che non so se è una bella notizia questa che mi stai dando, che secondo te Chiellini andrà in federazione. Vediamo col Consiglio federale, magari ci darà qualche indicazione da questo punto di vista. Io mi auguro, anche per un minimo di serietà del calcio italiano, che trovino il modo di andare avanti con Maldini. Certo è che qualcuno diceva, che aspetta che vado a prendere quel messaggio, che diceva che, eccolo qua, Fabrizio da Parma, rimane un mistero come una società che, come da intercettazioni, chiama e si sceglie gli arbitri, sia ancora lì a fare quello che vuole. Ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo, non solo la società, ma soprattutto quelli che aiutavano la società, pur essendo in federazione e in lega, che tifavano per quella società, che chiamavano gli arbitri per chiedere favori o per mettere pressioni a nome di quella società, eccetera. Che credibilità può avere questo campionato? Altro che Colomani, Pellegrino, se poi è la prima partita importante, vedremo i soliti arbitraggi. Siamo certi che Maldini, Leonardo e Pirlo fossero galliti a Marotta? Ci dice Fabrizio da Parma. Non lo so se è lui il grande nemico di Maldini, Leonardo e Pirlo. Sicuramente Maldini, Leonardo e Pirlo riportano molto alla sfera Milan e anche un po' quella Juve con Pirlo, che comunque ha firmato, diciamo, la rinascita in campo dopo Calciopoli. Quindi non lo so se sia proprio Marotta. Sicuramente, diciamo, però Marotta si è detto che ha spinto tanto per mettere Malagò al posto di Gravina quando si è dimesso, e quindi e poi le scelte di Malagò sono state queste, quindi sarebbe un po', diciamo, in contraddizione con se stesso. Secondo me c'è più una cosa di battaglia tra clan, che magari capiremo meglio nelle prossime, solo vivendo, come diceva il grande cantautore. Oh, caro Giorgio, allora andiamo ancora con i vocali, vai pure.
1: Buongiorno signori, Luca da Candiolo. Vedo che il tema non cambia mai, portiere sì, portiere no, centrocampista quello, prendiamo l'altro, Arthur non gioca, bla bla. Secondo me troppe parole ormai al vento. Elkan deve fare un passo indietro. A mio avviso, per tornare a vincere bisogna che Elkan faccia un passo indietro e nomini cugino di nuovo a gestire una proprietà che ha bisogno di conoscitori veri ed esperti di calcio. Questo rimane sempre il mio parere. Viva Andrea sempre, ciao e forza sempre Juventus.
0: Sì, diciamo che questo tuo messaggio interpreta un po' il pensiero di tanti, cioè che con Andrea Agnelli ci sarebbe sicuramente una gestione forse un po' più aggressiva, anche se la parte finanziaria quella è, diciamo così, da parte della proprietà, che rimarrebbe la stessa con John Elkann sempre a decidere quando aprire e quando chiudere i cordoni. Però sicuramente Andrea Agnelli, lo diciamo sempre, è un'altra passione, un'altra conoscenza dell'ambiente, e quindi farebbe le cose più in prima persona, mentre John Elkann è uno che delega molti. Vediamo, aspettiamo poi a giudicare la fine del mercato, naturalmente, anche se lo stiamo dicendo dall'inizio del mercato. Però capisco anche che uno inizia a stancarsi di leggere sempre le solite cose, però dovete mettervi il cuore in pace, ragazzi. Io credo che quest'anno andrà così, vedremo tanti nomi ripetuti tante volte, poi magari arriva uno, come è successo fino adesso, perché i due arrivi della Juve fino adesso, Ekator e Celik, sono arrivati che nessuno aveva detto, insomma, questi nomi non sono saltati fuori all'improvviso. Quindi magari è il modus operandi di Carnevali, che tiene lì i tormentoni e poi intanto si procura qualche altro giocatore in giro per le lande italiane e non solo, anche se lui ha molti contatti proprio anche con le squadre italiane. Infatti tutti e due sono arrivati dal nostro campionato, anche se solo uno dei due è italiano, però insomma l'altro era svincolato da Roma, tra l'altro Massara lo conosceva già, eccetera eccetera. Quindi mi pare che da questo punto di vista Carnevali e Massara si muovano molto sulle conoscenze personali del mercato e dei giocatori, dei procuratori, eccetera. Quindi vediamo cosa salta fuori da qua alla fine. Teniamo in sospeso. D'altra parte, questa dirigenza, che è appena arrivata, nessuno le fa delle colpe particolari, sconta anche il fatto di arrivare dopo 6 anni come quelli che abbiamo vissuto e dopo almeno gli ultimi 3 mercati estivi più quelli invernali, che hanno portato soltanto danni economici e anche calcistici, perché la squadra non è mai cresciuta di livello, anzi è via via scesa dal primo al sesto posto, e quindi scontano un po' questo anche i nuovi dirigenti, ma penso che lo mettessero in conto quando sono arrivati. Vai pure con un altro vocale, Giorgio.
2: Buongiorno Luigi, Cristiano. Ma sinceramente, ciao, Cristiano. Io non mi strappo i capelli per il mancato arrivo di Pirlo in nazionale.

0: Certamente da tifoso italiano dà fastidio vedere l'ennesimo teatrino e tutti questi problemi a livello di FIGC nazionale, perché poi questo in un modo o nell'altro si ripercuote sui club. Detto questo, concentriamoci sulla Juve, io personalmente, e confido che Massara, Carnevali stiano lavorando sotto traccia e i colpi che faremo, come ha detto te, sia chi sia, speriamo siano funzionali e confido nelle loro capacità, quindi credo che sotto traccia che stiano lavorando bene. Ciao, buona giornata.
1: Ce l'auguriamo, vedi che senza aver sentito il tuo messaggio praticamente abbiamo detto la stessa cosa nello stesso momento, speriamo insomma che sia così, insomma abbiamo fiducia per forza perché non possiamo fare diversamente al momento, almeno finché c'è il mercato aperto, è giusto dare fiducia ai nuovi dirigenti così come abbiamo sempre fatto con i predecessori perché anche Giuntoli è stato accolto con fiducia, anche Comolli per quanto con qualche stortura di naso, diciamo così, perché era uno che non conosceva il calcio italiano. Diciamo che Carnevali e Massara sicuramente rispetto a Comolli sono un passo in avanti per come sono calati nella realtà del nostro campionato e nella rete di relazioni che ti permette poi di stringere affari magari senza farti spennare, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, ancora vocali? Allora andiamo con i vocali. Vai, Giorgio.
2: Buongiorno Luca da Londra. Insomma, la rabbia e l'astio che ci fanno salire queste situazioni in generale, no? Perché noi juventini, noi siamo tifosi, dobbiamo fare tifosi, ma insomma un po' di sentimenti ce lo tolgono. Un paese corrotto. Ecco, purtroppo l'ospite aveva ragione, si riflette sulla politica e l'andamento del paese, che è così, che è questo. E sotto questi scenari qui, che di tolleranza nostra, che c'è sempre stata, perché ci hanno accusato prima, condannati poi, adesso ci fanno quello che ci fanno, dobbiamo sopportare tutto quello che è. Ma la società Juve come si deve porre davanti a queste cose, no? Ecco perché io non dico che non la voglio giustificare, ma insomma è vero pure che Elkan evidentemente è un po' introverso, non è uno che si inserisce nella rete, insomma, del potere, cose così. È forte evidentemente del suo e quindi, però, vedi già il public relation, cose così sono importantissime evidentemente. Comunque mi metto anche nei suoi panni, con questo astio che c'è nei nostri confronti, no? Sempre e comunque, ti senti solo, abbandonato. Ma perché devi stare lì a fare che grandi investimenti di che cosa? Perché poi magari subentra un chinè di turno e ti togli 10 punti, 5 punti per qualcosa che. Allora è chiaro che secondo me lui sta un po' con il freno a mano tirato. Ripeto, non lo giustifico perché siamo sempre la Juve, noi la squadra più forte del mondo ai miei occhi. Però ecco, insomma, un po' di comprensione, ecco. Forza Juve sempre.
1: No, comprensione sì, anche perché i soldi ce l'ha sempre messi, diciamo quelle ultime ricapitalizzazioni, lo diciamo sempre, ci ha messo quasi 1 miliardo di euro, non è che sia uno che si è disinteressato economicamente della Juve, diciamo che il periodo in cui lui mette i soldi e Andrea Agnelli manda avanti la baracca, probabilmente è il periodo ideale, nel senso che aspettiamo come va la vicenda al TAR di Andrea Agnelli, che so che è andato a bussare insomma, nel fine settimana per farsi mettere un'udienza, per capire un po' la situazione. Penso che lui voglia tornare tipo il conte di Montecristo per vendicare tutto ciò che gli è stato fatto e quindi magari torna proprio con un ruolo importante nella Juve o nel calcio in generale, ma sicuramente sempre con un occhio di riguardo per la Juve. Oh, Giovanni dal Brasile ci scrive: "Buondì Paolo, sono Luigi, ma va bene lo stesso. Solo un fatto, nel calcio ci vuole tanta fortuna. Pensiamo al centrocampo, Vidal, Pogba, Pirlo, costato quasi nulla, ma siamo sinceri, quando arrivarono tutti a commentare negativamente, viveva ancora in curva. Quando sono arrivati con Benders e Douglas Luiz, si è speso tantissimo, ma due forti giocatori non hanno reso. È colpa di Elkan o merito di Agnelli o tanta buona sorte?" Caro Giovanni, in questi casi credo che la buona sorte c'entri un po' poco, c'entra la competenza calcistica di chi conosce i giocatori e di chi sa quelli che possono essere adatti al calcio italiano e quelli che non possono essere adatti, dopodiché ci va, tra virgolette, la bravura e la fortuna che ci sia un Pogba disponibile a zero, un Vidal che ancora non è stato scoperto e che lo scopri tu e che lo valorizzi, un Pirlo messo praticamente fuori rosa dal Milan e quindi tu devi essere bravo a quel cogliere le occasioni. Che è la stessa cosa che deve fare la Juve adesso, se ci pensiamo, cioè studiare bene quali sono le occasioni in giro per l'Europa e andare a prendere quelle che possono essere funzionali per Spalletti e più in generale per il calcio italiano, perché poi non è che il mercato è giusto che venga fatto ascoltando l'allenatore, ma siccome le società sopravvivono agli allenatori, sono le società che devono prendersi le responsabilità e anche fare gli investimenti giusti, perché poi, a prescindere da Spalletti, a cui auguriamo una lunga carriera nella Juve, dopo di lui arriverà qualcun altro, e se tu hai costruito bene, anche quello che arriverà dopo si troverà ovviamente avvantaggiato. Magari Spalletti aveva in mente un nome, tu gliene dai un altro, ma se è funzionale, funziona il calcio italiano, può essere bravo anche l'allenatore magari a cambiare un modulo, a inventarsi qualcosa. Perché ricordiamoci quel centrocampo lì che ricordavi tu, caro Giovanni, Vidal impressionò e Pirlo impressionarono talmente tanto Conte che cambiò il suo modo di vedere il calcio, perché il 3-5-2 di Conte nasce in funzione fondamentalmente di quei due giocatori lì, per farli giocare assieme, se no sarebbe stato un 4-4-2, 4-2-4, insomma, come si diceva all'epoca. Quindi un po' di elasticità anche da parte degli allenatori. Giorgio, se non mi ricordo male, abbiamo ancora un vocale, vai pure.
3: Buongiorno, sono Cristian da Mantova. Io non capisco come mai ce l'avete così tanto con Pirlo, cioè, ma in senso buono dico io, ma non è la prima volta che sento denigrare molto Pirlo, ma Pirlo va bene, aveva Ronaldo, tutto quello che volete, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa e siamo andati tra Drift e Draft, siamo andati in Champions League. Questi qua cosa hanno fatto, questi qua? Il maestro, l'altro maestro e l'alunno, quello che doveva fare il new Guardiola, diciamo, cosa hanno fatto questi? Secondo me ha fatto meglio Pirlo, dai dati e dalle statistiche. Vi voglio bene, Cristian da Mantova.
1: Caro Cristian, sì, è vero, Pirlo, diciamo, del... dopo gli scudetti è stato quello che ha fatto più punti, se vai a vedere è l'unico arrivato sopra i 75, mi sembra che avesse chiuso a 78-79 punti, pur agganciando il quarto posto all'ultimo secondo grazie al famoso gol di Faraoni a Napoli, anche, diciamo così, che fermò il Napoli in casa contro il Verona. Però aveva anche Cristiano Ronaldo, diciamo che a volte le fortune degli allenatori sono fatte anche dai giocatori che hai a disposizione, quindi trofei li vinci, che sia in questo caso Coppa Italia e Supercoppa, anche perché ci sono giocatori di un certo tipo, perché quello sicuramente aiuta. Dopodiché, secondo me, il fatto non è Pirlo o un altro commissario tecnico. Il problema è che qua, intanto, si parli di malissimo dal punto di vista dell'immagine, che hai dato l'immagine di una federazione in preda al nulla, praticamente, in base, diciamo, in preda alle correnti interne, diciamo così, e in più sei partito dal punto sbagliato, cioè tu non devi mettere, cioè il CT potevi mettere chiunque, non è quello il problema dell'Italia, il problema è che dovevi partire invece dal famoso dossier di Roberto Baggio o da una cosa simile, per capire che cosa devi fare perché tu abbia una generazione prossima di giocatori di qualità superiore rispetto a quelli che hai adesso. Perché se tu ci metti Guardiola, se tu ci metti Klopp, se tu ci metti Conte, quello che vuoi, vincere con questo gruppo di giocatori, io onestamente, italiani in questo momento che giocano in Serie A o in giro per l'Europa, non vedo. Poi, per carità, il calcio è strano, succedono anche cose particolari, però non mi sembra un gruppo che, a prescindere dal commissario tecnico, possa fare delle grandi cose. Tu devi lavorare perché in futuro tu possa avere di nuovo una generazione tipo quella del 2006, quella del 90, quella dell'82, insomma, quando l'Italia ha lavorato in un certo modo, poi i risultati si sono visti, e quindi bisogna tornare a fare prima quello, poi CT, sia chi sia. Però se già vedi che ne scegli uno e tirano fuori una questione politica su di lui, bene ma non benissimo, come si dice. Dunque, mio omonimo Luigi da Filadelfia, vorrei sapere la mia opinione, vuole sapere sul nuovo gruppo di lavoro a capo della società. Credi che ci stiamo muovendo nella direzione giusta? Dicevo prima, come sempre sono i fatti a parlare, quindi valuteremo poi la rosa che verrà allestita alla fine del mercato, però tendenzialmente rispetto a come lì tenderei a dire che Carnevali e Massara sono molto più calati nella realtà italiana, sanno bene che è molto più simile al Palio di Siena che non a una sfilata, e quindi che devi guardarti dal vicino, gli avversari, le inimicizie, eccetera, eccetera, conoscere bene le dinamiche, le opportunità, i giocatori, i procuratori, e quindi in quel modo lì magari riesci a fare dei colpi che uno non si aspetta, perché hai contatti diretti e non hai bisogno di sventolarlo sui giornali. Penso che questo debba essere la linea da tenere. Poi, ripeto, vedremo come i fatti. Per adesso hanno preso Ekator e Celik e hanno ceduto in prestito, pare, João Mario e Openda. Questi sono movimenti che non cambiano la sostanza, diciamo così, della squadra, che al momento resta più debole di l'anno scorso, perché non ha un centravanti che l'anno scorso aveva, che si chiamava Dusan Vlahovic, e non è stato sostituito fino adesso, e quindi la Juve in questo momento è più debole di quella che è finita sesta l'anno scorso. Speriamo che da qui a fine agosto le cose cambino e che la Juve sia molto più forte di quella, che possa giocare per altri traguardi. Poi Antonio da Caserta: mi fai complimenti per un mio intervento su un'altra radio, ah sì, me lo ricordo quello, quando dicevo al conduttore che dicevano che i tifosi della Juve erano arrabbiati per il mercato, io ho risposto: sì, i tifosi sono arrabbiati per il mercato, ma sono arrabbiati molto di più per come si sta concludendo l'inchiesta su Arbitropoli, con un'archiviazione rispetto a quello che sta emergendo, eccetera eccetera. Sì, più che altro dicevo che l'archiviazione dal punto di vista penale ci sta, nel senso che comunque è una cosa che interessa fino a un certo punto quella. Poi quando non vengono fuori le intercettazioni, certe dinamiche, le pressioni sul designatore, quelle no, dal punto di vista sportivo violano addirittura 3 articoli del codice sportivo: l'articolo 4, quello sulla lealtà sportiva, l'articolo 22, quello sui rapporti con il mondo arbitrale, e l'articolo 30, quello dell'illecito sportivo. Se voi li leggete, che avete pazienza, andate sul sito della federazione, c'è il regolamento, il codice di giustizia sportiva, sono molto chiari questi 3 articoli, giocatevelo, 4, 22, 30 sulla ruota di Torino o di Milano, come preferite voi. Poi abbiamo ancora messaggi vostri. La nostra Terry che ci scrive: buon lunedì anche a te cara, sul mercato nessuna novità, anche in campo la storia non cambia, regna la confusione in nazionale, spero solo di non vedere Chiellini al posto di Maldini, ennesima figuraccia. Sì, più che altro sarebbe l'ennesimo tassello di una dirigenza che sembrava essere il tassello tra virgolette forte, quello dell'identità juventina da trasmettere insieme a Spalletti alla squadra, che si allontana, e bisogna vedere eventualmente se succede questo. Mi auguro anch'io di no, che Chiellini possa rimanere nella Juve, anche se nella Juve gli hanno dato dei compiti politici e quindi comunque rimane vacante nella dirigenza la figura juventina che stia lì alla Continassa per fare quello che fa diventare juventini i giocatori della Juve, scusate il gioco di parole, ma è un po' quello che manca, perché Chiellini c'è, ma alla fine se lo metti a fare il politico in giro per il mondo e per l'Italia, può fare fino a un certo punto. Caro Giorgio, siamo arrivati al notiziario, e allora andiamo col notiziario, poi nuovi ospiti, ancora i vostri messaggi e tanta carne al fuoco. A frappè.
4: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
1: allora torniamo con cose di calcio. Una cosa è certa, cari amici, cioè Spalletti sarà preoccupato finché vuoi per il mercato, per quello che vede in campo da Douglas Luiz o da altri giocatori, però oggi dobbiamo dire che Luciano Spalletti ha altri pensieri per la testa, perché è mancata sua mamma, 93 anni, la signora Ilva, a cui ovviamente Luciano Spalletti era fortemente legato, ha raccontato anche degli aneddoti in passato, su quando gli aveva cucito a mano, insomma, la bandiera dell'Italia per festeggiare Italia-Germania 4-3 del 1970, insomma, quindi sicuramente, ovviamente, condoglianze da parte nostra al mister della Juventus, una giornata di lutto per la Juve naturalmente oggi, e quindi ripeto, noi torniamo a parlare dei nostri argomenti, ma con un po' più, se mi permettete, di sorriso sulle labbra, perché poi quando succedono queste cose ti fanno capire che poi la vita delle persone è anche altro, insomma, che il calcio va bene, è importante, ci arrabbiamo, discutiamo eccetera, ma poi ci sono gli affetti e ci sono queste cose che sono molto importanti da considerare nella vita di tutte le persone, allenatori e giocatori compresi. Ma diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, caro Filippo, partiamo dalla vicenda commissario tecnico. Vorrei una tua fotografia. Io sono stato molto critico, anche perché insomma c'era un po' di speranza che potesse l'Italia rilanciarsi con un nuovo sprint, eccetera, ma se partiamo così, insomma, se buongiorno si vede dal mattino, è un po' tutto complicato, ecco.
8: Beh sì, un po' complicato, in atteso, diciamo, no? Come genesi di certo. Nomina del commissario tecnico, perché personaggi come il nuovo presidente Malagò, Maldini, Leonardo davano, no, proprio sembravano sinonimo di garanzia di andare sul sicuro per il nuovo corso, affinché fosse impostato in modo più che credibile, più che giusto per il rilancio del calcio italiano. C'è stato questo impasse in cui sono finiti un po' tutti adesso con la questione di Pirlo, che ha detto chiaramente lui: sono stato avvisato stanotte di non essere più in corsa per la panchina, quindi adesso si aprono nuovi problemi, i tempi si riallungheranno, anche se non si potrà fare troppo per le lunghe, perché tra pochissimo, perché ormai tra un mese c'è il campionato, ma il 25 di settembre c'è già la Nations League, quindi bisogna ripartire con un progetto. A questo punto bisogna vedere se Maldini resterà, se Leonardo resterà, perché ci sono anche voci in questo senso, no? Che un nuovo direttore tecnico, presidente del Club Italia, possa fare un passo indietro per questa situazione che si è creata. Tutto in evoluzione, tutto molto strano e molto inatteso, ecco, direi soprattutto inatteso.
1: Ecco, c'è molta preoccupazione tra i nostri amici all'ascolto sul fatto che se Maldini e Leonardo decideranno che questo è un colpo anche per loro, e quindi toglieranno di mezzo, al loro posto possa essere chiamato Giorgio Chiellini. Ti risulta qualcosa del genere o è un'ipotesi, perché comunque Chiellini è un consigliere federale, quindi essendo un uomo di calcio, visto che Buffon ha già detto di no e altri hanno messo la faccia in questo modo, insomma, chiederà lui.
8: Ma è una voce che già si era presentata prima che Maldini dicesse sì, erano già dei rumors presenti nelle settimane in cui Malagò stava facendo un po' il pressing su Maldini, che come sappiamo c'era voluto un po' di tempo, no, per convincerlo, per far sì che tutti i tasselli del puzzle andassero a dovere ad Ama, ed era uscito il nome di Chiellini. Secondo me rientra, può essere anche una possibilità, bisogna vedere quanto nel caso poi Chiellini possa davvero volere un incarico del genere, dopo che adesso si è ritagliato quello spazio che voleva da manager, più da, diciamo, più da scrivania che di campo, alla Juve, no? Perché era un po' quello che anche lui ha detto di volere, di fare questo percorso più dirigenziale a tutto tondo, no? E non solo legato alla squadra, alla quotidianità della squadra. Secondo me Chiellini è un nome spendibilissimo per la caratura della persona, per l'esperienza che ha sul campo e perché poi è un totem del nostro calcio, della nostra nazionale. Nella ricerca di personaggi come Maldini, Buffon, grandi ex, che come poi ci sono poi tutte le nazionali, no? Che una volta finita la carriera danno un contributo alla nazionale di turno, sicuramente sarebbe una bella pescata, diciamo, no? Vista
1: Sì, magari prima sentirà Buffon e si farà due cose, visto che anche lui ci è rimasto scottato. Insomma, è anche difficile mettere la faccia su questa nazionale, in questa situazione in cui si capisce che dietro c'è qualche battaglia tra clan, cose politiche, eccetera. Si capisce abbastanza chiaramente, pur senza capire bene esattamente le dinamiche. Quindi andare lì è un po' un rischio, però Chiellini sarà maturo a sufficienza per valutare quello che gli offre la Juve, quello che eventualmente gli offre la FIGC. Comunque aspettiamo, perché al momento Maldini e Leonardo, le dimissioni sono un'ipotesi, ma leggevo appunto che poi spetta Malagò decidere che fare di loro, e quindi vediamo cosa decideranno, penso in giornata.
8: Credo che non, cioè, sarebbe ancora più particolare che venisse giù tutto di nuovo davvero, no? Sarebbe poi tutto può succedere, siamo abituati ormai a tutto,
1: ormai, tutto. Quando si tocca al fondo si inizia sempre a scavare qua invece che risalire, insomma, quindi non si sa mai, però
8: però sarebbe strano anche
1: però sai qual è che cosa mi preoccupa adesso, anche vista in chiave bianconera, che già i tifosi della Juve con la nazionale precedente, diciamo, non è che avessero questo grande rapporto di amore, almeno in tanti, perché c'era la vicenda della giustizia sportiva, eccetera. Ora inizio a leggere che ci sono nuovi messaggi, dire, ma anche per esempio Pasquale da Salerno ti dice: ma una persona normale, con tutte le barzellette che stanno facendo, come fa a far tifo per questa nazionale? Quello che mi preoccupa è che vedo anche, non so, Pippo dalla Germania, un altro dal South Carolina, il nostro amico San Benedettese, che dicono anche loro questa cosa, che iniziano a staccarsi ulteriormente, cioè qua c'era da ricucire e invece si è fatto un altro strappo, ecco.
8: Il rischio è proprio quello, ed è un peccato, perché poi alla fine la nazionale è un patrimonio, non sono frasi fatte, cioè non voglio rifarmi ai soliti luoghi comuni, la nazionale è un patrimonio, ma è la verità, perché poi ci appassioniamo al mondiale, perché poi ci appassioniamo all'europeo, perché poi ci appassioniamo, e diciamo peccato che non ci siamo, non viviamo quell'atmosfera. E poi come ci appassioniamo a tutte le nazionali quando ci sono le Olimpiadi, no?
1: Certo, ma anche adesso che ci sono le cose del pallavolo, per dire, certo.
8: Le nazionali di pallavolo che dominano i maschi e le femmine dappertutto, quindi, e ci appassioniamo, e quindi è davvero un patrimonio la nazionale, la maglia azzurra, che sia di calcio che sia di tutti gli altri sport. E non sono preoccupati, ma personalmente almeno è un sentimento che ho, e credo che anche i nostri amici che lo stanno scrivendo dicono: ma vorrebbero tifare, no, per questa nazionale? Lasciamo poi perdere tutti i polemiche,
1: le vicende politiche, eccetera, sì,
8: quelle,
1: certo,
8: cose lì di cui sappiamo, e la giustizia sportiva, sappiamo tutto cosa è successo, punto. Andando oltre, no, è chiaro che la gente vorrebbe ancora innamorarsi, reinnamorarsi, e tornare a, chiaramente, a tifare per i colori azzurri e vedere la nazionale protagonista, come vedi poi negli altri sport, chiaramente, no? Perché e poi vedi quanta passione c'è, quanta passione generano quei successi.
1: Sì, anche perché, ripeto, specie il popolo juventino, che ha tanti tifosi all'estero, e quelli lì hanno un legame ancora maggiore con la nazionale, tutto sommato, no? Poi ricordate le dichiarazioni dei protagonisti del 2006 in Germania, dove insomma si sentiva molto questa cosa del riscatto attraverso il calcio, eccetera, quindi togli anche quella possibilità lì a tante persone di avere quel momento lì. Poi dopo non è che ti risolve la vita, ovviamente, come diciamo prima, ci sono cose anche più importanti del calcio, però aiuta a volte, insomma, a stare bene almeno qualche giorno, ecco, che non è male tutto sommato, in alcune situazioni. Oh, invece venendo al mercato juventino, queste uscite di Openda e João Mario le diamo per fatte, sicure, finite, quindi si liberano un po' di milioncini per un ingaggio di qualcuno?
8: Sì, ci siamo. Openda ormai atteso a Lione per le visite mediche, João Mario in direzione Firenze, questione anche qui di ore, bisogna vedere, la Fiorentina è impegnata anche in altre operazioni in queste ore, in questi giorni, quindi sembra proprio tutto indirizzato affinché ci siano queste due uscite, che liberano spazio fisico e anche economico, nulla di trascendentale, per carità, perché comunque la Juve perderà una parte dell'ingaggio di Openda, quindi siamo alle solite errori che poi si ripercuotono, no? Perché va bene l'errore, ci sta a fare un errore, però poi alla fine ti resta a carico anche questi ingaggi, maxi ingaggi, che limitano anche poi i margini di manovra anche per gli acquirenti, perché Lione dice: sì, te lo prendo, però vieni incontro, no? E quindi questioni che si ripresentano, però comunque un primo passo per liberare poi la porta al mercato, aprire la porta al mercato e quindi a questo benedetto affare Colomoni che sembra lì lì per essere al traguardo. Non ci spingiamo oltre a dire c'è fiducia alla continenza, perché ormai
1: su Colomoni oppure prossime avanti. Ore decisive, oppure settimana decisiva, mettiamo così, che tanto va bene.
8: Potremmo ricevere messaggi di insulti dai nostri amici ascoltatori perché
1: con Colomoni due anni di settimane decisive bastano, diciamo così, esatto, se arriverà lo saluteremo, basta.
8: Potrebbero avere delle rimostranze di rimadite sempre le stesse cose, ma purtroppo cioè,
1: però è la realtà dei fatti.
8: Dai segnali che ci sono. Questa volta parola fiducia sembra abbastanza cogliere nel segno, nel senso che ci vogliono i tempi, lo sappiamo, alla fine questa deve essere la settimana, perché poi la Juve parte le battute, parte per la tournée in Asia e Oceania, quindi chiaramente meglio averlo sull'aereo subito che fargli prendere poi un volo di linea d'oro, ecco, diciamo.
1: Sì, anche perché poi dalla tournée mancheranno 3 settimane all'inizio del campionato e credo che Spalletti, a cui rinnoviamo le nostre condoglianze, che ha perso la mamma, l'abbiamo letto poco fa, insomma, la notizia, dicevo che Spalletti abbia anche l'opportunità a 3 settimane del campionato di provare una squadra con un centravanti, perché anche tecnicamente bisogna provare delle cose, perché se no, dico, il portiere lo puoi prendere anche all'ultimo perché incide, sì, ma comunque non nello sviluppo del gioco fino a un certo punto, magari nel risultato dell'amichevole, ma pazienza, voglio dire, sono amichevoli. Centravanti no, quello no, ma bisognerebbe proprio mettercelo sull'aereo, insomma.
8: Sì, ma anche perché, come dicevamo nelle altre volte che ci siamo sentiti nelle scorse settimane, il lavoro da fare è tanto, e riguarda tutti i reparti, e riguarda ruoli delicati, e riguarda appunto l'attaccante, l'attacco, uno, direi gli attaccanti, perché ne serviranno due, quindi il portiere, però movimenti possibili anche in difesa, al centro della difesa, a metà campo, ballano tanti nomi, tante situazioni, quindi il lavoro è ancora ingente, il tempo stringe, il campionato ormai è dietro l'angolo, quasi che non ci accorgiamo, ci sarà subito la prima partita a Frosinone, quindi bisogna appunto fare le cose in fretta e possibilmente meglio di come sono state fatte negli ultimi due mercati, ecco.
1: Sì, anche tre forse, mettendoci dentro i due di Comolli e almeno uno di Giuntoli, se non due anche lì, insomma, di sicuro, diciamo, le cose fatte poi in emergenza due ti anni, prendono dai, per la gola. Mettiamoci due anni.
8: Due anni.
1: Diciamo, il nostro amico Agostino ci fa fare una riflessione, dice questo: se è vero che Liverpool ha intenzione di offrire 50 milioni per Conceição, secondo me si può riaprire la pista Alisson come parziale contropartita, questa potrebbe essere una spiegazione. Io dico anche che se danno 50 milioni per Conceição li prendono, sì, e poi vanno e li danno per Colomani, finisce così alla fine.
8: Non andremo forse non andremo tanto forse lontano dalla soluzione, mi sa, ha ragione il nostro amico, ma sì. Allora, banalmente bisogna ripetere quello che dicevamo le volte scorse, tutti possono essere venduti tranne Ildiz e al massimo Kalulu, al massimo Locatelli, no? Perché sono i ruoli, i McKennie, i ruoli 4, diciamo, Ildiz sicuramente più questi tre, diciamo Kalulu, Locatelli, McKennie, quelli che Spalletti ha identificato, no? Come ossatura imprescindibile, e tutti hanno un prezzo eventualmente, perché sappiamo la questione del fair play finanziario che non ti permette di fare chissà quali voli pindarici sul mercato, chissà quali follie, bisogna dimenticarsi i tempi di Cristiano Ronaldo, di questi acquisti così. La rosa dovrà costare un euro in meno di quella dell'anno scorso, riassunto brevemente e capibile, no? Come dice la UEFA. Quindi,
1: sì, diciamo che tradotto in questo momento la Juve potrebbe prendere un giocatore, visto che sono usciti due in prestito, che sono Openda e João Mario, un giocatore in prestito con obbligo, diritto, poi vedranno loro la formula, con un ingaggio che sia inferiore alla somma di João Mario e Openda. Questo per stare...
8: È tutto un difficile gioco di incastri, che però magari è anche difficile da comprendere, no? Ma perché? Perché ci sono questi vincoli che sono strettissimi, quindi la Juve non può che rispettarli come d'altra parte tutte le altre società. Sappiamo che la scure della UEFA poi arriva e non perdona, lo abbiamo visto, quindi il percorso è in atto di risanamento dei conti, di ritorno all'equilibrio, al break-even e poi all'utile, spostato poi di un anno, perché ormai chiaramente l'assenza della Champions l'anno prossimo inciderà tantissimo, ma l'abbiamo detto mille e più volte, però è la realtà, ed è questa la realtà, perché ogni volta che ci sentiamo diciamo è l'ora buona per Colomani, l'ora buona per il portiere di turno in arrivo, perché ci sono tempi tecnici da rispettare, ci sono queste situazioni, questi parametri da rispettare che non ti permettono, che ti costringono Carnevali, Massara, la Juve, società, a operare in questo modo con il bilancino, a dover tenere tutto in equilibrio finanziario tra entrate e uscite, l'ha detto chiaramente la UEFA, e quindi da qui non si scappa. E con 650 milioni, benissimo, nel caso, diciamo la facciamo facile, benissimo, la Juve li potrebbe utilizzare per altre, per un'operazione in entrata, che può essere Colomani, che può essere qualsiasi altra necessità che ha la Juve in questo momento. Ma bisogna entrare ormai nell'ottica di questa, già prima non c'era la potenza economica, la potenza di spesa che hanno i club di Premier e i grandi altri club europei, Bayern, Real, Paris Saint Germain, soci, Barça e soci, già non c'erano prima, adesso non ci sono come prima, ma ci sono questi vincoli in più da rispettare ancora
1: da più. Rispettare. Quindi,
8: la cosa è molto, molto semplice quanto complicata poi da governare.
1: Sì, poi secondo me, diciamo, in una situazione come questa è giusto che l'allenatore abbia le sue idee tattiche, quindi dice per fare questo modulo mi servono questi giocatori, però alla fine anche un po' di elasticità da parte dell'allenatore aiuterebbe, perché io mi ricordavo di Conte, ricordavo prima, quando è arrivato aveva l'idea del 4-2-4, poi con altri giocatori, per la carità, non stiamo paragonando quello organico a questo, ma è l'atteggiamento secondo me che è importante, cioè a dire non è che c'è quel modulo e per dire se va via con Seisao posso anche cambiare modo di giocare, per dire gioco con un 4-3-1-2 e non ho bisogno dell'ala destra, se anche Nico Gonzalez va via, e quindi magari metto i soldi su un centravanti, ecco, perché se no non se ne viene fuori, perché se tu poi hai bisogno di un altro al posto di Conseisao te lo fanno strapagare perché sanno che ne hai bisogno, eccetera eccetera, non ne vieni fuori. Io, secondo te Spalletti è su questa linea oppure è un po' più intransigente, ecco?
8: No, secondo me è molto utile, l'ha dimostrato, sa benissimo, l'ha detto anche l'altra sera dopo Liegi, quali sono le difficoltà e quante sono le difficoltà in questo passaggio storico per la società, e secondo me ha l'esperienza, la duttilità, l'apertura mentale per poter fare di necessità virtù e nel caso adattarsi a quello che succederà o comunque utilizzare modulo, sistema di gioco, idea, filosofia adeguata a quelli che saranno i giocatori a disposizione, la rosa a disposizione. Su questo non credo che ci siano dubbi, ecco.
1: Sì, anche perché poi alla fine, diciamo, la faccia ce la mette sempre l'allenatore, quindi se è un organico devi cercare il modo migliore per farlo rendere. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata, ti lascio a questa bella giornata estiva, poco calda qua a Torino, devo dire, e via. E poi, dai, per adesso si sopravvive. Grazie Filippo, a presto, ciao.
8: A voi, ciao.
1: Oh, dunque, il nostro amico Sebastiano da Lecce ci tira un po' le orecchie, a me piace leggere messaggi quando mi tirano le orecchie. Ma di cosa parlate? Alla maggior parte dei tifosi della Juve non frega nulla della nazionale, considerato ciò che ci hanno fatto dal 2006 ad oggi, passando per gli orrori arbitrali degli ultimi 5 anni. Se volete parlare di nazionale fatelo pure se non avete altri argomenti, ma lasciate stare i veri tifosi della Juve. La nazionale, se non si qualifica per la quarta volta, ancora meglio. Sì, caro Sebastiano, io capisco benissimo e sono d'accordissimo con te, che la FIGC abbia affossato la Juve e che si abbia segato il ramo su cui era seduto, perché se tu prendi le immagini dell'82, quelle del 2006, che ci siano giornali che tendono a dimenticarlo, però il blocco è il blocco Juve. Quello che a me dispiace sinceramente è che si sia rotto questo rapporto tra FIGC e tifosi della Juve, perché il tifoso della Juve, io mi ricordo insomma fino al 2005-2006, perché già nel 2006 iniziamo un po' a zoppicare, però c'è stato il mondiale vinto, eccetera, eccetera. Già gli europei, poi c'è stato l'anno dopo il Covid, è stata una cosa un po' particolare. Però anche lì, c'era anche Chiellini, Bonucci e Chiesa che hanno firmato in calcio insieme a Donnarumma la vittoria di quell'europeo. Però secondo me è un patrimonio che si perde, ecco, mi dispiace per questo, perché è un patrimonio che, avendolo vissuto da ragazzino, mi dispiace che i ragazzini di oggi non possano viverlo. Poi è chiaro che se la situazione è questa e va in questa direzione, sempre peggio, è ovvio che, come dicevo prima, invece di ricucire si strappa ulteriormente. Qui, ripeto, dovrebbe essere interesse di Malagò e della FIGC ricucire il rapporto con i tifosi della Juve, che si fa risarcendo la Juve di quello che le è stato tolto, possibilmente, almeno in parte, se non tutto, però sarebbe meglio almeno gli scudetti, quelli che sono, tra virgolette, gratis economicamente, restituirli come segno di svolta, e poi da lì si ragiona e si ricostruisce, eccetera, perché è interesse della FIGC non perdere l'appoggio di milioni di tifosi, perché non è che sei solo tu, caro mio amico di Lecce, ma sono tanti che la pensano come te, e sono tanti adesso anche fuori dall'Italia. Prima, fuori dall'Italia, il tifoso della Juve era un po' più aveva un po' più di benevolenza per il fatto di essere all'estero, quindi la nazionale comunque ti dà una possibilità di riscatto in alcuni casi, eccetera, eccetera. Adesso leggo dei vostri messaggi che anche all'estero il clima sta cambiando, però questo è un problema che consegniamo a Malagò e alla FIGC, e tutto sommato, come dici tu, interessa fondamentalmente della Juve è che venga rispettata in campo e fuori, quindi VAR e politica sportiva, tutte e due le cose. Su questo sono assolutamente dalla tua parte, caro Giorgio. Abbiamo dei vocali, allora andiamo a ascoltarli, vai.
9: Buongiorno, Luca da Terni. Ma la partita contro lo Standard, a mio avviso, ha solo ridimostrato l'inutilizzabilità di Cambiasso come terzino sinistro, tant'è che io l'avrei adottato, se non riesce a venderlo, come terzino destro, e non avrei preso Selic ma un altro parametro zero, magari in un altro ruolo, e tipo che sì subito, e un terzino sinistro di ruolo spendendo lì. E detto ciò, a centrocampo abbiamo un centrocampo che secondo me a due non può giocare, soprattutto con interpreti come Locatelli e Douglas Luiz, che terrei, e secondo me hanno troppo poco passo per coprire 50 metri di campo. E in un centrocampo a tre uno dei due dovrebbe stare fuori, secondo me Locatelli, Douglas Luiz regista, e gli va affiancato un Kanté, un Gattuso, un Davids, un tipo di questo giocatore molto dinamico, perché a centrocampo hai Thuram, che è propenso alle cavalcate da solo, ma a livello difensivo non è attivissimo e veloce a riprendere palla. E poi hai due giocatori come Locatelli e Douglas che sono molto lenti.
1: Quindi tu, Douglas, lo terresti, comunque ci metteresti lì, mi pare di capire dall'identikit che hai fatto, uno come che si è, o che sì, che dir si voglia, non ti dispiacerebbe come caratteristiche, sempre che sia naturalmente quello al 100% che abbiamo anche visto al mondiale, peraltro, quindi quello potrebbe essere un centrocampo a tre. Io onestamente Douglas Luiz non lo terrei, perché in quel ruolo lì c'è bisogno di qualcuno che cambi marcia ogni tanto, che ci metta anche cattiveria. Mi pare che queste due amichevoli, oltre a quello che hai detto tu di Cambiaso, che ha fatto il solito errore anche con lo Standard Liege, a momenti pagato con un gol, per fortuna, perché dall'altra parte non c'erano dei fenomeni, non ha pagato moneta in quel caso lì, però l'ennesimo errore di disimpegno di Cambiaso, eccetera, eccetera. Sì, lì c'è il problema. Douglas Luiz, secondo me, è un altro che sta dimostrando di non avere la voglia, di non provarci neanche a fare quello che gli ha chiesto Spalletti dopo la prima amichevole, cioè devi cambiare ritmo, devi fare anche le corse di 30 metri per i tuoi compagni, eccetera, eccetera. Gli ha chiesto esplicitamente queste due cose, e lui nella partita dopo ha fatto esattamente quello che aveva fatto la partita precedente, quindi evidentemente il messaggio è: io sono così, se ti va bene, se no dammi un'altra squadra che cerca un giocatore con le mie caratteristiche. Questo pare di capire su Douglas Luiz, però è anche legittimo che tu dica: beh, metterci intanto un Locatelli e un Kessié di fianco e poi vediamo se anche lui non gioca meglio. Questa potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura. Andiamo ancora con un vocale, vai Giorgio.
10: Ciao, buonasera Alex. Volevo sapere una cosa: come mai noi Pendaro dobbiamo dare in prestito per 3 milioni dopo, diciamo, una stagione deludente, e dobbiamo comprare Colomani per 40-50 milioni dopo che non ha fatto nulla a Tottenham? Ciao e buona serata.
1: Perché Openda non lo vuole nessuno, invece la Juve è ossessionata da Colomani, e quindi PSG tira sul prezzo, e quindi la Juve invece in questo momento ha bisogno di liberare caselle il più fretta possibile per poterci mettere appunto un giocatore, un centravanti importante o ritenuto tale dalla dirigenza a disposizione di Spalletti il prima possibile. È una cosa molto di mercato, cioè domanda offerta, come si suol dire, almeno per come la vedo io. Poi magari Openda va a Lione e fa di nuovo 20 gol, perché può darsi anche che succeda quello, però si è visto che non era adatto, cioè non aveva le caratteristiche del centravanti che serve a Spalletti, ma anche dell'esterno che serve a Spalletti. Oh, siamo al notiziario, allora vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, ospiti, vocali, eccetera, eccetera, eccetera. A farpe.
4: Cose di calcio.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: E rieccoci, ultima parte di Cose di Calcio, versione estate, quindi con me in conduzione invece del direttore, come siete abituati, lunedì 27 luglio alle 13:36 minuti, e direi di ripartire dai vostri vocali, vai pure Giorgio.
13: Ciao Luigi, Luciano da Roma, abbonati in sud. Allora, io ho l'idea che quest'anno, sempre che Spalletti, come si sta leggendo, non sbrocchi e scappi e ci abbandoni dopo la fine del mercato e quindi ci troviamo un'altra volta a partire da zero, dicevo, l'unica soluzione è che i giocatori che sicuramente, io mi auguro, verranno presi sul mercato, quelli che mancano, siano giocatori funzionali all'idea di gioco di Spalletti. Possono anche non essere grandi nomi, l'importante è che si facciano delle scelte oculate per quello che può essere il gioco e l'identità che deve avere questa squadra. Solo così potremo fare un anno che non sarà solo l'ennesimo anno di passaggio, di sofferenze, ma anche magari qualche piccola soddisfazione, dove io intendo quarto posto e magari una Coppetta Italia, ecco. Però se io vedo un'altra volta una squadra che si perde, una squadra confusa, una dirigenza che non sa che fare, io, ecco, questo sarebbe il vero dramma. PS, scusate, sulla pubblicità dell'energia che va a ripetizione sul canale, lo so che sono soldi, lavoro nel campo, però occhio alla parte tecnica, nel senso che se io tolgo le cuffiette per sentire il telefono e le rimetto, non può partire quattro volte il messaggio, perché diventa controproducente per lo stesso sponsor.
1: Vabbè, questa è una cosa che, tecnica, che giriamo ai nostri amici in regia, e non solo a loro, naturalmente, a chi si occupa di queste cose tecniche. No, per quanto riguarda invece, io voglio invece che la Juve vinca l'Europa League e vada in Champions così, perché io credo che quest'anno la Juve debba avere come obiettivo, poi è chiaro che tra volere e potere c'è di mezzo il mercato, c'è di mezzo una squadra, c'è di mezzo gli infortuni, gli episodi e tutto quello che volete, però ribadisco il mio pensiero che ogni tanto dico anche nelle altre fasce orarie in cui di solito mi potete ascoltare qui su Radio Bianconera, mio pensiero è che non può una società come la Juventus essere ferma a livello internazionale all'Intertoto 1999-2000 con Ancelotti, che è l'ultimo trofeo internazionale alzato dalla Juve, se vogliamo considerarlo, se no c'è la Champions, diciamo la Coppa del Mondo per club, l'Intercontinentale, come si chiamava loro, 96-97, che è ancora più indietro nel tempo. Non si può, cioè la Juventus non può, adesso scherzando quest'anno, insomma, si ricordava il 50esimo anniversario dell'ultimo scudetto del Torino, non è che la Juve deve arrivare adesso a fare 50 anni dall'ultimo trofeo internazionale, perché in questo 21esimo secolo, al contrario di altre squadre italiane, la Juve non ha alzato ancora un trofeo internazionale, quindi io credo che quello debba essere il primo obiettivo da mettere a posto in questo momento storico. Poi Se si riesce a fare anche di più in campionato, bene, altrimenti questa è una mia idea, però un po' una provocazione, anche se volete, perché l'Europa League, poi a me quella Coppa lì ricorda tante belle cose, ricorda la Juve di Zoff, ricorda la Juve del trap di rientro, ricorda il primo trofeo internazionale del 1977 insieme allo scudetto di 51 punti, insomma è un trofeo che ha dei bei significati nella storia della Juventus e non va sottovalutato, anche se ha cambiato nome rispetto a quando la Juve l'ha alzato per l'ultima volta, e anche questo potrebbe essere uno stimolo in più. Buttiamola lì, tanto adesso siamo d'estate, vale tutto, però questo è quello che penso io per la prossima stagione. Poi magari sono un matto, un visionario, ma va bene lo stesso. Me la prendo volentieri questa cosa. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Giorgio.
14: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, complimenti sempre alla trasmissione e a tu che la conduci. E cosa dire, il centrocampo, allora intanto dobbiamo dare via Miretti e Azic. Poi altri ci sono già in prestito, fa come ti pare, però via. Douglas Lewis, continuerei un attimino a provarlo, è logico se riesce a darlo via meglio, e logicamente ci vuole che sì e un altro centrocampista.
1: Sì, la lista della spesa sarebbe lunga. Io penso che, per quello che abbiamo visto l'anno scorso, è una squadra, questa che è un'identità, comunque ce l'ha avuta per lunghi tratti, magari non quando giocava ogni tre giorni perché non aveva l'organico per reggere a certi ritmi, a certe decisioni arbitrarie, a certe situazioni, eccetera eccetera, cose che abbiamo detto 100.000 volte, però un'identità ben precisa ce l'aveva. Mi ha dato la sensazione di una squadra che ha bisogno di una spina dorsale di livello, di esperienza, per alzare l'asticella degli obiettivi, quindi portiere, difensori centrali, quelli che ci sono vanno anche bene, poi se arriva uno in più meglio, un centrocampista centrale e centravanti. Se tu migliori quella spina dorsale lì, secondo me l'asticella, con questa identità che si è creata l'anno scorso per non buttare via il lavoro fatto, secondo me è una cosa che può dare frutti. Dopodiché il mercato è complicato e lo sappiamo, e se lo confermerà di sicuro anche Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Che sia complicato ormai non diciamo neanche più, perché diciamo non fa testo. No, perché se no con l'Omani eccetera eccetera e non se ne viene fuori. No, chiedo conferma anche a te se possiamo dare per fatti finiti, conclusi, impacchettati Openda e João Mario, almeno in prestito tutte e due, mi pare di capire che la formula sia per entrambi questa, e ti chiedo anche se si è risolta la questione dell'ingaggio di Openda, cioè se alla fine se lo pagherà tutto il Lione, se ne pagherà un pezzo la Juve eccetera eccetera.
15: Ma lì credo su Openda sia una questione anche di fiscalità, cioè se risparmi di più a prendere ad affittarlo o a pagare lo stipendio, sì, o pagare una parte dello stipendio, quindi credo sia proprio una formula tra virgolette legata alla fiscalità dei club,
1: per bilancio, diciamo, sì, okay.
15: Sì, bravissimo, sì, infatti, quindi al netto di tecnicismi, però sostanzialmente di fatto è un prestito secco, cioè non avendo trovato qualcuno, ma giustamente a quelle cifre mai e poi mai la Juventus avrebbe pensato di poter rientrare da quel tipo di investimento, quindi cercherà delle soluzioni con la speranza che magari Openda in un altro ambiente, con un'altra società, in un altro campionato, magari possa riuscire un attimino a rimettersi in luce per poi venderlo meglio. Certo, viene da pensare che in questi anni operazioni simili non hanno prodotto grandi risultati. Penso ad Arthur, che continua a fare la spola di fatto dalla Juve alle varie situazioni, alle varie squadre in cui è stato prestato per cercare di rimettersi in mostra. Quindi non è semplice, però direi che non c'erano tante alternative, soprattutto legate appunto ad Open Da. E sul resto, sul mercato, come dicevi tu, è difficile. La lista però è quella, ed è giustissimo il ragionamento che hai fatto sulla spina dorsale, che poi alla fine, senza girarci troppo attorno, è veramente il segreto di ogni squadra, cioè avere un buon portiere, certo, buoni difensori centrali, un buon centrocampo che abbia delle idee, un attaccante, un centravanti forte, 9 su 10 ti fa proprio la differenza sotto tutti i punti di vista. E lì un po' la Juventus sta cercando di ricostruire o di costruire quella spina dorsale che appunto deve e può fare la differenza. Però mi rendo conto che è un mercato molto molto complesso, cioè a parte i club inglesi, che quelli vivono in un altro mondo con altre cifre, con altre situazioni, però mi rendo conto che stanno facendo un po' tutti quanti fatica, soprattutto in Italia, a trovare i giusti incastri. Ci sono parametri anche UEFA da rispettare. E quindi non è semplice il lavoro che sta facendo Carnevali insieme a Massara, anche Spalletti, per quanto morde il freno, però sa benissimo come dire che le situazioni si sono, come dire, anche un po' si sono complicate in questi anni, e quindi c'è tutto un lavoro proprio per cercare anche di liberare risorse che poi possono tornare utili per costruire una squadra competitiva. Però è ancora lunga, ecco, diciamo che non siamo ancora entrati. Poi c'è stato anche il mondiale di mezzo, quindi solitamente il mondiale ritarda poi tutta una serie di operazioni che infatti adesso si iniziano a sbloccare proprio in questi giorni, quindi bisogna avere pazienza, non è semplice, mi rendo conto, però il mantra è quello.
1: Sì, come dicevo prima, diciamo, questa dirigenza, che ricordiamolo, è appena arrivata, perché sta lavorando da quanto? Neanche un mese forse.
15: Esatto, bravissimo.
1: Paga un po' i 6 anni precedenti, no? E questo è il concetto, che ognuno che arriva alla Juve adesso deve rimediare a questo fatto che la Juve ha vinto in 6 anni una Coppa Italia, e questo è chiaro in una società come la Juventus, però è ovvio che questa dirigenza potrà essere valutata una prima volta alla fine del mercato, e quindi bisogna armarsi di santa pazienza, perché quando non ci sono i soldi gli affari si fanno alla fine, e questo è chiaro, no? La storia del mercato dice questo, Gianluca, non penso di dire una castroneria, ecco.
15: No, ma infatti guarda, allora tu sei molto forte dal punto di vista economico e puoi permetterti di fare subito operazioni di un certo tipo, come per esempio hanno fatto Como e anche la Fiorentina, mi viene da pensare, ma la Fiorentina è fuori dalle coppe,
1: anche il Milan, diciamo, tutto sommato.
15: Anche il Milan ha fatto sì, secondo me il Milan forse ha fatto una follia con quella spesa per il centravanti, non so se valeva quella, non se, cioè, mi sembrano tanti soldi, ecco, un mercato senza soldi mi sembra una roba difficile da comprendere. Però,
1: fuori contesto.
15: Sì, sembra proprio, sai, quando dici voglio fare il botto, va bene, l'hai fatto, che va bene. Per cui
1: adesso mettiti a posto.
15: Esatto, infatti la Juventus ha un discorso ancora più complesso, perché da una parte tu devi cercare di costruire una squadra competitiva, dall'altra devi risolvere tutta una serie di problemi che ti hanno zavorrato in questi anni. Continua a cambiare, se non la guida tecnica, la dirigenza. Comunque in maniera alternata in questi anni c'è stato comunque un turnover altissimo, no? Tra panchina e sede a livello proprio di figure apicali, e quindi secondo me in questo momento la Juventus ha bisogno di stabilità a livello proprio di allenatore e dirigenti, stabilire un piano, quindi tracciare una strada per dire vogliamo arrivare qui, ci arriviamo in questo modo. Poi il calcio è fatto di mille variabili, ci mancherebbe, però almeno sapere dove andare è già qualcosa di importante. E poi in un mercato appunto così complesso, secondo me negli ultimi giorni, però anche lì vedi, è un vecchio discorso, però bisogna anche farlo, ma che senso ha tenere un mercato così a lungo aperto con le squadre, bravo, che già giocano partite ufficiali, con giocatori che hanno magari la testa altrove, allenatori che provano situazioni con giocatori che poi andranno via prima dell'inizio del campionato? Perlomeno del campionato lì dovrebbe finire il mercato, così almeno le squadre sono chiare e poi si parte. Poi magari anticipate pure anche la sessione di riparazione, come era una volta a novembre, però almeno quando si inizia a lavorare il gruppo è quello e tutti sono concentrati su quello, perché vale per la Juve come per le altre squadre, cioè vedo tutti allenatori in difficoltà nel lavorare con giocatori che magari non fanno neanche parte del progetto, o andranno via o altri ne arriveranno. Quindi
1: Ma io credo che essendo ormai il mercato così interconnesso, diciamo, ci vorrebbe una data uguale per tutti quanti in Europa, e potrebbe essere l'inizio della stagione ufficiale, cos'è, la Supercoppa di solito, no? Cos'era? Fissi una data che è uguale per tutti in tutta Europa, e tanto il caso di Ferragosto,
15: magari addirittura lo apri prima, apri il primo di giugno il mercato e lo chiudi il 31 di luglio. Faccio un esempio, butto date a caso, mi rendo conto, però almeno anticipi di molto e permetti di poter riuscire ad evitare tutte queste situazioni che alla fine danneggiano veramente tanto gli allenatori, perché è vero che è un sistema che muove soldi, quindi alla fine sono tutti contenti, però se poi cerchi di lavorare lo fai con un gruppo di persone che magari dall'oggi al domani cambia di continuazione, non è semplicissimo. E quindi adesso, per quanto gli allenatori sono bravi a fare anche cose incredibili in poco tempo, però ci vuole stabilità, ci vuole continuità, poi soprattutto questo è il momento della stagione in cui puoi permetterti di lavorare, di provare, non hai le partite ogni tre giorni, non hai lo stress del risultato, no? Quindi giustamente puoi permetterti di fare un certo tipo di lavoro. E uno come Spalletti, secondo me, questo è il suo momento ideale, perché comunque puoi agire tantissimo sulla costruzione di una squadra, potendola avere con te sempre, magari dopo allenamenti, amichevoli comunque mirate, però anche lui sa di avere una squadra incompleta, per cui non è affatto semplice.
1: No, assolutamente. Poi comunque poi ci sono quelle vicende, insomma, i giocatori che sanno di dove andare via, insomma è una situazione molto molto difficile. Il nostro amico Tiziano da Milano ci scrive: se risulta anche a te questa offerta da 50 milioni per con Seisau da parte del Liverpool, e se nel caso secondo te la Juve li prenderà?
15: Beh, guarda, non

0: perché
1: sarebbero accende il
0: tanti
1: motore
0: soldi.
1: e glielo
0: Sì,
1: porta,
0: è vero che con stessa l'ha pagato, perché comunque di riffo di raffa al porto di soldi gli ha dati veramente tanti, però è una cifra non è poco, anzi, mi sembra un'ottima cifra, ecco, quindi insomma
1: va
0: che
1: bene che
0: animali
1: lì ci
0: ci
1: pensa
0: spera
1: altro
0: anche
1: che
0: un po'.
1: e poi comunque è vero che Conceição, ripeto, è un giocatore importante per le cose che sa fare, che altri non sanno fare, tipo saltare l'uomo, eccetera, però in questo modulo funziona bene, però si può giocare anche in un altro modo che non preveda quel tipo di giocatore, insomma. Però certo che queste cose andrebbero provate all'inizio, come dicevamo prima, insomma. Ti chiedo invece se per la tournée, perché adesso c'è solo più un'amichevole, questa qui con il Nizza, qui a Torino, e poi ci sarà la tournée. Leggevo tra le righe che Thuram probabilmente verrà risparmiato la tournée, e su Yildiz filtra ottimismo, però insomma prudenza, perché anche lui ha questo problema. Secondo te, per l'inizio del campionato, questi due giocatori come saranno messi? Perché la mia preoccupazione è quella, non è tanto la tournée, non è, perché tanto i giocatori si conoscono, lo conosce Spalletti, li conoscono i compagni, eccetera. Però,
0: Sì,
1: visto che tutte e due hanno finito la stagione in un certo modo.
0: No, hai ragione, anche perché le tournée ormai sono diventate veramente più quasi una forma di promozione, di pubblicità, di marketing, cioè da un punto di vista
1: D'incasso,
0: sportivo
1: eccetera. Sì,
0: di
1: sì, sì.
0: incasso. Sì, è vero che poi tu dirai, vabbè, ma incontri grandi squadre, grandi amichevoli, però non è quello il momento in cui devi fare i tuoi test, le tue valutazioni. E su Thuram io credo che la tua preoccupazione sia legittima, perché quando è arrivato al ritiro della Juve al raduno zoppicava praticamente, era fasciato il ginocchio, quindi non mi sembra una grande situazione per cui in tournée non credo che ci andrà, anzi meglio se lavora qua per lui a Torino, che comunque ha tutte le strutture e il modo migliore per cercare di recuperare. Su Yildiz che vada gestito sì, in un'ottica campionato quindi a maggior ragione, però secondo me Yildiz magari dietro di nostra se lo portano anche per farlo vedere un po', ecco, che credo che in
1: Anche per
0: questo
1: gli
0: momento sia
1: sponsor di
0: anche
1: qui sopra, diciamo,
0: esatto,
1: ecco.
0: bravissimo, il famoso boom immagine,
1: certo.
0: quindi lasciarlo a
1: Fa
0: Torino
1: 10
0: sarebbe un
1: minuti,
0: po' strano.
1: 10 minuti ogni
0: Esatto.
1: tanto e sono tutti contenti, diciamo. Ti
0: Però sì,
1: ricordi quel casino che è successo?
0: sull'inizio del
1: Con Cristiano
0: campionato, però sì.
1: Ronaldo, ricordavo. Le tournée di Cristiano Ronaldo, mamma mia. Adesso non siamo a quei
0: È
1: livelli, però insomma.
0: vero. No, ma beh, ci fu, se non vorrei, vado dietro con la memoria, quindi magari dico una cosa sbagliata, ma forse l'anno che doveva fare la tournée, la Juve era negli Stati Uniti e doveva fare la tournée Cristiano Ronaldo, forse quando era
1: C'era
0: proprio appena
1: stato quei
0: arrivato.
1: biglietti,
0: Era
1: non mi
0: appena
1: ricordo
0: arrivato.
1: più come. Sì,
0: No, ma
1: forse era appena
0: aspetta,
1: arrivato.
0: allora la prima la saltò con gli Stati Uniti
1: Sì.
0: perché era reduce dal mondiale, non si capiva bene, però alla fine lui disse no, non dovevo riposare, allenarmi, quindi non andò. E poi ci fu, sì, quella forse era in Sud Corea, che ci fu, doveva giocare
1: Mi
0: un tot di
1: ricordo una cosa
0: minuti,
1: del
0: sì.
1: genere.
0: È vero, è
1: Per
0: vero.
1: dire queste
0: Quindi
1: tournée a cosa servono, ecco, quindi magari Yildiz se
0: esatto.
1: lo portano per questo motivo, fatte le debite proporzioni naturalmente, perché lì Cristiano Ronaldo
0: Assolutamente, assolutamente.
1: è una multinazionale, Yildiz magari lo diventerà un giorno, glielo auguriamo con
0: Glielo
1: tutto il
0: auguriamo,
1: cuore.
0: esatto, infatti, esatto.
1: Caro Gianluca, abbiamo parlato anche un po' d'altro, tanto finché non ci sono notizie ce la possiamo raccontare finché vogliamo, e ti do appuntamento la prossima volta. Grazie per essere stato con noi, ciao.
0: Grazie a te, saluti, ciao, buona giornata.
1: Sì, Giacomo ci ricorda che è mancata la mamma di Luciano Spalletti, la signora Ilva, 93 anni, lo abbiamo ricordato nella precedente ora, però chi si fosse collegato soltanto adesso, ovviamente è una notizia importante, perché magari spiega anche certi stati d'animo dell'allenatore nei giorni passati, o comunque ci dà una luce con cui guardarlo in questi giorni. Andiamo pure con i vocali, vai Giorgio.
2: Se vogliamo considerarlo, se no,
3: Sì, ragazzi,
2: diciamo,
3: però
2: se...
3: Michele, ciao. Secondo me la speranza della
1: Ciao
3: Juve è
1: Michele.
3: che quei giocatori che sono stati comprati, che sono stati cosiddetti flop, qualcuno di questi rimanga e venga fatto rinascere. Perché quando li hanno presi, tanto scarsi non erano. Quindi bisogna trovare la forma per farli rendere. E allora così si spende di meno e così magari si comincia a risalire la china. Buon lavoro, ciao.
1: Sono d'accordo con te, però per esempio con Meiner ci hanno provato in tanti e in tanti modi, ma non ci sono riusciti. Il problema è riuscirci, perché poi la Juve non è una squadra che dice, vabbè, ci proviamo, e se non ci riusciamo pazienza, pazienza un anno, due, tre, quattro, cinque, sei.

0: Adesso arriviamo al settimo, insomma, inizia a diventare complesso, e quindi ci vorrebbero delle certezze in più. E tutti ci auguriamo che un giorno Cobb Mainers possa nella Juventus fare quello che ha fatto l'Atalanta, almeno in parte, che Douglas Luiz torni ai livelli in cui era l'Aston Villa. Arthur, lasciamolo perdere, dai, onestamente, e altre cose del genere. Però purtroppo i fatti ci dicono che con allenatori diversi siamo arrivati sempre allo stesso punto, quindi evidentemente non sono adatti alla Juventus, o non è scattata quella scintilla che doveva scattare, insomma, mettiamola così. E quindi sarebbe l'ideale, sono d'accordo con te, recuperare i giocatori perché sarebbe un bel risparmio, però non è che non ci abbiano provato, ci hanno provato in tutti i modi, ma al momento missione fallita. Vediamo se quest'estate ci consegna qualche miracolo da questo punto di vista. Ancora un vocale, vai Giorgio.
1: Ciao Luigi,
0: Oh, meno male.
1: non so, sono contento
0: Carmelo.
1: della vittoria, un'amichevole, eccetera, però veramente ora stiamo accusando dei ritardissimi per quanto riguarda il rafforzamento. Io nutro fiducia per Carnevali, per la società, eccetera, ma insomma troppo, troppo farraginosi siamo, troppo. Anche quando non c'è tutto Locatelli mi ricordo tante storie, mesi e mesi, non vorrei che arrivassimo al campionato che ancora dobbiamo essere lì che gli attaccanti, cioè, ma veramente io sono solidale comunque con Spalletti, eh.
0: Sì, siamo tutti solidali con Spalletti perché, al di là della vicenda personale che lo ha colpito con la morte della mamma, ma al di là di quello, perché vuol dire che la squadra sarebbe costruita meglio. Siamo d'accordo, caro Carmelo, però dobbiamo calarci nell'ottica di una società che non può spendere sul mercato finché non incassa qualcosa di importante dal mercato stesso, e in un campionato periferico, perché noi ragioniamo grande Juventus, Italia centro del mondo, e quindi di conseguenza il mercato si fa in un certo modo. Purtroppo è tutto ribaltato, la Juventus non è più in grado di muovere certi capitali, il campionato italiano è periferico, quindi in generale vedete che anche le altre non è che si stanno facendo goga mi goga, come si dice, ma fanno una grande fatica anche loro, e quindi mettendo insieme le due cose siamo alla periferia dell'impero e bisogna pigliarsi quello che rimane dagli altri, detto in sintesi e in maniera un po' poco elegante. Vai Giorgio ancora con un messaggio.
2: Luigi, il tuo gentilissimo ospite, ovviamente, ha detto che ci innamoriamo della nazionale. Sinceramente io credo che non sia così, perché quando l'ente federale indipendente cede alla politica, vuol dire che non c'è più voglia di fare le cose come vanno fatte. Come fai a innamorarti di una nazionale? Cioè, mi posso innamorare di un Chinatorelli, mi posso innamorare di un ciclista, mi posso innamorare di un, come dirti, di un tennista, ma è impossibile innamorarmi di un luogo di potere, perché questo è, perché il Presidente federale si arrende alla politica, quindi dov'è l'innovazione, dove sono le riforme, dov'è tutto ciò che dovrebbe fare innamorare le persone? Io non mi innamoro della politica.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo, ho già risposto prima, cioè quella grande recriminazione che adesso era un momento in cui dovevi pensare a ricucire e invece hai scavato un fossato ancora più ampio, e questo ormai purtroppo è evidente. Siamo arrivati in chiusura, lascio però i vocali che ancora ci sono, i messaggi al nostro Dario Ghiringhelli che sta per arrivare. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia e noi ci risentiamo, grazie a Giorgio naturalmente in regia, noi ci risentiamo domani con cose di calcio, sempre da mezzogiorno alle 2. Restate qua su Radio Bianconera che adesso arriva Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
1: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
2: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
1: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
2: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
1: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Mi stavo godendo questo riff perché è il mio esordio alla Juve del lunedì. Ho già fatto diverse supplenze, come mi piace dire, anche d'estate, visto che faccio il prof di mestiere. Ma la Juve del lunedì mi mancava, quindi sottofondo musicale lo stavo apprezzando per la prima volta. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben rimasti per chi c'era già su Radio Bianconera. A lunedì 14 sono le 14, lunedì 27 luglio del 2026. Sto facendo il supplente del supplente perché il buon Luigi Schiffo, che è il titolare di cattedra di quest'ora, ha supplito il direttore nelle due ore precedenti e io faccio il suo supplente. Sono Dario Ghiringhelli, per chi non mi conoscesse, ma insomma sono un po' di anni ormai che sono su questa meravigliosa
9: ormai radio. Hanno tutti la tua foto sul comodino,
8: ormai non la mia foto, esatto, il santino da insultare la sera prima di andare a dormire. No, perché effettivamente a quest'ora del lunedì non ci sono mai stato, il pubblico del sabato mi conosce un po' di più, ormai anche quello del venerdì pomeriggio. Con noi c'è Alessia Bertoldo. Ciao Alessia.
10: Ciao.
8: Perché c'è Alessia Bertoldo? Perché Alessia doveva venire sabato a fare tutta la Juve che vuoi. Poi col fatto che c'è stata la partita la sera non abbiamo fatto tutta la Juve che vuoi, allora abbiamo recuperato l'ospitata di Alessia oggi. Come stai Alessia? Tutto bene?
10: Bene, tutto bene, grazie.
8: Bene, mi fa piacere, infatti anche sono contento che non abbiamo, diciamo, sprecato la tua ospitata. Sono contento che tu sia qui con noi. Sono tantissime le cose di cui parlare. Partiamo da una notizia ovviamente non particolarmente piacevole. L'avrete letto anche sulle pagine, insomma sul nostro sito di Bianco Nero News. È mancata la mamma del mister, di Luciano Spalletti, 93 anni, insomma ci uniamo ovviamente al cordoglio del mister e di tutti i familiari, perché insomma per quanto l'età fosse avanzata la mamma comunque si fa sempre fatica a salutarla, quindi un abbraccio al mister e a tutti insomma i parenti che sono chiaramente coinvolti da questo lutto. E lunedì, pur essendo 27 di luglio, abbiamo da parlare di una partita, perché sabato si è disputata la seconda amichevole stagionale con la Juventus che ha vinto, una partita si vede. Avrei potuto fare un meme della faccia di Manuel in questo momento per insomma il commento visivo.
9: Come si suol dire, un partitone.
8: Un partitone, soprattutto il primo tempo. Il primo tempo veramente di quelli vagamente sonnecchiati. Sai qual è il problema, Manu? Che a volte queste partite qui la Juve l'ha fatta anche in campionato, finché la seconda amichevole.
9: Ci siamo abituati.
8: Sì, ci siamo purtroppo abituati. Diciamo che è quasi più accettabile, no? Adesso che non quando succede in campionato. Pippo dalla Germania, buongiorno a te, bentornato, in realtà è quasi una novità, però grazie per essere qua con noi anche oggi Pippo, è sempre un piacere sentirti. No, dicevamo, una partita che comunque qualche indicazione positiva l'ha data, perché per la seconda volta consecutiva la Juve non ha subito gol, è riuscita a segnare con Miretti e anche qua si riaprono tanti punti interrogativi sull'ex vivaio Juve, perché Miretti continua a non capirsi se è carne o pesce, no? Sì, perché è un giocatore che ha delle potenzialità secondo me enormi, che però non ha mai espresso probabilmente al massimo delle sue appunto potenzialità. E ogni anno è lì che non si capisce se rimane, se parte, adesso potrebbe partire, però la partita dell'altro giorno forse ha fatto ricredere Spalletti, insomma ci sono un po' di cose da capire. C'è stato l'esordio di Celik, che ha giocato molto bene, liberando, come avevamo preventivato anche con Luigi Schiffo, Kalulu per un ruolo in mezzo alla difesa, e Kalulu ha giocato benissimo, tanto per cambiare, sia da esterno che da centrale difensivo. Insomma si sono iniziate a vedere un po' di cose. C'è stato l'esordio di Durmisi in attacco, il ragazzino della primavera, che ha fatto vedere di che pasta è fatto, pur non avendo giocato tantissimi palloni, perché il primo tempo, l'abbiamo detto, è stato un po' quello che è stato. E insomma si comincia a vedere qualche pezzettino di Juve. Douglas Luiz che continua a non convincere, perché viaggia ai due all'ora. Ecco, allora la domanda che vengo subito da te Alessia: Douglas Luiz, tu sei una di quelle che la famosa seconda chance gliela daresti o no?
10: Con Spalletti sinceramente sì.
8: Sì, okay.
10: Sì, vorrei provare a vederlo. Allora, prima sinceramente avrei detto no. Però secondo me con Spalletti può fare bene. È un giocatore che mi interesserebbe vederlo con Spalletti.
8: Che per il tipo di gioco di Spalletti, sì, ci potrebbe stare. La problematica è solo davvero la velocità, sì, o la non velocità con cui gioca il pallone, no? Perché adesso nelle amichevoli estive quei ritmi li puoi tra virgolette accettare. Il problema è che quel poco che abbiamo visto di Douglas Luiz, quelli sono i suoi ritmi, punto, no? Cioè che siano in amichevole o che siano poi in partita vera. Questo potrebbe essere effettivamente un pochettino un problema, anche se nell'ipotesi di un 4-3-3 con Douglas Luiz a fare il regista puro e Thuram e Locatelli ai suoi fianchi, forse potrebbe anche sopportarsi, diciamo così, la sua macchinosità, chiamiamola così. Massimiliano, arriviamo tra poco al tuo messaggio, perché ovviamente anche il capitolo nazionale è una cosa che ci interessa. interessa molto. Salutiamo anche Angela su Twitch. Ci sono ovviamente tante cose ancora da valutare in questa Juve, mancano ancora tanti giocatori che devono ancora tornare dal mondiale. C'è stata una sorpresa, tra virgolette, stamattina, nel senso che era stata anticipata ieri. Bremer è tornato con 2 giorni d'anticipo, no? Era atteso la continassa mercoledì, si è presentato questa mattina bello sorridente. Qualcuno addirittura ipotizzava che, vista l'offerta dalla Turchia, potesse non tornare neanche alla continassa e andare direttamente in Turchia, e non è stato così, anzi in questo momento sembra che le sue intenzioni siano quelle di rimanere alla Juve. E allora la domanda è: lo sacrificheresti Bremer, Alessia?
10: Per un giusto compenso, sì.
8: Sì, ok, sei anche tu sì. su quella linea di
10: sì,
8: pensiero.
10: Sì, secondo me sì.
8: Sì, il problema è che siamo sempre alle solite, no? La Juve per comprare deve vendere qualcuno, esatto. E quelli che ti portano quel po' di soldi sono pochi, sono potenzialmente Bremer, probabilmente Cambiaso, di cui all'inizio si parlava di qualche voce, ma poi non si è più detto nulla. Ci poteva essere forse Thuram, che però coi guai al ginocchio è difficile anche da piazzare a certe cifre. L'ultimo nome un po' forte in potenziale uscita e che potrebbe aver ricevuto un'offerta importante è quello di Francisco Conceição. Si sta iniziando a parlare di un'offerta intorno ai 50 milioni da parte del Liverpool. Credo che se arrivassero 50 milioni per Conceição,
10: anche lui sacrificabile,
8: la Juve potrebbe pensare di sacrificarlo, visto che comunque in quel ruolo siamo abbastanza coperti e che c'è un potenziale ritorno di Nico Gonzalez, no? Che comunque gioca in quel ruolo lì.
10: In nazionale ha fatto bene.
8: In nazionale ha fatto un gran mondiale, è arrivato fino in finale, tra l'altro non so come mai ha giocato il primo tempo invece che il secondo, cosa che solitamente invece Scaloni faceva il contrario. E diciamo che sicuramente la Juve non avrebbe più bisogno di quei 30 milioni di Nico Gonzalez, se potrebbe recuperare un giocatore che comunque arriva in forma, ma che vorrebbe in realtà, secondo almeno quello che si sente, rimanere in Spagna. Non lo so, lì poi ci saranno tutta una serie di intrecci. Giovanni dal Brasile ci dice: Durmisio, Vuso e Licina, tanta roba, hai ragione, io ti aggiungo anche a Buavuodo, Giovanni, perché secondo me ha fatto anche lui, più nella prima partita che non in quella di sabato, delle partite, cioè mi ha fatto vedere delle cose molto molto importanti. Durmisi è ancora tanto giovane, l'anno scorso ha giocato, era l'attaccante di riferimento della primavera, mi immagino quest'anno almeno un salto fisso in next gen, con poi ovviamente finestra sulla prima squadra. È chiaro che non si può pensare che l'attacco della Juve sia fatto da Durmisi e Cator, che insieme arrivano a 35 anni forse, no? Comunque non a 40, perché sono entrambi abbondantemente sotto i 20, però sono giovani promettenti. Licina sta piacendo tanto, la speranza è che insomma possa continuare nel suo percorso di crescita. Scusate, schiarisco un po' il computer perché non si leggeva assolutamente nulla. Ecco, sentiamo Marco da Imola, vediamo cosa ci dice su Douglas Luiz.
10: Marco ci dice: Dario, con Douglas Luiz non c'è bisogno di rallentare l'azione per vedere cosa ha cambiato, è già lento lui di suo, sì. Una battutaccia però ci poteva stare.
8: Sì, hai ragione, non c'è bisogno della slow-mo e del replay, no? Lo guardi a velocità normale, che è più o meno già così. Allora, apriamo un attimo, perché ne stavamo parlando anche poco fa con Alessia, la parentesi nazionale, no? Avanti! Apriamo la porta in questo caso, la parentesi sulla nazionale, perché nelle ultime diciamo 72 ore è successo fondamentalmente di tutto. È arrivato il no di Guardiola, la candidatura diciamo ufficiale di Pirlo e la bocciatura della candidatura di Pirlo per tutto. Sì, ecco, questo è un po' il riassunto di quella che è la situazione, direi, dell'Italia in generale. Italia, rimaniamo nell'ambito calcistico, che comunque va già bene. Siamo al 27 di luglio, fra meno di 2 mesi ormai ci sono le partite della Nations League e siamo ancora senza commissario tecnico. Detto che secondo me Guardiola, al di là di tutte le manfrine del caso, non avrebbe mai accettato un'Italia così scarsa tecnicamente, perché l'Italia oggettivamente è scarsa per fare il gioco di Guardiola, e che Pirlo forse non scaldava particolarmente i cuori di tanti, me compreso. Siamo però alla situazione che siamo senza CT, Alessia. Come si fa? E soprattutto, chi vorresti come CT della nazionale?
10: Io avrei voluto Allegri, sinceramente.
8: Ma sai che è un pensiero che abbiamo fatto sì, in tanti, e che credo che forse anche Allegri stesso credo abbia fatto. Poi non so se probabilmente se Allegri si è accordato col Napoli prima che si iniziassero a dipanare un po' le nuvole intorno alla nazionale, che non sono ancora state dipanate neanche adesso, no? Quindi probabilmente ha fatto altre scelte. Diciamo che, tolti Guardiola e Pirlo, che forse erano i due estremi, no? Uno troppo e uno, con tutto il bene che voglio a Pirlo, troppo poco, perché oggettivamente la carriera da allenatore di Pirlo non è che lo facesse pensare come un grandissimo CT, ma poi ci poteva smentire. Sono rimasti forti ancora due nomi grandi che sono rimasti, sono Mancini e Conte. Però Conte ha fatto un'intervista, non so più se a DAZN o Sport Italia, qualche giorno fa, in cui diceva che non ne vuole sapere della nazionale, vuole fermarsi un attimo, così come Guardiola praticamente. Sì. Mancini, ogni volta che lo intervistano, sembra che gli dica dove devo firmare, no? È lì che sembra che non veda l'ora di tornare sulla nazionale. E poi ci sono, come sempre, tra virgolette, gli outsider, il Baldini di turno che ha fatto un po' da traghettatore in questi mesi, e poi chissà. Però serve uno che sappia farlo il CT, no, Ale? Chi si prende? Allora, Allegri ti sarebbe piaciuto? E ok, Conte?
10: Conte secondo me sì, però secondo me lui, come hai detto tu, non ha proprio in testa.
8: E non mi sembra convintissimo. No. E Mancini?
10: No, Mancini mi piacerebbe Mancini. Vederlo, sì, direi che meglio di Pirlo.
8: Ma esatto.
10: Ha comunque un po', cioè, decisamente più esperienza.
8: Secondo me fra quelli che sono rimasti di un po' papabili, cioè poi sempre ogni tanto qualcuno tira fuori Pioli, no? Che però bisognerebbe andarlo a portare via forse dalla Turchia, mi sembra che stia allenando Pioli adesso. Ogni tanto vengono fuori quei nomi lì, non lo so, al momento non ce ne nessuno che mi scaldi particolarmente, vedremo che cosa succede. Sono arrivati un po' di vocali, ma non riusciamo a sentire qualche vocale. Nel frattempo leggiamo Nikiro su Twitch che ci dice: Allegri, ma quanti altri fallimenti deve collezionare per convincervi che un allenatore vetusto è superato? Ma quanti altri? In realtà al Milan quest'anno ha fallito, perché con la Juve io non riesco a dire che ha fallito Allegri nella situazione che ha avuto anche nel secondo periodo la Juve, dove comunque da dopo il primo Allegri è l'unico che ci ha portato ancora a casa un trofeo. No, non è vero, Pirlo aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa, però dopo i disastri di Sarri, di Thiago Motta eccetera eccetera, lui è l'unico che ci ha portato a rivincere un torneo, ci ha sempre fatti qualificare in Champions e un anno ci hanno dovuto togliere a tavolino perché in Champions ci siamo arrivati, quindi proprio che sia vetusto e superato, no, quest'anno col Milan oggettivamente ha fatto male, era un Milan che poteva fare sicuramente molto di più, ma anche la Juve poteva fare molto di più. Ci sono dei vocali, Manu? Sentiamone qualcuno.
11: Ciao Dario, ciao Alessia, Luca da Cuneo.
8: Ciao Luca, buongiorno.
11: Allora, intanto Dario, come al solito comincio da te, ti dico che è stata una vittoria importante, ci voleva, vincere aiuta a vincere. Miretti, per me rimarrà un'incognita, quest'ultimo campionato non mi è piaciuto granché, magari giocasse un po' di più potrebbe esprimersi al meglio, vedremo. Ti chiedo un po' che sensazioni hai, ti chiedo sull'attacco se si sta muovendo qualcosa, e confermo invece con te Alessia che io, Douglas Luiz, un giocatore alla quale darei una seconda possibilità. Forza Juve.
8: Guarda Luca, ne approfitto per leggere anche il messaggio di Gigi su Twitch che ci dice: Douglas Luiz dovrebbe giocare dietro la punta nel 4-2-3-1 perché è lento ma forte tecnicamente, oppure da player con due corridori che si sacrificano per lui, che è un po' quello che ho detto io prima, no? Cioè lui in mezzo con Locatelli e Thuram di fianco, allora potrebbe avere un senso, cioè se a lui gli dici tu non ti preoccupare della fase difensiva, allora forse potrebbe avere un senso. Sul modulo poi lo valuteremo. Mi sembra di aver capito che Spalletti voglia rimpostare la difesa 4, che è un po' il suo marchio di fabbrica e che ha fatto in queste prime due amichevoli. L'anno scorso ha giocato il finale a 3, ma per, diciamo, necessità. C'è Cambiaso, che lui continua ad apprezzare molto e che a me continua a far paura, perché tanto fa quelle giocate al limite dell'area che sono un po' preoccupanti.
10: Da un anno e mezzo ormai.
8: Sì, ma l'ha fatta anche un paio sabato, che sono quelli che fanno prendere un po' i coccoloni, però insomma, vediamo. E sull'attacco, sai, allora, quello che è stato promesso, almeno così è filtrato a Spalletti in quel famoso incontro notturno che c'è stato mercoledì o giovedì della settimana prossima, è che qualcuno arriverà entro venerdì, perché poi sabato la Juventus parte per la tournée e non è pensabile che la Juventus parta per la tournée senza...
10: Partono domenica.
8: Domenica, ok, sì, giusto, brava. Però comunque non è pensabile che la Juve parta per la tournée senza un attaccante e un portiere.
12: Ti fidi ciecamente.
8: Mi fido ciecamente. Però no, appunto questa insomma, la garanzia che è stata data a Spalletti è un pochino quella. Detto questo, grosse situazioni e novità non ci sono. Se leggete i giornali sono sempre tutti i giorni Colomoni è vicino, siamo arrivati, si stanno limando i dettagli, il Paris Saint Germain sta accettando, lui ha già
9: dell'autostrada.
8: Sì, è lì che aspetta coi bagagli nella fermata del pullman a bordo strada, no? Che non si... e sono tutti i giorni e sempre entro domani, entro venerdì, entro questa settimana.
9: Vedi che tu non hai capito, perché lui ha iniziato il trasloco con calma.
8: Okay.
9: Allora, adesso porteranno la cucina, poi porteranno la camera da letto.
8: E quando ha finito lo annunciano, può darsi che sia così, non lo so. Anche perché poi gli altri nomi che circolano non sono, cioè c'è Zirzé che costa praticamente gli stessi soldi, ma che io non so quanto possa essere utile. Cioè, Dirzé ha fatto un anno pazzesco al Bologna, poi al Manchester non è che abbia fatto benissimo. C'è stata una partita addirittura l'anno scorso in cui è stato messo dentro e sostituito dopo 12 minuti, tipo. Cioè, io 45 milioni per Dirzé, che segna meno forse ancora di David, mi tengo David a quel punto.
9: Comunque, no, lì mi sembra una situazione molto simile alla nostra, comunque.
8: In che senso? Al Manchester, dici? Sì.
9: Più, che, nemmeno.
8: Che forse dura da ancora più tempo, perché insomma. E sono arrivati forse anche peggio di noi, perché anche lì come...
9: Lì hanno cambiato allenatori, calciatori, però non se ne viene a capo, quindi...
8: E come il Tottenham, hanno un anno, hanno anche rischiato, non dico, però forse di...
9: Golasso di Zigzè.
8: Sì, ho capito. anche di Miretti, allora.
9: Sai che mi ricorda a volte, ma non voglio fare...
8: Vai.
9: Blasfemia. A volte in certi movimenti, certi tocchi, certe... Zizou.
8: Ma Zirzè, dici... Mazza, che però è un ruolo un po' diverso, cioè Zirze è più attaccante.
9: No, io dico tecnicamente.
8: Come movenze, dici? Va bene, ci prendiamo questo.
9: Ma mi massacrerà.
8: Questo paragone di mano. Allora, Stefania, ciao, buongiorno a te. Complimenti e congratulazioni al tuo figlio che ha preso 110 lode in ingegneria informatica e automatica presso la Sapienza di Roma. Quindi, complimenti a tuo figlio. Non ci hai detto come si chiama, ma fagli tu da parte nostra. Allora, leggiamo questi due messaggi che ci riportano un attimo sulla questione Italia, perché poi, insomma, Pirlo è stato anche un pezzo di Juve, un pezzone di Juve da giocatore, un pezzino di Juve da allenatore, anche se, lo abbiamo detto prima, comunque due trofei li ha portati a casa, e tolta poi la Coppa Italia ancora di Allegri, e sono gli ultimi due trofei che ha alzato la Juve. Allora, sentiamo Luigi e Dona.
10: Allora, Luigi da Filadelfia ci dice che il problema principale della nazionale e del movimento calcio italiano è la presenza di persone senza esperienza nella gestione delle situazioni, che sono state nominate solo grazie a raccomandazioni politiche. Un esempio lampante è quello di Chinè, che sembra avere un'influenza eccessiva. È assurdo che ciò accada in un paese come l'Italia.
8: Sì, allora aspetta, leggiamo anche quello di Dona, che così li mettiamo insieme.
10: Dona dice: ciao Dario, che bellissima sorpresa sentirti oggi.
8: Oh, grazie.
10: Vista la tua enorme competenza, ti chiedo: come vedi la situazione del CT azzurro? Grazie mille, ancora tantissimi complimenti, forza Juve.
8: Allora, intanto grazie per i complimenti, Donna, sei sempre esagerata. Allora, mettiamo insieme le due cose. Luigi, intanto una precisazione, cioè Chinè con la scelta del CT non c'entra assolutamente niente, cioè stiamo parlando di situazioni completamente diverse, e in realtà la gestione delle situazioni si pensava di averla risolta proprio andando a prendere Maldini e Leonardo, che a livello dirigenziale, insomma, hanno un discreto passato, soprattutto Leonardo, no? Maldini forse al Milan non ha fatto quello che avrebbe potuto o quello che avrebbe voluto, perché c'è anche la questione che al Milan gli hanno un po' l'hanno un po' imbrigliato, diciamo così. Leonardo comunque arriva anche dall'esperienza al Paris Saint Germain, insomma ne ha già viste tante. È solo che se poi li nomini e non accetti le loro scelte, perché comunque loro hanno cercato un CT che era Guardiola, che ha detto no grazie, hanno individuato Pirlo, che poi per motivi extra calcistici, cerco di spiegarla velocissimamente perché la questione è un po' complicata. Il problema di Pirlo è legato al fatto che lui ha accettato una sponsorizzazione di un sito di scommesse russo, il cui titolare è un putiniano, chiamiamolo così, no? Quindi è un filo Putin. Quindi ed è andato a fare una campagna promozionale durante una delle fasi di bombardamento della Russia sull'Ucraina. Quindi questa cosa ha creato questo cortocircuito, per cui fondamentalmente si è deciso di fatto di non accettare la candidatura di Pirlo come CT della nazionale. Questa è un po' la questione. E detto questo, si ricomincia però tutto da capo, perché il piano A era Guardiola, il piano B era Pirlo, e adesso i piani C chissà quali saranno. Questi di Stefania li abbiamo letti. Ecco, Terry, sentiamo cosa ci dice.
10: Ci dice: buon inizio settimana a te, Dario, e alla tua ospite. Tra amichevole campionato, ahimè, non c'è differenza.
8: Hai ragione, Terry. Purtroppo, effettivamente, dicevamo prima, più o meno scherzando, ma neanche troppo, che effettivamente i ritmi che abbiamo tenuto nella partita di sabato non sono così diversi da alcune partite che abbiamo visto durante la stagione.
10: No, come dicevi, l'unica cosa positiva, siamo riusciti a non prendere gol.
8: Tra l'altro, Spalletti, proprio nel post partita, ha fatto i complimenti sia a Gatti che a Kelly. E se a Kelly erano abbastanza normali, su Gatti forse ci ha stupito un po' di più, considerando che insomma non è che l'abbia proprio fatto giocare tantissimo l'anno scorso, e quel poco che ha giocato ha fatto l'attaccante praticamente, no? Perché con la Roma l'ha messo praticamente a fare la punta, e quindi insomma benvenga la coppiata Gatti-Kelly. E anche, dicevamo prima, Kalulu, quando è stato poi spostato al centro lasciando spazio sulla corsia a Celik, anche Kalulu ha fatto molto bene. Ma insomma, diciamo che difensivamente la Juve sta lavorando bene. C'è ancora il problema fare il gol, e lo sappiamo, l'anno scorso abbiamo fatto mi sembra quasi 30 gol meno dell'Inter, che sono oggettivamente tantissimi. L'altro giorno ha segnato Miretti su punizione, quindi di nuovo evidentemente c'è qualcosa che non va in attacco. È anche vero che in questo momento gli attaccanti non ci sono, quindi finché non arriva il pellegrino di turno, che detta così sembra che deve arrivare un pellegrino, ma pellegrino inteso come il giocatore del Parma o il Colo Muani di turno, allora ecco che diventa ovviamente
9: lo dicevano sempre quando ero ragazzino, quando giocavamo a calcio, che sei un po' scarsetto,
8: no? Sì.
9: Allora ti etichettavano, uè, pellegrino.
8: Esatto. Infatti già con Gigi diceva, pensa se arrivano pellegrino e pellegrini e siamo a posto. Sentiamo ancora Luca da Terni.
10: Luca ci dice, Douglas Luiz è uno dei giocatori che se lo metti con fianco un Kanté o un Kessié ti fa correre la palla, perché non deve fare il lavoro sporco, perché non ha i mezzi atletici per farlo, ma ha più tecnica del 99% della rosa Juve. Luca da Terni.
8: Eh sì, infatti il problema è quello che... Il problema è che quei giocatori lì, come si dice spesso, vanno bene per il calcetto, no? Quei che se giocano da fermi e smistano il pallone. Il campo da calcio però è un po' più grande del campo da calcetto, è una cosa che manca, che gli ha già anche rimproverato Spalletti a Douglas Luiz, che se perde palla deve poi anche inseguire l'avversario, no? Per cercare di recuperarla, e lui questa cosa purtroppo non ce l'ha. Leggo invece Beppo da Twitch che ci dice, purtroppo come sempre ci siamo fatti scappare Santiago Castro, l'attaccante forte ce l'avevamo in Italia, altro che Colo. Guarda, Santiago Castro è un nome che aveva già fatto l'ultima volta che ci siamo sentiti proprio tutta la Juve che vuoi con Jacopo Desiderio, che diceva che secondo lui era un attaccante che avrebbe fatto molto comodo alla Juve. Adesso sta andando alla Roma, è abbastanza definita la trattativa, sembra che addirittura Dovbyk possa fare il percorso inverso, anche perché la Roma e il Bologna evidentemente ha bisogno di un attaccante. Quello sarebbe stato un ottimo colpo. Tra l'altro Gigio commenta, con Gasperini diventerà un top, probabile, possibile, ma magari anche con Spalletti sarebbe potuto diventarlo. Dunque, aspetta che c'era ancora un messaggio che... Sentiamo ancora un vocale intanto, poi io vado a cercare un messaggio che mi sono perso.
12: Ciao ragazzi, se penso che doveva esserci Allegri in nazionale, allora preferisco anzi Pirlo, almeno non so quel che succede. Ma no, Allegri no, basta.
8: E vabbè, cioè sono in tanti a essere, e Allegri è sempre stato così anche quando era la Juve, no? C'erano gli Allegri e gli Allegri out. Però ragazzi,
13: vorrei fare un esempio.
8: Esatto. Però ragazzi, guardate che quel video che gira dei tifosi del Napoli che gli dicono chi non salta è Juventino, e lui dietro le quinte che fanno con la testa, sorride, quello per gli allegriani come me.
9: L'ha detto chiaramente, fai 15 anni che sento questa frase.
8: Esatto. E quindi insomma, diciamo che fa comunque piacere, no? Sapere che la Juve, nonostante poi come se n'è andato l'ultima volta, perché l'ultima volta sono state cartacce sbattute in faccia, non è stato, insomma, lui sia ancora comunque tifoso della Juve. Un altro vocale.
14: Ciao Dario, Maurizio a Bologna.
8: Ciao Maurizio.
14: Ma sul discorso nazionale,
8: sì.
14: Quello che non ha capito la maggioranza dei tifosi o dei giornalisti, che la nazionale non è una squadra di club e devi ricostruire dalle basi, creare una filiera tra giovani e portarli su under 17, under sì. 15, cioè, quindi non serve il nome, cioè Pirlo non va bene, ma non serve un Allegri, un Conte, cioè, ci vuole un programma di 4, 5, 7 anni, modello Spagna, che si ricostruisce. Cioè non serve a niente, cioè non ti qualificherai mai, cioè così il mondiale non ci andrai mai.
8: Maurizio, hai ragione e posso anche sottoscrivere il tuo ragionamento, però la nazionale c'è, cioè non è che adesso possiamo pensare che per i prossimi 4 anni, finché rifondiamo dal basso, la nazionale maggiore non gioca. Cioè la nazionale c'è, deve giocare le sue partite, c'è bisogno di un CT per la nazionale maggiore, e poi tu dici che si può accettare o meno, può essere Pirlo, può essere chiunque, ma a sto punto io ritorno, prendi Baldini, che visto che sa fare, ha fatto molto bene con l'Under 21, ha fatto molto bene in questa specie di Under 21 modificata in quelle due partite che ha fatto a giugno, allora prendi uno che sa lavorare con i giovani, che li sa portare su, perché ragazzi i nostri giovanili non vanno male, l'Under 17 e l'Under 19 che ha citato Maurizio arrivano in fondo alle loro competizioni mondiali ed europei eccetera, quindi è vero che bisogna rifondare dal basso, e lo ha detto lo stesso Leonardo, che bisogna ricostruire tutto il sistema, ci vorrà un po' di tempo, Però non è che possiamo stare in un buco burocratico per 5 anni e aspettare che arrivino i nuovi. Bisogna cercare di fare il meglio con quello che si ha e poi aspettare che le nuove leve vengano.
9: Comunque, non a caso, cioè, l'allenatore che insegna calcio, tu lo devi mettere nelle under.
8: Certo,
9: nazionale,
8: è certo.
9: Capito?
8: È certo.
9: Poi la squadra nazionale maggiore, puoi anche mettergli i ranieri, per dirti, perché deve fare solo il selezionatore.
8: Infatti quello che si dice
9: è
8: sempre
9: è da dietro che bisogna lavorare,
8: che il CT fa un mestiere molto diverso rispetto a quello dell'allenatore, diciamo, normale, o anche magari proprio di quelli delle under. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
13: La Juve del lunedì.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i 16esimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve del lunedì.
8: Sono tutti belli questi riff, mi piacciono molto. Torniamo in studio, la Juve del lunedì, 14:30.
9: Scusa, non è che c'è uno qualunque qua.
8: No, hai ragione, ma sono abituato al mio del sabato di tutta la Juve che vuoi. Per cui quando sento quelli nuovi...
9: Daremo una rinfrescata.
8: Bravo, mi sembra un'ottima.
9: Diamo un 4/4.
8: E bravo, così. Bravo. Così partiamo direttamente col giro di basso. Manu, scusami, mi sono dimenticato di ricordarti. Abbiamo poi l'avvocato De Frede da contattare in questa mezz'ora.
9: Così. Di famiglia, esatto, qual è il problema?
8: Esatto. Così lo andiamo a sentire. Però nel frattempo leggiamo ancora un po' di messaggi. Ci state scrivendo tantissimi, ragazzi, mi fa molto piacere. Sentiamo Francesco da Lecce, perché dice una cosa che comunque anche qui il famoso Allegri in Allegri out, anche Spalletti inizia a essere un po' divisivo. Sentiamo.
10: Sì, lui ci dice che a Spalletti non piacciono i giovani, vuole i giocatori maturi, a me non piace, grazie fino alla fine.
8: Vedi, questo è un altro tema, Francesco, perché effettivamente questa cosa di Spalletti che non sia particolarmente predisposto nel lancio dei giovani, chiamiamolo così, come se fosse una nuova disciplina olimpica, è una cosa che effettivamente sta emergendo, no? Nel senso che adesso lo deve fare per forza perché non ha i giocatori e deve far giocare per forza i next gen e i primavera, però effettivamente questo è un tema che possiamo affrontare con il nostro prossimo ospite, l'avvocato Roberto De Frede. Ciao Roberto, è sempre un gran piacere fare due chiacchiere con te.
18: Ciao Dario, buongiorno a tutti, buongiorno. Una bella settimana inizia, no?
8: Sì, è una bella settimana perché appunto c'è la partita già venerdì, quindi come se fosse insomma qua il campionato, no? Partite praticamente ormai ogni giorno della settimana, la partenza per la tournée asiatica e poi c'è questo tema che ci ha lanciato adesso Francesco da Lecce, no? Che dice Spalletti non è uno a cui piacciono i giovani, vuole i giocatori già fatti e finiti fondamentalmente. Cosa ne pensi di questa riflessione di Francesco?
18: Ma guarda, io penso che il tifoso della Juventus da qualche anno abbia sempre ragione, qualsiasi cosa dica, perché perché deve comunque trovare, come dire, un piccolo alibi, una piccola medicina alla situazione poco vincente degli ultimi anni. Mi pare che fino a qualche anno fa si diceva di Allegri questa cosa, sì. No? Che voleva la squadra dei super top perché lui era, come dire, un gestore, no? del meglio, e l'ha saputo fare, insomma, per carità. Ma io non credo che... Allora, io penso che Spalletti, come tutti gli allenatori, non è che siano contrari ai giovani e pro anziani, diciamo così, insomma. Io penso che Spalletti, come tutti noi, insomma, allenatori, 60 milioni di allenatori italiani, no? Diciamo così, siamo tutti allenatori, vorremmo in squadra calciatori forti, quindi o giovane o più maturotto, secondo me non è che faccia molta differenza. E Spalletti nel Napoli, se non mi sbaglio, ha lanciato qualche giovane, insomma, ecco, comunque non è che aveva questa squadra di campioni fatti per vincere quello che ha vinto, insomma, a Napoli non è facilissimo, no, vincere lo scudetto, se non mi sbaglio, quindi però l'ha fatto, l'ha vinto. Quindi Allegri credo che come gli altri allenatori abbia voglia e necessità di avere i famosi campioni, insomma. Io sono in questo momento della stagione, non me ne vogliate, non sono ancora ottimista, diciamo così, ecco, fino a quando non vedo, non tocco con mano, diciamo, qualcosa di buono, non mi va di essere molto ottimista. Ed è chiaro che vedo ancora un pochino una Juventus che sembra un po' uno specchio rotto, no? Come diceva Borges, capace di riflettere solamente un po' i bagliori frammentati di un'epoca passata. Ma questo non è un vizio del tifoso della Juventus, diciamo, paragonare qualcosa di oggi al passato. È un onore, perché vuol dire che la Juventus ha avuto una storia, no? Delle fondamenta. Certo. È come quando tu vai a mangiare un buon dolce torinese, un gianduiotto, oppure io una sfogliatella, e hanno una storia alle spalle, no, questi dolci. Se al palato se il palato non ti fa ricordare quella storia del passato, c'è qualcosa che non va, ma ti viene naturale fare il paragone. E purtroppo, per fortuna, noi abbiamo una storia meravigliosa alle spalle che ti porta a fare dei paragoni. Quindi, anche, diciamo così, in questo momento che sembra che qualcosina, insomma, si stia muovendo di positivo, no? Nella Juventus, insomma, anche gli accorgimenti della dirigenza, qualche spia verso qualche calciatore. Però, ripeto, fino a quando, ecco, non vedo rosa della Juventus, i 5 attaccanti forti, gli 8 centrocampisti, insomma, importanti, e qualche difensore in più, non sono ancora sereno, soprattutto anche per il portiere, perché qua mi pare che si vada verso uno che va in moto, insomma, mi pare, no?
8: Così sembra. Che però, forse, ti dirò la verità, io non sarei dispiaciutissimo.
18: No, infatti, per carità, infatti io non sono affatto dispiaciuto, è un buon portiere. Io vado sempre, non me ne vogliate, insomma, per i portieri italiani, ma perché sono abituato ad avere il portiere della nazionale, certo, che è quello della Juventus, certo. Quindi è una mia, diciamo così, deformazione calcistica, storico-calcistica, però pare che, insomma, non si possa avere quello della nazionale, perché ci è passato un po' tra le mani, ma non è stato possibile averlo. E quelli che abbiamo, tranne Perin, l'altro, insomma, forse non è il caso averlo ancora. E ben venga Suzuki di corsa, insomma, verrà in moto, esatto. Probabilmente è anche simpatico, un ragazzo simpatico, ma credo che sia tecnicamente molto molto valido.
8: Sarebbe, insomma, anche, quindi, credo, il primo giapponese della storia della Juventus, no? Perché comunque non ne abbiamo mai, beh, in Italia giapponesi non ne abbiamo visti tantissimi, alla Juve sicuramente sarebbe il primo. Senti, ti leggo una domanda che arriva direttamente per te su Twitch da Gigi86, che ci dice: una domanda per l'avvocato, si potrebbe inserire una clausola contro il calcio licenziamento per inadempimento al proprio dovere? È una cosa che a livello legale si potrebbe fare? Cioè, c'è la possibilità di, non so...
18: Già c'è, credo che già ci sia. C'è il licenziamento per giusto motivo soggettivo, insomma. C'è gli inadempimenti che il dipendente, il lavoratore in questo caso, fa, cioè gli inadempimenti che fa, quindi non fa il proprio dovere, certo che può essere licenziato, assolutamente sì. Quindi, c'è una bella causetta in corso, però esiste il licenziamento, esiste, in questo caso. Sì.
8: Senti, invece ti metto insieme due messaggi che riguardano, così apriamo anche con te un attimo il capitolo nazionale, no? Perché ovviamente sta tenendo molto banco questa questione. Allora, ti metto insieme due messaggi, uno di Marco da Imola e uno di Enrico da Prato, no? Che riassumendo dicono, uno, che il livello dei giocatori italiani in questo momento quello è e quello rimane, quindi forse non è cambiando il manico non si sa bene poi quanto la resa possa cambiare, e due, che comunque fare l'allenatore di club rispetto che allenatore che CT sono due mestieri completamente diversi. Volevo un tuo parere su questi due commenti.
18: Allora, parto dalla seconda domanda.
8: Sì.
18: Assolutamente sì. Tanto è vero che un tempo, vicino al nome dell'allenatore della nazionale, c'era ST o CT,
8: sì,
18: cioè l'ST, selezionatore tecnico, cioè l'allenatore della nazionale prendeva in quel momento, in quell'istante, i migliori che lui credeva, i migliori in quel momento, e li metteva in campo, quindi senza, tra virgolette, allenare, come posso dire, insomma. Quindi sicuramente c'è una grande differenza. Oggi purtroppo si è un po' la figura si è un po' mischiata, no? Insomma, cioè sono tutti allenatori nazionali e club. Non è così, l'allenatore ha bisogno della quotidianità, di allenare una squadra significa vederla tutti i giorni.
8: Certo.
18: E oggi allenare una nazionale, tranne quei insomma stage famosi, insomma, ma si incontrano una volta ogni 3 mesi, insomma ogni 4 mesi, quindi veramente è complicato ed è secondo me un mestiere a parte. Tanto è vero che gli stessi Bearzot, per esempio, ma se non mi sbaglio ha allenato, diciamo, la nazionale, non è che sia stato un allenatore di squadre di club, insomma, ecco, è stato sempre nel giro della nazionale, forse all'inizio della sua carriera, non ricordo bene, ma comunque, insomma, ecco, e stiamo parlando di uno del gota del calcio mondiale, per quello che ci ha fatto, insomma. Per quanto riguarda il manico e la scopa, che ne parliamo a fare? Il materiale è parva materia, insomma, ecco, il calcio italiano, i calciatori italiani sono proprio al lumicino, insomma, se ne contano, l'ho sempre detto, una volta io ricordo i litigi tra i miei compagni di scuola, insomma, per dire: ma come, hanno lasciato Lombardo a casa e hanno portato Donadoni, eccetera eccetera. Oggi non, tra i ragazzini, ma anche tra noi più grandi, insomma, non c'è più questo, anzi dire: e chi ci portiamo ora? Cioè, chi è rimasto? Sì, cioè, non lo so. Quindi, insomma, per carità, infatti io me ne guarderei bene a fare l'allenatore o selezionatore. A chi seleziono? Che seleziono? Cioè, niente. Ecco, ma poi senti, non c'è opzione.
8: Robby, quindi, c'è un'altra considerazione, secondo me, da fare, che adesso siamo diventati un po' i campionati esteri di una volta. Cioè, i giocatori italiani più forti giocano fuori, no? Cioè, una volta era la Francia e l'Inghilterra ad avere, tra virgolette, quel problema lì. Noi adesso abbiamo i Tonali, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, cioè... quei pochi buoni che ci sono giocano fuori dall'Italia, che rende un po' anche l'idea del valore della Serie A, in qualche modo.
18: Certo, certo, ma vedi, ti sei fermato al dito medio, cioè 1, 2, 3 addirittura. Sì, certo. cioè, quindi figurati, cioè, i più forti sono 3, 3 su 11 titolari, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati, purtroppo?
8: Se vuoi, veramente... se vuoi ti aggiungo Gnonto, così la mettiamo a ridere.
18: Quindi, è terribile, cioè veramente siamo al lumicino. Quindi, ecco, fare il selezionatore è difficile, come fare il piccolo chimico, insomma, dove si prendono? Si dovrebbe allargare al calcio giovanile, quindi ci dovrebbe essere tutto un nuovo processo, diciamo, ecco, di caccia al tesoro, ma è difficilissimo, è pesante, è complicato, veramente non so se in 4 anni, pensando al prossimo mondiale, l'Italia riuscirà ad avere una squadra importante. Io la vedo dura, per carità, ci spero, perché ci sono dei ragazzi che non hanno neanche visto l'Italia al mondiale, mai, ok. Però pure noi siamo ormai un po' di tempo che non vediamo l'Italia al mondiale, ci siamo un po' stancati, quindi sperando di vederle, sperando anche di, diciamo, di competere. Insomma, io sono stato abituato a competere ai campionati del mondo, caspita, vederla addirittura a casa è un dolore, veramente un dolore, ed è complicato come si sta complicando la scelta dell'allenatore o selezionatore della nazionale, certo. Appunto.
8: Senti, a proposito di ripartire dalle basi, la Juventus, insomma, sono un po' di anni ormai che era next gen, notizia, insomma, di queste ore è che Brambilla ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Credo che anche lì, come per Padoin con la Primavera, dare continuità alla gestione tecnica sia comunque un fattore importante. Venendo però invece alla prima squadra, Lorenzo d'Albano Laziale ci manda questo messaggio un po' amareggiato, diciamo così. Sentiamo cosa ci dice.
10: Sì, Lorenzo ci dice: ma io vi chiedo, ma la società non vuol più far diventare la nostra Juventus una grande squadra, perché non ci mettiamo il cuore in pace e pensiamo che anche noi siamo diventati una squadra di provincia?
8: Un po' di amarezza in questo messaggio, no, Roby? Perché c'è un po' la sensazione che comunque, anche per quanto in alto si possa puntare anche a livello di giocatori, comunque la Juve non va a cercare i top, perché non se lo può permettere comunque.
18: Vedi, Lorenzo ha segnato, diciamo così, ha aperto proprio la ferita, che è quella della purtroppo siamo sempre lì, è quella della mancanza ormai di identità. Io lo sto dicendo, insomma, in vari scritto e orale, lo sto dicendo, insomma, in tutti i modi. Allora, purtroppo la Juventus è, mi faccio come Fonzi quando non riusciva a dire scusami, no, ti ricordi?
8: Sì, certo.
18: Quando, esatto, cioè non posso dire, cioè la Juventus non è più la Juventus, e questa è una delle cose più brutte che io possa dire, ma è così, cioè al momento, voglio aggiungere al momento, non è la Juventus, va bene, è un'altra cosa. Perché è successo questo? Perché a un certo punto si è, con una falciatrice, tagliato tutto, il bene e il male. E questo è stato il peggio che poteva capitare a una squadra del blasone come la Juventus. Alla Juventus, lo ripeterò fino a non so a quando. Allora, quando ci sono state delle rivoluzioni, rivoluzioncelle o facsimili, e sono sempre rimasti i pilastri, sia societari, nella stanza dei bottoni, sia in campo. Quei 4, 5, 6, chiamiamoli senatori, chiamiamoli generali, colonnelli, eccetera, eccetera. Quando invece qualche anno fa hanno voluto, hanno dovuto, non lo so, tagliare questi rami, hanno tagliato tutto. E allora è come se ci fosse un'altra entità, un'altra idea, quindi questa entità nuova ha perso l'identità che aveva. c'è veramente un ricominciare faticosissimamente da zero, ma valla a recuperare la Juventus, quella, certo, quella maiuscolona, quella che ieri sera Rai 2 ha fatto vedere con una nostalgia e con una gioia infinita, quel decennio meraviglioso. Buonanotte. Quindi
8: bisogna puntare a tornare lì, no? Perché poi il problema è che quello che tu dicevi adesso con le tue parole, ce l'ho scritto praticamente in altri termini, ma il concetto, il succo è poi quello. Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice.
10: Massimiliano ti

0: abbiamo preso, negli ultimi tempi abbiamo preso Higuain e Pjanic,
1: Certo.
0: abbiamo praticamente distrutto Napoli e Roma, diciamo così, e siamo diventati 10 volte più forti, insomma, ecco, tenevamo Pogba, ma sto parlando proprio degli ultimissimi tempi, per non andare nella mia storia
1: A quelli degli
0: gloriosa, diciamo così, degli anni 30, 40 e fino a Platini
1: Beh,
0: Boniek.
1: non sei così vecchio, però Robby, detta così sembra
0: No,
1: che l'hai anche vissuti gli anni 30 e 40.
0: ma guarda, talmente che li ho assorbiti,
1: Certo.
0: diciamo così, nella bellezza della lettura di queste storie e anche, insomma, qualche video che per fortuna, insomma, c'è, che veramente mi sento, e qui mi dispiace quasi non averli vissuti, ecco, anche quelli, perché, insomma, ecco, sarebbe stato il top, però forse ora non stavo qua a dire con voi qualcosa, insomma, perché avendo vissuto gli anni 30,
1: Cioè, no, esatto, infatti diventavi ultra,
0: difficile,
1: no,
0: difficile, un po'
1: ultra
0: difficile.
1: centenario, no, però insomma quasi, quasi centenario. Senti,
0: Comunque rincoglionito sicuramente, insomma.
1: ecco, quello sì. Senti, a proposito dei Spalletti e dei giovani, no? Il messaggio con cui abbiamo aperto, Luca da
0: Sì.
1: Terni ci manda una sua visione di questa situazione.
2: Spalletti ha visto qual è il punto debole, una squadra smidollata che va guidata e quindi propone la soluzione per poi migliorare anche i giovani. I giovani con personalità costano minimo 50 milioni a testa.
1: Questo è un po' il pensiero di Luca che ci può stare, no? Però è anche vero che non puoi fare l'Ajax di turno, perché non è quella la storia della Juventus, se no diventiamo l'Atalanta di turno o l'Udinese di turno, non puoi neanche in questo momento purtroppo, ma il problema è che non hai un metro di paragone neanche in Italia, perché l'Inter che è campione d'Italia in questo momento ha preso solo schiaffoni dal mercato, perché tutti gli obiettivi che voleva raggiungere se li è visti sfumare via da Nico Paz lo stesso Calaili, come si chiama quel ragazzo che poi non ha passato le visite mediche, non parliamo di Palestra, insomma, anche la squadra che in questo momento è la più forte non riesce ad arrivare ad Ama.
0: È l'Italia che sta pigliando schiaffoni. E, purtroppo l'Italia fa, cioè, le squadre italiane fanno parte del sistema italiano. Allora, siamo sempre lì. I calciatori stranieri forti, o anche quegli italiani, quei due o tre nella mano, diciamo così. Ma preferiscono sicuramente, uno per un fatto economico, preferiscono l'estero, ci guadagnano di più.
1: Certo, certo.
0: Meno stress, perché sappiamo che in Italia, insomma, da lunedì a lunedì è un bombardamento continuo ai giocatori, ai tecnici, eccetera, eccetera. E poi perché no, anche per un, come dire, un loro tornaconto di orgoglio, di onore calcistico, insomma, ecco, andare in una squadra inglese oggi, o spagnola addirittura, campione del mondo, eccetera, eccetera, ma sicuramente è molto più importante che stare anche nella migliore squadra, ecco, anche nella squadra campione d'Italia in Italia, ma sicuramente un Palestra preferisce un'altra
1: Eh
0: squadra.
1: certo.
0: Una volta è chiaro, una volta no, ma quindi voglio dire, ma tant'è vero che il campionato italiano, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, 2 anni fa, è livellato verso il basso, diciamo così. Se tu hai, del resto si è visto nelle coppe, insomma, nella Champions, no? Nelle coppe europee, insomma, che hanno asfaltato, diciamo così, le squadre
1: Sì.
0: italiane. Quindi purtroppo sicuramente anche la migliore, che di solito è quella che vince il campionato italiano, cioè l'Inter, è acchiappa schiaffoni e non riesce a migliorarsi. Una volta anche la Juventus si migliorava, già era 10 lode, si migliorava con altre 2-3 lodi,
1: Certo,
0: diciamo così,
1: certo,
0: okay?
1: certo.
0: Durante la campagna estiva o comunque già durante l'anno c'erano quelle ramificazioni di societarie di mercato. E oggi no, oggi gli schiaffoni li acchiappano tutti. E chiaramente, se già sei a tre quarti, uno schiaffone ti fa cadere, però, e attenzione.
1: E certo.
0: Quindi questo poi è il problema. Cioè, se una Juventus che è a tre quarti e non riesce a formare una rosa normale, e beh, parte male, parte malissimo, insomma. Ecco, se stiamo ancora col portiere al primo agosto, qua, che non ce l'abbiamo, se stiamo ancora, forse arriva l'attaccante, forse Vlahovic resta, e il
1: Sai
0: centrocampista,
1: cos'è la cosa
0: ragazzi.
1: inquietante, Roby? Che al di là del non essere ancora arrivati, ogni giorno esce un nome nuovo sempre per gli stessi ruoli, no? Perché
0: Esatto.
1: sul portiere siamo partiti che c'era Martinez o Vicario, poi è spuntato Suzuki, poi è spuntato Trubin, poi è spuntato De Gea, poi è spuntato Jorgensen. Cioè ogni giorno ce n'è uno che deve essere il piano D, E, F se non vanno.
0: E probabilmente si prenderà quello migliore per la società. Nella società intendo il registro delle entrate, delle uscite, eccetera, eccetera.

0: così. Perché altrimenti, un tempo, ripeto, chi è il migliore? Martinez, Martinez, vieni per favore, siamo la Juventus, ok, ciao. Punto. Si finiva al 10 luglio, hai capito questa cosa? Non al 27,
1: Sì,
0: 28. Così come...
1: col problema che in realtà quello che filtra da Martinez è che lui verrebbe anche, no? Però mancano quei 3 milioni da dare all'Aston Villa, è questo che ti rende conto, no? Un po'
0: E
1: anche
0: ti
1: della
0: rende come
1: difficoltà.
0: stia... È come stiamo situati male, capito? Cioè, gli, tra virgolette, gli mancano gli spiccioli. Cioè, per poco, per un pochino, non si può arrivare ad un campione. E questa te la dice lunga. È perché una volta addirittura c'era, ma una volta, ma 4-5 anni fa, 6 anni fa, no, veramente non andiamo ai tempi preistorici. È altro che 3 milioni, insomma, ne servono altri 15, ok.
1: E certo,
0: Questo è il
1: e
0: problema.
1: certo.
0: Per esempio, ora c'è questo Stones che non
1: Sì?
0: sarebbe male, che mi pare che sia
1: Sì,
0: svincolato, se
1: sì,
0: non mi sbaglio.
1: sì, sì.
0: E a me quel calciatore piace, insomma, ecco, è un calciatore già maturo che potrebbe dare quel midollo spinale in più che manca alla Juventus, ecco, o meglio che in qualche ruolo manca. Là si dovrebbe prendere il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante, la spina dorsale e poi costruire come un albero genealogico, insomma, no,
1: Tutto intorno, cioè.
0: i figlioletti, insomma, di questi qua a destra e a
1: Sai
0: sinistra,
1: qual è il problema,
0: questo
1: Roby? Che noi è dal 28 maggio più o meno, da quando è finito il campionato, che sappiamo che dobbiamo
0: è.
1: prendere un portiere e un attaccante, no? Siamo arrivati al 27 di luglio. I due acquisti che abbiamo fatto sono un terzino, che per carità va benissimo perché comunque rinforza la rosa, e un attaccante, sì, ma di 19 anni, che sappiamo benissimo che non può essere evidentemente il pilastro su cui si basa la Juventus dell'anno prossimo. Adesso parliamo di Stones, che è un altro difensore che nulla ha a che vedere con questi due ruoli importanti, e la Juve parte domenica, ci ricordava Alessia prima, per la tournée, e mancano ancora tutti i giocatori che Spalletti ha chiesto, oltre ai nazionali che pian pianino rientreranno, compreso Bremer che è tornato oggi.
0: E meno male che abbiamo il tuo pupillo che segna
1: Hai
0: anche,
1: visto? Hai visto
0: capito?
1: che
0: Hai
1: partita? Hai
0: capito?
1: visto che partita che va?
0: Hai capito? Che golasso! Quello lo
1: Ma ha anche
0: feci anche
1: giocato
0: io quel
1: benissimo.
0: gol tanti anni fa, in campo di calcetto, sì.
1: Vabbè, però ha giocato benino, dai, secondo tempo, comunque
0: Per
1: visto
0: carità,
1: che...
0: no, ma io, ma per carità, ma allora, ma io non è che sono contro Mirè. Miretti è un buon giocatore, insomma, anzi, è un costante
1: Sì.
0: giocatore, un po', sai, insomma, non, però, sai, mi piacerebbe qualche altra cosa, va, insomma,
1: Immagino,
0: ecco,
1: immagino.
0: dai, capito,
1: Però vi abbiamo il notiziario che incombe. Ti saluto, però leggendo questo messaggio perché è tutto per te e te lo meriti.
0: sì. Oh.
1: Christian da Campobasso che ci dice: resto sempre affascinato dall'avvocato De Frede, uomo fuori dal tempo della Napoli bella, dei Conti, un grande uomo fuori dal tempo importato dall'inizio Novecento, epoca di Belle Époque. Chapeau, dottore, eterna Juve araba fenice. Chiude così il nostro Christian.
0: Ma grazie, grazie Cristian, veramente un messaggio meraviglioso. Grazie, veramente ti ringrazio. Forse sono un po' fuori dal tempo, questo è vero, sì,
1: Però
0: questo è
1: evidentemente
0: vero.
1: insomma, i nostri amici da casa apprezzano anche
0: Apprezzano il fuoritempo,
1: le tue
0: diciamo.
1: pillole di storia, no? I tuoi famosi anni 30 e 40 che pur non avendo vissuto ci porti comunque quasi come esperienza. Grazie mille all'avvocato Roberto De
0: Grazie a
1: Frede,
0: te,
1: è sempre un
0: Dario. Ciao,
1: piacere.
0: buona giornata.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao, grazie.
1: altrettanto,
0: Ciao,
1: altrettanto.
0: ciao.
1: Ciao Roby, ancora buona giornata a te. Leggiamo ancora, ce la facciamo a leggere ancora un messaggio, Manu? Leggiamo ancora Alfio da Sapri.
2: Buongiorno a tutti. Qualche anno fa una tele diceva che voleva passare a
1: Untale,
2: un
1: untale.
2: tale, scusami. Diceva che voleva passare a mangiare da un ristorante da 10 euro ad uno da 100 euro. Il destino, e non solo, ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno.
1: È vero.
2: Dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi. Come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene.
1: Alfio, andiamo col notiziario, poi commentiamo questo tuo messaggio. A fra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
8: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
7: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
6: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
7: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 e i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
6: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
7: Ed è tutto. A più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ciao Dario, per la nazionale il mio pensiero è questo, ma semplice come penso che sia di tanti. Cioè, si è andate a nominare Maradona.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
6: Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento Notab.
7: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
10: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
6: Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
7: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
6: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Sì, perché ci saranno anche i giornali in questa oretta insieme. Ve l'ho detto ieri, ve lo ricordo anche adesso. Dalle 11 parte ufficialmente la programmazione. Avete ascoltato infatti prima la trasmissione di ieri di Dario. Ho notato anche che comunque, nonostante fosse una replica, c'è una voglia pazza da parte vostra di chiacchierare, di parlare, di analizzare, anche perché insomma stiamo ancora letteralmente in alto mare, nonostante manchi sempre meno. Questa è la forse paura più grande, no? Che c'è, il pensiero più grande che avete voi, ma non credete soltanto voi, perché c'è anche chi direttamente dalla Continassa continua, no? A pensare, ad aspettare che arrivi qualcuno, no? Che il famoso citofono suoni e a rispondere vuole a tutti i costi essere Spalletti. Ne ha una voglia matta. Ovviamente mi associo anch'io alle condoglianze che sono state fatte, credo già ieri, da un po' tutta la radio per la scomparsa della mamma del mister bianconero, che ovviamente lascia, no? Un vuoto nel cuore del mister, pronto magari da colmare con qualche gioia in più sul campo. Venerdì l'amichevole con il Nizza, ragazzi, poi la partenza per l'Asia, per termine arcaico, per l'Est, dove appunto si incontreranno anche squadre che non è che stiano proprio avendo la strada spianata in chiave mercato, in particolare l'Inter, tra queste appunto tra le squadre presenti in questa tournée che racconterà qualcosa, speriamo di sì. La speranza che c'è ad oggi, a martedì 28 luglio, è che non si debba far prendere a nessuno voli intercontinentali, ma che appunto si ricrei questo bel gruppo d'ascolto e non solo, anche di lavoro, pronto a partire tutto insieme da Torino, e al contrario chi invece non ne farà più parte possa salutare definitivamente proprio in questi giorni, senza dover incappare anche qui in non presenza magari nella lista dei convocati, che non è mai piacevole comunque come cosa, o addirittura appunto partire per poi dover rientrare con anticipo. È una settimana fondamentale, e quella settimana credo che può essere tranquillamente definita capace di raccontare davvero questa Juve dove andrà e che cosa sarà. È quella settimana rivelatoria, letteralmente, che non può non da una parte magari impensierire, dall'altra creare un po' di suspense, un po' di pathos, perché le idee ci sono tante, ce ne sono sempre, c'è ancora questo discorso aperto con il Paris Saint-Germain per Colomouani, c'è questo discorso con l'Aston Villa per il Dibu Martinez, ma Juve, vi ricordate quando si faceva così, no? Per dire, ma signora, ma cosa mi di... Se si parla veramente di 3-4 milioni, e date sti 3-4 milioni alla Aston Villa. Io ho capito che io non, la Juventus in questo momento è in una fase di io non accetto, io non voglio, io sono dell'idea che non... Mi, guarda, mi volano anche i fili, sono dell'idea che nessuno può mettere la Juventus in un angolo, nessuno può metterci i piedi in testa, e va molto bene, siamo tutti estremamente d'accordo. Però parafraso e riprendo anche un momento della trasmissione di prima, ci siamo lasciati a fine maggio con una diktat: la Juventus del prossimo anno dovrà avere un nuovo portiere, un nuovo attaccante. Siamo a 2 mesi dalla fine del campionato, a martedì 28 luglio, e la Juventus è ancora senza l'attaccante di riferimento, perché è vero che è arrivato Ekator, però non è quel giocatore che, complice la sua giovane età e la sua poca esperienza, può mettersi sulle spalle un reparto intero. No, non è lui. Quindi va bene tutto, però abbiamo detto che la Juventus doveva acquistare un portiere, un attaccante, la Juve è un attaccante titolare di peso, e la Juventus ad oggi 28 luglio ha acquistato un terzino validissimo, che ci ha anche raccontato Carlo Nicolini venerdì qui ai nostri microfoni quanto lui sia stato complice anche, no, dell'ascesa di Selic, visionato in un club di Serie B turco, e poi pian piano fatto salire ovviamente di livello. Quindi un terzino e un attaccante, sì, ma un attaccante che di base, insomma, può garantire qualche buona prestazione, potrà garantire, speriamo, almeno gol che non stanno soltanto in una mano, ma magari in due, perché comunque le competizioni sono tante, non c'è soltanto il campionato da giocare. Però mancano ancora proprio quei tasselli fondamentali che tu esattamente 2 mesi fa ti sei detta pronta a portare nel più breve tempo possibile a Torino. Quindi cosa possiamo dire alla dirigenza? Forza ragazzi, forza, che forse prima o poi ce la faremo. Noi io andiamo invece adesso, sapete dove? Andiamo sulla prima pagina del Tutto Sport. Facciamo così, partiamo dal quotidiano torinese, che come sempre avete notato la mia anche voglia di poca voglia di parlare della nazionale, ma vabbè, ovviamente ci arriveremo per forza di cose, obbligatoriamente. Non solo Colo, io sono stufa di vedere queste foto vecchie di Colomoni, voglio vederne di nuove, con la maglia nuova, con questa bella maglia che la Juventus ha creato e che ha regalato ai suoi tifosi per questa stagione, anche quella lo voglio vedere. Basta. La Juve è convinta di partire per la tournée con il francese, ma risale anche Sorloth, ragazzi, e rispunta Zirkzee. Poi di Zirkzee vi dico anche una cosa dopo. Carnevali e Massara all'attacco, per l'attacco Io mi immedesimo anche ogni tanto nei colleghi della carta stampata, perché noi tanto quanto parlando possiamo passare di palo in frasca e abbiamo questa fortuna, no, di avere questa immediatezza nel raccontarvi le cose e la possibilità quindi di spiluccare di qua e di là, di ogni tanto magari qualche cosa inventarla, ma i colleghi della carta stampata, ma la fatica, ma ragazzi, vi sono vicina. Alla continassa pronti a riabbracciare Colomouani, guardate, gli abbracci sono pronti da 2 mesi. L'Atletico si tiene Alvarez, il norvegese torna caldo? L'olandese in offerta intriga, Porta non si molla Suzuki, anche qua poi di poi ne riparliamo ancora, perché io giuro che potrei veramente darmi fuoco ora, visto che il caldo me lo permetterebbe, se dovessimo annunciare Suzuki. Ma Spalletti potrebbe accontentarsi, tra virgolette, di vicario. Mister, mi ascolti, tre quarti, strada più libera per Brahim, però c'è questo Ajla Bergovic secondo cui che prende piede, no? E ce lo dicono anche colleghi rispettabili. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono, la vergogna, lo schifo, l'umiliazione, che non ci sono più parole neanche per descrivere quello che sta accadendo in chiave azzurra. Oggi nuovo CT o rischio commissariamento, che vergogna, povera Italia, come siamo messi. Vedete l'inizio dell'editoriale di Guido Vaciago, il Consiglio federale alle strette, Malagò che riprenderebbe il mancio, litiga con Abodi per le ingerenze della politica e in caso di mancata intesa potrebbe addirittura fare un clamoroso passo indietro anche lui, via tutti, basta. Ma possiamo evitare di avere la nazionale azzurra a questo punto? Basta, togliamola dai radar, letteralmente, se questa è la fatica. Un dubbio in più, Antonio accetterebbe l'incarico come ultima scelta? Maldini e il suo consigliere sono durati 16 giorni, falliscono un colpo di coda con Thiago Motta e poi lasciano. Thiago Motta non c'ha voglia, non ne ha voglia come direttore tecnico. Ora c'è chi propone Chiellini, che però direbbe no. Quindi può ancora succedere di tutto. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. Il Toro ha preso Comuzzo, Comert arriva oggi, e poi Stones ha scelto l'Inter per 8 milioni, anche la Juve lo voleva, ne abbiamo parlato ieri, ma ripeto che possiamo dare la precedenza ai giocatori che effettivamente la Juventus ha inserito nella lista, nei primi posti soprattutto. Poteva essere un'occasione Stones, lo abbiamo detto anche ieri, gli è stato proposto un biennale con ingaggio da 4 milioni a stagione, diciamo che era anche un po' questa la cifra forse che veniva proposta dalla Juventus, o poco meno, però per i bianconeri a rischio anche Lukumi, perché è entrato nel mirino del Como. Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, abbiamo ancora negli occhi soltanto pochi giorni fa le loro belle facce allegre, i loro sorrisi, le loro cravatte, le loro giacche firmate, niente, dobbiamo resettare tutto. Mancini favorito su Conte, il ministro Abodi dice brutta figura e vediamo un po' se non ha ragione a dirlo. Il presidente FIGC replica, dipende da chi l'ha fatta. L'ha fatta la nazionale, che l'ha fatta, scusatemi, credo, l'hanno fatta Maldini e Leonardo e anche lo stesso Abodi, perché lo stesso, scusatemi, presidente Malagò, perché non hanno avuto la forza di mandare avanti le loro idee. Cioè, io ho scelto Pirlo, non me ne frega niente se il Kodakons delle mie scatole si mette di mezzo ci dice che è sbagliato. Non mi interessa se i soloni della politica si inalberano che pensino un po' a tutte le porcherie che ci sono in questo momento in Italia e lasciano perdere. Forse da questo punto di vista sono d'accordo con Malagò, perché la figuraccia l'hanno fatta un po' tutti, non soltanto la FIGC, l'ha fatta chi si è intromesso in qualcosa che doveva lasciare totalmente perdere. L'ha fatta però anche appunto il mondo calcio per non aver diciamo protetto in qualche modo la figura di Andrea Pirlo, che è l'unico che tolgo dal gruppo dei figuranti brutti. Paolo e il brasiliano irremovibili su Andrea, oggi in programma il Consiglio federale. L'Italia ancora senza un CT dopo lo strappo con Malagol, direttore tecnico e l'advisor abbandonano la nazionale. Frenata per Romero, problema commissioni, allora Inter vola da Stones. Svolta improvvisa, trovata l'intesa con il difensore inglese, si è svincolato dal Manchester City, fascia destra, promosso Diouf. Poi le firme Castro da Gasp, Dovbyk a Bologna, difesa Napoli, avanza Badiashile, anche lui si anche lui in ottica, sono sempre gli stessi ragazzi i nomi alla fine che girano. Lukumi, la Juve sgomita col Como, Carnevali tra Colo, Suzuki e Dibu, settimana chiave, la beffa carezza, il Borussia lo soffia al Milan. E poi i 17 giorni, vedete in taglio alto sulla sinistra l'editoriale di Zazzaroni, come un gatto in tangenziale, 17 giorni di Maldini e Leonardo. La Gazzetta dello Sport, Italia da rifare, anche per la seconda giorno consecutivo, ma non mi stupisce, anche perché non c'è molto da dire, un po' anche li capisco, non si parla di Juve in prima pagina, ma dell'Inter che è Costons, colpo a zero, il difensore ad un passo, e l'Italia che da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in Pol, l'ex CT che lasciò tra l'altro tra le polemiche per aver sposato una causa molto più ricca rispetto a quello italiana. Meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti. Io non sono tanto d'accordo, anche perché mi sembra che si stia esagerando dopo tutto quello, cioè davvero dando un pochettino più di peso alle cose che hanno davvero bisogno di attenzione. Questa era assolutamente evitabile, e mi continuo a riferire al mondo politico. E poi in basso, Svilar sarà una Roma top anche in Champions, vorrei ben vedere, visto che avete soffiato il posto alla Juventus, almeno datevi da fare, questa è la mia speranza. E poi ancora anche Antonelli, Hamilton mondiale a Suandia, novità, super sfida per quanto riguarda la Formula 1. Il rompipallone, l'avevo sempre letto, ieri non l'ho letto. Il progetto di Maldini e Leonardo è durato 16 giorni, d'altra parte d'estate le giornate volano così velocemente che sembrano passati 8 anni. Un po' di ilarità non fa mai male. Queste le prime pagine dei tre, ovviamente, quotidiani sportivi italiani. Vi ho promesso che appunto in questa settimana, non potendo godere della rassegna stampa di Zuliani e neanche nell'ora precedente della rassegna stampa un po' più normale, definiamola così, tra le 8 e le 9, vi regalo queste perle. Sentitevi quindi molto soddisfatti di ciò. Vi ho detto prima che vi avrei parlato velocemente, detto velocemente qualcosa su Zirkzee, perché il suo procuratore è in Italia e ha parlato anche con la Juventus, perché il procuratore è anche di Douglas Luiz, il cui futuro continua comunque a rimanere abbastanza in bilico, perché Spalletti fino a questo momento non è che proprio l'abbia visto brillare particolarmente. C'è stato qualche sondaggio per lui da parte di Francia e Inghilterra, ma sappiamo benissimo come non è che si sia appunto reso protagonista di una stagione di alto livello, anzi ha cambiato pure due squadre in un anno, cioè quando accade e tu comunque risulti ancora inespresso e incompiuto, vuol dire veramente che le cose stanno andando non male, malissimo. L'altro argomento però di discussione è stato Zirkzee, appunto, per il quale Mastara si è detto un grandissimo estimatore, lo voleva portare già a Roma l'anno scorso. Vi ricordate? Lo United ha aperto la porta ad una possibile partenza in prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni. Quindi io vi chiedo se questa è un'operazione che secondo voi la Juventus farebbe bene a portare avanti. Ricordo anche un messaggio, non mi ricordo se la scorsa settimana, fine scorsa settimana o ieri, di un ascoltatore che ci diceva: se Carnevali e Massara dovessero riuscire a portare Zirkzee alla Juventus, credo che quello potrebbe essere visto come così il tocco del maestro, l'operazione che non ti aspetti e che ti regala gioia fondamentalmente. Non so se siete tutti d'accordo con l'ascoltatore o se appunto un possibile arrivo di Zirkzee in prestito con obbligo di riscatto, che ovviamente sarà messo in maniera folle alla Openda, non credo, immagino che le cose verranno fatte diversamente, a 30-35 secondo voi è corretta? Io la trovo corretta come valutazione, credo anche che lui abbia un bisogno davvero impellente di lasciare aria, è uno di quei giocatori, a differenza di Tonali e Calafiori, che secondo me si è pentito di aver fatto il salto in Premier, e l'altro che si è pentito è Federico Chiesa, ma non c'erano alternative. Anche di lui si è parlato molto nell'ultimo periodo. Poi nella lista della Juventus sono presenti i nomi di Suzuki e Alai Begovic, per i quali i bianconeri sono in concorrenza proprio con PSG e Chelsea. Il club parigino vuole Suzuki, ma oggi farebbe il secondo, addirittura sarebbe solo di passaggio per poi andare in prestito da qualche parte. La situazione è simile per il bosniaco, perché i Blues non gli garantirebbero un ruolo da protagonista, come invece potrebbe fare la Juventus, che sta cercando tra l'altro di convincerlo con l'aiuto di Miralem Pjanic. E sì, e poi ancora un discorso legato a Kenan Yildiz, così vi racchiudo un po' in questi primi 20 minuti le notizie clou di giornata. Yildiz non si è ancora allenato in gruppo, rischia di saltare la tournée estiva purtroppo tra Hong Kong e Perth. Al momento dalla contina si filtra un cauto ottimismo, lo staff lo sta monitorando e continua soprattutto a cercare di capire come farlo tornare al meglio e come agevolare la sua presenza nelle sedute insieme ai compagni, considerando che dal mercato mancano ancora due pezzi grossi, ovvero centravanti di livello e portiere titolare, e che Thuram non sarà disponibile. Il rischio concreto sarà che Spalletti volerà nel continente asiatico, appunto, con addirittura metà soltanto formazione tipo. Non benissimo, non benissimo. Andiamo, dai, ascoltiamo qualcosa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona. Vi volevo segnalare una cosa. In macchina, in streaming, Radio Bianconera,
5: partono le pubblicità.
6: Se per caso va via il segnale, come?
5: Parte la pubblicità. Sì, ragazzi, lo sappiamo. Scusa se ti parlo sopra, ascoltatore, ma è già successo, è questione proprio legate alla pubblicità. Se è così, è semplicemente perché la radio continua ad essere gratuita per voi, ma ha bisogno un attimino, no? Di fiatare, di rimpolparsi in qualche modo. Quindi abbiate pazienza, pensate che solitamente in una radio comune più o meno ogni 7-8 minuti, forse 10 esagerare, c'è una pausa, anzi scusatemi, ogni 15 minuti c'è una pausa pubblicitaria, ogni 7 minuti c'è una canzone. Noi non abbiamo canzoni, parliamo sempre, ascoltiamo voi e poi i nostri ospiti, quindi è così. vogliateci bene lo stesso, tanto voglio dire, se perdete mezzo secondo di discorso, sono dell'idea che riuscirete comunque a mantenere la traccia di quello che è stato detto. Ancora, dai.
7: Ciao Giulia, io sulla faccenda nazionale sono veramente, veramente basito. Si sta praticamente massacrando un uomo, perché parliamo di un uomo, Pirlo. Qui è stato chiamato, non era evidentemente piaciuto allo zio Ignazio, e la compagnia di Roma, filo governativa e non, e non si parla del fallimento di Malagò, dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, che non so a che titolo dovesse essere lì dentro, e delle riforme che dovevano avvenire dopo Gavina. E siamo sempre alle solite, in questo paese non si può mai cambiare. Faccio notare che tutti parlano di ma ci sono troppi stranieri. No, questo paese è vecchio perché non apre allo Ius Scholae, non apre allo Ius Soli, mentre gli altri paesi più civili hanno stranieri di seconda e terza generazione.
5: Hai detto tutto nella maniera più che corretta, caro ascoltatore. Andiamo ancora.
8: Cara Giulia, buongiorno, sono Lorenzo. Olè. Da Peschiera del Garda, Verona. Io volevo un attimino fare questo piccolo discorso, se me lo permetti. Certo. Io mi meraviglio di Malagò, che sta esternando discorsi di qua e di là nei confronti di Abodi e quant'altro, no? È lampante che lui vuole Mancini, perché comunque ha probabilmente un'amicizia nei confronti. A livello di parlo di soldi, probabilmente Mancini sarebbe anche, diciamo, la scelta giusta per non spendere tanto. Questo è quello che io ho letto nei giornali. Però mi chiedo come si faccia, visto che si parla tanto di morale, come si faccia scegliere Mancini quando quest'ultimo ha scelto, ci ha lasciato così in braga di tela, si dice, no? Per sposare un progetto molto ricco in Arabia. E adesso noi abbiamo la capacità di andarlo a riprendere quando questo signore qua ci ha lasciati. E io mi ricordo anche il signor Conte, che l'ha fatto anche con la nostra cara amatissima Juventus, che poi è arrivato Allegri per fortuna. Però io ripeto, non capisco il signor Malagò, che dovrebbe a questo punto anche lui dimettersi, perché questi signori fanno solo che male a questo calcio, che è sempre più diretto verso un burrone. Ormai il nostro calcio lo paragona al calcio greco, non lo so quello turco, ma più o meno lo metto lì anche quello lì.
5: L'ho detto prima, non possiamo eliminarla, così abbiamo fatto baracche, burattini e ci leviamo qualunque pensiero. Allora, prometto che ora cercherò di capire che cosa succede con questa pubblicità, perché le lamentele sono tante e ora provo a capirci qualcosa. A tra poco.
9: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un progetto pensato su 8-10 anni, finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della nazionale e il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome, oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi, emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco in esaurimento serale, temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino con locali piovaschi su quello toscano, temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
5: ragazzi, niente, siete impazziti con questa cosa della pubblicità e non si può fare niente, mi dispiace. Se deciderete di non ascoltarci più per una pubblicità di qualche secondo, allora vuol dire che non ci volete poi più di tanto bene, eh? Abbiate pazienza, quindi non siamo qua a girarci attorno, sono altre le motivazioni che non devono far sì che la nostra meravigliosa radio entri nelle vostre case, certamente non la pubblicità che ci aiuta a vivere, perché altrimenti non saremmo in onda mai, quindi abbiate pazienza, ve la guardate la pubblicità su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Rai 1, Rai 2, Rai 3, la 7, la 5, Rai Movie, ve la guardate? Sì. Avete sempre saputo il perché dell'esistenza delle pubblicità, esattamente come le pubblicità su YouTube, per farvi capire, no? Il concetto è lo stesso, quindi il buon Manuel non può far nulla, Stefano, anche perché Manuel non può decidere di togliere la pubblicità che ci aiuta, ripeto, a sopravvivere. A parte tutto, ci chiede Francesco dalla Calabria, secondo te Spalletti è contento di come sta andando il mercato? Non credo, nel senso che manca meno di un mese, inizierà il campionato e a parte Stilic e Decator non abbiamo preso nessuno nei riparti dove ci servono davvero giocatori. Francesco, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso non credo che sia facendo i salti mortali in questo momento il nostro mister, perché appunto si sta rendendo conto anche lui, ma secondo me non si sta rendendo conto soltanto delle difficoltà che sta avendo la Juventus, ma un po' anche in generale di quello che sta accadendo nel calcio italiano. Poi vabbè, c'è l'ironia del nostro regista da Roma che non leggo, però, perché non è carino, a cui ho chiesto appunto notizie di questa presenza pubblicitaria e mi ricorda anche lui, è lo stesso concetto delle pubblicità su YouTube, Facebook eccetera, può essere noioso per chi ascolta, però è vitale per l'azienda, ovviamente, quindi stringi Massimo da Roma. Non ci si fa più, non ce la si fa più con questo mercato o non mercato, per ogni giocatore accostato alla Juve ci sono sempre problemi, uno sfinimento, basta. Credo che Zirze ci dice Paolo possa fare la differenza di nuovo nel campionato italiano e certamente potrebbe farlo nella nostra squadra, quindi Paolo è d'accordo sulla possibile idea Zirze Juventus con prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni pattuito col Manchester City. Forse sarà più facile parlare con lo United, scusatemi, con lo United che con il Paris Saint-Germain. Maybe yes or maybe not, we don't know. Meglio Colo Pellegrino oppure Sorlo Zirze? Ho la netta impressione che arriveranno quest'ultimi, ci dice Tiziano da Milano. È una bella domanda. Meglio Colomuani, Pellegrino oppure Sorlot e Zirze? Allora, Zirze mi piace tantissimo, mi piaceva già quando ha giocato a Bologna, lo avrei preso, speravo che la Juventus riuscisse nel colpaccio nell'estate, no? In cui era arrivato anche Thiago Motta, ma abbiamo visto che anche lì Ersoldo Premier ha chiamato un pochettino di più. Colomuani è qualcosa di ormai viscerale, cioè tutti abbiamo un Colomuani nella nostra vita, tutti vogliamo bene Colomuani ormai, quindi ci auguriamo forse che questa tiritera alla fine finisca e che si veda quindi finalmente la luce. Pellegrino è un giovane che non mi dispiace, però tra i due preferisco, tra lui e Zirze, se devo metterli in paragone, visto come hai fatto le copie, preferisco Zirze tutta la vita. Sorlot è un giocatore che non lo so, ho un po' più paura di lui che di Colomuani, questo è poco ma sicuro. Poi richiamarlo ma non risponde, è 45, quindi aspetta ancora qualche minuto Giorgio per l'ospite. No, se vogliamo dare per certa la lotta per il 10º-15º posto, no a che non lo so, però va bene così. La questione morale, ci dice Gianluca, deve esistere sempre. Se non sei d'accordo, Ma è perché Gianluca usi questo modo di parlare sempre molto sgradevole, sgarbato? Non mi piace tanto. Io dormo lo stesso, cioè sicuramente non mi... Era un pur parlé soltanto. Ammazza. Per me non è sbagliato prendere Colo, ma ciò che è sbagliato è la strategia. Spendi 40 milioni per un giocatore solo che ti esaurisce le risorse, ma con 40 ne devi prendere due. Siamo una squadra debole, in orizzontale, debole come struttura. Poi l'attacco come lo fai? Il centrocampo come lo fai? Inondando di commissioni gli agenti di che sì, Massimiliano da Roma. Ah, Vittorio, capisco, buongiorno, capisco le difficoltà di mercato, mi sembra però che non sappiamo chi prendere, troppa indecisione, troppa gente che mette bocca. Ragazzi, però alla fine i giocatori sono praticamente sempre gli stessi, non è che stiamo tirando in ballo grossi altri nomi, siamo più o meno sempre lì. Siamo più o meno sempre lì. Ma perché insistere con sto Kolo Muani? Il PSG ci ha preso in giro tutta l'estate scorsa. Kolo Muani non ha fatto niente di buono al Tottenham e adesso questi chiedono 50 milioni? Meglio forse Pellegrino e Zirkzee. Forse mi piace un pochettino di più. Kolo Pellegrino, no Zirkzee, ci scrive un altro nostro ascoltatore. Fabio da Settimo, io credo che se riusciranno a prendere Stones e che sia zero il Dibu Martinez e Colos, riusciremo ad avere una rosa decente. Stones non è dato per pronto ad arrivare, sì, quindi non credo, non credo. Ascoltiamo qualcosa.
12: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux, in Svizzera.
5: Ma ciao.
12: Un paese come l'Italia, la seconda nazione più titolata al mondo, e facciamo figuracce del genere. Ma io non lo so, veramente. Ma da tanto tempo io pensavo a Del Piero per la Juve. Io direi che bisogna mettere due persone in nazionale. Uno sarebbe Roberto Baggio e l'altro sarebbe Del Piero, persone vere, persone che ne capiscono, persone che daranno tutto per questa nazionale e per il nostro paese. Vi mando un abbraccio e sempre forza Juve.
5: È estremamente carino il tuo messaggio, ma mi hai nominato due persone che difficile, a tratti impossibile che riescano a sposare la causa azzurra, in particolare Roberto Baggio, che non mi è mai sembrato estremamente desideroso di tornare alla ribalta. Ascoltiamo ancora qualcosa.
13: Sono Paolo da Ferrara. Beh, che Paolo, il nostro mister non si è contento, basta guardarlo in faccia, pure dimagrito. Cioè, si è reso conto che la patata bollente Juventus è molto più bollente di quella che lui si poteva aspettare. Va oltre, diciamo, la sua saggezza e perspicacia da allenatore. Per quanto riguarda gli acquisti, io sono dell'idea, purtroppo, non voglio fare disfattista, ma non prenderemo nessuno. Lucumi è molto vicino a Como, sparano 35 milioni che noi manco ce li sogniamo. Kolo Muani e 150 non scendono. Il mio problema è che andando via un ectoplasma è rimasto ancora quell'altro in attacco, è rimasto Ciccio. Franco se n'è andato, adesso vediamo un po' cosa prendere. Rimarremo questi e dovremmo rivitalizzare gli altri ectoplasmi. E la vedo molto molto dura rientrare nelle prime sei. Comunque vedremo un po'. Non avere 5 milioni per il Dibu in più, per avere un portiere di esperienza in porta, è veramente avvilente. Speriamo che non giochi la...

0: al momento schierare dal primo minuto. La coppia la farei Zirkzee Pellegrino e spero in Ala Ibegovic. Devo prenderla in corsa quando leggo questo nome, è veramente impegnativo da leggere. Claudio Damazzè consiglia ai tifosi che si lamentano della pubblicità di scaricare l'app. Dove ci sono, ma non si tratta di interruzioni durante il programma, è una questione proprio di programma non radiofonico, di programma su cui viene gestita appunto la radio. Ogni volta che va via la comunicazione, ogni volta che c'è uno sbalzo di corrente, quindi appunto si deve ripartire il tutto, il plugin è quello organizzato in modo da far ripartire l'annuncio, diciamo così, lungo, non lungo. Cercate, è una radio, la nostra, fortunatamente, che si basa sull'utilizzo di internet, perché altrimenti non, cioè, sarebbe un pochettino più complicato, però insomma possono ascoltarci grazie a questa applicazione, come ormai hanno fatto praticamente anche tutte le radio in analogico, possono ascoltarci in tutto il mondo e quindi godiamoci anche queste piccole cose, dai, ogni tanto. L'ospite non risponde, continua a chiedere a Giorgio, gli ho anche scritto, ma continua a provare. Vediamo se prima o poi ci... boh, non lo so, è strano, che bello quando poi tutti i programmi, orari, hai le cose ben organizzate e poi non ti rispondono. Meraviglioso. Ascoltiamo un vocale.
1: Cara Giulia, sono Ivano da Bellinzago, da quando la seconda
0: Ciao.
1: carica dello Stato ha deciso di mettere il naso nel calcio, sta andando tutto allo sfascio. E pensare all'assurdo che quando si occupa di calcio fa meno danni, per cui immaginiamoci in che mani siamo.
0: Pessime, pessime. Non mi fate parlare di politica, per favore. Non mi fate analizzare le figure che ci rappresentano purtroppo a livello di Stato. Ancora.
2: Ma ieri non eravamo su Stoner e oggi quelli di Milano ce l'hanno fregato a costo zero.
0: Ma il costo zero ce l'aveva anche la Juve, eh? Parla di Stones, credo. Non ho capito il nome che fa all'inizio. Non ho capito. Vabbè, comunque, non è che ce l'hanno fregato. Il giocatore è svincolato, può decidere di andare un po' dove vuole, dove effettivamente... Gli offrono di più, evidentemente l'Inter gli ha offerto di più, lo aggraderà di più, ragazzi, non lo so, come spiegare tutto questo. Alessio da Bollate, ho sentito un mio collega di tifo chiedere eventualmente di mettere Del Piero in nazionale. Maldini sarebbe andato benissimo, anche lui il problema è che è gente che non si vuole piegare al sistema marcio, quindi non vanno bene se entri lì, è un po' come entrare in politica. Devi stare alle loro condizioni, altrimenti ti tagliano le gambe. Va tutto commissariato e fatta sparire la politica dal calcio e da qualsiasi altro sport. Sono completamente, Alessio, d'accordo con te. Sia un Del Piero che un Maldini, che pensate a un Roberto Baggio, che è uno che non si è mai e poi mai piegato a nulla. Dovessero, Maldini è successo, ma se un Del Piero, un Baggio, come appunto ha detto prima il nostro ascoltatore, dovessero mai decidere di entrare a far parte del mondo del giro della nazionale, dovrebbero mettersi così in testa, in maniera pseudo-serena, di doversi in qualche modo piegare, come ha detto giustamente il messaggio appena letto, ad altre sfere. Ecco, un po' bisogna. Il sistema è quello che è. Il risultato, poi, purtroppo, alla fine è questo.

0: Scaricate l'app Samsung TV, così la pubblicità non parte. Eh sì, ma devi avere la Samsung TV, se no, o comunque devi avere la televisione con la possibilità di inserire le app. La questione pirlo non ha nulla di morale o immorale. Il contrattempo che ha è una scusa pietosa per far fuori lui, Maldini e Leonardo, che non erano graditi a chi il potere non lo vuole mollare. D'altronde, un presidente federale che si presenta senza apportare nessun cambiamento in una federazione devastata dall'incompetenza e dalla tutela degli interessi di parte, non ha nessuna voglia né intenzione di riformare. Questa è la situazione e ripartiremo dal nulla dopo che abbiamo lasciato appunto uscire Gravina, campionati taroccati, mondiali mancati, questo siamo. Massimo da Parma, sempre da Parma, Massimo e Fabrizio, chissà se vi conoscete. La coppia di attaccanti sarebbe ottimale, Zirkzee e Pellegrino, fattore fondamentale l'età e i costi. E poi che sì per un centrocampo, giocatori da vendere assolutamente. Con Seisao e Cambiasso, no, con Seisao non lo vendo, mi dispiace. Su Cambiasso posso essere d'accordo con te, però abbiamo percepito un piccolo no da parte sua ad una ipotetica partenza. Il primo è tanto fumo e basta, il secondo fa troppi errori e poi si prende un portiere. E lui dice vicario Suzuki, ragazzi, ma per davvero per prendere Suzuki voi fate partire uno tra Di Gregorio e Perin? Cioè, ritenete Suzuki così superiore? Ma veramente? Veramente? Veramente? Non tocchiamo la difesa che ok, vedete, arriva dall'altra parte un'altra risposta, ma se sapevamo già da maggio che non tengono Di Nero. Perché questi lamenti? Abbiamo scontato il 2023 quando arrivarono solo UEA, preso da Manna e Cambiaso, sono periodi senza soldi, non si contano, non si cantano le messe, ci dice Gianni. Vocale, vai.
1: Giulia, buongiorno, sono Luca B da Roma, in vacanza a Santa Severa. Per quanto
0: Ma bene,
1: riguarda la
0: guarda,
1: pubblicità,
0: mi piace.
1: io penso che sia comunque sia una linfa vitale per voi e perciò io rilancerei. Ma perché non lanciamo un franchising del merchandising dei radio bianconera, tutto in ing, ok? Magliette, tazze,
0: Ci
1: cappellini.
0: sono ragazzi, guarda,
1: Grazie per la vostra compagnia.
0: ma amico mio in vacanza, siamo pieni sempre tutti di idee, poi bisogna però anche realizzarle, quella è la cosa poi forse purtroppo più complicata, ma lo so che l'app è su Android, è su ovunque l'app, ce l'ho anch'io sul telefono ragazzi, però devi avere la televisione con la possibilità di scaricarti le app o avere la Samsung TV e cercarci nei canali dedicati di Samsung TV, dove lì ci siamo sempre. Sempre e non parte niente, anche se ci stacchi in continuazione, è sicuro. Ma adesso non è che posso chiedere ai nostri ascoltatori di acquistare una TV da, cioè, non siamo partnership Samsung, magari, magari, però insomma, non possiamo mica chiedere tanto ai nostri ascoltatori, li vogliamo già così tanto bene. Quando rientrano i nazionali e soprattutto quando se ne vanno David con Meinerz, Grova, Douglas Luiz ed Arthur, ci chiede Vito da Catania, Evi. I tuoi nazionali dovrebbero rientrare ormai quasi tutti a breve, anche quelli che si sono dilungati durante il mondiale, quello che in teoria dovrebbe rientrare al limite dell'inizio quasi del campionato, ormai è il buon. Oddio, un vuoto. Vabbè, è il giocatore che l'anno scorso, Nico Gonzalez, ecco, che l'anno scorso è stato così volentieri in quel di Atletico che ha detto: io voglio soltanto andare lì. Per favore, mollatemi perché io voglio andare a Madrid. Io voglio andare a Madrid. Io non ho nessuna intenzione di tornare a Torino. Portatemi. È da qui che rinasce un po' l'interesse, l'idea Sorlot, perché chissà che non vada in porto questa operazione legata all'altra. Quindi va bene, voi volete lo sconto su Nico Gonzales? Dateci a praticamente niente, Sorlot, allora. Chi vale di più dei due? Per l'Atletico Madrid forse Sorloth, ovviamente per la Juventus Nico Gonzalez, che ha fatto un signor mondiale, che ha dimostrato di voler rimanere a Madrid con tutto se stesso letteralmente, quindi auguriamo il meglio a questo punto al giocatore, con la speranza che se deve andare via vada via nel migliore dei modi, quindi agevolando il più possibile la Juve. Grazie Caterina, grazie, grazie, grazie, perché mi fai sorridere complimentandoti per la pazienza. Lo so che si ascolta sul telefonino Fabrizio, ma prima parlavamo di TV. Ah! Abbiamo ancora un vocale, Giorgio, che siamo in chiusura. L'ospite magari lo sentiamo domani a questo punto. Chissà dov'è.
2: Ciao Giulia, complimenti per la trasmissione. Volevo
0: Grazie.
2: fare una riflessione con te. Secondo te c'è un problema all'interno della società, in quanto buoni calciatori, forse non campioni, arrivano da noi e si perdono? Ma al di là di Douglas Luiz, però ci sono stati tanti giocatori che buoni giocatori nelle altre squadre da noi si perdono. Pensi ci possa essere un problema d'ambiente, un problema societario?
0: No, non
2: È una
0: credo.
2: cosa molto strana,
0: È
2: secondo me.
0: una cosa, hai ragione, è una valutazione correttissima da fare, è un problema non problema che più volte abbiamo tirato in ballo, poi però non sempre succede che chi ha fatica continuano ad arrivare questi messaggi della pubblicità, non ce la faccio più, mi distraggo anche. La fatica poi accusata a Torino spesso viene confermata anche altrove. Nico Gonzalez non ha faticato, Nico Gonzalez ha avuto una serie di infortuni che gli hanno rovinato la stagione a Torino. Anche a Madrid si è infortunato leggermente, però entità minori. Ve l'ho fatto più di una volta come esempio. Matthijs de Ligt va via dalla Juventus cercando linfa europea vitale e il suo poi prosieguo di carriera non è stato poi dei più ammirevoli. Non lo so, è una giusta valutazione la tua, che viene anche un po' fuori da alcune scommesse non vinte dalla dirigenza. Uno su tutti hai detto tu, appunto, uno Openda, pensa a un Cole Maynard, pensa a un Douglas Luiz, figli probabilmente anche di un momento di estrema confusione, no? L'abbiamo sempre definita così. Questi ultimi anni la Juventus è stata in confusione. Forse è arrivato il momento adesso di vedere altro e chissà che non capiterà. È arrivato il momento di salutarvi anche, perché è mezzogiorno passato. Ora lascio la linea a Gigi di nuovo, che vi allieterà nelle prossime 2 ore per tutta la settimana. E noi ci rivediamo domani alle 11. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: un saluto dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
4: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
5: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
4: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
5: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
4: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Eccoci qua, cosa di calcio, versione fine luglio, col sottoscritto Luigi Schiffo, Giorgio sempre in regia e naturalmente è iniziato già adesso, quando sono le 12:08 minuti da poco, il Consiglio federale, altrimenti detto Circo federale, dopo quello che è successo nella giornata di ieri con le dimissioni di Maldini, Leonardo, Pirlo che si è dimesso da CT senza neanche essere ancora diventato CT della Nazionale. Insomma, sta succedendo tante cose divertenti, ma la cosa più interessante in casa Juve era l'atteggiamento di Giorgio Chiellini, che ha dichiarato, entrando in merito alle notizie uscite negli ultimi giorni: sono molto contento del mio ruolo alla Juventus, quindi ciao ciao Nazionale, cercati qualcun altro. In pratica ha detto Giorgio Chiellini, quel qualcun altro potrebbe essere Ranieri, che potrebbe essere il nuovo direttore tecnico, anche se insomma lui potrebbe fare anche il commissario tecnico volendo, però dovrebbe essere il direttore tecnico, con Mancini favorito come commissario tecnico. Questo è quello che trapela al momento dal Consiglio federale, da cui si attende appunto che Malago tiri fuori i nomi per costruire almeno la squadra che giocherà la Nations League e dei prossimi impegni, e poi si vedrà che cosa costruirà, perché la FIGC, ripeto, sì, va bene il commissario tecnico, cercare di aggiustare un po' la situazione a livello di ranking e riportare soprattutto l'Italia nelle competizioni che contano, ma qui c'è un sistema da riformare e quindi dalle basi, e quindi serve qualcos'altro che non sia soltanto questo. Perciò il ruolo di direttore tecnico di Ranieri, un uomo di calcio che potrebbe anche essere utile da altri punti di vista, e vediamo un po'. Intanto c'è l'agente di Zirkzee che gira qua in Italia, e pare che abbia sentito sia il Como che la Juventus. Pare che la Juventus abbia presentato un'offerta per Suzuki da 22 milioni, però il Parma ne vuole 30. Insomma, siamo sempre ai soliti nomi, Colomuani a tutta pagina anche su Tutto Sport oggi. Vediamo se sarà la settimana buona, anche perché questo benedetto attaccante centravanti, per quanto insomma non, nessuno dei due un centravanti dal mio punto di vista, né Colomuani e né Zirkzee. Se fossero questi due nomi scelti dalla Juve per l'attacco, direi che manca il centravanti di peso. Vedo che qualcuno di voi mi scrive già subito che non vuole più sentire Sorloth, e Gianni che ci scrive questo. Sì, diciamo che l'immagine di Sorloth che abbiamo un po' tutti è quella del pallone che non passa, insomma, a Haaland per il possibile 2-0 della Norvegia, e quindi un pochino di responsabilità, se non tanta, ce l'ha nell'eliminazione della Norvegia Sorloth, però diciamo che come caratteristiche fisiche e tecniche è un centravanti che ha quelle caratteristiche appunto che chiede Spalletti, cioè un giocatore di peso che può tenere su il pallone, che può fare a sportellate. Certo, quello che abbiamo visto ai mondiali è un Sorloth in versione un po' diversa, che per giocare insieme a Haaland, perché il suo ruolo sarebbe quello di centravanti, però sei Haaland che è il più forte di tutti ovviamente, o gli fai da riserva oppure ti adatti come ha fatto lui a giocare sull'esterno, però non mi pare proprio il suo, insomma non mi pare che abbia quella caratteristica la Mandzukic, cioè che anche se lo metti a fare terzino rende bene lo stesso. Ecco, lui mi sembra uno che debba fare centravanti. Dopodiché in questo momento la Juve il centravanti non ce l'ha, e quindi qualunque centravanti di ruolo è il benvenuto. Io personalmente dovessi andare all'Atletico Madrid a chiedere un giocatore, è un'idea mia, non ho nessuna base d'appoggio, però andrei a chiedere Koke, anche se ha 34 anni, perché è un centrocampista di grande carattere, di personalità, uno che vuole sempre pallone nei piedi. sono gli ultimi anni di carriera per lui, per carità, dei chilometri ne ha corsi tanti, però visto il calcio italiano, ecco, quello è un nome che mi piacerebbe tanto dell'Atletico Madrid, a cui interessa sempre Nico Gonzalez, e quindi vediamo un po' che cosa sarà anche con le trattative con gli spagnoli. Poi ancora Severino dalla Valcamonica ci dice: Ranieri non è riuscito a convivere con Gasperini, davvero qualcuno pensa che riesca a convivere con Mancini, che sicuramente non è meno morbido? Sì, ma io non capisco, cioè un conto è Maldini che non fa l'allenatore, che fa il direttore tecnico, che nella vita ha fatto il giocatore, ma l'allenatore non l'ha fatto, ha fatto poi il dirigente, ha fatto altre cose, quindi lo metti il direttore tecnico, ma mettere un allenatore a fare il direttore tecnico è un po' un rischio, cioè voglio dire, poi due galli nel pollaio, come si dice, non sempre funzionano, specie quando ti devi vedere soltanto una volta ogni tot, non è che puoi lavorare tutti i giorni assieme, eccetera eccetera. Chissà cosa ne pensa Domenico Marchese della Repubblica, che tra l'altro il giornale oggi ha dedicato molte pagine alla Nazionale, anche in bella vista direi. Ciao Domenico.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Gigi, partiamo, guarda, da questo, perché è d'estate, ci tengono vivi, diciamo, con queste notizie, hanno pensato a noi fondamentalmente.
9: Sì, dai, diciamo che questo è il nostro mondiale, stiamo tutti quanti tifando, almeno abbiamo qualcosa a cui aggrapparci. È una considerazione molto triste, perché lo spettacolo a cui stiamo assistendo è veramente di bassissimo livello, e soprattutto la mia sensazione è che non ci siano vie d'uscita, cioè io non le individuo, perché faccio proprio fatica a pensare che qualcosa possa cambiare. Guarda, veramente sono molto amareggiato. Io ringrazio di non dover scrivere di questi argomenti, cioè, tranne qualche articolo, che tipo quello di ieri su Pirlo, che ogni tanto mi chiedono, però è veramente una fase drammatica della storia del calcio italiano, perché se prima non ce ne eravamo accorti con le tre eliminazioni dal mondiale, che era tutto da rifare, adesso sappiamo che è tutto da rifare, ma non vediamo la luce fuori dal tunnel. Cioè io non saprei che cosa fare, anche chi ha tutte queste certezze. Io lo invidio, perché io non ne ho neanche una.
8: No, poi soprattutto l'idea è che ci sia un lavoro da fare alla base proprio di come si costruiscono i giocatori, di quanti se ne fanno giocare in Serie A e nelle squadre importanti, insomma, andare a vedere cosa ha fatto la Spagna è forse troppo difficile per noi, dove ognuno tira acqua al proprio mulino, però avere un punto di riferimento potrebbe essere importante, un commissario tecnico che segue i giocatori da ragazzini e poi pian piano li fa crescere, poi se li ritrova nella squadra principale e come ossatura, poi naturalmente non è che giocano sempre quelli per l'eternità, però insomma tutte cose che forse anche Roberto Baggio aveva scritto nelle sue 900 pagine, che credo che siano lì in qualche sgabuzzino della Federcalcio, e da lì bisognerebbe ripartire. E poi il commissario tecnico è importante nell'immediato, però insomma c'è tutto questo lavoro dietro che non mi pare che venga preso minimamente in considerazione. Ma venendo alle cose strane, no, vai pure, vai.
9: No, volevo solo fare una velocissima considerazione. È un ricordo che ho di quando ero ancora ragazzino e non ero ancora un giornalista, quindi non seguivo il calcio professionalmente, quindi ho visto una cosa che potevano vedere tutti quanti, e c'era Serse Cosmi ospite in una trasmissione di Mediaset, ora non mi ricordo se l'appello del martedì, piuttosto che non mi ricordo veramente, e lui diceva questa cosa: occhio, perché nel futuro ci saranno un po' di problemi, perché nel settore giovanile stanno tutti difendendo a zona e alla fine arrivano dei giocatori in Serie A che non sanno difendere a uomo, quando la base della difesa è la difesa a uomo, poi si subentra con la parte tattica e la difesa a zona. E questo era Serse Cosmi, stiamo parlando di, ero un ragazzino, ne ho 48, potrebbero essere 25 anni fa tranquillamente, nel senso, sembra, in Italia è sempre così, bisogna fare la rivoluzione e cambiare completamente, basterebbe fare bene le cose che sappiamo fare, basterebbe lavorare con un pochettino più di attenzione, perché non è che bisogna diventare la Spagna perché il nostro calcio deve diventare spumeggiante, dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare.
8: No, ma infatti io lo dicevo nello spagnolo come tipo di calcio, ma come costruiscono i giocatori. In questo senso. Poi è chiaro che noi abbiamo altre caratteristiche che non vanno però disconosciute, perché tutta questa vicenda con giochisti, risultatisti, che va bene per i giornali, ma poi in realtà conta fino a un certo punto, ha portato un po' a disconoscere quello che è sempre stata la base del calcio italiano. I tre trofei vinti dall'82, 2006 e 2021 sono tutti timbrati dalla difesa dei portieri più che non dagli altri. Poi c'è stato l'attaccante, cioè Paolo Rossi, c'è stato nell'82, che era un calcio diverso, tra l'altro con la squadra lì tecnicamente
9: era sublime. Però Bonucci e Chiellini vince l'europeo.
8: Bonucci, Chiellini, Chiesa che ti indovina quei gol che poi non ha, Donnarumma che parla tutto voce che da parare.
9: Alla fine
8: è così.
9: Cioè, non, la copertina l'hanno presa loro tre, Donnarumma, Chiellini e Bonucci, non l'ha presa di sicuro un attaccante, anzi.
8: Quindi, il meme è diventato Chiellini che prende il giocatore per la maglia a metà campo, quello è il meme dell'europeo, per dire l'emblema tra l'altro Chiellini che ha detto che lui in nazionale non ci va, che sta bene alla Juve, quindi questo lo ripeto perché ieri era un tormentone, insomma, questa cosa di Chiellini.
9: Ma guarda che in questo momento, ora non credo che ci sia un posto peggiore in tutto il pianeta dove andare a lavorare, non credo
8: ci
9: che
8: va
9: ci sia
8: uno
9: un posto scavato peggiore.
8: Perché
9: poi tipo, quando vengono eletti con queste percentuali i presidenti federali devono comunque riconoscere ai propri elettori qualcosa, e quindi non cambierà, cioè è veramente complicato. Comunque parliamo di Juve almeno.
8: Parliamo di Juve, poi voglio fare anche una piccola parentesi, non tanto sul Toro quanto il TAR cosa ha deciso per le trasferte, perché qua stiamo andando verso delle frontiere inesplorate, no? Non so se hai seguito questa vicenda, per cui il TAR ha detto che ok, trasferte vietate, ma sono per i tifosi non residenti in Piemonte ma residenti a Torino, quindi se uno abita a Collegno, a Grugliasco, no, anche nell'area metropolitana, scusami, Torino e area metropolitana, non possono andare in trasferta. Quegli altri, che so io, da Vercelli, da Cuneo, da Novara, da Domodossolo, ci possono andare. Questo è un po'. E la nuova frontiera, leggevo il mio amico Erbebricca su Facebook che scriveva, diciamo, ormai siamo alla squalifica col CAP, diciamo, questo è un po'.
9: Esatto. Molto bella.
8: Siamo arrivati anche a questo. Vabbè, tanto ormai quest'estate ne stiamo vedendo di tutte. Mettiamoci lì anche il blocco delle trasferte in base al cap di residenza.
9: Alziamo l'asticella
8: sempre più in alto o sempre più in basso, esatto, secondo dei punti di vista. Invece, mercato, i nomi sono i soliti, io non te li faccio neanche, con Colomuani, Suzuki, eccetera, eccetera. C'è qualcosa oltre questi nomi? Secondo te, ecco, visto la modalità con cui i giocatori poi la Juve li ha presi in quest'estate, cioè hanno preso due che nessuno aveva mai detto che la Juve era interessata a prendere, ti aspetti che arrivi veramente Colomuani o Suzuki o qualcuno di questi, oppure Carnevali sta facendo il vecchio giochino, parlate pure che intanto io ne prendo un altro?
9: Questa non è una pista da sottovalutare, un'interpretazione da sottovalutare, quella comunque che si parli tanto di nomi ieri, ad esempio si parlava molto, ma non soltanto ieri, noi su Repubblica l'avevamo scritto anche un po' di tempo fa, Stones era un profilo che piaceva alla Juventus, quindi fino all'ultimo c'è stato il tentativo di inserirsi, perché comunque era un parametro zero che avrebbe potuto sicuramente dare quel quid di esperienza, di capacità di costruire dal basso, perché poi comunque lui è stato per anni titolare del Manchester di Guardiola, quindi direi che dal punto di vista tecnico non ci sono particolari dubbi. Però poi alla fine è andato all'Inter. Io credo che ci possa essere questo tentativo ogni tanto di sviare. Credo che Celik sia stato veramente un guizzo di Massara, me l'ha raccontato anche Giulio Cardone, che è il nostro esperto di mercato di Repubblica, veramente un guizzo del nuovo dirigente bianconero. Per quanto riguarda Ekator, credo che dopo che si è capito la necessità comunque di chiudere degli affari in fretta per il limite del 30 giugno e fare delle plusvalenze.
8: Le famose plusvalenze che si possono fare, queste, non è che chi ne è tanto in vacanza, perché siccome c'è anche di mezzo lui dorme. Certo.
9: Ma da Fara secondo me è un ottimo portiere.
8: Sì, da Fara anche l'esterno Puska, che è andato Lì sì, al Genoa è un bel certo. giocatore, insomma, un giocatore che in Serie A ci sta tranquillamente.
9: Si parla di 4 milioni, 6 milioni, sono dei, degli investimenti che possono essere fatti. La Juve si è comunque ha una rivendita, una percentuale sulla rivendita futura, quindi in realtà sono plusvalenze che fanno sicuramente parte del gioco e della gestione oculata di una società da questo punto
8: sì,
9: di vista.
8: Sì, tra l'altro c'è. Quest'estate c'è stata anche quella di Muaremovic, che era stato un altro che era stato dato con queste formule sulla rivendita, eccetera. Quindi è una formula che si fa tranquillamente. Sì. No, se ci fermiamo un attimo, ascoltiamo, se sei d'accordo, caro Domenico, insieme così le commentiamo, le parole di Giorgio Chiellini all'ingresso nel Consiglio federale, che io ho un po' ribattezzato in modo cattivo, il circo federale, visto quello che hanno combinato ieri. Però ascoltiamo cosa ha detto Giorgio Chiellini, che è consigliere federale lui, quindi... Noi riprendiamo la veste ufficiale. Sentiamo Giorgio Chiellini, vai. Giorgio Sorani in regia, vai.
10: Le notizie uscite sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
11: Sicuramente è difficile per lei, la vede difficile.
8: Ecco, poche parole ma decise e determinate, ha voluto dirle, diciamo così, come a dire va bene, Buffon e Maldini mi hanno detto lascia perdere, insomma, in linea di massima credo che potrebbe essere quello, però è anche vero che adesso lui sta completando un percorso che ha iniziato studiando all'università, l'altro giorno era al Politecnico che presentava un accordo, quindi mi sembra molto motivato Chiellini a fare questo percorso adesso, al di là del fatto della nazionale o no.
9: Assolutamente sì, ma è il basta guardare Chiellini, la capacità di le doti tecniche che aveva e la carriera che ha fatto, quindi questo è sinonimo di una persona comunque molto molto intelligente che sa come muoversi e sa anche come non bruciarsi, perché sarebbe molto molto molto invitante avere subito la ribalta, avere immediatamente un ruolo come quello di potenzialmente, perché si è fatto anche il suo nome di quello di direttore tecnico della Federazione Italiana di Gioco Calcio, della nazionale, però secondo me è una scelta molto molto intelligente e fa bene a non bruciarsi come prima cosa, perché ripeto, lì non vorrei,
8: in questo momento
9: sto sempre più pensando che si debba puntare a un manager straniero, perché veramente, cioè, tutti quanti si scandalizzano, perché non abbiamo italiani, perché ho capito, gli italiani sono questi, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni. Secondo me sarebbe meglio andare a prendere qualcuno dall'estero, e secondo me ha fatto bene Chiellini a rimanere, a non pensare a questa ipotesi, a rimanere alla Juventus, perché così potrà crescere ancora, fare ancora esperienza e poi magari in futuro, perché no?
8: Sì, no, poi quando vedo Ranieri è un nome secondo me credibile, però metterlo a fare direttore tecnico con un commissario tecnico, cioè mettilo a fare il CT e buonanotte Ranieri, voglio dire, basta lui, non è che c'è bisogno di essere in 50, anche perché non è che è un club la nazionale, quindi è una cosa, sì, di quello, questa opinione mia, per carità. No, l'ultima te la faccio ancora proprio su Chiellini, Massara e Carnevali, che ovviamente Massara e Carnevale si occupano di mercato e Chiellini no, però mi pare che ci sia appunto questa squadra tutta italiana nella Juve, di cui Spalletti, altro italiano, si fida. Ti aspetti che questa concordia continui, oppure comunque vincolata a quello che arriverà dal mercato, il rapporto tra il tecnico e la dirigenza, oppure c'è veramente questa fiducia per cui alla fine arriverà di sicuro qualcuno che Spalletti gradisce, ecco?
9: Ma io sono sicuro che arriverà qualcuno che Spalletti gradisce, anche perché il mercato non è ancora iniziato. Purtroppo è iniziato per altri nomi, altri campionati e altre situazioni, è iniziato per il Milan, che però adesso deve vendere. E io credo che tra qualche settimana inizieranno veramente a calare i prezzi, la Juve nel frattempo avrà messo a segno qualche altro, io sono sicuro che qualcosa arriverà a breve. Non penso che in questo momento i club italiani abbiano il potere d'acquisto necessario per andare in Europa a cercare dei profili di un certo tipo. Si è visto con con Stones, che è uno svincolato, e uno svincolato si prende molto volentieri. Si è visto con Selic, che è uno svincolato e si prende molto volentieri. In questo momento sono affari tutti un po' di contorno, non è ancora partito ufficialmente. Credo che dopo la prima cessione grossa, devo dire, Muharemovic non è stata proprio una cessione piccola, perché comunque sono entrati in casa 19 milioni, quindi è anche molto bene, anche quelli plus valenza pura, nel senso che è un prodotto del settore giovanile, pura o quasi.
8: Sì, esatto, penso che 17 su 19 sia plus valenza, quindi insomma è tanta
9: sì,
8: roba.
9: Credo proprio di sì. Infatti, quindi a breve partirà e sono convinto che arriverà qualcuno. Colomoni, il Paris Saint-Germain ha una strategia ben definita, e non è per Colomoni, non è per la Juventus, è un po' per tutti quanti i club. Ha una lista di calciatori che non rientrano più nei piani di Luis Enrique, sono in vendita, hanno un prezzo, il prezzo è quello, e porta a spendere 70 per Gonzalo Ramos, che magari non vale 70 milioni, potenzialmente potrebbe, però in realtà era una riserva, però quello era il prezzo. La stessa cosa è per Colomoni: se Colomoni vuole andare via, molto probabilmente la Juve dovrà investire 50 milioni, che non sono pochi. Vedremo.
8: Vedremo se li prenderà qualche altra parte, perché tanto non ci sono, quindi se c'è qualcun altro che dà 50 milioni, che so io per Conceição, come ipotizzava qualcuno l'altro giorno, allora poi quei 50 milioni, come ha detto Carnevali, prendere Colomoni è molto semplice: prendi 50 milioni, glieli dai al PSG, lui te lo vende, per come
9: un
8: dire,
9: colpo
8: la trattativa
9: la Juve
8: si
9: lo
8: può
9: farà
8: fare,
9: di sicuro. Un colpo la Juve lo farà di sicuro.
8: Poi tu lo faresti comunque per i centravanti subito, il primo deve essere centravanti secondo me, perché anche per ragioni tecniche.
9: Certo, ma in questo momento è bloccato proprio per questo. Ci sono diversi percorsi che partono con una determinata con la chiusura di una determinata trattativa. Nel senso, se riesci a riallacciare con Vlahovic, evidentemente hai un potere d'acquisto sul portiere che è diverso rispetto a quello che avresti prima, perché comprare un centravanti, prendere Pellegrino sono 30 milioni, 30 milioni avresti un profilo che è molto interessante, ma che non ti dà le certezze che può avere Vlahovic, che può darti Vlahovic in questo momento, con i suoi pregi e con i suoi difetti. E quindi sai, da un acquisto cambia tutto il resto, bisogna vedere quale sarà il primo acquisto ad andare a segno, e secondo me, ripeto, la Juve un colpo lo farà, e se riuscirà a vendere bene 1/2 giocatori ne farà anche due, colpi intendo di giocatori di grande qualità.
8: Sì, perché sono quelli che non sono arrivati in questi anni, quindi come dicevo anche ieri, diciamo che adesso la nuova dirigenza paga l'ansia dei tifosi che per 6 anni si sono illusi tante volte che si fossero trovate le soluzioni, che invece in realtà non si sono trovate. Grazie Domenico per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata, e ti auguro un buon proseguimento di estate. A presto, ciao.
9: Sempre un piacere, a presto, ciao.
8: Oh, adesso allora andiamo al notiziario e poi torniamo ancora ai vostri vocali, i vostri messaggi, nuovi ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. A fra poco.
3: Cose di calcio.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni, finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale. E il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. Oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare dell'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi, emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Rigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera e Rigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Tauson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: E ripartiamo con Cose di Calcio alle 12.36 minuti primi, sempre Luigi Schifo per servirvi e Giorgio in regia. Dunque, Intanto devo ringraziare Lorenzo Beccarisi di Tutto Mercato Web che ci ha mandato il video di Chiellini che abbiamo visto e commentato in precedenza insieme a Domenico Marchese, in cui Chiellini dice: ok, ho sentito tutto quello che è stato detto su di me in questi giorni, ma io sto benissimo alla Juventus. E infatti pare proprio che il direttore tecnico della nazionale diventerà Ranieri e non certo Giorgio Chiellini. Oh, in diversi di voi intervengo sul tema della nazionale più o meno con lo stesso tono, cioè della nazionale non me ne frega niente dopo tutto quello che è successo, però con qualche idea. Per esempio Vittorio ci dice: piuttosto il casino della società nerazzurra Inter è grave che la stampa non ne parli, credo che sarebbe stata l'occasione per fare pulizia, invece tutto viene nascosto e i vari Viglione, Butti e Marotta comandano ancora. Adesso vediamo chi comanderà, perché qualcosa sta cambiando. Certo è che leggo con interesse insomma l'home page della Gazzetta dello Sport, dove campeggia questo bel titolo: la questione morale deve valere per tutti, a proposito di Pirlo, per questa vicenda appunto dell'agenzia di scommesse, ma non perché fosse un'agenzia di scommesse che pubblicizzava, ma perché era russa. Per questo è il fatto, perché di pubblicità di agenzie di scommesse più o meno mascherate sulle maglie delle squadre intorno, insomma ce ne sono davvero tante, quindi non è quello il tema era la Russia, e quindi è una questione politica e non tanto morale in questo caso. Però se vogliamo mettere la questione morale, mettiamola pura, Gazzetta dello Sport, ma per tutti, e quindi mi rilascio a quello che diceva il nostro amico Vittorio. Invece caro Giorgio dalla regia, che ci dicono i nostri vocali? Vai pure.
13: Ciao prof, sono Paolo da Ferrara, mi sta schiappando da ridere. È cambiato per non cambiare niente in federazione, ma cosa ci aspettavamo da Malagò? Cosa ci aspettavamo da un politico che non ha cambiato niente, né giustizia sportiva, niente, non ha cambiato niente. È ritornato Mancini, il figlio prodigo, quello che ci lasciò, l'uomo dei 30 denari che ci lasciò, mamma mia che roba, che roba, che roba. Io non sono un ammiratore di Maldini, però ho dimostrato carattere di essere un uomo tutto d'un pezzo. Che si arrangi in federazione, richiamano Ranieri, ma facciamo veramente ridere il mondo, veramente. Io a sto punto manca mio nonno, mio nonno ha più di 90 anni, ci mandiamo anche mio nonno, ma non c'è mica problema. Se il nuovo è quello che avanza sta roba qua, mi interessa più la Juventus, se abbiamo qualche notizia di mercato, per cui veramente... Alla Gazzetta dice che ci hanno soffiato Stones, è infortunato, ha fatto 8 presenze quest'anno nel City, che ce ne facciamo di Stones? Vedremo un po', speriamo tanto negli acquisti nuovi, ci sono forse aiuto.
8: Sì, no, non ci sono novità particolari sugli acquisti, si sa che Carnevali e Massara si stanno muovendo, però vediamo, insomma, di ufficiale non c'è nulla, ma qualcosa sta bollendo in pentola, perché entro venerdì sicuramente, quando ci sarà l'amichevole con Nizza, poi la Juve partirà per la tournée, almeno un giocatore credo che Spalletti se lo aspetti, facciamo anche la rima, eccetera. Comunque anche Rivera sarà candidato a fare il direttore tecnico, il ministero tecnico, a proposito di giovanotti che vogliono guidare la nazionale. E d'altra parte ragazzi, Malagò era il più giovane dei candidati, aveva 67 anni, e poi uno che lì da sempre, sempre detto, insomma una cosa molto gattopardesca, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sebastiano da Lecce: premesso che della nazionale dal 2006 non me ne frega nulla, e questo è un refrain che torna spesso qui su Radio Bianconera, ritengo tuttavia che l'unico progetto serio per la nazionale possa essere far giocare under 19, 21 e squadra nazionale con un pool di tecnici che fanno giocare con lo stesso metodo, gli stessi schemi, secondo un progetto che possa coinvolgere le tre squadre in uno schema unico, tipo Barcellona dici tu, no? La cantera che gioca già come la prima squadra, infatti poi i giocatori, quelli più bravi, sanno già come muoversi, e quello è un punto di vantaggio. Sì, però credo che se passiamo ci sia un lavoro ancora a monte da fare, oltre a questo, cioè di fare in modo che in nazionale, under 19 e 21, arrivino dei ragazzi che sanno fare bene le cose di base, perché a me pare davvero che nel calcio di oggi si trascurino dei fondamentali tecnici, il talento, e anche la capacità di difendere uno contro uno, le marcature a uomo. Io continuo a vedere, per esempio, anche in campionato di Serie A, dei gol su cross da tre quarti che fino a qualche tempo fa non erano concepibili, nel senso che su quel cross lì il difensore ha tutto il tempo per guardare dove l'attaccante, eccetera. E quindi
14: però adesso si guarda il pallone invece che l'avversario, e quindi sì, sono queste cose da migliorare secondo me, in modo da avere poi, come dici tu, Under 19-21 con un progetto tecnico. Quello sarebbe molto interessante, che è un po' quello che ha fatto la Spagna fondamentalmente in questo periodo. Non dobbiamo per forza copiare la Spagna, ma farsi venire delle idee dagli altri che funzionano sicuramente. Questo non è mai sbagliato, così come altri hanno copiato l'Italia in passato. Adesso l'Italia può dare un'occhiata a quello che fanno gli altri. Ma diamo benvenuto a Malu Pasincatu. Ciao Malu.
15: Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti.
14: Allora, che ci dici di questo mercato? C'è il nostro amico ascoltatore che diceva Stones soffiato dall'Inter, lo soffia la Juve, eccetera. Diciamo che un approfondimento interessante, questo ti lascio fuori da questa parentesi che faccio, sarebbe perché però l'Inter fa solo operazioni a zero o non le fa, perché mi pare che lì ci sia qualche problemino serio a livello finanziario. Ma chiusa parentesi, veniamo invece alla Juve. Caro Malu, faccio anche a te questa domanda. Secondo te, questi nomi che vediamo accostati alla Juve in questo momento, è inutile che te li faccia, sono sempre gli stessi, da Colomuani, Suzuki, Brahim Diaz, eccetera eccetera eccetera, che sì, sono nomi che vengono dati in pasto, diciamo così, ai giornali da Carnevali, che intanto lavora su altri, oppure tra questi almeno uno o due arriveranno?
15: Sono nomi innanzitutto attenzionati, nel senso che Colomuani oramai non ha sopporto, avrà anche turnover, di conseguenza si spera che a breve si chiuda, perché il giocatore vuole solo la Juve, e si sa che lui comunque in quei sei mesi alla Juventus ha fatto bene, e quello che c'è anche, diciamo, verso di lui è questa pazienza da parte dei tifosi, proprio perché lui ha dimostrato di voler la Juve, che la Juventus ha fatto bene, vorrebbe proseguire la storia. E quanto riguarda gli altri nomi, in porta la prima scelta sarebbe il Dibu Martinez, però poi bisogna capire che la Aston Villa non lo farà partire, probabilmente bisogna andare un altro portiere o su un giovane di prospettiva già forte, che può comunque diventare il portiere della Juventus da qui al prossimo decennio, che Suzuki, o una via di mezzo, un portiere comunque con esperienza come vicario, che comunque ha perso la titolarità al Tottenham, o anche il nome di Trubin, questo portiere del Benfica, che nelle ultime ore è stato accostato in maniera forte. Bisogna capire il tipo di strategia che adotteranno Massara e Carnevale. E poi, per quanto riguarda l'attacco, anche Zizé e Diaz sono due soluzioni che sicuramente hanno della loro fatta, e conoscono già il campionato italiano, e questo non è una cosa da poco.
14: No, sicuramente. Ti chiede il nostro ascoltatore, caro Malu, se ci sono novità, perché guardano João Mario, cioè, visto che Openda è ufficiale praticamente il suo passaggio al Lione, di João Mario si era parlato di un prossimo passaggio alla Fiorentina, ma poi l'ufficialità ancora non è arrivata, insomma.
15: La Fiorentina piace, e lui l'anno scorso, quando fu prestato a Bologna, fece comunque dei buoni mesi, come Olmo fece bene alla Juve, secondo me. Scusate la mia voce,
14: ma ti sento oggi un po' faticato. Cos'è l'aria condizionata questa che ti frega?
15: Ecco l'aria condizionata, sì. Praticamente diciamo che secondo me João Mario potrebbe andare alla Fiorentina, quella sarebbe, diciamo, la soluzione reputa per lui meglio, perché va in questo progetto nuovo e va comunque a cercare di essere un titolare, di conseguenza è una trattativa secondo me ben avviata.
14: Invece qualcuno, Franco, che scherzando dice: come non ci sono acquisti, ieri è arrivato Bolongo, o Bolongo, non so se mette l'accento oppure no in questo caso. Ti chiedo se lo conosci intanto, visto che ovviamente questo è un acquisto che è fatto per i giovani, non per la prima squadra, sì. Però a volte dai giovani poi arriva qualcuno anche in prima squadra.
15: Bolongo 2010 interessante, e comunque viene in questo momento a fare un periodo di prova, visto che comunque fino al sedicesimo anno non può firmare il contratto da professionista, e di conseguenza un giocatore in prospettiva, e una squadra deve lottare, cioè deve lavorare per il presente, con i vari Columani, i nomi che abbiamo detto, ma anche per il futuro, perché comunque prima anticipi la concorrenza internazionale che oggi è veramente molto molto agguerrita, perché anche su quella fascia 2010 che sono ragazzi 2011 anche 2010 che ancora non hanno compiuto i 16 anni sono giocatori molto seguiti da grandi squadre e chi prima arriva può portare un gioiellino in casa.
14: Cosa che la Juve ha fatto per esempio per Yıldız, che sta facendo con Licina o Lisina, che dir si voglia, insomma è una strada che la Juve sta percorrendo, proprio perché se non ci sono tanti soldi da investire o ci sono campionati come la Premier che viaggiano su cifre completamente diverse, ti devi inventare qualcosa ovviamente con i giovani. Ti chiedo una fotografia di questo mercato, poi ti libero visto che hai anche la gola un po' a pezzi, caro Malù. Nel senso che la sensazione che sia, non è soltanto una questione della Juve, in Italia almeno sono un po' tutte ferme, perché ci sono pochi soldi, le idee magari ci sono anche, ma poi c'è la realtà degli ingaggi, di andare a contrattare con le altre società, magari in un'asta in cui un altro può metterci più soldi, eccetera, eccetera. Ti chiedo se con queste dinamiche dobbiamo comunque metterci il cuore in pace e a ragionare sul fatto che gran parte degli affari per la Serie A e quindi anche per la Juventus saranno fatti alla fine del mercato, perché è lì che poi i prezzi si abbassano e si fanno le cose last minute anche in prestito con diritto eccetera eccetera, sia in uscita che in entrata, quindi magari anche già campionato iniziato, ecco.

0: con operazioni a raffica, diciamo, no? È normale che ogni direttore sportivo vorrebbe consegnare al proprio allenatore una rosa già omogenea ai primi giorni di ritiro. Ma ultimamente sappiamo che non è facile, bisogna assolutamente fare i conti e bisogna anche avere una strategia della pazienza, perché ci vuole anche quella.
1: Oh, in extremis, proprio Luca Laterni ti chiede un tuo parere su Ulai, perché secondo lui è il più grande colpo in Serie A. Sei d'accordo fino adesso, naturalmente.
0: Sono d'accordo, bravo, perché comunque è un giocatore che se ne sta parlando poco rispetto al valore che ha. Se Diomandé se ne sta parlando in tutto il mondo, per un giocatore che in breve tempo dall'anonimato è riuscito ad avere questo successo, arrivare a Real Madrid, Ulai è un giocatore che io dico che sarà uno dei migliori giocatori africani nei prossimi anni, di conseguenza uno dei migliori giocatori della sua generazione, un centrocampista completo, un centrocampista con visione di gioco, che non ce ne sono tantissimi in giro che hanno quelle caratteristiche. E lì bisogna fare complimenti, è stato bravo Paratici a anticipare tutti, perché comunque l'ha pagato per il nostro mercato italiano, visto che dicevi poc'anzi che in Italia mancano i denari, l'ha pagato il bonus 30 milioni. Ma se il ragazzo, come penso, comprerà le sue qualità, lo venderà a 60, a 70. Dunque può essere quasi una plusvalenza quasi sicura se mantiene il giocatore tutto di quello che prospettiamo per lui. E secondo me questo deve essere un po', diciamo, il leitmotiv dell'operazione. Conoscendo bene Massara, sono sicuro che anche lui, che negli anni in cui ha lavorato le diverse squadre, ha tirato sempre colpi dal cilindro importanti, giocatori per lo più sconosciuti, ma che poi hanno reso bene e poi sono diventati una plusvalenza sicura. E tra l'altro, diciamo che proprio un giocatore che oggi alla Juve è arrivato da sconosciuto nel nostro campionato in Italia, che è Calulu, ha fatto il suo passaggio al Milan e oggi è un titolare della Juve, ma perché lui è un'operazione targata, firmata Maldini e Massara all'epoca che lavoravano insieme con il Scout che era Geoffrey Monciadà. Dunque, per dire, un giocatore che è arrivato da sconosciuto ma che si è imposto nel nostro campionato, e sono sicuro che avrà dei colpi così anche per la Juve.
1: Grazie Malou per essere stato con noi anche in queste condizioni non ottimali di voce. Ti auguro un buon proseguimento di estate. A presto, ciao.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Questo dunque è il pensiero di Malou Passincatu, che è direttore sportivo, quindi ci ha spiegato un po' anche la dinamica, quello che ci aspetta da qua alla fine del mercato, proprio come dinamica del mercato e i tipi di colpi che è meglio fare in questo calcio italiano, dove appunto le risorse non sono più quelle degli anni 90 o dei primi 2000, ma bisogna fare i conti con i bilanci e tutto il resto, a parte qualcuno tipo il Como che fa un po' come gli pare, perché il proprietario è ricchissimo e ha detto: ma sì, le multe della UEFA fanno parte del percorso di crescita, quindi quest'anno non ci fanno niente, prossimo anno se ci diranno qualcosa pagheremo la multa. E tanti saluti, c'è chi lo fa e chi invece magari ha dei paletti un po' più rigidi, come nel caso della Juve. Vedremo anche come evolverà la situazione del Como, che intanto in Champions League ovviamente ci è andato. Oh, caro Gio, intanto do una informazione tecnica, perché in diversi avete scritto che nell'app è molto difficile seguire oggi la trasmissione per una vicenda di pubblicità che entrano di continuo. Ho chiesto qui, se qualcuno ne sapeva qualcosa, mi è stato detto che potrebbe non dipendere dalla radio, ma proprio dal sistema di Google, che a volte impazzisce e manda a raffica pubblicità, quindi non è una cosa che si può risolvere da qui. Insomma, questo volevo dirvelo, mi spiace che disturbi, diciamo, l'ascolto delle trasmissioni, però questa è la situazione. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
2: Ciao Gigi, Mariano, buongiorno a te e al tuo ospite. Guarda, io non sono d'accordo con il tuo ospite quando dice che Pellegrino non ti dà le certezze che ti dà Vlahovic. Allora,
1: Quindi con
2: premesso che
1: Domenico, concordo.
2: Pellegrino è un buon giocatore, potrebbe diventare forte alla Juventus, ma è tutto da scoprire. Ma da Vlahovic noi sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare. Ci dobbiamo aspettare un giocatore volubile, un giocatore che si prende delle lunghe pause.

0: dovute ad infortuni o a, diciamo, un profilo psicologico non totalmente stabile. Sappiamo che ci dobbiamo aspettare litigi con i compagni e sappiamo che ci dobbiamo aspettare gol mangiati a porta vuota. Sappiamo a cosa andiamo incontro se riportiamo Vlahovic nello spogliatoio della Juve. E quello che non sappiamo è gli strascichi che ha lasciato, diciamo, quando è andato via.
1: Sì, diciamo che quelle parole su David sono state un po' pesanti, anche perché, insomma, così come anche quelle di Gregorio, insomma, sono parole che dette così, fatte trapelare, oppure dette dalla gente, come nel caso di Gregorio, creano ovviamente dei malcontenti, fanno capire che non c'è unione di intenti e questo sicuramente non va bene. Su Pellegrino anch'io sarei curioso di vederlo nella Juve, onestamente mi sembra uno di carattere comunque, in grado di gestire la pressione della maglia della Juve, forte di testa, uno che riempie l'area di rigore, e quindi sono d'accordo, una cosa che mi incuriosirebbe, dopodiché, magari se prendi Pellegrino dovresti avere anche uno di garanzia, cioè la Juve in questo momento deve comprarne due comunque di attaccanti, perché Openda è andato via, Vlahovic pure al momento, e quindi ne servono due, diciamo così, di attaccanti. Uno potrebbe essere tranquillamente Pellegrino e l'altro un giocatore alla Kolumani, se non lui, c'è cioè uno comunque che ti garantisca quei 15 gol abbastanza sicuri nel corso della stagione, perché credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Poi i fatti bisogna sempre dimostrare sul campo, però uno un po' più esperto e uno un po' meno come Pellegrino da valorizzare, che poi sono stati i giocatori che hanno fatto la fortuna della Juve, quelli presi prima dell'esplosione definitiva. Peraltro Pellegrino non è giovanissimo, mi sembra che abbia 24-25 anni, quindi è proprio nel momento in cui, che poi è la stessa età di Vlahovic alla fine, praticamente è l'età in cui puoi spiccare il volo, se hai quelle caratteristiche lì, devi avere l'occasione e la Juve gliela potrebbe dare. Chi lo sa, vediamo se sarà lui il nome o qualcun altro di quelli che girano in questo momento. Ancora vocali, vai Giorgio.
2: Buongiorno Luca da Terni, ma vi dico cosa penso io sul mercato, nel senso, nel reparto soprattutto d'attacco, avendo preso Ekator, che per me è molto simile per caratteristica a Kolomoné, secondo me la coppia d'attacco ideale sarebbe stata Kolomoné e Pellegrino per caratteristiche che si compensavano e completamente diverse, però nel momento che tu hai già Ekator e andare a prendere un Pellegrino, magari spendendo il giusto, potrebbe già completarti per caratteristiche, anche se non hai il nome, hai le caratteristiche. A quel punto penso che uno Zirzé, che fa il lavoro che dovrebbe fare David, ma lo fa meglio, nel senso che col fisico riesce a proteggere palla a differenza del canadese. Penso che un tris d'attacco così, avendo alle spalle un Frattesi e un Kessié, che sono degli attaccanti aggiunti, potrebbero fare molto molto bene per il gioco di Spalletti.
1: Bella idea questa, bisogna capire appunto Ekator se viene considerato da Spalletti come effettivamente uno su cui puntare in questa stagione, oppure, come sembra più probabile, verrà sicuramente valutato per l'estate, ma poi infilato magari in qualche trattativa, si parlava proprio di quella per Pellegrino o di qualcun altro, insomma, che possa avere, che gli dia spazio in modo da crescere ancora, perché è un ragazzo di 19 anni comunque, quindi è in una fase diversa della carriera rispetto a Pellegrino e rispetto ad altri giocatori, è più giovane, quindi ha bisogno anche di giocare per crescere naturalmente, mentre Pellegrino, ripeto, è nella fascia d'età in cui se hai l'occasione te la devi giocare, poi devi essere bravo a far capire che ci sei a quei livelli lì, però insomma penso che, ripeto, per quello che ho visto di Pellegrino, non tantissimo, però mi sembra uno molto molto determinato, grintoso, che non si fa spaventare dall'occasione, anzi mi sembra quelli che, perché secondo me ci sono due categorie di persone, quelli che vengono schiacciati dalle pressioni e quelli invece che con le pressioni si lanciano, perché proprio le sentono come quasi un bisogno, e quindi magari Pellegrino rientra in quest'altra categoria di persone. Comunque è questa categoria di giocatori che la Juve deve cercare, oltre che dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista di quelli che con le pressioni si esaltano, non di quelli che con le pressioni si schiacciano. E questo lo puoi sapere soltanto magari studiando un po' la storia del giocatore, parlandoci assieme con chi l'ha allenato, con chi magari anche con i familiari, insomma, e capire un po' che tipo di personaggio può essere quello che ti porti in casa. Ancora vocali, vai Giorgio.
3: Ciao carissimo professore Gigi, oggi lezione di matematica.
1: Vai, spara.
3: No, beh, io nella federazione avrei semplicemente fatto una cosa se fossi stato in Malagò, capendo le serpi che ci sono, via tutti, e poi rimanevo a Baldini come allenatore, basta. Ciao Gigi.
1: Ciao, vi ha fatto arrabbiare qualcuno lì. No, sicuramente diciamo che, ripeto, è un'anomalia il fatto che avessero scelto un direttore tecnico e un advisor, cioè un collaboratore del direttore, un consigliere del direttore tecnico, che è una cosa che succede nelle società. Tra l'altro i direttori tecnici in Italia non ce l'aveva nessuno, è arrivato Comolli, ha introdotto questa figura del direttore tecnico, adesso sembra che tutti debbano avere un direttore tecnico, compresa la nazionale, insomma è una cosa particolare. Secondo me basta e avanza un CT e poi piuttosto uno staff tecnico, quello sì, a cui Malagò deve appaltare tra virgolette le riforme necessarie assolutamente per rilanciare la qualità dei giocatori italiani. Magari la base adesso non è più quella di una volta, per carità, come numero, però credo che non sia diversa dalla situazione che può avere la Croazia piuttosto che la Spagna, piuttosto che altre, il Portogallo, cioè altre squadre che numericamente partono più o meno da una base simile se non inferiore a quella d'Italia, però se lavori in un certo modo li tiri fuori lo stesso i giocatori e incoraggi il talento. Da lì bisogna ripartire veramente. Il commissario tecnico è una cosa, servirebbe uno staff tecnico per applicare tutte quelle riforme che servono per creare dei calciatori di un altro tipo, di un altro livello, di un'altra categoria, anche di un'altra personalità rispetto a quelli che ci sono adesso nella nazionale italiana. Vabbè, direi che non facciamo più tempo a sentire un altro messaggio, allora leggiamo ancora Antonio da Caserta che ci scrive: faccio fatica a chi dare il tapiro d'oro tra la nazionale e la Juve, ci avevano annunciato i Rolling Stones in nazionale come Guardiola e Ancelotti, stavano per arrivare i Cugini di Campagna, cioè Pirlo, con tutto rispetto. Beh, guarda, i Cugini di Campagna comunque li cantiamo ancora oggi. Nella Juve idem, da Martinez a Suzuki, da Colomuani a Sorloth, si fa veramente difficile assegnare questo tapiro d'oro a questo circo, con tutto il rispetto. Caro Antonio, per adesso il circo di sicuro nella nazionale hanno fatto un pasticcio anche comunicativo non da poco, facendo capire che sono pressioni politiche eccetera eccetera. La Juve aspettiamo comunque a vedere che cosa arriva, perché fino adesso siamo nel campo delle parole con la Juve, mentre nei fatti, dei fatti nella federazione, in cui Malagò sicuramente invece che mettere una prima pietra sembra quasi che abbia messo una pietra tombale sulle speranze di una riforma vera del calcio italiano. Notiziario, vai Giorgio e poi torniamo a frappè.
4: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero, che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
5: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
6: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
6: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi, in Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone. Di questi 174 sono i minorenni.
5: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Bleu dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: E rieccoci con Cose di Calcio, le 13:06 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi, iniziamo da quelli testuali che avete mandato, in particolare Michele da Gorizia che ci scrive: se certi tifosi juventini avessero visto la cappella di Gigi Buffon contro il Lecce di qualche anno fa, me la ricordo bene, tra l'altro sembrava potesse costare uno scudetto, invece per fortuna poi non è stato così, e se Buffon fosse in odore di acquisto da parte della Juve non oso immaginare i commenti, credo che molti tifosi, tra i quali mi ci metto anch'io, non sono così tanto competenti in materia di giudizi in merito ai giocatori. Siamo d'accordo, stiamo parlando di cose d'estate, insomma si può chiacchierare allegramente del calcio, visto che è una cosa tra le cose importanti, diciamo così, la meno seria tutto sommato, e quindi va bene così. Sono d'accordo con te che forse tu ti riferisci a Sorloth col fatto che con il passaggio non fatto a Haaland in Coppa del Mondo ha di fatto sancito l'eliminazione o comunque firmato un po' l'eliminazione, perché lì andava sul 2-0 a Norvegia e sarebbe stata tutta un'altra storia. Oltretutto, se è questo il tuo discorso su Sorloth, bisogna considerare che lui in mondiale ha giocato in un ruolo che non è suo, perché lì nel suo c'è Haaland, che chiaramente è più forte di lui, ma che ovviamente è fuori parametri adesso per la Juve, che si può mangiare le mani perché in passato ha avuto l'occasione di prenderlo. E poi c'è la nostra Terry, che è particolarmente contenta che Chiellini abbia deciso di dire di no alla nazionale, e quindi è così, insomma, la nostra terra va a prendere il messaggio. Meno male che Chiellini si è tirato fuori da questo caos pagliacciata della nazionale, la squadra di Milano può acquistare senza problemi, si chiede, beati loro. Ma questo Colomani arriva, altrimenti guardiamo altrove, ormai è diventato un tormentone, vediamo se arriva lui, se arriva qualcun altro. Squadra Milano, credo che tu intenda l'Inter. Al momento l'Inter ha venduto Dumfries per soldi e ha preso Stones a zero, quindi non è che navighi proprio nell'oro. Poi che i giornali tirino campagne mediatiche per questo acquisto, l'altro, che poi magari sfumano, come è successo con delle beffe piuttosto clamorose nelle passate settimane. Adesso il nome forte sembra essere quello di Romero, che faccio notare, quando la Juve aveva preso e poi girato senza farlo mai giocare, questo un pochino, un briciolo di rimpianto, forse la Juve ce lo può avere su questo, di non averlo mai visto con la maglia della Juve. Insomma, in pratica la Juve l'ha preso senza mai farlo giocare, e avevano accusato Paratici, che insomma se l'ha portato al Tottenham, se non mi ricordo male, di voler fare plusvalenze, fittizie, eccetera, eccetera. Eccola lì la plusvalenza fittizia che ha fatto la finale mondiale. E tra l'altro è l'unico che non ha stretto la mano a Trump. Chissà se ne fanno una questione politica anche lì, come per Pirlo, che ha avuto l'ardire di accordarsi con Mosca o con un'agenzia di scommesse di Mosca. Scherzo, naturalmente, però per dire che, volendo uno a rompere le scatole, un pretesto lo trova sempre, di natura politica o pseudopolitica. Nel calcio di oggi, purtroppo, la commistione con la politica è sempre più invadente. Vai pure con i messaggi vocali, Giorgio, vai.
9: Oh Luigi, finalmente mi dai una bella notizia, quella delle dichiarazioni di Chiellini, quindi non disponibile ad entrare in questo carrozzone politico, perché così è. Detto questo, come ho già detto a Giulia, sono veramente nauseato che il massacro che stanno facendo qui, e Pirlo, di cui reo di che cosa? Di non aver fatto niente. Forse di essere stato ascoltare una proposta di Maldini, dove nessuno, poi si sono sfilati tutti, dove viene quotidianamente massacrato, non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista personale, ed è questa la cosa più brutta che possa succedere. Ovviamente chi decide è lo zio Ignazio.
1: Sì, no, questa cosa di Pirlo è stata gestita male, ma ripeto, la sensazione che si sia cercato un pretesto, perché dietro c'era dell'altro, cioè c'era fondamentalmente una non contentezza di Malagò e chissà di chi altro dietro di lui, perché per il lavoro che stanno facendo Maldini e Leonardo in autonomia, questa parola autonomia evidentemente dentro certi palazzi non si può pronunciare, e quindi o fai quello che ti dicono oppure finisci male. Purtroppo Pirlo ci è finito di mezzo, perché il prescelto dai due era lui, e si sono attaccati a questa cosa qui, che voglio dire, avrebbe tranquillamente lasciato gli sponsor di origine russa per allenare l'Italia, ovviamente, Andrea Pirlo. E poi, se andiamo a vedere le sponsorizzazioni che girano su certe maglie in Serie A, che sono magari triangolazioni con Malta o cose molto molto strane, direi che insomma, lasciamo perdere, mi è sembrato davvero un pretesto. E soprattutto quando poi vedo, ripeto, su home page della Gazzetta dello Sport che la questione morale deve riguardare tutti, bene, iniziamo ad andare a vedere un po' dappertutto se questa questione morale è veramente rispettata, è veramente una priorità in tutte le società, tutte, compresa una che invece viene sempre un po' tutelata, diciamo così, rispetto ad altri a tanti punti di vista. Ma torniamo alla Juve, torniamo a quello che sta succedendo alla Continassa, ma anche sul mercato, e lo facciamo con Fabio Zaccaria. Ciao Fabio.
10: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, caro Fabio, grazie a te della partecipazione. Dunque, iniziamo a fare un po' il punto sulle date, no, di questo periodo di fine luglio, inizio agosto per la Juve, che giocherà con il Nizza il 31 alla Continassa, giusto? Quindi,
10: esatto,
1: come a porte chiuse,
10: interna. Sì.
1: Una cosa interna, tipo allenamento. E poi da lì ci sarà la partenza per Asia e Oceania, se non sbaglio, che questa è la tournée della Juve.
10: Esatto. Prima si vola verso Hong Kong, si giocherà con il Chelsea dopo l'amichevole con il Nizza, per poi andare invece verso Perth, dove la Juve affronterà prima l'Inter, quindi insomma Derby d'Italia, e poi il Palermo.
1: E poi il Palermo per chiudere questa tour. E poi ci sarà la Next Gen allo stadio per la festa, insomma, del 17 di agosto, che sarà l'ultimo appuntamento prima di Frosinone, che è la prima partita di campionato. Ora non manca più tanto all'inizio del campionato, siamo a meno di un mese dalla prima giornata di campionato. Ti chiedo se prima della tournée ti risulta o hai la sensazione che Spalletti possa avere almeno un nuovo giocatore da inserire in rosa, possibilmente il centravanti, dico io, ma non necessariamente, oppure se bisogna aspettare per forza perché le dinamiche di mercato spingono in quella direzione.
10: Ma io credo che non si possa più aspettare, anche perché il tempo scorre e sono 2 anni che la Juventus è alla ricerca di un attaccante e il nome è sempre lo stesso. Parliamo di Colomuani, il tempo scorre e non si arresta. La Juventus ha bisogno necessariamente di inserire un attaccante, lo abbiamo visto anche nelle amichevoli, per quanto l'apporto insomma da giovani giocatori che abbiamo ricordato in altri episodi provenienti da Primavera e Next Gen sia stato di fiducia nei confronti di un gruppo che evidentemente però ha bisogno di un riferimento offensivo. Openda è volato verso Lione, David non è ancora ritornato, Milik fa avanti e indietro fra Continassa e infermeria, Boga fa l'esterno, a volte fa il falso 9, insomma c'è bisogno necessariamente di un attaccante. Credo che il nome giusto sia quello di Colomuani. In realtà era stato promesso a Spalletti che sarebbe arrivato ancora prima della partenza verso la tournée estera, e così non è stato, perché il Parigi continua ad essere fermo sulle sue richieste, la Juventus insiste perché vuole il giocatore all'interno del suo progetto, crede che sia il giocatore giusto e mi auguro che possa arrivare prima della partenza, anche perché poi anche se ricade ridosso del campionato, e per quanto il giocatore conosca già le dinamiche di Torino, della Juventus, perché ha già giocato 6 mesi, è necessario averlo quanto prima proprio per farlo inserire al meglio negli schemi di Mister Spalletti, insomma è conoscere.
1: Sì, non si sente più Fabio. Tra l'altro, insomma, lui ha giocato nella Juve di Tudor, che funzionava in un modo ben diverso da quella di Spalletti, quindi sia per lui ma anche per la squadra, perché comunque in base alle caratteristiche del centravanti tu devi organizzare un po' tutto il gioco offensivo, sarebbe davvero importante averlo per queste 3-4 partite prima del campionato. Adesso lasciamo perdere quella col Nizza che è poco più di un allenamento, però nella tournée per provare un pochino le dinamiche in partite vere, perché comunque col Chelsea, con l'Inter, col Palermo sono partite vere, insomma, ecco.
10: Sì, certo, penso sia appunto necessario, perché dargli anche qualche partita un po' di ambientamento, no? Per quanto lui appunto sia già a conoscenza di come funziona e come giri il mondo della Juventus, ora arriva in un altro contesto, con un nuovo allenatore, con un altro schema di gioco, con altri principi da assorbire, quindi dargli giusto il tempo di potersi inserire in questo nuovo contesto penso sia necessario, e soprattutto farlo ritornare in forma, anche perché è un giocatore che ad oggi è totalmente fuori dal progetto tecnico del Paris, si allena con la squadra delle riserve da tempo, quindi anche fisicamente ha bisogno di iniziare ad alzare i ritmi, alzare i giri del motore per poi essere pronto al massimo per la partenza in campionato. Quindi credo che sia quanto prima necessario portarlo a Torino. In questo senso la Juve sta lavorando per accelerare i tempi, è un po' una cantilena, nel senso che si va avanti da troppo, però la volontà è quella di stringere e di portarlo quanto prima insomma alla corte di Spalletti.
1: Oh, dunque, intanto leggo che anche il PSG si sta interessando a Suzuki, e quindi se entrano in campo con le batterie lì si sa già come va a finire eventualmente la trattativa. No, diamo la notizia che Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico, nuovo è usato, perché comunque c'è già stato commissario tecnico, poi c'è stato il cosiddetto tradimento per denaro, per vil denaro, vil pecunia, ma insomma fa parte del professionismo di questi personaggi. Chiusa la parentesi, farei un attimo il punto su Thuram e Yıldız, che sono i due che un po' preoccupano dal punto di vista fisico, non tanto per la tournée, che vuol dire se anche la saltano o se giocano pochi minuti nel caso di Yıldız. Non so se verrà portato pure no, Thuram sicuramente la salta, ma più che altro per l'inizio del campionato. E ti chiedo anche se questo interesse per Zirkzee, che ha delle caratteristiche diverse ma che può fare anche, diciamo, la seconda punta o l'esterno d'attacco, possa essere anche un indizio sul fatto che la Juve pensa che magari per Yıldız si vorrà un po' di tempo per vederlo al 100%, ecco.
10: Allora, la situazione è questa: da Yıldız è da mesi che si porta dietro un problema del ginocchio che si accende ogni tanto, insomma quando lui cerca di spingere, accelerare i ritmi, questo tendine insomma gli si infiamma e gli crea dolore, ed è una situazione da monitorare, perché si rischia che continuando a giocarci sopra senza far finta di niente come ha fatto il giocatore che ha avuto tutti i costi di esserci e per il finale di stagione e chiaramente per il mondiale con la sua Turchia, le cose possono peggiorare. Quindi è una condizione che se trattata in un certo modo con una terapia, diciamo, contenitiva, come spesso si prova a fare, diciamo che tampona una situazione ma non la risolve. Quindi attualmente la situazione è questa, la situazione è che Ibiz continua ad avere questo problema ed è il motivo per cui non si sta, insomma, non è ancora rientrato a pieno regime e probabilmente non partirà nemmeno per la tournée, io così penso, e non escludo che si possa addirittura arrivare ad un'operazione, perché se è un problema che continua ad essere in maniera ripetuta così fastidioso per il giocatore, credo che l'intervento sia l'unica soluzione possibile, e questo vorrebbe dire insomma anche saltare alcune partite di campionato. Bisogna capire poi nel caso i tempi di recupero. Ovvio non è un'informazione insomma ufficiale, questo è il mio pensiero. Credo che comunque
1: siamo qui tutti un problema, per esprimere il nostro,
10: un problema, certo. Esatto, è un problema che lui si porta dietro da troppo tempo e che in qualche modo vada risolto, perché non va bene per lui né per la Juventus avere un giocatore a mezzo servizio, soprattutto se proprio un giocatore come lui deve essere a mezzo servizio, deve essere un po' il trascinatore di questa squadra, che come ha dimostrato di esserlo per lunghi tratti del campionato, è necessario risolverlo. Diverso invece per Thuram, che ha anche lui dei problemi fisici, anche lui molto probabilmente non partirà per la tournée, credo che in ogni caso possa essere quasi tranquillamente recuperato per quanto riguarda l'inizio del campionato. Anche in questo caso c'è da essere insomma c'è da avere un po' di cautela nei suoi confronti, perché parliamo di un giocatore con una struttura fisica di un certo spessore, quindi quando si tratta di questi giocatori che entrano anche in forma fisica più tardi rispetto a giocatori magari più esili, no? Mi viene in mente tipo Conceição, un giocatore di quel tipo di struttura, entrano anche molto facilmente, diciamo, in condizione, sono subito brillanti, sì esatto, brevi linee, comunque molto scattanti, che puntano tutto sul dribbling. Trump parliamo comunque di un omone di 1,90 m, che fa dei muscoli, della forza fisica al suo punto migliore, quindi proprio perché in questo momento c'è un po' di fragilità da questo punto di vista, credo che si debba essere molto attenti, ecco, ad accelerare le tappe, tempo che l'obiettivo, insomma la deadline sia fissata per l'inizio del campionato, e quindi in cerchio rosso lo metterei sul Frosinone come punto di inizio, ma non escludo che possa anche rifaltare qualche piccola tappa precedente, quindi quasi sicuramente Durant non parte per le tournée, proprio per evitare di allungare fin troppo i tempi per il suo recupero in vista delle partite poi ufficiali, che è quelle che contano.
1: Dunque, c'è il nostro amico Luca Alterni che ha una domanda per te, allora te la rivolgo, cioè secondo te c'è una logica nel prendere un profilo come Cator, simile a Colomani, spendendo 18 milioni che potevano essere destinati subito per il francese, ti chiede Luca?
10: La logica, allora, bisogna capire il ruolo di Cator, nel senso che nel momento in cui la Juventus deve affrontare tre competizioni, perché Coppa Italia, Europa League e campionato, ci devono essere inevitabilmente quattro attaccanti. Quindi nella Juve escono Openda, che è nato al Lione, esce Vlahovic perché gli scade il contratto, David è in bilico e Milik che è più che un'incognita. E a questo punto numericamente mancano le alternative. Considerando appunto che David, in caso dovesse arrivare un'offerta, che io non credo arriverà perché il giocatore in questo momento non ha appeal, e credo anche che la Juventus gli voglia concedere una seconda chance, proprio per un discorso anche numerico, perché poi non avrebbe neanche né tempo né soldi per sostituirlo, credo che a questo punto Ecator sia quasi inevitabile come profilo di giocatore, nel senso che mi immagino lui come quarta alternativa in un pacchetto che può essere composto da David, io mi auguro da Colomani, lo stesso Ecator, e poi un quarto attaccante che potrebbe essere ricoperto da Boga, come l'ha già dimostrato. Insomma, questo mi immagino questo pacchetto. Quindi Ecator si inserisce in questa logica, è un investimento su un giocatore giovane, perché è un classe 2006, veloce, rapido, molto fisico, effettivamente ha delle caratteristiche che ricordano molto Colomuani. È comunque un giocatore italiano dal buon avvenire, ci si augura, e quindi in quest'ottica qui secondo me è un buon acquisto. Chiaro che i soldi che girano ormai sono questi, quindi basta che uno faccia 2-3 gol in Serie A e subito si parla di cifroni. Chiaro che pensare che la metà praticamente del valore di Ecator poteva essere destinata, insomma, per l'intero valore di Ecator rappresenta la metà della spesa che poi la Juve farebbe su Colomuani, ecco, fa un po' pensare, ma io credo che comunque possa essere una buona aggiunta in vista di un reparto che attualmente manca, cioè è deficitario.
1: Sì, sicuramente numericamente servono 4, diciamo che più che Boga io ci vedrei uno tra Pellegrino, Zirzé, quelle lì volentieri, ecco, la Juve. Ci sono possibilità, cioè tu dovresti adesso, a parte Colomani, mettere un affiscio sul nome degli altri che hai visto in questo periodo tra Sorloth, Pellegrino, Zirzé e chiunque altro sia stato accostato nell'attacco della Juve. Fondamentalmente sono questi tre nomi. Tu su chi andresti così a naso? Secondo te la Juve su chi sta lavorando più alacremente di questi tre?
10: Bisogna capire le caratteristiche, perché Spalletti prima parlava di un centravanti, quando in stagione insomma criticava, ha criticato molto spesso gli attaccanti che la Juve aveva a disposizione, tolto Vlahovic, e questo è un grande indizio. Spalletti necessita di un attaccante che sappia proteggere il pallone. Ora, se parliamo di questa caratteristica, è chiaro che un giocatore come Pellegrino va a nozze, no? Perché parliamo anche qui di un giocatore di una prestanza fisica impressionante, molto bravo di testa, molto bravo nel proteggere, far salire i compagni, già abituato al campionato, però parliamo di un giocatore che arriva comunque dal Parma e che ha fatto una decina di gol al Parma. Ora, è chiaro che la Juve abbia avuto un ridimensionamento rispetto agli anni precedenti, ma secondo me da qui a puntare su uno come Pellegrino ci deve passare un po' di tempo, nel senso che il giocatore deve dimostrare di fare uno step di mezzo prima di arrivare in un club come la Juventus.
1: Okay, sì.
10: Io ci vedrei molto meglio un giocatore come Zizè, che ha fatto molto bene a Bologna, ed è un giocatore molto più duttile rispetto a Pellegrino, nel senso che può fare la prima punta, ma può anche tranquillamente lavorare come seconda punta. Quindi io non trascurerei l'ipotesi di vedere alle spalle di Colomuani Zizè come insomma seconda punta, e poi da una parte con Seisao o chi di turno, e dall'altra il Diz. Questa è la mia immagine, anche perché uno come Zizè ti offre protezione palla, perché è un giocatore comunque molto fisico, ma anche al tempo stesso molto tecnico. Quindi un giocatore che sa segnare, ma sa anche rifinire per i compagni. In questo senso, secondo me, sarebbe l'opzione giusta, anche perché con i soldi che tu destineresti a Pellegrino, perché le cifre che girano sono molto alte, sono più o meno le stesse di Suzuki. Il Parma non demorde, cioè chiede 30 milioni per entrambi i giocatori, cosa che secondo me non ad oggi non ha senso spendere, e andrei più su un profilo come Zirkzee, che lo United sicuramente deve manda via, non lo ritiene più adatto per il suo progetto tecnico, ed ha fallito a Manchester, e con quei soldi ti prende un giocatore già che conosce il campo italiano, ma che può fare molto bene perché ha le sue caratteristiche con il gioco di Spalletti, dal mio punto di vista.
1: Grazie davvero Fabio Zaccaria per questa bella carrellata che abbiamo fatto assieme oggi, un po' su quelli che potrebbero arrivare, su quelli che ci sono, su quelli che non andranno alla tournée tra Hong Kong e l'Australia. Quindi grazie davvero e alla prossima occasione. Buona estate, ciao Fabio.
10: Grazie, arrivederci altrettanto.
1: Oh, dunque, intanto abbiamo ancora i vostri vocali, quindi vai pure Giorgio con i vocali, vai.
11: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Colomani, che sinceramente vabbè anche stancato, ma non per colpa sua, il Paris Saint Germain ovviamente, e ora ultimamente sento Zizze. Io dico, no, io mi domando, noi non abbiamo una prima punta, perché Colomani non è una prima punta, Zizze non è una prima punta, se rimane David non è una prima punta, quindi o rimane Vlahovic o se no la Juve secondo me deve puntare, se vuole proprio Colomani pigliamo questo Colomani, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino o un Davids, quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta, perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte, o diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte, o se no io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti grossa, e secondo me figure come Pellegrino o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora secondo me sono mezze punte, sono seconde punte, quindi non capisco il senso sinceramente. Grazie a tutti, Simone di Viareggio, forza Juve.
1: Caro Simone, io la penso abbastanza come te, nel senso tu è da gennaio che Spalletti fa il disegnino del centravanti che vorrebbe, ed è un centravanti vecchia maniera, fisico, che riempie l'area, forte di testa, che tiene sul pallone eccetera. Colomuani ci assomiglia un po' di più, ma comunque non è quel giocatore lì. Zirzé assolutamente non lo è. Dei nomi che si sono fatti fino adesso, i due che rispondono a queste caratteristiche sono Pellegrino e Sorloth. Dopodiché sono prospetti completamente diversi, con ragionamenti da fare in entrambi i casi, però ecco, uno così serve, e poi uno come Colomoni o Zirze, che sia bravo sia in area di rigore e sia eventualmente come appoggio a una prima punta. Sì, anch'io la vedo così, però per esempio abbiamo sentito invece il nostro amico Fabio Zaccaria prima, che lui verrebbe di più, insomma, un Colomoni prima punta con Zirze a girargli intorno insieme a Bogà e Yıldız o con Seysal, insomma, chi saranno sugli esterni i giocatori della Juve. Questa potrebbe essere una cosa anche interessante da capire. Sarebbe un centravanti forse un po' più difficile da marcare Colomoni, perché è uno che si muove tanto sul fronte offensivo. Insomma, bisognerebbe capire. Sicuramente però, in ogni caso, che arrivi il centravanti con certe caratteristiche o che arrivi un attaccante con altre caratteristiche, c'è necessità di provare almeno per qualche partita prima dell'inizio del campionato, se no fare l'inizio del campionato come prova è sempre un po' un rischio. Vai ancora con un vocale, Giorgio.
12: Buongiorno Luigi, Michele da Napoli. Ma capisco la situazione difficile, capisco i conti che sono quelli che sono, ma è mai possibile che siamo ridotti così male, che siamo più poveri della Roma che acquista Castro a 35 milioni, del Milan che acquista quell'attaccante di cui non ricordo il nome a 70 milioni, del Milan sempre che compra Gila, l'Inter ha preso Stones, e noi che abbiamo preso una riserva del Genoa di 16 anni e un terzino 19, scartato dalla Roma. Ma siamo veramente messi così male? Perché se veramente questa è la situazione, io l'anno prossimo non dico che lottiamo per la salvezza, ma facciamo un campionato stile Udinese, Torino, più o meno. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
1: Caro Michele, vediamo come va naturalmente il mercato da qua alla fine. Sicuramente ci sono dei misteri del calcio italiano, cioè tanto se Celik non ho così l'idea che fosse uno scarto della Roma, perché a Roma ci sono rimasti maluccio anche Gasperini del fatto che abbia deciso di venire alla Juve Celik, però questo non ti risolve naturalmente la situazione, come dicevi tu è ingarbugliata. Mi stupisce insomma che ci siano società italiane che possono spendere, oltretutto la Roma aveva un vincolo sulle plusvalenze da fare in uscita che non ha fatto al 30 giugno, mentre la Juve le ha fatte e le hanno prorogate alla fine di luglio, però continuiamo a vedere nomi in entrata, è un po' particolare. Anche il Milan ha fatto una politica un po' diversa, prima ha comprato e adesso vende fondamentalmente con Leao, insomma cerca di rifarsi un po' la cassa e vediamo se farà altre cessioni eccellenti. Per gli altri, a parte il Como che, ripeto, è un'isola felice e fa storia a sé, tutte le altre sono più o meno nella stessa barca e quindi la Juve è messa come le altre. Rispetto alle altre però, questo va detto, la Juve avrebbe le potenzialità della proprietà per fare delle cose in più, solo che non può farle se vuole rispettare quelli che sono i parametri della UEFA, che ha messo dei paletti molto precisi, cioè che l'organico della prossima stagione con cui inizierà l'Europa League deve valere meno anche solo di un euro rispetto all'organico che è uscito con il Galatasaray in Champions League a febbraio. Questo è il paletto fondamentale da rispettare e se ci devi stare dentro, devi starci dentro, punto e basta, perché poi sappiamo che la UEFA, la FIGC con la Juve sono sempre molto attenti anche alle pulci, con altri tipo PSG, Manchester City e compagnia viaggiante, ma anche la stessa Inter, possono un po' fare quello che gli pare, sia i dirigenti, le proprietà, eccetera, eccetera. Ma è arrivato il momento del notiziario, allora andiamo, vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, e i vostri vocali e i nostri ospiti. A frappè!
4: Cose di calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel club Italia dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico, Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà a Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Cose di calcio.
1: E rieccoci, l'ultima parte di Cose di Calcio anche per oggi, martedì 28 di luglio. Ricordiamo velocemente che la Juve appunto venerdì alle 18 giocherà alla Continassa con il Nizza, poi partenza per Hong Kong dove ci saranno la partita con il Chelsea, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà il Palermo, poi ci sarà il rientro a Torino con allo stadium la festa con la Next Gen e poi inizierà il campionato. Questo è il programma da qua al 17 agosto e poi il 23 ci sarà l'inizio, poi vediamo quali saranno gli orari. A proposito di calendario di Serie A, ma Butti è sempre lì, sì, vero Chinè, tranquillo, lui in vacanza, beato, dorme, Chinè, Viglione, Butti, dichiarati tifosi dell'Inter che agiscono nel nome dell'Inter per fare pressione sugli arbitri, devono proprio rimanere lì nei loro ruoli che sono anche ruoli importanti istituzionali e non si possono fare con la sciarpa al collo, chiedo io per un amico, però come dice qualcuno qua, allora vado a ripescare questo messaggio che aveva a che fare un po' con l'organizzazione generale del calcio italiano: finché le istituzioni italiane ed europee sono occupate da questa gente, la possibilità di competere alla pari con certi club è praticamente impossibile. Spero sempre solo in Andrea Agnelli e in Platini, ci dice Carlo da Finale Ligure. Sì, comunque mi pare che con la gestione Malagò sostanzialmente si vada nella linea di continuità, come era logico aspettarsi. E ricordiamo le due notizie di oggi, cioè Mancini è il nuovo commissario tecnico e Chiellini ha detto di no, grazie alla nazionale, e se ne sta alla Juve. Ha detto insomma che è contento di quello che sta facendo la Juve, che le voci sono infondate sul suo coinvolgimento come direttore tecnico, ruolo per cui invece sembra favorito Ranieri. Vediamo se sarà così. Poi il nostro amico Antonio, che ringrazio per i complimenti, dice: per quanto riguarda il mercato, no a Zirze, no a Kolo Muani se oltre i 35 milioni, io spererei di rifare il contratto a Vlahovic, ci dice lui, viste le cifre che girano, altrimenti cambierei obiettivi. Che ne dite per esempio di Petar Musa dei Dallas FC, scadenza 2027? Onestamente ti direi una cosa che non so, non lo conosco, mi fido della tua segnalazione. Sicuramente il discorso Vlahovic è un discorso pragmatico, come dico dall'inizio di quest'estate, cioè se tu in qualche modo arrivi alla conclusione, sempre che sia possibile un rientro senza spaccare lo spogliatoio, cose che ovviamente Carnevali, Massara e Spalletti devono mettere in conto, però pare che Spalletti non sbatterebbe da quello che ha detto insomma più volte. Sicuramente per lui Vlahovic è un giocatore che ha le caratteristiche che gli servono, e se tu rinnovi Vlahovic ne hai bisogno solo più di uno di acquisto, e quindi i soldi li puoi mettere poi anche su qualche altro ruolo, perché sarebbe solo un rinnovo a zero, per quanto con una commissione eccetera eccetera. Se invece non rinnova Vlahovic, ovviamente ne devi prendere due, e quindi economicamente la situazione diventa più complicata. Caro Giorgio, andiamo coi vocali.
17: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Cobb Miners per andare fino a Jonathan David, e che si buttano, che vogliono rimanere, e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria dunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
1: Caro Anthony, erano altri tempi. Intanto accontentati che, leggo, era tutto Juve, c'è il via libera per Openda a Lione, nelle prossime ore arriverà la firma, quindi diciamo una cessione c'è. La politica che dici tu, quella che aveva fatto Giuntoli con Thiago Motta, cioè di prendere gli esuberi, metterli sul campo di fianco, non farli allenare con la squadra, non coinvolgerli nel prestagione, non ha portato a grandi risultati, perché poi fai capire alle altre che tu quelli lì li dismetti, non ti interessano per niente, e quindi stai svalutando comunque un tuo patrimonio. Purtroppo nel calcio di oggi, quando si fa un contratto, le conseguenze le devi calcolare prima. Quindi se tu fai un contratto con Artur per lo scambio con Pjanic, cioè a quel tempo c'erano le plusvalenze che facevano bene sia la Juve che il Barcellona, per la carità, però ti metti in casa uno che, se poi non funziona, lo devi strapagare per anni e anni e anni, perché poi è difficile piazzarli se non vanno bene, perché il problema è che quelli che vanno bene li piazzi anche, li vendi anche, ma poi ti servono quelli, e quegli altri tutti sanno che sono esuberi, e quindi si va in quella direzione lì, di cercare di poi di piazzarne il più possibile probabilmente con questa formula tipo quella di Open Da, cioè in prestito senza obbligo di riscatto, prestito secco per risparmiare l'ingaggio, liberare posto in rosa, e con due o tre cessioni di questo ti puoi permettere poi di questo tipo, anche solo in prestito, ti puoi permettere poi l'ingaggio di un altro giocatore, perché a bilancio va a pesare più o meno come tre giocatori che dai in prestito, ecco. Così, fatti spannometrici i calcoli, però potremmo essere in quell'ordine di cifre. Vai pure Giorgio con un altro vocale.
18: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma, e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus, sempre.
1: Mi piace l'ottimismo di Giovanni dal Brasile, che poi è simpaticissimo con le foto che manda. Sicuramente, comunque, non ha 16 anni, Catorne, ha quasi 20, ha fatto qualche gol in Serie A, è un prospetto interessante. Poi bisogna vedere che cosa ne fa Spalletti, se vuole tenerlo, se l'ha convinto in quest'estate. Adesso c'è stato anche l'infortunio di mezzo, che sicuramente non è succede, che attenzione, perché uno comunque che era importante nell'organico della Roma, che quest'anno tra l'altro gioca la Champions, avrebbe bisogno di rotazioni in tutti i ruoli. La Juve gioca l'Europa League, ma le rotazioni servono lo stesso, perché alla fine arrivi sempre ad almeno 50 partite nel corso della stagione, ed avere alternative valide in certi ruoli è molto molto importante. Cioè, l'anno scorso per esempio Kalulu non poteva mai fermarsi neanche per mezza giornata, perché quando si fermava, come è successo, ma guarda caso proprio con il Como, ma guarda caso proprio in seguito alla sceneggiata di Bastoni e alle due ammonizioni inventate dal miglior arbitro della Serie A, e per questo va ricordato che la Penna è il miglior arbitro della Serie A, e quindi guarda caso si è visto poi il risultato, insomma. Oppure quando poi l'alternativa si chiama Cabal, per esempio, e col Galatasaray sbaglia, diciamo così, la partita, sono cose pesanti. Se invece riesci ad avere alternative importanti, Celik magari poi diventerà anche titolare, non lo so, vediamo. Però sicuramente adesso bisogna lavorare su quegli altri che bisogna assolutamente portare a casa, anche per completare proprio come caratteristiche, come dice spesso Spalletti, l'organico della Juve, che delle caratteristiche ce ha in termini tecnici di personalità, ma sia in termini tecnici sia in personalità deve guadagnare molto. Mandiamo ancora un vocale, Giorgio, intanto cerchiamo l'ospite.
19: Buongiorno, Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e ho sempre pensato, l'ho sempre pensata così, che la politica è la rovina di tutto, proprio soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
1: Allora, no, diciamo che la politica come arte intesa nobilmente sarebbe una cosa molto importante per il funzionamento della società. Il problema è chi è ai vertici della politica, insomma, le persone che sono i vertici della politica. E poi che ci sia troppa politica nel calcio, questo sì, perché è un problema serio che si sta accentuando, che i mondiali hanno messo anche in luce, e che non va bene. Cioè, politica e calcio devono rimanere separate, perché ci sono state epoche storiche. Sempre la grande manifestazione calcistica è sempre stato un po' uno specchio importante per le società. Pensiamo alla Russia, facciamo l'esempio della Russia. Nel giro di poco tempo ha ospitato mondiali, ha ospitato olimpiadi, eccetera. Si è fatta bella, poi è successo quello che è successo, e adesso è diventata, diciamo, il mostro con cui non bisogna più avere a che fare. Gli Stati Uniti, l'America, insomma, adesso si sono fatti belli. In passato anche brutti regimi si sono fatti belli attraverso lo sport. Ecco, questo non deve succedere, perché non va bene. Lo sport deve rimanere al di fuori di questo o al di sopra di questo, perché se c'è un valore dello sport è proprio quello di fare in modo che i popoli, le persone si parlino, si avvicinino, anche se la situazione internazionale magari spinge alle divisioni, e invece purtroppo si va nella direzione in cui la politica si mangia un po' lo sport. Sono d'accordo con te, caro Roberto, le due cose dovrebbero rimanere, però insomma la sfiducia totale nella politica anche no, perché comunque senza politica insomma la società umana non può funzionare, il problema sono le persone che devono essere quelle giuste, con le idee, che facciano le cose per il bene del paese, non per il bene proprio, diciamo in estrema sintesi, però siamo d'accordo. Loris da Prato ci scrive: e se arrivasse Lukaku, oh mamma mia, adesso tiriamo fuori anche Lukaku e poi non se ne viene più fuori. Non lo so, può darsi che possa essere anche una soluzione last minute, un esperto del campionato, sicuramente non simpaticissimo ai tifosi, però come caratteristiche potrebbe anche sposarsi con quella che è la situazione della Juve in questo momento. Poi ancora Marco da Richmond, una domanda nasce spontanea: ma Icardi non sarebbe la migliore opzione? Ah, siamo sempre in ambito Inter, quindi prima Lukaku, poi Icardi. Sì, bisogna capire l'ingaggio di Icardi, queste cose qui, anche la testa un po' particolare del giocatore, insomma credo che si possa anche uscire da quei, dai soliti noti e cercare qualcuno che poi diventi, non dico un simbolo della Juventus, che in questo periodo è difficile, però un giocatore, cioè Tevez per esempio, Tevez è stato uno che in due anni ha lasciato un segno e ha

0: assolutamente, tutti fratelli juventini.
1: Oh, dunque, qui partiamo dalla nazionale, perché oggi è il giorno in cui è stato ufficializzato Mancini come commissario tecnico. Chiellini ha detto no grazie, me ne resto volentieri alla Juventus, ma quando si parla di nazionale tu sai che i tifosi della Juve hanno le idee molto molto ben precise, almeno la stragrande maggioranza. Te la riassumo: sì, ma chi se ne frega dell'Italia dal 2006, e poi con questo diciamo baraccone politico ti fanno passare ulteriormente la voglia di riavvicinarti, se mai ne avessi avuto l'intenzione. Direi che in generale è difficile dare torto che questa situazione abbia allontanato ulteriormente chi già non era vicinissimo alla nazionale, e un problema in più per Malagò, che però mi pare in difficoltà in questo momento. Siamo in una situazione gattopardesca, dico sempre io, sei d'accordo Marco?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma il gattopardo è partito da prima delle elezioni del nuovo presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Evidentemente è stata un'elezione farsesca, perché addirittura è stato trovato un avversario per dare un minimo di parvenza di correttezza quando ormai era tutto deciso. Il problema è che l'elezione di questo nuovo presidente dice chiarissimamente una cosa, e cioè noi andiamo avanti così e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare una virgola di quello che finora è stato fatto. E il problema è che quando si fa una scelta di questo genere, che è legittima, intendiamoci, uno non è che deve essere colpevolizzato perché è fortissimamente di idee conservatrici, c'è spazio per tutti. Il problema è che queste idee poi vanno a cozzare con la realtà quotidiana e quindi trovarsi di fronte a dover eleggere o a, diciamo così, investire un nuovo CT della nazionale cozza evidentemente con idee che sono assolutamente superate e sorpassate. Quindi l'elezione di Maldini, probabilmente, guarda, ti dirò questo, quando c'era prima della fine di luglio, di quando è stato, fine giugno, quando è stata l'elezione, io ero per ex giocatori come Maldini, ma che diventassero presidenti della federazione, che facessero piazza pulita una volta per tutte. In realtà gli hanno dato chiaramente un incarico marginale, addirittura gli hanno detto ti affianchiamo uno, perché probabilmente non si fidavano di lui, e poi la montagna ha partorito un topolone, veramente una roba che non esiste. Siamo passati da Guardiola a Pirlo, con rispetto per Guardiola e con rispetto per Pirlo, ma mi pare che veramente sia andato dalle stelle alle stalle facendo crollare tutto. Cioè, io penso che questa nazione, che ci ha visto nascere, crescere, eccetera, meriti qualcosa di più di queste farse, di queste commedie che mi ricordano tanto le marionette di quando ero bambino, insomma, cioè quelle storie lì, ecco. Forse questo è un paese che è diventato molto adulto e che forse si merita anche e soprattutto dal punto di vista sportivo qualcosa di molto meglio.
1: E poi merita anche delle riflessioni serie sul ruolo della Juventus nel calcio italiano, perché da parte della federazione, dico, perché se tu guardi le immagini dei tre capitani, Zoff, Cannavaro, Chiellini, che alzano le ultime tre coppe che l'Italia ha vinto di prestigio, sono tre giocatori della Juventus, c'è il blocco della Juventus due volte su tre, nell'europeo comunque ci sono giocatori della Juventus che hanno firmato insieme al portiere, diciamo così, in calcio la possibilità di alzare il trofeo. E però poi leggo, per esempio, oggi viene dichiarato il fallimento del Brescia perché non ha pagato certe scadenze. Ora, come si recupera la credibilità agli occhi dei tifosi della Juve? Io dico a tempo che ci sono due cose da fare assolutamente, che Malagò sicuramente non farà, e quindi si rimarrà esattamente nella stessa situazione attuale. Però una, prendere atto che ci sono stati dei tribunali della Cassazione che hanno detto che i campionati del 2005, che sono passati 20 anni adesso, del 2006, erano regolari, e che quindi quei due scudetti vanno restituiti ufficialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che peraltro li ha assegnati con un comunicato stampa, quindi, cioè, voglio dire, anche dal punto di vista formale non è che siamo messi proprio benissimo. L'altra cosa, parità di trattamento. Ora, se mi fai fallire Brescia e altre società perché non pagano

0: scadenze, ci sono società iperprotette da questo punto di vista e da altri punti di vista. Condividi con me, questi sono i due punti di rottura totale dei tifosi della Juve con la Federcalcio, la nazionale, tutto quello che rappresenta il calcio in Italia.
1: Sì, assolutamente. Poi dobbiamo aggiungere per esempio l'intervallo delle plusvalenze, no? Perché comunque anche quelle sono
0: Certo.
1: importanti. Cioè, voglio dire, sicuramente. Allora, esiste una frattura fortissima fra la tifoseria, diciamo anche quella un pochino più accesa della Juventus, e la Federazione Italiana Gioco Calcio, che non rappresenta la Juve e non rappresenta quei tifosi lì. E tra l'altro non sono tifosi da eliminare, perché sono quelli che in curva riempiono di esaurito le curve del Juventus Stadium tutti gli anni, indipendentemente dai risultati che la squadra ottiene. Quindi io penso che abbiano un grande, o meglio, gli si debba un grosso, grosso rispetto, perché poi sono i tifosi che pagano, quelli che mandano avanti il baraccone, quello che fanno sì che tu ed io siamo qui in questo momento, quelli che fanno sì che magari lo sport italiano va avanti, quelli che fanno sì che, per esempio, esista una federazione. Ma qua, sai, le riforme lascio ad altri, io ho qualche idea, però sono un uomo della strada, non posso mettermi a pensare ad esempio ad una federazione che scorpori totalmente il calcio professionistico da essa, perché comunque il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale e non capisco perché la Federazione Italiana Gioco Calcio, che fa capo al CONI, debba avere dentro un carrozzone enorme nei momenti del tuttocalcio. Addirittura il calcio di Serie A e di Serie B finanziava tutto lo sport italiano. Ecco, queste sono cose molto all'italiana. Al di là di quello, però, io dico questo, porto un esempio, ne parlavo ieri pomeriggio in televisione. L'associazione, la Fondazione Identità Bianconera, che tu sicuramente conosci.
0: Certo.
1: Va bene, è fatta chiaramente, ha tanti soci, juventini, tifosi, eccetera, e portano avanti istanze molto importanti in luoghi come i tribunali, che sono molto delicati. E il presidente non fa, come dire, ne parla, insomma, non nasconde il fatto che di questi soci molti siano di altre squadre, indipendentemente dalla Juventus. Cioè, ci sono molti milanisti, per esempio, questo lo do per
0: Sì.
1: sicuro. Ecco, questo cosa vuole dire? Beh, vuole dire che siamo andati al di là della Juventus. Vuole dire che c'è tanta gente appassionata come noi di calcio che ha capito che in Italia abbiamo superato il limite della decenza. E quindi non è più una questione fra la Juventus, riconosciamo gli scudetti o non scudetti. Quindi è una questione di recuperare credibilità di tutto quanto il movimento, in tutti i sensi. E allora a questo punto, perché tu dirai, ma i dilettanti? Boh, io so per sicuro che ci sono scuole calcio nelle quali vanno avanti i figli di chi si può permettere di foraggiare la situazione. E lo denuncio chiaramente, mi porti qualcuno la possibilità di dire che non è vero. Quindi se lì ci sono questi fenomeni, ecco, immaginiamo, moltiplicando per non so quanto,
0: Per
1: arrivare
0: un
1: a certi
0: milione,
1: livelli se
0: diciamo,
1: ce lo siamo.
0: certo,
1: Ecco,
0: assolutamente.
1: quindi tanto per farti un esempio, qui dobbiamo veramente fare piazza pulita, ma totale. E se noi continuiamo ad avere ex presidenti del CONI, presidenti delle federazioni che diventano presidenti del CONI, e c'è tutto un ripallare fra di
0: O
1: loro, fra
0: politici
1: loro
0: che vengono
1: signori.
0: messi a fare presidente della federazione di pallavolo, faccio un esempio che è successo adesso, proprio
1: Esatto,
0: negli ultimi giorni. Non se ne viene.
1: ma
0: Per esempio,
1: dove vogliamo andare?
0: il nostro amico Gianni ci scrive: queste persone che stanno dirigendo il calcio devono andare in pensione e largo ai giovani, soprattutto ex giocatori. Diciamo che c'è un giocatore, ormai non più giovanissimo, un ex giocatore come Roberto Baggio, che aveva prodotto un libro di 900 pagine con cui poter ripartire. Adesso non dico che sia ancora tutto valido, ma prendere spunto, visto che ce l'hanno, potrebbe essere un'idea anche quella. Concluderei con il messaggio di Paolo da Pavia che dice: quindi Pirlo non va bene perché ha lavorato per una ditta russa, ma Mancini, che ha lavorato per la nazionale di un paese che, aspetta che prendo di nuovo, ha più esecuzioni per pena di morte che calciatori, va bene? Si chiede il nostro amico Paolo, che poi dice: facciamo schifo. Diciamo che è chiaro che Pirlo è stato un pretesto quello, è inutile stargli a raccontarsi le favole per
1: Ma
0: colpire
1: certo.
0: chi c'era sopra di lui, che chi l'ha scelto, cioè Maldini e Leonardo, che infatti se ne sono andati e adesso Malagò è stato lui a scegliere il commissario tecnico. Quindi è una, stata una questione politica e, come diceva Venditti in una bella canzone, una questione politica, una presa per i fondelli, mettiamola così, e quindi credo che sia questo.
1: Sì, se vogliamo,
0: ed è, siamo sempre nel tema della credibilità.
1: Luigi, scusa.
0: Qua.
1: Ecco. Vai. Scusa Luigi, se vogliamo proprio trovare una maniera per fare una battuta alla Juventina, non hanno toccato Antonio Conte, quindi a tanti juventini posso dire che Antonio Conte è ancora libero, non vorrei mai, voglio dire, cioè, però... Però c'era lui
0: un pensierino,
1: Mancini,
0: certo, sì sì, Conte no, e quindi è lì, è libero Conte, sappiamo,
1: no, cioè, tutto. Sia chiaro, io faccio il tipo per Spalletti,
0: certo, perché vuol dire che andrebbe bene la Juve, eccetera eccetera, tra l'altro.
1: E per carità, il prossimo anno speriamo di centrare l'obiettivo qualificazione Champions League e di vincere la Coppa Italia e di vincere anche l'Europa League. Però Antonio Conte è questo fantasma, questo ectoplasma che gira attorno al mondo juventino bianconero, che continuano a esserci, insomma.
0: Sì, è che appena ci sarà qualche difficoltà, sicuramente, se non si sistema da qualche parte, tornerà in ballo, e questo lo possiamo già dire adesso che siamo al 28 di luglio, siamo anche in chiusura. Grazie Marco per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ci ritroveremo prossimamente su questi schermi, come si dice. Grazie mille, ciao, a presto.
1: Grazie Luigi dell'opportunità, saluto te, naturalmente la redazione, la regia e tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
0: Grazie a Giorgio in regia a Roma, diamo il benvenuto a Manuel che intanto si è materializzato qui a Torino insieme ad Albertino Mauro, quindi restate qui perché adesso arriva il super esperto anche di mercato, Alberto Mauro. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani sempre a mezzogiorno, a presto, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
8: Ciao Luigi, complimenti per la trasmissione. Giuntoli lo aveva potuto fare, il fatto di mettere i giocatori fuori rosa, perché sapeva che aveva 200 milioni da spendere. Adesso le casse sono chiuse e il problema è più grande, ovviamente. Non è facile come è stato per Giuntoli. Ciao, un abbraccio, Agostino, fino alla fine.
9: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma, e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus sempre.
10: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Combiners, per andare fino a Jonathan David, e che si buttano, che vogliono rimanere e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria comunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questi, di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
7: Buongiorno, Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e ho sempre pensato, l'ho sempre pensato così, che la politica è la rovina di tutto, proprio soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
11: Ciao a tutti. Simone di Avereggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Koulibaly, che sinceramente vabbè che è stancato, ma non per colpa sua, per il Paris Saint-Germain, ovviamente. E ora ultimamente sento Zize. Io dico, no? Io mi domando. Noi non abbiamo una prima punta, perché Koulibaly non è una prima punta. Zize non è una prima punta. Se rimane David non è una prima punta. Quindi o rimane Vlahovic o se no la Juve, secondo me, lo deve puntare. Se vuole proprio Koulibaly, pigliamo questo Koulibaly, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino. O un Davids, quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente, anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta. Perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte. O diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte, o se no, io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti, grossa. E secondo me, figure come Pellegrino, o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora, secondo me, sono mezze punte, sono seconde punte. Quindi non capisco il senso, sinceramente. Grazie a tutti, Simone di Avereggio, forza Juve.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
14: Aiutatemi a capire un pochino dove stiamo andando, perché faccio fatica a comprendere le dinamiche e i percorsi, anche non solo in nazionale ma in casa Juventus, un mercato che non si accende, una scelta ricaduta su Roberto Mancini, che fu dall'inizio, diciamo così, la prima scelta di Malagò. È stato un mesetto intenso in cui si sono fatti dei bei giri, diciamo così, e poi si è tornati punto da capo. Punto da capo anche la Juventus, se ci pensate molto bene. È vero, ha una certezza che l'allenatore, che è stato ribadito e blindato fino al 2028, ma per il resto certezze ce ne sono ben poche. Una di queste era Dusan Vlahovic, che aveva segnato nella scorsa stagione più di Open Da, Jonathan David, Zegrova messi insieme. Dusan Vlahovic non ci sarà più e l'attaccante presunto tale, o comunque previsto da 20-30 gol, che doveva sostituirlo, al momento non c'è, ma non è neanche imminente il suo arrivo. Quindi io lo so che qualcuno di voi dice vabbè, però ripeti le stesse cose, però sono settimane che ci aspettiamo qualcosa sul mercato, perché Ekator bello, Selic va bene, però ecco, non sono questi i colpi che ci aspettavamo, a maggior ragione in un luglio che sta finendo, l'estate sta finendo come cantava qualcuno anni fa, e non ha ancora portato nulla a livello di mercato, nulla di tangibile. Preoccupante, e preoccupante così come preoccupante la situazione in FIGC. Insomma, terminato il Consiglio federale, tra poco la conferenza stampa di Giovanni Malagò, che confermerà un po' quello che è già stato ufficializzato. La sensazione in casa azzurri e anche in casa Juve, che si sia un po' perso tempo, tanto in nazionale, un po' anche in casa Juve se ci pensate bene. Si poteva fare qualcosa di più e meglio probabilmente in queste ultime settimane. Ci sono delle operazioni che non si sbloccano a prescindere. Colomoni, ve lo dicevo e continuo a ribadirlo, è un'operazione che difficilmente si sbloccherà nel breve per una legittima decisione del Paris Saint-Germain, che dice aspettiamo e vediamo se ci sono offerte più interessanti da valutare. Altre magari sì, come Pellegrino, lato Parma, e soprattutto mi aspetto anche prima o poi, più prima che poi, qualcosa di concreto a livello di portiere, perché abbiamo fatto il giro delle sette chiese praticamente di tutti i portieri di Serie A e non soltanto, da Svilar a Suzuki, passando per tutti gli altri, e al momento di certezze non ce ne sono ancora non abbiamo capito se Dibu Martinez sta aspettando o rifiutato, non abbiamo capito se Vicario è veramente il piano B oppure magari chi lo sa, non abbiamo capito se Suzuki in questo momento ha superato Vicario o è un testa a testa. È un mercato confuso, è un mercato molto confuso, lo sappiamo, ve ne diamo conto più o meno in presa diretta, ragazzi, perché siamo qui a raccontarvi quel che succede. Se non succede niente vi raccontiamo quello che può succedere, quello che potrebbe succedere, ma anche da parte nostra non è facile seguire le dinamiche di operazioni che non entrano nel vivo, di trattative che svaniscono nel nulla, di un mercato di fatto che non decolla, e non decolla da più di un mese. Ci aspettavamo, vi ricordate originariamente, quando ancora c'era Como lì, alcune operazioni, soprattutto in uscita entro fine giugno. Siamo il 28 luglio e di operazioni in uscita non abbiamo viste, e di operazioni in entrata poche anche quelle. Tra poco sentiamo il nostro primo ospite, perché lui mastica mercato a colazione, pranzo, cena, e allora con lui diventa un pochino più semplice cercare di fare chiarezza su una situazione che a me non è molto chiara. Magari a lui un pochino meglio, magari un po' di più, però chi lo sa. E intanto le voci confermate di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, diciamo che c'è stato un ballottaggio finale con Conte. Tra l'altro quasi sorprendente quello che è successo negli ultimi giorni, a parte le dimissioni, come dicevamo, di Maldini e Leonardo, ma anche una scelta che inizialmente è caduta su Pirlo, poi ricaduta su Thiago Motta. Sembrava che a un certo punto potesse aprirsi la strada della nazionale per Thiago Motta. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi probabilmente c'è stato un confronto interno con Malagò, che ha preso in mano le redini come forse avrebbe dovuto fare tempo fa, e la scelta è ricaduta su Roberto Mancini, che torna in nazionale dopo quel gran rifiuto, se lo ricordate, a cavallo di un Ferragosto torrido, in cui disse, mandò una PEC per annunciare insomma il suo approdo ad altri lidi. Approdiamo anche noi ad altri lidi, lo facciamo con Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, Corriere Torino. Ciao Filippo, un piacere averti qui, come stai e cosa pensi di questo mercato in casa Juventus?
15: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
14: Ciao.
15: Passiamo
14: così
15: direttamente alle cose forti.
14: Alle cose, esatto, vai. Un tuo pensiero in generale.
15: Pensiero che c'è tantissimo ancora da fare e pochissimo ancora fatto, non per gettare la colpa naturalmente ai dirigenti, ma le difficoltà sono chiare e oggettive, nel senso non è colpa di nessuno se ci sono i paletti del fair play finanziario da rispettare, che ti impediscono di fare chissà quali manovre, diciamo, libere da vincoli,
14: certo,
15: liberi da lacci e lacciuoli, e non è colpa di Carnevale e Massara se si sono trovati giocatori come
14: Obinda,
15: David, Zegrova, Cobb Miners, Douglas, Lewis, Arthur da dover gestire e vendere. E Obinda è quasi andato a Lione, però il discorso
14: bisogna spingerlo un po', forse bisogna dargli una spintarella finale.
15: Diciamo che ma è questione di visite mediche.
14: Certo, certo.
15: Siamo a martedì, quindi adesso dovrebbe arrivare al traguardo, appunto non è colpa loro se ci sono questi
14: impasse
15: che zavorrano poi l'operatività, perché è chiaro che se c'è un giocatore che prende 6 milioni all'anno ma ha fatto 8 gol in 40 presenze e non è certo centrale ormai nei programmi del club,
14: ed è difficile da piazzare.
15: È un potenziale acquirente, lo sa benissimo, che quindi che non è centrale nel tuo progetto, quindi non è che ti fai ponti d'oro per accoglierlo, ecco.
14: Certo,
15: quindi
14: certo,
15: tutte difficoltà oggettive, appunto, senza dare colpa a nessuno, ci mancherebbe, però siamo a meno 28-27 giorni dal campionato,
14: più dal Frosinone,
15: esatto, se non calcolo male,
14: sì, meno di un mese,
15: c'è Frosinone Juve la domenica 23 agosto
14: 2-0 così per iniziare bene.
15: No,
14: scherzo.
15: No, la questione è da qui a quella data la Juve dovrà cambiare pelle, cambiare volto, cambiare fisionomia.
14: Questo chiaro, senza dubbio, però è difficile farlo in 28 giorni dopo che per due mesi non hai fatto nulla, diciamo. Fare in 28 giorni quello e soprattutto poi acquisire metodologie di allenamento, trovare un'armonia di squadra in questi 28 giorni, aspettando che poi rientri in nazionali, arrivino giocatori sul mercato, vadano via quelli che devono andare, poi cercare di armonizzare il tutto. Mi metto dal punto di vista Spalletti, non è semplicissimo, in 28 giorni, ammesso che arrivino domani, e quindi non arriveranno sicuramente tutti domani, quindi è una specie di corsa contro il tempo che poi vedrà Spalletti protagonista e per lui non sarà assolutamente facile.
15: Non sarà assolutamente facile, l'unica cosa che si può dire è che malcomune mezzo gaudio, perché tutte le altre anche squadre mi sembrano un po' messe in a questo punto, perché chi più chi meno deve ancora completare la rosa, tante situazioni aperte, non so, penso al Milan, Leao, il punto di domanda con Leao, e altri esuberi da piazzare, ed è comunque, parliamo del Milan, l'Inter che ancora deve sistemare la questione laterale destro, altri colponi che farà la squadra campione d'Italia, il Napoli stesso.
14: Napoli deve tagliare la rosa in maniera drastica.
15: Tagliarla in maniera drastica e completarla dove serve, e penso alla difesa, cioè a quel punto, per dire, malcomune mezzo gaudio, tutte sono, arriveranno chiaramente non pronte
14: all'inizio,
15: al 100% all'inizio, secondo me, più o meno chi è già più rodato, e quindi pensiamo all'Inter, pensiamo a Napoli stesso, che comunque è reduce da due anni con Antonio Conte, quindi comunque è una persona con Max Allegri che ne ha preso il timone, quindi con buon senso e quindi con capacità di proseguire sul cammino, chi è già più strutturato a Como stesso, no? Potrà magari partire la Roma stessa, potranno magari partire con più certezze, altre come la Juve chiaramente la certezza se le sta
14: costruendo, cercando di costruire.
15: Esatto. Non dimentichiamo che la Juve ha concluso al sesto posto, riparte da un sesto posto che è un abisso, diciamo, che non si toccava dal 2010-11, quindi
14: bravo, hai fatto bene.
15: E tutto e riparte al momento la Juve da quella dell'anno scorso senza Vlahovic, quindi
14: esatto, e l'ho detto in apertura, cioè io sono preoccupato, poi i miei ascoltatori spesso mi tacciano di pessimismo, io spero che sia così, spero che le prossime settimane mi smentiscano, ma al momento io sono molto pessimista, perché se la Juve l'anno scorso è arrivata sesta e quest'anno non hai più Vlahovic, ho molta paura di vedere cosa ci aspetta. Da un lato, poi spero che comunque i risultati e soprattutto gli innesti sul mercato arriveranno. Però non sono così ottimista. Mi hai riportato in mente una cosa. Dicevi giustamente la Juve del 2010, la Juve dei settimi posti, magari addirittura. Io vedendo le prime due uscite, sono molto sincero, le ho viste molto bene. Ho dovuto lavorare, quindi le ho guardate bene come te, Pagelli, eccetera. Sia il Basilea sia la Standard Liegi, a me è sembrata una Juventus quasi irriconoscibile, cioè lontanissima, lontana anni luce sia dalla Juve che conosciamo noi tutti e sia da quello che potrebbe voler Spalletti. Ecco, sono stupito dal fatto che Spalletti fino adesso sia rimasto abbastanza composto nei suoi sfoghi, nelle sue uscite, magari sì, alla continassa qualcosa si è lasciato andare un pochino di più, però ecco, pubblicamente è rimasto sempre abbastanza composto, perché io fossi in lui, non so, qualche segnale cercherei di darlo.
15: Sì, mi viene da pensare che Basilea e Standard Liegi siano stati due allenamenti.
14: Sì, vero, vero.
15: Quindi
14: vero.
15: Avesse la Juve vinto 5-0, perso 5-0, non si sarebbe detto, si sarebbe sbagliato a dire la Juve.
14: Sì, chiaro, ma proprio la prestazione più del risultato, è proprio una prestazione collettiva che mi ha lasciato quasi, non lo so, uno scoramento totale, ecco, quello mi ha lasciato.
15: Ma sì, se uno dice questa deve essere la Juve, allora è chiaro, il pensiero è giusto il tuo, ed è giusto se paragonare la Juve che aveva 8 anni fa, appena accolto Ronaldo a quest'epoca, no? Da pochi giorni. Bisogna essere molto realisti, erano due allenamenti, il terzo sarà tra due giorni col Nizza, prima di partire per l'Australia e per Hong Kong. Ecco, sono tre allenamenti che bisognava fare per, appunto, togliere le gambe, vedere qualche ragazzo giovane. Certo, se non si fosse fatto male Hecator, Spalletti lavorava con Hecator su 2-3 partite da 90 minuti, poi certo il minutaggio lo decide l'allenatore, chiaro, in questa fase, però avrebbe potuto lavorare su un ragazzo che non sarà la punta titolare, ma sarà comunque la terza punta dell'organico ed è di grande speranza. Ci sono anche questi inconvenienti, no? Chiaro, l'unico acquisto che fai e ti si rompe subito, chiaro. Chiaramente, tornando a quello che diciamo prima, no? La Juve sarà diversa di fisionomia, ovvio, procedere a rilento anche, bisogna non dimenticare il passaggio anche l'istorico, diciamo, nel momento, uh-huh, un cambio di amministratore delegato e di dirigenza, perché è chiaro che con una dirigenza fatta e finita che partiva dalla scorsa stagione arrivava a questa, c'erano trattative in corso, c'erano state imbastite delle cose, non ci sarebbe stata una cesura così enorme, una perdita tra virgolette di tempo, ma è fisiologico chiaramente perdere, usiamo questo termine, il tempo, uh-huh, no? Perché è chiaro che se arriva un nuovo management
14: deve reimpostare alcune dinamiche da tutti i livelli, sia interne che esterne.
15: Quindi quello che uno può pensare, ma è arrivato Carnevali, non ha ancora comprato nessuno il giorno dopo, un momento, chiaro, no? Non l'ha comprato in una settimana, è un momento di capire cos'è, no? La Juve, adesso da qualche settimana a questa parte c'è già un'operatività che si può intravedere, chiaro, la difficoltà sono quelle di prima. La Juve non è, può preoccupare a pensare la Juve quella vera, sì, ma queste due partite sono state due allenamenti, sono stati fatti con due squadre, potevano essere fatti alla continuazione con due squadre di Lega Pro tranquilli, no? E ovviamente la Juve ha richieste a livello internazionale di amichevoli, quindi fa amichevoli a livello internazionale, ma non gli darei quel peso enorme, ecco, di né in positivo né in negativo, ripeto, che se hai vinto 5-0 o perso 5-0, certo ci sono delle cose da notare, delle situazioni da notare, c'è Perini che sta facendo bene, c'è i difensori che stanno facendo bene, c'è Calulu che sembra già in forma, ci sono i ragazzi giovani che stanno brillando, che hanno l'occasione, ecco, questa è un'occasione buona per vedere i ragazzi che magari possono sorprendere, possono guadagnarsi chissà quale spazio più avanti, certo, non è che adesso dobbiamo gettare il peso sulle spalle di Licina e tutti gli altri ragazzi, bene vederli, bene che possano tornare utili, faranno il loro percorso, quando e come Spalletti e tutto il Brambilla nel GM decideranno, saranno messi a disposizione della prima squadra in modo più corposo. Adesso è l'occasione utile per vederli, li si vedrà anche tra due giorni con il Nizza, poi ecco, se arriverà come immaginiamo, auspichiamo, qualcuno entro la partenza per la tournée, allora i test con il Chelsea e l'Inter
14: saranno un pochino
15: già un pochino più probanti, certo, con tutto il rispetto di Basilea, Standard e Nizza, Chelsea e Inter comunque possono darti una cartina di tornasole, no?
14: Beh, un pochino anche, più sì.
15: Anche magari prendendo tutte ipotesi, chiaro, no? Magari con un risultato negativo che dà una sveglia, che fa vedere quali sono, no? le carenze chiaramente, no? Della situazione. Però quello potrà essere più probante, ci si potrà dare più giudizi più con cognizione di causa, più calzanti alla situazione.
14: Direi di sì. Senti, prima di salutarti Filippo, d'accordo su tutta la tua analisi, secondo te, in base alla tua esperienza, in base anche ai segnali che hai, ti faccio tre nomi, Suzuki o Vicario comunque, portiere, l'altro nome che sì, l'altro nome Colomani, non ti chiedo chi arriverà, ti chiedo chi arriverà per primo, se tu dovessi scegliere adesso, dovessi scommettere qualcosa, dai, scommettiamo qualcosa, su questi tre nomi, il primo che arriva alla Continassa di questi tre, quattro in realtà.
15: Il solito euro glielo mettiamo su Colomani.
14: Ma è un tiro e molla, però ragazzi, però io Colo non lo so, ragazzi, è un anno e mezzo che parliamo di Colomani, Colomassi, Colomaforse... non mi fido più tanto.
15: Sarebbe da dire, no? Se non arriva adesso, quando arriva?
14: Se non ora, quando? Chissà perché.
15: Che sì, benissimo, ma la Juve deve comunque scolpire il centrocampo. Siamo al punto di prima: vendere per comprare. Prima vendi, poi compri. Non c'è altro da fare. Che sì, piace alla Juve. La Juve piace a che sì. Corrispondenze di amorosi sensi, ma c'è sempre quel ma da rispettare.
14: Chiaro.
15: E da attendere. Prima vendere, sfoltire chi per esso, Cobb Miners, Douglas, o chi andrà via, Arthur, vedremo.
14: La fai troppo facile, hai fatto tre nomi, ma sono tre nomi che io non so.
15: Vediamo, e poi arriva che sì. Suzuki Vicario, credo che a Spalletti possa piacere più Suzuki, ma si accontenterà nel caso anche di Vicario.
14: Vicario, certo.
15: Perché se Suzuki pensa al Paris Saint-Germain, allora non c'è storia a combattere con Paris Saint-Germain sul discorso lo compro quanto
14: è
15: costa
14: chiaro.
15: 30, ecco lì, lo compro. Quello verrebbe facile, però magari Suzuki non titolare al Paris Saint-Germain potrebbe dire beh, sai che c'è,
14: quasi quasi me la vado a giocare alla Juve.
15: Capito.
14: Sì.
15: Sono mille cose che si devono incastrare.
14: E vediamo.
15: Il tempo stringe
14: assai. Vediamo se quando si incastreranno. Intanto dicevi giustamente, prossima amichevole contro il Mizza per iniziare magari a calibrare un po' meglio tutto, e poi la tournée per fare dei ragionamenti, aspettandoci, io spero, qualche innesto già magari a partire dalla tournée. Dubito contro il Nizza, ma con la tournée magari qualcuno potrebbe arrivare. Filippo, è stato un piacere ascoltarti, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
15: Grazie a voi.
14: A te, Filippo Bonsignore, ai nostri microfoni, Corriere dello Sport, Corriere Torino, insomma un corrierista ad hoc, ci ha aiutato a far luce su un mercato che insomma... anche per gli esperti, anche per chi lo mastica quotidianamente, non è facile. Ragazzi, vi dico anche che da quando sono arrivati Carnevali e Massara, anche a livello di segnali e comunicazione è stato un po' complicato. Non che prima fosse facile, anche con Comolli si andava abbastanza al buio, molto al buio. Ma anche col nuovo management, difficoltà nell'andare anche a intercettare cosa bolle in pentola o dove si sta dirigendo la Juve. La conferma è dai primi due colpi di mercato. Ekator è arrivato praticamente al buio, l'abbiamo scoperto tutti la sera prima, c'è stato un evento in cui Carnevali si è un pochino sbottonato su Ekator e poi puntualmente il giorno dopo è arrivato. Stesso discorso per Selic, fino al giorno delle visite mediche nessuno lo aveva riconsiderato, perché è stato un nome considerato a lungo dalla Juventus, vi ricordate, in passato. Poi improvvisamente è passato nel dimenticatoio. E altrettanto improvvisamente ce lo siamo visto al J-Medical, alle visite mediche. Ecco, così che funziona. Da un lato, bravi, va bene così. L'importante è che i colpi li facciate. Poi potete farli in segreto, va benissimo. L'importante è farli, però. Come dicevo prima, però, Ekator e Selic non bastano per questa Juve che deve rialzarsi dal sesto posto, deve sopperire alla mancanza di Dusan Vlahovic, che ha un sacco di cose da farsi perdonare. Ingaggi molto alti, giocatori come Cobb Miners, Douglas Luiz, ci sono vari casi, cioè già solo per uno di questi casi si potrebbe stare delle ore. Immaginatevi a doverli gestire tutti. Il caso Nico Gonzalez, lui vuole andare all'Atletico e la Juve giustamente gli dice ma insomma il cartellino è nostro, possiamo anche decidere noi, non è che decidi tu. Cobb Miners non riesce a cedere da nessuna parte. Miretti, boh, il prezzo, quant'è il prezzo? Ci sono troppi giocatori in queste situazioni. Giustamente, come diceva Filippo, tanti incastri da fare. Ma da fare nel giro di una ventina di giorni al massimo. Perché poi, ragazzi, tra 28 giorni inizia il campionato. Lo so che il mercato dura ancora un po', ma che brutto è iniziare il campionato aspettando Colomani, facendo giocare quello che magari va via, sapendo che forse arriva quello, non essendo certi della permanenza di quell'altro, ma che brutto è. Purtroppo però temo che quest'anno, anche più del solito, vedremo una Juventus ai nastri di partenza, se non altro, sperimentale. Poi iniziamo a vedere dal Nizza se ci saranno passi avanti, qualcosina di meglio contro lo Standard, abbiamo visto rispetto al Basilea, però ragazzi ancora... Non lo so, a me è sembrata, io forse avete ragione voi, sono troppo pessimista, forse avete ragione voi, però a me è sembrato di rivedere la Juve dei settimi posti, la Juve dei Krasic, dei Knezevic, una squadra senza capo né coda, senza punti fermi, senza riferimenti, senza leader, senza campioni, cioè questo ho visto io. Poi molti sono impegnati con le nazionali, qualcuno arriverà, ok, ma al momento questa per me è la Juve. Poi spero che qualcuno, qualcosa, che qualche colpo di mercato mi faccia cambiare idea. Ma ad oggi, per me è una Juve che, questa Juve qua, non so se entra in Champions, non so se arriva quarta l'anno prossimo. Questa Juve qua, se ci aggiungi Colomani, Suzuki, che sì, è un difensore, è una Juventus che in Champions ci arriva, sì. Però molto dipende da cosa fai e molto dipende anche da cosa riesci a fare in uscita. Perché poi non ti puoi tenere una rosa di 40 giocatori come il Napoli. Chiaro che qualcosa devi fare anche in uscita, e in uscita devi fare tanto. Devi fare forse più in uscita che in entrata. In entrata ti bastano 4 colpi giusti nei settori giusti. In uscita devi farne, li abbiamo contati, inutile che ve lo ribadisco, cioè almeno 10-12 giocatori devono uscire. E non è semplicissimo, perché lo sanno tutti che devono uscire, quindi giustamente nessuno si fionda, nessuno fa l'asta per Cobb Miners, perché dovrebbero farla? Nessuno fa l'asta per Nico. L'Atletico sa che tanto, bene o male, lui vuole andare lì e quindi dice ma io aspetto anche l'ultimo giorno, che me frega. Cioè diventa molto molto complicato, ve lo dico, ve lo ribadisco da settimane, ma un mercato molto molto difficile in tutti i suoi aspetti, per Carnevali e per Massari, e anche per noi che dobbiamo raccontarlo. 14:31. Con Manu ci prendiamo una piccola, piccolissima pausa al tempo di un caffè, ristretto però, neanche lungo, e torniamo insieme a voi, vostri vocali, tanti messaggi, cerchiamo di parlare, discutere insieme a voi di questo mercato che ancora non si accende, però cerchiamo di essere un minimo ottimisti, io non lo sono stato fino adesso, nella seconda parte cercherò di essere un pochino più ottimista, torniamo tra poco.
16: L'ora della vecchia signora.
17: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del Fioretto sia le azzurre della Spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
19: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
0: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
22: L'ora della vecchia signora.

0: Cercasi Juve? Più o meno disperatamente, in realtà non così disperatamente, però prepotentemente, cioè abbiamo bisogno della Juve. Poi mi fa anche strano, torno un attimo sul discorso nazionale, nazionali. A me fa molto strano il fatto che, insomma, flop della Germania, giustamente fuori Nagelsmann, dopo due settimane, Klopp. Facile, Klopp. Ragazzi, Brasile, flop, rimane comunque Ancelotti. Deschamps saluta dopo 14 anni, Zidane, hai detto uno a caso, Zidane, che ha vinto 3 Champions consecutive con Real Madrid. Ecco, in Real Madrid sono capaci tutti, intanto lui le ha vinte, vabbè, Zidane. Cos'era? Anche il Portogallo, il Belgio, esatto, è arrivato Van Bommel al posto di Rudy Garcia, ha cambiato anche il Portogallo. Insomma, senza grossi problemi, senza grossissimi problemi, cioè quel che non capisco è perché...
1: No, è che gli altri sono normali.
0: Gli altri sono normali, ma quella è la norma. Giustamente finisce un mondiale. No, gli unici che hanno avuto problemi è stata l'Olanda. Si è dimesso Koeman e l'Olanda ancora non ha annunciato. Ma non perché non ci siano possibilità, ma perché probabilmente stanno valutando tra Slot e Ten Hag, credo, forse qualcun altro, l'avvicendamento in panchina. Però ragazzi, perché all'estero? Santo, vabbè, trascendo, però perché all'estero, giustamente, intanto gli altri ci sono andati al mondiale, comunque, finito un mondiale, flop, non bene, eccetera, eccetera, dimissioni, esoneri, quel che volete, dopo due settimane, al massimo, c'è il nuovo CT. Ma perché in Italia ci trasciniamo? Perché finisce così qua? Perché solo da noi succedono queste cose? Non andiamo al mondiale e riusciamo pure a metterci un mese a prendere un allenatore che dopo due giorni capiamo che non può fare l'allenatore del CT e allora viriamo e torniamo a Malagò con le dimissioni del DT e dell'advisor. Questa è la situazione in Italia, ma vi rendete conto?
1: Io mi immagino Guardiola ieri sul divano a seguire col popcorn, tutta questa situazione.
0: Col popcorn. Però ragazzi, anche Gravina, anche Abodi, ma tutti. Ma il problema è che invece bisognerebbe mettersi a piangere. Perché è una situazione che ha quasi dell'incredibile, della follia totale, quel che sta succedendo in Italia in generale. Io parlo degli ultimi 10, non soltanto di questi giorni, parlo di 3 mondiali senza l'Italia, parlo poi di tutto il resto. Però è una situazione che oggettivamente io faccio fatica, e non riesco a capire. All'estero va via un allenatore, dopo 3 giorni c'è il successore. A volte c'è già, Zidane ha aspettato 5 anni, dal 2021 che ha finito il secondo ciclo a Real Madrid, Zidane ha aspettato, non ha preso altre panchine, non aveva bisogno di soldi, non aveva voglia di sbattersi in giro, è rimasto tranquillo a curare il suo orto con la moglie, con cui è sposato da mi sembra più di 30 anni, a godersi i figli, a guardarsi le partite dei figli, eccetera, eccetera, ha aspettato che finisse il ciclo di Deschamps, che è finito adesso, dopo 14 anni, è salito in carica il buon Zizou. Perché in Italia queste cose non succedono? Perché non riesco a capirlo, è qualcosa che faccio veramente fatica a comprendere. Forse sbaglio io, però. Fossi in Carnevali, mi fionderei su Davis a 25 milioni, magari inserendo Miretti e Azic in prestito. Cristian a Campobasso, sai che a quella cifra Davis può essere un nome. Secondo me la Juventus ha assolutamente bisogno di un attaccante, diciamo così, secondario. Davis, Pellegrino... basta, poi altri non è che ne vedo tanti altri di possibilità. Uno di questi comunque da prendere subito. E poi ha bisogno di un attaccante vero, attaccante titolare fisso, Colomoni o Sorlot o quella gente lì comunque. Quindi devi fare due attaccanti. Un titolare fisso è una seconda scelta, tra virgolette. Questa è la mia opinione, poi vedremo se succederà. Per me anche la situazione terzino-sinistro è drammatica. Cambiaso ha dimostrato ampiamente la sua non affidabilità nel ruolo. Potrebbe stabilmente essere provato da centrocampista esterno, visto che non si riesce a venderlo. Ma poi via anche Miretti, Cabal, Douglas Luiz, Arthur, come minimo Azic in prestito. Sveglia Juve, scrive Cristian, che saluta anche te, caro Manuel. Saluta me e saluta anche te. Io credo che da noi ci sia un sistema che vuole controllare tutto. Sappiamo di chi stiamo parlando, è un gruppo formato da Maldini, Leonardo e Pirlo, era troppo indipendente e troppo poco disposto a piegarsi, per questo sono stati fatti fuori subito. Fabrizio da Parma, in parte sono d'accordo con te, in parte è vero, erano 3 voci un po' troppo fuori dal coro forse, per quel che vediamo di solito, per come è abituata la politica italiana e il calcio italiano, su questo sono d'accordo. Dall'altro lato io ti dico, ma Fabrizio, se tu sei Malagò assumi Maldini Leonardo, dai pieni poteri a Maldini Leonardo. Loro ti portano un nome, tu a quel punto dici no, è già subito immediatamente una sorta di conflitto di interesse, una situazione in cui non, cioè, diventa subito un ostacolo che poi si è rivelato fatale, dimissioni, eccetera, eccetera. Non lo so, mi sembra tutto così difficile, no, mi sembra una situazione che era complicata e negli ultimi giorni si è complicata ancora di più, cioè siamo riusciti a incasinare una situazione che era già complicata, molto complicata, delicata, cioè un'Italia che non gioca a 3 mondiali consecutivi, è una situazione disastrosa sportivamente, allarmante, in cui dalla quale prendere provvedimenti immediati e drastici, ok? E al di là di tutto, sapendo questo, facendo dei progetti, ragionando di futuro, di programmazione, di tabula rasa, di iniziare dalle giovanili, siamo riusciti a incasinarci ancora di più. Io non ho parole. Perché all'estero non esiste la politica che si mischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e il bel topolino partorito dalla montagna. Bye bye Pirlo, scrive Luca. Non so poi quanto c'entri, sicuramente un peso l'ha avuto la questione di Fonbet, cioè lo sponsor russo, quanto invece poi ci sia stata una valutazione tecnica, legittima secondo me. Cioè io avrei preferito che il discorso fosse stato chiaro dall'inizio. Non riteniamo Pirlo tecnicamente adeguato per la nazionale. Ci può stare. Capisco l'idea di Maldini, da un certo punto di vista posso anche approvarla, però in questo momento non possiamo correre rischi dopo 3 mondiali senza Italia. Fosse stato un momento tranquillo, normale, si poteva anche puntare su Pirlo, oggi non si può, oggi abbiamo bisogno di certezze che Pirlo oggi non dà. Io avrei preferito un discorso di questo tipo, se veramente le ragioni sono state quelle tecniche. Io non so quanto ha pesato la valutazione tecnica e quanto ha pesato la valutazione russa o eventualmente quella politica. Però, ecco, a me sarebbe bastata una spiegazione di questo tipo. Perché poi, giustamente, è Giovanni Malagò che si prende le responsabilità, la decisione ultima è lui, è sua. Ed è lui che si gioca, tra virgolette, la poltrona e la dignità in questo ruolo, quindi giustamente è lui che deve avere la decisione ultima, sono d'accordo su questo. Dall'altro però non puoi andare a prendere dei dirigenti che pronti via ti propongono Pirlo come fosse l'alternativa numero uno a Guardiola, perché diventa una situazione difficile da spiegare ma anche poi da difendere, se anche tu la vuoi difendere. Boh, questa è la mia idea. Da quando non c'è più Andrea Agnelli, la Juventus è diventata una barzelletta per il movimento e il calcio italiano. Messaggio di Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Ma Lukaku, quello visto ai mondiali, non sarebbe un ideale per Spalletti? Per me sì, scrive Paolo da Sassocorvaro. Ma io credo che Lukaku, adesso vado a controllare perché ragazzi, a volte poi... Credo che Lukaku, non so se... Sì, se, cioè, allora... Secondo me potrebbe essere una possibilità. Ho dei dubbi dal punto di vista della tenuta fisica, perché l'infortunio che ha avuto, non lo so. Però a livello di caratteristiche, sicuro, è meglio. E cosa dire? Non lo so. Al momento non è un nome che si fa in casa Juve. Vediamo, però possiamo tenerla come una delle mille opzioni, assolutamente sì, caro Paolo. Quella del CT della Nazionale sembra una battaglia combattuta per interposta persona tra procuratori e società. Sì ragazzi, poi è vero, verissimo, d'accordissimo Vincenzo da Formia, dici bene. Nel calcio italiano purtroppo c'è una serie di, non lo so come, di non protagonisti che agiscono e che, giustamente o non giustamente, ognuno ha il suo interesse poi nella questione calcio, no? Ci sono tante piccole, grandi, medie fazioni che tirano, spingono, pretendono, vogliono, chiedono, eccetera, eccetera. E diventa difficile, uno, gestire, b, accontentare la maggioranza. Come vedete, anche sulla situazione delle squadre di Serie A, volevano quasi tutte Antonio Conte in panchina. Ma Malagò invece ha scelto Mancini. Prima Maldini invece aveva scelto Pirlo. Cioè, mi sembra che si fatichi a trovare un accordo totale in un momento in cui di crisi nera del calcio italiano, in cui l'accordo totale dovrebbe essere la base sulla quale iniziare subito, immediatamente, l'anno scorso, a costruire un progetto. Oggi siamo al 28 luglio e stiamo annunciando il CT. Questo è un po'... Si racconta un po' da sola, ecco la situazione. Vero, se il veto viene solo da Malagò, allora è uno strano cortocircuito. Io penso invece a pressioni esterne, scrive Fabrizio da Parma, ci può stare. Purtroppo non sappiamo esattamente come sono andate le cose. Noi ci basiamo su quello che vediamo, su quello che ci raccontano, quello che ci dicono. Cioè la conferenza stampa, Piero Leonardo che hanno detto proviamo Guardiola, parliamo con Ancelotti. Dopodiché Guardiola dice no, ok, era prevedibile. Si vira su un altro nome. Quale nome? Pirlo. Nessuno era... favorevole a Pirlo, ragazzi, né squadre di club né Malagò. Gli unici favorevoli erano Maldini e Leonardo, che probabilmente hanno visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Forse avevano ragione loro, forse avevano torto. Il problema è che in questo momento non puoi rischiare con una soluzione che già di per sé a monte nessuno approva. Ma immaginatevi se la prima partita di Nations League a settembre l'Italia perde 4.

0: Gianni e Leonardo sono già andati via immediatamente. Allora, abbiamo dei vocali da sentire, non voglio parlare solo di nazionale, ma è chiaro che il tema del giorno è questo. Tra l'altro, mentre vi stiamo parlando, in onda la conferenza stampa di Giovanni Malagò al termine della riunione. Allora, sentiamo qualche vocale. Consiglio federale.
1: Ma se non sbaglio, ieri non eravamo su gli inglesi
0: Stones. Sì,
1: che
0: allora
1: l'Inter ha preso a zero.
0: Sì, non eravamo sull'inglese. Allora, Stones è un nome che circola da settimane per la Juve, per l'Inter, per tutte, perché è un parametro zero, si è svincolato, quindi sicuramente un profilo appetibile. La Juventus lo ha valutato. Adesso settimanalmente torna di moda quello, spunta quell'altro, i nomi li leggete sui giornali, li vedete sui siti, sono sempre quelli, ciclicamente tornano quelli. Adesso non è che ieri la Juve ha alzato il telefono e ha detto voglio Stones, semplicemente era un nome in orbita Juve, perché la Juventus una valutazione su Stones l'ha fatta, ma non ieri, l'ha fatta delle settimane fa, come per Selic. Poi per Selic cos'è successo? Che per una serie di motivi Massara, insieme a Carnevali, ma soprattutto Massara, ha deciso di affondare immediatamente. Era un altro parametro zero, Selic non aveva ancora rinnovato con la Roma, sembrava vicinissimo, però un altro parametro zero, e la Juventus ha affondato per Selic. Per Stones, evidentemente per una serie di motivi la Juve non ha affondato, l'Inter ha deciso di affondare il colpo e l'ha preso parametro zero. È un bel colpo? Sì, a parametro zero è un ottimo colpo, ha un ingaggio alto ma non altissimo, 4 milioni qualcosa, quindi sicuramente compatibile per l'Inter, per il monte ingaggi dell'Inter, ma anche compatibile con le economie juventine, si poteva fare un colpo Stones. È stato deciso di non affondare per Stones, vedremo. Per me era un buon prospetto sicuramente, ma non è che ieri improvvisamente la Juventus si è svegliata, ah vogliamo Stones, e l'Inter gliel'ha soffiato. Era un nome che stavano valutando diverse squadre, tra cui la Juventus, l'Inter e tante altre. Alla fine ha deciso di fare l'affondo definitivo il club nerazzurro, ma come l'ha soffiato la Juve, l'ha soffiato tante altre squadre, tutte le altre squadre che stavano magari facendo delle valutazioni in difesa. Un nome come Stones, se tu sei una squadra che si vuole rinforzare in difesa, un nome come Stones, secondo me a parametro zero, lo devi per forza di cose considerare. Allora, vostri messaggi, via, partiamo, andiamo a ritroso adesso, partiamo dai primi. Bene Chiellini, non me lo sarei mai aspettato, finalmente un poco d'orgoglio juventino nelle sue dichiarazioni. Non so se avete letto, spoileriamo un attimo, entrando al Consiglio federale, ha detto io sto bene col mio ruolo alla Juventus, quando gli è stato chiesto se poteva pensare, se aveva pensato, se c'era stata una possibilità di diventare DT azzurro. Così ha risposto Chiellini, e giustamente Massimiliano da Roma elogia un po' tutto quello che non eravamo più abituati nel mondo di oggi, cioè una persona che giustamente Mancini e Ranieri, ufficiale Mancini e Ranieri DT, ecco, di fatto si sapeva che con Mancini allenatore Chiellini non sarebbe potuto essere un profilo. Con Conte allenatore CT in questo caso, ecco, Chiellini poteva avere delle chance di diventare DT. In questo momento la scelta è caduta su Mancini, quindi è decaduta anche la possibilità di arrivare a Chiellini nel ruolo di direttore tecnico, che sarà ricoperto invece da Ranieri dopo l'esperienza alla Roma. Anzi, do un consiglio a Malagò: chiamasse i suoi amichetti interisti, Bergomi, Reale, Mancini, fiero di non ti fare più Italia dal 2006, scrive Massimiliano. Però il 2006 ti sei tolto qualche soddisfazione, giustamente. Circola una voce che afferma che Marotta e De Laurentiis vogliono Conte in nazionale. No, ma in realtà non è solo Marotta e De Laurentiis, io credo che sicuramente loro due, ma in realtà credo l'80% dei club di Serie A avrebbero votato Conte, sarebbero stati assolutamente favorevoli ad Antonio Conte, su questo sono sicuro, poiché temono possa tornare alla Juventus e sono disposti a pagare anche parte dell'ingaggio. Il pagamento dell'ingaggio, Tiziano, non credo. Sul fatto ti dico di sì, Marotta, De Laurentiis, ma tutti i club italiani erano favorevoli ad Antonio Conte, in pochi, non so quanti, invece avrebbero visto di buon grado un ritorno di Roberto Mancini, che poi si è concretizzato. Il nome di Mancini è stato portato soprattutto da Malagò. È lui che, insomma, dal primo momento, diciamo così, è stato il tramite tra l'Italia e Mancini per riportarlo in azzurro. C'è chi dice anche, dopo quello che ha fatto, ridargli la panchina è veramente, come dire, è un gesto che denota un po' la fragilità dell'Italia. Purtroppo, ragazzi, non siamo fragili.

0: di più, siamo già in 1000 pezzi, quindi rotto per rotto tanto vale puntare su chi aveva ottenuto dei risultati. Però sono d'accordo sul fatto che anche Conte secondo me sarebbe stata un'ottima scelta. Io ero scetticissimo su Pirlo, cioè secondo me era una scelta che io, magari loro sono 1000 anni luce avanti, Leonardo e Maldini avevano capito qualcosa che non avevo capito, però per me Pirlo era una follia, Thiago Motta era una altra follia, ha un minimo di esperienza in più a livello, anzi un po' di esperienza in più a livello di allenatore, però anche su Thiago Motta avevo grossi dubbi. Su Mancini e Conte, avessi dovuto scegliere io, avrei puntato su Conte, però capisco le logiche che portano Malagò a scegliere Mancini, come capisco le logiche che portano a scegliere Conte. Non capisco, probabilmente è un limite mio, non capivo e non capisco le logiche per la scelta di Pirlo, così come non comprendevo e non ho mai compreso le logiche per Thiago Motta. Alberto si sta facendo ridere con questa squadra, si rischia al quarto posto, oggi è rimasto tutto uguale, Danilo da Volterra. Tra l'altro un saluto a Volterra, ci sono passato qualche settimana fa di ritorno, bel paesino, purtroppo c'erano 40 gradi all'ombra, quindi è stato un po' faticoso, però bel paesino Volterra, un saluto a te Danilo e a tutti gli abitanti di Volterra. Dimenticavo, prendere vicario meglio per In. Sul portiere ancora alto mare, Suzuki, vicario, chissà se si riapre il Dibu. Perin secondo me rimane a fare il secondo, se non ha altre idee o altre offerte. Di Gregorio va via. Sai come lo possiamo chiamare? Di Gregario, visto che va bene. Ma non è che il problema sta nel manico, scrive Giuseppe di Finale. Finale Ligure? Per esempio, Laurenti al Sassuolo con Grosso, un buon giocatore. Open dalla Juve non gioca una partita? Non lo so. Io credo che Open da, a prescindere dagli allenatori, Spalletti o chi vuoi, è un giocatore che alla Juve non è riuscito a dare. Poi magari va in prestito a Lione, fa 10 gol in 10 partite e ci mangiamo le mani. Però al momento è un giocatore che non fa quello che deve fare, non serve alla Juve. Quindi cosa ti devo dire? Tenerlo a libro paga tanto per fargli fare panchina 10 minuti una volta al mese non serve a niente. E sono d'accordo sul prestito. Poi vediamo cosa succede in prestito. Finalmente una buona notizia per la Juve e per noi tifosi, in nazionale ci va Mancini, quindi Conte resta libero, presto lo riabbracceremo, scrive Pasquale. E chissà, Terry, immancabile, buon pomeriggio a te, non lo so dove stiamo andando, di sicuro la nazionale in alto mare. Eh sì, vabbè, non è che la Juve sia in un lago, ma anche la Juventus non scherza, a meno 26 dalla prima di campionato, chi sarà il portiere, chi sarà l'attaccante titolare? Terry, bravissimo, hai colto nel segno, come al solito. Abbiamo poche certezze, nessuna certezza, pochi leader, nessun campione vero in squadra, tante trattative imbastite e nessuna trattativa concreta che si sta definendo. Mi auguro, spero che poi questa definizione possa arrivare al più presto per uno, per l'altro, per il portiere, per l'attaccante, perché sì, per chi volete voi, ma al momento, ma. Per me anche la situazione terzino, sì, questa l'ho già letta, allora... Italia out, spero nel fallimento, scrive Stefano da Firenze. Maldini e Leonardo erano già fuori dopo il no di Pep, Robby d'Arezzo. Ma io credo che mi piace questa sfumatura. Allora, io credo che comunque un tentativo per Guardiola, che era libero, era giusto farlo. Non credo che il no di Guardiola potesse indicare le dimissioni. Cioè, è normale che fai un tentativo e hai 5% di possibilità, però avendo quel 5% di possibilità ci provi, incassi il no. Il problema non è tanto il no di Guardiola, che era preventivato, era delle alternative credibili a Guardiola, in modo tale da dire, allora Guardiola purtroppo l'hanno saputo tutti, ha detto di no, però noi ci presentiamo con questo o con quell'altro o con questo qui, quindi abbiamo delle alternative all'altezza, magari non all'altezza Guardiola, però poco sotto. Il problema è che da Guardiola a Pirlo ci sono 7-8 categorie, non ce n'è una e mezza, due, ce ne sono 7. E allora lì il problema è diventato duplice e triplice, poi con le questioni che abbiamo analizzato poc'anzi. Dopo il settimo posto di Del Neri, con Conte ripartimmo rifacendo il centrocampo. E questo è un bel messaggio, perché oggettivamente è vero. Quindi ci stai dicendo, caro Stefano, che forse dovremmo valutare delle alternative alla panchina? Quest'anno sarà l'anno della Serie B per la Juve, scrive Walter con un pizzico di ottimismo. Scherzo, ovviamente. Siamo un povero paese di calcio. Allora, abbiamo ancora un vocale prima di chiudere, caro Manuel? Ce l'abbiamo? Vocale? Sentiamo.
1: Devi già all'inizio, in partenza.
0: Ciao.
1: Inizio in partenza, cambiare già tutto. Queste tutte bisogna cambiare per la nazionale. Non devi dire non capisco. Bisogna cambiare tutto, ma tutto, tutto bisogna cambiare e tenere un po' la politica fuori da quello che è il sistema calcio.
0: Hai detto bene. Sembra facile, ma non lo è. Intanto ufficializzato Ranieri, come ditti ufficializzato anche Mancini, ve l'abbiamo detto. E insomma, vediamo se la Juventus ufficializzerà qualcuno. Manca ancora uno? E vediamo chi sarà. Ci aspettiamo qualche nome a sorpresa.
2: Quello che faceva prima Buffon in poche parole.
0: Sì. Ci sta. Vedremo chi sarà. Buffon si è sfilato. Vedremo se arriverà qualcun altro. Intanto vedremo se arriverà qualcosa in casa, qualcuno o qualcosa in casa Juve. Stiamo aspettando con impazienza, ma al momento non si sblocca il mercato. Vedremo se i prossimi giorni qualcosa cambierà. Io vi saluto. Lascio microfono e tutto nelle mani sapienti di Camillo. Un saluto a Manuel e a tutti voi che ci avete fatto compagnia. Avete interagito con noi. Ciao.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
6: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
7: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
6: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
7: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
6: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
9: Che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon martedì 28 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi, 340-542-5324, io sono Camillo De Michelis e vi terrò compagnia dalle 15 alle 17. Manu, intanto è arrivata una foto per te, questa è arrivata per te, me l'hai anche mandata in privato, quindi questa è tua questa foto, e poi per il resto, puoi anche metterla in onda, se riesci, puoi metterla serenamente in onda, così ringraziamo Adriano che ha colto un collegamento tra noi e in questo momento Maldini barra Ginepro, ecco, o Maldini con gli occhiali di Ginepro. Allora, prima di parlare della Juve, perché la Juve, lo dico subito, perché sennò poi facciamo un errore, la Juve è in una situazione brutta, brutta, la Juve è in difficoltà, il mercato delle altre sta iniziando a prendere forma, noi non riusciamo a sbloccare il mercato perché guardate la situazione Stones, noi volevamo Stones, non è che dobbiamo nasconderci e dire no, non lo volevamo, no, ho letto qualcuno dire no, ma noi è stato proprio, no, noi lo volevamo Stones, poche balle. Guardiamo in faccia la realtà, solo che noi Stones dovevamo liberare un centrale di destra. Un centrale di destra e o vendevamo Bremer o vendevamo Gatti. Nessuno dei due ha avuto offerte e quindi Stones non lo potevamo prendere subito. Lui voleva andare a mettere a posto il suo futuro, l'Inter stava cercando un centrale ed è vicinissima, a un passo. Direi a un passo. Un passo. Siamo in una situazione brutta, abbiamo il mercato bloccato, come Stones... La stessa situazione legata a che sì, in porta stiamo aspettando, davanti stiamo aspettando. Quindi in questo caso, vedi, salvo da Roma, siamo ridicoli. Ragazzi, siamo in difficoltà. Non c'è null'altro da dire, siamo in difficoltà. E noi diamo a Gatti più o meno gli stessi soldi che l'Inter darà a Stones. E questa è la realtà dei fatti, perché poi qualcuno tra due secondi mi scriverà tu ce l'hai con Gatti. No, a me Gatti non piace. Come magari a tanti di voi non piace qualcun altro, e calcio, non è che stiamo parlando di matematica. Però noi diamo 3-2 netti a Gatti, l'Inter darà 4 a Stones. E c'è un mondo tra Stones e Gatti, c'è un mondo. C'è poco da dire. E noi speravamo probabilmente di vendere Bremer, che ieri è tornato ad allenarsi con 3 giorni d'anticipo. Però nessuno ha fatto un'offerta per Bremer, quindi in questo momento non potevamo andare da Stones a dire tieni, questo è un biennale da 4. Non potevamo. Come non possiamo andare da Kessié a dire firma, ora, all'istante, anche se Kessié vuole la Juve noi vogliamo che sì. Perché abbiamo Miretti, che tra l'altro ho già fatto esami al J-Medical per dei controlli di routine, perché abbiamo Cobb Mainers, perché abbiamo Douglas Luiz, perché abbiamo Arthur, perché abbiamo Azic, perché abbiamo questi 5 giocatori e nessuno ha ricevuto offerte. E allora dobbiamo dire che sì, stai bello fermo. Vediamo, qualcuno può aspettarti, altri no. Ragazzi, altri no, Stones lo voleva, l'Inter, la Juve, il Chelsea, l'Arsenal. Secondo voi stava lì fermo a aspettare noi? Che giochiamo l'Europa League? E purtroppo siamo in difficoltà, non possiamo non ammetterlo, non possiamo in questo momento raccontare bugie, frottole. È la realtà dei fatti, siamo in enorme difficoltà, punto. Per problemi passati, per carità, però siamo in difficoltà. Detto ciò, poi ne parleremo magari anche adesso con il nostro ospite. Noi siamo messi malissimo, in ambito Juve, ripeto. Però la nazionale, mamma mia, siamo di nuovo tornati a Ranieri, Mancini, siamo tornati sempre alle solite facce, sempre ai soliti volti, sempre alle solite persone. Ero assolutamente Team Pirlo, Maldini, Leonardo. Team Pirlo, Maldini, Leonardo, ecco, questa scelta della nazionale, di nuovo Mancini, di nuovo Ranieri, basta, che noia enorme. Ecco, dopo 17 giorni ho già perso tutto l'interesse per la nazionale, avevo già pochissimo con l'arrivo di Ranieri, basta, cioè Ranieri già in tutti i modi è rientrato, doveva smettere 3 anni fa, è già rientrato in tutti i modi, e Mancini ancora una volta, basta, non ne posso più, già non mi appassiona ancora meno. Siamo con la redazione di Tutto Sport e con Cristiano Corbo. Ciao Cri!
13: Ciao Carlo, un saluto a tutti.
12: Allora Cri, io ho fatto una promessa, una premessa, ovvero che la Juve è in grande difficoltà e ne parleremo, però iniziamo un attimo anche con la nazionale.
13: Sì.
12: Cioè, io sono stufo Cri, di nuovo Ranieri, di nuovo Mancini. Ranieri aveva detto dopo il Cagliari, basta, mi ritiro, mi riposo, faccio il nonno. È già tornato 4 volte, cioè posso dire che è una figura meravigliosa, meravigliosa, però non andremo mai avanti se torniamo sempre alle stesse persone. Tra l'altro Mancini che non ci ha portato ai mondiali, cioè è una roba terribile, Cri, non ne posso più.
13: No, è difficile non essere d'accordo con te. Quando parlavi di Ranieri mi veniva in mente il meme dei Simpson di Barney nel bar di Bo, quindi cioè è una persona che effettivamente sembra che stia per uscire e poi chissà come magicamente rientra e te lo trovi sempre davanti. È esattamente quella la sensazione che abbiamo su Claudio Ranieri, professionista. Poi sulla persona insomma non c'è assolutamente da discutere. Provo a capire anche le ragioni di Malagò, della scelta di Malagò. Servivano figure di riferimento assoluto, di garanzia. Ranieri in questo senso è una figura di garanzia. Mancini per lui è una figura di garanzia, e il problema è che torniamo sempre al punto di partenza, cioè al fatto che al governo del calcio italiano ci sia un 67enne, che alla guida della nazionale ci sia un allenatore con oltre 30 anni di esperienza, che ci sia come direttore tecnico un oltre 70enne. Vogliamo fare dei passi avanti, ma riusciamo a guardare solo indietro. Non è un aspetto banale, è un aspetto che secondo me ha poco a che vedere con quella che deve essere la visione in questo momento di una nazionale, che non è che dal passato, dagli ultimi 20 anni, deve imparare qualcosa, semmai deve fuggire dall'amministrazione degli ultimi 20 anni e provare a capire come andare avanti con idee fresche. Quella di Maldini era assolutamente azzardata, però era fresca. Anche qui bisogna capire che tipo di pressioni ci siano state, o meglio, lo sappiamo che tipo di pressioni ci sono state riguardo alla scelta di Pirlo, però l'Italia dimostra ancora una volta di non essere pronta al cambiamento.
12: No, assolutamente, dai non è possibile, cioè non puoi dare hype a questa scelta. Cioè Conte poteva portare hype, almeno dopo Pirlo prendevi il più forte di tutti in Italia e almeno mettevi un grande nome. Mancini non lo vuole un club manco per sbaglio, è andato via sbattendo la porta, cioè sono assolutamente, ero molto più interessato al progetto di Maldini, Leonardo e Pirlo piuttosto che questo. Cri, andiamo dritti nella Juve. Io ho detto che insomma più volte che è una situazione difficile, però vogliamo spiegare un po' a Walter da Belluno che se siamo in questa situazione è per colpa anche di Comolli, perché lui ci dice abbiamo una dirigenza ridicola, rimpiango Comolli, ma se siamo in questa situazione qua è perché Comolli ha fatto i disastri, o sbaglio Cri?
13: No, non sbagli, ma io ti aggiungo anche le amministrazioni precedenti, cioè la situazione in cui versa la Juve è una somma di tutti gli errori di tutto quello che è successo in passato, e su tutti naturalmente Damien Comolli, perché Damien Comolli è l'unico amministratore delegato negli ultimi 15 anni a non aver portato la Juventus in Champions League, quindi qualcosa vorrà pur dire, delle responsabilità ci sono, e non è un caso che i principali colpi di Comolli in questo momento siano i primi ad andare via o comunque sul mercato. La Juve deve prima sconfessarsi per fare dei passi in avanti. Ha scelto le persone anche qui di assoluto riferimento, e no, per la Juve non era un momento di provare un azzardo, perché comunque c'è qualcosa da salvare, e come, c'è sicuramente da migliorare e sicuramente da incrementare il player trading, soprattutto con le uscite, però ecco, lasciamo lavorare i dirigenti che hanno realizzato una situazione pesantissima e che stanno cercando di smarcarsi. E per me in realtà anche Comolli era ingiudicabile dopo un anno, perché una seconda occasione si concede più o meno a tutti, però il risultato finale era talmente scarso da dover necessariamente portare a delle riflessioni. Quindi, se dicevo anche qualche settimana fa diamo un'altra occasione a Comolli, siamo solo all'inizio con Carnevali e Massara, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di molto di più di una sessione di mercato.
12: Allora facciamo un po' di chiarezza, Cri, così aiutiamo i nostri ascoltatori, perché qualcuno è un po' confuso, ma ci sta, non è semplice questo passaggio. Ci scrive Matteo del Club Zebrati: può servire a Carnevali se il Camp facesse un aumento di capitale 60-80 milioni? Cri, possiamo spiegare che un aumento di capitale non puoi utilizzarlo per far mercato, ma puoi utilizzarlo per mettere a posto i conti? Tra l'altro neanche più quello, cioè non hai, per sistemare devi fare qualcosa legato alle cessioni e non solo con soldi esterni, ecco, una situazione molto complicata, ma non può un giorno il CAN arrivare e dire tieni, questi sono 500 milioni di euro, fai mercato. Questo non si può più fare da anni, non so se vuoi spiegarlo meglio, ecco.
13: No, fondamentalmente l'hai spiegato bene tu, non si può ad esempio neanche aggiungere uno sponsor, per quanto remunerativo, ma per semplicemente finalizzato a fare mercato. È una pratica che veniva usata anche negli anni passati, penso, non lo so, alla proprietà del Manchester City, che ha delle aziende fortissime che aiutavano lo stesso club. Questa è una pratica che non si può fare. La Juve tra l'altro è in regime di settlement agreement con l'UEFA, quindi anche lì l'occhio dell'UEFA è presente e guarda ogni mossa. In realtà, in generale, l'intenzione della proprietà in questo momento non è quella di procedere con nessun aumento di capitale, ma come dicevi tu, lo farebbe soltanto nel caso in cui dovessero esserci delle perdite da coprire. La Juve in questo momento sta cercando di contenere le stesse perdite, di aiutarsi con il mercato, e il mercato che si sarà portato avanti con una logica molto, molto evidente e estremamente binaria: esce uno, entra l'altro. C'è un budget per farlo, però c'è bisogno soprattutto che la Juve liberi spazio. È una questione anche di indice di liquidità, che è stato sbloccato, ma che doveva essere sbloccato con alcune cessioni entro fine giugno.
12: Esatto. Cri, andiamo alla situazione mercato, no? Qua vivremo, no? In questi giorni, una settimana che è uno snodo cruciale. E io voglio essere sempre schietto e franco nel racconto con gli ascoltatori, nel bene e nel male, poi loro sono liberi di farsi una propria idea. Però qua, se entro il 2 di agosto la Juventus non dovesse fare un attaccante e magari anche un po' di chiarezza sul portiere, in tournée che ci andiamo a fare, Cri? Perché con questa squadra che vai a fare in tournée? Dopo la tournée si inizia campionato, eh? Questa è una cosa che dobbiamo dire e dobbiamo raccontare. Poi abbiamo parlato delle difficoltà, ma senza mercato in questa settimana la tournée rischia di essere un bel boomerang.
13: Sì, sono d'accordo, rischi di davvero di andare avanti con una squadra che poi potrebbe essere molto diversa a fine agosto, perché poi anche se non riesci a risolvere tutte le tue necessità, a coprire tutti i tuoi buchi, alla fine, bene o male, i problemi restano a galla. Quindi mi aspetto che se la Juve non dovesse chiudere due operazioni entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, comunque a quel punto slitterebbe tutto a fine agosto. Il rischio concreto c'è in questo momento ed è un rischio che la dirigenza non vuole calcolare, ma secondo me Spalletti dentro di sé ha già calcolato. Bisogna andare, perché naturalmente bisogna andare, perché ci sono degli impegni commerciali, però oggettivamente ti aggiungo anche la situazione di Yıldız, sulla quale oggi sono tornati in tanti, la partenza di Lento sapevamo già, il fatto che non abbia ancora risolto totalmente i problemi del ginocchio fa pensare anche a una partenza di Lento per quanto riguarda proprio l'inizio della stagione, perché è tornato, sta facendo lavoro differenziato, lavoro finalizzato ad averlo pronto per la prima con il Frosinone, però basta un piccolo intoppo per andare più avanti. Ora, non permettere ansia agli ascoltatori.
12: No, tanto il clima è sereno, Cri.
13: Esatto.
12: Il clima è sereno.
13: Però io, cioè, la dirigenza in questo momento si è messa in testa di fare due colpi entro la tournée, e probabilmente sono i ruoli di cui parlavamo, quindi il portiere e l'attaccante. Ora, che questo obiettivo venga effettivamente risolto, insomma, esaudito, questo è tutto ancora da vedere, però non è importante, è proprio necessario. Al momento non so dire se dal desiderio si passerà effettivamente ai fatti.
12: Sì, io, sai, la questione Thuram e Yıldız fa parte, no, del gioco, perché se hai dei problemi devi fermarti, è il corpo che te lo chiede, quindi lo devi accettare. Il fatto è che oggi, no, è rientrato Jonathan David, ma David è un giocatore che non fa parte delle idee di Luciano Spalletti, non hai una punta, hai solo Durmisi, cioè, andare in tournée con due punte scelte da Spalletti è un conto, andare in tournée con David è un altro.
13: Certo. Certo.
12: Perché non nasce la Juve, non ti alleni con l'idea di crescere. E comunque, Chris, se analizziamo un po' il mercato delle altre, adesso con Stones all'Inter, Castro alla Roma, il Milan che comunque non ha venduto e ha messo dentro due pezzi importanti, pagandoli cari, ma ha messo due pezzi importanti dentro, tu sei al palo e adesso è il 28 luglio, Chris, è ovvio che la piazza possa essere un pochettino arrabbiata.
13: No, è giusto e sacrosanto, anzi, sarei stupito se fosse il contrario. La Juve resta la Juve, a prescindere da chi la guida e da giocatori che indossano quella maglia, quindi è lecito pretendere il massimo.
12: Esatto. Cri, l'ultimissima, sul portiere, tu pensi che la Juventus possa arrivare a giocare le prime due con un portiere per aspettare fino all'ultimo Martinez?
13: Allora, io lo temo, non penso, ma lo temo, cioè non lo posso escludere assolutamente come scenario. Però per me la Juve vuole fare un grande colpo in porta, quindi in questo momento Vicario lo tengo, perché va tenuto, perché è quello più facile da fare. Però, come ci siamo detti tante volte, se avesse voluto effettivamente l'avrebbe già fatto, considerato che il Tottenham lo dà in prestito. Per me, finché ci sarà margine su Suzuki, la Juve in questo momento andrà su Suzuki. Mi sembra che stia spegnendo ogni riflettore sul Dybu, perché non convinti di una serie di dinamiche, su tutte quelle che raccontavamo l'altra volta, cioè la questione fisica. E da una parte, appunto, c'è la speranza della piazza di avere un grande numero uno per la prossima stagione, dall'altra c'è da fare anche i conti con la questione economica, e non solo, perché la Juve un grande numero uno non se lo può permettere. Però se tiene un po' duro, se lavora ai fianchi di, non so, ad esempio del Parma, ma anche dello stesso giocatore, se dovesse trovare anche un mezzo appiglio che le permette di andare avanti, allora proverà a regalarsi un portiere anche per il futuro.
12: Vedremo. Sei team Suzuki, Cri, tu, da ex portiere?
13: Sì, sono team Suzuki, un giocatore che mi piace, che ha personalità, che ogni tanto, naturalmente, stiamo parlando di Gigi Buffon, ogni tanto qualche errore lo concede, però è un portiere che soprattutto è rivendibile per il futuro, un giocatore che può crescere e può diventare anche un top, magari altrove, però a quel punto dovresti fatto comunque un affare. È un colpo, secondo me, stuzzicante un po' per tutti. Non me lo aspetto poi, se dovesse arrivare per tanti anni alla Juve, perché può andare benissimo e allora diventa appetibile per le grandi squadre, può andare malissimo e allora torniamo al punto di partenza.
12: Sì. Purtroppo, sai, in questo momento qua noi non siamo andati bene tante volte, ma vedremo. Cri, grazie come sempre.
13: A te, Cami, a presto.
12: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi al Club degli Inviati, versione extra large. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ho cercato di rispondere un po' a tanti di noi. Walter, che Ogni anno, secondo me, Walter, sai, Manu appare a questo periodo e augura la B alla Juve. Ogni anno. Siccome sei tu, Walter, che ogni tanto, insomma, ti firmi Walter, ogni tanto Antonio, no? Non riesco a capire realmente chi tu sia, però Walter Antonio. Ciao Camillo, riguardo la nostra Juve poco da dire. Fiducia in carnevali, volevo dire la mia situazione sulla nazionale. Ho più di 50 anni, vedo sempre le stesse facce che comandano il calcio. Appena qualcuno prova a cambiare qualcosa viene subito messo da parte. Vedi Gentile, lo stesso Baldini, nostro ex presidente, ed infine Maldini. Ecco, la politica qua è peggio, Claudio da Bergamo. Ma io credo che Baldini, ripeto, non penso sia giusto parlare di Baldini in questo momento a 360 gradi, perché ha vissuto e sta vivendo dei giorni drammatici, e quindi bisogna, secondo me, comprendere il momento e avere molta delicatezza nel parlare di Baldini. Io credo che una figura che è stata ingiustamente ridimensionata è quella di Nunziata. Nunziata ha sempre portato avanti le giovanili dell'Italia alla grande, e poi ha fatto anche un discreto lavoro con l'Under 21, ma il problema dell'Italia è che noi ci stoppiamo all'Under 20 per tante situazioni a livello proprio di settore giovanile, perché lavoriamo in un determinato modo, arriviamo all'Under 20 dove siamo in vantaggio rispetto agli altri, e poi però nell'Under 21 noi siamo in grande svantaggio perché non li facciamo poi più giocare, rimangono in campionati mediocri come quello primavera, a 21 anni sono ancora in primavera, non hanno presenze tra i grandi, e quindi a quel punto poi ci troviamo con dei giocatori meno pronti nel quando conta. Il discorso è che noi dobbiamo andare a lavorare lì, non può fare tutto una figura, non può far tutto Baldini, non può far tutto Nunziata, bisogna smussare tutto. Una delle cose che ho notato in questi giorni è che Malagò non ha parlato benissimo di Coverciano, quindi andrebbe rifatto Coverciano, andrebbero rifatte le strutture, andrebbe cambiato proprio il sistema generale dell'Italia, e bisognerebbe lavorare poi sui settori giovanili e tante altre cose. Ma non solo ci sono troppi stranieri, perché questo è una cosa che fino a un certo punto dobbiamo portare dentro ragazzi. Cioè, la cosa che fa male è che la Juventus butta dentro in questi giorni dei ragazzi, e però li butta dentro perché gli altri non ci sono, perché c'è un mondiale, e in verità noi dobbiamo buttare dentro ragazzi perché sono pronti, perché Licina, che a me piace molto, e Limogale, che ha una fisicità devastante, Durmisi, un altro giocatore molto importante per il settore giovanile, ecco, sono giocatori che però in un contesto di grandi li vedi ancora acerbi, perché non sono riusciti a mettersi in mostra in determinate situazioni, quindi hanno un passo, una tempistica, una velocità di pensiero ancora molto acerba rispetto ai giocatori fatti e finiti, perché vengono messi dentro solo nel precampionato, negli allenamenti, e noi dobbiamo buttarli dentro prima, prendendo il rischio. Quando Spalletti, no, dopo la fine dopo l'eliminazione dell'Italia dalla Bosnia, ripeto, alla Bosnia, qualcuno ha fatto le pulci a Pirlo, ma ragazzi, noi siamo usciti con la Bosnia, con la Bosnia, che sia chiaro a tutti, la Bosnia, con tutto il rispetto per la Bosnia, ma a livello di squadra non c'è proprio paragone, anche un'Italia debole è più forte di tutto l'11 della Bosnia. Ma al netto di questo, quando viene detta, no, quella roba del mettiamo dentro tre giocatori di 18-19 anni nelle squadre e obblighiamoli a farli giocare, è ovvio che questo ti porta a essere meno pronto, perché se oggi facciamo giocare Elimogale titolare, per dirne uno, è ovvio che hai un giocatore acerbo nella squadra e la squadra è più debole rispetto a un altro. Però poi costruisci la crescita dei giocatori, perché se ne hai tre, per averne uno titolare devi avere almeno tre sempre nella rosa, costruisci tre giocatori più forti, pronti per arrivare poi alla nazionale, alla crescita, e se lo fa la Juve, lo fa l'Inter, lo fa il Milan, lo fa la Roma, il Napoli, e tutte le squadre iniziano a lavorare con tre italiani di 19 anni, capite che si fa un salto di qualità importante. E invece noi non lo faremo mai questo, non lo faremo mai, e quindi insomma si navigherà sempre a vista, sempre a vista. Guardate, no, Pafundi, che Mancini aveva buttato nella mischia qualche anno fa, no? Giocava in primavera ed è esordito in nazionale maggiore. Pafundi alterna un po' Udinese, un po' Serie B, un po' Udinese, un po' Serie B, giochicchia, però non ha mai fatto salto di qualità. Adesso va al Catanzaro, sì, adesso andrà al Catanzaro, scorso anno a Sampdoria, saltella un po' qua e là, poi viene preso procuratori, intermediari, contratti, rinnovi, si perde poi nel mondo enorme del calcio, perché poi ti perdi in un attimo, basta una scintilla, una scelta sbagliata e ti perdi, quindi è una situazione molto molto difficile quella del campionato dell'Italia in generale, anche del campionato italiano, delle società italiane, degli stadi, cioè tutto quello che in questo momento non funziona, non è solo la nazionale, è il calcio, il campionato, cioè tra un po' si riparlerà poi della pirateria e abbiamo gli stadi che cadono a pezzi, perché gli stadi italiani cadono a pezzi, cioè noi abbiamo degli stadi che cadono a pezzi, cioè San Siro, che insomma uno stadio storico, la sala stampa di San Siro è un container, cioè ragazzi, ma di che parliamo? Di che parliamo? Perciò, insomma, tutto veramente molto molto,
14: come diceva qualcuno, tutto molto bello.
12: Sì, molto molto bello. Però parleremo poi anche della nostra Juve, perché abbiamo un po' da soffrire insieme, però facciamoci compagnia, cerchiamo di farci compagnia anche un po' ridendo, ragazzi. Se avete una battutina qua e là, tiratela fuori, perché ne abbiamo bisogno. Tra poco
15: il club degli inviati.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
17: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
16: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia della Fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
20: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
21: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
20: Il club degli inviati.
12: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, vengo da te, dai, che ci sono tanti tanti tanti vocali. Ragazzi, qualche battuta oggi, qualche battuta, mandateci anche, non so, Ginepri o qualcosa, perché se no ridiamo, è dura.
23: Ciao a tutti, ciao Camillo, buongiorno. E niente, sulla questione di Stones volevo solo aggiungere, ok che lo volevamo, ma ultimamente abbiamo voluto anche Coop Miner su Penda, voglio dire, era meglio se non li volevamo, quindi secondo me, non per altro, non discuto tanto il valore del giocatore, ma non sono proprio così convinto delle condizioni fisiche, poi sarebbe stato praticamente comunque un investimento a perdere, ok, che è un parametro zero, ma comunque a una certa età.
12: Beh ragazzi, 32 anni però a una certa età.
23: Tanta, per prendere uno che magari si rompe dopo una settimana, non lo so, secondo me non è così da strapparsi i capelli. Comunque sono d'accordo sul fatto che siamo in difficoltà e non c'è altro da dire.
12: No, dico che 32 anni a una certa età, ragazzi, si può giocare a 32 anni, cioè, mamma mia, adesso va bene tutto, però sì, ha saltato delle partite, ma ragazzi, Stones in Italia è un top. Stones in Italia è un top. Poi si va avanti, non è che adesso Stones deve farci gridare allo scandalo, alla distruzione di tutto e tutti. Però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Noi siamo fermi perché non vendiamo. Non vendiamo, noi siamo fermi perché la situazione è complicata. Perché è complicata? Perché Giuntoli non ne ha beccata mezza e come lì non ne ha beccata neanche una. Almeno Giuntoli qualcosa ha preso. Come lì neanche quello. E due anni di disastri, ragazzi, difficili, poi da ribaltare. E perciò dobbiamo aspettare, quello che dicevo ieri quando qualcuno mi chiedeva ma l'aria com'è, l'aria è in questo momento qua e fa capire che stanno lavorando, che stanno provando a fare delle cose, però quando tu hai pochi soldi e arrivi a fine mese, no, che conti centesimi, e poi questa è la stessa situazione della Juve, tu hai pochi soldi e devi far quadrare tutto, però la gente lo sa, ti chiede qualcosa in più, e allora se non puoi accettare questa roba perché sennò poi non riesci a comprare un portiere e il portiere non riesci a prenderlo perché ci sono dei dubbi, allora vai dal Parma, il Parma però ti dice: ragazzi, il mio portiere lo vuole, il Paris Saint Germain lo vogliono in Premier, l'ha chiesto la Juve, non è che te lo lascio lì a poco, perché comunque il Parma per Suzuki 2 anni fa credo abbia speso una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Mi dice: io ho speso per prendere Suzuki e, tra virgolette, comunque per far crescere Suzuki ho accettato delle papere, dell'uscita a vuoto, non so, quando ha combinato quel disastro al Maradona dove si è fatto cacciare, e ne ha combinate, però poi ha fatto intravedere che coi piedi è un top, perché coi piedi è un top, perché ha un fisico da portiere di alto livello, perché nell'uscita ha coraggio, perché nell'uno contro uno è bravino, perché sta iniziando a comandare la difesa da portiere vero, si è giocato un mondiale, e tu dici: ah, Suzuki, però Suzuki lo devi pagare, e quindi poi a quel punto sei bloccato, hai mezzo centrocampo che non vuoi più, manco per sbaglio, e alla fine sei lì che sì, è in attesa, e questa è la situazione, purtroppo, non è semplice, ma anche oggi, tra l'altro poi vi farò vedere le immagini di Jonathan David al J-Medical, al primo allenamento oggi pomeriggio, e oggi hai David che torna e ti dice: ma ragazzi, ma io guadagno 7 milioni di euro, ma perché devo andare via? Ma perché? E cosa devo dire a Jonathan David? Fai bene, beato te, cioè, beato te!
14: Come si direbbe, chiama lo scemo.
12: Esatto, e c'ha un contratto, lo legittima a stare alla Juve. Adesso a Torino sta benissimo, il gruppo è anche abbastanza unito, perché deve andare via? A massimo si fa un po' di panchina. Tanto tutti ragionano così, E come puoi vendere David? Lo presti e metà dell'ingaggio paga Juve come open da, Cioè, non è che aspettiamoci 30 milioni, 20 milioni, 40 milioni, Non arrivano a 40 milioni. Manu vocale, dai.
0: Ciao Cami, dagli 88. Allora, guarda, la faccio breve. Come chiamano i procuratori, i giocatori per farsi rinnovare i contratti e tutto quanto? È facile, noi prendiamo questi giocatori, gli diciamo: ve ne dovete andare, se non si trovano di andare, ok, perfetto, li prendi e li metti a allenare con l'Under 19, come stanno a fare con Colomani, li metti alla porta, vedi che poi alla fine se ne andranno. Tutto qua, forza Juve, Dani 88.
12: Ciao Dani, io questa cosa l'ho detta tre settimane fa, mi ho detto: io manderei tutto e tutti al campo 2 della Continassa. Grazie Manu intanto per aver messo le immagini di Jonathan David al J-Medical, e quindi ti dico: io li avrei messi tutti al campo 2 della Continassa, e ho iniziato a cambiare idea, cambiare linea. Per me vedere Di Gregorio in porta è assurdo, perché poi, ragazzi miei, ve lo dico in maniera onesta, a me Suzuki piace, però chi me viene a dire poi a Di Gregorio che Di Gregorio poi con Suzuki preso dalla Juventus non possa dire: ah no, io voglio restare e giocarmi il posto, perché comunque Suzuki viene dal Parma, e tu lì hai un problema, e poi magari sei costretto a vendere Perin perché Di Gregorio ti dice: no, io voglio restare. Perché dobbiamo non forzare la mano con qualcun altro, no? Adesso con Mainers che tiene di là, io resto. L'altro giorno, non so se avete sentito le parole di Cambiaso, io ho perso veramente la testa. Io spero che Cambiaso non lo mandino più a parlare, vi prego, perché è ogni volta per me Cambiaso dice una roba senza logica. Cambiato dopo la stagione che ha fatto la Juve, compreso la sua, va ai microfoni dopo una partita contro lo Standard Liegi, dopo nel primo tempo lui ha fatto pietà, soltanto Azic ha fatto peggio, soltanto Azic, lui arriva e ti dice: ah, ma noi tutti gli anni sappiamo che di leggere uno al Real Madrid, al Barcellona, ma dov'è la realtà dei fatti? Cioè, ah no, direi di sì, ogni anno uno deve andare a Barça, City, Real, ma chi? Io perdo la testa con la superficialità con cui si dicono ste stupidaggini.
1: Ma cosa stai dicendo?
12: Esatto, non vi vuole nessuno, mi ha fatto pena. E lui ti dice: oh, non posso dire stare, leggiamo Real Madrid, Barcellona. Sì, ma chi? Ma non ci trova nessuno la continuazza.
14: Ma fa
12: stima, cioè, incredibile, proprio fuori da ogni logica. Da ogni logica. E come la risatina dopo il Verona. Ah no, ma tanto dobbiamo vincere le altre, infatti. Cioè, infatti, proprio, è stata...
14: Ma è profezia, cioè, fu più azzeccata.
12: Infatti, proprio... alla
14: grande. Il campo è sempre, ha sempre la facciata pirata.
12: Sì,
14: non ride più questo qua, non so come mai.
12: E allora quello che voglio dirvi è: cavolo, ma che vogliamo fare? Cioè, abbiamo tutte queste difficoltà qua. Questi vengono a dirci: no, ma tanto leggiamo, nessuno vuole andare via. E non copre nessuno per questo motivo qua. Purtroppo io avrei mandato tutti al campo 2, Cambiaso in primis, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, ma lo stesso David, ma vedo Arthur, ragazzi, io vedo Arthur, cioè quando Arthur indossa la maglia della Juventus, secondo me è una presa per i fondelli enorme. Ma mettiamo Vusu, chi se ne frega, cioè perdo tutte le amichevoli pre-campionato, meglio che vedere Arthur, con tutto il rispetto per Arthur, anche Rugani, cioè, non è assurdo che questa... Che certi giocatori ancora siano lì alla Juve e che, ma non è per loro. Loro poi Rugani è un professionista esemplare, un ragazzo d'oro. Però basta. Perché è la gente che lo chiede, non solo io e i miei gusti personali. Basta, cioè, che amichevole guardando Arthur, ragazzi. Vocale.
2: Buongiorno Camillo, buongiorno Manuel, Cristian da Campobasso, siamo messi male, meno male che c'è Twitch, fino alla fine.
12: Non abbiamo salutato gli amici di Twitch.
2: Che dobbiamo fare?
12: Bravissimo Cristian, bravissimo, mi ero dimenticato di questo mood Twitch. Ragazzi di Twitch, forza, dai.
14: Ah, ecco perché sono tranquilli.
12: Dai ragazzi di Twitch, datevi una mossa, scrivete qualcosina. Noi ormai abbiamo gli amici di Twitch, quindi forza, su, scrivete qualcosina, dai. Allora, poi c'è Riccardo da Corinaldo che pensa in questo momento, caro Riccardo da Corinaldo. Poi hai scritto un sacco di messaggi, dopo li leggo tutti. Ma perché ti viene in mente un Rai Juventus? Con tutti i problemi che abbiamo in questo momento. Riccardo da Corinaldo, perché ti è venuto in mente un Rai Juventus che compravi sempre? Saranno 15 anni che non lo vendono più. Perché? Mia sorella li collezionava tutti, li ho tutti. Tutti, potrei fare una rubrica.
14: Anch'io ne ho parecchi, ma sono qua in redazione, non so dove.
12: Diciamo che potrei fare una rubrica sui vecchi ora Juventus, ma non lo vendono più da credo 15 anni adesso, non lo so, mi sono un po' perso.
14: Anche di più forse.
12: Sono un po' perso le date, quindi Riccardo non lo trovi in edicola. Non lo trovi. C'è un amico di Twitch, eccolo. Uno di passaggio, Juve squadra mia, bravo, così, senza un contesto. Continuate.
14: Anche Nick non fa più azzeccato.
12: Allora. Sì, uno di passaggio, così. Ciao amici di Twitch, scriveteci. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, Ivano da Bellinzago, ma se sei stufo della nazionale, perché cavolo ne parliamo ancora? Parliamo della Juve. Già dobbiamo sorbirci 850 pubblicità sempre uguali con quella canzoncina che noi odiamo tutti. È più la nazionale.
14: Non so di cosa.
12: Nemmeno io. Cioè, ragazzi, sfogati. Basta dire sfogati, continua. Vai, mandane un altro, sfogati con la canzoncina. Le pubblicità si può, voglio dire una cosa, puoi dire salta a un certo punto. Sono dei banner, puoi mettere salta e...
14: Non so se fa riferimento all'app, non...
12: Eh sì, all'app ogni tanto vengono fuori le pubblicità,
14: non... In audio non puoi saltare,
12: esatto,
14: te la devi ascoltare.
12: Esatto, quindi...
14: Non dipende da noi, ragazzi.
12: Non dipende da noi, sono delle robe del genere. Sfogati, prenditela per queste cose.
14: Scrivi su Twitch.
12: Scrivi su Twitch, non lo so,
14: faccio... seguici su Twitch.
12: Esatto, mandaci una battutina, e che dobbiamo fare? Ogni tanto devi ascoltare anche qualcosa che non è di tuo gradimento, cioè, può capitare, non abbiamo l'ambizione di fare due ore di...
14: Diciamo che è giusto compromettere.

0: Leonardo non mettere Mancini. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda la nostra Juventus, venerdì cerchiamo di fare una bella partita, cerchiamo di vincere anche quella, perché comunque vincere aiuta a vincere sicuramente. Forza Juve.
1: Boh, se lo dici tu, se lo dici tu, Luca, abbiamo una squadra che non ha un centravanti, non ha un centrocampista centrale a fianco a Locatelli, non ha un tre quarti, non ha l'esterno di destra, forse ha un po' la difesa, non ha un portiere titolare, perché non ha un portiere titolare, vincere aiuta a vincere, manca tutta la colonna di una squadra. Giochi, metti minuti, ma non servono a niente. Non servono assolutamente. Così non servono a niente. Non servono proprio a niente. Cioè, forse qualcuno, però, tipo, per me, ragazzi, anzi, facciamo un sondaggino, dai, 9 minuti, facciamo un sondaggino.
2: Stones, sì, quella di ieri
1: ha portato, possiamo dire che l'abbiamo bruciato noi, Stones. Cioè, a volte bisogna prendersi le responsabilità dei propri errori. Il nostro era legato a ti piace o non ti piace. Però noi ci ha ascoltato Marotta e tac, ci ha fregato Stones.
2: Sì,
1: ha detto, sai che c'è? All'Inter. La gente della Juve vuole Stones, bene, glielo frego. Ecco, è andata così. Vabbè. Andiamo su questo sondaggino, anche amici di Twitch, rispondete al nostro sondaggino. Secondo voi Douglas Luiz ha sfruttato le due occasioni contro Basilea e Standard Liegi? Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no.
3: E fastidio.
1: Esatto. Quindi andiamo col sondaggione. Parto io, poi va Manuel. Per me Douglas Luiz non ha sfruttato le due amichevoli. Non ha giocato bene, secondo me, né col Basilea né con lo Standard Liegi. Perciò no, non le ha sfruttate, non ha fatto vedere nulla di nuovo, tocca benissimo la palla, tutto fantastico, tutto eccezionale, ma a calcio si gioca correndo, lottando, coi contrasti, si difende, si attacca, e quindi io dico di no. Scriveteci al 340-54-25324 per il nostro sondaggio. Douglas su Luiz. E anche su Twitch, Manu, vengo da te, vocale.
4: Ciao ragazzi, un saluto a Viterbo, sono Peppe. Due considerazioni veloci sulla nazionale. Per me la scelta di Mancini è una scelta pessima, perché la minestra riscaldata non ha funzionato con Marcello Lippi, che era Marcello Lippi, figuriamoci se funzionerà con Roberto Mancini. Punto e virgola, rimaniamo in nazionale. Il problema vero oggi non è l'allenatore, il selezionatore della nazionale, il problema è che in Italia su 220 titolari che giocano in Serie A, 165 sono stranieri. Allora, come fai a fare la nazionale? Se un giovane italiano, 17, 18, 19, anche 22 anni, che sono considerati giovani, per poter giocare lo devi mandare in prestito a farsi le ossa in Serie B, ma può funzionare? Guarda caso, i ragazzi italiani, giovani, che sono stati lanciati titolari nelle squadre italiane, quelli veramente promettenti sono stati acquistati all'estero. Donnarumma, Tonali, Palestra, Calafiori, ci metto anche il nostro Nicolò Savona, sono stati comprati all'estero. Perché? Perché erano giovani, erano stati fatti giocare. Tutti gli altri vanno tutti in panchina.
1: Ci sta. Anzi, posso dire, per l'Italia sarebbe meglio mandare tutti in Premier, perché arriva i giocatori forti.
2: Almeno lì giocano.
1: Sì. Questo è.
2: Ma a noi piace il vecchio che avanza.
1: No, noi possiamo permetterci quello. Ragazzi, noi possiamo permetterci gli scarti degli altri campionati. Purtroppo è questa la situazione. Allora andiamo con un po' del sondaggino, che abbiamo un po' di roba. Allora. Ragazzi, su Luca, abbiamo già tanti problemi. Conte in questo momento lasciamo un po' da parte, davvero, per il bene di tutti. Allora, no, Giovanni dal Brasile, no, non lo vuole. No, Luiz via, Christian da. Ha dimenticato il paese. Poi Douglas, no, Douglas chi? Via, Luca, Douglas Luiz a Caselle, primo aereo con posto disponibile, solo andata. Riccardo, Raiuvento.

0: da Corinaldo. Non per sempre no, dice Daniele. Poi Douglas no, Francesco dalla Dispoli, Marco da Prato. Marco, l'hai scritto Douglas lui tutto in maniera terrificante. Marco, già l'altro giorno avevi sbagliato Stones. Marco, per favore, per favore. Comunque no, Douglas Luiz no, perché dei grandi giovani a parte, chi ha sfruttato l'occasione? Dei grandi giovani? Vabbè ragazzi, i giovani, secondo me Ricina ha fatto vedere qualcosa di carino, Durmisi ha fatto vedere qualcosa di carino, Ovuso ha fatto vedere qualcosa di carino. Per me i giovani hanno fatto vedere delle cose interessanti. Sono state la cosa che più mi... Ubaldo ha fatto vedere delle cose interessanti. Onestamente sono stati quelli che hanno dato senso un po' alle due partite per me. Poi, Douglas Luiz è lento più di una tartaruga? Per me assolutamente no. Poi, Douglas no. No, no, è fidanzatissimo Douglas. Ti sei perso Massimo un nuovo momento della sua vita. È fidanzatissimo, anzi gira con la fidanzata spesso per Torino. Secondo me Douglas Luiz è un regista fantastico, è un regista senza passo. Ragazzi, Pirlo e Xavi però il passo ce l'avevano a difendere. Intercettavano, correvano, andavano avanti, dietro. Cioè, non diciamo cavolate, Pirlo e Xavi facevano chilometri, chilometri, difesa, attacco, difesa, attacco. Forse, caro Luca, non hai minimamente visto Pirlo alla Juve. Pirlo alla Juve difendeva, difendeva, anche forte. Poi magari non ti faceva vedere gli scatti in profondità, ma difendeva. Lui non difende, lui cammina in difesa, Douglas no, lui e Arthur sono da calcio a 5, massimo a 7. Posso dirti che la situazione del calcio a 5 su Arthur sicuro, su Douglas siamo vicini, siamo assolutamente vicini, quindi in questo caso qua, vabbè, non c'è stato un Douglas sì, ragazzi, non c'è stato un Douglas sì, è terrificante, 100% Douglas no, ecco, questo è un altro problema, è un altro enorme problema della situazione della Juventus. Non ne vogliono più vedere nessuno. Sì, ho visto questa foto, ho visto questa foto. Visto questa foto, caro Manuel, che mi hai fatto vedere, il nostro amico Giovanni, che ce le manda sempre.
1: Come ascoltiamo... fa a sapere dove abiti?
0: No, non è la mia casa quella. Non è la mia casa per fortuna. Cioè, per sfortuna, bellissima. Altro vocale, dai.
2: Ciao, Camillo, Nicola da Ravenna. Io... sono come te, sono senza parole perché stiamo per cominciare un campionato senza un centrocampo, come hai detto, senza un attaccante, senza un difensore forte, senza un portiere. Noi andiamo a Frosinone e le prendiamo.
0: Via.
2: Noi andiamo a Frosinone, la prima giornata sono carichi duri come sempre contro di noi e noi le prendiamo a Frosinone se andiamo così. Perché io Locatelli non lo posso più vedere, non ce la faccio più.
0: Ma il tuo vocale è incoerente perché mi dici andiamo a Frosinone, le prendiamo, però se rimaniamo così, che vuol dire? Che ne so io, cioè, non possiamo, cioè, la rabbia non può portarvi a buttarla in vacca. Io non lo so cosa succederà a Frosinone, non lo so, non so neanche che formazione ci sarà a Frosinone della Juve. Cioè, la rabbia deve portarvi a dire, cavolo, siamo messi male. Sulla partita con Frosinone, non so neanche che tipo di squadra avremo, chi giocherà. Ragazzi, abbiamo gli amici di Twitch, eccolo. Douglas Luiz per me è tecnicamente fortissimo, ma anche Arthur, li voglio entrambi titolare, meglio loro che Locatelli. John Cena, grazie. Grazie per aver fatto male al mio cuore e credo anche un po' male al mondo Juve.
1: Beh, comunque grazie. Tra i tre non so chi è però più veloce.
0: Grazie.
1: Una bella gara.
0: Grazie John Cena 99. Grazie per aver fatto male al mio cuore. Meno male che jailbreak, adesso vado a riposarmi un attimo. Mi sdraio coi piedi in alto dopo questo messaggio.
1: Una camomilla per Camillo. Esatto.
0: Gineprio, Valentino, ti abbiamo beccato. Tu vorresti Alicia Lehmann, che se ne sta benissimo Benissimo, Leicester, quindi questa è la situazione, ragazzi. Il sondaggio è andato malissimo per Douglas, eh. Meno male qualcuno era team Douglas.
1: Ha corretto su Twitch, ha detto che era ironico.
0: Grazie John Cena, comunque vado a sdraiarmi un attimo. Amici di Twitch e non solo, torniamo tra poco.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
6: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
7: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
6: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
7: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
6: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Guarda, mi ha fatto pure spettinare. Hai il paragone Xavi, Pirlo e Douglas Luiz? Quello mi ha fatto spettinare. E poi John Cena mi ha fatto...
1: Comunque vi posso confermare che non ha bevuto una camomilla.
0: No, no.
1: Ma si è fatto uno shortino di Jack Daniel per riprendersi.
0: Magari ragazzi, magari qua
1: volta,
0: purtroppo volta. Purtroppo ormai ho scelto la via della, come si dice, dell'essere astemio, dell'alcol, basta, i miei reni non possono permettersi nulla. Allora, per me Douglas Luiz sì, abbiamo un sì, Luigi da Ravenna, gli darei fiducia anche perché è molto bravo tecnicamente. GG0086 di Twitch, Douglas Luiz sì, perché può giocare dietro la punta con due corridori a fianco. Meglio lui di Cop. Ah, io su meglio lui di Cop sì, eh. Sì. Io Cop basta. Io Cop, se me lo nominate, soffro. Basta, no.
1: Ma perché in Inghilterra giocava a calcio?
0: Ma lì lui ha avuto un'estate terribile quando è arrivato da noi. Stroncato la preparazione, si è fatto male in Coppa America, non è riuscito ad arrivare bene da noi, Thiago Motta non lo voleva perché non era stato richiesto da lui, anzi Thiago Motta si sarebbe tenuto Barrenecea, e figurati, e quindi insomma il discorso è che poi è lì entrato in un vortice di infortuni, non ruolo, ritmo, perdi fiducia, cicatrici varie sulle cosce, e insomma è stato un disastro. Quella stagione lì mentalmente secondo me era completamente portato fuori strada. Questa è la cosa che più mi dispiace. Però insomma non è riuscito neanche a rivitalizzarlo Unai Emery, quindi figuriamoci. Parliamo con Mauro Munno di Tutto Sport e Juventus News 24. Ciao Mauro.
9: Ciao Camillo, saluto a tutti.
0: Allora, volevo, insomma, facciamo un punto maschi e ragazze, Mauro, tutto, okay. Ti tengo un po' al telefono e ti do il tormento, ti avviso subito. Io sono preoccupato per entrambi, ma tu questo già lo sai.
9: A me sei sempre preoccupato.
0: Allora, no, non è vero, bugiardo. Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no, in questo sondaggio di oggi, martedì 28 luglio 16.07, io ho detto che secondo me no, perché non ha sfruttato le due occasioni, né col Basilea e né con lo Standard Liegi.
9: No, va troppo piano, non va bene. Io penso che la carriera di Douglas Luiz ormai abbia preso una brutta china, cioè nel senso che sia ormai un giocatore in declino, chiaramente, e che non possa stare in questa Juventus, soprattutto non possa stare in un centrocampo che, oltre alla qualità che lui sicuramente ha, perché quella non gliela si può contestare, c'è poi tutto un discorso di dispendio fisico, di copertura proprio di metri di campo, e lui è compassato, cioè va piano, va sotto ritmo, poi vabbè c'è un discorso di condizione. Ma mi sembra proprio che attitudinalmente non possa fare quel tipo di mansioni che gli richiede Spalletti, quindi io francamente lascerei perdere, cioè non mi andrei ad infilare in una situazione in cui tu conti su di lui e poi lui puntualmente ti deluderà, anche perché è un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto tanti problemi fisici, proprio tanti, quindi per me è un rischio eccessivo che la Juve non deve prendersi.
0: Sì, sono d'accordo. È tornato David, Mauro. Che facciamo?
9: Bentornato. Ah, io lui invece...
0: No, tu sei un team...
9: Io sono un team Jonathan, sì, da sempre. Da tempi non sospetti. Io credo che un giocatore così, una seconda stagione in Italia, dopo una prima di adattamento in cui sicuramente ha deluso, si possa dargliela. Poi comprendo che...
0: Mi sa che abbiamo perso Mauro.
1: Comprendeva.
0: Ragazzi, secondo me la linea un'altra stagione a David, tac, si è ribellata, adesso poi lo mettiamo subito in linea, lo riportiamo subito da noi. Ragazzi, su Twitch oggi veramente mi state dando delle coltellate, addirittura GG0086 non vuol far giocare Iltiz, cioè... non solo mi scrivi Nico Gonzalez in maniera terrificante, ma in più non vuoi far giocare Yildiz, quindi amici di Twitch mi fate male. Tra l'altro,
1: più la K,
0: ragazzi, per chi non fosse per chi si fosse messo all'ascolto adesso su Twitch, perché siamo cresciuti a livello di ascoltatori, il sondaggio è Douglas Lewis sì, no, perché per me non ha sfruttato le due amichevoli contro Basilea e Standard Liege, quindi potete votare assolutamente anche voi e potete dirci il vostro pensiero, ormai insomma tuai ce lo leggeremo sempre. È cascato completamente la linea di Mauro,
1: completamente muto.
0: Sono un po' preoccupato perché essendo un mio amico vorrei sapere delle...
1: Magari gli è caduto il telefono in acqua.
0: No, come Albi ragazzi, Albi Mauro c'ha l'iPhone 8, cioè è tornato con lo StarTAC col 3310.
1: Albi è l'emblema della tecnologia.
0: Sì,
1: avanzata.
0: Sì, Bomber Mauro c'ha il telefono di 30 anni fa adesso, quello con l'antenna, i fili. Tra l'altro, insomma, cioè, aiutiamo Bomber Mauro a cambiare telefono per il bene di tutti.
1: Questo è un appello ufficiale.
0: Allora, Mauro è tornato, mi ha scritto. Mauro è tornato, ce l'abbiamo. Chi ci manda un video che noi non possiamo vedere, però grazie Nico dalla Sardegna, da Cala Ginepro in Sardegna, invitarci mai lì,
1: è una
0: lì,
1: caletta dedicata a lui,
0: lì noi potremmo essere veramente delle figure fondamentali nel luogo, ma abbiamo Mauro Munno, eccoti Mauro, hai parlato di David ed è saltata la linea, casualità?
9: Incredibile, che è un complotto,
0: casualità, qualcuno ha detto che sei stato fulminato per questo pensiero. Però dai, continua la tua linea pro Jonathan David.
9: No, vabbè, non è una linea pro.
0: No, un pensiero.
9: Io dico semplicemente che ha un giocatore che aveva fatto delle buone stagioni in Francia, uno dei migliori marcatori dei top 5 campionati nati dopo il 2000, ci sta dargli la possibilità di dimostrare quanto vale in una seconda annata, dopo che si è un po' abituato al calcio italiano, alle difese italiane, eccetera, eccetera. Poi, come dicevo prima, comprendo che nel gioco di Spalletti David abbia delle caratteristiche che mancano, soprattutto a livello fisico, però al tempo stesso io in una batteria di attaccanti David me lo terrei, perché poi ha caratteristiche associative spalle alla porta che altri giocatori non hanno, che sono anche abbastanza rare, e grazie alle quali la Juventus ha anche giocato bene in alcune partite della scorsa stagione. Quindi non ci metterei una croce a prescindere, anche se mi rendo conto ovviamente che venderlo per il bilancio aiuterebbe molto, perché sarebbe una plusvalenza, ti liberi di un ingaggio molto pesante, però non necessariamente, ecco, non a prescindere.
0: Sì, stavo leggendo un messaggio che mi ha fatto molto molto un po' sorridere, però diciamo che, non lo so, io sai Mauro, dopo questi anni qua non andrei sulle seconde opportunità. Andrei su una linea molto più dura. Ciao Jonathan, grazie di tutto. Ciao Pendà, grazie di tutto. Ciao Mario, grazie di tutto. Ciao Gatti, ciao Cambiaso, ciao Commainers, ciao Miretti. Basta.
9: Però perché... puoi farlo con tutti. Puoi bocciare tutti quanti quest'anno, viste già le difficoltà che ci sono sul mercato.
0: Però faccio una rosa diversa. Cioè, tanto non mi danno niente. Perché poi tu li tieni in rosa, Mauro, e giocano, Tu tieni in rosa con Mainers, lo vedi,
9: Sicuro, certo.
0: Lo vedi, poi giochi titolare a San Siro con Mainers, Perché poi succede qualcosa, perché c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è... E tu giochi con Mainers. Quindi, in questo caso qua, tutto bellissimo, però... Quando li tieni, poi è un problema. Perché ciclicamente poi li devi far giocare. Quindi... Io su questo punto di vista qua, per tenere giocatori che hanno fallito, tutti via. Anche Zegrova, perché non riesce a fare la preparazione, ragazzi, già fermo. Scorsa settimana, tutta la settimana out. Tutta la settimana out, cioè, non possiamo andare avanti così. Mauro, invece, ti chiedo, la situazione della Juve è complicata a livello economico, a livello... Yeah. Di giocatori, mercato e tanto altro. Credi che questa tournée in questo momento a livello di timing sia un errore?
9: Probabilmente sì, cioè probabilmente loro non si aspettavano neanche di riscontrare tutte queste difficoltà. Poi sappiamo che c'è stato anche un avvicendamento a livello dirigenziale, però sicuramente ti crea dei problemi perché manca la squadra, cioè c'è una squadra che speriamo tutti non sia la Juve 2026-27. Chiaramente in questo momento tu dovresti mettere dentro tanti giocatori che invece non ci sono, e quindi adesso andare lì significa poi creare dei ritardi, dei problemi, dei dislivelli proprio a livello atletico, di preparazione, quindi diventa tutto molto molto complicato. Poi sicuramente ci sono dietro degli accordi commerciali, sai, insomma, a livello di entrate sicuramente la Juve beneficerà di questo doppio tour in Asia e in Oceania, però a livello tecnico, ecco, puramente tecnico, per quella che è la costruzione lenta che sta avendo la rosa della Juve, è un problema.
0: Sì, tra l'altro noi abbiamo anche delle difficoltà oggettive, nel senso che devi provare a chiudere o stasera, domani, perché poi giovedì Carnevali a Courmayeur, venerdì c'è un'amichevole, sabato è un altro giorno, domenica si parte. Quindi hai tre giorni, Tre giorni.
9: Poi io credo che comunque la priorità adesso, al di là di Carnevale a Courmayeur, eccetera, eccetera, sia comunque quella di chiudere i colpi di mercato. Quindi che ci si metta nelle condizioni piuttosto che fare veramente le nottate, di fare le cose che servono per la squadra. Però è vero, c'è poco tempo, questa tournée casca male in un momento così del mercato. Il discorso, Cami, che siamo sempre a fare questi discorsi ormai da troppo tempo, non lo so, a me sembra comunque che ci sia ancora veramente un pantano, che sia una Juve nelle sabbie mobili, che non si riesca ancora ad agire in maniera diretta, convinta sulle cose, e non solo per un discorso economico, però vediamo adesso, sicuramente nei prossimi giorni qualcuno dovrà arrivare.
0: Mauro, ti faccio una domanda nuda e cruda. Linea dura per la tournée, qualcuno a casa?
9: Sì, basta. È difficile, nel senso, quale giocatore che prende un super stipendio alla Juve in una città come Torino, con tutte le strutture a disposizione, tutto quello che vuoi, i servizi, il pernottamento, eccetera, può desiderare di andare via dalla Juve? È veramente complicato, cioè tu a un certo punto devi metterti nelle condizioni di mandare via i giocatori. Poi sappiamo che c'è un precedente abbastanza fresco, che è quello della gestione giunta di Thiago Motta, in cui i giocatori venivano messi alla porta, e poi questa cosa, vedi il caso Chiesa per esempio, è stata vista come un trattamento negativo, poi anche come un danno d'immagine per la Juventus, perché poi quell'effetto lì c'è. Però a un certo punto, con una rosa così XXL, piena zeppa di giocatori che non c'entrano niente con il progetto, che nessuno vuole, purtroppo né all'interno della Juve né fuori, devi iniziare poi a prendere decisioni di questo tipo. Cioè, io non vedo altra strada sinceramente per sbloccare un po' la situazione in uscita.
0: Andiamo alle women, Mauro. Io, come tu ben sai, sono preoccupato. Secondo me Roma non si è costruita in tre giorni, e qua rischiamo di voler costruire il Barcellona in tre settimane.
9: Bello, bellissima metafora. Allora, io credo che in questo, allora, da quello che abbiamo visto nelle poche amichevoli che abbiamo visto, perché alla fine io personalmente ne ho viste due, di cui solo una del vivo, ma che poi è stata una partitella di un'ora, mi è sembrato comunque ancora un laboratorio, cioè un cantiere molto aperto, tante cose da capire, alcune nuove arrivate che si sono già integrate bene, altre che sono ancora un po' degli oggetti misteriosi. Sicuramente la proposta è ambiziosa, io spero non velleitaria per quelle che sono le qualità delle giocatrici della Juve, però è ancora tutto molto, molto acerbo. Un aspetto positivo che mi sento di sottolineare è il fatto che comunque le giocatrici hanno accolto in maniera positiva ed entusiasta questa nuova proposta di gioco, cioè si stanno mettendo nelle condizioni di. Può essere una cosa anche scontata, cioè nel senso che quando c'è una nuova proposta ci mancherebbe altro non seguire l'allenatore, bisogna capire se poi questa cosa avrà dei riscontri pratici nel brevissimo termine, perché ricordiamolo, 5-8 agosto passa poi buona parte della stagione della Juve, perché ci sono i preliminari di Champions League, manca ormai 9 giorni, 8 giorni, quindi sicuramente quello sarà un primo banco di prova. Mi sorprende questa cosa, l'ho detto anche nel mio video YouTube, sul mio canale prima.
0: Tra l'altro, seguite Mauro Munna su YouTube, mi raccomando.
9: Esatto, grazie. Che non si sia fatta un'amichevole, un test match, uno stress match con una squadra di un livello un po' più da Champions. Cioè che le 4 amichevoli messe in fila finora siano tutte con squadre con cui la Juve ha un rapporto, perché ha piazzato alcune giocatrici qua, alcune giocatrici là. Però non c'è una squadra che possa veramente metterti alla prova in vista di una partita tosta, come sarà probabilmente quella dell'8 agosto contro l'Hammarby, in cui ti giochi praticamente la vita in Europa. E questo un po' mi dispiace, soprattutto per una squadra nuova che secondo me aveva bisogno di essere testata in maniera un pochino più profonda.
0: Mauro, andiamo sulle notizie di cronaca. Mercato, si attendono sviluppi nella prossima settimana per un nuovo colpo. Invece, Silla come sta?
9: Allora, Silla non dovrebbe essere nulla di grave, nel senso che non dovrebbe essere un infortunio lungo, ha avuto una roba muscolare, quindi comunque andrà verificato, ma dovrebbe essere una contrattura. Al di là dell'infortunio, Sille è una di quelle giocatrici che io non ho visto bene nell'amichevole con il Como, però lei è anche arrivata tardi, quindi magari ha bisogno di tempo per capire tutta una serie di cose, però mi sembra una di quelle giocatrici un po' in ritardo e che a prescindere dall'infortunio non sarebbe partita titolare nelle partite che stanno arrivando, ecco, questo mi sento di dirlo. Dal punto di vista del mercato in entrata...
0: Ma titolare... Per le prove, Mauro, ti aspetti Dauria o Rosucci?
9: Io temo Rosucci.
0: È un problema questo però.
9: Temo Rosucci perché mi sembra che la stia proponendo veramente in maniera molto continuativa e sempre dall'inizio. E, secondo me è difensivamente inaffidabile. Anche io le preferirei Dauria, però mi sembra che Guerrero Rosucci piaccia molto proprio per una questione di autorità nel giocare il pallone da dietro, però anche secondo me sarebbe un rischio eccessivo che io non prenderei. Quella Juve vuole fare adesso un difensore centrale di piede mancino che possa fungere sia appunto da centrale sia da vice Carbonell, però non, quasi sicuramente non ci sarà per le partite del 5 e l'8 agosto. E quindi credo sì, Salvai ovviamente in difesa giocherà titolare e poi Rosucci. Poi c'è un mezzo problema che riguarda Nordman, no? che come sai questa ragazza olandese che la Juve ha preso dall'Ajax e che voleva far giocare da terzino destro, si sono accorti dopo qualche giorno di ritiro che lei fa tanta fatica in fase difensiva, proprio tanta.
0: Altro problema, Mauro, 150.000 euro e qualcosa in più per prendere un terzino che non è un terzino, con tutto il bene no.
9: Beh, sicuramente c'è stato un errore di valutazione, almeno su questa ragazza, a livello proprio tattico. Poi vediamo, poi sai, magari un certo tipo di partite lei può farle anche da terzino contro un certo tipo di avversari. È chiaro che se poi fai un colpo importante così a livello anche economico, mi aspetto che la giocatrice che viene presa per fare quel ruolo sia quella giocatrice completa che possa fare quel ruolo. Così non è, a quanto pare. Però vediamo come e dove la rilanceranno, però ti posso dire con certezza che adesso la Juve vigile sul mercato anche per fare un altro terzino destro, quindi quasi a voler mettere subito una toppa a questa cosa.
0: E Redondo è quella giusta?
9: Secondo me sì, per qualità di giocare spalle alla porta, qualità associative, è una giocatrice comunque di buona tecnica che ha tanti gol storicamente nella carriera. Quindi io non vedo perché non debba farne anche alla Juve. Io ho un debole per Capeta, come sai, che a te piace meno, perché secondo me lei è un attaccante che vive veramente per il gol, cioè che è lì in funzione unicamente di quello. E questo è una dote importante per un attaccante, però anche Redondo è una che segna, che sarà l'attaccante titolare della Juve, anche perché gliel'hanno promesso, e quindi se non dovesse essere sarebbe un problema. Però no, credo che sia una giocatrice giusta, un attaccante affidabile, adesso chiaramente è un po' imballata, un po' ingessata, non l'abbiamo vista benissimo nello spezzone con il Como, però è una giocatrice forte secondo me.
0: Le uscite, Mauro, perché sono tantissime.
9: Sì, sono troppe. Adesso già, insomma, andrà compilata la lista Champions nei prossimi giorni e ci saranno già diverse esclusioni. Intanto c'è un caso Cambiaghi, cioè nel senso che Cambiaghi la Juve vuole darla, ma lei si sta convincendo di voler restare nella Juve perché si ritiene adatta al gioco di Guerrero. Non vuole più stare in Italia perché pensa che insomma, di aver già fatto tante esperienze in Italia a più livelli, quindi è o rimango alla Juve oppure non cambio squadra in Italia ma vado all'estero. Lei è una proposta della Crystal Palace, ha un po' di approcci dagli Stati Uniti, però in questo momento si sta un po' verificando quello che era successo con Vansgaard la scorsa estate, cioè che la Juve vuole darla, però lei poi a un certo punto punta un po' i piedi e quindi si rimane con un esubero, perché di fatto in questo momento Cambiaghi per la Juve è un esubero, idem Brighton, che Guerrero ha provato a riadattare difensore, però secondo me è una giocatrice che se la Juve ha possibilità di piazzare, piazzerà sicuramente. Poi ci sono tante giocatrici come per esempio Libran, Mece, insomma giocatrici che la Juve vuole dar via, bisogna capire però dove e con che formula, e quindi niente, c'è tanto da fare in uscita, soprattutto a fronte delle entrate che devono essere ancora almeno un paio.
0: Mauro, ti aspettavi questo attacco? Io, per una squadra che ha fatto così pochi gol lo scorso anno, ricordami poi il numero perché tu lo sai sicuramente, ti chiedo, ecco, io mi aspettavo qualcosa di più. Per me questo è di nuovo un attacco con pochi gol.
9: Bah, io mi aspettavo qualcosa di più a livello di esterni offensivi. Cioè, secondo me la coppia di attaccanti Redondo-Capeta ci può stare per il modo che hai di giocare, perché poi è chiaro che, come dire, Cami, se tu vuoi l'attaccante grosso, strutturato, da Premier League, come dire, da WSL, allora vai su un altro tipo di giocatrice. Loro hanno scelto un tipo di profilo che è diverso, però comunque con gol, perché sia Capeta che Redondo hanno i gol. Secondo me questa squadra è molto carente sugli esterni offensivi. Ciba a me non convince tanto, non so che ruolo vogliano metterla, non so con che funzione. Lei è una giocatrice che comunque ha fatto 5 partite da titolare l'anno scorso, è solo 5, poi per il resto è sempre subentrata. E secondo me questa squadra ha bisogno veramente di un'esterna offensiva forte, con gol, con assist, con uno contro uno, con strappo. E secondo me questa è la giocatrice che la Juve deve fare se passeranno il turno in Champions. Cioè con quei soldi lì devi metterti nelle condizioni di prendere un attaccante esterna di quel livello.
0: Ti convince l'ultimissima Stolen Gode esterna d'attacco? A me no.
9: Allora lei quel ruolo lì lo faceva già al Vålerenga, no? Prima che la prendesse la Juve, quindi ce lo può avere. Sicuramente non mi convincerebbe centrocampista di palleggio, che è l'altro ruolo che potrebbe fare in questo momento con Guerrero. Quindi chiaramente hanno provato a ricollocarla e quindi la metti nelle tre dietro la punta, da sì, COC e esterna di destra. Sicuramente è un ruolo in cui magari può stare più vicino alla porta, perché lei calcia bene.
0: Sì.
9: Canzi a me diceva che lei era la giocatrice che calcia meglio di tutta la Juve, quindi comunque è una che i gol potenzialmente li ha e ne ha fatti troppo pochi per quelle che sono le sue qualità. Poi da qui a dirti che è un'esterna perfettamente voluta e completa, ce ne passa. Però essendo di difficile collocazione in questo momento, lì secondo me ci può stare.
0: Mauro, grazie.
9: Grazie a te Cami, un saluto a tutti, un abbraccio.
0: Un ringraziamento a Mauro Munno, Juventus News 24 e Tutto Sport, per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Abbiamo un minutino, su Twitch stiamo andando, anzi su Twitch stiamo andando forte, poi dopo leggerò anche la nostra chat di Twitch. Poi ragazzi, Enzo da Messina, non so spiegarti bene la situazione della Roma, non lo so, perché in teoria dovrebbe fare una cessione entro il 31 luglio, anche una macro cessione, però in questo momento ha fatto un macro acquisto, quindi non lo so, non seguendo da vicino la Roma, qualche pezzo magari potrei essermelo anche perso, però sicuramente è una situazione che va monitorata e non la trovo proprio cristallina, però insomma vedremo se succederà qualcosa da un punto di vista del delle responsabilità, delle multe alla Roma, o se potranno, non so, farla franca non facendo nessun tipo di cessione. Questo non dipende da me, non seguendo da vicino la Roma non so con certezza che tipo di strategia attueranno, però hanno ancora dei giorni per fare una macro cessione. A tra poco.
3: Il club degli inviati.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
10: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
6: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con un grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: questo è il Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis. Salutiamo Manuel Moroni in regia, gli amici di Twitch. Oggi è sempre qua con noi. Insomma, ragazzi, il motivo, il sondaggio del giorno è: Douglas Luiz ha sfruttato le due amichevoli con la maglia della Juventus? Sì, no, perché? Ovviamente. Cami, potrei chiedere la tua formazione ideale per quest'anno. Chi ti piacerebbe vedere in campo? No, ragazzi,
1: è complicata questa.
0: Ragazzi, ad oggi con questa campagna acquisti, la formazione è semplice. Tra Di Gregorio e Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, c'è solo quello. Che devo fare? Ne avessi un altro, metterei un altro. E poi Locatelli, Turam, Yıldız, McKennie, Conceição e David, c'è solo lui. Ora la formazione è questa. Poi, quella che sarà il futuro, non lo so. Non lo so perché non posso GG0086 di Twitch dirti vorrei Tizio, Caio, Sempronio. Posso dirti che io Colo lo vorrei. Colomoni lo vorrei. Colomoni è, secondo me, per distacco l'attaccante più forte che stiamo trattando. Per distacco, poi... La narrazione attuale è una narrazione di noia, cioè qua basta Colomoni, 2 anni, si può giocare con Colomoni, ci sta, perché siete stufi, non ne potete più di parlare di Colomoni, però per me Colomoni, Vlahovic, Colomoni tutta la vita, e degli altri nomi che sono usciti, lui è per me per distacco il più forte. Poi in porta... è ovvio che ci sono due portieri diversi. Io non prenderei Vicario, prenderei o il Dibu, però quella mano a me fa paura, o Suzuki. Teoria, un portiere che mi piace tanto, Verbruggen, un portiere che mi piace, Trubin. Però non penso siano alla portata della Juventus, e allora devi scegliere tra Martinez e Suzuki. Me ne prendano uno. Cioè, non è che sto neanche dicendo solo lui, me ne prendano uno. E poi vorrei Lukumi, vorrei un terzino sinistro, vorrei un mediano, ho paura di che sì, non mi fa impazzire, e un tre quarti. Vi dirò di più, ed è una cosa che mi pesa, ma mi pesa proprio tantissimo, mi fa malissimo, proprio malissimo. Sono disposto a giocare con Locatelli, Turam e abbassare McKennie. Ma prendendo un tre quarti di alto livello. Per me lì in quella zona lì noi dobbiamo iniziare a giocare la palla. Cioè che sia un regista, ma non vedo un regista in questo momento da Juve. O un trequartista, io voglio vedere un giocatore bravo tra le linee, bravo sotto stress, perfetto nella gestione della palla. Ecco, un po' Dani Olmo. Che abbiamo visto nella Spagna, non Dani Olmo, cioè come giocatore, che Dani Olmo non lo prendi, ma un giocatore con le caratteristiche di Dani Olmo, intelligente, che sa muoversi, che gioca negli spazi, che sa quando giocare di prima, quando tenere la palla, che libera sempre la corsia per gli avversari, per i compagni nelle sovrapposizioni, si muove senza palla, con palla. Ecco, una figura del genere. Ecco, se dovessi fare un macro investimento, mi piacerebbe lì. A costo di sacrificare un mediano, però non lo so, diciamo che ad oggi la formazione è quella dello scorso anno. Çelik per me è un'alternativa, poi venderei Gatti e terrei Kalulu come jolly al posto di Bremer. Farei questa cosa qua per cercare soldi altrove, farei questa roba, però non penso che il Napoli voglia prendere Gatti, non ci credo tanto a questa evoluzione. Caro Luciano, su Tether non penso sia la soluzione ai tuoi problemi, però rimandami tutto, rimandami un sunto, Luciano, perché hai scritto 10 righe di messaggio, non posso leggerle tutte, perciò insomma non si passerà la mano a Tether. Ecco, questa è una cosa che posso dirvi. La Roma ha preso Castro, dicono che sarà nuovo Higuain, infatti sono tutti in festa, ma io non poteva pensarci. La Juventus guarda Daniele da Roma, tra Casto e Colomani preferisce Colomani e aspetta Colomani. Semplice. Io credo che la Roma abbia fatto un buon affare, perché prendere attaccanti con potenzialità con Gasperini è una cosa intelligente, perché Gasperini poi li sa far rendere. Dall'altro lato, sono molto onesto, fosse stata nella Roma avrei investito qualcosa in più sull'esterno di destra piuttosto che Castro. Però Gasperini alterna sempre tante cose, io avrei lasciato lì Malen, perché mi sembra discretamente bravo il ragazzo. Però ha fatto un bel colpo, ecco, Castro con Gasperini può essere un bel colpo, segnatevi Malen, segnatevi Castro per il fantacalcio, ovviamente con delle valutazioni diverse, però sono sicuro due o tre cose importanti e penso possa essere un bel affare per tutti. Però credo ci sia una differenza tra 45 milioni di euro per Castro e 40 più bonus per Colomani. Ecco, io andrei sempre su Colomani tra i due, però è un mio gusto personale, non penso di aver ragione, ecco. Però tra i due secondo me Colomani è più forte. Vocale.
1: Buon pomeriggio Luca da Terni, io intendevo nel mio messaggio che è stato etichettato come cavolata sul paragone Pirlo, Xavi, Douglas Luiz, intendevo per caratteristiche, chiaramente non si avvicina minimamente al livello di quei due campioni, però dico per caratteristiche, non avevo altri paragoni, potevo dire Pizarro, ma Pizarro è uno che correva molto. Mentre neanche correre tanto, perché anche Locatelli corre tanto, parlo di dinamismo, di velocità, di accelerazione nella corsa. E messo in un centrocampo a due chiaramente non è il suo, messo in un centrocampo a tre con due che fanno il lavoro sporco per lui in fase di interdizione credo che possa fare molto bene, era un po' questo il sunto.
0: Ma la sua stagione migliore l'ha fatta in un centrocampo a due e hai il passo, ragazzi, il passo è una cosa che non puoi paragonare, il passo di un giocatore, perché uno può andare ai due all'ora ma leggere i palloni, e lui non va indietro, lui non si mette indietro, lui va avanti. Non puoi giocare in un centrocampo a tre basso alla Pirlo, alla Xavi, perché va avanti. Il problema è che se tu lo metti in mezzala non va dietro, lui te la crea l'occasione, lui tendenzialmente può fare il tre quarti, per me può fare il tre quarti. Poi probabilmente non verrà utilizzato, se avrò l'opportunità di parlare con Spalletti proverò a chiedere sul tre quarti. Per me un giocatore che non corre all'indietro, un giocatore che non intercetta, un giocatore che non ha intensità non può giocare. Poi stiamo qua a dire 3, 2, 4, 6, 8, 9, ma la sostanza è sempre la stessa. In centrocampo a 3 col Nottingham non ha giocato, in un centrocampo a due col tre quarti alla Juve non ha giocato, in un centrocampo a due con l'Aston Villa non ha giocato, non ha giocato, cioè c'è un perché. E nella stessa frase Pirlo e Xavi e Douglas Luiz non esiste, perché è pieno di centrocampisti lenti. Però poi Pirlo con la palla, quando c'era lungo, nel calcio lungo, Pirlo devastante. E lui non ce l'ha a lungo, eh? Ha fatto un cambio gioco con lo Standard Liegi, corto. È lì che devi vedere determinate cose. Non ha il lancio lungo, non ha l'intercetto, non ha la corsa senza palla, non recupera con intensità. E così non giochi, eh? Così non giochi. Non giochi perché ha ragione il ragazzo di prima. Così giochi a 5 a 7, perché il campo è piccolo, è pieno di giocatori nei nostri livelli, non ai loro, nei nostri livelli, che sono fuori classe nella partitina a una metà campo, poi allarghi il campo e si perdono. E lui deve iniziare a giocare sul lungo, in fase difensiva e offensiva. E lui non ad oggi per me è un grandissimo no. Poi se me lo paragoni a Comeines, sì, preferisco Douglas, ma per me è ad oggi un grandissimo no. Andiamo con un vocale.
2: Ciao Camillo, sono Mauro del Conegliano. discorso di attualità, o comunque che ha a che fare con l'attualità, visto il caos della nazionale, della federazione, del calcio italiano in generale. Ma questa cosa che nessuno ha mai accennato, ma la cosa ne guarda bene, no? Fino a che non scoppierà la bomba, alla questione relativa alla riforma della giustizia sportiva. Cioè, qui siamo davanti, senza andare tanto indietro nel tempo, no? A qualcuno che è il maggiore organo giudicante, il quale condanna sportivamente una squadra, mentre non ritiene di condannare sportivamente altre due squadre, in modo particolare Roma e Napoli, laddove poi la giustizia ordinaria, per la condanna fatta dalla giustizia sportiva, dice che non c'è nessun illecito nel nostro caso. E mentre invece rimanda a giudizio Roma e Napoli, e quindi siamo qua a fare sempre la figura degli scemi. Ma quando verranno fuori le processi e le sentenze che arriveranno, di Agnelli arriva bene e poi potrebbero aggiungersene anche altri, vedrai che salta il banco. Ciao, sempre forza Juve.
0: Non lo so ragazzi, vediamo, non spingiamoci in ipotesi e in pensieri e in situazioni che non possiamo prevedere, non possiamo immaginare, non lo so, vediamo cosa succederà e comprendo la tua rabbia, ecco, in questo caso. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona. Senti, una domanda, una curiosità la mia. Ma come sei sao? Ho sentito parlare che oltre al Liverpool si è inserito nella corsa anche il Manchester United. Tu sai qualcosa in merito? Perché se queste sirene sono vere, probabilmente si scatenerà un'asta. Quindi inizialmente avevo letto che chiedeva 50 milioni da Juventus, penso che a 70 ci si può arrivare tranquillamente. Però una volta che lui, se questa offerta arriva, probabilmente la Juventus la valuterà molto bene, penso che la accetterà.
0: Non sono arrivate offerte in questo momento. Non sono arrivate offerte in questo momento qua, non c'è molto da dire. Non sono arrivate qua. Se arriveranno e se sarà un'offerta a 50 milioni di euro, molto probabilmente Conceição andrà via. Non ho proprio molti dubbi a riguardo. Se arriverà un'offerta a 50 milioni di euro cash per Conceição, andrà via. Perché la Juventus ha bisogno di vendere, ha bisogno di ossigeno e succederà qualcosa. Però ad oggi non sono arrivate offerte, quindi non fermatevi all'offerta. Non sono arrivate. Ora la Juventus, offerte da 50 milioni di euro, non sono arrivate. Non sono arrivate. Altro vocale.
4: Buonasera, Antonio da Genazzano. Io non riesco a capire per quale motivo Columani sia la prima scelta. Columani massimo farà 7-8 gol al campionato, ragazzi. Per quanto riguarda il trequartista forte, ce l'abbiamo, Ildiz. Basta un allenatore bravo che lo mette dietro le punte, tecnicamente è più forte di tutti e abbiamo risolto il problema. Non ci vuole uno scienziato, ragazzi, ci vuole soltanto un buon allenatore, anzi un ottimo allenatore. Tutto qui, perché fermarsi sempre sui ruoli, lì a sinistra Ildiz è inconcludente, ragazzi. Noi quello bravo con la visione di gioco ce l'abbiamo ed è Ildiz. Bisogna far crescere Ildiz sotto il ruolo di trequartista e poi si pensa ad altre cose.
0: Allora, sembra molto strano il fatto che però in sei mesi, con delle partite che non ha fatto perché Tudor non lo faceva giocare, aveva puntato all'inizio su Vlahovic, Columani ha fatto 8 gol in sei mesi, 8, 10 totali, non sono pochi. Però perché piace Columani? Lo vuole Spalletti, comanda lui, lo vuole lui, quindi questa è semplicissima come risposta. Su Ildiz non sono per niente d'accordo, perché il calcio non è la PlayStation che metti i giocatori a caso e poi...

0: più avanti magari arriverà ad accentrarsi, ma non è detto che Yıldız, perché è tecnico, perché tocca bene la palla, possa fare tre quarti. Perché tu stai dicendo un giocatore che guarda sempre la porta, di giocare spalle alla porta, ed è una cosa completamente differente, una cosa che cambia tutte le prospettive del mondo. Perciò non date per scontato queste cose, è semplice, non ci vuole tantissimo a cambiare la struttura di un giocatore, ci vuole tantissimo a dire passi dall'esterno al centro, è un cambio enorme, perché in mezzo hai tutto congestionato, gli spazi stretti, 3-4 giocatori che ti vengono addosso, le linee di passaggio bloccate, le gabbie, cioè ci sono delle robe che cambiano completamente. Questa non è la PlayStation, dire vabbè mettiamo Yıldız in mezzo e ne pigliamo un esterno. No ragazzi miei, cioè, c'è molto dietro a un esperimento di Yıldız tre quarti, e quest'anno è stato provato più volte e più volte ha fallito nella zona centrale, anche come falso 9. Cioè io eviterei di mettere Yıldız spalle alla porta o in altre situazioni. Per oggi fa l'esterno, poi si lavorerà, ma è un lavoro che richiede tantissimo tempo. Vocale.
1: Ciao Camillo, allora, ti mando un vocale perché se scrivo male dopo mi riprendi e non va bene. Detto questo, allora, l'anno scorso Spalletti, per andare in Champions, aveva chiesto attaccante. Gli compreremo un attaccante e un portiere, andiamo in Champions, anche perché non ci abbiamo tutte queste cose di lottare per lo scudetto o per l'Europa League. Dobbiamo andare in Champions, un attaccante, un portiere e basta, deteniamo ciò che abbiamo. Non vedo tutto questo casino, ecco, tutto qua.
0: Sì, però devi cercare di costruire una squadra forte, non costruire qualcosa di meno peggio. Hai un'opportunità per costruire, hai l'opportunità anche di toglierti qualche fardello, quindi ci sta, in un momento di preoccupazione la tua strategia è anche importante, ci può stare. Perché Yamal non gioca trequartista visto la tua genialità? Perché ragazzi è più facile giocare sulla corsia laterale. Il trequartista è un dono, è un dono. E perché vogliamo Brahim Díaz? Perché Brahim Díaz sotto stress sa giocare, perché Brahim Díaz regge l'impatto, perché sa quando giocare di prima, quando muoversi, quando lavorare con la prima punta, quando andare in profondità. Yıldız non fa tutto questo, Yıldız non va in profondità, Yıldız vuole sempre la palla addosso, dai la palla addosso tra le linee, che poi arriva il difensore centrale e ti tira una randella tutte le volte spalle alla porta, o cerca gli spazi quando verranno a chiuderti. Tutte cose che onestamente sono complicate, e infatti i giocatori vogliono andare sulla corsia laterale. Diciamo che Yamal si butta un pochettino più negli spazi, Yıldız l'attacco alla profondità zero, è una cosa che dovrà lavorare tanto, su cui dovrà lavorare tanto. Fabrizio Rosetto degli Abruzzi, prova a incalzarti, ok, senza nomi, tre ruoli, scusa la prima punta che è vitale, tre ruoli, terzino sinistro, centrocampista centrale o tre quarti, scegli tu, portiere. Questi i miei tre ruoli. Questi qua. Perché un altro anno con cambiato titolare fisso non lo voglio fare. È un tre quarti per me vitale. E il portiere è necessario. Questi tre nomi. E boh. Questa è la situazione, quindi ti ho risposto Fabrizio. Vocale.
2: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo. Ci avete proprio ragione, come si fa a dire che tutti gli anni Barcellona, Manchester vogliono comprare questi brocchi? Ma chi è effettivamente? Ma quando mai si è sentito? Ma non li vuole nemmeno il Frosinone perché guadagnano troppo. Ma com'è che non riusciamo a sbolognare uno di questi in Arabia? Ci sono riusciti tutti a stravendere dei brocchi in Arabia, perché noi no? Perché?
0: Perché guardate che voi, questa è una cosa che non ha senso. Intanto non comprano gli scarsi in Arabia, non comprano gli scarsi, comprano quelli forti.

0: perché sta studiando, perché ci sono di essere preparati, perché vogliono alzare il livello. Quindi fammi il nome di un calciatore scarso, strapagato in Arabia Saudita. Strapagato sì, ma comprato da un club. Non ne trovo tanti io, eh. Hanno comprato quelli forti perché possono permettersi quelli forti. Sicuramente non vanno a prendere giocatori deboli dalla Juventus. Perché studiano, perché hanno i soldi e perché possono permettersi di alzare il livello, ma negli ultimi anni ho visto solo giocatori di ottimo livello andare in Arabia Saudita. Non certo giocatori come i nostri che hanno fatto male, punto. Hanno fatto male e quando fanno male è così. Sì, avevo capito, Cristian, avevo capito. Avevo assolutamente capito il tuo messaggio. Io nell'amichevole di sabato ho visto Spalletti tutt'altro che contento. No, fermiamoci subito, ragazzi, andare da Torino. Spalletti è conscio della situazione, ha un ottimo rapporto con la società, è molto sereno, non state qua a cavalcare insinuazioni, robe varie, ha avuto uno sfogo con i calciatori, con alcuni calciatori, ma con la società va d'accordo, è molto a suo agio, ha partecipato anche alla cena del CDA organizzata da Ferrero. Spalletti è sereno e sa benissimo che non andando in Champions League i calciatori non riesce a venderli e la situazione è difficile. Lo sa, stanno parlando, stanno lavorando. Poi, tra l'altro, il mister comunque non sta passando giorni semplici anche legati alla perdita della mamma, a cui facciamo tutte le condoglianze e mandiamo un abbraccio al mister. E però non alludete a futuri e robe varie perché non è così. Non è così. L'ha anche detto ai giocatori, io resto alla Juve. Quindi non cavalcate ipotesi fantasiose che magari qualcuno che non ha troppo a cuore la Juve sta buttando nel mezzo, ecco. Poi, ti sei rassegnato anche tu a vedere una Juve fortemente ridimensionata per i prossimi anni, Enzo da Messina? Non è che mi devo rassegnare, devo valutare, cioè io non conto, io conto come il 2 di picche, Enzo. Arriverà qualcuno? Lo scopriremo. Non arriverà qualcuno? Ci arrabbieremo. Tanto io la seguirò a prescindere, per lavoro o non, la seguirò a prescindere. Voi anche, tanti di voi, ma è inutile qua iniziare a dire ah tanto faremo schifo, ah tanto vinceremo tutto, perché non lo sappiamo. Noi lo sappiamo, l'esempio è stato, no, come avete cambiato umore in 10 minuti, anzi in 3 ore, tra pre-Celik e post-Celik. Il giorno di Celik, quando vi dicevo, occhio, magari cambia il vento, l'aria è frizzantina, arriverà un difensore, magari arriverà un difensore tra qualche ora, tutti eravate arrabbiatissimi. Il venerdì è arrivato Celik, quindi non vi sto parlando di Cristiano Ronaldo. È arrivato Celik e eravate tutti in festa. Quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio, poi saremo una squadra terribile o no, lo scopriremo, ma ad oggi iniziare a dire ah, tanto faremo schifo, non ha senso. Aspettiamo, ci arrabbiamo. Ieri sera pure io ero arrabbiato quando ho visto Stones all'Inter. Sono umano, ero arrabbiato. Però sono conscio delle difficoltà. Sono conscio del momento. Abbiamo ancora più di un mese e affronteremo questo mese qua. E se la formazione sarà terribile, approcceremo a una realtà per cuori forti. Se le cose se andranno un pochettino meglio, saremo un pochettino più felici. Sarà anche più semplice da raccontarlo, ecco. Però aspettiamo un attimo, Enzo. Mettere le mani avanti non fa parte del mio carattere, ecco. Non metto le mani avanti. Racconto quello che so e cerco di farlo in maniera più propositiva possibile. Grazie, Manuel. Buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Io vi aspetto domani, sempre dalle 3 alle 5. Ciao!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
0: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
1: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
0: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
1: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
0: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Insomma, avete capito tutta questa storia, tutti questi intrighi internazionali con nuove nomine che saltano dopo 15 giorni. In realtà cosa stavano nascondendo? Grandi colpi, grandi innovazioni, il nuovo che avanza, il grande colpo di scena, il CT della Nazionale sarà ancora lui, Roberto Mancini. E il direttore tecnico chi sarà se non lui? Claudio Ranieri. Il nuovo che avanza, siamo veramente ricchi di idee, di innovazioni, di coraggio, no? Nel cercare di trovare fonti di ispirazioni diverse, strade diverse. Uno magari dice, ma attenti, sta bene nessuno, Vincenzo. Beh, insomma, lo so, lo dice pure la Trini dall'altra parte. Onestamente, no, Palladino, no, ma io ti dico la verità, se dovevo fare una scelta proprio rischiosa, io dicevo a Silvio Baldini, amico mio, prendi la frusta e mettili tutti quanti a lavorare, proviamo a seguire le orme della Spagna, proviamo a seguire qualche insegnamento che la Spagna ci ha voluto dare, non dobbiamo scimmiottare sempre, ma a volte bisogna farlo quando non hai le idee, no? Quindi però ti appoggi a idee valide, non vai a ricicciare Mancini che se ne è scappato in Arabia Saudita perché avevano offerto che tanti din-din, Ranieri che non doveva allenare più. Al massimo allenerò una nazionale, poi è andato a fare allenatore della Roma, poi il dirigente della Roma, poi ha litigato con Gasperini, adesso direttore tecnico della nazionale. Insomma, ci dica quello che vuole fare, se sta in pensione, se non sta in pensione, che tipo di rapporto avrà con Mancini, e ce lo faccia sapere. Ciao Leo Bonucci, entra nello staff di Mancini. Infatti appena è uscita fuori la voce di Mancini, a casa Bonucci si sentivano i tappi di champagne che saltavano, e che tanto lui sapeva che nel caso era il primo a salire a bordo ed è salito a bordo. Chi invece non sale a bordo di questo carrozzone onestamente squallido, e noi siamo contenti, è Giorgione Chiellini, al quale ieri avevamo detto, io personalmente avevo detto, Giorgio, mi piacerebbe che ci fosse una presa di posizione diretta, magari attraverso i canali social o comunque personalmente. Avevamo oggi al Consiglio di Federazione, avevamo il nostro Lorenzo Beccarisi lì fuori, che ci ha girato il video che poi avete trovato su Radio Bianconera, sui miei canali social, se non l'avete visto potete andarci tranquillamente, altrimenti ve lo rimandiamo. Anzi, sai che c'è? Tini, dovresti averlo salvato da queste parti, perché Tini, mi senti? Dovresti averlo salvato da queste parti, perché c'è Sorani che ci ha lavorato stamattina. Lo riusciamo a mandare al volo? Al volo, dai, che lo dovresti tenere da qualche parte lì salvato. Ah, adesso no, lo mandiamo tra poco. Se lo trovi, lo dovresti trovare proprio, dovresti cliccare un pulsantino, credo, perché eccolo qua, manda l'audio. Sentite.
2: Ottimista almeno per questo. Io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie uscite. sui media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
1: Giorgio, esattamente quello che chiedevo facessi, che dicessi, scritto a parole. Lui è andato proprio, come avete visto, si è fermato diritto dai cronisti che erano lì fuori, tra cui il nostro Lorenzo Beccaresi. Mi era parso di scorgere Dario Marchetti dell'Ansa lì vicino, lo salutiamo, anche lui ha fatto parte della squadra per tanti anni, e non di Radio Bianconera ma di TMV Radio. Insomma, lui ha detto: io ci tengo subito a precisare una cosa, voglio chiarirla perché sono uscite queste voci, io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, di lavorare al fianco di Carnevali, di questa società, di questi tifosi, quindi lasciatemi stare in pace. E noi questo lo volevamo sentire, siamo molto contenti che lo abbia detto. Quindi Chiellini che non sale su questo carrozzone. Poi successivamente Malagò ha detto: ah, ma io non sarei mai andato a chiedere Chiellini, un dirigente di una squadra che lavora attivamente con una squadra, quindi sotto contratto, tra l'altro di un club che mi ha appoggiato. Sì, però è anche vero che tu hai appoggiato Maldini, che nel frattempo è andato a contattare Ancelotti, che però era sotto contratto col Brasile. Ma vabbè, non fa niente, passiamo sopra, questa è l'inezia. L'importante è che tanto se anche l'avesse fatto Giorgio Chiellini avrebbe detto no grazie, e ribadisco che sono contento anche del no grazie detto da Gianluigi Buffone, che poteva tranquillamente farlo ma non l'ha fatto perché evidentemente su questo carrozzone non ci vuole salire più. Però la scelta di Mancini significa che qualcuno ha perso. E chi è che ha perso? Allora, si è scoperchiato un sistema, ragazzi. L'ho raccontato anche nel reel poco fa. Qual è questo sistema? È evidente che ci sono correnti qui, perché in teoria arriva il presidente federale. Il presidente federale dovrebbe avere l'autonomia di dire: signori, scelgo il CT. Il CT è Gabriele Latini. E non mi puoi dire un nulla. E non di un'altra cosa, perché io l'ho scelto, perché io mi prendo la responsabilità, perché è nelle mie competenze, dopo averne parlato col Consiglio federale, prendo questa decisione e la porto avanti. E tant'è che in teoria Malagò la scelta di Mancini già ce l'aveva da parecchio, però non l'ha voluta dire subito perché ha detto: no, facciamo vedere che lavoriamo di concerto con i nuovi dirigenti. Allora chiamo Maldini, chiamo Leonardo, che cosa volete fare? Guardiola, ma quello vi dice di no, e infatti ha detto di no. Vabbè, Ancelotti, avete contattato, quello sta sotto contratto, lo so, infatti ci ha detto di no. Vabbè, che volete fare? Pirlo, aspetta ragazzi, allertiamoci, fate tutte le ricerche del mondo, si fanno le ricerche. No, Pirlo c'ha il contratto con questo marchio russo, quindi no, problemi politici, lo dobbiamo togliere. Allora io me ne vado, dice Maldini, dice, se ne vanno, tutto a posto. E quindi alla fine dice: ok, scelgo io. E colpo di Stato nel senso colpo del presidente federale, dice: decido io, Mancini e Ranieri. Ma nel frattempo che cosa è che si è scoperchiato? Che all'interno della Lega, in particolare nella presenza di uno, no, Beppe Marotta, continuava ad arrivare la pressione: Conte. A che diritto esattamente Marotta poteva insistere sulla figura di Antonio Conte? E perché insisteva sulla figura di Antonio Conte? E lo ha fatto da solo? Per i meno attenti, quelli che anche non leggono La Rosia, vi leggo questo passaggio molto intrigante sulla Rosia di oggi. Per il ruolo di commissario tecnico, la strada maestra è Antonio Conte. Hanno deciso loro. Perché? Chi lo dice? Uno può dire: guarda, sarebbe il migliore, il meglio su piazza, io lo gradirei. Allora si scrive: ci sarebbe libero Antonio Conte, potrebbe essere una bella possibilità. Ma non la strada maestra è. Cioè proprio l'indicazione va a dire: amico mio, vai su di lui. L'altro candidato più vicino a Malagò, e qua invece diventa interpretativo il pezzo, hai capito? Non è più un potrebbe, qua adesso proprio là è scientifico, devi prendere Conte, qua si interpreta. L'altro candidato più vicino a Malagò è Roberto Mancini, ma se Pirlo è stato messo alla porta sulla base di una considerazione etica, non si può far rientrare dalla finestra Mancini, che ha lasciato la nazionale in un mare di guai per allenare la rabbia. Tutto vero, tutto giusto, ha fatto anche Conte. Ne eri in un mare di guai, si perse ai rigori, famoso rigore di Zazza e Pellè, si narra che Zazza stia ancora prendendo la rincorsa per quel rigore, però è altrettanto vero che Conte poi dopo salutò i 4 milioni che arrivavano dalle sponsorizzazioni per la nazionale, andò ad abbracciare gli 8 milioni del Chelsea, evviva, quindi lo fece anche lui, ma quella non era una colpa, quindi dovete prendere Conte. Domanda: perché qualcuno voleva per forza Conte in nazionale, per il bene della nazionale? Guardate, mira il dito, perché ovviamente se io mi tolgo dalle scatole Conte e lo mando in una sorta di esilio dorato per 2, 3, 4 anni, io sto tranquillo che quello non va allenare squadre di club che mi possono rompere le scatole a me, perché io non lo voglio Conte, lo sapete, però riconosco che è un allenatore che arriva e vince. Allora se io per 4 anni ho questo scassacavoli che va in una squadra, che ne so, salta Amorim, il Milan chiama Conte e vince, salta Spalletti, la Juve chiama Conte e vince, e io questo problema lo evito perché intanto ho spinto Conte in nazionale, me lo so tolto dalle scatole 2-4 anni, più o meno io la immagino così. Allora, intanto, poi dopo, adesso andiamo avanti, queste erano le notizie del giorno, le abbiamo approfondite, ditemi anche qual è la vostra sensazione, ovviamente andremo avanti. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, che nulla a che invidiare dallo straordinario Federico Rossi, che però è in pensione, ci manca, e Gabriele gli manda i cuoricini. E soprattutto vi dico anche un po' il menù del giorno, il menù del pomeriggio. In questo caldo pomeriggio non mangeremo piatti caldi ma piatti freddi, scherzo, faremo un collegamento divertente come al solito, ma anche molto diciamo aggressive, come di sua diciamo abitudine, con Jacopo Galvani alle ore 17:35. ora, da capire se lo faremo telefonicamente o video, perché era dalla fanservizio al volo, ho detto se riesco video si vede il mio bel faccione, se no telefonico. 18:35 invece cominciamo a metterci in forma tutti quanti, preparatore atletico Mimmo Celsi, per andare a parlare chiaramente anche un po' di quello che è apparso in queste prime amichevoli della nazionale, chi è in ritardo, chi non è in ritardo, eccetera. E dopo aver archiviato questi discorsi nazionali, prima di sentire i vostri messaggi, le vostre riflessioni, buttiamo anche qualcosa sul tavolo per quanto riguarda la Juventus, perché a noi quello che ci interessa in questo momento è la Juventus. E in tal senso bisogna lavorare attivamente per cercare di uscire da questa impasse. Come si esce da questa impasse? Allora, la Juve intanto conta entro il 2 agosto di portare a casa Colomani. Se entro il 2 agosto non arriva la fumata bianca, si fuma altro, si va via, diciamo, si sceglie altro, perché la sensazione, il desiderio della Juventus è di dire alla tournée a Luciano gli abbiamo promesso, l'attaccante glielo diamo. Credo che se tanto mi dà tanto, a un certo punto cederanno alle richieste del Paris Saint-Germain. Vuoi 50, facciamo tra percentuali di futura rivendita, soldi che ti mettiamo, bonus vari ancora più facilmente raggiungibili, che ne so, che si taglia i capelli almeno una volta all'anno ti diamo 10 milioni in più. Ecco che se li può tagliare i capelli con la manina, si rasa penso, se non mi ricordo male, vabbè, che si rasa almeno una volta all'anno, o si va una doccia almeno una volta all'anno, ti diamo altri 10 milioni, insomma bonus facilmente raggiungibili. Si arriverà alla cifra dei 50 milioni gol per il Paris Saint Germain, Carnevale si fa una croce sopra, dice vabbè abbiamo capito, o così o niente, andiamocela a prendere, e si chiuderà presumibilmente entro il 2 agosto, prima della tournée in Australia Asia della Juventus. Dopodiché c'è da risolvere la grana portiere. Sulla grana portiere il Dibu Martinez, come sapete, oramai si è quasi totalmente arenata come trattativa. Aston Villa non vuole proprio abbassare nulla, a meno che da un giorno all'altro non chiamano, dicono oh, ma Carnevali sì, ma sei interessato ancora al Dibu? No, che ci avremmo ripensato, visto che stai cercando ancora un portiere, se volete abbassiamo un po' le richieste. Allora a quel punto si potrebbe riaprire, ma intanto la Juventus si sta spingendo per Suzuki, ma il costo è troppo alto. Pagherei quella cifra, perché comunque Suzuki è un giocatore che almeno c'ha prospettiva, quindi non è di esperienza ma c'ha prospettiva, quindi io lo posso rivendere, allora quella cifra la potrei anche spendere, ma insomma non sono poi così convinti. Quel budget è da destinare ad altri ruoli, per cui è più facile che la Juventus poi alla fine vada sulla strada più semplice, che è vicario, perché peraltro il Tottenham avrebbe dato la possibilità anche di darlo in prestito con o senza obbligo, insomma avrebbe un costo esiguo, non è il Dibu Martinez, ma sicuramente a Spalletti andrebbe meglio che quello che abbiamo in questo momento in squadra. Resterebbe Perin, si cercherebbe una squadra per Di Gregorio e via dicendo. Questione quindi attacco e portiere l'abbiamo detto, questione centrocampo, ci sono ancora i sogni di rock and roll, che li chiamo io, quelli che possono portare a Brahim Diaz, che sarebbe veramente il grande oggetto del desiderio per il sottoscritto soprattutto, e anche per la Juventus. C'è sempre il nome di Mastantuono, ci sono tutta una serie di nomi che si fanno diciamo come al solito, poi a cui poi deve far seguito trattative efficaci, reali, che la Juventus per adesso ha intavolato, ma senza din din non si va avanti. Ci sono trattative in uscita, come sapete bene c'è anche João Mario nell'ottica della Fiorentina, la Juve ha detto no, prestito con diritto o no, se vuoi con l'obbligo, e il giocatore ti costa 6-8 milioni, bisogna monetizzare al massimo. Per Lucumi si sta muovendo anche il Como, quindi occhio, bisogna stringere i tempi qualora volessi aggredire il mercato. Per Gatti il Napoli si farà sentire quasi sicuramente, anche se sta provando ad a stringere i tempi per Badiashile. Insomma, questo è un po' il parterre, ne parleremo ampiamente in questa puntata, come parleremo di altre cose. Allora intanto però mi voglio sentire anche un po' i vostri messaggi, qualcuno lo leggo, qualcuno lo sento, direi di sentirli prima, così interrompete il mio fastidioso chiacchiericcio. Vai Tini.
3: Allora io non vorrei fare complimenti a tutti coloro che parlano di mercato tutti i giorni, che fanno video, perché credo che sia una cosa non stressante di più, il fatto di tutte le mattine fare video del niente, parlare di nulla, ma seriamente, cioè te, uno deve mettersi lì e dire cose che si sa già e vediamo se succede e basta, sempre le stesse cose, quindi il lavoro secondo me è veramente stressante. E il mercato si sbloccherà come negli ultimi anni è successo, dalla prima giornata a poi, negli ultimi 10 giorni forse si muoverà qualcosa. Il ritiro secondo me lo faremo con questi link, ci sa. Non mi è piaciuto, non mi piace il Carnevale, aveva detto che non staremo dietro a giocatori. Beh, Colomani ora è un mese e mezzo, io sono rimasto ancora a Maremovic e Colomani in settimana firmano, e si parla dell'inizio di luglio, e però boh, vediamo. In questo momento, se non compriamo almeno 3 o 4 giocatori si rischia la Conference quest'anno, eh.
1: Allora, questa poi è una preoccupazione del nostro amico, che è stata la stessa preoccupazione di un avvelenato Tony Trinca, che stamattina mi ha contattato con una nota vocale, ha detto di tutto. L'Inter ha preso Stones. Noi invece non abbiamo preso nessuno, giustamente arrabbiato, ha detto, così facendo questi si compra anche Romero. Allora Romero non penso che l'Inter se lo prenda, Stones lo possono anche riprendere, insomma io non è proprio il giocatore che è stato il giocatore, sarebbe stato il giocatore dei miei sogni, grande esperienza ma anche grande fragilità, è un giocatore che insomma vicino certamente, se ti serve come difensore centrale apicale della stagione è complementare ma non è titolare secondo me. Ma detto questo, concordo con le tensioni, le paure di tutti, se resti così sarà dura, ma non resteremo così secondo me, alla fine speriamo che ogni settimana sia quella giusta. Scommetti che l'accompagnatore sarà Totti, dice Pierluigi da Casal Parocco. Sono molto felice che Chiellini abbia annunciato che lui sta bene dove sta, perché se andava in quel carrozzone francamente sarebbe stato un colpo al cuore. Saluti Marco da Caccesenatico. Chiellini allegri juventini veri, Massimo da Nocera inferiore, Italia Auto spero nel fallimento, Stefano da Firenze, Alfredo dice che non ce ne può fregare di meno della nazionale. Alfredo, però bisogna parlare di tutto, perché noi facciamo questo per mestiere, siamo giornalisti, non è che vivi in un mondo come se io mi svegliassi la mattina e mi mettessi a leggere solo notizie sulla Juve, parlassi solo della Juve, a un certo punto dice, lo vedi che hanno scelto il CT nazionale, no non è lui, no hanno licenziato quelli, no voi sapete niente, voglio parlare solo di Juve, e quindi immagino che tutti quanti voi vogliate comunque capire il la Juve si muove in un contesto più generale, che è il contesto sportivo italiano. In questo contesto sportivo italiano è importante capire quali sono le istituzioni, senza che poi dopo magari succede qualcosa, ah vedi, noi dovremmo parlarne più spesso, no, noi dobbiamo parlare di tutto, inquadrare tutto, smascherare tutto, perché non è soltanto chi hai comprato, chi non hai comprato, come giochi, come fai, e che poi dopo ci si lamenta perché non abbiamo vinto, ma l'arbitro perché ha fatto così, ma perché quelle cose stanno andando così, ma ci fosse un problema più in alto. Noi dobbiamo inquadrare sempre tutta la storia, tutta, e io fosse per me, se avessi più ore a disposizione, fortuna mia di Latini no, fare discorsi ancora più ampi, ma già così ci chiudiamo un pochettino, no? Indicizzando tutto la Juventus, però non possiamo chiudere gli occhi davanti a quello che succede a livello sportivo nazionale, perché poi noi siamo figli di quello che è il nostro movimento calcistico. Questo si deve capire, perché se no è inutile mi a dire, ma com'è che non ci stanno soldi? Perché tutto poi dipende da tutto il movimento, se il movimento non funziona non vende, se non vende non fa soldi, se non fa soldi non entrano soldi nelle casse delle squadre, se non ha soldi non fa soldi non puoi comprare giocatori, se non puoi comprare giocatori non puoi avere appeal, se non hai appeal i giocatori non vengono, boom, tutti giù per terra. E ti spieghiamo con il mondo di quello che succede nello sport in Italia, nel calcio in Italia, quello che poi succede nella Juventus, nella micro realtà, chiamiamola micro realtà. Ma quale nuovo che avanza? Qui è l'Inps che resiste, dice Francesco San Giorgio a Cremano. Sono Michele da Toronto, ragazzi, ma come si fa a prendere per i fondelli dal Paris Saint Germain per Colomani? Questo non è Osimhen, ma non si può guardare intorno ad altri giocatori, io non ho idea, spero che qualcuno ne abbia. Allora, Michele, il tuo ragionamento è uguale a quello di tanti e io in parte lo condivido, anche io, pure Santarelli penso che la pensi così. Parlavamo oggi nella nostra chat interna, lui a un certo punto ha detto: ah, io da mo che gli avrei dato un calcio, poi non è colpa di Colomani, ha detto Santarelli, da calci a tutti quanti, sempre tutto agitato, rilassati, in vacanza, sempre a urlare, sempre nel reel, sempre con quel ditino puntato così, e rilassati, e quindi ha detto non è colpa sua, è colpa del Paris Saint Germain. Però dall'altra parte voi dovete capire due cose: la prima, che comunque il Paris Saint Germain dice: oh, ma il giocatore è mio, io lo posso pure mettere a fare il nano da giardino, o gli vado a gli dico vai a fare la spesa a Quintiliano e gliela porti a casa, a me non me ne frega niente. Se io voglio che mi venga pagata una cifra per motivi miei di bilancio, di necessità, perché non voglio fare regale a nessuno o perché non voglio fare regale alla Juventus, io sono libero di farlo. Quindi il Paris Saint Germain tutto sommato a me manco mi fa rabbia, perché quelli fanno il loro gioco, dicono: senti, Sergio Ramos, no, Sergio Ramos, scusa, Gonzalo Ramos, hanno pagato 75 milioni. Sono impazziti, ma hanno speso 75 milioni. Colomani per me vale anche di più, guarda che ti dico. Sei tu, facciamo 50, ma meno di 50 no. Tu dici dall'altra parte: ok, allora perché fissarsi solo su di lui? E anche questo l'abbiamo spiegato. Nel giorno del rientro di Jonathan David, come al solito, rideva come una Pasqua, scherzo ovviamente, sempre quella faccia triste, figlio mio, stai facendo il calciatore, ne è passato un uai. Però vabbè, è Iceman, vabbè, tutto a posto. L'importante è che lo sia anche quando batti calci di rigore, eventualmente le sasse da noi. Nel giorno del ritorno, dicevo, di Jonathan David, tu devi ricordarti che quando hai cominciato a dire guardiamo qualcun altro, per esempio questo David che segna questi gol, che tutto sommato mi sembra uno piazzato fisicamente, la porta la vede contro il Milan, ha segnato tra lui e Sesco, non saprei chi prendere, forse lui è molto freddo, pure a noi ci ha segnato, prendo lui, boom, è diventato Jonathan David, o meglio, si è scoperto Jonathan David. Open da, cavolo, questo è uno che segna, poi sembra piccolino, ma c'è anche la fisicità, vedi che spallata ha dato a Bremer che gli ha rotto il ginocchio, questo è uno che si sa difendere, open da, l'abbiamo visto. Allora la Juventus dice: Colomani ho visto più o meno come funziona anche da noi, proprio come mangia, come dorme, dove si allena, in Serie A che impatto ha, mi convince, io piuttosto che andare a buttare altri soldi, intanto vado su uno che più o meno so come funziona, che poi mi accontenta anche dal punto di vista delle richieste economiche, altrimenti devo salire di livello e forse è più difficile ancora, e quindi ci sto ancora dietro. Rispetto a Malacondro, ti ero un innovatore futurista, dice Carlo, alla finale Ligure. Alessia Caserta dice: per rispondere ad Albirra, non ho capito questa qua, poi magari me la scrivi meglio. Ciao da Umberto Nazionale, mai affermazione di Fantozzi appropriata. Ali Abegovic può essere una soluzione sulla tre quarti, e c'è la possibilità di prendere, un abbraccio Marco da Manduri. Allora Marco, Ali Abegovic è un giocatore che alla Juventus piace, ma non è che diciamo è andata dritto. A un certo punto è un giocatore che Massara ha detto: guarda, questo è carino, cioè è giovane, molto giovane, 18 anni credo che abbia, 18-19 anni, no forse 18, è un giocatore che comunque interessava anche all'Atalanta, è un giocatore che è andato anche alla Fiorentina, giocatore del Bayer Leverkusen. La Juventus dice: sai che c'è, mi lancio pure io. A un certo punto quelli del Leverkusen gli dicono: fatto, dove vi lanciate? C'è già il Chelsea sopra, che io gli ho detto sono 30, ah no pensavo 40, vabbè ti do 40, che loro sono fatti così, pagano più di quello che ti chiedono, no, per essere sicuri che se lo portano a casa, vedete quanto hanno pagato Palestra, e vabbè. Quindi la Juventus dice: allora io a 40 non ci arrivo sicuro, gli hanno detto a Bayer Leverkusen, facendo così, buttando sudore, arriviamo a 35, però, fatemi parlare col giocatore, e hanno parlato, si dice, si narra, faccia a faccia col giocatore. Aliabè, per accorciare il nome, e vedi che il Chelsea ti compra a 40, ma sono soldi che vanno nelle tasche del Bayer Leverkusen, sì, a te ti fanno un bel contrattino fatto bene, ma ho sentito che ti vogliono girare in prestito a qualche squadra che gioca l'Europa League e che tanto da loro mo non giocheresti, sei un investimento per il futuro. Noi, che siamo la Juventus, ti mettiamo al centro del progetto. Guarda che ti dico, tu ti potresti alternare con Ildiz, una volta fai tu il trequartista, una volta lo fa Ildiz, una volta ti sposti tu a sinistra, una volta si sposta Ildiz, insomma noi abbiamo piani incredibili per te, non in futuro, ma adesso, che ne dici? Il ragazzo ci sta pensando, vediamo che succede. È chiaro che poi dopo questi 30-35 milioni li dovresti eventualmente spendere e li devi andare a ricavare da qualche parte. Sorloth ritirato dal mercato, anche qui parliamo di trattative che a volte portano a queste situazioni qua, nel senso che poi si dice no, è fuori dal mercato, non è più a disposizione. Per provare la Juventus a dire dai, mettiamoci d'accordo su Nico Gonzalez se tu eventualmente mi dai Sorloth, perché poi in realtà sul giocatore la Juventus c'è ancora e ha fatto capire che sarebbe eventualmente interessata. Sentiamoci qualche altra nota vocale, dai, poi ci fermiamo e tra poco subentra anche Jacopo Galvani.
4: Ciao Vincenzo, sono Massi da Pisa.
1: Ciao Massi.
4: Io credo che la Juve dovrebbe provare a giocare con il 4-3-3, perché i due mediani, mi sembra evidente che la Juve fa una grande fatica a giocare così. E proverei, tanto mi sa che bisogna fare con questi giocatori, proverei veramente a mettere Douglas Luiz in mezzo con Locatelli e Thuram ai suoi lati, che gli danno copertura e magari lui rimane più libero per tentare di costruire qualcosa. Il piede in fin dei conti ce l'ha, magari se riusciamo a motivarlo un po'. E poi Colomani, sì, a me piace, però 50 milioni ragazzi è un furto a mano armata. Ma allora, ma è possibile che nel mondo non ci sia un attaccante forte almeno quanto lui che costi meno? Perché Paris Saint Germain mi sembra che ci abbia preso per la cravatta e ci porta dove vuole. A me così francamente non è che mi faccia impazzire questa situazione. Allora, per quanto riguarda il resto del calciomercato, sì, posso essere soltanto deluso, perché non muove foglia, quindi vabbè.
1: Ciao, sull'ultima, ciao amico, sull'ultima riflessione più o meno già ho risposto. Torno invece sulla questione Douglas Luiz. Per Spalletti è un enorme no. Per Spalletti è un enorme no, perché non ha visto proprio i crismi della crescita che lui avrebbe voluto vedere. Lui avrebbe voluto vedere intanto già nella partita con Basilea qualcosa di diverso. Non vuole perdere tempo, sa che già il tempo lo si perderà sul mercato, perché gioco forza, no? Ci sono queste difficoltà. Allora lui non vuole prendersi tutti, molti dicono vabbè si comincia e poi si vede. No, perché ci sono squadre di Premier e di Ligue 1 che hanno detto ma possiamo trattare sul mercato. E nella stanza a fianco c'è Spalletti che ha sentito, si è affacciato e ha detto sì, sì, puoi trattare sul mercato, perché questo non corre. E quindi sì, il piede ce l'ha, la tecnica ce l'ha, sono d'accordo con voi, ma per quelle che sono il tipo di gioco che vuole Spalletti non è un giocatore, e onestamente neanche per me, cioè nel senso, io voglio vedere giocatori più alla che sì, magari meno piede, ma che vedono la porta, che corrono, che hanno salute, che ti danno la spallata, che si vengono a prendere il pallone, che ti raggrediscono, piuttosto che vedere gente in campo che cammina però c'ha la tecnica. A me quelli mi fanno urtare la nervatura. Dunque, tanti messaggi che vado a leggere, anche altri testuali, ci fermiamo. Greggio signor Marangio, addirittura sarà l'ennesimo tabù, ma come si può fare una nazionale innovativa quando l'80% dei giocatori sono stranieri? La FIGC deve darsi all'Ippica e poi alla Germania. Su Vicario, dice un altro nostro amico, ho dei dubbi, perché se lo volevano lo prendevano subito, secondo me vogliono Suzuki. Sono arrivati un'altra serie di note vocali che poi ci andremo a vedere. Ho sperato in Thiago Motta per l'Italia, sarebbe stato l'ennesimo fallimento. Stonzi è parametro zero, sì sì è parametro zero, l'hanno reso a parametro zero, quindi che ci frega, non ho detto che l'ha pagato l'Inter il giocatore. Qua l'unico che ha visto la vista lunga è stata Santarelli, quando diceva tempo che questa squadra potrebbe essere quella dell'anno scorso, perché nessuno li vuole, alcuni hanno piantato i piedi per terra. Francesco, è quello che dicevamo, ma io Santarelli sa quanto te lo diciamo, ma non è che lo diciamo noi, lo diceva Spalletti. È stato Spalletti che l'anno scorso, intervista alla mano, disse guardate che la maggior parte di quelli che stanno adesso li vedete anche l'anno prossimo, state tranquilli, e così sarà se non si riesce a sbloccare qualcosa. Vincenzo, ma non è per caso si vuole chiudere Colomani solo per tornare nelle grazie di Calaifi, braccio destro di Seferin, altrimenti non mi spiego. Mino da Gallipoli, no, non credo sia per questo il motivo. Se la Roma ha acquistato per 35 milioni Casso, se il Parma vuole 30 milioni per Pellegrino, mi sembra ovvio che Colomani costi almeno 50, ricordiamoci 40 milioni per Lucca, quindi il francese è nettamente superiore a tutti questi giocatori. Alessandro La Tormina che la chiude così sul prezzo, io sono grosso modo d'accordo con te. Ci fermiamo, breve pausa, sono talmente tanti messaggi, non vi lancio il quesito, vi ringrazio però intanto per il vostro seguito, il vostro appoggio, la vostra presenza anche sui social per quanto mi riguarda, perché mi fate felice. Anzi, a proposito, ho finito gli spazi per le amicizie, quindi sono arrivati a 5, quindi mandate direttamente il segui, il follow eventualmente, così restiamo in contatto anche lì, perché purtroppo poi c'è il limite che abbiamo superato. Detto questo, al rientro Jacopo Galvani, vai.
0: Due colori, due voci. il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
6: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentire di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
5: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, i vostri messaggi: se non si vende non si compra, inutile fare nomi a casaccio. Antonio del New Jersey: siamo su scherzi a parte, ci serve un portiere, un centravanti, dopo un mese siamo ancora in alto mare. Celestino dice: ma possibile la Juve non ha ancora capito che Paris Saint Germain non ci sarà mai una trattativa facile dopo che gli portammo via a parametro zero Coman e da allora se la sono legata al dito? Qua l'unica certezza per noi tifosi siete due Santarelli, siete incedibili, grazie per la compagnia che ci fate in queste serie afose, grazie a te Francesco. Non vi lasceremo mai, non vi ce l'abbiamo il collegamento tra l'altro, no, ancora non ha accettato il link che l'abbiamo mandato, allora andiamo a segnalare a Jacopino che il link inviato in mail. Ci sentiamo qualche nota vocale.
12: Ciao Vincenzo, sono Pasquale. Oui. Allora, rispondimi a questa domanda. Allora,
1: la verità dove Francesco sta? Pensavo
12: Malagò ha detto che lui ha un tesserato di una società di Serie A, non l'avrebbe mai, diciamo, contattato perché per tutto quello che ha detto, no? Quindi, come ha fatto capire che lui a Chiellini non l'ha mai contattato. Chiellini dice: no, io sto bene alla Juve, e abbiamo sentito tutto quello che ha detto. La verità dove stiamo? Chi ha detto la verità?
1: Punto 1.
12: Punto 2, non hanno chiamato Conte perché Conte gli avrà fatto capire: io non ci vengo perché ha sempre la speranza di venire alla Juve, o
1: no
12: veramente non l'hanno contattato, perché
1: l'ho spiegato prima. Intanto Pasquale, ricordo che insomma quell'ultimo messaggio che mi ha mandato non mi è piaciuto, adesso è passato il tuo messaggio, spero che non ti rivolgerai più come ti eri rivolto quella volta. La risposta è alla prima, che Chiellini non ha avuto chiamate da Malagò. Malagò non gliel'avrebbe fatte, ma comunque sia Chiellini ci ha tenuto a specificare che anche se fosse arrivata la chiamata era felicissimo del ruolo alla Juventus, lo è ancora, quindi non sarebbe andato e non ha avuto chiamate, quindi la verità è in entrambi i casi giusta. Per quanto riguarda Conte, ti assicuro che Conte lo voleva spingere alla Marotta, invece una cosa è certa: Malagò non ha mai pensato a Conte, ha sempre pensato a Mancini. Vuoi per una questione economica, vuoi per una questione che c'è maggiore fiducia in chi magari potrebbe restare più tempo rispetto a lui, che potrebbe restare 2 anni, eccetera, vuoi per una scelta e basta, e non perché Conte abbia detto no, perché vi aspetto la Juve, vada alla Juve, perché Conte alla Juve non ci torna. Detto questo, diamo il buon pomeriggio a lui, l'uomo, l'infiltrato che però in casa bianconera hanno imparato ad amare, perché è uno molto allegro, simpatico, onesto, che ci racconta il calcio come piace a noi, e abbiamo anche una rivale in comune. Jacopo Galvani, ciao Jacopino!
13: Ciao a tutti voi!
1: Dalla tua meravigliosa tana. Che monitor alla tua destra, che roba è?
13: Ah no, qui è per i retro gaming, per giocare con le vecchie console.
1: Che bello, cioè tu là c'hai proprio le vecchie console. Mamma mia, questa è una tana spettacolare lì.
13: Sì, sì, c'è il reparto retro gaming, quello new gaming, simulatori di guida, c'è tutto, ragazzi.
1: È una roba meravigliosa, dobbiamo venire a trovare.
13: Basta accendere l'ignoranza, perché qua poi non vedete, sopra ci sono tutti i robot.
1: Ah, che bellezza. Cioè, comunque tu devi cominciare a far pagare il biglietto là per entrare, devo dire la verità.
13: Guarda,
1: ma c'è uno che si muove da solo, c'è un pulsante, una cosa a destra.
13: No,
1: che si muove.
13: Questo, no, ho spostato.
1: Ah, ok. Guarda che alta attrezzatura c'ha. È incredibile, sì.
13: L'altro giorno, ieri, c'era un mio amico di Napoli che è venuto su per un concerto, poi sono andato...
1: Sempre perché tu sei razzista, ricordiamolo.
13: Esatto, perché sono razzista, è venuto su per un concerto e poi mi ha accompagnato in un negozio dove io ogni tanto compro robe da nerd.
1: Sì.
13: E gli ha detto a quello del negozio, sì, ma Jacopo ha più roba, dovresti pagare il biglietto per entrare in casa sua.
1: Ed è così, sono curioso, io poi ti devo venire a trovare. Senti, a proposito di roba vintage, un po' vecchia, insomma, alla fine Mancini e Ranieri...
13: Ma guarda, io credo...
1: Io non lo so.
13: Fatemi passare il francesismo. Sono le prese per il culo più grosse che ci sono state negli ultimi anni. Poi girano anche voci strane, io spero che non siano vere, che a decidere non sia Malagò. Girano queste voci qua.
1: Vabbè, ma ripeto, diciamo che se arrivava Conte, ti posso garantire che non aveva deciso Malagò, se si arriva Conte. Questo te lo posso mettere per iscritto.
13: Non aveva deciso
1: Malagò.
13: Io ti dico che ci sono delle cose che... Io più passa il tempo e più sono seriamente schifato da sto calcio e continuo a dire, ragazzi, finché si farà così, il nostro bellissimo calcio del nostro bel paese non tornerà più a essere una roba seria. Io continuo a dire, quando c'erano le elezioni che è stato eletto Malagò, continuavo a dire, non ho ancora sentito una proposta di riforma, solo programmi elettorali.
1: Zero.
13: Non ho sentito una proposta di riforma, ma no, devi aver fiducia, va bene. Adesso io sento ancora dire gente che devo aver fiducia, ma io sono qua, capito, come il vecchio saggio arriva al fiume che aspetta il cadavere che passa. E purtroppo il cadavere è la nostra amata nazionale. E vedere queste cose qua, posso dirti, Vincenzo, che mi sta schifando non poco?
1: Sì, anche perché è abbastanza chiaro ed evidente che non è che cambiando il presidente della federazione hai risolto i problemi, tu devi andare a bonificarla dentro, perché ci sono una serie di figure che non dovevano esserci più, altrimenti i legami col sistema del passato vanno avanti.
13: Ma sì, ma anche la risposta che ha dato Chiellini è la risposta di dire di uno che ti dice: io non vengo a farmi prendere per il culo.
1: Come ha fatto anche Buffon?
13: Ma certo, ma come fanno tutti gli uomini che hanno un pochettino di integrità sportiva. Poi anche questo movimento politico per andare contro Pirlo, allenatore, a prescindere che fosse scelta giusta o sbagliata, perché è testimone di una cosa di scommessa. Allora, Maldini lo è stato della B-Win, facciamo anche il nome.
1: Sì.
13: Buffon. Sappiamo che ha avuto dei problemi legati al gioco, non è che lo dico io, quello che raccontano. Tonali, che è l'idolo della nazionale, è stato punito per le scommesse, per il gioco, e ci poniamo il problema di andare a Pirlo.
1: No, perché l'hanno detto, però era russo. E come?
13: Allora,
1: qua c'è stata la guerra.
13: Era russo. Il problema è che era russo, non perché erano le scommesse.
1: No, perché era russo.
13: Allora cambia tutto, allora stiamo mettendo la politica nello sport.
1: Certo, ed è stata messa la politica nello sport.
13: Perché poi mi viene da dirti una cosa, se il problema sono le scommesse, come mai a domanda di un giornalista di Report, dal signor Marotta, sullo sponsor che potevano scommettere gli stessi giocatori dell'Inter sulle partite dell'Inter perché era lo stesso sponsor, non sono preparato a rispondere? No, ma spiegatelo.
1: No, non si può spiegare.
13: Perché queste cose qua devono essere spiegate.
1: Non c'è una regola, Jacopo. Qua come la storia di Arbitropoli, non c'è una regola. Cioè, nel 2006 si parlava di cupola e di intercettazioni. Adesso sono... Che cosa sono? Interferenze che però non costituiscono sistema, e quindi è tutto a posto.
13: Dai, ragazzi, io continuo a dire, e lo dico anche a chi ci sta ascoltando, e spero che siano sempre di più. Io dico che se a questo giro non succede quello che deve succedere, quindi cose molto pesanti, io mi auguro che i tifosi di tutte le altre squadre d'Italia, ma dovrebbero farlo anche i tifosi dell'Inter stessi, o non vanno più allo stadio, o devono avere una guerra ogni volta che scende in squadra, in campo quella squadra lì, non una guerra fisica.
1: Fisica, sì, di contestazioni.
13: E contestazioni, peggio di quello che è successo fino ad oggi con Bastoni.
1: Esatto.
13: Bisogna andare oltre, perché se no, veramente, ci hanno messo tutti. Una volta si diceva, quando ero ragazzino io, c'è scritto Giocondo in fronte. Perché se no ci hanno preso tutti per quello, perché siamo tutti, non, il popolo italiano va bene tutto, va bene, ma non è che sia proprio così stupido da non capire quello che... Perché se no, ragazzi, con che credibilità tu continui a guardare lo sport?
1: No, ormai la gente è stanca.
13: Allora io accetto e mi arrabbio con le narrazioni dei colleghi, perché io poi sono su queste robe qua sono come gli elefanti, io mi ricordo tutto. Non sono solo grasso, non ho solo la fisicità dell'elefante, me le ricordo anche le cose. E io ricordo che quando City prese Stone, come si fa a pagare così tanto un giocatore, non vale niente, non vale un altro. Adesso che sta andando da quelli là, sembra che abbiano preso un incrocio tra Beckenbauer, sì, Franco Baresi, sì. Nesta e Bjerkovud.
1: Sì,
13: che
1: sì.
13: Ha preso. Cioè adesso, buon giocatore Stone, eh? Ma è un po' come le narrazioni su Gianma Santos Di Marco, come le narrazioni su Çalhanoğlu. Cioè io non ne posso più. O come il fenomeno di Lautaro Martinez che guarda il mondiale in panchina.
1: Ma era pallone d'oro. Era pallone d'oro.
13: Basta.
1: Senti, Tini, vogliamo sentire un po' gli ultimi messaggi, note audio che sono arrivate, se sono per Jacopo, così lo voglio coinvolgere anche nel nostro gruppo. Sentiamo. No, mandiamolo però, così affrontiamo le tematiche che ci dicono i nostri amici. Dai, l'ultima nota audio, vai, così a buffo. Intanto ti dicono
14: esatto, ma se al posto di Andrea Pirlo ci fosse stato Antonio Conte a fare da testimonial a questo famigerato russo, sarebbe successo tutto questo pandemonio? Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Cremona.
1: No, e anche per Guardiola sarebbe stato lo stesso. Ci avrebbero detto, vabbè, che vuoi che sia, fanno ambassador, rescindi il contratto, sei nostro allenatore e sei risolto il problema, no? Direi.
13: Io non lo so, però io trovo che tutto... a parte che a me fa schifo quando la politica entra nelle decisioni sportive,

0: Sì, Belotti.
1: Prima palla, poi piede, ho visto sì, io, sì, va sì. bene. Cioè, è vero che siamo in questo paese, ma se dovete mettere becco per distruggere ancora di più di quello, delle cose che sono già distrutte, lasciate perdere. Pensate ai problemi più grossi del paese, che non è il calcio e lo sport. Sono altri problemi grossi del paese. Mm. Pensate a quelli. Allora, al calcio lasciatelo a chi deve fare, lo sport a chi deve occuparsene.
0: Allora, intanto ti arrivano i complimenti per la bellissima maglietta dei Goonies che hai.
1: Ah, grazie.
0: Spettacolare, veramente.
1: Ho preso
0: veramente.
1: Uno slot adesso, ragazzi,
0: sì?
1: Mi arriverà a settembre.
0: Poi a te parliamo anche di una storia che adesso non si può fare più niente, che probabilmente anche i Goonies avrebbero detto no, diciamo chiuso, perché prende in giro i ragazzi obesi, quindi va censurato, la farebbero lo stesso anche con i Goonies.
1: No, perché adesso sapete che pare ufficiale che uscirà i Goonies 2.
0: Questo
1: quindi,
0: non lo sapevo, mi stai raccontando.
1: Eh sì, allora ci sono.
0: E chi lo fa?
1: Allora, lo dovrebbe fare Goldberg, quello che ha fatto la serie TV The Goldberg, se l'avete vista,
0: è molto
1: divertente. Tanto è vero che c'è un episodio dove lui fa proprio un grande omaggio ai Goonies.
0: Ah.
1: E pare che sia lui che, se andate online, trovate anche addirittura il copione, che si chiama Goonies 2 Never Say Dies. Questo è il titolo del copione, che dovrebbe essere lui che fa i Goonies 2.
0: Che
1: poi
0: bello.
1: Ci sono le varie leggende su questa roba qua. Una delle leggende dice che è la nascita di come si sono formati i Goonies. L'altra invece leggenda racconta, anzi poi c'è una terza versione, l'altra leggenda invece racconta che saranno i figli dei vecchi Goonies, dove si perderanno per cercare un tesoro, e i Goonies di allora, oggi
0: no,
1: ritornano, vanno a cercarli.
0: Che bello.
1: Vanno a cercarli.
0: Sarebbe spettacolo. Bella
1: invece
0: questa.
1: La terza
0: ipotesi,
1: dicono che in realtà è una serie TV, cioè una serie prodotta da Netflix, che però racconterà le geste di Willy Lorbo. Quindi vedremo quale sarà di questo.
0: Allora, intanto, vabbè, ti dicono Severino dal Camone che dice: Jacopo, anche se milanista è l'orgoglio di tutti noi nerd. Detto questo, io ti ho contattato anche per parlare dei brasiliani, perché tu sei un grande esperto di calcio brasiliano. Allora, intanto parliamo di due brasiliani che ci sono alla Juventus: Arthur e Douglas Luiz.
1: Vabbè,
0: dove
1: Arthur
0: li manderesti? Dove li manderesti?
1: Devo dirlo io.
0: Cioè,
1: allora,
0: c'è una possibilità che uno di questi possa essere rivalutabile da Spalletti?
1: Allora, Douglas Luiz, secondo me, non è così scarso come l'abbiamo visto.
0: È lento.
1: Questo, lo so, però non è, è uno veloce, però col di testa. Secondo me non è così scarso. Ripeto, forse non è adatto a calcio italiano. Quello mi può star bene, ma non è così scarso. Arthur, per me c'è anche la fisicità di uno che si dovrebbe ritirare dal calcio. Questo è un altro discorso. Però secondo me Douglas Luiz...
0: Però sono due brasiliani atipici o due brasiliani tra quelli non da considerare veri e propri brasiliani, tant'è che in nazionale non li si
1: allora,
0: vede.
1: Allora, Douglas Luiz e Arthur, in particolare forse di più Arthur, sono due brasiliani da calcio da ritmi lenti, cioè loro vanno bene in Sud America in certi campionati dove non devi alzare troppo i ritmi delle partite, perché hanno un modo compassato di giocare. A parte che secondo me Arthur non è mai stato sto fenomeno, l'ho sempre
0: al
1: pensato
0: al Grêmio ha funzionato l'anno scorso, noi sì. Ci abbiamo un infiltrato in Brasile
1: anche...
0: che ha raccontato questo.
1: Anche quando aveva giocato la prima volta, che prima di arrivare in Europa, lui al Grêmio aveva fatto bene al Grêmio.
0: Perché sono altri ritmi lì.
1: Esatto, sono altri ritmi. Perché oggi, come cerco di spiegarvela con un esempio, se una volta il calcio sudamericano, in particolare il brasiliano, con l'europeo poteva esserci una differenza, ma si potevano incrociare, oggi vanno su due binari separati, quindi c'è un periodo per adattarsi al calcio europeo più lungo e non tutti i giocatori riescono a fare il salto di qualità, a passare da un calcio all'altro, ma non perché magari siano scarsi, perché hanno caratteristiche un po' diverse. D'altronde, se voi andate a vedere e se avete l'età mia e di Vincenzo, ve ne sarete resi conto, il calcio europeo ha preso una direzione che è tutta basata sulla fisicità.

0: e sulla velocità e meno sulla tecnica. Poi è ovvio che se tu unisci le cose più la tecnica, sei certo un fenomeno. Però oggi si preme di più la fisicità prima della tecnica.
1: Okay.
0: In Brasile invece si premia prima la tecnica rispetto alla fisicità e in generale in Sud America c'è questo ragionamento. Perché il calciatore argentino oggi o l'uruguaiano oggi si adatta meglio al calcio europeo? Perché il calciatore argentino e uruguaiano sono grintosi di base, perché la loro prima cosa che guardano,
1: la famosa
0: garra.
1: Sì, sì.
0: Il calciatore brasiliano la prima cosa che guardano, adesso esaspero il concetto, è che sappia fare un trick, che sappia fare un dribbling. Non guardano che corre come un dannato.
1: Sì, sì, è proprio l'aspetto
0: è
1: caratteristico.
0: È la mentalità opposto.
1: Sì.
0: Quindi ci sono dei giocatori che riescono ad adattarsi, mi viene in mente Vinicius Junior, mi viene in mente Rodrigo, mi viene Casemiro.
1: Sì.
0: Casemiro è un giocatore che è un brasiliano atipico, perché non è bravo, non è un fenomeno tecnicamente, ma era un giocatore tattico e grintoso. Il problema è che oggi, quando tu prendi un calciatore che arriva dal Brasile, devi pensare, lo devi prendere secondo me giovane, devi pensare a un periodo per adattarlo ai nostri usi e costumi, devi integrarlo nel nostro calcio, e quindi non è così scontato che tu ci riesca.
1: Ok, altro giocatore che ti volevo far presentare è André, che è stato vicino anche al Milan,
0: allora,
1: André del Corinthians, 19 anni.
0: Lo conosco bene, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, premesso, perché mi ha scritto qualche giorno fa un vostro ascoltatore,
1: sì,
0: non mi ricordo adesso il nome, che mi ha detto, hanno detto a Radio Bianconera che è fortissimo.
1: Non abbiamo detto che è fortissimo, abbiamo detto che è un prospetto importante.
0: No, ma è intervenuto un esperto, mi ha detto anche
1: Fabio Urbisaglia, Fabio Urbisaglia che è lì, vive in Brasile, lo ha visto giocare e ci ha detto, non ha detto è fortissimo, ha detto è un... Vediamo se poi combacia con quella che è la tua idea. È un numero 8, proprio numero 8, classico numero 8, mediano, fisico, che sa riaggredire, che ama riaggredire, c'ha anche la tecnica, c'ha un po', diciamo, il carattere brasiliano, quindi è venuto anche un momento in cui, prima della sosta nazionale l'anno scorso, si beccò due espulsioni, di cui una per un gesto sceno,
0: sì,
1: dato così, quindi è uno che poi c'ha questo caratterino così, ma che fisicamente è un giocatore che si può adattare molto al calcio europeo, anche perché è bravo nelle conclusioni da fuori, e ha fatto anche un assist nell'ultimo 3-0 del Corinthians, e vede anche la porta.
0: Allora, io gli ho detto, per me è un giocatore normale.
1: Mm.
0: Gli ho detto, è un normale, non stiamo parlando di un fenomeno.
1: No, no.
0: È uno che vanta ben zero presenze nelle nazionali giovanili. Quindi anche questa è una cosa che va sottolineata. Secondo me, quando mi avevano chiamato colleghi in trasmissioni sul Milan, quando era accostato al Milan, io dissi, è un Fofana, sostanzialmente. Poi se tu mi dici alla Juve serve un Fofana, allora ti dico va bene.
1: Sai che in molti invece dicono che non Fabio, nella fattispecie, quelli che lo hanno visto giocare, che ne capiscono, perché abbiamo anche altri ascoltatori che sono dal Brasile, Giovanni per esempio. André, mediano fisico con riaggressione, un po' indolente, ma un bel prospetto, ci dice.
0: È tipo Fofana, è quel giocatore lì. Mm. Cioè non stiamo parlando, perché la gente quando pensa a un calciatore brasiliano, quando penso a un centrocampista, allora vabbè, per quelli della mia generazione, cioè quelli più vecchi di me, ti dicono deve assomigliare a Falcao, ok? Questo non c'entra niente con Falcao. Se vai più in là, il centrocampista per tutti di riferimento è Andrea Pirlo, Iniesta, questo tipo di centrocampista. Non è quel tipo di calciatore. Questo è un giocatore che può avere caratteristiche similari di Fofana, poi può diventare più forte o può rimanere più scarso e Fofana, questo solo il tempo te lo può dire. Poi, come hai descritto tu, ha un carattere irruente, va benissimo, ma questo non vuol dire che sia un difetto,
1: per quanto
0: mi riguarda, perché... Però, ripeto, se ha domanda, come mi è stata posta dall'ascoltatore, non qua oggi, quando mi ha scritto,
1: sì,
0: domanda
1: dice,
0: è meglio
1: no
0: di Kefrem Turam,
1: no,
0: io ti dico no.
1: Ah, dici che non è meglio.
0: Turam è più forte.
1: Giocatore diverso, anche un
0: sì,
1: po'.
0: Diverso, però se tu mi dici nel centrocampo è meglio di Turam, ti dico no. Se poi mi dici è meglio di come si chiama, di Locatelli, allora ecco qua andiamo su un discorso che possiamo affrontare.
1: Okay.
0: A parte che per me è meglio di Locatelli, cioè, ce ne sono tantissimi.
1: Lo so
0: maissimi,
1: che tu non è una passione.
0: Io continuo
1: per
0: a pensare che Locatelli sia il capitano della Juventus, come si diceva una volta, Houston, abbiamo un problema. perché Locatelli non può essere il capitano della Juventus, come Gabbia non può essere il capitano del Milan. Abbiamo dei problemi se sì, loro sono i titolari inamovibili.
1: Senti,
0: e questa è la dimensione che noi dobbiamo capire.
1: Esatto.
0: Quando si parla di Juventus, e io ci tengo su questo aspetto, perché io sono milanista, ma io la Juventus l'ho sempre apprezzata come avversario, al contrario di quelli là che non li ho mai apprezzati, ma la Juventus l'ho sempre apprezzata, e per me quando si parla di Juventus è in Italia una cosa seria, e per me Locatelli non può giocare nella Juventus, o può fare il panchinaro, allora sì, il modesto panchinaro lo può fare, ma se lui è il faro e per giunta capitano, per me c'è un grosso problema.
1: Devi spiegarmi in 30 secondi, visto che tu l'hai avuto al Milan e so che comunque è un'ottima considerazione di lui, sarebbe un sogno, ovviamente sogno sempre parlando di quelle che sono le attuali disponibilità, perché andrei a prendere Haaland, Mbappé, ovviamente capisci bene, però in questo momento a me piacerebbe molto vedere la Juventus, in questa Juventus, Brahim Diaz, che tu hai visto al Milan.
0: Per me Brahim Diaz è un bel giocatore, per la Serie A è un grandissimo giocatore, per me. Poi io lo so che non è ai livelli paragonabili del grande Çalhanoğlu, questo lo sappiamo tutti, però secondo me questo è un grande giocatore, e soprattutto Brahim Diaz, voi andate a vedere, è uno di quelli che è decisivo nelle partite che contano. Lui magari, è vero, contro Sassuolo magari non è un fenomeno, però quando c'è la grande partita e il tifoso juventino se lo ricorda, quando prende palla da dietro la metà campo e va, questo è un bel giocatore. Poi io quando sento dire è piccolino, è leggero, oh, ma finiamola questa storia, finiamola, questo è veloce, ha dribbling, calcia bene di destra e di sinistro, ma cosa vuoi di più? È un bel giocatore. Poi se uno mi dice ma Real Madrid fa panchina, ma ragazzi, ma a Real Madrid fanno tutti panchina, perché voi non lo vorreste Mastantuono? E fa panchina
1: anche su
0: Mastantuono. Voi non lo vorreste Hendrick al posto di Jonathan David? Eppure Hendrick fa panchina, addirittura l'hanno mandato in prestito. Arda Güler non lo vorreste e fa panchina. Cioè, ragazzi, a Real Madrid ci sta che fai panchina. Il problema è che vi dico, Brahim Diaz è un grandissimo giocatore. E se la Juve prendesse Brahim Diaz... Cioè, adesso, l'altro giorno vedevo un'anteprima della formazione della Juventus. Io sostituire McKennie trequartista e metterci lì Brahim Diaz...
1: Già fai un passo di categoria clamoroso.
0: Ma ragazzi, ma è proprio passare... fare 10 gradini in un colpo, è un giocatore che è imprevedibile, è un giocatore che ti crea superiorità numerica, è un giocatore che sa fornirti l'assist, ragazzi, è un giocatore importante, il famoso si è girato Giroud, l'assist lo fa Brahim Diaz, tutte e due, il famoso si è girato Giroud, che poi uno mi possa dire sì, ma io preferisco altri profili, va bene, possiamo parlarne, e comunque i profili più bravi di Brahim Diaz costano,
1: è quello il punto, che tu
0: una follia,
1: esatto, perciò rapportata alle disponibilità.
0: Poi uno mi dice è più bravo Nico Paz, prenderei Nico Paz, ho capito, ma ragazzi, ma Nico Paz il Como l'ha preso 60 milioni appunto, per non avere manco il controllo,
1: appunto. Sono contento che la pensi come me, intanto ti arrivano tanti complimenti, c'è anche un amico da Grosseto che dice ci voleva un tifoso del Milan per dire quello che penso di Locatelli, perché chiaramente noi cerchiamo di essere anche un po' più morbidi, però a te ti lascio la libertà di esprimerti, ma è una cosa che tu hai sempre detto. Jacopone, grazie, un abbraccio.
0: A questo punto voglio la puntata anche di...
1: Te la faccio mandare da Latini, che ti manda subito tutto, dai, così ti gioca anche questa. Ciao Jacopone, un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Ci fermiamo, torniamo tra poco, mezz'ora insieme a voi, tutti i vostri messaggi, note audio, poi dopo finiremo la puntata con Mimmo Celsi per parlare anche un po' di come sta crescendo, se sta crescendo, di quello che si è visto fisicamente di questa Juventus anche nei giovani, anche in Licina. Cerchiamo di analizzarli insieme a chi di preparazione atletica se ne intende, alla stragrande. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
4: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
5: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
4: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
5: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
4: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel Fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Parafrasando un film che a me è molto caro, perché niente di particolare, però è un film che ti racconta tanti aspetti, io lo dico sempre, Moneyball, no? C'è un momento in cui il GM appunto del club, Brad Pitt, dice: io questo lo voglio. E su Brahim io sono così. Io questo lo voglio. Spero veramente che si apra una finestra, perché è un giocatore che a me piace molto. Non sento la base, Tini, forse siamo un po' bassi, ma leggo. Allora, tanto ci chiedete di invitarlo come ospite fisso, Jacopo Galvani, chiaramente in presenza anche di Santarelli. Buonasera Vincenzo, se fosse tutto subito lo piano per sostituire tramite le nuove leve che non vedendo vincere la Juve cambierebbero magari i numi del tifo in Italia come vendetta finale contro quella che non vorrebbe essere la squadra più tifata d'Italia, non dimentico le dichiarazioni della Cristilene sui bambini che non ti faranno mai Juve, Valerio da Latina. Vincenzo, Jacopo, i tifosi interisti dicono che l'Inter dovrebbe denunciare i giornalisti su Arbitropoli. Sì, certo, sai quanti me ne arrivano di messaggi così anche la mattina su TMV Radio, ma lasciateli stare, poverini loro. Ricordando che il soprannome è Pogba do Terrao, credimi, Jacopo, le Povenze lo ricordano, solo la velocità è più ridotta, dice il nostro amico. Che bello sentire Jacopo pure qui. Sentiamoci un po' di note vocali, dai.
7: Ciao Vincenzo, Roberto Montefiore Conca.
6: Ciao Roberto.
7: Speriamo che questa sia veramente la settimana decisiva per portiere e attaccante, e credo che Colomani alla fine arriverà. Poi, se non ci saranno sorprese con incursioni serali e comunicato conseguente, arriverà sicuramente un'altra punta, che sia Pellegrino, Zirkzee o residualmente anche Vlahovic, che so che a te non piace. E speriamo che per il portiere arrivi il Dibu Martinez, se no faremo con Vicario. E poi domani ospite qui come moderatore di una serata il grande Alessandro Santarelli.
6: Ah, grande, grosso abbraccio. Grande, grande, divertitevi e salutatemi quel pelato. Anzi, ti chiedo, amico mio, di dire proprio così. Marangio ieri in trasmissione ha detto: salutatemi il pelato, lo devi dire davanti a tutti, devi avere questo coraggio. Voglio sentire anche la sua risposta e poi me la riportate. Allora, mi piace però che nel tuo messaggio, ovviamente, l'ho visto carico di ottimismo, e sono contento che bisogna avere anche un po' di ottimismo. Quando è tutto fermo sono due le strade. Sentivo qualcuno a Sky raccontare che la Juventus non sa neanche dove mettere le mani al progetto. Non è assolutamente vero, è complicato, ma sanno esattamente quello che devono fare e che vogliono fare, e sono sicuro che poi alla fine lo faranno. Certo, siamo al 28 di luglio, però da un momento all'altro ci aspettiamo che possa sbloccarsi un po' la situazione, per quanto sia complicata. Però tu dicevi: so che Vlahovic non ti piace. Allora, sia chiara una cosa, non è che con questo microfono davanti le mie, diciamo, i miei giudizi o comunque i miei pareri siano quelli della verità assoluta. Non lo sono, io lo esprimo, il mio parere, e ve lo motivo anche, e so che molti di voi sono d'accordo, e anche qualcuno che non è d'accordo. Quindi, così come su Conte, c'è un nostro amico che prima lo vado a leggere se lo riesco a trovare, mi parlava di Conte e mi diceva: ma perché Conte proprio non lo vorresti alla Juve? Io per esempio ne parlo spesso anche con Stefano Impallomeni, che si trova qui a fare trasmissione su TMV Radio. L'altra volta mi disse: io lo so che a te non ti piace, però per me resta sempre quell'allenatore che si arriva, costruisce e vince. Io non metto in dubbio le sue caratteristiche, le sue capacità di riuscire subito a risollevare le situazioni, però onestamente, ripeto, io poi ci metto sul piatto della bilancia tutta una serie di cose. Sì, ok, ti costruisce e ti fa vincere il primo anno, poi dopo ti devasta il secondo, ci ha abbandonato in un momento topico della stagione, quello non lo perdonerò mai, non se l'è perdonato nemmeno lui, forse. Non mi sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti e non mi piace guardarmi sempre indietro, preferisco guardarmi avanti e sperare che con Spalletti si possa andare sicuramente avanti. Ma ovviamente ognuno è libero di avere la propria opinione ed è giustissimo che la esprimiate. Io francamente non ho capito la strategia sul portiere, dice Salvatore da Rocca Rainola. Ellison e Martinez sono due casi simili e imbarazzanti. La Juve pensava veramente che glieli regalassero? Se deve venire vicario, allora tanto vale per il primo portiere, non ha senso. Non la penso così. Secondo me Vicario è molto meglio di Perin. Secondo me Vicario è meglio molto anche di Di Gregorio. Due casi diversi. Allison è una storia diversa. Per la verità non mi sento nemmeno... cioè, do le colpe a Comolli perché poi a un certo punto ha rotto i rapporti con il Liverpool. Però Allison è il primo che voleva andare alla Juventus. Ecco, l'errore è stato quello di Comolli di andare prima a trattare con il giocatore e poi andare a trattare con il club, che nel frattempo, avendo subodorato questa possibilità, fece scattare quella clausola di rinnovo automatico unilaterale che fece scacco matto agli agenti di Allison, che non se l'aspettarono, se l'hanno fatta scattare, ne avevano facoltà, ci aspettavamo di essere chiamati. Poi in separata sede il Liverpool li ha chiamati e ha detto: sì sì, anche noi ci aspettavamo che ci chiamaste se c'era un altro club che prendeva l'accordo con voi. Quindi tecnicamente gli errori li commise anche Comolli, però insomma quella è una storia. La storia sul Dibu Martinez è un'altra. Regalarli, se un portiere c'ha 35 anni non puoi chiedere 15 milioni. Se chiedi 15 milioni, per me la Juventus fa bene a dire: se non scendi sotto quelle richieste io non vengo a prendermelo, perché può essere un portiere che mi può far comodo, c'ha l'esperienza giusta, c'ha la garra giusta, è un portiere che mi fa alzare la qualità. Però torniamo al discorso che non ci sono soldi, Salvatore. Come lo dobbiamo affrontare questo tema? In che modo, in che lingua la dobbiamo dire? Non è che tu dici: ah vabbè, 15 milioni, che pensi, me lo regala, ok, ti do 15 milioni, poi dopo, ma Colomani 50 milioni non glieli vuoi dare, ok, diamo 50 milioni, ma poi serve un altro centrocampista, gli vuoi cacciare i soldi, caccia i soldi, non ci sono. Quindi perché il lavoro è difficile? Sarebbe facile se uno avesse tutti i soldi di questo mondo e tu, quando vuoi 15 minuti, dammi Dibu Martinez 15 minuti, ti do 16, ti vai a prendere pure il caffè, voglio Colomani quanto vuoi, 50 minuti, te ne do 55, qual è il problema? La Juventus questo lo può fare, lo può fare il Real Madrid, la Juventus no. Quindi è chiaro anche che sei tenuta per il collo, sei costretta dai conti in difficoltà e quindi devi porre dei limiti, devi porre dei limiti. Probabilmente col Paris Saint Germain non riuscirei a porli più di tanto, perché proprio ci tieni a prendere questo giocatore, prima o poi andrà incontro a quella che è la richiesta e lo farai. Per il Dibu Martinez magari loro si sono dati un limite, hanno detto alla Aston Villa: amico mio, amici miei, noi non crediamo che un portiere di oltre 30 anni possa valere questa cifra, che tanto noi non lo rivendiamo, è un fondo a perdere, comunque 5 milioni a stagione per 3 anni glieli dobbiamo dare, diventa un investimento troppo oneroso, se scendete sotto i 10 ci avvisate, noi siamo pronti, veniamo con la valigetta, vi diamo i soldi che vi abbiamo promesso di darvi, prendiamo il portiere e la chiudiamo là. Dopodiché non è che puoi andare a dare soldi a destra e a sinistra, diventano casi imbarazzanti. Altra nota vocale, vai Latini.
2: Ciao Radio Bianconera, ciao. Roberto da Torino, sentivo Jacopo, diciamo, sui giocatori, quelli buoni, quelli non buoni, che si continua ogni anno come sempre, ogni mercato, ma se comprassimo quello, comprassimo quell'altro. Il problema è che se tu compri due campioni e poi le metti in una squadra di giocatori mediocri, dove non c'è un gioco come si deve, cioè prestabilito con degli schemi ben precisi, e comunque si gioca solo in orizzontale, puoi comprare chi vuoi, ma alla fine quei giocatori là, se erano dei top, diventano mediocri anche loro. Forse ancora non si è capito questa cosa qua. Per funzionare il campione deve essere tutta la squadra,
6: sì, sì,
2: che funziona in un certo modo.
6: Su questo, se no, Su questo mi trovo molto d'accordo. È chiaro che però se ci sono tanti problemi da risolvere, la Juventus è imbottita di giocatori che non hanno non meritano la Juventus, diciamocelo francamente. Giocatori che giocano in maniera svagata, che si sentono arrivati, che non riescono ad avere quella fame in più, quel quid in più, ed è strano perché poi non hanno vinto niente, quindi la fame la dovrebbero avere. Hanno più fame quelli che magari possono arrivare e voler dimostrare qualcosa che quelli che ci sono. Allora, se tu non riesci ad avere una rosa che perlomeno in 8-9 giocatori, a dirne pochi, hai quella fame giusta, quel carattere giusto, e quindi gli puoi dare il gioco giusto, è chiaro che l'allenatore fa la sua parte e quelli che vengono ti danno un valore in più perché entrano in un contesto che funziona, come hai detto tu. Se molti di questi non hanno la fame, non hanno l'applicazione, non hanno la concentrazione, non hanno la cattiveria giusta, l'allenatore gli può strillare in testa quante volte volete voi, lo ha fatto per tutto l'anno, Spalletti, e questi non si accendono. Se non si accendono, puoi prendere il giocatore da inserire, quello non si inserirà bene. Devi prendere il giocatore di grande livello che poi si inserisce in automatico perché porta il suo livello. Sì, dice Francesco, non è vero, i soldi ci sono, il problema è un altro, per una regola stupida non possono essere spesi. Sì, questo poi è un altro discorso, Francesco, è chiaro che Elkan potrebbe spendere molto di più, ma innanzitutto non può spendere quanto può spendere il Real Madrid, questo te lo posso garantire, non può spendere quanto può spendere il Paris Saint-Germain, questo te lo posso garantire. Dopodiché ci sono anche le famose restrizioni che nascono anche da errori che ho commesso nel passato, e ritorniamo a ripetere sempre le stesse cose, che quando tu hai investito comunque tanti soldi e che la Juventus ne ha spesi 400 milioni in 2 anni, ma spesi male, questo è un tema che sicuramente Francesco ci può stare, ecco che quei soldi spesi male diventano un problema, perché io intanto li ho spesi, perché io ingaggio ormai intanto li ho fatti, ma non avendo raggiunto gli obiettivi, non essendo andata in Champions League perdo dei soldi, non avendo vinto un trofeo perdo dei soldi, non avendo raggiunto degli obiettivi perdo dei soldi, non avendo più l'investimento degli sponsor perché se non sto in Champions League ma sto in Europa League non ho più dei soldi, e quindi quei lari che c'hai li devi pagare comunque, quei soldi li hai spesi, quei giocatori hanno perso valore, li svendi se li devi svendere, non riesci a pagare gli ingaggi a giocatori più forti e quindi vai in difficoltà perché c'è questa regola che però accomuna più o meno tutti. Altra nota vocale.
5: Buonasera Vincenzo. Ciao. Giovanni da Milano.
6: Ciao Giovanni.
5: Ottima scelta con Jacopo, grande intenditore di calcio.
6: Grazie.
5: Pacato, obiettivo e non prevalentemente schierato. Un abbraccio Jacopone, bravo Vincenzo, complimenti.
6: Grazie, io riferirò all'ottimo Jacopo, perché poi ogni tanto è importante anche avere una visione di chi non è coinvolto emotivamente e sentimentalmente con la squadra, quindi noi magari abbiamo anche quel coinvolgimento, che ne so, con Locatelli per tante cose, per tante altre magari mi ha fatto arrabbiare, invece con un occhio esterno riuscite a vedere qual è la visione che ha il tifoso di un'altra squadra, che però obiettivamente dice la storia, la Juventus è comanda in Italia, ha sempre comandato in Italia, io la rispetto, e Locatelli, dice lui per esempio, non può essere capitano della Juventus, ma questo lo diciamo anche Alessandro, siamo i primi a dire che Locatelli dovrebbe essere quello che subentra dalla panchina e non può fare il capitano, ma in questa Juve purtroppo questo è lo scenario. Sono casi imbarazzanti perché facciamo sempre, dice un altro nostro amico, sempre Salvatore, però non manda 200 messaggi, se no diventa un dialogo tra me e te e non voglio, quindi io devo guardare, dare spazio a tutti quanti. Avete letto la news che la FIFA valuta di fare entrare investimenti privati nelle società? Alla faccia del calcio del popolo, Fabio Davinovo. Fabio, ma anche in questo Andrea Agnelli fu visionario e lungimirante, lui lo sapeva che tanto comunque la Superlega magari non l'avresti accettata, partita male, organizzata male, tutte le cose che ci siamo sempre detti, però poi tanto alla fine sarebbe partita, in qualche modo sarebbe partita, la Premier è una Superlega, in qualche modo l'Europa, il Seferin cambiò il format della Champions League per far più soldi lui, Infantino ha cambiato da presidente della FIFA il format dei mondiali per far più soldi lui, adesso si parla degli investimenti così, e quindi alla fine gira e rigira, gli altri poi faranno la Superlega, che era stata pesantemente bocciata ad Agnelli, manco avesse detto chissà quale castroneria. Antonio da Napoli dice: Vincenzo, ti chiedo, ma siamo più inguagliati del Milan ad essere immobili a Milano con il tanto bistrattato fondo, stanno facendo acquisti? E noi no, un abbraccio Antonio, anche di questo abbiamo parlato più volte, vi siamo mandato più volte questo messaggio, avrei voluto leggerlo a Jacopo, non ho fatto in tempo, ce lo siamo detto, anche la Juventus negli ultimi 3 anni ha speso 400 milioni, quindi i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male. Il Milan anche li ha spesi l'anno scorso e li ha spesi male, perché se tanto mi dà tanto, il Milan comunque non giocherà la Champions League quest'anno, quindi li ha spesi male, vedi gli Asciari, vedi tutti gli altri investimenti che sono stati fatti. quest'anno aveva un bonus per spendere altri soldi. Gonzalo Ramos l'ha preso, hai speso comunque tanti soldi, hai preso anche Ghila, hai speso tanti soldi, vediamo se funziona oppure no. Dopodiché si è fermato anche un po' il Milan, attende di cedere Leao per poter fare altri acquisti e vedremo. Douglas Luiz: mi è bastata mezza partita all'Aston Villa, è un bradipo, a differenza di un altro amico che invece dice: guardate che è stato il mio giocatore della Premier, però è vero che lo è stato in quella stagione, poi si è perso per strada, e questo non possiamo non tenerne conto, perché poi la Juventus ha mantenuto un passo lento, non è riuscito a entrare nei meccanismi, perché poi quando è andato in prestito girovagando non ha incantato nessun altro, che infatti non l'hanno voluto riscattare, è ritornato alla base, continua ad avere questo rendimento, e allora evidentemente è più facile pensare che quello che aveva funzionato, quando aveva era funzionata la sua stagione, diciamo, all'Aston Villa, è stato più un unicum che non uno specchio fedele di quelle che sono le caratteristiche del giocatore. Ciao ragazzi, una curiosità, dice un altro nostro amico: davanti a un'offerta di 50 milioni vendereste con Cesao per finanziare il mercato? Io sicuramente, anzi si potrebbe intavolare una trattativa Ellison più soldi per con Cesao, con me sfondi una porta aperta, basta che non mi ci mettano dentro Federico Chiesa. È una bella domanda la tua, che a questo punto giro anche a tutti quanti voi, se volete rispondere. Per 50 milioni vendereste con Cesao? Io onestamente sì. Vedete, rispetto a tutti gli altri giocatori della Juventus, alla maggior parte perlomeno, direi al 90% dei giocatori della Juventus, con Cesao è uno di quelli invece che apprezzo per l'impegno, per la fame, per la grinta, per la cattiveria, per il fatto che è anche provocatorio. Mi sembra veramente che lui ci tenga tanto alla Juve e riconosce anche quelli che sono i suoi limiti, cioè quello di sbagliare spesso l'ultima scelta, quello di non riuscire a trovare la porta, è stato sicuramente anche sfortunato, però segna troppo poco e ci si aspettava di più da lui. Magari crescerà, magari darà qualcosa in più, però io per 50 milioni onestamente ti dico che per me è un enorme sì e lo venderei. Sentiamoci un'altra nota vocale, che come al solito ho detto... non
8: grande Jacopone, messaggi. Marco Moretta. Beh, parlaci di questi brasiliani giovani che dovrebbero venire in Europa, specialmente nella Juve, ma forse anche nel Milan. Ciao Marco Moretti, ciao Vincenzo.
6: Ciao Marco, sentiamoci un'altra nota vocale, perché Jacopo l'abbiamo salutato.
9: Ciao Vincenzo, eccolo qua l'originale, Francesco.
6: Grande Francesco, ciao.
9: Sto ancora lavorando, un abbraccio e un saluto a tutti.
6: Grande Francesco.
9: È chiaro che a livello politico è un concatenarsi, Vincenzo, quello che è successo. È un tutt'uno, come ti avevo detto l'altra volta, dovevo iniziare con l'intonaco, e così non è stato. Mo io una partita non la vedo, ho visto un tempo Italia-Svizzera quando l'Italia uscì, quindi non so manco. Per quanto riguarda la Juve, a me serve un centrocampista e un attaccante, ci vuole un centrocampista e un attaccante,
6: è un portiere, arriva Francesco.
9: Un attaccante, e poi a fine agosto con qualche opportunità di prendere qualche altra cosa. Il portiere, se riusciamo, è bene, se no pazienza, ce ne di Gregori e puntiamo sullo suo riscatto. Dobbiamo, purtroppo è così, se non riesce, cioè se ho un budget vado a spenderlo in mezzo al campo. O no, che dici?
6: No, che ti manca il portiere, perché comunque al di là dell'attaccante, del centrocampista, serve assolutamente anche un portiere alla Juventus. Poi sono d'accordo con te che c'è anche la priorità sicuramente del centrocampista, e in tal senso per esempio il giocatore sicuramente che potrebbe fare al caso nostro potrebbe essere che sì, che a centrocampo ti va a completare il reparto, a darti quel qualcosa in più. Poi resto sul concetto di Ibrahim da mettere però nei tre dietro, e quindi eventualmente in quello che sarebbe il trequartista alle spalle della punta, però sì, serve anche quello, ma come vedete servono tante cose, ma bisogna far quadrare tanti pezzi. Vai Tini, un'altra nota vocale.
10: Ciao Vincenzo, Alfredo da Torino. A me l'unica cosa che mi preoccupa, oltre al mercato che è a rilento, è una cosa che ho sentito da un giornalista romano riguardo Massara, il quale ha esposto diversi pregi di Massara, ma nei difetti ha detto che è uno che la porta alle lunghe la trattativa, e a volte portandola alle lunghe fai arrivare altre squadre che ti soffiano il giocatore. Ecco, questa cosa mi ha dato molto fastidio, mi fa pensare che lui faccia la stessa cosa alla Juventus, e in effetti non si vedono spiragli.
6: Allora, però le trattative della Juventus le fa Carnevali, Massara si è aggiunto dopo, andando magari a sbloccare alcune questioni. Per esempio, Brahim lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan. Per esempio, Kessi lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan. Per esempio, su tanti giocatori può intervenire lui. Allora, laddove può intervenire in maniera diretta Massara, ben venga. Se invece c'è da andare a trattare comunque i giocatori base, lo fa Carnevali. Anche lui non ci sta a farsi prendere per il collo, non fa il giuntoli della situazione, che è vero che riuscì a comprare tanti giocatori nello spazio di poco, ma spese tanti soldi, spesi male. Adesso quei soldi non ci sono e quindi deve far allungare un po' le trattative. Quindi la lungaggine nasce da queste difficoltà che ha ereditato dalle gestioni precedenti. Un po' di risposte dei nostri amici sulla questione con Cesaro. Per me 50 milioni con Cesaro vendo certamente, in questa Juve non serve con Cesaro. Se fosse la Juve di qualche anno fa allora sì, ma oggi questa squadra ha bisogno di più di sostanza che di rifiniture, dice Lorenzo da Roma. Io Chico non lo venderei, dice Enrico dalla provincia di Lodi, ma il problema non è che vendi, ma chi compri per sostituirlo. 40 più Allison lo porto io a Liverpool, per il resto rispetto al giocatore che tutto sommato è stato il miglior giocatore dello scorso anno insieme a McKennie e Caluro, Cristian da Campobasso che ci saluta, ciao Cristian. Il portiere non lo possiamo prendere, il centravanti non lo possiamo prendere, il centravanti non lo possiamo prendere, allora che facciamo? Meglio non dirlo, Mauro da Parma, non è che non lo possiamo prendere, poi li prenderemo, però purtroppo molto a rilento stanno andando le cose, che di fatto Vicario per esempio si è promesso alla Juventus, e chiaramente lo puoi prendere addirittura in prestito, ma la Juventus è settantenne perché vuole cercare di affondare ancora magari sul Dibu Martinez o vedere se succede qualcos'altro, e poi affondare eventualmente questo colpo. Colomani secondo me, ripeto, fino a, entro il 2 agosto si riuscirà a chiudere. E leggevo anche, che mi stavano arrivando indiscrezioni nel frattempo, io verifico anche le notizie che mi arrivano, Lukumi è un giocatore che ha appetito anche dal Como, però avrebbe detto al Bologna aspetto la Juve, quindi bisogna muoversi anche in tal senso. La questione è chi ti dà 50 milioni per Concesao, dice Robby da Milano, il problema è sempre quello, vendere, da lì passa tutto il resto. Però io credo che è la volontà che ci deve essere più che i soldi, perché un club inglese, vedi, loro si prende il Chelsea, si andrebbe a prendere giocatori anche a 30 milioni, Alibegovic per esempio se lo andrebbe a prendere anche a 30 milioni parcheggiandolo da un'altra squadra, quindi figurati quanto costerebbe al Liverpool di turno andarsi a prendere eventualmente con Cesaro a 50. Poi a noi servono due terzini sinistri perché sicuramente Cambiasso secondo me andrà all'Inter per Frattesi, ciao Agostino. Beh, intanto Cambiasso se va io sono contento, e vediamo un po' però che cosa succede, perché come dici tu poi dopo ne servirebbero due a sinistra, mentre a destra siamo ampiamente coperti, anzi si sta cercando di vendere a titolo definitivo João Mario alla Fiorentina. Ultima sosta per noi, al rientro andiamo da Mimmo Celzi, vi aspetto.
11: Due colori, due voci.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
11: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
13: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
12: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbik e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Allora, un po' di notizie. La prima arriva dalla Juventus. È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all'Olympique Lyonnais. L'attaccante belga nella stagione 26-27 vestirà la maglia del club francese. Segue comunicato che vi vado a leggere, sono 3 righe. Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique Lyonnais per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Loïs Openda a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro. Ciao Loïs, insegna in Francia a giocare a pallone, o magari imparerai, non lo so, magari funzionerà lì e quindi poi sarà più facile riuscirlo a vendere. Fatto sta che si libera spazio per la Juventus e arrivano anche 3 milioni e mezzo. Altra notizia che do, più che notizia, un'indiscrezione che ci arriva, e questa farà felice Gabriele Latini, penso, all'altra parte del vetro, perché cambia lo staff medico della Roma. Il nuovo riferimento dello staff medico della Roma è scelto scelto da Giampiero Gasperini, è il dottor Riccardo Del Vescovo, ex medico dell'Atalanta. Mi arriva l'ok anche da Latini. Arriva direttamente dall'esperienza condivisa a Bergamo, culminata con la vittoria dell'Europa League nel 2024, per prendere in mano il coordinamento dell'area medica della prima squadra. Tradotto, mo l'Atalanta non corre più, comincerà a correre la Roma. Molto molto bene. Insomma, si sono trovati bene, diciamo così, le squadre di Gasperini correvano e davano sempre quella sensazione di essere una squadra molto veloce, molto sul pezzo. Gasperini è arrivato, intanto si è stabilizzato lui a Roma, adesso, diciamo, dopo aver salutato Ranieri, evidentemente ha chiesto e ottenuto anche il dottor Riccardo Del Vescovo, per, chiaramente, ex medico dell'Atalanta, che va a gestire non la parte atletica, sia chiaro, ma la parte fisica, anche il recupero dei giocatori da eventuali infortuni o comunque la preparazione, un occhio vigile, diciamo così. Questo per quanto riguarda la Roma, e questa cosa qua mi fa piacere leggerla proprio adesso, perché poi ne vado a parlare, proprio non di questo, ma approfitto della sua presenza con Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
20: Vincenzo, buongiorno, buonasera, non lo
6: come
20: so.
6: Come stai?
20: Ben trovato.
6: Dove stai affrontando il caldo?
20: Lavorando, sono ancora al lavoro io. In quel di Aversa Beach.
6: Senti, bello, bello Aversa Beach. Senti, quanto conta il dottore, diciamo, per anche favorire un recupero magari dagli infortuni o comunque come consulente per la parte atletica, gli allenatori atletici, i preparatori atletici delle squadre? Tu sei un preparatore atletico e so, quindi te lo faccio dire agli altri, che sei comunque in costante contatto anche con gli staff medici.
20: La figura del medico all'interno di uno staff è fondamentale, ma non solo per il recupero di infortuni, anche per tutta quella che è una gestione della prevenzione e delle profilassi, della profilassi della salute di ogni atleta e di ogni componente della squadra. Quindi è ovvio che il medico è una figura per noi fondamentale, quand'anche poi in alcune circostanze rappresenta addirittura la persona che si occupa poi degli aspetti alimentari, quindi veramente di tutto ciò che è l'approccio della salute dell'atleta in ogni ambito. È chiaro che se parliamo poi di infortuni, il medico è quello che poi è un po' l'ago della bilancia, sia sulla tempistica del recupero, ma anche poi della modalità con cui un atleta viene recuperato, e ti aggiungo su quelle che poi sono le modalità di approccio a tutte le fasi post-traumatiche, quindi insomma dai tempi su tutto, finché poi l'atleta non arriva ovviamente al preparatore atletico e poi lo staff dei fisioterapisti che se ne occupa, e dei preparatori atletici che se ne occupa per il rientro in campo. Quindi è una figura fondamentale.
6: Con il tuo occhio critico, portandoci in casa Juventus, cosa hai notato, come hai visto la squadra in queste due amichevoli dal punto di vista fisico, atletico? Hai tratto qualche indicazione che vuoi condividere?
20: Allora, io ti faccio una premessa: ho visto le due partite da uno smartphone, perché sto lavorando e veramente la sera io arrivo a casa, per cui a volte perché ho visto lo smartphone. Però, allora, quando si vogliono trarre conclusioni a distanza di una settimana, 10 giorni dall'inizio dei lavori, sono sempre conclusioni molto approssimative, per lo più veramente difficili da poter declarare in modo, ma sai, convincenze, cioè te lo vengo a dire, dico sai, è così, in realtà non abbiamo le informazioni necessarie. Perché? Perché bisogna vedere nell'idea di Spalletti e dello staff, ovviamente in questo caso della Juventus, quali siano le strategie che stanno attuando in previsione del campionato che andranno ad approcciare, quindi anche quali sono poi le attività che vengono svolte. Considerando che è una rosa ancora incompleta, per cui sicuramente necessiterà poi di una serie di innesti, credo che l'attività che sta svolgendo Spalletti, che non è un grande fan per esempio dei lavori a secco, mi sembra più improntata su una crescita graduale della condizione fisica, fino a raggiungere ovviamente poi determinati obiettivi al campionato in corso. Lo racconto, ma per un fatto di dovizia di informazione, considerate che mediamente un adattamento atletico richiede 45 giorni dall'inizio delle attività di preparazione per campionato, e normalmente esiste una finestra temporale di 5-6-8 partite per trovare poi la migliore condizione possibile. Quindi oggi devi immaginare che se siamo a 45 giorni dall'inizio del campionato e ne servono altri 60, occhio e croce, 45-60 per arrivare alla migliore condizione possibile, chiaro che oggi è difficile trarre conclusioni. Fermo restando che mi sembra una squadra che sta lavorando bene, perché poi nel secondo tempo, per esempio, nella partita in Francia, in Belgio, mi è sembrata una squadra molto in palla e anche molto organizzata. Poi considera, Vince, molto lo fa l'organizzazione di gioco, quindi
6: certo.
20: È anche la qualità dei giocatori che ti alza quel tipo di percezione che noi abbiamo a volte dall'aspetto fisico di una squadra.
6: Cosa manca secondo te a questa squadra? Al di là, ovviamente, manca tanto, no? Perché ci serve un portiere, ci serve un attaccante, ci serve un centrocampista, ci serve un trequartista, ci serve a sinistra ne prenderei due lasciando partire Cambiaso, un difensore lo prenderei, insomma ci sarebbe tanto da fare. Al di là proprio dei giocatori, dei settori, dei ruoli, eccetera, cosa serve a questa squadra per avere il cambio di passo? Anche giocatori che sappiano seguire l'idea di gioco di Spalletti. Mi spiego, un allenatore che vuole una squadra che riaggredisca, Douglas Luiz non lo può usare praticamente, o è migliorabile?
20: No. Guarda, no, io non credo che sia giusto parlare degli singoli. Parliamo di quelle che sono le caratteristiche. La domanda che mi hai fatto è molto bella perché mi parla di caratteristiche.
6: Sì.
20: Spalletti è un allenatore che ama molto la riaggressione, ama molto la giocata veloce e al di là del possesso palla, che è un possesso palla intelligente, cerca molto di verticalizzare. Fra altre cose, un'idea abbastanza, io uso un termine improprio, moderna, negli ultimi 2-3 anni, meno fraseggio e più verticalizzazione, quindi un po' tutti gli allenatori stanno ricercando quel tipo di gioco. C'è bisogno di giocatori che ti sappiano fare la giocata veloce in avanti e poi andarla a riaggredire, e credo che all'Evento mancano due cose fondamentali: giocatori con quelle caratteristiche tecniche e mentali e giocatori con quel tipo di esperienza. E allora credo che l'Evento, al di là dell'individualità, no? Nei ruoli o nei reparti, è necessario che vada a ricercare caratteristiche di giocatori che vogliono fare quel tipo di gioco e che abbiano anche l'esperienza necessaria per conoscere e riconoscere quella modalità di giocare e aiutare i compagni a farlo nel miglior modo possibile. E allora, anche se ogni tanto sento i nomi, no? I tuoi, quelli di altri colleghi, di altri amici, che dicono ma sarebbe bello Chelsea e Marangio, ma magari non sono Chelsea e Marangio i due più adatti che cerca Spalletti, ma magari forse è proprio quella figura che a noi piace un po' meno, ma perché l'allenatore riconosce in quel giocatore quelle caratteristiche, o magari è proprio la persona che abbiamo individuato noi. Quindi più che i nomi credo che sia necessario leggere cosa Spalletti non abbia avuto l'anno scorso e cosa stia cercando di riprodurre quest'anno, e là la vera chicca del mercato della Juventus, al di là dei nomi. Andiamo a guardare i nomi che stanno girando. I nomi che girano sono giocatori che hanno delle caratteristiche specifiche.
6: Tipo che sì, tipo Colomani stesso.
20: Colomani, Lucumi, Brian Diaz, Lucumi.
6: Esatto.
20: Sono questi giocatori. Ecco, per esempio, stamattina un amico mi diceva, no, Vince, per ragionare, ma perché non abbiamo preso Stones? Al di là della, io ho mandato un messaggio, tu guarda la cartella clinica, 280 giorni di assenza in due campionati sono una cifra abnorme per un atleta, ma bisogna guardare al di là di quello, e quello purtroppo è un aspetto che va valutato.
6: Certo che sì, soprattutto dopo una certa età, no? Perché poi diventa ancora dopo più una difficile certa età. Recuperare.
20: Però probabilmente quel giocatore, per le caratteristiche di Spalletti, non è esattamente aderente a quel tipo di richiesta dell'allenatore. Quindi, al di là delle suggestioni di mercato, che spesso sono anche veritiere, no? Se c'è la trattativa, c'è l'informazione, ma se tu mi fai la domanda come me l'hai fatta 3 minuti fa, e ti chiedo scusa che mi sono un po' dilungato, ma mi sembra logico andare a guardare la caratteristica del giocatore in funzione di quello che è l'idea di gioco di Spalletti.
6: Cioè, per farci un'idea, no? Meglio Lucumi di Stones, perché Lucumi è anche uno che va a riaggredire, che tiene la linea alta, che sale, che ha più fisicità, che è più fisicità nel senso che sta meglio fisicamente, magari più giovane, più reattivo rispetto al classico difensore che ti chiude, ti anticipa, però magari non ha quella capacità di far riaggredire la squadra e quindi di salire, che poi i difensori devono salire tanto.
20: Assolutamente sì, assolutamente. E aggiungo una cosa, che nella mia personale idea di un comparto di coppia difensiva, Bremer-Lucumi sarebbe una coppia devastante, che sono giocatori che sanno aggredire tutto dello spazio e tolgono profondità agli avversari, e in qualche modo possono garantire quell'idea di gioco che chiede Spalletti. non so se rende l'idea. No, tu guarda quando gioca Bremer, ti permette di giocare 15-20 metri più avanti, perché aggredisce lo spazio, va a prendere l'avversario anche in zona di campo non facilmente raggiungibile ai difensori in modo efficace, e spesso e volentieri non fa ripartire la squadra avversaria. Quindi voglio dire, avere un Lucumila in mezzo con un Kalulu e magari un altro giocatore a sinistra che possa avere quelle caratteristiche, probabilmente, ecco, migliora la difesa, fermo restando che a mio modesto avviso il problema non sono gli interpreti dentro la difesa, ma l'interprete in porta.
6: Qui
20: non è l'attacca di Gregorio, ma qualche gol di troppo l'anno scorso l'abbiamo preso, lì andrebbe risolta quella situazione là.
6: Sono d'accordo con te. Sentiamoci qualche nota vocale, dalla condividiamo insieme, vai Latini.
20: Sì.
4: Ciao Leonardo da Roma. Vincenzo, però non si dice Olympic Lyonnais, o dici Lione in italiano o dici Lyon in francese, o Lyonnais te lo sei inventato, però
6: no si dice anche Lyonnais, credo. Lyon non è, perché Lyonnais, quindi Lyonnais. Vabbè, dai, sentiamoci una domanda.
4: Ciao Vincenzo, Leonardo da Roma.
21: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io credo che Spalletti sia rimasto perché si sentiva in debito con la Juve per non essere riuscito a portare la squadra in Champions dopo tipo tanti anni. Ecco, quindi è venuto pensando di fare bene, e per un certo periodo ha fatto benissimo, ma poi le ultime partite hanno rovinato quanto che buono fatto fino a quel momento, e sicuramente c'è anche della responsabilità da parte sua, motivo per cui è rimasto. Ma diversamente da come sarebbe rimasto se invece fosse riuscito a portare la Juventus in Champions. Quindi probabilmente affronterà il prossimo campionato con questa impostazione, questo umore, diciamo, questo mood, e non la vedo benissimo come cosa.
6: Allora, poi ne parliamo. Intanto Olympique Lyonnais, ragazzi, se tu vai a vedere, scusami, perché ci tengo al francese, perché sono francofono. Cioè, il nome francese è Olympique Lyonnais, poi lo puoi chiamare Lyon, abbreviato, Lione italianizzato, ma il nome esteso è Olympique Lyonnais. Detto questo, Mimmo, tornando a noi, su Spalletti tu che cosa pensi complessivamente? Che sia uno che è stato buttato dentro in un contesto di squadra che non gli appartiene, che adesso sta facendo il massimo col poco

0: Ma io credo che il mister sia la persona più adatta per provare a dare una nuova identità e una nuova personalità a questa squadra. E l'anno scorso ha provato a giocare. Ovviamente anche lui ha avuto difficoltà, è vero, però è anche vero che gli interpreti in mezzo al campo non erano assolutamente quelli che poi lui veramente si aspettava. Per provare ad incidere in un modo di fare calcio, interpretare calcio, ovviamente per lui è l'ABC. Ma credo che se gli fanno il mercato giusto, e qui Carnevali e lo staff secondo me, stanno facendo un lavoro che è difficile in questo momento, perché mi insegni, il mercato è sempre difficile, però se fanno bene e riescono ad inquadrare quello che manca a questa squadra, è molto probabile che ci troveremo davanti a una squadra strutturata e che verosimilmente può essere quello che Spalletti cercava, quello che Spalletti voleva. E quindi io resto fermamente convinto che sia la persona più giusta per guidare la rinascita. Poi magari c'è qualcuno che, io tu lo sai, sono un grande estimatore di Allegri, sono
1: Sì,
0: anche un
1: come
0: grande
1: me.
0: estimatore di Conte,
1: Quello un
0: però
1: po' me.
0: occhio, ogni tanto cambiare anche le figure, gli interpreti all'interno di un'idea di gioco, di una filosofia di gioco, e portare qualcosa di diverso può essere. Sì, ma perché, sai, il giocatore è anche una persona che vive di emozioni e di motivazioni, no? E allora quando dice qualcosa di diverso da quello che tu fai normalmente, è quella diversità, tu la vivi all'interno di una nuova, no, idea di gioco e anche di aspettativa, si duplicano e triplicano le energie mentali e fisiche, e allora nasce fuori qualcosa di nuovo e di diverso. E secondo me lì c'è il segreto dove Spalletti veramente può fare la differenza. Questa è la mia personale idea. Occhio, magari a qualcuno piacerà poco, a qualcuno piacerà meno, però fermo restando è un allenatore comunque vinto, e comunque ha dimostrato di saper guidare una squadra, ha una discreta personalità, è un po' scanzonato anche nel suo modo di parlare, ma serve anche quello nel calcio, e secondo me è la figura più adatta in questo momento.
1: Come bella, bella domanda per te. Come preparerebbe Chelsea per migliorare, cosa farebbe nella preparazione per migliorare Douglas Luiz? Ammesso che si possa migliorare, Francesco da Latina.
0: Ah, bella domanda. In realtà io non so quali sono le difficoltà del giocatore. E quindi bisogna capire se il primo vero intoppo è di natura
1: Non
0: psicologica,
1: so
0: di
1: se si
0: natura
1: può girare una
0: emotiva.
1: corda dietro, tipo
0: Ecco, e qui non lo posso sapere. Ma è chiaro che io andrei a lavorare molto prima sulle motivazioni e sulla mentalità del ragazzo. E poi
1: Però se lui ti dice
0: gradualmente
1: che è
0: andrei a.
1: motivato, ma in campo non si vede, che cosa fai?
0: E allora lì è una questione di disciplina tattica, e lì è una questione che deve fare, non deve fare il preparatore atletico, lo deve fare l'allenatore. L'allenatore deve cercare di far capire al ragazzo che il suo modo di giocare non fa bene, non ha fatto bene a lui nell'ultimo periodo, e probabilmente deve cambiare le sue aspettative e le sue abitudini, altrimenti il rischio più grave che corre è quello di restare imbrigliato nella sua dimensione, non venirne fuori e non mostrare invece il grande talento che, a mio modesto avviso, lui ha. E adesso qui c'è tutto il segreto dell'atleta, dell'allenatore, che deve intervenire bene sull'atleta, non è il preparatore atletico, perché poi il preparatore atletico, certo, deve lavorare con i ragazzi. Io anche questo, no, un discorso che facevo ieri con l'allenatore con cui noi stiamo programmando la stagione, domani iniziamo la nostra stagione, quindi ne parlavo con lui, dicevo, noi dobbiamo lavorare molto sulla testa dei ragazzi, e dobbiamo farlo sia nella fase atletica, secca e con palla, ma dobbiamo farlo poi nella parte tecnico-tattica collettiva ed individuale. Quindi in questo lavoro c'è la ricerca di quelle molle che dobbiamo far scattare in alcuni giocatori che magari la stagione hanno fatto male, o hanno fatto bene e potevano far meglio, o magari che ancora sta crescendo e deve provare a fare l'ultimo step per diventare poi il giocatore che noi ci aspettiamo. Quindi e là c'è il lavoro di squadra, ma poi è l'allenatore in realtà che fa veramente il grosso del lavoro, non è il preparatore atletico.
1: Leonè da Roma, ci scrive un nostro amico dandomi
0: Lo
1: ragione su Leonè. Senti,
0: spazzone
1: prima.
0: sta diventando una barzelletta, vai.
1: Sì, una bella storia. Poi dopo vediamo chi c'ha ragione. Allora, prima ci sentiamo un'altra nota vocale. Dai, poi c'è un'ultima domanda rapidissima a Mimmo. Lo saluto e lo ringrazio come sempre. Vai.
2: Buonasera a tutti, buonasera Radio Bianconera.

0: Sono Andrea da Varallo. Allora, secondo me dobbiamo essere bravi a vendere la nostra argenteria. Non dobbiamo essere detrattori dei giocatori che noi abbiamo, perché altrimenti rischiamo di non prendere una valutazione sufficientemente adeguata. E dobbiamo imparare questo. E sono periodi di magra, siamo la Juventus, ci rialzeremo. Secondo me dobbiamo stare uniti e non dire che tutti i nostri giocatori sono robaccia, perché altrimenti nessuno te li viene a riprendere. Una strategia che abbiamo già
1: ha ragione, spieghiamo che manca poco. Ha ragione il nostro amico, ragazzi. Douglas Luiz è fortissimo. Poi abbiamo un altro centrocampista che si chiama Conminers, che è un mostro incredibile. Ma perché non se lo vengono a prendere? Che è proprio bravo. Davanti siamo a posto, perché abbiamo Jonathan David, che è tornato pure oggi sempre con quel sorriso sornione, allegro, sicuro di sé, fa gol a grappoli. Ma il punto forza nostro qual è, Mimmo? A porta. Noi abbiamo due proprio uomini ragno a porta, che proprio parano l'imparabile. Così magari riusciamo a vendere. È veramente una battuta per il nostro amico, capisco, ma noi dobbiamo raccontare la verità, amico mio. Poi è la società che maschera i difetti di fabbrica e fa bene a mascherarli, e che deve vendere bene l'argenteria. Domanda rapidissima per Mimmo, è poco, ma la domanda è molto profonda. In realtà ti chiedo, in media un allenatore quanto tempo si prende, visto che poi comincia il campionato, no? A metà, l'ultima settimana di agosto, quanto tempo c'ha per dire alla società questo va bene, questo non va bene, dei giocatori che ha?
2: Ma allora, in realtà noi i giocatori li valutiamo in 1-2 sedute di allenamento. Già abbiamo capito che abbiamo davanti l'allenatore, in realtà lo capisce subito. E la questione è che a volte noi veniamo tratti in inganno da un posizionamento in mezzo a campo, da una scelta individuale del giocatore che magari vediamo che può fare delle cose e non le fa, e il tempo che ci prendiamo è quello per capire se il giocatore è capace di fare eventualmente una cosa diversa da quella che sente più adatta, no? Come abito tecnico e tattico individuale, e quindi ci prendiamo qualche giornata in più a volte per capire se quel giocatore effettivamente può fare lo switch che noi ci aspettiamo, e a volte questo switch effettivamente arriva e siamo contenti che arriva, altre volte no, però noi già a fine di uno o due allenamenti traiamo le prime conclusioni. L'allenatore già fa le prime osservazioni alla società dicendo: beh, Marangio mi piace, Chelsea non mi piace, quindi lì cambia tutto. Ma è una, veramente ci vuole pochissimo per capirla sta cosa, non è una cosa lunghissima. Poi no, i giocatori li conosciamo,
1: esatto, quindi
2: quando giocatori li conosciamo tutti, non è che c'è bisogno che poi lo vedi il giocatore, tu quando arriva già sai chi è,
1: già
2: chi non è,
1: e te ne accorgi, ecco. Anche a Douglas Luiz, sì. Arturo, quando torna un'idea te la fai, dici facciamoci un paio di sgambettate, poi capisco dove posso lavorare e dove mettere
2: una
1: croce.
2: Posso lavorare.
1: Esattamente, esatto. Mimmo, poi una pizza da Antonio, ce la facciamo insieme e te, altro che con Luca Gramellini.
2: Assolutamente.
1: Il grammo, va bene. Ciao Mimmo, grazie, un abbraccio.
2: Ciao,
1: grande.
2: Un abbraccio.
1: Mimmo Chelsea, come al solito, straordinario. Noi siamo ai saluti anche per la puntata odierna, vi ringrazio come al solito, è stata piacevolissima, perché siamo divertiti anche con Jacopo Carvani, abbiamo parlato di cose interessanti con Mimmo Chelsea, abbiamo raccontato questa meraviglia che ci ha raccontato le nostre istituzioni calcistiche, dalle quali non usciremo mai. Aspettiamo il mercato della UE, quindi è inutile soffermarsi due ore a parlare di colpi che speriamo possano arrivare. Vi abbiamo dato tutte le news più possibili in questo momento, è tutto profondamente in stand by, controllate le notifiche delle ore 20 e salutiamo l'ottimo Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti. Vi ricordo che non c'è Quintiliana, che sta in ferie, che però lavora anche dal lettino, perché mi ha mandato delle indiscrezioni importanti. Non vi dico da parte di chi, non parlo, riguarda il mercato, riguarda tutta la storiaccia della nazionale. Non vi dico da parte di chi, perché dobbiamo proteggere le nostre fonti, e domani ne troverete in un primo piano, che proverò a scrivere io su queste news che ci ha dato l'ottimo Quintiliano, nel primo piano di Bianconera News. Quindi andatevelo a leggere, seguite sempre Bianconera News. Ciao a tutti!
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì,
1: Ma
0: certo.
1: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro. Ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rinnovo, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi li fanno giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è e parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi e E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, insomma. Petracchi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi ancora giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per
0: No,
1: qualsiasi
0: c'è dubbio.
1: squadra.
0: C'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
1: Beh,
0: una big adesso,
1: come
0: visto che
1: finora è
0: partecipa alla
1: stato
0: Champions.
1: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma e gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo?
1: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo. Quindi lui
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i giocatori.
0: Corto muso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. E quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: Ciao, stammi bene.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Sì, perché ci saranno anche i giornali in questa oretta insieme. Ve l'ho detto ieri, ve lo ricordo anche adesso. Dalle 11 parte ufficialmente la programmazione. Avete ascoltato infatti prima la trasmissione di ieri di Dario. Ho notato anche che comunque, nonostante fosse una replica, c'è una voglia pazza da parte vostra di chiacchierare, di parlare, di analizzare, anche perché insomma stiamo ancora letteralmente in alto mare, nonostante manchi sempre meno. Questa è la forse paura più grande, no? Che c'è, il pensiero più grande che avete voi, ma non credete soltanto voi, perché c'è anche chi direttamente dalla Continassa continua, no, a pensare, ad aspettare che arrivi qualcuno, no? Che il famoso citofono suoni e a rispondere vuole a tutti i costi essere Spalletti. Ne ha una voglia matta. Ovviamente mi associo anch'io alle condoglianze che sono state fatte, credo già ieri, da un po' tutta la radio per la scomparsa della mamma del mister bianconero, che ovviamente lascia, no? Un vuoto nel cuore del mister, pronto magari da colmare con qualche gioia in più sul campo. Venerdì l'amichevole con il Nizza, ragazzi, poi la partenza per l'Asia, per termine arcaico, per l'Est, dove appunto si incontreranno anche squadre che non è che stiano proprio avendo la strada spianata in chiave mercato, in particolare l'Inter, tra queste appunto tra le squadre presenti in questa tournée che racconterà qualcosa, speriamo di sì. La speranza che c'è ad oggi, a martedì 28 luglio, è che non si debba far prendere a nessuno voli intercontinentali, ma che appunto si ricrei questo bel gruppo d'ascolto e non solo, anche di lavoro, pronto a partire tutto insieme da Torino, e al contrario chi invece non ne farà più parte possa salutare definitivamente proprio in questi giorni, senza dover incappare anche qui in non presenza magari nella lista dei convocati, che non è mai piacevole comunque come cosa, o addirittura appunto partire per poi dover rientrare con anticipo. È una settimana fondamentale, e quella settimana credo che può essere tranquillamente definita capace di raccontare davvero questa Juve dove andrà e che cosa sarà. È quella settimana rivelatoria, letteralmente, che non può non da una parte magari impensierire, dall'altra creare un po' di suspense, un po' di pathos, perché le idee ci sono tante, ce ne sono sempre. C'è ancora questo discorso aperto con il Paris Saint-Germain per Colomouani, c'è questo discorso con l'Aston Villa per il Dibu Martinez, ma Juve, vi ricordate quando si faceva così, no? Per dire, ma signora, ma cosa mi di... Se si parla veramente di 3-4 milioni, e date sti 3-4 milioni alla Aston Villa. Io ho capito che io non, la Juventus in questo momento è in una fase di io non accetto, io non voglio, io sono dell'idea che non mi, guarda, mi volano anche i fili, sono dell'idea che nessuno può mettere la Juventus in un angolo, nessuno può metterci i piedi in testa, e va molto bene, siamo tutti estremamente d'accordo. Però parafraso e riprendo anche un momento della trasmissione di prima, ci siamo lasciati a fine maggio con una diktat: la Juventus del prossimo anno dovrà avere un nuovo portiere, un nuovo attaccante. Siamo a 2 mesi dalla fine del campionato, a martedì 28 luglio, e la Juventus è ancora senza l'attaccante di riferimento, perché è vero che è arrivato Ekator, però non è quel giocatore che, complice la sua giovane età e la sua poca esperienza, può mettersi sulle spalle un reparto intero. No, non è lui. Quindi va bene tutto, però abbiamo detto che la Juventus doveva acquistare un portiere, un attaccante, un attaccante titolare di peso, e la Juventus ad oggi, 28 luglio, ha acquistato un terzino validissimo, che ci ha anche raccontato Carlo Nicolini venerdì qui ai nostri microfoni quanto lui sia stato complice anche, no, dell'ascesa di Selic, visionato in un club di Serie B turco, e poi pian piano fatto salire ovviamente di livello. Quindi un terzino e un attaccante, sì, ma un attaccante che di base, insomma, può garantire qualche buona prestazione, potrà garantire, speriamo, almeno gol che non stanno soltanto in una mano, ma magari in due, perché comunque le competizioni sono tante, non c'è soltanto il campionato da giocare. Però mancano ancora proprio quei tasselli fondamentali che tu esattamente 2 mesi fa ti sei detta pronta a portare nel più breve tempo possibile a Torino. Quindi cosa possiamo dire alla dirigenza? Forza ragazzi, forza, che forse prima o poi ce la faremo. Noi io andiamo invece adesso, sapete dove? Andiamo sulla prima pagina del Tutto Sport. Facciamo così, partiamo dal quotidiano torinese, che come sempre avete notato la mia anche voglia di poca voglia di parlare della nazionale, ma vabbè, ovviamente ci arriveremo per forza di cose, obbligatoriamente. Non solo Colo, io sono stufa di vedere queste foto vecchie di Colomboni, voglio vederne di nuove, con la maglia nuova, con questa bella maglia che la Juventus ha creato e che ha regalato ai suoi tifosi per questa stagione, anche quella lo voglio vedere basta. La Juve è convinta di partire per la tournée con il francese, ma risale anche Sorloth, ragazzi, e rispunta Zirkzee. Poi di Zirkzee vi dico anche una cosa dopo. Carnevali e Massara all'attacco, per l'attacco. Io mi immedesimo anche ogni tanto nei colleghi della carta stampata, perché noi tanto quanto parlando possiamo passare di palo in frasca, e abbiamo questa fortuna, no, di avere questa immediatezza nel raccontarvi le cose e la possibilità quindi di spiluccare di qua e di là, di ogni tanto magari qualche cosa inventarla. Ma i colleghi della carta stampata, ma la fatica, ma ragazzi, vi sono vicina. Alla continassa, pronti a riabbracciare Colomuani. Guardate, gli abbracci sono pronti da 2 mesi. L'Atletico si tiene Alvarez, il norvegese torna caldo. L'olandese in offerta intriga. Porta, non si molla Suzuki. Anche qua poi poi ne riparliamo ancora, perché io giuro che potrei veramente darmi fuoco ora, visto che il caldo me lo permetterebbe, se dovessimo annunciare Suzuki. Ma Spalletti potrebbe accontentarsi, tra virgolette, di vicario. Mister, mi ascolti, tre quarti, strada più libera per Brahim, però c'è questo Ayla Begovic secondo cui che prende piede, no? E ce lo dicono anche colleghi rispettabili. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono, la vergogna, lo schifo, l'umiliazione, che non ci sono più parole neanche per descrivere quello che sta accadendo in chiave azzurra. Oggi nuovo CT o rischio commissariamento, che vergogna, povera Italia, come siamo messi. Vedete l'inizio dell'editoriale di Guido Vaciago, il Consiglio federale alle strette, Malagò che riprenderebbe il mancio, litiga con Abodi per le ingerenze della politica e in caso di mancata intesa potrebbe addirittura fare un clamoroso passo indietro anche lui, via tutti, basta. Ma possiamo evitare di avere la nazionale azzurra a questo punto? Basta, togliamola dai radar letteralmente, se questa è la fatica. Un dubbio in più: Antonio accetterebbe l'incarico come ultima scelta? Maldini e il suo consigliere sono durati 16 giorni, falliscono un colpo di coda con Thiago Motta e poi lasciano. Non, Thiago Motta non c'ha voglia, non ne ha voglia. Come direttore tecnico ora c'è chi propone Chiellini, che però direbbe no. Quindi può ancora succedere di tutto, che vergogna ragazzi, che vergogna. Il Toro ha preso Comuzzo, Comert arriva oggi e poi Stones ha scelto l'Inter per 8 milioni. Anche la Juve lo voleva, ne abbiamo parlato ieri, ma ripeto che possiamo dare la precedenza ai giocatori che effettivamente la Juventus ha inserito nella lista, nei primi posti soprattutto. Poteva essere un'occasione Stones, lo abbiamo detto anche ieri, gli è stato proposto un biennale con ingaggio da 4 milioni a stagione, diciamo che era anche un po' questa la cifra forse che veniva proposta dalla Juventus, o poco meno, però per i bianconeri a rischio anche Lukumi perché è entrato nel mirino del Como. Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, abbiamo ancora negli occhi soltanto pochi giorni fa le loro belle facce allegre, i loro sorrisi, le loro cravatte, le loro giacche firmate, niente, dobbiamo resettare tutto. Mancini favorito su Conte, il ministro Abodi dice brutta figura e vediamo un po' se non ha ragione a dirlo. Il presidente FIGC replica: dipende da chi l'ha fatta. L'ha fatta la nazionale, che l'ha fatta, scusatemi, credo, l'hanno fatta Maldini e Leonardo e anche lo stesso Abodi, perché lo stesso, scusatemi, presidente Malagò, perché non hanno avuto la forza di mandare avanti le loro idee. Cioè, io ho scelto Pirlo, non me ne frega niente se il Kodakons delle mie scatole si mette di mezzo ci dice che è sbagliato, non mi interessa se i soloni della politica si inalberano che pensino un po' a tutte le porcherie che ci sono in questo momento in Italia e lasciano perdere. Forse da questo punto di vista sono d'accordo con Malagò, perché la figuraccia l'hanno fatta un po' tutti, non soltanto la FIGC, l'ha fatta chi si è intromesso in qualcosa che doveva lasciare totalmente perdere, l'ha fatta però anche appunto il mondo calcio per non aver... diciamo protetto in qualche modo la figura di Andrea Pirlo, che è l'unico che tolgo dal gruppo dei figuranti brutti. Paolo e il brasiliano irremovibili su Andrea, oggi in programma il Consiglio federale. L'Italia ancora senza un CT dopo lo strappo con Malagò, il direttore tecnico e l'advisor abbandonano la nazionale. Frenata per Romero, problema commissioni, allora Inter va vola da Stones. Svolta improvvisa, trovata l'intesa con il difensore inglese, si è svincolato dal Manchester City, fascia destra, promosso Diouf. Poi le firme Castro da Gasp, Dovbyk a Bologna, difesa Napoli, avanza Badiashile, anche lui si anche lui in ottica, sono sempre gli stessi ragazzi i nomi alla fine che girano. Lukumi, la Juve sgomita col Como, Carnevali tra Colo, Suzuki e Dibu, settimana chiave, la beffa carezza, il Borussia lo soffia al Milan. E poi i 17 giorni, vedete in taglio alto sulla sinistra l'editoriale di Zazzaroni, come un gatto in tangenziale, 17 giorni di Maldini e Leonardo. La Gazzetta dello Sport, Italia da rifare, anche per la seconda giorno consecutivo, ma non mi stupisce, anche perché non c'è molto da dire, un po' anche li capisco, non si parla di Juve in prima pagina, ma dell'Inter che è Costons, colpo a zero, il difensore ad un passo, e l'Italia che da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in Pol, l'ex CT che lasciò tra l'altro tra le polemiche per aver sposato una causa molto più ricca rispetto a quello italiana. Meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti. Io non sono tanto d'accordo, anche perché mi sembra che si stia esagerando dopo tutto quello, cioè davvero dando un pochettino più di peso alle cose che hanno davvero bisogno di attenzione, questa era assolutamente evitabile, e mi continuo a riferire al mondo politico. E poi in basso, Svilar sarà una Roma top anche in Champions, vorrei ben vedere, visto che avete soffiato il posto alla Juventus, almeno datevi da fare, questa è la mia speranza. E poi ancora anche Antonelli, Hamilton mondiale a Suandia, novità, super sfida per quanto riguarda la Formula 1. Il rompipallone, l'avevo sempre letto, ieri non l'ho letto. Il progetto di Maldini e Leonardo è durato 16 giorni, d'altra parte d'estate le giornate volano così velocemente che sembrano passati 8 anni. Un po' di ilarità non fa mai male. Queste le prime pagine dei tre, ovviamente, quotidiani sportivi italiani. Vi ho promesso che appunto in questa settimana, non potendo godere della rassegna stampa di Zuliani e neanche nell'ora precedente della rassegna stampa un po' più normale, definiamola così, tra le 8 e le 9, vi regalo queste perle. Sentitevi quindi molto soddisfatti di ciò. Vi ho detto prima che vi avrei parlato velocemente, detto velocemente qualcosa su Zirkzee, perché il suo procuratore è in Italia e ha parlato anche con la Juventus, perché il procuratore è anche di Douglas Luiz, il cui futuro continua comunque a rimanere abbastanza in bilico, perché Spalletti fino a questo momento non è che proprio l'abbia visto brillare particolarmente. C'è stato qualche sondaggio per lui da parte di Francia e Inghilterra, ma sappiamo benissimo come non è che si sia appunto reso protagonista di una stagione di alto livello, anzi ha cambiato pure due squadre in un anno, cioè quando accade e tu comunque risulti ancora inespresso e incompiuto, vuol dire veramente che le cose stanno andando non male, malissimo. L'altro argomento però di discussione è stato Zirkzee, appunto, per il quale Mastara si è detto un grandissimo estimatore, lo voleva portare già a Roma l'anno scorso. Vi ricordate? Lo United ha aperto la porta ad una possibile partenza in prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni. Quindi io vi chiedo se questa è un'operazione che secondo voi la Juventus farebbe bene a portare avanti. Ricordo anche un messaggio, non mi ricordo se la scorsa settimana, fine scorsa settimana o ieri, di un ascoltatore che ci diceva: se Carnevali e Massara dovessero riuscire a portare Zirkzee alla Juventus, credo che quello potrebbe essere visto come così il tocco del maestro, l'operazione che non ti aspetti e che ti regala gioia fondamentalmente. Non so se siete tutti d'accordo con l'ascoltatore o se appunto una possibile un possibile arrivo di Zirze con in prestito con obbligo di riscatto, che ovviamente sarà messo in maniera folle alla Openda, non credo, immagino che le cose verranno fatte diversamente, a 30-35 secondo voi è corretta? Io la trovo corretta come valutazione, credo anche che lui abbia un bisogno davvero impellente di lasciare aria, è uno di quei giocatori, a differenza di Tonali e Calafiori, che secondo me si è pentito di aver fatto il salto in Premier, e l'altro che si è pentito è Federico Chiesa, ma non c'erano alternative, anche di lui si è parlato molto nell'ultimo periodo. Poi nella lista della Juventus sono presenti i nomi di Suzuki e Alaibegovic, per i quali i bianconeri sono in concorrenza proprio con PSG e Chelsea. Il club parigino vuole Suzuki, ma oggi farebbe il secondo, addirittura sarebbe solo di passaggio per poi andare in prestito da qualche parte. La situazione è simile per il bosniaco, perché i Blues non gli garantirebbero un ruolo da protagonista, come invece potrebbe fare la Juventus, che sta cercando tra l'altro di convincerlo con l'aiuto di Miralem Pjanic. E sì, e poi ancora un discorso legato a Kenan Yildiz, così vi racchiudo un po' in questi primi 20 minuti le notizie clou di giornata. Yildiz non si è ancora allenato in gruppo, rischia di saltare la tournée estiva purtroppo tra Hong Kong e Perth. Al momento dalla continassa filtra un cauto ottimismo, lo staff lo sta monitorando e continua soprattutto a cercare di capire come farlo tornare al meglio e come agevolare la sua presenza nelle sedute insieme ai compagni, considerando che dal mercato mancano ancora due pezzi grossi, ovvero centravanti di livello e portiere titolare, e che Thuram non sarà disponibile, il rischio concreto sarà che Spalletti volerà nel continente asiatico, appunto, con addirittura metà soltanto formazione tipo. Non benissimo, non benissimo. Andiamo, dai, ascoltiamo qualcosa.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Luca d'Ancona. Vi volevo segnalare una cosa. In macchina, in streaming, Radio Bianconera,
2: partono le pubblicità.
3: Se per caso va via il segnale, come?
2: Parte la pubblicità. Sì, ragazzi, lo sappiamo. Scusa se ti parlo sopra, ascoltatore, ma è già successo, è questione proprio legate alla pubblicità. Se è così, è semplicemente perché la radio continua ad essere gratuita per voi, ma ha bisogno un attimino, no? Di fiatare, di rimpolparsi in qualche modo. Quindi abbiate pazienza, pensate che solitamente in una radio comune più o meno ogni 7-8 minuti, forse 10 esagerare, c'è una pausa, ogni 15 minuti c'è una pausa pubblicitaria, ogni 7 minuti c'è una canzone. Noi non abbiamo canzoni, parliamo sempre, ascoltiamo voi e poi i nostri ospiti, quindi è così. Vogliateci bene lo stesso, tanto voglio dire, se perdete mezzo secondo di discorso, sono dell'idea che riuscirete comunque a mantenere la traccia di quello che è stato detto. Ancora, dai.
4: Ciao Giulia, io sulla faccenda nazionale sono veramente, veramente basito. Si sta praticamente massacrando un uomo, perché parliamo di un uomo, Pirlo. Qui è stato chiamato, non era evidentemente piaciuto allo zio Ignazio, e la compagnia di Roma, filo governativa e non, e non si parla del fallimento di Malagò, dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, che non so a che titolo dovesse essere lì dentro, e delle riforme che dovevano avvenire dopo Gavrina. E siamo sempre alle solite, in questo paese non si può mai cambiare. Faccio notare che tutti parlano di ma ci sono troppi stranieri. No, questo paese è vecchio perché non apre allo Ius Scholae, non apre allo Ius Soli, mentre gli altri paesi più civili hanno stranieri di seconda e terza generazione.
2: Hai detto tutto nella maniera più che corretta, caro ascoltatore. Andiamo ancora.
5: Cara Giulia, buongiorno, sono Lorenzo. Olè. Da Peschiera del Garda, Verona. Io volevo un pochino fare questo piccolo discorso, se me lo permetti. Certo. Io mi meraviglio di Malagò, che sta esternando discorsi di qua e di là nei confronti di Abodi e quant'altro, no? È chiaro, è lampante che lui vuole Mancini, perché comunque ha probabilmente un'amicizia nei confronti.
2: Pirlo in niente,
5: a livello di parlo di soldi, probabilmente Mancini sarebbe anche, diciamo, la scelta giusta per non spendere tanto. Questo è quello che io ho letto nei giornali. Però mi chiedo come si faccia, visto che si parla tanto di morale, come si faccia scegliere Mancini quando quest'ultimo ha scelto, ci ha lasciato così in braga di tela, si dice, no? Per sposare un progetto molto ricco in Arabia, e adesso noi abbiamo la capacità di andarlo a riprendere quando questo signore qua ci ha lasciati. E io mi ricordo anche il signor Conte, che l'ha fatto anche con la nostra cara amatissima Juventus, che poi è arrivato Allegri per fortuna. E però io ripeto, non capisco il signor Malagò, che dovrebbe a questo punto anche lui dimettersi, perché questi signori fanno solo che male a questo calcio, che è sempre più diretto verso un burrone. Ormai il nostro calcio lo paragona al calcio greco, non lo so quello turco, ma più o meno lo metto lì, anche quello lì.
2: L'ho detto prima, non possiamo eliminarla, così abbiamo fatto baracche, burattini e ci leviamo qualunque pensiero. Allora, prometto che ora cercherò di capire che cosa succede con questa pubblicità, perché le lamentele sono tante e ora provo a capirci qualcosa. A tra poco.
0: RBN Caffè.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: ragazzi, niente, siete impazziti con questa cosa della pubblicità e non si può fare niente. Mi dispiace, se decidete.

Ve la guarda, eh sì, avete sempre saputo il perché dell'esistenza delle pubblicità, esattamente come le pubblicità su YouTube, per farvi capire, no? Il concetto è lo stesso, quindi il buon Manuel non può far nulla, Stefano, anche perché Manuel non può decidere di togliere la pubblicità che ci aiuta, ripeto, a sopravvivere. A parte tutto, ci chiede Francesco dalla Calabria, secondo te Spalletti è contento di come sta andando il mercato? Non credo, nel senso che manca meno di un mese, inizierà il campionato e a parte Striche Deca non abbiamo preso nessuno nei reparti dove ci servono davvero giocatori. Francesco, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso non credo che stia facendo i salti mortali in questo momento il nostro mister perché appunto si sta rendendo conto anche lui, ma secondo me non si sta rendendo conto soltanto delle difficoltà che sta avendo la Juventus, ma un po' anche in generale di quello che sta accadendo nel calcio italiano, poi vabbè c'è l'ironia del nostro regista da Roma che non leggo però perché non è carino, a cui ho chiesto appunto notizie di questa presenza pubblicitaria e mi ricorda anche lui, è lo stesso concetto delle pubblicità su YouTube, Facebook, eccetera, può essere noioso per chi ascolta, però è vitale per l'azienda ovviamente, quindi stringi, stringi. Massimo da Roma. Non ci si fa più, non ce la si fa più con questo mercato o no mercato, per ogni giocatore accostato alla Juve ci sono sempre problemi, uno sfinimento, basta. Credo che Zirze ci dice Paolo possa fare la differenza di nuovo nel campionato italiano e certamente potrebbe farlo nella nostra squadra. Quindi Paolo è d'accordo sulla possibile idea Zirze Juventus con prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni pattuito col Manchester City. Forse sarà più facile parlare con lo United, scusatemi, più con lo United che con il Paris Saint-Germain. Maybe yes, or maybe not. We don't know. Meglio Colo Pellegrino oppure Sorlo Zirze? Ho la netta impressione che arriveranno quest'ultimi, ci dice Tiziano da Milano. È una bella domanda. Meglio Colomouani Pellegrino oppure Sorlo e Zirze? Allora, Zirze mi piace tantissimo, mi piaceva già quando ha giocato a Bologna. Lo avrei preso, speravo che la Juventus riuscisse nel colpaccio nell'estate, no? In cui era arrivato anche Thiago Motta, ma abbiamo visto che anche lì Ersoldo Premier ha chiamato un pochettino di più. Colomouani è qualcosa di ormai viscerale, cioè tutti abbiamo un Colomouani nella nostra vita, tutti vogliamo bene Colomouani. Ormai, quindi ci auguriamo forse che questa tiritera alla fine finisca e che si veda quindi finalmente la luce. Pellegrino è un giovane che non mi dispiace, però tra i due preferisco, tra lui e Zirze, se devo metterli in paragone, visto come hai fatto le coppie, preferisco Zirze tutta la vita. Sorloth è un giocatore che non lo so, ho un po' più paura di lui che di Colomouani, questo è poco ma sicuro. Poi richiamarlo ma non risponde, è 45, quindi aspetta ancora qualche minuto Giorgio per l'ospite. No, se vogliamo dare per certa la lotta per il decimo quindicesimo posto, no a che. Non lo so, però va bene così. La questione morale, ci dice Gianluca, deve esistere sempre. Se non sei d'accordo, ma è perché Gianluca usi questo modo di parlare sempre molto sgradevole, sgarbato? Non mi piace tanto. Io dormo lo stesso, cioè sicuramente non mi. Era un pourparler soltanto. Ammazza, per me non è sbagliato prendere Colo, ma ciò che è sbagliato è la strategia. Spendi 40 milioni per un giocatore solo che ti esaurisce le risorse, ma con 40 ne devi prendere due. Siamo una squadra debole, in orizzontale, debole come struttura, poi l'attacco come lo fai? Il centrocampo come lo fai? Inondando di commissioni gli agenti di che sì, Massimiliano da Roma.
Ah, Vittorio, capisco la...

0: Buongiorno, capisco le difficoltà di mercato, mi sembra però che non sappiamo chi prendere, troppa indecisione, troppa gente che mette bocca. Ragazzi, però alla fine i giocatori sono praticamente sempre gli stessi, non è che stiamo tirando in ballo grossi altri nomi, siamo più o meno sempre lì, siamo più o meno sempre lì. Ma perché insistere con sto Kolo Muani? Il PSG ci ha preso in giro tutta l'estate scorsa, Kolo Muani non ha fatto niente di buono al Tottenham e adesso questi chiedono 50 milioni? Meglio forse Pellegrino e Zirkzee, forse mi piace un pochettino di più. Kolo Pellegrino... No, Zirze, ci scrive un altro nostro ascoltatore. Fabio da Settimo, io credo che se riusciranno a prendere Stones e che sia zero il Dibu Martinez e Kolo, riusciremo ad avere una rosa decente. Stones non è dato per pronto ad arrivare. Sì, quindi non credo, non credo. Ascoltiamo qualcosa.
1: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in
0: Ciao.
1: Svizzera, un
0: Ma ciao.
1: paese come l'Italia, la seconda nazione più titolata al mondo e facciamo figuracce del genere. Ma io non lo so veramente. Ma da tanto tempo io pensavo a Del Piero per la Juve. Io direi che bisogna mettere due persone in nazionale. Uno sarebbe Roberto Baggio e l'altro sarebbe Del Piero, persone vere, persone che ne capiscono, persone che daranno tutto per questa nazionale e per il nostro paese. Vi mando un abbraccio e sempre forza Juve.
0: È estremamente carino il tuo messaggio, ma mi hai nominato due persone che difficile, a tratti impossibile, che riescano a sposare la causa azzurra, in particolare Roberto Baggio, che non mi è mai sembrato estremamente desideroso di tornare alla ribalta. Ascoltiamo ancora qualcosa.
2: Sono Paolo da Ferrara. Beh, che il nostro
0: Ciao.
2: mister non sia contento, basta guardarlo in faccia, è pure dimagrito. Cioè, si è reso conto che la patata bollente Juventus è molto più bollente di quella che lui si poteva aspettare. Va oltre, diciamo, la sua saggezza e perspicacia da allenatore. Per quanto riguarda gli acquisti, non... Io sono dell'idea purtroppo, non voglio fare disfattista, ma non prenderemo
0: No.
2: nessuno. Lucumi è molto vicino a
0: Nessuno.
2: Como, sparano 35 milioni che noi manco ce li sogniamo. Kolo Muani sotto i
0: Altro
2: 50 non
0: 35
2: scendono.
0: milioni non li
2: Il mio
0: spendo con
2: problema è
0: Lucumi.
2: che andando via un ectoplasma è rimasto ancora quell'altro in attacco, è rimasto Ciccio. Franco se n'è andato, adesso vediamo un po' cosa prendere. Rimarremo
0: Franco se n'è
2: questi e
0: andato e
2: dovremmo
0: non ritorna più.
2: rivitalizzare gli altri ectoplasmi e la vedo molto molto dura rientrare nelle prime sei. Comunque vedremo, vedremo un po'. Non avere 5 milioni per il Dibu in più, per avere un portiere di esperienza in porta è veramente avvilente, veramente avvilente. Speriamo che non giochi la sedia, non giochi Di Gregorio in porta, sennò è la fine. Ciao, forse io.
0: Io tra Di Gregorio e Perin ve l'ho già detto, forse preferisco avere Perin tra i pali, almeno per quanto fatto fino adesso in queste prime uscite, no? Abbiamo detto anche ieri che comunque tra i due... Non credo che ci siano troppi dubbi su chi al momento schierare dal primo minuto. La coppia la farei Zirkzee Pellegrino e spero in Alai Begovic. Devo prenderla in corsa quando leggo questo nome, è veramente impegnativo da leggere. Claudio Damazzè consiglia ai tifosi che si lamentano della pubblicità di scaricare l'app. Dove ci sono, ma non si tratta di interruzioni durante il programma, è una questione proprio di programma non radiofonico, di programma su cui viene gestita appunto la radio. Ogni volta che va via la comunicazione, ogni volta che c'è uno sbalzo di corrente, quindi appunto si deve ripartire il tutto, il plugin è quello di organizzato in modo da far ripartire l'annuncio, diciamo così, lungo, non lungo, Cercate, è una radio, la nostra, fortunatamente, che si basa sull'utilizzo di internet, perché altrimenti non, cioè, sarebbe un pochettino più complicato, però insomma possono ascoltarci grazie a questa applicazione, come ormai hanno fatto praticamente anche tutte le radio in analogico, possono ascoltarci in tutto il mondo, e quindi godiamoci anche queste piccole cose, dai, ogni tanto. L'ospite non risponde, continua a chiedere a Giorgio, gli ho anche scritto, ma continua a provare, vediamo se prima o poi ci... boh, non lo so, è strano, che bello quando poi tutti i programmi, orari, hai le cose ben organizzate e poi non ti rispondono. Meraviglioso. Ascoltiamo un vocale.
3: Cara Giulia, sono Ivano da Bellinzago. Da quando la seconda carica dello Stato ha deciso di mettere il naso nel calcio, sta andando tutto allo sfascio. E pensare l'assurdo è che quando si occupa di calcio fa meno danni, per cui immaginiamoci in che mani siamo.
0: Pessimo, non mi fate parlare di politica, per favore, non mi fate analizzare le figure che ci rappresentano purtroppo a livello di Stato, ancora.
4: Ma ieri non eravamo su Stoner? E oggi quelli di Milano ce l'hanno fregato a costo zero.
0: Ma il costo zero ce l'aveva anche la Juve, eh? Parla di Stones, credo. Non ho capito il nome che fa all'inizio. Non ho capito. Vabbè, comunque, non è che ce l'hanno fregato. Il giocatore è svincolato, può decidere di andare un po' dove vuole, dove effettivamente gli offrono di più. Evidentemente l'Inter gli ha offerto di più, lo aggraderà di più, ragazzi, non lo so come spiegare tutto questo. Alessio da Bollate, ho sentito un mio collega di tifo chiedere eventualmente di mettere Del Piero in nazionale. Maldini sarebbe andato benissimo, anche lui il problema è che è gente che non si vuole piegare al sistema marcio, quindi non vanno bene se entri lì, è un po' come entrare in politica, devi stare alle loro condizioni, altrimenti ti tagliano le gambe. Va tutto commissariato e fatta sparire la politica dal calcio e da qualsiasi altro sport. Sono completamente, Alessio, d'accordo con te. Sia un Del Piero che un Maldini, che pensate un Roberto Baggio, che uno che non si è mai e poi mai piegato a nulla, dovessero, Maldini è successo, ma se un Del Piero o un Baggio, come appunto ha detto prima il nostro ascoltatore, dovessero mai decidere di entrare a far parte del mondo del giro della nazionale, dovrebbero mettersi così in testa, in maniera pseudo serena, di doversi in qualche modo piegare, come ha detto giustamente il messaggio appena letto, ad altre sfere, ecco, un po' bisogna, il sistema è quello che è, e il risultato poi purtroppo alla fine è questo. Scaricate l'app Samsung TV, così la pubblicità non parte. Sì, ma devi avere la Samsung TV, se no, o comunque devi avere la televisione con la possibilità di inserire le app. La questione Pirlo non ha nulla di morale o immorale, il contrattempo che ha è una scusa pietosa per far fuori lui, Maldini e Leonardo, che non erano graditi a chi il potere non lo vuole mollare. D'altronde un presidente federale che si presenta senza apportare nessun cambiamento in una federazione devastata dall'incompetenza e dalla tutela degli interessi di parte non ha nessuna voglia né intenzione di riformare. Questa è la situazione e ripartiremo dal nulla dopo che abbiamo lasciato appunto uscire Gravina. Campionati taroccati, mondiali mancati, questo siamo. Massimo da Parma, sempre da Parma, Massimo e Fabrizio, chissà se vi conoscete. La coppia di attaccanti sarebbe ottimale, Zirzé e Pellegrino, fattore fondamentale l'età e i costi. E poi che sì per un centrocampo, giocatori da vendere assolutamente con Seisao e Cambiasso. No, con Seisao non lo vendo, mi dispiace. Su Cambiasso posso essere d'accordo con te, però abbiamo percepito un piccolo no da parte sua ad una ipotetica partenza. Il primo è tanto fumo e basta, il secondo fa troppi errori e poi si prende un portiere. E lui dice vicario Suzuki, ragazzi, ma per davvero per prendere Suzuki voi fate partire uno tra Di Gregorio e Perin? Cioè, ritenete Suzuki così superiore? Ma veramente? Veramente? Veramente? Non tocchiamo la difesa che ok, vedete arriva dall'altra parte un'altra risposta, ma se sapevamo già da maggio che non tengono Di Nero, perché questi lamenti? Abbiamo scontato il 2023 quando arrivarono solo UEA, preso da Manna e Cambiaso, sono periodi senza soldi, non si contano, non si cantano le messe, ci dice Gianni. Vocale, vai.
5: Giulia, buongiorno, sono Luca B da Roma, in vacanza a Santa Severa. Per quanto riguarda la pubblicità, io penso che sia comunque sia una linfa vitale per voi e perciò io rilancerei. Ma perché non lanciamo un franchising del merchandising di Radio Bianconera, tutto Ning? Ok, magliette, tazze, cappellini.
0: Ci sono, ragazzi, guarda.
5: Grazie per la vostra compagnia.
0: Ma amico mio, in vacanza siamo pieni sempre tutti di idee, poi bisogna però anche realizzarle, quella è la cosa poi forse purtroppo più complicata, ma lo so che l'app è su Android, è su ovunque l'app, ce l'ho anch'io sul telefono, ragazzi, però devi avere la televisione con la possibilità di scaricarti le app o avere la Samsung TV e cercarci nei canali dedicati di Samsung TV, dove lì ci siamo sempre e non parte niente, anche se ci stacchi in continuazione, è sicuro. Ma adesso non è che posso chiedere ai nostri ascoltatori di acquistare una TV da, cioè non siamo partnership Samsung, magari, però insomma non possiamo mica chiedere tanto ai nostri ascoltatori, vi vogliamo già così tanto bene. Quando rientrano i nazionali e soprattutto quando se ne vanno David con Meiner, Zegrova, Douglas Luiz ed Arthur, ci chiede Vito da Catania. I nazionali dovrebbero rientrare ormai quasi tutti a breve, anche quelli che si sono dilungati durante il mondiale, quello che in teoria dovrebbe rientrare al limite dell'inizio quasi del campionato ormai è il buon, oddio, un vuoto, vabbè, è il giocatore che l'anno scorso, Nico Gonzalez, ecco, che l'anno scorso è stato così volentieri in quel di Atletico, che ha detto io voglio soltanto andare lì, per favore mollatemi perché io voglio andare a Madrid, io voglio andare a Madrid, io non ho nessuna intenzione di tornare a Torino, portatemi, è da qui che rinasce un po' l'interesse, l'idea Sorloth, perché chissà che non vada in porto questa operazione legata all'altra. Quindi va bene, voi volete lo sconto su Nico Gonzalez, dateci a praticamente niente Sorloth. Allora, chi vale di più dei due? Per l'Atletico Madrid forse Sorloth, ovviamente per la Juventus Nico Gonzalez, che ha fatto un signor mondiale, che ha dimostrato di voler rimanere a Madrid con tutto se stesso letteralmente, quindi auguriamo il meglio a questo punto al giocatore, con la speranza che se deve andare via vada via nel migliore dei modi, quindi agevolando il più possibile la Juve. Grazie Caterina, grazie. Grazie, perché mi Mi fai sorridere per, complimentandoti per la pazienza. Lo so che si ascolta sul telefonino, Fabrizio, ma prima parlavamo di TV. Ah! Abbiamo ancora un vocale, Giorgio, che siamo in chiusura. L'ospite magari lo sentiamo domani a questo punto. Chissà dov'è.
6: Ciao Giulia, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
6: Volevo fare una riflessione con te. Secondo te c'è un problema all'interno della società in quanto buoni calciatori, forse non campioni, arrivano da noi e si perdono, ma al di là di Douglas Luiz, però ci sono stati tanti giocatori che, buoni giocatori nelle altre strade, nelle altre squadre, da noi si perdono. Pensi ci possa essere un problema d'ambiente, un problema societario?
0: No, non credo.
6: È una cosa molto strana, secondo me.
0: È una cosa, hai ragione, è una valutazione correttissima da fare, è un problema non problema che più volte abbiamo tirato in ballo, poi però non sempre succede che chi ha fatica continuano ad arrivare questi messaggi della pubblicità, non ce la faccio più, mi distraggo anche. La fatica poi accusata a Torino spesso viene confermata anche altrove. Nico Gonzalez non ha faticato, Nico Gonzalez ha avuto una serie di infortuni che gli hanno rovinato la stagione a Torino. Anche a Madrid si è infortunato leggermente, però entità minori. Ve l'ho fatto più di una volta come esempio, Matthijs de Ligt va via dalla Juventus cercando l'infa europea vitale e il suo poi prosieguo di carriera non è stato poi dei più ammirevoli. Non lo so, è una giusta valutazione la tua, che viene anche un po' fuori da alcune scommesse non vinte dalla dirigenza. Uno su tutti hai detto tu, appunto, un Openda, pensa a un Maynard, pensa a un Douglas Luiz, figli probabilmente anche di un momento di estrema confusione, no? L'abbiamo sempre definita così. Questi ultimi anni la Juventus è stata in confusione. Forse è arrivato il momento adesso di vedere altro, e chissà che non capiterà. È arrivato il momento di salutarvi anche, perché è mezzogiorno passato. Ora lascio la linea Gigi di nuovo, che vi allieterà nelle prossime 2 ore per tutta la settimana, e noi ci rivediamo domani alle 11. Ciao!
7: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Un saluto dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
8: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
9: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi, e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
8: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
9: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
8: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Eccoci qua, Cosa di Calcio, versione fine luglio, col sottoscritto Luigi Schiffo, Giorgio sempre in regia, e naturalmente è iniziato già adesso, quando sono le 12:08 minuti, da poco il Consiglio federale, altrimenti detto Circo federale, dopo quello che è successo nella giornata di ieri con le dimissioni di Maldini, Leonardo, Pirlo, che si è dimesso da CT senza neanche essere ancora diventato CT della Nazionale. Insomma, sta succedendo tante cose divertenti, ma la cosa più interessante in casa Juve era l'atteggiamento di Giorgio Chiellini, che ha dichiarato, entrando in merito alle notizie uscite negli ultimi giorni: sono molto contento del mio ruolo alla Juventus, quindi ciao ciao Nazionale, cercati qualcun altro. In pratica ha detto Giorgio Chiellini, quel qualcun altro potrebbe essere Ranieri, che potrebbe essere il nuovo direttore tecnico, anche se insomma lui potrebbe fare anche il commissario tecnico volendo, però dovrebbe essere il direttore tecnico, con Mancini favorito come commissario tecnico. Questo è quello che trapela al momento dal Consiglio federale, da cui si attende appunto che Malago tiri fuori i nomi per costruire almeno la squadra che giocherà la Nations League e dei prossimi impegni, e poi si vedrà che cosa costruirà, perché la FIGC, ripeto, sì, va bene il commissario tecnico, cercare di aggiustare un po' la situazione a livello di ranking e riportare soprattutto l'Italia nelle competizioni che contano, ma qui c'è un sistema da riformare, e quindi dalle basi, e quindi serve qualcos'altro che non sia soltanto questo. Perciò il ruolo di direttore tecnico di Ranieri, un uomo di calcio che potrebbe anche essere utile da altri punti di vista, e vediamo un po'. Intanto c'è l'agente di Zirkzee che gira qua in Italia, e pare che abbia sentito sia il Como che la Juventus. Pare che la Juventus abbia presentato un'offerta per Suzuki da 22 milioni, però il Parma ne vuole 30. Insomma, siamo sempre ai soliti nomi, Colomoni a tutta pagina anche su Tutto Sport oggi. Vediamo se sarà la settimana buona, anche perché questo benedetto attaccante centravanti, per quanto insomma non, nessuno dei due un centravanti dal mio punto di vista, né Colomoni né Zirkzee, se fossero questi due nomi scelti dalla Juve per l'attacco, direi che manca il centravanti di peso. Vedo che qualcuno di voi mi scrive già subito che non vuole più sentire Sorloth, e Gianni che ci scrive questo. Sì, diciamo che l'immagine di Sorloth che abbiamo un po' tutti è quella del pallone che non passa, insomma, a Haaland per il possibile 2-0 della Norvegia, e quindi un pochino di responsabilità, se non tanta, ce l'ha nell'eliminazione della Norvegia Sorloth. Però diciamo che come caratteristiche fisiche e tecniche è un centravanti che ha quelle caratteristiche appunto che chiede Spalletti, cioè un giocatore di peso che può tenere su il pallone, che può fare a sportellate. Certo, quello che abbiamo visto ai mondiali è un Sorloth in versione un po' diversa, che per giocare insieme a Haaland, perché il suo ruolo sarebbe quello di centravanti, però sei Haaland che è il più forte di tutti ovviamente, o gli fai da riserva oppure ti adatti come ha fatto lui a giocare sull'esterno, però non mi pare proprio il suo, insomma, non mi pare che abbia quella caratteristica la Mandzukic, che anche se lo metti a fare terzino rende bene lo stesso. Ecco, lui mi sembra uno che debba fare il centravanti. Dopodiché in questo momento la Juve il centravanti non ce l'ha, e quindi qualunque centravanti di ruolo è il benvenuto. Io personalmente dovessi andare all'Atletico Madrid a chiedere un giocatore, è un'idea mia, non ho nessuna base d'appoggio, però andare a chiedere Koke, anche se ha 34 anni, perché è un centrocampista di grande carattere, di personalità, uno che vuole sempre pallone nei piedi. Sono gli ultimi anni di carriera per lui, per carità, dei chilometri ne ha corsi tanti, però visto il calcio italiano, ecco, quello è un nome che mi piacerebbe tanto dell'Atletico Madrid, a cui interessa sempre Nico Gonzalez, e quindi vediamo un po' che cosa sarà anche con le trattative con gli spagnoli. Poi ancora Severino dalla Valcamonica ci dice: Ranieri non è riuscito a convivere con Gasperini, davvero qualcuno pensa che riesca a convivere con Mancini, che sicuramente non è meno morbido? Sì, ma io non capisco, cioè un conto è Maldini che non fa l'allenatore, che fa il direttore tecnico, che nella vita ha fatto il giocatore, ma l'allenatore non l'ha fatto, ha fatto poi il dirigente, ha fatto altre cose, quindi lo metti direttore tecnico. Ma mettere un allenatore a fare il direttore tecnico è un po' un rischio, cioè voglio dire, poi due galli nel pollaio, come si dice, non sempre funzionano, specie quando ti devi vedere soltanto una volta ogni tot, non è che puoi lavorare tutti i giorni assieme, eccetera eccetera. Chissà cosa ne pensa Domenico Marchese della Repubblica, che tra l'altro il giornale oggi ha dedicato molte pagine alla Nazionale, anche in bella vista direi. Ciao Domenico.
12: Ciao, buongiorno a tutti. Gigi,
11: partiamo,
12: guarda,
11: da questo, perché è d'estate, ci tengono vivi, diciamo, con queste notizie, hanno pensato a noi fondamentalmente.
12: Sì, dai, diciamo che questo è il nostro mondiale, stiamo tutti quanti tifando, almeno abbiamo qualcosa a cui aggrapparci. È una considerazione molto triste, perché lo spettacolo a cui stiamo assistendo è veramente di bassissimo livello, soprattutto la mia sensazione è che non ci siano vie d'uscita, cioè io non le individuo, perché faccio proprio fatica a pensare che qualcosa possa cambiare. Guarda, veramente sono molto amareggiato. Io ringrazio di non dover scrivere di questi argomenti, cioè, tranne qualche articolo, che tipo quello di ieri su Pirlo, che ogni tanto mi chiedono, però è veramente una fase drammatica della storia del calcio italiano, perché se prima non ce ne eravamo accorti con le tre eliminazioni dal mondiale, che era tutto da rifare, adesso sappiamo che è tutto da rifare, ma non vediamo la luce fuori dal tunnel. Cioè io non saprei che cosa fare, anche chi ha tutte queste certezze. Io lo invidio, perché io non ne ho neanche una.
11: No, poi soprattutto l'idea è che ci sia un lavoro da fare alla base proprio di come si costruiscono i giocatori, di quanti se ne fanno giocare in Serie A e nelle squadre importanti, insomma, andare a vedere cosa ha fatto la Spagna è forse troppo difficile per noi, dove ognuno tira acqua al proprio mulino, però avere un punto di riferimento potrebbe essere importante, un commissario tecnico che segue i giocatori da ragazzini e poi pian piano li fa crescere, poi se li ritrova nella squadra principale e come ossatura, poi naturalmente non è che giocano sempre quelli per l'eternità, però insomma tutte cose che forse anche Roberto Baggio aveva scritto nelle sue 900 pagine, che credo che siano lì in qualche sgabuzzino della Federcalcio, e da lì bisognerebbe ripartire. E poi il commissario tecnico è importante nell'immediato, però insomma c'è tutto questo lavoro dietro che non mi pare che venga preso minimamente in considerazione. Ma venendo alle cose strane, no, vai pure, vai.
12: No, volevo solo fare una velocissima considerazione. È un ricordo che ho di quando ero ancora ragazzino e non ero ancora un giornalista, quindi non seguivo il calcio professionalmente. Quindi ho visto una cosa che potevano vedere tutti quanti. E c'era Serse Cosmi ospite in una trasmissione di Mediaset, ora non mi ricordo se l'appello del martedì, piuttosto che, non mi ricordo veramente. E lui diceva questa cosa: occhio, perché nel futuro ci saranno un po' di problemi, perché nel settore giovanile stanno tutti difendendo a zona e alla fine arrivano dei giocatori in Serie A che non sanno difendere a uomo, quando la base della difesa è la difesa a uomo, poi si subentra con la parte tattica e la difesa a zona. E questo era Serse Cosmi, stiamo parlando di, ero un ragazzino, ne ho 48, potrebbero essere 25 anni fa tranquillamente, nel senso, sembra, in Italia è sempre così, bisogna fare la rivoluzione e cambiare completamente, basterebbe fare bene le cose che sappiamo fare. Basterebbe lavorare con un pochettino più di attenzione, perché non è che bisogna diventare la Spagna perché il nostro calcio deve diventare spumeggiante, dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare.
13: No, ma infatti io non dicevo il modello spagnolo come tipo di calcio, costruiscono i giocatori. In questo senso. Poi è chiaro che noi abbiamo altre caratteristiche che non vanno però disconosciute, perché tutta questa vicenda con giochisti, risultatisti, che va bene per i giornali, ma poi in realtà conta fino a un certo punto, ha portato un po' a disconoscere quello che è sempre stata la base del calcio italiano. I tre trofei vinti dall'82, 2006 e 2021 sono tutti timbrati dalla difesa dei portieri più che non dagli attaccanti. Poi c'è stato l'attaccante, cioè Paolo Rossi, c'è stato nell'82, che era un calcio diverso, tra l'altro con la squadra lì tecnicamente.
12: Però Bonucci, Chiellini vince l'europeo.
13: Bonucci, Chiellini, Chiesa che ti indovina quei gol che poi non ha, Donnarumma che parla tutto quello che da parare.
12: Alla fine
13: è così.
12: Cioè, non, la copertina l'hanno presa loro tre, Donnarumma, Chiellini e Bonucci, non l'ha presa di sicuro un attaccante. Anzi,
13: il meme è diventato Chiellini che prende il giocatore per la maglia a metà campo, quello è il meme dell'europeo, per dire l'emblema tra l'altro Chiellini che ha detto che lui in nazionale non ci va, che sta bene alla Juve, quindi questo lo ripeto perché ieri era un tormentone, insomma, questa cosa di Chiellini.
12: Ma guarda che in questo momento, ora non credo che ci sia un posto peggiore in tutto il pianeta dove andare a lavorare, non credo
13: ci
12: che
13: va
12: ci sia
13: uno
12: un posto scavato peggiore. Perché poi tipo, quando vengono eletti con queste percentuali i presidenti federali devono comunque riconoscere ai propri elettori qualcosa, e quindi non cambierà, cioè è veramente complicato. Comunque parliamo di Juve almeno.
13: Parliamo di Juve, poi voglio fare anche una piccola parentesi, non tanto sul Toro quanto il TAR cosa ha deciso per le trasferte, perché qua stiamo andando verso delle frontiere inesplorate, no? Non so se hai seguito questa vicenda, per cui il TAR ha detto che ok, trasferte vietate, ma sono per i tifosi non residenti in Piemonte ma residenti a Torino, quindi se uno abita a Collegno, a Grugliasco, no, anche nell'area metropolitana, scusami, Torino e area metropolitana, non possono andare in trasferta. Quegli altri, che so io, da Vercelli, da Cuneo, da Novara, da Domodossolo, ci possono andare. Questo è un po' la nuova frontiera. Leggevo il mio amico Erve Bricca su Facebook che scriveva, diciamo, ormai siamo alla squalifica col CAP, diciamo, questo è un po'
12: esatto. Molto bella.
13: Siamo arrivati anche a questo, vabbè, tanto ormai quest'estate ne stiamo vedendo di tutte, mettiamoci lì anche il blocco delle trasferte in base al cap di residenza.
12: Alziamo l'asticella
13: sempre più in alto o sempre più in basso, esatto, secondo dei punti di vista. Invece mercato, i nomi sono i soliti, io non te li faccio neanche, Colomoni, Suzuki, eccetera eccetera. C'è qualcosa oltre questi nomi secondo te? Ecco, visto la modalità con cui i giocatori poi la Juve li ha presi in quest'estate, cioè hanno preso due che nessuno aveva mai detto che la Juve era interessata a prendere, ti aspetti che arrivi veramente Colomoni o Suzuki o qualcuno di questi, oppure Carnevale sta facendo il vecchio giochino, parlate pure che intanto io ne prendo un altro?
12: Ma Questa non è non è una pista da sottovalutare, un'interpretazione da sottovalutare, quella comunque che si parli tanto di nomi ieri, ad esempio si parlava molto, ma non soltanto ieri, noi su Repubblica l'avevamo scritto anche un po' di tempo fa, Stones era un profilo che piaceva alla Juventus, quindi fino all'ultimo c'è stato il tentativo di inserirsi, perché comunque era un parametro zero che avrebbe potuto certo. Sicuramente dare quel quid di esperienza, di capacità di costruire dal basso, perché poi comunque lui è stato per anni titolare del Manchester di Guardiola, quindi direi che dal punto di vista tecnico non ci sono particolari dubbi. Però poi alla fine è andato all'Inter. Io credo che ci possa essere questo tentativo ogni tanto di sviare. Credo che Celik sia stato veramente un guizzo di Massara, me l'ha raccontato anche Giulio Cardone, che è il nostro esperto di mercato di Repubblica, veramente un guizzo del nuovo dirigente bianconero. Per quanto riguarda Ekator, credo che dopo che si è capito la necessità comunque di chiudere degli affari in fretta per il limite del 30 giugno e fare delle plusvalenze.
13: Le famose plusvalenze Milano, che esatto. Si possono fare queste, non è che chi ne è tanto in vacanza, perché ma siccome sì, c'è anche di mezzo lui dorme. Certo, sì, sì.
12: Ma da Fara secondo me è un ottimo portiere.
13: Sì, da Fara anche l'esterno Pusca che è andato lì sì, al Genoa, un bel certo. Giocatore, sono un giocatore che in Serie A ci
12: poi
13: stanno
12: tranquillamente. Si parla di 4 milioni, 6 milioni, sono degli investimenti che possono essere fatti. La Juve si comunque ha una rivendita, una percentuale sulla rivendita futura, quindi in realtà sono plusvalenze che fanno sicuramente parte del gioco e della gestione oculata di una società da questo punto
13: sì,
12: di vista.
13: Sì, tra l'altro quest'estate c'è stata anche quella di Muaremovic, che era stato un altro, che era stato dato con queste formule sulla rivendita, eccetera, quindi una formula che si fa tranquillamente. Sì. No, se ci fermiamo un attimo, ascoltiamo, se sei d'accordo, caro Domenico, insieme così commentiamo, le parole di Giorgio Chiellini all'ingresso nel Consiglio federale, che io ho un po' ribattezzato in modo cattivo, il circo federale, visto quello che hanno combinato ieri. Però ascoltiamo cosa ha detto Giorgio Chiellini, che è consigliere federale lui, quindi riprendiamo la veste ufficiale. Sentiamo Giorgio Chiellini, vai. Giorgio Sorani in regia, vai.
14: Io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie sui media in questi giorni. Io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
13: Ecco, poche parole ma decise e determinate, ha voluto dirle, diciamo così, come a dire va bene. Buffon e Maldini mi hanno detto lascia perdere, insomma, linea di massima. Credo che potrebbe essere quello, però è anche vero che adesso lui sta completando un percorso che ha iniziato studiando all'università, l'altro giorno era al Politecnico che presentava un accordo, quindi mi sembra molto motivato Chiellini a fare questo percorso, adesso al di là del fatto della nazionale o no.
12: Assolutamente sì, ma è il basta guardare Chiellini, la capacità di le doti tecniche che aveva e la carriera che ha fatto, quindi questo è sì l'animo di una persona comunque molto molto intelligente che sa come muoversi e sa anche come non bruciarsi, perché sarebbe molto molto molto invitante avere subito la ribalta, avere immediatamente un ruolo come quello di potenzialmente, perché si è fatto anche il suo nome di quello di direttore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio della Nazionale. Però secondo me è una scelta molto molto intelligente e fa bene a non bruciarsi come prima cosa, perché ripeto, lì non vorrei, sto sempre più pensando che si debba puntare a un manager straniero, perché veramente, cioè, tutti quanti si scandalizzano, perché non abbiamo italiani, perché... ho capito, gli italiani sono questi, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni. Secondo me sarebbe meglio andare a prendere qualcuno dall'estero, e secondo me ha fatto bene Chiellini a rimanere, a non pensare a questa ipotesi, a rimanere alla Juventus, perché così potrà diventare, potrà crescere ancora, fare ancora esperienza e poi magari in futuro, perché no?
13: Sì, no, poi quando vedo Ranieri è un nome secondo me credibile, però metterlo a fare direttore tecnico con un commissario tecnico, cioè mettilo a fare il CT e buonanotte Ranieri, voglio dire, basta lui, non è che ci bisogna essere in 50, anche perché non è che è un club la nazionale, quindi è una cosa, sì, di quello, questa opinione mia, per carità. No, l'ultima te la faccio ancora proprio su Chiellini, Massara e Carnevali, che ovviamente Massara e Carnevale si occupano di mercato e Chiellini no, però mi pare che ci sia appunto questa squadra tutta italiana nella Juve, di cui Spalletti, altro italiano, si fida. Ti aspetti che questa concordia continui, oppure comunque vincolata a quello che arriverà dal mercato, il rapporto tra il tecnico e la dirigenza, oppure c'è veramente questa fiducia per cui alla fine arriverà di sicuro qualcuno che Spalletti gradisce, ecco?
12: Ma io sono sicuro che arriverà qualcuno che Spalletti gradisce, anche perché il mercato non è ancora iniziato. Purtroppo è iniziato per altri nomi, altri campionati e altre situazioni, è iniziato per il Milan, che però adesso deve vendere. E io credo che tra qualche settimana inizieranno veramente a calare i prezzi, la Juve nel frattempo avrà messo a segno qualche altro, io sono sicuro che qualcosa arriverà a breve. Non penso che in questo momento i club italiani abbiano il potere d'acquisto necessario per andare in Europa e cercare dei profili di un certo tipo. Si è visto con Stones, che è uno svincolato si prende molto volentieri, si è visto con Selic, che è uno svincolato e si prende molto volentieri. In questo momento sono affari tutti un po' di contorno, non è ancora partito ufficialmente, credo che dopo la prima cessione grossa, devo dire Muharemovic non è stata proprio una cessione piccola, perché comunque sono entrati in casa 19 milioni, quindi direi anche molto bene, anche quelli plusvalenza pura, nel senso che è un prodotto del settore giovanile, pura o quasi.
13: Sì, esatto, penso che 17 su 19 sia in plusvalenza, quindi insomma è tanta,
12: sì,
13: roba.
12: Proprio di sì. Infatti, quindi a breve partirà e sono convinto che arriverà qualcuno. Colomoni, il Paris Saint Germain ha una strategia ben definita, e non è per Colomoni, non è per la Juventus, è un po' per tutti quanti i club. Ha una lista di calciatori che non rientrano più nei piani di Luis Enrique, sono in vendita, hanno un prezzo, il prezzo è quello, e porta a spendere 70 per Gonzalo Ramos, che magari non vale 70 milioni, potenzialmente potrebbe, però in realtà era una riserva, però quello era il prezzo. La stessa cosa è per Colomoni, se Colomoni vuole andare via molto probabilmente la Juve dovrà investire 50 milioni, che non sono pochi. Vedremo
13: se li prende da qualche altra parte, perché tanto non ci sono, quindi se c'è qualcun altro che dà 50 milioni, che so io, per Conceição, come ipotizzava qualcuno l'altro giorno, allora poi quei 50 milioni, come ha detto Carnevali, prendere Colomoni è molto semplice: prendi 50 milioni, glieli dai al PSG e lui te lo vende, per come dire, la trattativa
12: la
13: si può fare.
12: Un colpo la Juve lo farà di sicuro.
13: Poi tu lo faresti comunque per i centravanti subito, il primo deve essere centravanti secondo me, perché anche per ragioni tecniche.
12: Certo, ma in questo momento è bloccato proprio per questo, ci sono diversi percorsi che partono con una determinata con la chiusura di una determinata trattativa, nel senso, se riesci a riallacciare con Vlahovic, evidentemente hai un potere d'acquisto sul portiere che è diverso rispetto a quello che avresti prima, perché comprare un centravanti, prendere Pellegrino sono 30 milioni, 30 milioni avresti un profilo che è molto interessante, ma che non ti dà le certezze che può avere Vlahovic, che può darti Vlahovic in questo momento, con i suoi pregi e con i suoi difetti. E quindi sai, da un acquisto cambia tutto il resto, bisogna vedere quale sarà il primo acquisto ad andare a segno, e secondo me, ripeto, la Juve un colpo lo farà, e se riuscirà a vendere bene 1/2 giocatori ne farà anche 2, colpi intendo di giocatori di grande qualità.
13: Sì, perché sono quelli che non sono arrivati in questi anni, quindi come dicevo anche ieri, diciamo che adesso la nuova dirigenza paga l'ansia dei tifosi che per 6 anni si sono illusi tante volte che si fossero trovate le soluzioni che invece in realtà non si sono trovate. Grazie Domenico per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata e ti auguro un buon proseguimento di estate. A presto, ciao.
12: È sempre un piacere, a presto, ciao.
13: Oh, adesso allora andiamo al notiziario e poi torniamo ancora ai vostri vocali, i vostri messaggi, nuovi ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. A fra poco.
7: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
13: E ripartiamo con Cose di Calcio alle 12.36 minuti primi, sempre Luigi Schifo per servirvi e Giorgio in regia. Dunque, intanto devo ringraziare Lorenzo Beccarisi di Tutto Mercato Web che ci ha mandato il video di Chiellini che abbiamo visto e commentato in precedenza insieme a Domenico Marchese, in cui Chiellini dice: ok, ho sentito tutto quello che è stato detto su di me in questi giorni, ma io sto benissimo alla Juventus. E infatti pare proprio che il direttore tecnico della nazionale diventerà Ranieri e non certo Giorgio Chiellini. In diversi di voi intervengo sul tema della nazionale più o meno con lo stesso tono, cioè della nazionale non me ne frega niente dopo tutto quello che è successo, però con qualche idea. Per esempio Vittorio ci dice: piuttosto il casino della società nerazzurra Inter è grave che la stampa non ne parli, credo che sarebbe stata l'occasione per fare pulizia, invece tutto viene nascosto e i vari Viglione, Butti e Marotta comandano ancora. Adesso vediamo chi comanderà, perché qualcosa sta cambiando. Certo è che leggo con interesse insomma l'home page della Gazzetta dello Sport, dove campeggia questo bel titolo: la questione morale deve valere per tutti, a proposito di Pirlo, per questa vicenda appunto dell'agenzia di scommesse, ma non perché fosse un'agenzia di scommesse che pubblicizzava, ma perché era russa. Per questo è il fatto, perché di pubblicità di agenzie di scommesse più o meno mascherate sulle maglie delle squadre intorno, insomma, ce ne sono davvero tante, quindi non è quello il tema era la Russia, e quindi è una questione politica e non tanto morale in questo caso. Però se vogliamo mettere la questione morale, mettiamola pura, Gazzetta dello Sport, ma per tutti, e quindi mi rilascio a quello che diceva il nostro amico Vittorio. Invece, caro Giorgio, dalla regia, che ci dicono i nostri vocali? Vai pure.
16: Ciao prof, sono Paolo da Ferrara. Mi sta schiappando da ridere. È cambiato per non cambiare niente in federazione. Ma cosa ci aspettavamo da Malagò? Cosa ci aspettavamo da un politico che non ha cambiato niente, né giustizia sportiva, niente, non ha cambiato niente. È ritornato Mancini, il figlio prodigo, quello che ci lasciò, l'uomo dei 30 denari che ci lasciò, mamma mia che roba, che roba, che roba. Io non sono un ammiratore di Maldini, però ha dimostrato carattere ed essere un uomo tutto di un pezzo. Che si arrangi in federazione, richiamano Ranieri, ma facciamo veramente ridere il mondo, veramente. Io a sto punto manca mio nonno, mio nonno ha più di 90 anni, ci mandiamo anche mio nonno, ma non c'è mica problema. Se il nuovo è quello che avanza sta roba qua, mi interessa più la Juventus, se abbiamo qualche notizia di mercato, per cui veramente Alla Gazzetta dice che ci hanno soffiato Stones, è infortunato, ha fatto 8 presenze quest'anno nel City, che ce ne facciamo di Stones? Vedremo un po', speriamo tanto negli acquisti nuovi, ci sono forse aiuto.
13: Sì, no, non ci sono novità particolari sugli acquisti, si sa che Carnevali e Massara si stanno muovendo, però vediamo, insomma, di ufficiale non c'è nulla, ma qualcosa sta bollendo in pentola, perché entro venerdì sicuramente, quando ci sarà l'amichevole con Nizza, poi la Juve partirà per la tournée, almeno un giocatore credo che Spalletti se lo aspetti, facciamo anche la rima, eccetera. Comunque anche Rivera sarà candidato a fare il direttore tecnico, il ministero tecnico, a proposito di giovanotti che vogliono guidare la nazionale. E d'altra parte, ragazzi, Malagò era il più giovane dei candidati, aveva 67 anni e poi è uno che lì da sempre, sempre detto, insomma, una cosa molto gattopardesca, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sebastiano da Lecce, premesso che della nazionale dal 2006 non me ne frega nulla, e questo è un refrain che torna spesso qui su Radio Bianconera, ritengo tuttavia che l'unico progetto serio per la nazionale possa essere far giocare under 19, 21 e squadra nazionale con un pool di tecnici che fanno giocare con lo stesso metodo, gli stessi schemi, secondo un progetto che possa coinvolgere le tre squadre in uno schema unico, tipo Barcellona, dici tu, no? La cantera che gioca già come la prima squadra, infatti poi i giocatori, quelli più bravi, sanno già come muoversi, e quello è il punto di vantaggio. Sì, però credo che se passiamo ci sia un lavoro ancora a monte da fare, oltre a questo, cioè di fare in modo che in nazionale under 19 e 21 arrivino dei ragazzi che sanno fare bene le cose di base, perché a me pare davvero che nel calcio di oggi si trascurino dei fondamentali tecnici, il talento e anche la capacità di difendere uno contro uno, le marcature a uomo. Io continuo a vedere, per esempio, anche in campionato di Serie A, dei gol su cross da tre quarti che fino a qualche tempo fa non erano concepibili, nel senso che su quel cross lì il difensore ha tutto il tempo per guardare dove l'attaccante, eccetera. E quindi però adesso si guarda il pallone invece che l'avversario, e quindi sì, sono queste cose da migliorare secondo me, in modo da avere poi, come dici tu, under 19-21 con un progetto tecnico. Quello sarebbe molto interessante, che è un po' quello che ha fatto la Spagna fondamentalmente in questo periodo. Non dobbiamo per forza copiare la Spagna, ma farsi venire delle idee dagli altri che funzionano sicuramente, questo non è mai sbagliato, così come altri hanno copiato l'Italia in passato. Adesso l'Italia può dare un'occhiata a quello che fanno gli altri. Ma diamo benvenuto a Malu Pasincatu. Ciao Malu.
17: Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti.
13: Allora, che ci dici di questo mercato? C'è il nostro amico ascoltatore che diceva Stones soffiato dall'Inter, lo soffia la Juve, eccetera. Diciamo che un approfondimento interessante, questo ti lascio fuori da questa parentesi che faccio, sarebbe perché però l'Inter fa solo operazioni a zero o non le fa, perché mi pare che lì ci sia qualche problemino serio a livello finanziario. Ma chiusa parentesi, veniamo invece alla Juve. Caro Malu, faccio anche a te questa domanda: secondo te questi nomi che vediamo accostati alla Juve in questo momento, è inutile che te li faccia, sono sempre gli stessi, da Colomuani, Suzuki, Brahim Diaz, eccetera eccetera eccetera, che sì, sono nomi che vengono dati in pasto, diciamo così, ai giornali da Carnevali, che intanto lavora su altri, oppure tra questi almeno uno o due arriveranno?
17: Sono nomi innanzitutto attenzionati, nel senso che Colomuani oramai non ha suo posto, non ha che tempo, di conseguenza si spera che a breve si chiuda, perché il giocatore vuole solo la Juve, e si sa che lui comunque in quei 6 mesi alla Juventus ha fatto bene, e quello che c'è anche, diciamo, verso di lui è questa pazienza da parte dei tifosi, proprio perché lui ha dimostrato di voler la Juve, che la Juventus ha fatto bene, vorrebbe proseguire la storia. E quanto riguarda gli altri nomi, importa, la prima scelta sarebbe il Dibu Martinez, però poi bisogna capire che la Aston Villa non lo farà partire, probabilmente bisogna andare un altro portiere o un giovane di prospettiva già forte, che può comunque diventare il portiere della Juventus da qui al prossimo decennio, che è Suzuki, o una via di mezzo, un portiere comunque con esperienza come vicario, che comunque ha perso la titolarità al Tottenham, o anche il nome di Trubin, questo portiere del Benfica, che nelle ultime ore è stato accostato in maniera forte. Bisogna capire il tipo di strategia che adotteranno Massara e Carnevale. E poi, per quanto riguarda l'attacco, anche Zezé e Ben Diaz sono due soluzioni, che sicuramente hanno della loro fatto conoscere già il campionato italiano, e questo non è una cosa da poco.
13: No, sicuramente. Ti chiede il nostro ascoltatore, caro Malù, se ci sono novità, perché guardano João Mario, cioè visto che Openda è ufficiale praticamente il suo passaggio al Lione, di João Mario si era parlato di un prossimo passaggio alla Fiorentina, ma poi l'ufficialità ancora non è arrivata, insomma.
17: La Fiorentina piace, lui l'anno scorso quando fu prestato a Bologna fece comunque dei buoni mesi, come Olmo fece bene alla Juve, secondo me. Scusate la mia voce.
13: Ma ti sei oggi un po' faticato, cos'è l'aria condizionata questa che ti frega?
17: Ecco, l'aria condizionata. Sì. Praticamente diciamo che secondo me João Mario potrebbe andare alla Fiorentina, quella sarebbe diciamo la soluzione che reputa per lui meglio, perché va in questo progetto nuovo e va comunque a cercare di essere un titolare, di conseguenza è una trattativa secondo me ben avviata.
13: Invece qualcuno, Franco, che scherzando dice: come non ci sono acquisti, ieri è arrivato Bolongo, o Bolongo, non so se mette l'accento oppure no in questo caso, ti chiedo se lo conosci intanto, visto che ovviamente questo è un acquisto che è fatto per i giovani, non per la prima squadra, sì. Però a volte dai giovani poi arriva qualcuno anche in prima squadra.
17: Bolongo 2010 interessante, e

0: ragazzi, 2011, anche 2010, ancora non hanno compiuto i 16 anni, e sono giocatori molto seguiti da grandi squadre, e chi prima arriva può portare un gioiellino in casa.
1: Cosa che la Juve ha fatto per esempio per Yıldız, che sta facendo con Licina o Lisina, che dir si voglia, insomma è una strada che la Juve sta percorrendo, proprio perché se non ci sono tanti soldi da investire o ci sono campionati come la Premier che viaggiano su cifre completamente diverse, ti devi inventare qualcosa ovviamente con i giovani. Ti chiedo una fotografia di questo mercato, poi ti libero visto che hai anche la gola un po' a pezzi, caro Malù. Nel senso che la sensazione che sia, non è soltanto una questione della Juve, sono, in Italia almeno sono un po' tutte ferme, perché ci sono pochi soldi, le idee magari ci sono anche, ma poi c'è la realtà degli ingaggi, di andare a contrattare con le altre società, magari in un'asta in cui un altro può metterci più soldi, eccetera, eccetera. Ti chiedo se con queste dinamiche dobbiamo comunque metterci il cuore in pace e ragionare sul fatto che gran parte degli affari per la Serie A e quindi anche per la Juventus saranno fatti alla fine del mercato, perché è lì che poi i prezzi si abbassano e si fanno le cose last minute, anche in prestito, con diritto, eccetera, eccetera, sia in uscita che in entrata, quindi magari anche già campionato iniziato, ecco.
0: Ma ormai sono abituato a vedere questo tipo di situazione. I prezzi a luglio, diciamo, sono prezzi, diciamo, reali, e poi ad agosto diventano prezzi di saldo, perché poi il giocatore che non sta bene spinge per andare, il club tanti comunque a volte per avere a libro paga un giocatore sofferente e tutto quanto, poi a costo di fare una minusvalenza lo lascia partire. Dunque diciamo che io dico dal 10, ma anche da dopo Ferragosto in poi entriamo gli ultimi 15 giorni di mercato, anche a campionato iniziati, con operazioni a raffica, diciamo, no? Normale che ogni direttore sportivo vorrebbe consegnare al proprio allenatore una rosa già omogenea ai primi giorni di ritiro. Ovviamente sappiamo che non è facile, bisogna assolutamente fare i conti e bisogna anche avere una strategia della pazienza, perché ci vuole anche quella.
1: Oh, in extremis proprio Luca Laterni ti chiede un tuo parere su Ulai, perché secondo lui è il più grande colpo in Serie A. Sei d'accordo fino adesso, naturalmente?
0: Sono d'accordo, bravo, perché comunque è un giocatore che se sta parlando poco rispetto al valore che ha. Se Diomandé se sta parlando in tutto il mondo per un giocatore che in breve tempo dall'anonimato è riuscito ad avere questo successo, arrivare a Real Madrid. Ulai è un giocatore che io dico che sarà uno dei migliori giocatori africani nei prossimi anni, di conseguenza uno dei migliori giocatori della sua generazione, un centrocampista completo, un centrocampista con visione di gioco, che non ce ne sono tantissimi in giro che hanno quelle caratteristiche, e lì bisogna fare complimenti, è stato bravo Paratici, cioè, anticipare tutti, perché comunque l'ha pagato per il nostro mercato italiano, visto che dicevi poc'anzi che in Italia mancano i denari, l'ha pagato il bonus 30 milioni, ma se il ragazzo, come penso, conferverà le sue qualità, lo venderà a 60, a 70. Dunque può essere quasi una plusvalenza quasi sicura se mantiene il giocatore tutto di quello che aspettiamo per lui. E secondo me questo deve essere un po', diciamo, il leitmotiv delle operazioni. Conoscendo bene Massara, sono sicuro che anche lui, che negli anni in cui ha lavorato in diverse squadre, ha tirato sempre colpi dal cilindro importanti, giocatori per lo più sconosciuti, ma che poi hanno reso bene e poi sono diventati una plusvalenza sicura. E tra l'altro diciamo che proprio un giocatore che oggi alla Juve è arrivato da sconosciuto nel nostro campionato in Italia, che cerca l'Ulu, ha fatto il suo passaggio al Milan e oggi è un titolare della Juve, ma cerca l'Ulu è un'operazione targata, firmata Maldini e Massara all'epoca che lavoravano insieme, con il scout che era Geoffrey Monciada. Dunque, per dire, un giocatore che è arrivato da sconosciuto ma che si è imposto nel nostro campionato, e sono sicuro che avrà dei colpi così

0: anche per la Juve.
1: Grazie Malù per essere stato con noi anche in queste condizioni non ottimali di voce, ti auguro un buon proseguimento di estate, a presto, ciao.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Questo dunque il pensiero di Malumpa Sincatu, che è direttore sportivo, quindi ci ha spiegato un po' anche la dinamica, quello che ci aspetta da qua alla fine del mercato, proprio come dinamica del mercato e i tipi di colpi che è meglio fare in questo calcio italiano, dove appunto le risorse non sono più quelle degli anni 90 o dei primi 2000, ma bisogna fare i conti con i bilanci e tutto il resto, a parte qualcuno tipo il Como che fa un po' come gli pare, perché il proprietario è ricchissimo e ha detto ma sì, le multe della UEFA fanno parte del percorso di crescita, quindi quest'anno non ci fanno niente, prossimo anno se ci diranno qualcosa pagheremo la multa. E tanti saluti, c'è chi lo fa e chi invece magari ha dei paletti un po' più rigidi come nel caso della Juve. Vedremo anche come evolverà la situazione del Como, che intanto in Champions League ovviamente ci è andato. Oh caro Gio, intanto do una informazione tecnica, perché in diversi avete scritto che nell'app è molto difficile seguire oggi la trasmissione per una vicenda di pubblicità che entrano di continuo. Ho chiesto qui se qualcuno ne sapeva qualcosa, mi è stato detto che potrebbe non dipendere dalla radio ma proprio dal sistema di Google, che a volte impazzisce e manda a raffica pubblicità, quindi non è una cosa che si può risolvere da qui, insomma, questo volevo dirvelo, mi spiace che disturbi diciamo l'ascolto delle trasmissioni, però questa è la situazione. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
2: Ciao Gigi, Mariano, buongiorno a te al tuo ospite. Guarda, io non sono d'accordo con il tuo ospite quando dice che Pellegrino non ti dà le certezze che ti dà Vlahovic. Allora, quindi premesso che Pellegrino è un buon giocatore, potrebbe diventare forte alla Juventus, ma è tutto da scoprire. Ma da Vlahovic noi sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare. Ci dobbiamo aspettare un giocatore volubile, un giocatore che si prende delle lunghe pause dovute ad infortuni o a diciamo un profilo psicologico non totalmente stabile. Sappiamo che ci dobbiamo aspettare litigi con i compagni e sappiamo che ci dobbiamo aspettare gol mangiati a porta vuota. Sappiamo a cosa andiamo incontro se riportiamo Vlahovic nello spogliatoio della Juve. E quello che non sappiamo è gli strascichi che ha lasciato, diciamo, quando è andato via.
1: Sì, diciamo che quelle parole su David sono state un po' pesanti, anche perché, insomma, così come anche quelle di Gregorio, insomma, sono parole che dette così, fatte trapelare, oppure dette alla gente, come nel caso di Gregorio, creano ovviamente dei malcontenti, fanno capire che non c'è unione di intenti e questo sicuramente non va bene. Su Pellegrino anch'io sarei curioso di vederlo nella Juve, onestamente mi sembra uno di carattere comunque, in grado di gestire la pressione della maglia della Juve, forte di testa, uno che riempie l'area di rigore, e quindi sono d'accordo, una cosa che mi incuriosirebbe, dopodiché magari se prendi Pellegrino dovresti avere anche uno di garanzia, cioè la Juve in questo momento deve comprarne due comunque gli attaccanti, perché Openda è andato via, Vlahovic pure al momento, e quindi ne servono due, diciamo così, di attaccanti. Uno potrebbe essere tranquillamente Pellegrino e l'altro un giocatore alla Colomani, se non lui, cioè uno comunque che ti garantisca quei 15 gol ma abbastanza sicuri nel corso della stagione, perché credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Poi infatti bisogna sempre dimostrare sul campo, però uno un po' più esperto e uno un po' meno come Pellegrino da valorizzare, che poi sono stati i giocatori che hanno fatto la fortuna della Juve, quelli presi prima dell'esplosione definitiva. Peraltro Pellegrino non è giovanissimo, mi sembra che abbia 24-25 anni, quindi è proprio nel momento in cui, che poi è la stessa età di Vlahovic alla fine, praticamente è l'età in cui puoi spiccare il volo, se hai quelle caratteristiche lì, devi avere l'occasione e la Juve gliela potrebbe dare. Chi lo sa, vediamo se sarà lui il nome o qualcun altro di quelli che girano in questo momento. Ancora vocali, vai Giorgio.
3: Buongiorno, Luca da Terni. Ma vi dico cosa penso io sul mercato, nel senso, nel reparto soprattutto d'attacco, avendo preso Ekator, che per me è molto simile per caratteristica a Colomoni. Secondo me la coppia d'attacco ideale sarebbe stata Colomoni e Pellegrino, per caratteristiche che si compensavano e completamente diverse. Però nel momento che tu hai già Ekator e andare a prendere un Pellegrino magari spendendo il giusto potrebbe già completarti per caratteristiche, anche se non hai il nome, hai le caratteristiche, a quel punto penso che uno Zirze che fa il lavoro che dovrebbe fare David, ma lo fa meglio, nel senso che col fisico riesce a proteggere palla a differenza del canadese. Penso che un tris d'attacco così, avendo alle spalle un Frattesi e un Kessié, che sono degli attaccanti aggiunti, potrebbero fare molto molto bene per il gioco di Spalletti.
1: Bella idea questa, bisogna capire appunto Ekator se viene considerato da Spalletti come effettivamente uno su cui puntare in questa stagione, oppure come sembra più probabile, verrà sicuramente valutato per l'estate, ma poi infilato magari in qualche trattativa. Si parlava proprio di quella per Pellegrino o di qualcun altro, insomma, che possa avere, che gli dia spazio in modo da crescere ancora, perché è un ragazzo di 19 anni comunque, quindi è in una fase diversa della carriera rispetto a Pellegrino e rispetto ad altri giocatori, è più giovane, quindi ha bisogno anche di giocare per crescere naturalmente, mentre Pellegrino, ripeto, è nella fascia d'età in cui se hai l'occasione te la devi giocare, poi devi essere bravo a far capire che ci sei a quei livelli lì, però insomma penso che, ripeto, per quello che ho visto di Pellegrino, non tantissimo, però mi sembra uno molto molto determinato, grintoso, che non si fa spaventare dall'occasione, anzi mi sembra quelli che, perché secondo me ci sono due categorie di persone, quelli che vengono schiacciati dalle pressioni e quelli invece che con le pressioni si lanciano, perché proprio le sentono come quasi un bisogno, e quindi magari Pellegrino rientra in quest'altra categoria di persone. Comunque è questa categoria di giocatori che la Juve deve cercare, oltre che dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista di quelli che con le pressioni si esaltano, non di quelli che con le pressioni si schiacciano. E questo lo puoi sapere soltanto magari studiando un po' la storia del giocatore, parlandoci assieme con chi l'ha allenato, con chi magari anche con i familiari, insomma, e capire un po' che tipo di personaggio può essere quello che ti porti in casa. Ancora vocali, vai Giorgio.
4: Ciao carissimo professore Gigi, oggi lezione di matematica.
1: Vai, spara.
4: No, beh, io nella federazione avrei semplicemente fatto una cosa se fossi stato in Malagò, capendo le serpi che ci sono, via tutti, e poi rimanevo a Baldini come allenatore, basta. Ciao Gigi.
1: Ciao, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno lì, eh? No, sicuramente diciamo che, ripeto, è un'anomalia il fatto che avessero scelto un direttore tecnico e un advisor, cioè un collaboratore del consigliere del direttore tecnico, che è una cosa che succede nelle società. Tra l'altro, i direttori tecnici in Italia non ce l'aveva nessuno. È arrivato Comolli, ha introdotto questa figura del direttore tecnico. Adesso sembra che tutti debbano avere un direttore tecnico, compresa la nazionale, insomma, è una cosa particolare. Secondo me basta e avanza un CT e poi piuttosto uno staff tecnico, quello sì, a cui Malagò deve appaltare, tra virgolette, le riforme necessarie assolutamente per rilanciare la qualità dei giocatori italiani. Magari la base adesso non è più quella di una volta, per carità, come numero, però credo che non sia diversa da una situazione che può avere la Croazia, piuttosto che la Spagna, piuttosto che altre. Il Portogallo, cioè altre squadre che numericamente partono più o meno da una base simile, se non inferiore a quella d'Italia, però se lavori in un certo modo li tiri fuori lo stesso i giocatori e incoraggi il talento. Da lì bisogna ripartire veramente. Il commissario tecnico è una cosa, servirebbe uno staff tecnico per applicare tutte quelle riforme che servono per creare dei calciatori di un altro tipo, di un altro livello, di un'altra categoria, anche di un'altra personalità rispetto a quelli che ci sono adesso nella nazionale italiana. Vabbè, direi che non facciamo più tempo a sentire un altro messaggio. Allora leggiamo ancora Antonio da Caserta che ci scrive: faccio fatica a chi dare il tapiro d'oro tra la nazionale e la Juve. Ci avevano annunciato i Rolling Stones in nazionale come Guardiola e Ancelotti. Stavano per arrivare i Cugini di Campagna, cioè Pirlo, con tutto rispetto. Beh, guarda, i Cugini di Campagna comunque li cantiamo ancora oggi. Nella Juve, idem da Martinez a Suzuki, da Colomouani a Sorloth. Si fa veramente difficile assegnare questo tapiro d'oro a questo circo, con tutto il rispetto. Caro Antonio, per adesso il circo di sicuro nella nazionale hanno fatto un pasticcio anche comunicativo non da poco, facendo capire che ci sono pressioni politiche, eccetera, eccetera. La Juve aspettiamo comunque a vedere che cosa arriva, perché fino adesso siamo nel campo delle parole con la Juve, mentre nei fatti, dei fatti nella federazione, in cui Malagò sicuramente, invece che mettere una prima pietra, sembra quasi che abbia messo una pietra tombale sulle speranze di una riforma vera del calcio italiano. Notiziario, vai Giorgio, e poi torniamo. A frappè.
5: Cose di calcio. Non smettere mai di informarti.
6: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: E rieccoci con Cose di Calcio, le 13:06 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi, iniziamo da quelli testuali che avete mandato, in particolare Michele da Gorizia che ci scrive: se certi tifosi juventini avessero visto la cappella di Gigi Buffon contro il Lecce di qualche anno fa, me la ricordo bene, tra l'altro sembrava potesse costare uno scudetto, invece per fortuna poi non è stato così, e se Buffon fosse in odore di acquisto da parte della Juve non oso immaginare i commenti, credo che molti tifosi, tra i quali mi ci metto anch'io, non sono così tanto competenti in materia di giudizi in merito ai giocatori. Siamo d'accordo, stiamo parlando di cosa d'estate, insomma, si può chiacchierare allegramente del calcio, visto che è una cosa tra le cose importanti, diciamo così, la meno seria tutto sommato, e quindi va bene così. Sono d'accordo con te che forse tu ti riferisci a Sorloth col fatto che con il passaggio non fatto a Haaland in Coppa del Mondo ha di fatto sancito l'eliminazione, o comunque firmato un po' l'eliminazione, perché lì andava sul 2-0 la Norvegia e sarebbe stata tutta un'altra storia. Oltretutto, se è questo il tuo discorso su Sorloth, bisogna considerare che lui in mondiale ha giocato in un ruolo che non è suo, perché lì nel suo c'è Haaland, che chiaramente è più forte di lui, ma che ovviamente è fuori parametri adesso per la Juve, che si può mangiare le mani perché in passato ha avuto l'occasione di prenderlo. E poi c'è la nostra Terry, che è particolarmente contenta che Chiellini abbia deciso di dire di no alla nazionale, e quindi è così, insomma, la nostra Terry va a prendere il messaggio. Meno male che Chiellini si è tirato fuori da questo caos pagliacciata della nazionale, la squadra di Milano può acquistare senza problemi, si chiede, beati loro. Ma questo Colomani arriva, altrimenti guardiamo altrove. Ormai è diventato un tormentone, vediamo se arriva lui, se arriva qualcun altro. Squadra Milano, credo che tu intenda l'Inter. Al momento l'Inter ha venduto Dumfries per soldi e ha preso Stones a zero, quindi non è che navighi proprio nell'oro. Poi che i giornali tirino campagne mediatiche per questo acquisto, l'altro, che poi magari sfumano, come è successo con delle beffe piuttosto clamorose nelle passate settimane. Adesso il nome forte sembra essere quello di Romero, che faccio notare, quando la Juve aveva preso e poi girato senza farlo mai giocare, questo un pochino, un briciolo di rimpianto, forse la Juve ce lo può avere su questo, di non averlo mai visto con la maglia della Juve. Insomma, in pratica la Juve l'ha preso senza mai farlo giocare, e avevano accusato Paratici, che insomma se l'ha portato al Tottenham, se non mi ricordo male, di voler fare plusvalenze fittizie, eccetera eccetera. Eccola lì la plusvalenza fittizia, che ha fatto la finale mondiale, e tra l'altro è l'unico che non ha stretto la mano a Trump. Chissà se ne fanno una questione politica anche lì, come per Pirlo, che ha avuto l'ardire di accordarsi con Mosca o con un'agenzia di scommesse di Mosca. Scherzo, naturalmente, però, per dire che volendo uno a rompere le scatole, un pretesto lo trova sempre, di natura politica o pseudopolitica. Nel calcio di oggi, purtroppo, la commistione con la politica è sempre più invadente. Vai pure con i messaggi vocali, Giorgio, vai.
8: Oh, Luigi, finalmente mi dai una bella notizia, quella delle dichiarazioni di Chiellini. Non disponibile ad entrare in questo carrozzone politico, perché così è. Detto questo, come ho già detto a Giulia, sono veramente nauseato che il massacro che stanno facendo qui, e Pirlo, di cui reo di che cosa? Di non aver fatto niente, forse di essere stato ascoltare una proposta di Maldini, dove nessuno, poi si sono sfilati tutti, dove viene quotidianamente massacrato, non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista personale, ed è questa la cosa più brutta che possa succedere. Ovviamente chi decide è lo zio Ignazio.
1: Sì, no, questa cosa di Pirlo è stata gestita male, ma ripeto, la sensazione è che si sia cercato un pretesto, perché dietro c'era dell'altro, cioè c'era fondamentalmente una non contentezza di Malagò e chissà di chi altro dietro di lui, perché per il lavoro che stanno facendo Maldini e Leonardo in autonomia, questa parola autonomia evidentemente dentro certi palazzi non si può pronunciare, e quindi o fai quello che ti dicono oppure finisci male. Purtroppo Pirlo ci è finito di mezzo, perché il prescelto dai due era lui, e si sono attaccati a questa cosa qui, che voglio dire, avrebbe tranquillamente lasciato gli sponsor di origine russa per allenare l'Italia, ovviamente, Andrea Pirlo. E poi, se andiamo a vedere le sponsorizzazioni che girano su certe maglie in Serie A, che sono magari triangolazioni con Malta o cose molto molto strane, direi che insomma, lasciamo perdere, mi è sembrato davvero un pretesto. E soprattutto quando poi vedo, ripeto, su home page della Gazzetta dello Sport, che la questione morale deve riguardare tutti, bene, iniziamo ad andare a vedere un po' dappertutto se questa questione morale è veramente rispettata, è veramente una priorità in tutte le società, tutte, compresa una, che invece viene sempre un po' tutelata, diciamo così, rispetto ad altri a tanti punti di vista. Ma torniamo alla Juve, torniamo a quello che sta succedendo alla Continassa, ma anche sul mercato, e lo facciamo con Fabio Zaccaria. Ciao Fabio.
9: Ciao, buongiorno a tutti. grazie per l'invito.
1: Allora, caro Fabio, grazie a te della partecipazione. Dunque, iniziamo a fare un po' il punto sulle date, no, di questo periodo di fine luglio, inizio agosto per la Juve, che giocherà con il Nizza il 31 alla Continassa, giusto? Quindi
9: esatto,
1: a porte chiuse, una cosa interna, tipo allenamento. E poi da lì ci sarà la partenza per Asia e Oceania, se non sbaglio, che questa è la tournée della Juve.
9: Esatto, esatto. Prima si vola verso Hong Kong, si giocherà con il Chelsea, dopo l'amichevole con il Nizza, per poi andare invece verso Perth, dove la Juve affronterà prima l'Inter, quindi insomma derby d'Italia, e poi il Palermo.
1: E poi il Palermo per chiudere questa tour. E poi ci sarà la Next Gen allo Stadium per la festa, insomma, del 17 di agosto, che sarà l'ultimo appuntamento prima di Frosinone, che è la prima partita di campionato. Ora non manca più tanto all'inizio del campionato, siamo a meno di un mese dalla prima giornata di campionato. Ti chiedo se prima della tournée ti risulta o hai la sensazione che Spalletti possa avere almeno un nuovo giocatore da inserire in rosa, possibilmente il centravanti, dico io, ma non necessariamente, oppure se bisogna aspettare per forza perché le dinamiche di mercato spingono in quella direzione.
9: Ma io credo che non si possa più aspettare, anche perché il tempo scorre e sono 2 anni che la Juventus è alla ricerca di un attaccante e il nome è sempre lo stesso. Parliamo di Colomuani, il tempo scorre e non si arresta. La Juventus ha bisogno necessariamente di inserire un attaccante, lo abbiamo visto anche nelle amichevoli, per quanto l'apporto insomma da giovani giocatori che abbiamo ricordato in altri episodi provenienti da Primavera Next Gen sia stato di fiducia nei confronti di un gruppo che evidentemente però ha bisogno di un riferimento offensivo. Openda è volato verso Lione, David non è ancora ritornato, Milik fa avanti e indietro fra Continassa e infermeria, Boga fa l'esterno, a volte fa il falso 9, insomma c'è bisogno necessariamente di un attaccante. Credo che il nome giusto sia quello di Colomuani. In realtà era stato promesso Spalletti che sarebbe arrivato ancora prima della partenza verso la tournée estera, e così non è stato, perché il Parigi continua ad essere fermo sulle sue richieste, la Juventus insiste perché vuole il giocatore all'interno del suo progetto, crede che sia il giocatore giusto e mi auguro che possa arrivare prima della partenza, anche perché poi per anche se ricade ridosso del campionato, e per quanto il giocatore conosca già le dinamiche di Torino, della Juventus, perché ha già giocato 6 mesi, è necessario averlo quanto prima proprio per farlo inserire al meglio negli schemi di Mister Spalletti, insomma è conoscere.
1: Sì, non si sente più Fabio. Tra l'altro, insomma, lui ha giocato nella Juve di Tudor, che funzionava in un modo ben diverso da quella di Spalletti, quindi sia per lui ma anche per la squadra, perché comunque in base alle caratteristiche del centravanti tu devi organizzare un po' tutto il gioco offensivo, sarebbe davvero importante averlo per queste 3-4 partite prima del campionato. Adesso lasciamo perdere quella col Nizza che è poco più di un allenamento, però nella tournée per provare un pochino le dinamiche in partite vere, perché comunque col Chelsea, con l'Inter, col Palermo sono partite vere, insomma, ecco.
9: Sì, certo, penso sia appunto necessario, perché dargli anche qualche partita un po' di ambientamento, no? Per quanto lui appunto sia già conoscente di come funziona e come giri il mondo della Juventus, ora arriva in un altro contesto, con un nuovo allenatore, con un altro schema di gioco, con altri principi da assorbire, quindi dargli giusto il tempo di potersi inserire in questo nuovo contesto penso sia necessario. E soprattutto farlo ritornare in forma, anche perché è un giocatore che ad oggi è totalmente fuori dal progetto tecnico del Paris, si allena con la squadra delle riserve da tempo, quindi anche fisicamente ha bisogno di iniziare ad alzare i ritmi, alzare i giri del motore per poi essere pronto al massimo per la partenza in campionato, quindi credo che sia quanto prima necessario portarlo a Torino. In questo senso la Juve sta lavorando per accelerare i tempi, è un po' una cantilena, nel senso che si va avanti da troppo. Però la volontà è quella di stringere e di portarlo quanto prima insomma alla corte di Spalletti.
1: Dunque, intanto leggo che anche il PSG si sta interessando a Suzuki, e quindi se entrano in campo con le batterie lì si sa già come va a finire eventualmente la trattativa. No, diamo la notizia che Roberto Mancini è ufficialmente nuovo commissario tecnico, nuovo è usato, perché comunque c'è già stato commissario tecnico, poi c'è stato il cosiddetto tradimento per denaro, per vil denaro, vil pecunia, ma insomma fa parte del professionismo di questi personaggi. Chiusa la parentesi, farei un attimo il punto su Thuram e Yıldız, che sono i due che un po' preoccupano dal punto di vista fisico, non tanto per la tournée, che vuol dire se anche la saltano o se giocano pochi minuti nel caso di Yıldız, Non so se verrà portato oppure no, Turan sicuramente la salta, ma più che altro per l'inizio del campionato. E ti chiedo anche se questo interesse per Zirkzee, che ha delle caratteristiche diverse ma che può fare anche, diciamo, la seconda punta o l'esterno d'attacco, possa essere anche un indizio sul fatto che la Juve pensa che magari per Yıldız ci vorrà un po' di tempo per vederlo al 100%, ecco.
9: Allora, la situazione è questa: da Yıldız è da mesi che si porta dietro un problema del ginocchio che si accende ogni tanto, insomma, quando lui cerca di spingere, accelerare i ritmi, questo tendine, insomma, gli si infiamma e gli crea dolore. Ed è una situazione da monitorare, perché si rischia che continuando a giocarci sopra senza far finta di niente, come ha fatto il giocatore che ha avuto tutti i costi di esserci e per il finale di stagione e chiaramente per il mondiale con la sua Turchia, le cose possono peggiorare. Quindi è una condizione che se trattata in un certo modo con una terapia, diciamo, contenitiva, come spesso si prova a fare, diciamo che tampona una situazione ma non la risolve. Quindi attualmente la situazione è questa: la situazione è che Yıldız continua ad avere questo problema ed è il motivo per cui non si sta, insomma, non è ancora rientrato a pieno regime, e probabilmente non partirà nemmeno per la tournée, io così penso, e non escludo che possa addirittura arrivare ad un'operazione, perché se è un problema che continua ad essere in maniera ripetuta così fastidioso per il giocatore, credo che l'intervento sia l'unica soluzione possibile, e questo vorrebbe dire insomma anche saltare alcune partite di campionato. Bisogna capire poi nel caso i tempi di recupero. Ovvio non è un'informazione, insomma, ufficiale, questo è il mio pensiero. Credo che comunque
1: siamo qui tutti un problema, per esprimere il nostro,
9: un problema, certo. Esatto, è un problema che lui si porta dietro da troppo tempo e che in qualche modo vada risolto, perché non va bene per lui né per la Juventus avere un giocatore a mezzo servizio, soprattutto se proprio un giocatore come lui deve essere a mezzo servizio, deve essere un po' il trascinatore di questa squadra, che come ha dimostrato di esserlo per lunghi tratti del campionato, è necessario risolverlo. Diverso invece per Thuram, che ha anche lui dei problemi fisici, anche lui molto probabilmente non partirà per la tournée, credo che in ogni caso possa essere quasi tranquillamente recuperato per quanto riguarda l'inizio del campionato. Anche in questo caso c'è da essere c'è da avere un po' di cautela nei suoi confronti, perché parliamo di un giocatore con una struttura fisica di un certo spessore, quindi quando si tratta di questi giocatori che entrano anche in forma fisica più tardi rispetto a giocatori magari più esili, no? Mi viene in mente tipo Conceição, un giocatore di quel tipo di struttura, entrano anche molto facilmente, diciamo, in condizione, sono subito brillanti, esatto. Sì, esatto, brevi linee, comunque molto scattanti, che puntano tutto sul dribbling. Thuram parliamo comunque di un omone di 1,90 m che fa dei muscoli, della forza fisica al suo punto migliore, quindi proprio perché in questo momento c'è un po' di fragilità da questo punto di vista, credo che si debba essere molto attenti, ecco, ad accelerare le tappe, perché l'obiettivo, insomma, la deadline sia fissata per l'inizio del campionato, e quindi in cerchio rosso lo metterei su Frosinone come punto di inizio, ma non escludo che possa anche rifaltare qualche piccola tappa precedente, quindi quasi sicuramente Thuram non parte per le tournée, proprio per evitare di allungare fin troppo i tempi per il suo recupero in vista delle partite poi ufficiali, che è quelle che contano.
1: Dunque, c'è il nostro amico Luca Alterni che ha una domanda per te, allora te la rivolgo, cioè secondo te c'è una logica nel prendere un profilo come Ekator, simile a Colomani, spendendo 18 milioni che potevano essere destinati subito per il francese, ti chiede Luca?
9: La logica, allora, bisogna capire il ruolo di Ekator, nel senso che nel momento in cui la Juventus deve affrontare tre competizioni, perché Coppa Italia, Europa League e campionato, ci devono essere inevitabilmente quattro attaccanti. Quindi nella Juve escono Openda, che è nato a Lione, esce Vlahovic perché gli scade il contratto, David è in bilico e Milik, che è più che un'incognita. E a questo punto numericamente mancano le alternative. Considerando appunto che David, in caso dovesse arrivare un'offerta, che io non credo arriverà perché il giocatore in questo momento non ha appeal, e credo anche che la Juventus gli voglia concedere una seconda chance, proprio per un discorso anche numerico, perché poi non avrebbe neanche né tempo né soldi per sostituirlo, credo che a questo punto Ekator sia quasi inevitabile come profilo di giocatore, nel senso che mi immagino lui come quarta alternativa in un pacchetto che può essere composto da David, io mi auguro da Colomani, lo stesso Ekator, e poi un quarto attaccante che potrebbe essere ricoperto da Boga, come l'ha già dimostrato. Insomma, questo mi immagino, questo pacchetto. Quindi Ekator si inserisce in questa logica, è un investimento su un giocatore giovane, perché è un classe 2006, veloce, rapido, molto fisico, effettivamente ha delle caratteristiche che ricordano molto Kolumuani. È comunque un giocatore italiano dal buon avvenire, ci si augura, e quindi in questa ottica qui secondo me è un buon acquisto. Chiaro che i soldi che girano ormai sono questi, quindi basta che uno faccia 2-3 gol in Serie A e subito si parla di cifroni. Chiaro che pensare che la metà praticamente del valore di Ekator poteva essere destinata, insomma, per l'intero valore di Ekator rappresenta la metà della spesa che poi la Juve farebbe su Kolumuani, ecco, fa un po' pensare. Ma io credo che comunque possa essere una buona aggiunta in vista di un reparto che attualmente manca, cioè è deficitario.
1: Sì, sicuramente numericamente servono 4. Diciamo che più che Bogai io ci vedrei uno tra Pellegrino, Zirze, quelli lì volentieri, ecco, la Juve. Ci sono possibilità, cioè tu dovresti adesso, a parte Kolumuani, mettere un affiscio sul nome degli altri che hai visto in questo periodo, tra Sorloth, Pellegrino, Zirze e chiunque altro sia stato accostato nell'attacco della Juve. Fondamentalmente sono questi tre nomi. Tu su chi andresti così, a naso, secondo te la Juve su chi sta lavorando più alacremente di questi tre?
9: Bisogna capire le caratteristiche, perché Spalletti prima parlava di un centravanti quando in stagione insomma ha criticato molto spesso gli attaccanti che la Juve aveva a disposizione, tolto Vlahovic, e questo è un grande indizio. Spalletti necessita di un attaccante che sappia proteggere il pallone. Ora, se parliamo di questa caratteristica, è chiaro che un giocatore come Pellegrino va a nozze, no? Perché parliamo anche qui di un giocatore di una prestanza fisica impressionante, molto bravo di testa, molto bravo nel proteggere, far salire i compagni, già abituato al campionato. Però parliamo di un giocatore che arriva comunque dal Parma e che ha fatto una decina di gol al Parma. Ora, è chiaro che la Juve abbia avuto un ridimensionamento rispetto agli anni precedenti, ma secondo me da qui a puntare su uno come Pellegrino ci deve passare un po' di tempo, nel senso che il giocatore deve dimostrare di fare uno step di mezzo prima di arrivare in un club come la Juventus.
1: Okay, sì.
9: Io ci vedrei molto meglio un giocatore come Zizè, che ha fatto molto bene a Bologna, ed è un giocatore molto più duttile rispetto a Pellegrino, nel senso che può fare la prima punta, ma può anche tranquillamente lavorare come seconda punta. Quindi io non trascurerei l'ipotesi di vedere alle spalle di Kolumuani Zirkzee come, insomma, seconda punta, poi da una parte con Seisao o chi di turno e dall'altra il Diz. Questa è la mia immagine, anche perché uno come Zirkzee ti offre protezione palla, perché è un giocatore comunque molto fisico, ma anche al tempo stesso molto tecnico. Quindi un giocatore che sa segnare, ma sa anche rifinire per i compagni. In questo senso, secondo me, sarebbe l'opzione giusta, anche perché con i soldi che tu destineresti a Pellegrino, perché le cifre che girano sono molto alte, sono più o meno le stesse di Suzuki. Il Parma non demorde, cioè chiede 30 milioni per entrambi i giocatori, cosa che secondo me non ad oggi non ha senso spendere, e andrei più su un profilo come Zirkzee, che lo United sicuramente deve manda via, non lo ritiene più adatto per il suo progetto tecnico, e ha fallito a Manchester, e con quei soldi ti prende un giocatore già che conosce il campo italiano, ma che può fare molto bene perché ha le sue caratteristiche con il gioco di Spalletti, dal mio punto di vista.
1: Grazie davvero Fabio Zaccaria per questa bella carrellata che abbiamo fatto assieme oggi, un po' su quelli che potrebbero arrivare, su quelli che ci sono, su quelli che non andranno alla tournée tra Hong Kong e l'Australia. Quindi grazie davvero e alla prossima occasione. Buona estate, ciao Fabio.
9: Grazie, arrivederci altrettanto.
1: Oh, dunque, intanto abbiamo ancora i vostri vocali, quindi vai pure Giorgio con i vocali, vai.
10: Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Kolumuani, che sinceramente vabbè anche stancato, ma non per colpa sua, per il Paris Saint-Germain, ovviamente. E ora ultimamente sento Zirkzee. Io dico, no? Io mi domando. Noi non abbiamo una prima punta, perché Kolumuani non è una prima punta. Zirkzee non è una prima punta. Se rimane David, non è una prima punta. Quindi o rimane Vlahovic, se no la Juve, secondo me, deve puntare, se vuole proprio Kolumuani, pigliamo questo Kolumuani, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino, o un Davids, quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente, anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta, perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte. O diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte, o se no, io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti, grossa, e secondo me figure come Pellegrino o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora, secondo me, sono mezze punte, sono seconde punte. Quindi non capisco il senso, sinceramente. Grazie a tutti, Simone di Avereggio, forza Juve.
1: Caro Simone, io la penso abbastanza come te, nel senso tu è da gennaio che Spalletti fa il disegnino del centravanti che vorrebbe, ed è un centravanti vecchia maniera, fisico, che riempie l'area, forte di testa, che tiene sul pallone, eccetera. Colomuani ci assomiglia un po' di più, ma comunque non è quel giocatore lì. Zirze assolutamente non lo è. Dei nomi che si sono fatti fino adesso, i due che rispondono a queste caratteristiche sono Pellegrino e Sorloth. Dopodiché sono prospetti completamente diversi, o ragionamenti da fare in entrambi i casi, però ecco, uno così serve, e poi uno come Colomuani o Zirze, che sia bravo sia in area di rigore e sia eventualmente come appoggio a una prima punta. Sì, anch'io la vedo così, però per esempio abbiamo sentito invece il nostro amico Fabio Zaccaria prima, che lui verrebbe di più, insomma, un Colomuani prima punta con Zirze a girargli intorno insieme a Bogà e Yıldız o con Seysau, insomma, chi saranno sugli esterni i giocatori della Juve. Questa potrebbe essere una cosa anche interessante da capire. Sarebbe un centravanti forse un po' più difficile da marcare Colomuani, perché è uno che si muove tanto sul fronte offensivo. Insomma, bisognerebbe capire. Sicuramente però, in ogni caso, che arrivi il centravanti con certe caratteristiche o che arrivi un attaccante con altre caratteristiche, c'è necessità di provare almeno per qualche partita prima dell'inizio del campionato, se no fare l'inizio del campionato come prova è sempre un po' un rischio. Vai ancora con un vocale, Giorgio.
11: Buongiorno Luigi, Michele da Napoli. Ma capisco la situazione difficile, capisco i conti che sono quelli che sono, ma è mai possibile che siamo ridotti così male, che siamo più poveri della Roma che acquista Castro a 35 milioni, del Milan che acquista quell'attaccante di cui non ricordo il nome a 70 milioni, del Milan sempre che compra Gila, l'Inter ha preso Stones, e noi che abbiamo preso una riserva del Genoa di 16 anni è un terzino 19, scartato dalla Roma. Ma siamo veramente messi così male? Perché se veramente questa è la situazione, io l'anno prossimo non dico che lottiamo per la salvezza, ma facciamo un campionato stile Udinese, Torino più o meno. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
1: Caro Michele, vediamo come va naturalmente il mercato da qua alla fine. Sicuramente ci sono dei misteri del calcio italiano, cioè tanto se Celik non ho così l'idea che fosse uno scarto della Roma, perché a Roma ci sono rimasti maluccio anche Gasperini del fatto che abbia deciso di venire alla Juve Celik, però questo non ti risolve naturalmente la situazione, come dicevi tu è ingarbugliata. Mi stupisce insomma che ci siano società italiane che possono spendere. Oltretutto la Roma aveva un vincolo sulle plusvalenze da fare in uscita che non ha fatto al 30 giugno, mentre la Juve le ha fatte e le hanno prorogate alla fine di luglio, però continuiamo a vedere nomi in entrata, è un po' particolare. Anche il Milan ha fatto una politica un po' diversa, prima ha comprato e adesso vende fondamentalmente con Leao, insomma cerca di rifarsi un po' la cassa e vediamo se farà altre cessioni eccellenti. Per gli altri, a parte il Como che, ripeto, è un'isola felice e fa storia a sé, tutte le altre sono più o meno nella stessa barca e quindi la Juve è messa come le altre. Rispetto alle altre però, questo va detto, la Juve avrebbe le potenzialità della proprietà per fare delle cose in più, solo che non può farle se vuole rispettare quelli che sono i parametri della UEFA, che ha messo dei paletti molto precisi, cioè che l'organico della prossima stagione con cui inizierà l'Europa League deve valere meno anche solo di un euro rispetto all'organico che è uscito con il Galatasaray in Champions League a febbraio. Questo è il paletto fondamentale da rispettare e se ci devi stare dentro, devi starci dentro, punto e basta, perché poi sappiamo che la UEFA, la FIGC con la Juve sono sempre molto attenti anche alle pulci, con altri tipo PSG, Manchester City e compagnia viaggiante, ma anche la stessa Inter, possono un po' fare quello che gli pare, sia i dirigenti, le proprietà eccetera eccetera. Ma è arrivato il momento del notiziario, allora andiamo. Vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e i vostri vocali e i nostri ospiti. A frappè.
12: Cose di calcio.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora
7: batte su Radio Bianconera.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Cose di calcio.
1: E rieccoci, l'ultima parte di Cose di Calcio anche per oggi, martedì 28 di luglio. Ricordiamo velocemente che la Juve appunto venerdì alle 18 giocherà alla Continassa con il Nizza, poi partenza per Hong Kong dove ci saranno la partita con il Chelsea, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà il Palermo, poi ci sarà il rientro a Torino con allo stadium la festa con la Next Gen e poi inizierà il campionato. Questo è il programma da qua al 17 agosto e poi il 23 ci sarà l'inizio, poi vediamo quali saranno gli orari. Proprio di calendario di Serie A, ma Butti è sempre lì, sì, vero Chinè, tranquillo, lui in vacanza, beato, dorme, Chinè, Viglione, Butti, dichiarati tifosi dell'Inter che agiscono nel nome dell'Inter per fare pressione sugli arbitri, devono proprio rimanere lì nei loro ruoli che sono anche ruoli importanti istituzionali e non si possono fare con la sciarpa al collo, chiedo io per un amico, però come dice qualcuno qua, allora vado a ripescare questo messaggio che aveva a che fare un po' con l'organizzazione generale del calcio italiano. Finché le istituzioni italiane ed europee sono occupate da questa gente, la possibilità di competere alla pari con certi club è praticamente impossibile. Spero sempre solo in Andrea Agnelli e in Platini, ci dice Carlo da Finale Ligure. Sì, comunque mi pare che con la gestione Malagò sostanzialmente si vada nella linea di continuità, come era logico aspettarsi. E ricordiamo le due notizie di oggi, cioè Mancini è il nuovo commissario tecnico e Chiellini ha detto di no, grazie alla nazionale, e se ne sta alla Juve. Ha detto insomma che è contento di quello che sta facendo la Juve, che le voci sono infondate sul suo coinvolgimento come direttore tecnico, ruolo per cui invece sembra favorito Ranieri. Vediamo se sarà così. Poi il nostro amico Antonio, che ringrazio per i complimenti, dice: per quanto riguarda il mercato, no a Zirze, no a Kolo Muani se oltre i 35 milioni, io spererei di rifare il contratto a Vlahovic, ci dice lui, viste le cifre che girano, altrimenti cambierei obiettivi. Che ne dite per esempio di Peter Musa dei Dallas FC, scadenza 2027? Onestamente ti direi una cosa che non so, perché non lo conosco, mi fido della tua segnalazione. Sicuramente il discorso Vlahovic è un discorso pragmatico, come dico dall'inizio di quest'estate, cioè se tu in qualche modo arrivi alla conclusione, sempre che sia possibile un rientro senza spaccare lo spogliatoio, cose che ovviamente Carnevali, Massara e Spalletti devono mettere in conto, però pare che Spalletti non sbatterebbe da quello che ha detto insomma più volte. Sicuramente per lui Vlahovic è un giocatore che ha le caratteristiche che gli servono, e se tu rinnovi Vlahovic ne hai bisogno solo più di uno di acquisto, e quindi i soldi li puoi mettere poi anche su qualche altro ruolo, perché sarebbe solo un rinnovo a zero, per quanto con una commissione eccetera eccetera. Se invece non rinnova Vlahovic, ovviamente ne devi prendere due, e quindi economicamente la situazione diventa più complicata. Caro Giorgio, andiamo coi vocali.
15: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Cobb Miners per andare fino a Jonathan David, e che si buttano, che vogliono rimanere e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria comunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questi, di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
1: Caro Anthony, erano altri tempi. Intanto accontentati che, leggo, era tutto Juve, c'è il via libera per Openda a Lione, nelle prossime ore arriverà la firma, quindi diciamo una cessione c'è. La politica che dici tu, quella che aveva fatto Giuntoli con Thiago Motta, cioè di prendere gli esuberi, metterli sul campo di fianco, non farli allenare con la squadra, non coinvolgerli nel prestagione, non ha portato a grandi risultati, perché poi fai capire alle altre che tu quelli lì li dismetti, non ti interessano per niente e quindi stai svalutando comunque un tuo patrimonio. Purtroppo nel calcio di oggi, quando si fa un contratto, le conseguenze le devi calcolare prima, quindi se tu fai un contratto con Artur per lo scambio con Pjanic, cioè a quel tempo c'erano le plusvalenze che facevano bene sia la Juve che il Barcellona per la carità, però ti metti in casa uno che se poi non funziona lo devi strapagare per anni e anni e anni, perché poi è difficile piazzarli se non vanno bene, perché il problema è che quelli che vanno bene li piazzi anche, li vendi anche, ma poi ti servono quelli, e quegli altri tutti sanno che sono esuberi e quindi si va in quella direzione lì, di cercare di poi di piazzarne il più possibile, probabilmente con questa formula tipo quella di Openda, cioè in prestito senza obbligo di riscatto, prestito secco per risparmiare l'ingaggio, liberare posto in rosa, e con due o tre cessioni di questo ti puoi permettere poi, di questo tipo, anche solo in prestito, ti puoi permettere poi l'ingaggio di un altro giocatore, perché a bilancio va a pesare più o meno come tre giocatori che dai in prestito, ecco. Così fatti spannometrici ai calcoli, però potremmo essere in quell'ordine di cifre. Vai pure Giorgio con un altro vocale.
16: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus, sempre.
1: Mi piace l'ottimismo di Giovanni da Brasile, che poi è simpaticissimo con le foto che manda. Sicuramente, comunque non ha 16 anni, Catorne, ha quasi 20, ha fatto qualche gol in Serie A, è un prospetto interessante, poi bisogna vedere che cosa ne fa Spalletti, se vuole tenerlo, se l'ha convinto in quest'estate. Adesso c'è stato anche l'infortunio di mezzo che sicuramente non... E succede che, attenzione, perché uno comunque che era importante nell'organico della Roma, che quest'anno tra l'altro gioca la Champions, avrebbe bisogno di rotazioni in tutti i ruoli. La Juve gioca l'Europa League, ma le rotazioni servono lo stesso, perché alla fine arrivi sempre ad almeno 50 partite nel corso della stagione, ed avere alternative valide in certi ruoli è molto molto importante. Cioè, l'anno scorso per esempio Kalulu non poteva mai fermarsi neanche per mezza giornata, perché quando si fermava, come è successo ma guarda caso proprio con il Como, ma guarda caso proprio in seguito alla sceneggiata di Bastoni e alle due ammonizioni inventate dal miglior arbitro della Serie A, e per questo va ricordato che la Penna è il miglior arbitro della Serie A, e quindi guarda caso si è visto poi il risultato, insomma. Oppure quando poi l'alternativa si chiama Cabal, per esempio, e col Galatasaray sbaglia, diciamo così, la partita, sono cose pesanti. Se invece riesci ad avere alternative importanti, Celik magari poi diventerà anche titolare, non lo so, vediamo, però sicuramente adesso bisogna lavorare su quegli altri che bisogna assolutamente portare a casa, anche per completare proprio come caratteristiche, come dice spesso Spalletti, l'organico della Juve, che delle caratteristiche ce ha in termini tecnici di personalità, ma sia in termini tecnici sia in personalità deve guadagnare molto. Mandiamo ancora un vocale, Giorgio, intanto cerchiamo l'ospite.
17: Buongiorno, Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e ho sempre pensato così, che la politica è la rovina di tutto, proprio soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
1: Allora, no, diciamo che la politica come arte intesa nobilmente, sarebbe una cosa molto importante per il funzionamento della società. Il problema è chi è ai vertici della politica, insomma, le persone che sono ai vertici della politica. E poi che ci sia troppa politica nel calcio, questo sì, perché è un problema serio che si sta accentuando, che i mondiali hanno messo anche in luce, e che non va bene, cioè politica e calcio devono rimanere separate, perché ci sono state epoche storiche, sempre, la grande manifestazione calcistica è sempre stato un po' uno specchio importante per le società. Pensiamo alla Russia, facciamo l'esempio della Russia. Nel giro di poco tempo ha ospitato mondiali, ha ospitato olimpiadi, eccetera. Si è fatta bella, poi è successo quello che è successo e adesso è diventata, diciamo, il mostro con cui non bisogna più avere a che fare. Gli Stati Uniti, l'America, insomma, adesso si sono fatti belli. In passato anche brutti regimi si sono fatti belli attraverso lo sport. Ecco, questo non deve succedere perché non va bene. Lo sport deve rimanere al di fuori di questo o al di sopra di questo, perché se c'è un valore dello sport è proprio quello di fare in modo che i popoli, le persone si parlino, si avvicinino, anche se la situazione internazionale magari spinge alle divisioni. E invece purtroppo si va nella direzione in cui la politica si mangia un po' lo sport. Sono d'accordo con te, caro Roberto, le due cose dovrebbero rimanere, però insomma la sfiducia totale nella politica anche no, perché comunque senza politica, insomma, la società umana non può funzionare. Il problema sono le persone, che devono essere quelle giuste, con le idee, che facciano le cose per il bene del paese, non per il bene proprio, diciamo in estrema sintesi, però siamo d'accordo. Loris da Prato ci scrive: e se arrivasse Lukaku? Oh mamma mia, adesso tiriamo fuori anche Lukaku e poi non se ne viene più fuori. Non lo so, può darsi che possa essere anche una soluzione last minute, un esperto del campionato, sicuramente non simpaticissimo ai tifosi, però come caratteristiche potrebbe anche sposarsi con quello che è la situazione della Juve in questo momento. Poi ancora Marco da Richmond, una domanda nasce spontanea: ma Icardi non sarebbe la migliore opzione? Ah, siamo sempre in ambito Inter, quindi prima Lukaku, poi Icardi. Sì, bisogna capire l'ingaggio di Icardi, queste cose qui, anche la testa un po' particolare del giocatore. Insomma, credo che si possa anche uscire dai soliti noti e cercare qualcuno che poi diventi, non dico un simbolo della Juventus, che in questo periodo è difficile, però un giocatore, cioè Tevez per esempio. Tevez è stato uno che in due anni ha lasciato un segno e ha fatto capire di essersi calato pienamente nella Juventus. Ecco, i Tevez in giro non ci sono più, però come caratteristiche, come aspetto, uno che venga anche da fuori, da altre parti, e che possa sposare la causa della Juventus. Per giocatori come Icardi e Lukaku la vedo un po' più difficile da questo punto di vista. Do il benvenuto a Marco Sanfelici. Ciao Marco.
18: Ciao Luigi, è un grande piacere rivederti dopo un po' di tempo, insomma.
1: Sì, noi ci incrociamo
18: tutti gli amici, che sono in collegamento, in ascolto, chiaramente tutti i fratelli juventini.
1: Oh, dunque, qui partiamo dalla nazionale, perché oggi è il giorno in cui è stato ufficializzato Mancini come commissario tecnico. Chiellini ha detto no grazie, me ne resto volentieri alla Juventus, ma quando si parla di nazionale tu sai che i tifosi della Juve hanno le idee molto molto ben precise, almeno la stragrande maggioranza. Te la riassumo: sì, ma chi se ne frega dell'Italia dal 2006, e poi con questo diciamo baraccone politico ti fanno passare ulteriormente la voglia di riavvicinarti, se mai ne avessi avuto l'intenzione. Direi che in generale è difficile dare torto che questa situazione abbia allontanato ulteriormente chi già non era vicinissimo alla nazionale. Un problema in più per Malagò, che però mi pare in difficoltà in questo momento. Siamo in una situazione gattopardesca, dico sempre io. Sei d'accordo, Marco?
18: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma il Gattopardo è partito da prima delle elezioni del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Evidentemente è stata un'elezione farsesca, perché addirittura è stato trovato un avversario per dare un minimo di parvenza di correttezza quando ormai era tutto deciso. Il problema è che l'elezione di questo nuovo presidente dice chiarissimamente una cosa, e cioè noi andiamo avanti così e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare una virgola di quello che finora è stato fatto. Il problema è che quando si fa una scelta di questo genere, che è legittima, intendiamoci, uno non è che deve essere colpevolizzato perché è fortissimamente di idee conservatrici, c'è spazio per tutti. Il problema è che queste idee poi vanno a cozzare con la realtà quotidiana e quindi trovarsi di fronte a dover eleggere o a, diciamo così, investire un nuovo CT della nazionale tozza evidentemente con idee che sono assolutamente superate e sorpassate. Quindi l'elezione di Maldini, probabilmente, guarda, ti dirò questo, quando c'era prima della fine di luglio, di quando è stato fine giugno, quando è stata l'elezione, io ero per ex giocatori come Maldini, ma che diventassero presidenti della federazione, che facessero piazza pulita una volta per tutte. In realtà gli hanno dato chiaramente un

0: che mi ricordano tanto le marionette di quando ero bambino, insomma, cioè quelle storie lì, ecco. Forse questo è un paese che è diventato molto adulto e che forse si merita anche da, e soprattutto dal punto di vista sportivo, qualcosa di molto meglio.
1: E poi merita anche delle riflessioni serie sul ruolo della Juventus nel calcio italiano, perché da parte della federazione, dico, perché se tu guardi le immagini dei tre capitani, Zoff, Cannavaro, Chiellini, che alzano le ultime tre coppe che l'Italia ha vinto di prestigio, sono tre giocatori della Juventus, c'è il blocco della Juventus due volte su tre, nell'Europeo comunque ci sono giocatori della Juventus che hanno firmato insieme al portiere, diciamo così, in calcio la possibilità di alzare il trofeo, e però poi leggo per esempio oggi viene dichiarato il fallimento del Brescia perché non ha pagato certe scadenze. Ora, come si recupera la credibilità agli occhi dei tifosi della Juve? Io dico a tempo che ci sono due cose da fare assolutamente, che Malagò sicuramente non farà, e quindi si rimarrà esattamente nella stessa situazione attuale. Però una, prendere atto che ci sono stati dei tribunali della Cassazione che hanno detto che i campionati del 2005, sono passati 20 anni adesso, del 2006, erano regolari e che quindi quei due scudetti vanno restituiti ufficialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che peraltro li ha assegnati con un comunicato stampa, quindi, cioè, voglio dire, anche dal punto di vista formale non è che siamo messi proprio benissimo. L'altra cosa, parità di trattamento. Ora, se mi fai fallire Brescia e altre società perché non pagano certe scadenze, ci sono società iperprotette da questo punto di vista e da altri punti di vista. Condividi con me, questi sono i due punti di rottura totale dei tifosi della Juve con la Federcalcio, la nazionale, tutto quello che rappresenta il calcio in Italia.
0: Sì, assolutamente. Poi dobbiamo aggiungere, per esempio, l'intervallo delle plusvalenze, no? Perché comunque anche quelle, certo, sono importanti. Cioè, voglio dire, sicuramente. Allora, esiste una frattura fortissima fra la tifoseria, diciamo anche quella un pochino più accesa della Juventus, e la Federazione Italiana Gioco Calcio, che non rappresenta la Juve e non rappresenta quei tifosi lì, che tra l'altro non sono tifosi da eliminare, perché sono quelli che in curva riempiono di esaurito le curve dello Juventus Stadium tutti gli anni, indipendentemente dai risultati che la squadra ottiene. Quindi io penso che abbiano un grande, o meglio, gli si debba un grosso, grosso rispetto, perché poi sono i tifosi che pagano, quelli che mandano avanti il baraccone, quello che fanno sì che tu ed io siamo qui in questo momento, quelli che fanno sì che magari lo sport italiano va avanti, quelli che fanno sì che, per esempio, esista una federazione. Ma qua, sai, le riforme lascio ad altri, io ho qualche idea, però sono un uomo della strada, non posso mettermi a pensare ad esempio ad una federazione che scorpori totalmente il calcio professionistico da essa, perché comunque il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale e non capisco perché la Federazione Italiana Gioco Calcio, che fa capo al CONI, debba avere dentro un carrozzone enorme nei momenti del tutto calcio. Addirittura il calcio di Serie A e di Serie B finanziava tutto lo sport italiano. Ecco, queste sono cose molto all'italiana. Al di là di quello, però, io dico questo, porto un esempio, ne parlavo ieri pomeriggio in televisione. L'associazione, la Fondazione Identità Bianconera, che tu sicuramente conosci,
1: certo,
0: va bene, è fatta chiaramente, ha tanti soci, juventini, tifosi, eccetera, e portano avanti istanze molto importanti in luoghi come i tribunali, che sono molto delicati. E il presidente non fa, come dire, ne parla, insomma, non nasconde il fatto che di questi soci molti siano di altre squadre, indipendentemente dalla Juventus. Cioè, ci sono molti milanisti, per esempio, questo lo do per sicuro. Ecco, questo cosa vuole dire? Beh, vuole dire che siamo andati al di là della Juventus. Vuole dire che c'è tanta gente appassionata come noi di calcio che ha capito che in Italia abbiamo superato il limite della decenza. E quindi non è più una questione fra la Juventus, riconosciamo gli scudetti o non scudetti. Quindi è una questione di recuperare credibilità di tutto quanto il movimento, in tutti i sensi. E allora a questo punto, perché tu dirai, ma i dilettanti? Boh, io so per sicuro che ci sono scuole calcio nelle quali vanno avanti i figli di chi si può permettere di foraggiare la situazione. E lo denuncio.

0: lo denuncio chiaramente, mi porti qualcuno alla la possibilità di dire che non è vero. Quindi se lì ci sono questi fenomeni, ecco, immaginiamo moltiplicando per non so quanto,
1: Per
0: arrivare a
1: un
0: certi
1: milione,
0: livelli e
1: diciamo,
0: se lo sa.
1: certo,
0: Ecco, quindi
1: assolutamente.
0: tanto per farti un esempio, qui dobbiamo veramente fare piazza pulita, ma totale. E se noi continuiamo ad avere ex presidenti del CONI, presidenti delle federazioni che diventano presidenti del CONI, è tutto un ripallare fra di
1: O
0: loro, fra
1: politici
0: loro
1: che vengono
0: signori.
1: messi a fare presidente della federazione di pallavolo, faccio un esempio che è successo adesso, proprio
0: Esatto,
1: negli ultimi giorni, non se ne viene.
0: ma
1: Per esempio,
0: dove vogliamo andare?
1: il nostro amico Gianni ci scrive: queste persone che stanno dirigendo il calcio devono andare in pensione e largo ai giovani, soprattutto ex giocatori. Diciamo che c'è un giocatore, ormai non più giovanissimo, un ex giocatore come Roberto Baggio, che aveva prodotto un libro di 900 pagine con cui poter ripartire. Adesso non dico che sia ancora tutto valido, ma prendere spunto, visto che ce l'hanno, potrebbe essere un'idea anche quella. Concluderei con il messaggio di Paolo da Pavia che dice: quindi Pirlo non va bene perché ha lavorato per una ditta russa, ma Mancini, che ha lavorato per la nazionale di un paese che, aspetta che prendo di nuovo, ha più esecuzioni per pena di morte che calciatori, va bene, si chiede il nostro amico Paolo, che poi dice facciamo schifo. Diciamo che è chiaro che Pirlo è stato un pretesto quello, è inutile star lì a raccontarsi le favole per
0: Ma
1: colpire
0: certo.
1: chi c'era sopra di lui, che chi l'ha scelto, cioè Maldini e Leonardo, che infatti se ne sono andati, e adesso Malagò è stato lui a scegliere il commissario tecnico. Quindi è stata una questione politica, e come diceva Venditti in una bella canzone, una questione politica, una presa per i fondelli, mettiamola così, e quindi credo che sia
0: Sì,
1: questo.
0: se
1: Ed è
0: vogliamo,
1: siamo sempre
0: Luigi,
1: nel tema credibilità qua,
0: scusa.
1: ecco. Vai.
0: Scusa Luigi, se vogliamo proprio trovare una maniera per fare una battuta alla Juventina, non hanno toccato Antonio Conte, quindi a tanti Juventini posso dire che Antonio Conte è ancora libero. Non vorrei mai, voglio dire, cioè, però c'era
1: Un
0: lui il ballottaggio con
1: pensierino,
0: Mancini,
1: dici
0: no?
1: tu. Certo, sì, Conte no, e quindi è libero Conte,
0: Ma no,
1: sappiamolo
0: cioè,
1: tutti.
0: ma. Sia chiaro, sia chiaro, io faccio il tifo per Spalletti, è il
1: Certo,
0: mio
1: perché vuol dire che
0: allenatore.
1: andrebbe bene la Juve, eccetera, eccetera, tra
0: E
1: l'altro.
0: per carità, il prossimo anno speriamo di centrare l'obiettivo qualificazione Champions League e di vincere la Coppa Italia e di vincere anche l'Europa League. Però Antonio Conte è questo fantasma, questo ectoplasma che gira attorno al mondo juventino bianconero che continuano a esserci, insomma.
1: Sì, è che appena ci sarà qualche difficoltà, sicuramente, se non si sistema da qualche parte, tornerà in ballo, e questo lo possiamo già dire adesso che siamo al 28 di luglio, siamo anche in chiusura. Grazie Marco per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ci ritroveremo prossimamente su questi schermi, come si dice. Grazie mille, ciao, a presto.
0: Grazie, grazie Luigi dell'opportunità. Saluto te, naturalmente la redazione, la regia e tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
1: Grazie a Giorgio in regia a Roma, diamo il benvenuto a Manuel che intanto si è materializzato qui a Torino insieme ad Albertino Mauro, quindi restate qui perché adesso arriva il super esperto anche di mercato, Alberto Mauro. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani sempre a mezzogiorno. A presto, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
1: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto, è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto "sono degli impostori, ho le prove".
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
1: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto.
2: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
1: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Ciao Luigi, complimenti per la trasmissione. Giuntoli lo aveva potuto fare, il fatto di mettere i giocatori fuori rosa, perché sapeva che aveva 200 milioni da spendere. E adesso le casse sono chiuse e il problema è più grande, ovviamente. Non è facile come è stato per Giuntoli. Ciao, un abbraccio, Agostino, fino alla fine.
7: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus, sempre.
8: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Cop Miners, per andare fino a Jonathan David, tanti che si buttano, che vogliono rimanere e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria comunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questi, di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
9: Buongiorno Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e l'ho sempre pensato così, che la politica è la rovina di tutto, proprio soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
10: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Colomani, che sinceramente vabbè che è stancato, ma non per colpa sua, per il Paris Saint-Germain, ovviamente. E ora ultimamente sento Zize. Io dico, no? Io mi domando. Noi non abbiamo una prima punta, perché Colomani non è una prima punta. Zize non è una prima punta. Se rimane David non è una prima punta. Quindi o rimane Vlahovic, o se no la Juve, secondo me, deve puntare. Se vuole proprio Colomani, pigliamo questo Colomani, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino. O un Davids, quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente, anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta. Perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte. O siamo, diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte. O se no, io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti, grossa. E secondo me figure come Pellegrino o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora, secondo me sono mezze punte, sono seconde punte. Quindi non capisco il senso, sinceramente. Grazie a tutti, Simone da Viareggio, forza Juve.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Aiutatemi a capire un pochino dove stiamo andando, perché faccio fatica a comprendere le dinamiche e i percorsi anche non solo in nazionale ma in casa Juventus, un mercato che non si accende, una scelta ricaduta su Roberto Mancini che fu dall'inizio, diciamo così, la prima scelta di Malagò. È stato un mesetto intenso in cui si sono fatti dei bei giri, diciamo così, e poi si è tornati punto da capo. Punto da capo anche la Juventus, se ci pensate molto bene. È vero, ha una certezza che l'allenatore, che è stato ribadito e blindato fino al 2028, ma per il resto certezze ce ne sono ben poche. Una di queste era Dusan Vlahovic, che aveva segnato nella scorsa stagione più di Openda, Jonathan David, Zegrova messi insieme. Dusan Vlahovic non ci sarà più. E l'attaccante presunto tale, o comunque previsto da 20-30 gol, che doveva sostituirlo, al momento non c'è, ma non è neanche imminente il suo arrivo. Quindi io lo so che qualcuno di voi dice vabbè, però ripeti le stesse cose, però sono settimane che ci aspettiamo qualcosa sul mercato, perché Ekator bello, Celik va bene, però ecco, non sono questi i colpi che ci aspettavamo, a maggior ragione in un luglio che sta finendo, l'estate sta finendo come cantava qualcuno anni fa, e non ha ancora portato nulla a livello di mercato, nulla di tangibile. Preoccupante, e preoccupante così come preoccupante la situazione in FIGC. Insomma, terminato il Consiglio federale, tra poco la conferenza stampa di Giovanni Malagò, che confermerà un po' quello che è già stato ufficializzato. La sensazione in casa azzurri e anche in casa Juve, che si sia un po' perso tempo, tanto in nazionale, un po' anche in casa Juve se ci pensate bene. Si poteva fare qualcosa di più e meglio probabilmente in queste ultime settimane. Ci sono delle operazioni che non si sbloccano a prescindere. Colomoni, ve lo dicevo e continuo a ribadirlo, è un'operazione che difficilmente si sbloccherà nel breve per una legittima decisione del Paris Saint-Germain, che dice aspettiamo e vediamo se ci sono offerte più interessanti da valutare. Altre magari sì, come Pellegrino, lato Parma, e soprattutto mi aspetto anche prima o poi, più prima che poi, qualcosa di concreto a livello di portiere, perché abbiamo fatto il giro delle sette chiese praticamente di tutti i portieri di Serie A e non soltanto, da Svilar a Suzuki, passando per tutti gli altri, e al momento di certezze non ce ne sono ancora. Ancora non abbiamo capito se Dibu Martinez sta aspettando o rifiutato, non abbiamo capito se Vicario è veramente il piano B, oppure magari chi lo sa, non abbiamo capito se Suzuki in questo momento ha superato Vicario o è un testa a testa. È un mercato confuso, è un mercato molto confuso, lo sappiamo, ve ne diamo conto più o meno in presa diretta, ragazzi, perché siamo qui a raccontarvi quel che succede. Se non succede niente, vi raccontiamo quello che può succedere, quello che potrebbe succedere, ma anche da parte nostra non è facile seguire le dinamiche di operazioni che non entrano nel vivo, di trattative che svaniscono nel nulla, di un mercato di fatto che non decolla, e non decolla da più di un mese. Ci aspettavamo, vi ricordate originariamente, quando ancora c'era Como lì, alcune operazioni, soprattutto in uscita entro fine giugno. Siamo il 28 luglio e di operazioni in uscita non abbiamo viste, e di operazioni in entrata poche anche quelle. Tra poco sentiamo il nostro primo ospite, perché? Perché lui mastica mercato a colazione, pranzo, cena, e allora con lui diventa un pochino più semplice cercare di fare chiarezza su una situazione che a me non è molto chiara. Magari a lui un pochino meglio, magari un po' di più, però chi lo sa. E intanto le voci confermate di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Diciamo che c'è stato un ballottaggio finale con Conte, tra l'altro quasi sorprendente quello che è successo negli ultimi giorni, a parte le dimissioni, come dicevamo, di Maldini e Leonardo, ma anche una scelta che inizialmente è caduta su Pirlo, poi ricaduta su Thiago Motta. Sembrava che a un certo punto potesse aprirsi la strada della Nazionale per Thiago Motta. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi probabilmente c'è stato un confronto interno con Malagò, che ha preso in mano le redini come forse avrebbe dovuto fare tempo fa, e la scelta è ricaduta su Roberto Mancini, che torna in nazionale dopo quel gran rifiuto, se lo ricordate, a cavallo di un Ferragosto torrido in cui disse, mandò una PEC per annunciare insomma il suo approdo ad altri lidi. Approdiamo anche noi ad altri lidi, lo facciamo con Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, Corriere Torino. Ciao Filippo, un piacere averti qui, come stai e cosa pensi di questo mercato in casa Juventus?
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
12: Ciao.
13: Passiamo così direttamente alle cose forti.
12: Ovviamente. Alle cose, esatto, vai. Un tuo pensiero in generale.
13: Pensiero che c'è tantissimo ancora da fare e pochissimo ancora fatto, non per gettare la colpa naturalmente ai dirigenti, ma le difficoltà sono chiare e oggettive, nel senso non è colpa di nessuno se ci sono del fair play finanziario da rispettare, che ti impediscono di fare chissà quali manovre, diciamo libere da vincoli, certo, liberi da lacci e lacciuoli, e non è colpa di Carnevale Massara se si sono trovati giocatori come David De Grova, Cobb Miners, Douglas Lewis, Arthur da dover gestire e vendere. E Openda è quasi andato a Lione, però il discorso
12: bisogna spingerlo un po', forse bisogna dargli una spintarella finale,
13: diciamo che la sì, ma è questione di visite mediche,
12: certo.
13: Siamo a martedì, quindi adesso dovrebbe arrivare al traguardo, appunto non è colpa loro se ci sono questi
12: impasse
13: che zavorrano poi l'operatività, perché è chiaro che se c'è un giocatore che prende 6 milioni all'anno ma ha fatto 8 gol in 40 presenze e non è certo centrale ormai nei programmi del club,
12: ed è difficile da piazzare.
13: È un potenziale acquirente, lo sa benissimo, che quindi che non è centrale nel tuo progetto, quindi non è che ti fai i ponti d'oro per accoglierlo, ecco.
12: Certo,
13: quindi
12: certo,
13: tutte difficoltà oggettive, appunto, senza dare colpa a nessuno, ci mancherebbe, però siamo a meno 28-27 giorni dal campionato,
12: più dal Frosinone,
13: esatto, se non calcolo male,
12: sì. Meno di un mese
13: c'è Frosinone Juve la domenica 23 agosto
12: 2-0 così no, per iniziare bene
13: no,
12: scherzo.
13: No, la questione è da qui a quella data la Juve dovrà cambiare pelle, cambiare volto, cambiare fisionomia.
12: Questo senza dubbio, però è difficile farlo in 28 giorni dopo che per due mesi non hai fatto nulla, diciamo, fare in 28 giorni quello e soprattutto poi acquisire metodologie di allenamento, trovare un'armonia di squadra in questi 28 giorni, aspettando che poi rientrino i nazionali, arrivino giocatori sul mercato, vadano via quelli che devono andare, poi cercare di armonizzare il tutto. Mi metto dal punto di vista Spalletti, non è semplicissimo, in 28 giorni, ammesso che arrivino domani, e quindi non arriveranno sicuramente tutti domani, quindi è una specie di corsa contro il tempo che poi vedrà Spalletti protagonista e per lui non sarà assolutamente facile.
13: Non sarà assolutamente facile, l'unica cosa che si può dire è che malcomune mezzo gaudio, perché tutte le altre anche squadre mi sembrano un po' messe in a questo punto, perché chi più chi meno deve ancora completare la rosa, tante situazioni aperte, non so, penso al Milan, Leao, il punto di domanda con Leao, sì, e altri esuberi da piazzare, ed è comunque, parliamo del Milan, l'Inter che ancora deve sistemare la questione laterale destro, altri colpetti, colponi che farà la squadra campione d'Italia, il Napoli stesso.
12: Napoli deve tagliare la rosa in maniera drastica.
13: Tagliarla in maniera drastica e completarla dove serve, sì. E penso alla difesa, cioè a quel punto, per dire, malcomune mezzo gaudio, tutte sono, arriveranno chiaramente non pronte
12: all'inizio,
13: al 100% all'inizio, secondo me, più o certo, meno chi è già più rodato, e quindi pensiamo all'Inter, pensiamo a Napoli stesso, che comunque è reduce da due anni con Antonio Conte, quindi comunque è una persona con una Max Allegri che ne ha preso il timone, quindi con buon senso e quindi con capacità di proseguire sul cammino, chi è già più strutturato, Como stesso, no? Potrà magari partire, la Roma stessa, potranno magari partire con più certezze, altre come la Juve chiaramente la certezza se le sta
12: costruendo, cercando di costruire. Esatto.
13: Non dimentichiamo che la Juve ha concluso al sesto posto, riparte da un sesto posto che è un abisso, diciamo, che non si toccava dal 2010-11, quindi
12: bravo, hai fatto bene.
13: E tutto e riparte al momento la Juve da quella dell'anno scorso senza Vlahovic, quindi
12: esatto, ecco. E l'ho detto in apertura, cioè io sono preoccupato, poi i miei ascoltatori spesso mi tacciano di pessimismo, io spero che sia così, spero che le prossime settimane mi smentiscano, ma al momento io sono molto pessimista, perché se la Juve l'anno scorso è arrivata sesta e quest'anno non hai più Vlahovic, ho molta paura di vedere cosa ci aspetta. Da un lato, poi spero che comunque i risultati e soprattutto gli innesti sul mercato arriveranno, però non sono così ottimista. Mi hai riportato in mente una cosa, dicevi giustamente la Juve del 2010, la Juve dei settimi posti, magari addirittura. Io vedendo le prime due uscite, sono molto sincero, le ho viste molto bene, ho dovuto lavorare, quindi le ho guardate bene come te, Pagelli eccetera, sia il Basilea sia la Standard Liegi, a me è sembrata una Juventus quasi irriconoscibile, cioè lontanissima, lontana anni luce sia dalla Juve che conosciamo noi tutti e sia da quello che potrebbe voler Spalletti. Ecco, sono stupito dal fatto che Spalletti fino adesso si è rimasto abbastanza composto nei suoi sfoghi, nelle sue uscite, magari sì, alla continassa qualcosa si è lasciato andare un pochino di più, però ecco, pubblicamente è rimasto sempre abbastanza composto, perché io fossi in lui, non so, qualche segnale cercherei di darlo.
13: Sì, mi viene da pensare che Basilea e Standard Liegi siano stati due allenamenti.
12: Sì, vero, vero, vero.
13: Avesse la Juve vinto 5-0, perso 5-0, non si sarebbe detto... Si sarebbe sbagliato a dire la Juve.
12: Sì, chiaro, ma proprio la prestazione più del risultato, è proprio una prestazione collettiva che mi ha lasciato quasi, non lo so, uno scoramento totale, ecco, quello mi ha lasciato.
13: Ma sì, se uno dice questa deve essere la Juve, allora è chiaro, il pensiero è giusto il tuo ed è giusto se paragonare la Juve che aveva 8 anni fa, appena accolto Ronaldo a quest'epoca, no? Da pochi giorni, bisogna essere molto realisti, erano due allenamenti, terzo sarà tra due giorni col Nizza, prima di partire per l'Australia e per Hong Kong, ecco, sono tre allenamenti che bisognava fare per appunto togliere le gambe, mettere le gambe, vedere qualche ragazzo giovane, certo se non si fosse fatto male Ecator, chiaro, Spalletti lavorava con Ecator su due o tre partite da 90 minuti, poi certo il minutaggio lo decide l'allenatore, chiaro, in questa fase, però avrebbe potuto lavorare su un ragazzo che non sarà la punta titolare ma sarà comunque la terza punta dell'organico ed è di grande speranza. Ci sono anche questi inconvenienti, no? Chiaro, l'unico acquisto che fai e ti si rompe subito, chiaro. Chiaramente, tornando a quello che diciamo prima, no? La Juve sarà diversa di fisionomia, ovvio, il procedere a rilento anche, bisogna non dimenticare il passaggio anche l'istorico, diciamo, nel momento, un cambio di amministratore delegato e di dirigenza, perché è chiaro che con una dirigenza fatta e finita che partiva dalla scorsa stagione arrivava a questa, c'erano trattative in corso, c'è stato in bassia delle cose, non ci sarebbe stata una cesura così enorme, una perdita tra virgolette di tempo, ma è fisiologico chiaramente perdere, usiamo questo termine, il tempo, no? Perché è chiaro che se arriva un nuovo management
12: deve reimpostare alcune dinamiche da tutti i livelli, sia interne che esterne.
13: Quindi quello che uno può pensare, ma è arrivato Carnevali, non ha ancora comprato nessuno un giorno dopo, un momento, chiaro, no? Non l'ha comprato in una settimana, è un momento di capire cos'è, no? La Juve, adesso da qualche settimana a questa parte c'è già un'operatività che si può intravedere, chiaro, la difficoltà sono quelle di prima. La Juve non è, può preoccupare a pensare la Juve quella vera, sì, ma queste due partite sono state due allenamenti, sono stati fatti con due squadre, potevano essere fatti alla continuazione con due squadre di Lega Pro tranquilli, no? E ovviamente la Juve ha richieste a livello internazionale di amichevoli, quindi fa amichevoli a livello internazionale, ma non gli darei quel peso enorme, ecco, di né in positivo né in negativo. Ripeto che se hai vinto 5-0 o perso 5-0, certo ci sono delle cose da notare, delle situazioni da notare, c'è Perini che sta facendo bene, c'è i difensori che stanno facendo bene, c'è Calulu che sembra già in forma, ci sono i ragazzi giovani che stanno brillando, che hanno l'occasione, ecco, questa è un'occasione buona per vedere i ragazzi che magari possono sorprendere, possono guadagnarsi chissà quale spazio più avanti. Certo, non è che adesso dobbiamo gettare il peso sulle spalle di Licina e tutti gli altri ragazzi, bene vederli, bene che possano tornare utili, faranno il loro percorso, quando e come Spalletti e tutto il Brambilla nel genere decideranno. Si saranno messi a disposizione della prima squadra in modo più corposo. Adesso è l'occasione utile per vederli, li si vedrà anche tra due giorni con il Nizza. Poi, ecco, se arriverà, come immaginiamo, auspichiamo, qualcuno entro la partenza per la tournée, allora i test con il Chelsea e l'Inter
12: saranno un pochino
13: già un pochino più probanti, certo. Con tutto rispetto di Basilea, Standard, Inter, Chelsea e Inter comunque possono darti una cartina di tornasole, no?
12: Beh, un pochino
13: anche,
12: più sì.
13: Anche magari prendendo tutte ipotesi, chiaro, no? Magari con un risultato negativo che dà una sveglia, che fa vedere quali sono, no? le carenze chiaramente, no? Della situazione. Però quello potrà essere più probante, ci si potrà dare più giudizi più con cognizione di causa, più calzanti alla situazione.
12: Direi di sì. Senti, prima di salutarti Filippo, d'accordo su tutta la tua analisi, secondo te, in base alla tua esperienza, in base anche ai segnali che hai, ti faccio tre nomi, Suzuki o Vicario comunque, portiere, l'altro nome che sì, l'altro nome Colomani, non ti chiedo chi arriverà, ti chiedo chi arriverà per primo, se tu dovessi scegliere adesso, dovessi scommettere qualcosa, dai, scommettiamo qualcosa, su questi tre nomi, il primo che arriva alla Continassa di questi tre, quattro in realtà.
13: Il solito euro glielo mettiamo su Colomani.
12: Beh, un tiro e molla, però ragazzi, però io Colo non lo so, ragazzi, è un anno e mezzo che parliamo di Colomani, Colomassi, Colomaforse… non mi fido più tanto.
13: Sarebbe da dire, no? Se non arriva adesso, quando arriva?
12: Se non ora, quando? Chissà perché.
13: Chissà o che sì, no? Che sì.
12: Ah, che sì.
13: che sì, benissimo, ma la Juve deve comunque scolpire a centrocampo. Siamo al punto di prima: vendere per comprare. Prima vendi, poi compri. Non c'è altro da fare. Che sì, piace alla Juve. La Juve piace a che sì, quindi corrispondenze di amorosi sensi, ma c'è sempre quel ma da rispettare.
12: Chiaro.
13: E da attendere. Prima vendere, scoltire chi per esso, Cobb Miners, Douglas, o chi andrà via, Arthur, vedremo.
12: La fai troppo facile, hai fatto tre nomi, ma sono tre nomi che io non so.
13: Vediamo, sì. E poi allora arriva che sì. Suzuki Vicario, credo che a Spalletti possa piacere più Suzuki, ma si accontenterà nel caso anche di Vicario.
12: Vicario, certo.
13: Perché se Suzuki pensa al Paris Saint-Germain, allora Non c'è storia
12: certo.
13: Per Paris Saint-Germain sul discorso lo compro, quanto
12: è
13: costa
12: chiaro.
13: 30, ecco lì, lo compro. Quello verrebbe facile, però magari Suzuki non titolare al Paris Saint-Germain potrebbe dire, beh, sai che c'è?
12: Quasi quasi me la vado a giocare alla Juve.
13: Capito.
12: Sì,
13: quindi sono mille cose che si devono incastrare.
12: E vediamo.
13: Il tempo stringe
12: assai. Vediamo se quando si incastreranno. Intanto dicevi giustamente, prossima amichevole contro il Mizza per iniziare magari a calibrare un po' meglio tutto, e poi la tournée per fare dei ragionamenti, aspettandoci, io spero, qualche innesto già magari a partire dalla tournée. Dubito contro il Nizza, ma con la tournée magari qualcuno potrebbe arrivare. Filippo, è stato un piacere ascoltarti, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
13: Grazie a voi.
12: A te, Filippo Bonsignore, ai nostri microfoni, Corriere dello Sport, Corriere Torino. Insomma, un corrierista ad hoc ci ha aiutato a far luce su un mercato che, insomma, anche per gli esperti, anche per chi lo mastica quotidianamente, non è facile. Ragazzi, vi dico anche che da quando sono arrivati i Carnevali e Massara, anche a livello di segnali comunicazione è stato un po' complicato. Non che prima fosse facile, anche con Comolli si andava abbastanza al buio, molto al buio. Ma anche col nuovo management, difficoltà nell'andare anche a intercettare cosa bolle in pentola o dove si sta dirigendo la Juve. La conferma è dai primi due colpi di mercato. Ekator è arrivato praticamente al buio, l'abbiamo scoperto tutti la sera prima. C'è stato un evento in cui Carnevali si è un pochino sbottonato su Ekator e poi puntualmente il giorno dopo è arrivato. Stesso discorso per Selic. Selic fino al giorno delle visite mediche nessuno lo aveva riconsiderato, perché è stato un nome considerato a lungo dalla Juventus, vi ricordate, in passato. Poi improvvisamente è passato nel dimenticatoio e altrettanto improvvisamente ce lo siamo visto al J-Medical, alle visite mediche. Ecco, così che funziona. Da un lato, bravi, va bene così, l'importante è che i colpi li facciate. Poi potete farli in segreto, va benissimo, l'importante è farli però. Come dicevo prima però, Ekator e Selic non bastano per questa Juve che deve rialzarsi dal sesto posto, deve sopperire alla mancanza di Dusan Vlahovic, che ha un sacco di cose da farsi perdonare, ingaggi molto alti, giocatori come Cobb Miners, Douglas Luiz, ci sono vari casi, cioè già solo per uno di questi casi si potrebbe stare delle ore, immaginatevi a doverli gestire tutti. Il caso Nico Gonzalez, lui vuole andare all'Atletico e la Juve giustamente gli dice, ma insomma il cartellino è nostro, possiamo anche decidere noi, non è che decidi tu. Cobb Miners non riesce a accedere da nessuna parte. Miretti, boh, il prezzo, quant'è il prezzo? Ci sono troppi giocatori in queste situazioni. Giustamente, come diceva Filippo, tanti incastri da fare. Ma da fare nel giro di una ventina di giorni al massimo. Perché poi, ragazzi, tra 28 giorni inizia il campionato. Non so che il mercato dura ancora un po', ma che brutto è iniziare il campionato aspettando Colomani, facendo giocare quello che magari va via, sapendo che forse arriva quello, non essendo certi della permanenza di quell'altro, ma che brutto è. Purtroppo però temo che quest'anno, anche più del solito, vedremo una Juventus ai nastri di partenza, se non altro, sperimentale. Poi iniziamo a vedere dal Nizza se ci saranno passi avanti, qualcosina di meglio contro lo Standard abbiamo visto rispetto al Basilea, però ragazzi ancora non lo so, a me è sembrata, io forse avete ragione voi, sono troppo pessimista, forse avete ragione voi, però a me è sembrato di rivedere la Juve dei settimi posti, la Juve dei Krasic, dei Knezevic, una squadra senza capo né coda, senza punti fermi, senza riferimenti, senza leader, senza campioni, cioè questo ho visto io. Poi molti sono impegnati con le nazionali, qualcuno arriverà, ok, ma al momento questa per me è la Juve. Poi spero che qualcuno, qualcosa, che qualche colpo di mercato mi faccia cambiare idea. Ma ad oggi, per me è una Juve che, questa Juve qua, non so se entra in Champions, non so se arriva quarta l'anno prossimo. Questa Juve qua, se ci aggiungi Colomoni, Suzuki, che sì, è un difensore, è una Juventus che in Champions ci arriva, sì. Però molto dipende da cosa fai e molto dipende anche da cosa riesci a fare in uscita. Perché poi non ti puoi tenere una rosa di 40 giocatori come il Napoli. Chiaro che qualcosa devi fare anche in uscita, e in uscita devi fare tanto. Devi fare forse più in uscita che in entrata. In entrata ti bastano quattro colpi giusti nei settori giusti. In uscita devi farne, li abbiamo contati, inutili che ve lo ribadisco, cioè almeno 10-12 giocatori devono uscire. E non è semplicissimo, perché lo sanno tutti che devono uscire, quindi giustamente nessuno si fionda, nessuno fa l'asta per Cobb Miners, perché dovrebbero farla? Nessuno fa l'asta per Nico. L'Atletico sa che tanto, bene o male, lui vuole andare lì e quindi dice, ma io aspetto anche l'ultimo giorno, che me frega. Cioè diventa molto molto complicato, ve lo dico, ve lo ribadisco da settimane, ma un mercato molto molto difficile in tutti i suoi aspetti, per Carnevali e per Massari, e anche per noi che dobbiamo raccontarlo. 14:31, con Manu ci prendiamo una piccola, piccolissima pausa, al tempo di un caffè, ristretto però, neanche lungo, e torniamo insieme a voi, vostri vocali, tanti messaggi, cerchiamo di parlare, discutere insieme a voi di questo mercato che ancora non si accende, però cerchiamo di essere un minimo ottimisti, io non lo sono stato fino adesso, nella seconda parte cercherò di essere un pochino più ottimista, torniamo tra poco.
4: L'ora della vecchia signora.
14: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta. Da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leão dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomboni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
17: L'ora della vecchia signora.

0: Cercasi Juve?
1: Più o meno disperatamente, in realtà non così disperatamente, però prepotentemente, cioè abbiamo bisogno della Juve. Poi mi fa anche strano, torno un attimo sul discorso nazionale, nazionali. A me fa molto strano il fatto che, insomma, flop della Germania, giustamente fuori Nagelsmann, dopo due settimane, Klopp. Facile, Klopp. Ragazzi, Brasile, flop, rimane comunque Ancelotti. Deschamps saluta dopo 14 anni. Zidane, hai detto uno a caso, Zidane, che ha vinto tre Champions consecutive con Real Madrid. Ecco, in Real Madrid sono capaci tutti. Intanto lui le ha vinte. Vabbè, Zidane. Cos'era? Anche il Portogallo, il Belgio, esatto, è arrivato Van Bommel al posto di Rudy Garcia, ha cambiato anche il Portogallo. Insomma, senza grossi problemi, senza grossissimi problemi. Cioè, quel che non capisco è perché...
2: No, è che gli altri sono normali.
1: Gli altri sono normali, ma quella è la norma. Giustamente finisce un mondiale. No, gli unici che hanno avuto problemi è stata l'Olanda. Si è dimesso Koeman e l'Olanda ancora non ha annunciato. Ma non perché non ci siano possibilità, ma perché probabilmente stanno valutando tra Slot e Ten Hag, credo, forse qualcun altro, l'avvicendamento in panchina. Però ragazzi, perché all'estero? Santo, vabbè, trascendo. Però perché all'estero, giustamente, intanto gli altri ci sono andati al mondiale. Comunque, finito un mondiale, flop, non bene, eccetera, eccetera, dimissioni, esoneri, quel che volete, dopo due settimane, al massimo, c'è il nuovo CT. Ma perché in Italia ci trasciniamo? Perché finisce così qua? Perché solo da noi succedono queste cose? Non andiamo al mondiale e riusciamo pure a metterci un mese a prendere un allenatore che dopo due giorni capiamo che non può fare allenatore del CT e allora viriamo e torniamo a Malagò con le dimissioni del DT e dell'advisor. Questa è la situazione in Italia, ma vi rendete conto?
2: Io mi immagino Guardiola ieri sul divano a seguire
1: col popcorn,
2: tutta questa situazione.
1: Col popcorn. Però ragazzi, anche Gravina, anche Abodi, ma tutti. Ma il problema è che invece bisognerebbe mettersi a piangere. Perché è una situazione che ha quasi dell'incredibile, della follia totale, quel che sta succedendo in Italia in generale. Io parlo negli ultimi 10, non soltanto di questi giorni, parlo di tre mondiali senza l'Italia, parlo poi di tutto il resto. Però è una situazione che oggettivamente io faccio fatica, cioè non riesco a capire. All'estero va via un allenatore, dopo tre giorni c'è il successore. A volte c'è già, Zidane ha aspettato cinque anni, dal 2021 che ha finito il secondo ciclo a Real Madrid, Zidane ha aspettato, non ha preso altre panchine, non aveva bisogno di soldi, non aveva voglia di sbattersi in giro, è rimasto tranquillo a curare il suo orto con la moglie con cui è sposato da mi sembra più di 30 anni, a godersi i figli, a guardarsi le partite dei figli, eccetera eccetera, ha aspettato che finisse il ciclo di Deschamps, che è finito adesso, dopo 14 anni, è salito in carica il buon Zizou. Perché in Italia queste cose non succedono? Perché non riesco a capirlo, è qualcosa che faccio veramente fatica a comprendere. Forse sbaglio io, però. Fossi in Carnevali, mi fionderei su Davis a 25 milioni, magari inserendo Miretti e Azic in prestito. Cristian da Campobasso, sai che a quella cifra Davis può essere un nome. Secondo me la Juventus ha assolutamente bisogno di un attaccante, diciamo così, secondario. Davis, Pellegrino... basta, poi altri non è che ne vedo tanti altri di possibilità. Uno di questi comunque da prendere subito. E poi ha bisogno di un attaccante vero, attaccante titolare fisso, Colomoni o Sorloth o quella gente lì comunque. Quindi devi fare due attaccanti. Un titolare fisso è una seconda scelta, tra virgolette. Questa è la mia opinione, poi vedremo se succederà. Per me anche la situazione terzino-sinistro è drammatica. Cambiaso ha dimostrato ampiamente la sua non affidabilità nel ruolo. Potrebbe stabilmente essere provato da centrocampista esterno, visto che non si riesce a venderlo, ma poi via anche Miretti, Cabal, Douglas Luiz, Arthur, come minimo Azic in prestito. Sveglia Juve, scrive Cristian, che saluto anche te, caro Mano. Saluta me e saluta anche te. Io credo che da noi ci sia un sistema che vuole controllare tutto. Sappiamo di chi stiamo parlando. È un gruppo formato da Maldini, Leonardo e Pirlo. Era troppo indipendente e troppo poco disposto a piegarsi. Per questo sono stati fatti fuori subito. Fabrizio da Parma, in parte sono d'accordo con te. In parte è vero. Erano tre voci un po' troppo fuori dal coro, forse. Per quel che vediamo di solito... Per come è abituata la politica italiana e il calcio italiano. Su questo sono d'accordo. Dall'altro lato, io ti dico, ma Fabrizio, se tu sei Malagò, assumi Maldini Leonardo, dai pieni poteri a Maldini Leonardo. Loro ti portano un nome, tu a quel punto gli dici no, e già subito, immediatamente, una sorta di conflitto di interesse, una situazione in cui non, cioè, diventa subito un ostacolo che poi si è rivelato fatale, dimissioni, eccetera, eccetera. Non lo so, mi sembra tutto così, così difficile, no, mi sembra una situazione che era complicata e negli ultimi giorni si è complicata ancora di più, cioè siamo riusciti a incasinare una situazione che era già complicata, molto complicata, delicata, cioè un'Italia che non gioca a 3 mondiali consecutivi, è una situazione disastrosa sportivamente, allarmante, in cui dalla quale prendere provvedimenti immediati e drastici, ok? E al di là di tutto, sapendo questo, facendo dei progetti, ragionando di futuro, di programmazione, di tabula rasa, di iniziare dalle giovanili, siamo riusciti a incasinarci ancora di più. Io non ho parole. Perché all'estero non esiste la politica che si mischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e il bel topolino partorito dalla montagna. Bye bye Pirlo, scrive Luca. Non so poi quanto c'entri, sicuramente un peso l'ha avuto la questione di Fonbet, cioè lo sponsor russo, quanto invece poi ci sia stata una valutazione tecnica, legittima secondo me. Cioè io avrei preferito che il discorso fosse stato chiaro dall'inizio, non riteniamo Pirlo tecnicamente adeguato per la nazionale, ci può stare. Capisco l'idea di Maldini, da un certo punto di vista posso anche approvarla, però in questo momento non possiamo correre rischi dopo 3 mondiali senza Italia. Fosse stato un momento tranquillo, normale, si poteva anche puntare su Pirlo, oggi non si può, oggi abbiamo bisogno di certezze che Pirlo oggi non dà. Io avrei preferito un discorso di questo tipo, se veramente le ragioni sono state quelle tecniche. Io non so quanto ha pesato la valutazione tecnica e quanto ha pesato la valutazione russa o eventualmente quella politica, però ecco, a me sarebbe bastata una spiegazione di questo tipo, perché poi giustamente è Giovanni Malagò che si prende le responsabilità, la decisione ultima è lui, è sua ed è lui che si gioca tra virgolette la poltrona e la dignità in questo ruolo, quindi giustamente è lui che deve avere la decisione ultima, sono d'accordo su questo. Dall'altro però non puoi andare a prendere dei dirigenti che pronti via ti propongono Pirlo come fosse l'alternativa numero uno a Guardiola, perché diventa una situazione difficile da spiegare ma anche poi da difendere, se anche tu la vuoi difendere. Boh, questa è la mia idea. Da quando non c'è più Andrea Agnelli, la Juventus è diventata una barzelletta per il movimento e il calcio italiano. Messaggio di Gianluca: buon pomeriggio a tutti. Ma Lukaku, quello visto ai mondiali, non sarebbe un ideale per Spalletti? Per me sì, scrive Paolo da Sasso Corvaro. Ma io credo che Lukaku, adesso vado a controllare perché ragazzi, a volte poi credo che Lukaku, non so se sì, se, cioè allora, secondo me potrebbe essere una possibilità. Ho dei dubbi dal punto di vista della tenuta fisica, perché l'infortunio che ha avuto, non lo so. Però a livello di caratteristiche, sicuro, è meglio. E cosa dire? Non lo so. Al momento non è un nome che si fa in casa Juve. Vediamo, però possiamo tenerla come una delle mille opzioni, assolutamente sì. Caro Paolo, quella del CT della Nazionale sembra una battaglia combattuta per interposta persona tra procuratori e società. Sì ragazzi, poi è vero, verissimo, d'accordissimo Vincenzo da Formia, dici bene. Nel calcio italiano purtroppo c'è una serie di, non lo so come, di non protagonisti che agiscono e che giustamente o non giustamente, ognuno ha il suo interesse poi nella questione calcio, no? Ci sono tante piccole, grandi, medie fazioni che tirano, spingono, pretendono, vogliono, chiedono, eccetera, eccetera. E diventa difficile, uno, gestire, B, accontentare la maggioranza. Come vedete, anche sulla situazione delle squadre di Serie A, volevano quasi tutte Antonio Conte in panchina. Ma Malagò invece ha scelto Mancini. Prima Maldini invece aveva scelto Pirlo. Cioè, mi sembra che si fatichi a trovare un accordo totale in un momento in cui di crisi nera del calcio italiano, in cui l'accordo totale dovrebbe essere la base sulla quale iniziare subito, immediatamente, l'anno scorso, a costruire un progetto. Oggi siamo al 28 luglio e stiamo annunciando il CT. Questo è un po'... Si racconta un po' da sola, ecco la situazione. Vero, se il veto viene solo da Malagò, allora è uno strano cortocircuito. Io penso invece a pressioni esterne, scrive Fabrizio da Parma, ci può stare. Purtroppo non sappiamo esattamente come sono andate le cose. Noi ci basiamo su quello che vediamo, su quello che ci raccontano, quello che ci dicono. Cioè, la conferenza stampa, Piero Leonardo che hanno detto proviamo Guardiola, parliamo con Ancelotti. Dopodiché Guardiola dice no, ok, era prevedibile. Si vira su un altro nome. Quale nome? Pirlo. Nessuno era... favorevole a Pirlo, ragazzi, né squadre di club né Malagò. Gli unici favorevoli erano Maldini e Leonardo, che probabilmente hanno visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Forse avevano ragione loro, forse avevano torto. Il problema è che in questo momento non puoi rischiare con una soluzione che già di per sé a monte nessuno approva. Ma immaginatevi se la prima partita di Nations League a settembre l'Italia perde 4-0. Ma immaginatevi cosa poteva succedere con Pirlo in panchina. E quindi, giustamente, secondo me, da questo punto di vista, Malagò dice la responsabilità è mia, la poltrona è mia, il nome è mio, la faccia ce la metto io, la scelta deve essere mia. Questo è vero. Io non voglio tenere per uno o per l'altro, non sto criticando Maldini o facendo le parti di Malagò. Semplicemente, però, in questo contesto di crisi totale, Malagò è stato eletto, è stato scelto per un motivo, è giusto che la responsabilità e la scelta se la prenda lui. Dopodiché, se sarà vincente, rimarrà, sarà confermato, elogiato. Se la scelta non sarà vincente, se ne andrà a casa. Maldini e Leonardo sono già andati via immediatamente. Allora, abbiamo dei vocali da sentire. Non voglio parlare solo di nazionale, ma è chiaro che il tema del giorno è questo. Tra l'altro, mentre vi stiamo parlando, in onda la conferenza stampa di Giovanni Malagò al termine della riunione. Allora, sentiamo qualche vocale. Consiglio federale.
0: Ma se non sbaglio, ieri non eravamo su l'inglese
1: Stones, sì,
0: che
1: allora
0: l'Inter ha preso a zero.
1: Sì, non eravamo sull'inglese. Allora, Stones è un nome che circola da settimane per la Juve, per l'Inter, per tutte, perché è un parametro zero, si è svincolato, quindi sicuramente un profilo appetibile. La Juventus lo ha valutato. Adesso settimanalmente torna di moda quello, spunta quell'altro, i nomi li leggete sui giornali, li vedete sui siti, sono sempre quelli, ciclicamente tornano quelli. Adesso non è che ieri la Juve ha alzato il telefono e ha detto voglio Stones, semplicemente era un nome in orbita Juve, perché la Juventus una valutazione su Stones l'ha fatta, ma non ieri, l'ha fatta delle settimane fa, come per Selic. Poi per Selic cosa è successo? Che per una serie di motivi Massara, insieme a Carnevali, ma soprattutto Massara, ha deciso di affondare immediatamente. Era un altro parametro zero, Selic non aveva ancora rinnovato con la Roma, sembrava vicinissimo, però un altro parametro zero, e la Juventus ha affondato per Selic. Per Stones, evidentemente per una serie di motivi la Juve non ha affondato, l'Inter ha deciso di affondare il colpo e l'ha preso parametro zero. È un bel colpo? Sì, a parametro zero è un ottimo colpo, ha un ingaggio alto ma non altissimo, 4 milioni qualcosa, quindi sicuramente compatibile per l'Inter, per il monte ingaggi dell'Inter, ma anche compatibile con le economie juventine, si poteva fare un colpo Stones. È stato deciso di non affondare per Stones, vedremo. Per me era un buon prospetto sicuramente, ma non è che ieri improvvisamente la Juventus si è svegliata, ah vogliamo Stones, e l'Inter gliel'ha soffiato. Era un nome che stavano valutando diverse squadre, tra cui la Juventus, l'Inter e tante altre, alla fine ha deciso di fare l'affondo definitivo il club nerazzurro, ma come l'ha soffiato la Juve, l'ha soffiato tante altre squadre, tutte le altre squadre che stavano magari facendo delle valutazioni in difesa. Un nome come Stones, se tu sei una squadra che si vuole rinforzare in difesa, un nome come Stones, secondo me a parametro zero, lo devi per forza di cose considerare. Allora, vostri messaggi, via, partiamo, andiamo a ritroso adesso, partiamo dai primi. Bene Chiellini, non me lo sarei mai aspettato, finalmente un poco d'orgoglio juventino nelle sue dichiarazioni. Non so se avete letto, spoileriamo un attimo, entrando al Consiglio federale, ha detto io sto bene col mio ruolo alla Juventus, quando gli è stato chiesto se poteva pensare, se aveva pensato, se c'era stata una possibilità di diventare DT

possibilità di arrivare a Chiellini nel ruolo di direttore tecnico, che sarà ricoperto invece da Ranieri dopo l'esperienza alla Roma. Anzi, do un consiglio a Malagò: chiamasse i suoi amichetti interisti, Bergomi, Reale, Mancini, fiero di non tifare più Italia dal 2006, scrive Massimiliano. Però al 2006 ti sei tolto qualche soddisfazione, eh? Giustamente. Circola una voce che afferma che Marotta e De Laurentiis vogliono Conte in nazionale. No, ma in realtà non è solo Marotta e De Laurentiis. Io credo che sicuramente loro due, ma in realtà credo l'80% dei club di Serie A avrebbero votato Conte. Sarebbero stati assolutamente favorevoli ad Antonio Conte. Su questo sono sicuro. Poiché temono possa tornare alla Juventus e sono disposti a pagare anche parte dell'ingaggio. Il pagamento dell'ingaggio, Tiziano, non credo. Sul fatto, ti dico di sì, Marotta, De Laurentiis, ma tutti i club italiani erano favorevoli ad Antonio Conte. In pochi, non so quanti, invece avrebbero visto di buon grado un ritorno di Roberto Mancini, che poi si è concretizzato. Il nome di Mancini è stato portato soprattutto da Malagò. È lui che, insomma, dal primo momento, diciamo così, è stato il tramite tra l'Italia e Mancini per riportarlo in azzurro. C'è chi dice anche, dopo quello che ha fatto, ridargli la panchina, è veramente, come dire, è un gesto che denota un po' la fragilità dell'Italia. Purtroppo, ragazzi, non siamo fragili, di più, siamo già in mille pezzi. Quindi, rotto per rotto, tanto vale puntare su chi ha ottenuto dei risultati. Però sono d'accordo sul fatto che anche Conte, secondo me, sarebbe stata un'ottima scelta. Io ero scetticissimo, scetticissimo su Pirlo. Cioè, secondo me, era una scelta che io, magari loro sono mille anni luce avanti, Leonardo e Maldini, avevano capito qualcosa che non avevo capito. Però per me Pirlo era una follia. Tiago Motta era un'altra follia, con un minimo di esperienza in più a livello, anzi un po' di esperienza in più a livello di allenatore, però anche su Tiago Motta avevo grossi dubbi. Su Mancini e Conte, avessi dovuto scegliere io, avrei puntato su Conte, però capisco le logiche che portano Malagò a scegliere Mancini, come capisco le logiche che portano a scegliere Conte. Non capisco, probabilmente è un limite mio, non capivo e non capisco le logiche per la scelta di Pirlo, così come non comprendevo e non ho mai compreso le logiche per Thiago Motta. Alberto si sta facendo ridere con questa squadra, si rischia al quarto posto. Oggi è rimasto tutto uguale. Danilo da Volterra. Tra l'altro, un saluto a Volterra, ci sono passato qualche settimana fa di ritorno. Bel paesino, purtroppo c'erano 40 gradi all'ombra, quindi è stato un po' faticoso, però bel paesino Volterra. Un saluto a te Danilo e a tutti gli abitanti di Volterra. Dimenticavo, prendere vicario meglio Perin. Sul portiere ancora alto mare, Suzuki, vicario, chissà se si riapre il Dibu. Perin secondo me rimane a fare il secondo, se non ha altre idee o altre offerte. Di Gregorio va via. Sai come lo possiamo chiamare? Di Gregario. Visto che va bene, ma non è che il problema sta nel manico, scrive Giuseppe Di Finale Ligure. Per esempio, Laurenti al Sassuolo con Grosso è un buon giocatore. Openda alla Juve non gioca una partita? Non lo so. Io credo che Openda, a prescindere dagli allenatori, Spalletti o chi vuoi, è un giocatore che alla Juve non è riuscito a dare. Poi magari va in prestito a Lione, fa 10 gol in 10 partite e ci mangiamo le mani. Però al momento è un giocatore che non fa quello che deve fare, non serve alla Juve. Quindi cosa ti devo dire? Tenerlo a libro paga tanto per fargli fare panchina 10 minuti una volta al mese non serve a niente. E sono d'accordo sul prestito, poi vediamo cosa succede in prestito. Finalmente una buona notizia per la Juve e per noi tifosi: in nazionale ci va Mancini, quindi Conte resta libero. Presto lo riabbracceremo, scrive Pasquale. E chissà, Terry, immancabile, buon pomeriggio a te. Non lo so dove stiamo andando, di sicuro la nazionale in alto mare. Eh sì, vabbè, non è che la Juve sia in un lago, cioè, ma anche la Juventus non scherza. A meno 26 dalla prima di campionato, chi sarà il portiere? Chi sarà l'attaccante titolare? Terry, bravissimo, hai colto nel segno come al solito. Abbiamo poche certezze, nessuna certezza, pochi leader, nessun campione vero in squadra, tante trattative imbastite. E nessuna trattativa concreta che si sta definendo. Mi auguro, spero che poi questa definizione possa arrivare al più presto per uno, per l'altro, per il portiere, per l'attaccante, perché sì, per chi volete voi, ma al momento, ma.
Per me

0: anche la situazione Terzino. Sì, questa l'ho già letta. Allora, Italia out, spero nel fallimento, scrive Stefano da Firenze. Maldini e Leonardo erano già fuori dopo il no di Pep, Robby d'Arezzo. Ma io credo che, mi piace questa sfumatura. Allora, io credo che comunque un tentativo per Guardiola, che era libero, era giusto farlo. Non credo che il no di Guardiola potesse indicare le dimissioni. Cioè, è normale che fai un tentativo e hai 5% di possibilità. Però, avendo quel 5% di possibilità, ci provi. Incassi il no. Il problema non è tanto il no di Guardiola, che era preventivato. Era delle alternative credibili a Guardiola, in modo tale da dire... Allora, Guardiola, purtroppo, l'hanno saputo tutti, ha detto di no, però noi ci presentiamo con questo, o con quell'altro, o con questo qui. Quindi abbiamo delle alternative all'altezza, magari non all'altezza Guardiola, però poco sotto. Il problema è che da Guardiola a Pirlo ci sono 7-8 categorie, non ce n'è una e mezza, due, ce ne sono 7. E allora lì il problema è diventato duplice e triplice, poi con le questioni che abbiamo analizzato poc'anzi. Dopo il settimo posto di Del Neri, con Conte ripartimmo rifacendo il centrocampo. E questo è un bel messaggio, perché oggettivamente è vero. Quindi ci stai dicendo, caro Stefano, che forse dovremmo valutare delle alternative alla panchina? Quest'anno sarà l'anno della Serie B per la Juve, scrive Walter con un pizzico di ottimismo. Scherzo, ovviamente. Siamo un povero paese di calcio. Allora, abbiamo ancora un vocale prima di chiudere, caro Manuel? Ce l'abbiamo? Vocale? Sentiamo.
1: Devi già all'inizio, in partenza.
0: Ciao.
1: Inizio in partenza, cambiare già tutto. Queste tutte bisogna cambiare per la nazionale. Non devi dire non capisco. Bisogna cambiare tutto, ma tutto bisogna cambiare e tenere un po' la politica fuori da quello che è il sistema calcio.
0: Hai detto bene. Sembra facile, ma non lo è. Intanto ufficializzato Ranieri, come Ditti, ufficializzato anche Mancini, ve l'abbiamo detto. E insomma, vediamo se la Juventus ufficializzerà qualcuno. Manca ancora uno? Vediamo chi sarà. Ci aspettiamo qualche nome a sorpresa.
2: Quello che faceva prima Buffon, in poche parole.
0: Sì. Ci sta. Vedremo chi sarà. Buffon si è sfilato. Vedremo se arriverà qualcun altro. Intanto vedremo se arriverà qualcosa in casa, qualcuno o qualcosa in casa Juve. Stiamo aspettando con impazienza, ma al momento non si sblocca il mercato. Vedremo se i prossimi giorni qualcosa cambierà. Io vi saluto. Lascio microfono e tutto nelle mani sapienti di Camillo. Un saluto a Manuel e a tutti voi che ci avete fatto compagnia. Avete interagito con noi. Ciao.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
1: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
2: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
1: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
2: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
1: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon martedì 28 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi, 340-54-25324, io sono Camillo De Michelis e vi terrò compagnia dalle 15 alle 17. Manu, intanto è arrivata una foto per te. questa è arrivata per te, me l'hai anche mandata in privato, quindi questa è tua questa foto, e poi per il resto, sì, puoi anche metterla in onda, se riesci, puoi metterla serenamente in onda, così ringraziamo Adriano che ha colto un collegamento tra noi e in questo momento Maldini barra Ginepro, ecco, o Maldini con gli occhiali di Ginepro. Allora, prima di parlare della Juve, perché la Juve, lo dico subito, perché sennò poi facciamo un errore, la Juve è in una situazione brutta, brutta, la Juve è in difficoltà, il mercato delle altre sta iniziando a prendere forma, noi non riusciamo a sbloccare il mercato perché guardate la situazione Stones, noi volevamo Stones, non è che dobbiamo nasconderci e dire no, no, non lo volevamo, no, ho letto qualcuno dire no, ma noi è stato proprio, no, noi lo volevamo Stones, poche balle. Guardiamo in faccia la realtà, solo che noi Stones dovevamo liberare un centrale di destra, un centrale di destra, e o vendevamo Bremer o vendevamo Gatti, nessuno dei due ha avuto offerte e quindi Stones non lo potevamo prendere subito, lui voleva andare a mettere a posto il suo futuro, l'Inter stava cercando un centrale ed è vicinissima, a un passo, direi a un passo. Un passo, siamo in una situazione brutta, abbiamo il mercato bloccato, come Stones la stessa situazione legata a chi sì, in porta stiamo aspettando, davanti stiamo aspettando, quindi in questo caso vedi, salvo da Roma siamo ridicoli, ragazzi siamo in difficoltà, non c'è null'altro da dire, siamo in difficoltà e noi diamo a Gatti più o meno gli stessi soldi che l'Inter darà a Stones. E questa è la realtà dei fatti, perché poi qualcuno tra due secondi mi scriverà ah, tu ce l'hai con Gatti, no, a me Gatti non piace, come magari a tanti di voi non piace qualcun altro, e calcio, non è che stiamo parlando di matematica, però noi diamo 3-2 netti a Gatti, l'Inter darà 4 a Stones, e c'è un mondo tra Stones e Gatti, c'è un mondo, c'è poco da dire. E noi speravamo probabilmente di vendere Bremer, che ieri è tornato ad allenarsi con 3 giorni d'anticipo, però nessuno ha fatto un'offerta per Bremer, quindi in questo momento non potevamo andare da Stones a dire tieni, questo è un biennale da 4, non potevamo, come non possiamo andare da Kessié a dire firma ora all'istante, anche se Kessié vuole la Juve, noi vogliamo Kessié perché abbiamo Miretti, che tra l'altro ha già fatto esami al J-Medical per dei controlli di routine, perché abbiamo Cobb Mainers, perché abbiamo Douglas Luiz, perché abbiamo Arthur, perché abbiamo Azic, perché abbiamo questi 5 giocatori e nessuno ha ricevuto offerte. E allora dobbiamo dire che sì, stai bello fermo, vediamo, qualcuno può aspettarti, altri no, ragazzi, altri no, Stones lo voleva, l'Inter, la Juve, il Chelsea, l'Arsenal. Secondo voi stava lì fermo a aspettare noi, che giochiamo l'Europa League? E purtroppo siamo in difficoltà, non possiamo non ammetterlo, non possiamo in questo momento raccontare bugie, frottole, è la realtà dei fatti, siamo in enorme difficoltà, punto, per problemi passati, per carità, però siamo in difficoltà. Detto ciò, poi ne parleremo magari anche adesso con il nostro ospite, noi siamo messi malissimo in ambito Juve, ripeto, però la nazionale... Mamma mia, siamo di nuovo tornati a Ranieri, Mancini, siamo tornati sempre alle solite facce, sempre ai soliti volti, sempre alle solite persone. Ero assolutamente Team Pirlo Maldini Leonardo. Team Pirlo Maldini Leonardo, ecco, questa scelta della nazionale, di nuovo Mancini, di nuovo Ranieri, basta, che noia enorme. Ecco, dopo 17 giorni, ho già perso tutto l'interesse per la nazionale, avevo già pochissimo con l'arrivo di Ranieri, basta, cioè Ranieri già in tutti i modi è rientrato, va a smettere 3 anni fa, è già rientrato in tutti i modi, e Mancini ancora una volta, basta, non ne posso più, già non mi appassiona ancora meno adesso. Ne parlerò la redazione di Tutto Sport.
8: Un saluto a tutti.
7: Allora Cri, io ho fatto una promessa, una premessa, ovvero che la Juve è in grande difficoltà e ne parleremo, però iniziamo un attimo anche con la nazionale.
8: Sì.
7: Cioè, io sono stufo, Cri, di nuovo Ranieri, di nuovo Mancini. Ranieri aveva detto dopo il Cagliari, basta, mi ritiro, mi riposo, faccio il nonno, è già tornato 4 volte. Cioè, posso dire che è una figura meravigliosa, meravigliosa. Però non andremo mai avanti se torniamo sempre alle stesse persone. Tra l'altro Mancini che non ci ha portato ai mondiali. Cioè, è una roba terribile, Cri, non ne posso più.
8: No, è difficile non essere d'accordo con te. Quando parlavi di Ranieri mi veniva in mente il meme dei Simpson di Barney nel bar di Bo, quindi cioè è una persona che effettivamente sembra che stia per uscire e poi chissà come magicamente rientra e te lo trovi sempre davanti. È esattamente quella la sensazione che abbiamo su Claudio Ranieri professionista. Poi sulla persona insomma non c'è assolutamente da discutere. Provo a capire anche le ragioni di Malagò, della scelta di Malagò. Servivano figure di riferimento assoluto, di garanzia. Ranieri in questo senso è una figura di garanzia. Mancini per lui è una figura di garanzia. E il problema è che torniamo sempre al punto di partenza, cioè al fatto che al governo del calcio italiano ci sia un 67enne, che alla guida della nazionale ci sia un allenatore con oltre 30 anni di esperienza, che ci sia come direttore tecnico un oltre 70enne. Vogliamo fare dei passi avanti, ma riusciamo a guardare solo indietro. Non è un aspetto banale, è un aspetto che secondo me ha poco a che vedere con quella che deve essere la visione in questo momento di una nazionale, che non è che dal passato, dagli ultimi 20 anni, deve imparare qualcosa, semmai deve fuggire dall'amministrazione degli ultimi 20 anni e provare a capire come andare avanti con idee fresche. Quella di Maldini era assolutamente azzardata, però era fresca. Anche qui bisogna capire che tipo di pressioni ci siano state, o meglio, lo sappiamo che tipo di pressioni ci sono state riguardo alla scelta di Pirlo. Però l'Italia dimostra ancora una volta di non essere pronta al cambiamento.
7: No, assolutamente, dai, non è possibile, cioè, no, non puoi dare hype a questa scelta. Cioè, Conte poteva portare hype, almeno dopo Pirlo prendevi il più forte di tutti in Italia e almeno mettevi un grande nome. Mancini non lo vuole un club manco per sbaglio, è andato via sbattendo la porta. Cioè, dai, no, sono assolutamente, ero molto più interessato al progetto di Maldini, Leonardo e Pirlo piuttosto che questo. Cri, andiamo dritti nella Juve. Io ho detto che insomma più volte che è una situazione difficile, però vogliamo spiegare un po' a Walter da Belluno che se siamo in questa situazione è per colpa anche di Comolli, perché lui ci dice: abbiamo una dirigenza ridicola, rimpiango Comolli. Ma se siamo in questa situazione qua è perché Comolli ha fatto i disastri, o sbaglio, Cri?
8: No, non sbagli, ma io ti aggiungo anche le amministrazioni precedenti. Cioè la situazione in cui versa la Juve è una somma di tutti gli errori di tutto quello che è successo in passato. E su tutti naturalmente Damien Comolli, perché Damien Comolli è l'unico amministratore delegato negli ultimi 15 anni a non aver portato la Juventus in Champions League, quindi qualcosa vorrà pur dire, delle responsabilità ci sono, e non è un caso che i principali colpi di Comolli in questo momento siano i primi ad andare via o comunque sul mercato. La Juve deve prima sconfessarsi per fare dei passi in avanti. Ha scelto le persone anche qui di assoluto riferimento, e no, per la Juve non era un momento di provare un azzardo, perché comunque c'è qualcosa da salvare, e come, c'è sicuramente da migliorare e sicuramente da incrementare il player trading, soprattutto con le uscite. Però ecco, lasciamo lavorare i dirigenti, che hanno ereditato una situazione pesantissima e che stanno cercando di smarcarsi. E per me in realtà anche Comolli era ingiudicabile dopo un anno, perché una seconda occasione si concede più o meno a tutti, però il risultato finale era talmente scarso da dover necessariamente portare a delle riflessioni. Quindi se dicevo anche qualche settimana fa diamo un'altra occasione a Comolli, siamo solo all'inizio con Carnevali e Massara, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di molto di più di una sessione di mercato.
7: Allora facciamo un po' di chiarezza, Cri, così aiutiamo i nostri ascoltatori, perché qualcuno è un po' confuso, ma ci sta, non è semplice questo passaggio. Ci scrive Matteo del Club Zebrati: può servire a Carnevali se il Camp facesse un aumento di capitale 60-80 milioni? Cri, possiamo spiegare che un aumento di capitale non puoi utilizzarlo per far mercato, ma puoi utilizzarlo per mettere a posto i conti, tra l'altro neanche più quello, cioè non hai, per sistemare devi fare qualcosa legato alle cessioni e non solo con soldi esterni, ecco. ecco, è una situazione molto complicata, ma non può un giorno il Can arrivare e dire tieni, questi sono 500 milioni di euro, fai mercato. Questo non si può più fare da anni, non so se vuoi spiegarlo meglio, ecco.
8: No, fondamentalmente l'hai spiegato bene, bene tu, non si può ad esempio neanche aggiungere uno sponsor per quanto remunerativo, ma per semplicemente finalizzato a fare mercato. È una pratica che veniva usata anche negli anni passati, penso, non lo so, alla proprietà del Manchester City, che ha delle aziende fortissime che aiutavano lo stesso club. Questa è una pratica che non si può, che non si può fare. La Juve tra l'altro è in regime di settlement agreement con l'UEFA, quindi anche lì l'occhio l'occhio dell'UEFA è presente e guarda ogni mossa. In realtà, in generale, l'intenzione della proprietà in questo momento non è quella di procedere con nessun aumento di capitale, ma come dicevi tu, lo farebbe soltanto nel caso in cui dovessero esserci delle perdite da coprire. La Juve in questo momento sta cercando di contenere le stesse perdite, di aiutarsi con il mercato. E il mercato che si sarà portato avanti con una logica molto, molto evidente e estremamente binaria: esce uno, entra l'altro, c'è un budget per farlo, però c'è bisogno soprattutto che la Juve liberi spazio. È una questione anche di indice di liquidità che è stato sbloccato, ma che doveva essere sbloccato con alcune cessioni entro fine giugno.
7: Esatto. Cri, andiamo alla situazione mercato, no? Qua vivremo, no? In questi giorni una settimana che è uno snodo cruciale. E io voglio essere sempre schietto e franco nel racconto con gli ascoltatori, nel bene e nel male, poi loro sono liberi di farsi una propria idea. Però qua, se entro il 2 di agosto la Juventus non dovesse fare un attaccante e magari anche un po' di chiarezza sul portiere, in tournée che ci andiamo a fare, Cri? Perché con questa squadra che vai a fare in tournée? Dopo la tournée si inizia il campionato, eh? Questa è una cosa che dobbiamo dire e dobbiamo raccontare. Poi abbiamo parlato delle difficoltà, ma senza mercato in questa settimana la tournée rischia di essere un bel boomerang.
8: Sì, sono d'accordo. Rischi davvero di andare avanti con una squadra che poi potrebbe essere molto diversa a fine agosto, perché poi anche se non riesci a risolvere tutte le tue necessità, a coprire tutti i tuoi buchi, alla fine, bene o male, i problemi restano e restano a galla. Quindi mi aspetto che se la Juve non dovesse chiudere due operazioni entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, comunque a quel punto slitterebbe tutto a fine agosto. Il rischio concreto c'è in questo momento ed è un rischio che la dirigenza non vuole calcolare, ma secondo me Spalletti dentro di sé ha già calcolato. Bisogna andare, perché naturalmente bisogna andare, perché ci sono degli impegni commerciali, però oggettivamente ti aggiungo anche la situazione di Yıldız, sulla quale oggi sono tornati in tanti. La partenza di Rilento sapevamo già, il fatto che non abbia ancora risolto totalmente i problemi del ginocchio fa pensare anche a una partenza di Rilento per quanto riguarda proprio l'inizio della stagione, perché è tornato, sta facendo lavoro differenziato, lavoro finalizzato ad averlo pronto per la prima con il Frosinone, però basta un piccolo intoppo per andare più avanti. Ora, non permettere ansia agli ascoltatori.
7: No, tanto il clima è sereno, Cri.
8: Esatto.
7: Il clima è sereno.
8: Però la dirigenza in questo momento si è messa in testa di fare due colpi entro la tournée, e probabilmente sono i ruoli di cui parlavamo, quindi il portiere e l'attaccante. Ora, che questo obiettivo venga effettivamente risolto, insomma, esaudito, questo è tutto ancora da vedere, però non è importante, è proprio necessario. Al momento non so dire se dal desiderio si passerà effettivamente ai fatti.
7: Sì, io, sai, la questione Thuram e Yıldız fa parte, no, del gioco, perché sì, se hai dei problemi devi fermarti. Devi fermarti, è il corpo che te lo chiede, quindi lo devi accettare. Il fatto è che oggi no, è rientrato Jonathan David, ma David è un giocatore che non fa parte delle idee di Luciano Spalletti. Non hai una punta, hai solo Durmisi. Cioè, andare in tournée con due punte scelte da Spalletti è un conto, andare in tournée con David è un altro.
8: Certo.
7: Perché non nasce la Juve, non ti alleni con l'idea di crescere. E comunque, Chris, analizziamo un po' il mercato delle altre, adesso con Stones all'Inter, Castro alla Roma, il Milan che comunque non ha venduto e ha messo dentro due pezzi importanti, pagandoli cari, ma ha messo due pezzi importanti dentro. Tu sei al palo, e adesso è il 28 luglio, Chris, è ovvio che la piazza possa essere un pochettino arrabbiata.
8: No, è giusto e sacrosanto, anzi, sarei stupito se fosse il contrario. La Juve resta la Juve, a prescindere da chi la guida e da giocatori che indossano quella maglia, quindi è lecito pretendere il massimo.
7: Esatto. Cri, l'ultimissima, sul portiere, tu pensi che la Juventus possa arrivare a giocare le prime due con un portiere per aspettare fino all'ultimo Martinez?
8: Allora, io lo temo. Non penso, ma lo temo, cioè non lo posso escludere assolutamente come scenario, però per me la Juve vuole fare un grande colpo in porta, quindi in questo momento Vicario lo tengo perché va tenuto, perché è quello più facile da fare, però come ci siamo detti tante volte, se avesse voluto effettivamente l'avrebbe già fatto, considerato che il Tottenham lo dà in prestito. Per me, finché ci sarà margine su Suzuki, la Juve in questo momento andrà su Suzuki. Mi sembra che stia spegnendo ogni riflettore sul Dybu, perché non convinti di una serie di dinamiche su tutte quelle che raccontavamo l'altra volta, cioè la questione fisica. E da una parte appunto c'è la speranza della piazza di avere un grande numero uno per la prossima stagione, dall'altra c'è da fare anche i conti con la questione economica e non solo, perché la Juve un grande numero uno non se lo può permettere, però se tiene un po' duro, se lavora ai fianchi di, non so, ad esempio del Parma, ma anche dello stesso giocatore, se dovesse trovare anche un mezzo appiglio che le permette di andare avanti, allora proverà a regalarsi un portiere anche per il futuro.
7: Vedremo. Sei team Suzuki, Cri, tu da ex portiere?
8: Sì, sono team Suzuki, un giocatore che mi piace, che ha personalità, che ogni tanto, naturalmente, stiamo parlando di Gigi Buffon, ogni tanto qualche errore lo concede, però è un portiere che soprattutto è rivendibile per il futuro, un giocatore che può crescere e può diventare anche un top, magari altrove, però a quel punto dovresti fatto comunque un affare. È un colpo, secondo me, stuzzicante un po' per tutti. Non me lo aspetto poi se dovesse arrivare per tanti anni alla Juve, perché può andare benissimo e allora diventa appetibile per le grandi squadre, può andare malissimo e allora torniamo al punto di partenza.
7: Sì. Purtroppo, sai, in questo momento qua noi non siamo andati bene tante volte, ma vedremo. Cri, grazie come sempre.
8: A te, Cami, a presto.
7: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi al Club degli Inviati, versione extra large. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ho cercato di rispondere un po' a tanti di noi. Walter, che ogni anno, secondo me, Walter, sai, Manu, appare a questo periodo e augura la B alla Juve. Ogni anno, siccome sei tu, Walter, che ogni tanto, insomma, ti firmi Walter, ogni tanto Antonio, no? Non riesco a capire realmente chi tu sia, però Walter Antonio. Ciao Camillo, riguardo la nostra Juve poco da dire, fiducia in carnevali, volevo dire la mia situazione sulla nazionale, ho più di 50 anni, vedo sempre le stesse facce che comandano il calcio, appena qualcuno prova a cambiare qualcosa viene subito messo da parte, vedi Gentile, lo stesso Baldini, nostro ex presidente, ed infine Maldini, ecco la politica qua è peggio, Claudio da Bergamo. Ma io credo che Baldini, ripeto, non penso sia giusto parlare di Baldini in questo momento a 360 gradi, perché ha vissuto e sta vivendo dei giorni drammatici, e quindi bisogna, secondo me, comprendere il momento e avere molta delicatezza nel parlare di Baldini. Io credo che una figura che è stata ingiustamente ridimensionata è quella di Nunziata. Nunziata ha sempre portato avanti le giovanili dell'Italia alla grande, e poi ha fatto anche un discreto lavoro con l'Under 21, ma il problema dell'Italia è che noi ci stoppiamo all'Under 20 per tante situazioni a livello proprio di settore giovanile, perché lavoriamo in un determinato modo, arriviamo all'Under 20 dove siamo in vantaggio rispetto agli altri, e poi però nell'Under 21 noi siamo in grande svantaggio perché non li facciamo poi più giocare, rimangono in campionati mediocri come quello Primavera, a 21 anni sono ancora in primavera, non hanno presenze tra i grandi, e quindi a quel punto poi ci troviamo con dei giocatori meno pronti nel quando conta. Il discorso è che noi dobbiamo andare a lavorare lì, non può fare tutto una figura, non può far tutto Baldini, non può far tutto Nunziata, bisogna smussare tutto. Una delle cose che ho notato in questi giorni è che Malagò non ha parlato benissimo di Coverciano, quindi andrebbe rifatto Coverciano, andrebbero rifatte le strutture, andrebbe cambiato proprio il sistema generale dell'Italia, e bisognerebbe lavorare poi sui settori giovanili e tante altre cose, ma non solo ci sono troppi stranieri, perché questo è una cosa che fino a un certo punto dobbiamo portare dentro ragazzi. Cioè, la cosa che fa male è che la Juventus butta dentro in questi giorni dei ragazzi, e però li butta dentro perché gli altri non ci sono, perché c'è un mondiale, e in verità noi dobbiamo buttare dentro ragazzi perché sono pronti. Sono pronti perché Licina, che a me piace molto, e Limogale, che ha una fisicità devastante, Durmisi, un altro giocatore molto importante per il settore giovanile. Ecco, sono giocatori che però in un contesto di grandi li vedi ancora acerbi, perché non sono riusciti a mettersi in mostra in determinate situazioni, quindi hanno un passo, una tempistica, una velocità di pensiero ancora molto acerba rispetto ai giocatori fatti e finiti, perché vengono messi dentro solo nel precampionato, negli allenamenti, e noi dobbiamo buttarli dentro prima, prendendo il rischio. Quando Spalletti, no, dopo la fine dopo l'eliminazione dell'Italia dalla Bosnia, ripeto, alla Bosnia, qualcuno ha fatto le pulce a Pirlo, ragazzi, noi siamo usciti con la Bosnia, con la Bosnia, che sia chiaro a tutti, la Bosnia, con tutto il rispetto per la Bosnia, ma a livello di squadra non c'è proprio paragone, anche un'Italia debole è più forte di tutto l'11 della Bosnia. Ma al netto di questo, quando viene detta, no, quella roba del mettiamo dentro tre giocatori di 18-19 anni nelle squadre e obblighiamoli a farli giocare, è ovvio che questo ti porta a essere meno pronto, perché se oggi facciamo giocare Limogale titolare, per dirne uno, è ovvio che hai un giocatore acerbo nella squadra e la squadra è più debole rispetto a un altro, però poi costruisci la crescita dei giocatori, perché se ne hai tre, per averne uno titolare devi avere almeno tre sempre nella rosa, costruisci tre giocatori più forti, pronti per arrivare poi alla nazionale, alla crescita, e se lo fa la Juve, lo fa l'Inter, lo fa il Milan, lo fa la Roma, il Napoli, e tutte le squadre iniziano a lavorare con tre italiani di 19 anni, capite che si fa un salto di qualità importante. E invece noi non lo faremo mai questo, non lo faremo mai, e quindi insomma si navigherà sempre a vista. Sempre vista, guardate, no, Pafundi, che Mancini aveva buttato nella mischia qualche anno fa, no? Giocava in primavera ed è esordito in nazionale maggiore. Pafundi alterna un po' Udinese, un po' Serie B, un po' Udinese, un po' Serie B, giochicchia, però non ha mai fatto salto di qualità. Adesso va al Catanzaro, sì, adesso andrà al Catanzaro, scorso anno a Sampdoria, saltella un po' qua e là, poi viene preso procuratori, intermediari, contratti, rinnovi, si perde poi nel mondo enorme del calcio, perché poi ti perdi in un attimo, basta una scintilla, una scelta sbagliata e ti perdi. Quindi è una situazione molto molto difficile quella del campionato dell'Italia in generale, anche del campionato italiano, delle società italiane, degli stadi, cioè tutto quello che in questo momento non funziona. Non è solo la nazionale, è il calcio, il campionato, cioè tra un po' si riparlerà poi della pirateria, e abbiamo gli stadi che cadono a pezzi, perché gli stadi italiani cadono a pezzi, cioè noi abbiamo degli stadi che cadono a pezzi, cioè San Siro, che insomma uno stadio storico, la sala stampa di San Siro è un container, cioè ragazzi, ma di che parliamo? Di che parliamo? Perciò, insomma, tutto veramente molto, molto...
9: Come diceva qualcuno, tutto molto bello.
7: Sì, molto, molto bello. Però parleremo poi anche della nostra Juve, perché abbiamo un po' da soffrire insieme, eh? Però facciamoci compagnia, cerchiamo di farci compagnia anche un po' ridendo, ragazzi. Se avete una battutina qua e là, tiratela fuori, perché ne abbiamo bisogno. Tra poco
6: il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
10: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentire di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
1: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, vengo da te, dai, che ci sono tanti vocali. Ragazzi, qualche battuta oggi, qualche battuta, mandateci anche, non so, Ginepri o qualcosa, perché se no ridiamo, è dura.
13: Ciao a tutti, ciao Camillo, buongiorno. E niente, sulla questione di Stones volevo solo aggiungere, ok che lo volevamo, ma ultimamente abbiamo voluto anche Coop Miner su Penda, voglio dire, era meglio se non li volevamo, quindi secondo me, non per altro, non discuto tanto il valore del giocatore, ma non sono proprio così convinto delle condizioni fisiche, poi sarebbe stato praticamente comunque un investimento a perdere, ok, che è un parametro zero, ma comunque a una certa età.
7: Beh ragazzi, 32 anni però a una certa età.
13: Per prendere uno che magari si rompe dopo una settimana, non lo so, secondo me non è così da strapparsi i capelli. Comunque sono d'accordo sul fatto che siamo in difficoltà e non c'è altro da dire.
7: No, dico che 32 anni a una certa età, ragazzi, si può giocare a 32 anni, cioè, mamma mia, adesso va bene tutto, però sì, ha saltato delle partite, ma ragazzi, Stones in Italia è un top. Stones in Italia è un top. Poi si va avanti, non è che adesso Stones deve farci gridare allo scandalo, alla distruzione di tutto e tutti, però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Noi siamo fermi perché non vendiamo, noi siamo fermi perché la situazione è complicata. Perché è complicata? Perché Giuntoli non ne ha beccata mezza e Comolli non ne ha beccata neanche una. Almeno Giuntoli qualcosa ha preso. Comolli neanche quello. E due anni di disastri, ragazzi, difficili, poi da ribaltare. E perciò dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare, quello che dicevo ieri quando qualcuno mi chiedeva: ma l'aria com'è? L'aria è in questo momento qua e fa capire che stanno lavorando, che stanno provando a fare delle cose, però quando tu hai pochi soldi e arrivi a fine mese, no, che conti centesimi. E poi questa è la stessa situazione della Juve, tu hai pochi soldi e devi far quadrare tutto, però la gente lo sa, ti chiede qualcosa in più e allora se non puoi accettare questa roba perché sennò poi non riesci a comprare un portiere e il portiere non riesci a prenderlo perché ci sono dei dubbi, allora vai dal Parma, il Parma però ti dice: ragazzi, il mio portiere lo vuole. Il Paris Saint Germain lo vogliono in Premier, l'ha chiesto la Juve, non è che te lo lascio lì a poco, perché comunque il Parma per Suzuki 2 anni fa credo abbia speso una cifra vicina ai 10 milioni di euro, quindi dice: io ho speso per prendere Suzuki e tra virgolette comunque per far crescere Suzuki ho accettato delle papere, dell'uscita a vuoto, non so, quando ha combinato quel disastro al Maradona dove si è fatto cacciare. E ne ha combinate, però poi ha fatto intravedere che coi piedi è un top, perché coi piedi è un top, perché ha un fisico da portiere di alto livello, perché nell'uscita ha coraggio, perché nell'uno contro uno è bravino, perché sta iniziando a comandare la difesa da portiere vero, si è giocato un mondiale e tu dici: ah, Suzuki, però Suzuki lo devi pagare. E quindi poi a quel punto sei bloccato, hai mezzo centrocampo che non vuoi più, manco per sbaglio e alla fine sei lì che sì, è in attesa e questa è la situazione purtroppo, Non è semplice, ma anche oggi, tra l'altro poi vi farò vedere le immagini di Jonathan David al J Medical, al primo allenamento oggi pomeriggio, e oggi hai David che torna e ti dice: ma ragazzi, ma io guadagno 7 milioni di euro, ma perché devo andare via? Ma perché? E cosa devo dire a Jonathan David? Fai bene, beato te, cioè, beato te.
9: Come si direbbe, chiama lo scemo.
7: Beh, esatto, e c'ha un contratto, lo legittima a stare alla Juve. Adesso a Torino sta benissimo, il gruppo è anche abbastanza unito. Perché deve andare via? Ma se si fa un po' di panchina. Tanto tutti ragionano così, eh. E come puoi vendere David? Lo presti e metà dell'ingaggio paga Juve come Open Da, eh. Cioè, non è che aspettiamoci 30 milioni, 20 milioni, 40 milioni, eh. Non arrivano 40 milioni. Manu vocale, dai.
14: Ciao Cami, Dani 88. Allora, guarda, la faccio breve. Come chiamano i procuratori, i giocatori per farsi rinnovare i contratti e tutto quanto? È facile, noi prendiamo questi giocatori, gli diciamo bene dovete andare. Se non si vogliono andare, ok, perfetto, li prendi e li metti a allenare con l'Under 19, come stanno a fare con Colomani. Li metti alla porta, vedi che poi alla fine se ne andranno. Tutto qua. Forza Juve, Dani 88.
7: Ciao Dani, io questa cosa l'ho detta tre settimane fa, mi ho detto io manderei tutto e tutti al campo 2 della Continassa. Grazie Manu intanto per aver messo le immagini di Jonathan David al J Medical e quindi ti dico, io li avrei messi tutti al campo 2 della Continassa e ho iniziato a cambiare idea, cambiare linea. Per me vedere Di Gregorio in porta è assurdo, perché poi, ragazzi miei, ve lo dico in maniera onesta, a me Suzuki piace, però chi mi viene a dire poi a Di Gregorio che Di Gregorio poi con Suzuki preso dalla Juventus non possa dire ah no, io voglio restare e giocarmi il posto, perché comunque Suzuki viene dal Parma. E tu lì hai un problema. E poi magari sei costretto a vendere Perin perché Di Gregorio ti dice no, io voglio restare. Perché dobbiamo non forzare la mano con qualcun altro, no? Adesso con Mainers che ti viene a dire io resto. L'altro giorno, non so se avete sentito le parole di Cambiaso. Io ho perso veramente la testa. Io spero che Cambiaso non lo mandino più a parlare, vi prego. Perché è ogni volta... Ogni volta per me Cambiaso dice una roba senza logica. Cambiaso, dopo la stagione che ha fatto la Juve, compreso la sua, va ai microfoni dopo una partita contro lo Standard Liegi, dopo nel primo tempo lui ha fatto pietà, soltanto Azic ha fatto peggio, soltanto Azic, e arriva e ti dice «Ah, ma noi tutti gli anni sappiamo che di leggere uno al Real Madrid, al Barcellona». Ma chi? Ma chi? Ma dov'è la realtà dei fatti? Cioè, ah no, direi di sì, ogni anno uno deve andare a Barça, City, Real. Ma chi? Ma chi? Io perdo la testa con la superficialità con cui si dicono ste stupidaggini.
15: Ma cosa stai dicendo?
7: Esatto. Non vi vuole nessuno. Mi ha fatto pena. E lui ti dice, oh, non posso dire stare, leggiamo Real Madrid, Barcellona. Sì, ma chi? Ma non ci trova la nessuno la Continassa.
9: Ma fa stima,
7: ma cioè, incredibile, proprio fuori da ogni logica. E come la risatina dopo il Verona. Ah no, tanto dobbiamo vincere le altre, infatti. Infatti, proprio, è stata...
9: Ma è profezia, cioè, fu più azzeccata.
7: Infatti, proprio...
9: in campo ha sempre la facciata pirata,
7: sì,
9: non ride più questo qua, non so come mai.
7: E allora quello che voglio dirvi è, cavolo, ma che vogliamo fare? Cioè, abbiamo tutte queste difficoltà qua, questi vengono a dirci no, ma tanto leggiamo, nessuno vuole andare via e non copre nessuno per questo motivo qua. E purtroppo io avrei mandato tutti al campo 2, Cambiaso in primis, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, ma lo stesso David, Ma vedo Arthur, ragazzi, io vedo Arthur. Cioè, quando Arthur indossa la maglia della Juventus, secondo me è una presa per i fondelli enorme. Ma mettiamo Wusu, chi se ne frega? Cioè, perdo tutte le amichevoli pre-campionato, meglio che vedere Arthur. Meglio che vedere Arthur. Con tutto il rispetto per Arthur. Anche Rugani, anche Rugani. Cioè, non è assurdo che questa... Che certi giocatori ancora siano lì alla Juve e che... Ma non è per loro. Loro poi sono... Rugani è un professionista esemplare, un ragazzo d'oro. Però basta, basta. Perché è la gente che lo chiede, non solo io e i miei gusti personali. Basta, cioè, che amichevole guardando Arthur. Arthur, ragazzi. Vocale.
16: Buongiorno Camillo, buongiorno Manuel, Cristian da Campobasso, siamo messi male, male, male, meno male che c'è Twitch, fino alla fine.
7: Non abbiamo salutato gli amici di Twitch.
16: Che dobbiamo fare?
7: Bravissimo Cristian, bravissimo, mi ero dimenticato di questo mood Twitch. Ragazzi di Twitch, forza, forza, dai.
17: Ah, ecco perché sono tranquilli.
7: Dai, ragazzi di Twitch, datevi una mossa, scrivete qualcosina. Noi ormai abbiamo gli amici di Twitch, quindi forza, su, scrivete qualcosina, dai. Allora, poi c'è Riccardo da Corinaldo che pensa, in questo momento, caro Riccardo da Corinaldo, poi hai scritto un sacco di messaggi, dopo li leggo tutti. Ma perché ti viene in mente un Rai Juventus con tutti i problemi che abbiamo in questo momento? Riccardo da Corinaldo, perché ti è venuto in mente un Rai Juventus che compravi sempre? Saranno 15 anni che non lo vendono più. Perché mia sorella li collezionava tutti, li ho tutti, tutti, potrei fare una rubrica.
17: Io ne ho parecchi, ma sono qua in redazione, non so dove.
7: Diciamo che potrei fare una rubrica sui vecchi ora Juventus, ma non lo vendono più da credo 15 anni adesso, non lo so, mi sono un po' perso.
17: Anche di più forse.
7: Sono un po' perso le date, quindi Riccardo non lo trovi in edicola. Non lo trovi. C'è un amico di Twitch, di Twitch, eccolo, uno di passaggio, Juve squadra mia, bravo, bravo, bravo, così, senza un contesto. Continuate.
17: Anche Nick non fa più azzeccato.
7: Sì, sì, sì, sì, uno di passaggio, così. Ciao amici di Twitch, scriveteci, altro vocale.
18: Ciao Camillo, Ivano da Bellinzago, ma se sei stufo della nazionale, perché cavolo ne parliamo ancora, parliamo della Juve. Già dobbiamo sorbirci 850 pubblicità sempre uguali con quella canzoncina che noi odiamo tutti, e in più la nazionale.
17: Non so di cosa...
7: Nemmeno io, cioè ragazzi... Sfogati, basta dire sfogati, continua, vai, mandane un'altra, sfogati con la canzoncina, le pubblicità si può, voglio dire una cosa, puoi dire salta, a un certo punto sono dei banner, puoi mettere salta e...
17: Non so se fa riferimento all'app, no?
7: Eh sì, all'app, ogni tanto vengo fuori le pubblicità.
17: In audio non puoi saltare, esatto, te la devi ascoltare.
7: Esatto, quindi...
17: Non dipende da noi, ragazzi.
7: Non dipende da noi, sono delle robe del genere, sfogati, prenditela per queste cose.
17: Scrivi su Twitch.
7: Scrivi su Twitch, non lo so, faccio.
17: O seguici su Twitch.
7: Esatto, mandaci una battutina. E che dobbiamo fare? Ogni tanto devi ascoltare anche qualcosa che non è di tuo gradimento. Cioè, può capitare, non abbiamo l'ambizione di fare due ore di
17: diciamo che è giusto compromesso dal momento che comunque noi siamo gratis ovunque.
7: Esatto, cioè, insomma, ogni tanto un po' di pazienza, amico mio. Cioè, tu devi avere tutto quello che ti piace. Chissà nella vita come sei pretenzioso, insomma, però sfogati. Sfogati che poi qualcuno si offende. Sfogati pure, altro vocale.
19: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse io sì, concordo in pieno questo discorso sulla nazionale, perché ancora una volta il calcio italiano è caduto in basso. Conte sarebbe stata un'ottima cosa, perché è un nome forte in Italia e lo ha dimostrato in tutte le squadre dove ha allenato, e anche in nazionale aveva fatto anche abbastanza bene nel 2016. Però appunto mi sarei tenuto a questo punto Pirlo, Maldini e Leonardo, non mettere Mancini. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda la nostra Juventus, venerdì cerchiamo di fare una bella partita, cerchiamo di vincere anche quella, perché comunque vincere aiuta a vincere sicuramente. Forza, Juve.
7: Boh, se lo dici tu, se lo dici tu, Luca, abbiamo una squadra che non ha un centravanti, non ha un centrocampista centrale a fianco a Locatelli, non ha un trequarti, non ha l'esterno di destra, forse ha un po' la difesa, non ha un portiere titolare, perché non ha un portiere titolare, vincere aiuta a vincere, manca tutta la colonna di una squadra. Giochi, metti minuti. Ma non servono a niente. Non servono assolutamente. Così non servono a niente. Non servono proprio a niente. Cioè, forse qualcuno, però, tipo per me, ragazzi, anzi, facciamo un sondaggino, dai, 9 minuti, facciamo un sondaggino.
17: Stones, sì, ah no, scusa,
7: No,
17: quella di
7: no,
17: ieri.
7: no, quella di ieri ha portato. Possiamo dire che l'abbiamo bruciato noi, Stones. Cioè, a volte bisogna prendersi le responsabilità dei propri errori. Il nostro era legato a ti piace o non ti piace. Però noi ci ha ascoltato Marotta e tac, ci ha fregato Stones.
17: Sì,
7: Ha
17: Stones no,
7: detto: sai
17: Stones
7: che c'è?
17: all'Inter.
7: La gente della Juve vuole Stones. Bene, glielo frego. Ecco, è andata così. Vabbè. Andiamo su questo sondaggino. Anche amici di Twitch, rispondete al nostro sondaggino. Secondo voi, Douglas Luiz ha sfruttato le due occasioni contro Basilea e Standard Liegi? Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no.
20: E fastidio,
7: Esatto.
20: pessimismo,
7: Quindi
20: fastidio,
7: andiamo col sondaggione. Parto io, poi va Manuel. Per me, Douglas Luiz non ha sfruttato le due amichevoli. Non ha giocato bene, secondo me, né col Basilea né con lo Standard Liegi. Perciò, no, non le ha sfruttate, non ha fatto vedere nulla di nuovo, tocca benissimo la palla, tutto fantastico, tutto eccezionale, ma a calcio si gioca correndo, lottando, coi contrasti, si difende, si attacca, e quindi io dico di no. Scriveteci al 340-54-25324 per il nostro sondaggio.
17: Su
7: Douglas Luiz
17: Twitch.
7: è anche su Twitch, anche su Twitch. Manu, vengo da te, vocale.
21: Ciao ragazzi, un saluto a Viterbo, sono Peppe. Due considerazioni veloci sulla nazionale.

0: per poter giocare, lo devi mandare in prestito a farsi le ossa in Serie B, ma può funzionare. Guarda caso, i ragazzi italiani, giovani che sono stati lanciati titolari nelle squadre italiane, quelli veramente promettenti sono stati acquistati all'estero. Donnarumma, Tonali, Palestra, Calafiori, ci metto anche il nostro Nicolò Savona, sono stati comprati all'estero. Perché? Perché erano giovani, erano stati fatti giocare. Tutti gli altri vanno tutti in panchina.
1: Ci sta, anzi posso dire, per l'Italia sarebbe meglio mandarli tutti in Premier, perché arriva a giocatori forti.
2: Almeno lì giocano.
1: Sì, questo è... No,
2: Ma noi, a noi piace il vecchio che avanza.
1: no, noi possiamo permetterci quello, ragazzi, noi possiamo permetterci gli scarti degli altri campionati, purtroppo è questa la situazione. Allora, andiamo con un po' del sondaggino, che abbiamo un po' di roba. Allora, ragazzi, su Luca, abbiamo già tanti problemi. Conte, in questo momento lasciamo un po' da parte, un po' da parte, davvero, per il bene di tutti. Allora, no, Giovanni dal Brasile, no, non lo vuole. No, Luiz via, Cristian da. Ha dimenticato il paese. Poi Douglas, no, Douglas chi? Via, Luca, Douglas Luiz a Caselle, primo aereo con posto disponibile solo andata. Riccardo ora Juventus da Corinaldo. Non per sempre no, dice Daniele. Poi Douglas no, Francesco dalla Dispoli, Marco da Prato. Marco, l'hai scritto Douglas Luiz tutto in maniera terrificante. Marco, già l'altro giorno avevi sbagliato Stones. Marco, per favore, per favore. Comunque no, Douglas Luiz no, perché dei grandi giovani a parte, chi ha sfruttato l'occasione? Dei grandi giovani? Vabbè, ragazzi, i giovani, secondo me, Ricina ha fatto vedere qualcosa di carino, Durmisi ha fatto vedere qualcosa di carino, Ovuso ha fatto vedere qualcosa di carino. Per me, i giovani hanno fatto vedere delle cose interessanti. Sono state la cosa che più mi... Obaudo ha fatto vedere delle cose interessanti. Onestamente, sono stati quelli che hanno dato senso un po' alle due partite per me. Poi, Douglas Luiz è lento più di una tartaruga? Per me, assolutamente no. Poi, Douglas, no. No, no, è fidanzatissimo Douglas. Ti sei perso Massimo un nuovo momento della sua vita. È fidanzatissimo, anzi, gira con la fidanzata spesso per Torino. Secondo me, Douglas Luiz è un regista fantastico. È un regista senza passo. Ragazzi, Pirlo e Xavi, però, il passo ce l'avevano a difendere. Intercettavano, correvano, andavano avanti, dietro. Cioè, non diciamo cavolate, eh. Pirlo e Xavi. Faceva chilometri, chilometri, difesa, attacco, difesa, attacco, difesa, attacco. Forse, caro Luca, non hai minimamente visto Pirlo alla Juve. Pirlo alla Juve difendeva, difendeva, anche forte. Poi magari non ti faceva vedere gli scatti in profondità, ma difendeva. Lui non difende, lui cammina in difesa. Douglas, no, lui e Arthur sono da calcio a 5, massimo a 7. Posso dirti che la situazione del calcio a 5 su Arthur sicuro, su Douglas siamo vicini, siamo assolutamente vicini. Quindi in questo caso qua, vabbè, non c'è stato un Douglas sì, ragazzi. Non c'è stato un Douglas sì. È terrificante, 100% Douglas no. Ecco, questo è un altro problema. È un altro enorme problema della situazione della Juventus. Non ne vogliono più vedere nessuno. Sì, ho visto questa foto, ho visto questa foto. Ho visto questa foto, caro Manuel, che mi hai fatto vedere, il nostro amico Giovanni, che ce le manda sempre.
2: Come fa a
1: Ascoltiamo.
2: sapere dove abiti?
1: No, no, no, non è la mia casa quella. Non è la mia casa, per fortuna. Ah, cioè, per sfortuna, bellissima. Altro vocale, dai.
3: Ciao Camillo, Nicola da Ravenna. Io sono come te, sono senza parole perché stiamo per cominciare un campionato senza un centrocampo, come hai detto, senza un attaccante, senza un difensore forte, senza un portiere. Noi andiamo a Frosinone e le prendiamo. Cioè,
1: Via.
3: noi andiamo a Frosinone, la prima giornata sono carichi duri come sempre contro di noi, e noi le prendiamo a Frosinone. Se andiamo così. Perché io Locatelli non lo posso più vedere, non ce la faccio più.
1: Ma è

0: Il tuo vocale è incoerente perché mi dici andiamo a Frosinone, le prendiamo, però se rimaniamo così, che vuol dire? Che ne so io? Cioè, non possiamo, cioè, la rabbia non può portarvi a buttarla in vacca. Io non lo so cosa succederà a Frosinone, non lo so, non so neanche che formazione ci sarà a Frosinone della Juve. Cioè, la rabbia deve portarvi a dire: cavolo, siamo messi male. Poi sulla partita con Frosinone, boh, non so neanche che tipo di squadra avremo. Chi giocherà? Ragazzi, abbiamo gli amici di Twitch, eccolo. Douglas Luiz per me è tecnicamente fortissimo, ma anche Arthur. Li voglio entrambi titolare, meglio loro che Locatelli. John Cena. Grazie. Grazie per aver fatto male al mio cuore e credo anche un po' male al mondo Juve.
1: Beh, comunque
0: Grazie.
1: tra i tre non so chi è però più veloce.
0: Grazie,
1: Una
0: grazie,
1: bella gara.
0: grazie John Cena 99, grazie per aver fatto male al mio cuore. Meno male che jailbreak, adesso vado a riposarmi un attimo, mi sdraio coi piedi in alto dopo questo
1: Una
0: messaggio.
1: camomilla per Camillo, grazie.
0: Esatto, Gineprio, Valentino, ti abbiamo beccato, tu vorresti Alicia Lehmann che se ne sta benissimo, benissimo a Leicester, quindi questa è la situazione. Ragazzi, il sondaggio è andato malissimo per Douglas, meno male qualcuno era Team Douglas.
1: Ha corretto su Twitch, ha detto che era ironico.
0: Grazie John Cena. Comunque vado a sdraiarmi un attimo. Amici di Twitch e non solo, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
1: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
2: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
2: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1.400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
1: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis in regia, abbiamo Manuel Moroni, guarda, mi ha fatto pure spettinare, hai il paragone Xavi, Pirlo e Douglas Luiz, quello mi ha fatto spettinare, e poi John Cena mi ha fatto...
3: Comunque vi posso confermare che non ha bevuto una camomilla,
2: no,
3: ma si è fatto uno shortino di Jack Daniel per riprendersi.
2: magari ragazzi, magari qua purtroppo ormai ho scelto la via della dell'essere astemio, dell'alcol, basta, i miei reni non possono permettersi nulla. Allora, per me Douglas Luiz sì, abbiamo un sì, Luigi da Ravenna, gli darei fiducia anche perché è molto bravo tecnicamente. GG0086 di Twitch, Douglas Luiz sì, perché può giocare dietro la punta con due corridori a fianco. Meglio lui di Cop. Ah, io su meglio lui di Cop sì, sì. Io Cop basta. Io Cop, se me lo nominate, soffro. Basta, no.
3: Ma perché in Inghilterra giocava a calcio?
2: Ma lì lui ha avuto un'estate terribile quando è arrivato da noi. Stroncato la preparazione, si è fatto male in Coppa America, non è riuscito ad arrivare bene da noi, Thiago Motta non lo voleva perché non era stato richiesto da lui, anzi Thiago Motta si sarebbe tenuto Barrenecea, e figurati, e quindi insomma il discorso è che poi è lì entrato in un vortice di infortuni, non ruolo, ritmo, perdi fiducia, cicatrici varie sulle cosce, e insomma è stato un disastro. Quella stagione lì mentalmente secondo me l'ha completamente portato fuori strada, questa è la cosa che più mi dispiace, però insomma non è riuscito neanche a rivitalizzarlo Unai Emery, quindi figuriamoci. Parliamo con Mauro Munno di Tutto Sport e Juventus News 24. Ciao Mauro.
4: Ciao Camilo, saluto a tutti.
2: Allora, volevo, insomma, facciamo un punto maschi e ragazze, Mauro, tutto. Okay. Ti tengo un po' al telefono e ti do il tormento, ti avviso subito. Io sono preoccupato per entrambi, ma tu questo già lo sai.
4: Ah, sei sempre preoccupato.
2: Allora... No, non è vero, bugiardo. Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no. In questo sondaggio di oggi, martedì 28 luglio 16:07, io ho detto che secondo me no, perché non ha sfruttato le due occasioni, né col Basilea e né con lo Standard Liegi.
4: No, va troppo piano, non va bene. Io penso che la carriera di Douglas Luiz ormai abbia preso una brutta china, cioè nel senso che sia ormai un giocatore in declino, chiaramente, e che non possa stare in questa Juventus, soprattutto non possa stare in un centrocampo che oltre alla qualità che lui sicuramente ha, perché quella non gliela si può contestare, c'è poi tutto un discorso di dispendio fisico, di copertura proprio di metri di campo, e lui è compassato, cioè va piano, va sotto ritmo, poi vabbè c'è un discorso di condizione ma mi sembra proprio che attitudinalmente non possa fare quel tipo di mansioni che gli richiede Spalletti. Quindi io francamente lascerei perdere, cioè non mi andrei ad infilare in una situazione in cui tu conti su di lui e poi lui puntualmente ti deluderà, anche perché è un giocatore che negli ultimi 2 anni ha avuto tanti problemi fisici, proprio tanti. Quindi per me è un rischio eccessivo che la Juve non deve prendersi.
2: Sì, sono d'accordo. È tornato David, Mauro. Che facciamo?
4: Bentornato. Ah, io lui invece
2: No,
4: non ho capito
2: tu
4: qual è.
2: sei un team.
4: Io sono un team Jonathan, sì, da sempre, da tempi non sospetti. Io credo che un giocatore così, una seconda stagione, in Italia, dopo una prima di adattamento in cui sicuramente ha deluso, si possa dargliela. Poi comprendo che.
2: Sai che abbiamo perso Mauro, abbiamo perso Mauro, abbiamo.
3: Comprendeva.
2: Ragazzi, secondo me la linea un'altra stagione a David, tac, si è ribellata, adesso poi lo mettiamo subito in linea, lo riportiamo subito da noi. Ragazzi, su Twitch oggi veramente mi state dando delle coltellate, addirittura GG0086 non vuol far giocare Iltiz, cioè. Non solo mi scrivi Nico Gonzalez in maniera terrificante, ma in più non vuoi far giocare Ildiz. Quindi, amici di Twitch, mi fate male. Tra
3: Non si usa
2: l'altro,
3: più la K.
2: ragazzi, per chi si fosse messo all'ascolto adesso su Twitch, perché siamo cresciuti a livello di ascoltatori, il sondaggio è Douglas Luiz. Sì, no, perché per me non ha sfruttato le due amichevoli contro Basilea e Standard Liegi, quindi potete votare assolutamente anche voi e potete dirci il vostro pensiero. Ormai, insomma, tuoi ce lo leggeremo sempre. È cascato completamente la linea di Mauro.
3: Completamente muto.
2: Sono un po' preoccupato, perché essendo un mio amico vorrei sapere
3: Magari gli è
2: delle.
3: caduto il telefono in acqua.
2: No, come Albi, ragazzi. Albi Mauro c'ha l'iPhone 8, cioè. Cioè, è tornato con lo StarTAC, col
3: Albi è
2: 3310.
3: l'emblema della tecnologia
2: Sì,
3: avanzata.
2: Bomber Mauro c'ha il telefono di 30 anni fa, adesso, quello con l'antenna, i fili. Tra l'altro, insomma, cioè, aiutiamo Bomber Mauro a cambiare telefono per il bene di tutti.
3: Questo è un
2: Ah,
3: appello ufficiale.
2: allora, Mauro è tornato, mi ha scritto, Mauro è tornato, ce l'abbiamo. Chi ci manda un video che noi non possiamo vedere, però grazie Nico dalla Sardegna, da Cala Ginepro in Sardegna, invitarci mai, invitarci mai,
3: È una caletta dedicata a lui.
2: lì noi potremmo essere veramente delle figure fondamentali nel luogo, proprio nel luogo, ma abbiamo Mauro Munno, eccoti Mauro, hai parlato di David ed è saltata la linea, casualità?
4: Incredibile, che è un complotto
2: Casualità,
4: contro
2: qualcuno ha detto
4: questo
2: che sei stato fulminato per questo pensiero.
4: ragazzo.
2: Però dai, co continua la tua linea pro Jonathan David.
4: No, vabbè, non è una linea pro
2: No,
4: Jonathan
2: no, no, no, un
4: David. Io dico
2: pensiero.
4: semplicemente che ha un giocatore che aveva giocato, che aveva fatto delle buone stagioni in Francia, uno dei migliori marcatori dei top 5 campionati nati dopo il 2000. Ci sta a dargli la possibilità di, insomma, di dimostrare quanto vale in una seconda annata, dopo che si è un po' abituato al calcio italiano, alle difese italiane, eccetera, eccetera. Poi, come dicevo prima, comprendo che nel gioco di Spalletti David abbia delle caratteristiche che mancano, soprattutto a livello fisico. Però al tempo stesso io in una batteria di attaccanti David me lo terrei, perché poi ha caratteristiche associative. Spalle alla porta che altri giocatori non hanno, che sono anche abbastanza rare, e grazie alle quali la Juventus ha anche giocato bene in alcune partite della scorsa stagione. Quindi non ci metterei una croce a prescindere, anche se mi rendo conto ovviamente che venderlo per il bilancio aiuterebbe molto, perché sarebbe una plusvalenza, ti liberi di un ingaggio molto pesante, però non necessariamente, ecco, non a prescindere.
2: Sì, stavo leggendo un messaggio che mi ha fatto molto, molto, un po' sorridere, però diciamo che, non lo so, io sai Mauro, dopo questi anni qua non andrei sulle seconde opportunità, andrei su una linea molto più dura. Se Ciao Jonathan, grazie di tutto. Ciao Penda, grazie di tutto. Ciao Gio Mario, grazie di tutto. Ciao Gatti, ciao Cambiaso, ciao Commainers, ciao Miretti. Basta, basta, basta, basta, basta.
4: Però perché? Puoi farlo con tutti. Puoi bocciare tutti quanti quest'anno, viste già le difficoltà che ci sono sul mercato.
2: Però faccio una rosa diversa, cioè tanto non mi danno niente, perché poi tu li tieni in rosa, Mauro, e giocano, Tu tieni in rosa Commainers, lo vedi,
4: Sicuro, certo.
2: Lo vedi? Poi giochi titolare a San Siro con Commainers, Perché poi succede qualcosa, perché c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è... E tu giochi con Commainers. Quindi, in questo caso qua, tutto bellissimo, però, quando li tieni, poi è un problema. Perché ciclicamente poi li devi far giocare. Quindi... Io su questo punto di vista qua, per tenere giocatori che hanno fallito, tutti via. Anche Zegrova, perché non riesce a fare la preparazione, ragazzi, già fermo. Scorsa settimana, tutta la settimana out. Tutta la settimana out, cioè, non possiamo andare avanti così. Mauro, invece, ti chiedo, la situazione della Juve è complicata a livello economico, a livello... di giocatori, mercato e tanto altro. Credi che questa tournée in questo momento a livello di timing sia un errore?
4: Probabilmente sì, cioè probabilmente loro non si aspettavano neanche di riscontrare tutte queste difficoltà, poi sappiamo che c'è stato anche un avvicendamento a livello dirigenziale, però sicuramente ti crea dei problemi perché manca la squadra, cioè c'è una squadra che speriamo tutti non sia la Juve del 2026-27. Chiaramente in questo momento tu dovresti mettere dentro tanti giocatori che invece non ci sono, e quindi adesso andare lì significa poi creare dei ritardi, dei problemi, dei dislivelli proprio a livello atletico, di preparazione, quindi diventa tutto molto molto complicato. Poi sicuramente ci sono dietro degli accordi commerciali, sai, insomma, a livello di entrate sicuramente la Juve beneficerà di questo doppio tour in Asia e in Oceania, però a livello tecnico, ecco, puramente tecnico, per quella che è la costruzione lenta che sta avendo la rosa della Juve, è un problema.
2: Sì, tra l'altro noi abbiamo anche delle difficoltà oggettive, nel senso che devi provare a chiudere o stasera, domani, perché poi giovedì Carnevali a Courmayeur, venerdì c'è un amichevole, sabato è un altro giorno, domenica si parte. Quindi hai tre giorni, Tre giorni.
4: Poi io credo che comunque la priorità adesso, di là di Carnevali a Courmayeur, eccetera, eccetera, sia comunque quella di chiudere i colpi di mercato. Quindi che ci si metta nelle condizioni piuttosto che fare veramente le nottate, di fare le cose che servono per la squadra. Però è vero, c'è poco tempo, questa tournée casca male in un momento così del mercato. Il discorso, Cami, che siamo sempre a fare questi discorsi ormai da troppo tempo, non lo so, a me sembra comunque che ci sia ancora veramente un pantano, che sia una Juve nelle sabbie mobili, che non si riesca ancora ad agire in maniera diretta, convinta sulle cose, e non solo per un discorso economico, però vediamo adesso, sicuramente nei prossimi giorni qualcuno dovrà arrivare.
2: Mauro, ti faccio una domanda nuda e cruda. Linea dura per la tournée, qualcuno a casa?
4: Sì, basta, basta. È difficile, nel senso, quale giocatore che prende un super stipendio alla Juve in una città come Torino, con tutte le strutture a disposizione, tutto quello che vuoi, i servizi, il pernottamento, eccetera, può desiderare di andare via dalla Juve? È veramente complicato, cioè tu a un certo punto devi metterti nelle condizioni di mandare via i giocatori. Poi sappiamo che c'è un precedente abbastanza fresco, che è quello, no, della gestione giunta di Thiago Motta, in cui i giocatori venivano messi alla porta, e poi questa cosa, vedi il caso Chiesa per esempio, è stata vista come un trattamento negativo, poi anche con un danno d'immagine per la Juventus, perché poi quell'effetto lì c'è. però a un certo punto con una rosa così XXL, piena zeppa di giocatori che non c'entrano niente con il progetto, che nessuno vuole, purtroppo né all'interno della Juve né fuori, devi iniziare poi a prendere decisioni di questo tipo. Cioè, io non vedo altra strada sinceramente per sbloccare un po' la situazione in uscita.
2: Andiamo alle women, Mauro. Io, come tu ben sai, sono preoccupato. Secondo me Roma non si è costruita in 3 giorni e qua rischiamo di voler costruire il Barcellona in 3 settimane.
4: Bello, bellissima metafora. Allora, io credo che in questo, allora, da quello che abbiamo visto nelle poche amichevoli che abbiamo visto, perché alla fine io personalmente ne ho viste 2, di cui solo una dal vivo, ma che poi è stata una partitella di un'ora, mi è sembrato comunque ancora un laboratorio, cioè un cantiere molto aperto, tante cose da capire, alcune nuove arrivate che si sono già integrate bene, altre che sono ancora un po' degli oggetti misteriosi. Sicuramente la proposta è ambiziosa, io spero non velleitaria per quelle che sono le qualità delle giocatrici della Juve, però è ancora tutto molto, molto acerbo. Un aspetto positivo che mi sento di sottolineare è il fatto che comunque le giocatrici hanno accolto in maniera positiva ed entusiasta questa nuova proposta di gioco, cioè si stanno mettendo nelle condizioni di... può essere una cosa anche scontata, cioè nel senso che quando c'è una nuova proposta ci mancherebbe altro non seguire l'allenatore, bisogna capire se poi questa cosa avrà dei riscontri pratici nel brevissimo termine, perché ricordiamolo, 5-8 agosto passa poi buona parte della stagione della Juve, perché ci sono i preliminari di Champions League, manca ormai 9 giorni, 8 giorni, quindi sicuramente quello sarà un primo banco di prova. Mi sorprende questa cosa, l'ho detto anche nel mio video YouTube sul mio canale prima.
2: Tra l'altro, seguite Mauro Munno su YouTube, mi raccomando.
4: Esatto, grazie. Che non si sia fatta un'amichevole, un test match, uno stress match con una squadra di un livello un po' più da Champions, cioè che le 4 amichevoli messe in fila finora siano tutte con squadre con cui la Juve ha un rapporto, perché ha piazzato alcune giocatrici qua, alcune giocatrici là. Però non c'è una squadra che possa veramente metterti alla prova in vista di una partita tosta, come sarà probabilmente quella dell'8 agosto contro l'Hammarby, in cui ti giochi praticamente la vita in Europa. E questo un po' mi dispiace, soprattutto per una squadra nuova che secondo me aveva bisogno di essere testata in maniera un pochino più profonda.
2: Mauro, andiamo sulle notizie di cronaca. Mercato, si attendono sviluppi nella prossima settimana per un nuovo colpo. Invece, Silla come sta?
4: Allora, Silla non dovrebbe essere nulla di grave, nel senso che non dovrebbe essere un infortunio lungo, ha avuto una roba muscolare, quindi comunque andrà verificato, ma dovrebbe essere una contrattura. Al di là dell'infortunio, Sille è una di quelle giocatrici che io non ho visto bene nell'amichevole con il Como, però lei è anche arrivata tardi, quindi magari ha bisogno di tempo per capire tutta una serie di cose, però mi sembra una di quelle giocatrici un po' in ritardo e che a prescindere dall'infortunio non sarebbe partita titolare nelle partite che stanno arrivando, ecco, questo mi sento di dirlo. Dal punto di vista del mercato in entrata,
2: ma titolare per le prove, Mauro, ti aspetti Dauria o Rosucci?
4: Io temo Rosucci.
2: È un problema questo, però.
4: Temo Rosucci perché mi sembra che la stia proponendo veramente in maniera molto continuativa e sempre dall'inizio. Secondo me è difensivamente inaffidabile. Anche io le preferirei Dauria, però mi sembra che a Guerrero Rosucci piaccia molto proprio una questione di autorità nel giocare il pallone da dietro, però anche secondo me sarebbe un rischio eccessivo che io non prenderei. Poi la Juve vuole fare adesso un difensore centrale di piede mancino che possa fungere sia appunto da centrale sia da vice Carbonell, però non, quasi sicuramente non ci sarà per le partite del 5 e l'8 agosto. E quindi credo sì, Salvai ovviamente in difesa giocherà titolare e poi Rosucci. Poi c'è un mezzo problema che riguarda Nordman, no? che come sai questa ragazza olandese che la Juve ha preso dall'Ajax e che voleva far giocare da terzino destro, si sono accorti dopo qualche giorno di ritiro che lei fa tanta fatica in fase difensiva, proprio tanta.
2: Altro problema, Mauro, 150.000 euro e qualcosa in più per prendere un terzino che non è un terzino, con tutto il bene, no.
4: Beh, sicuramente c'è stato un errore di valutazione, almeno su questa ragazza, a livello proprio tattico. Poi vediamo, poi sai, magari un certo tipo di partite lei può farle anche da terzino contro un certo tipo di avversari. È chiaro che se poi fai un colpo importante così a livello anche economico, mi aspetto che la giocatrice che viene presa per fare quel ruolo sia poi una giocatrice completa che possa fare quel ruolo. Così non è, a quanto pare. Però vediamo come e dove la rilanceranno. Però ti posso dire con certezza che adesso la Juve vigile sul mercato anche per fare un altro terzino destro, quindi quasi a voler mettere subito una toppa a questa cosa.
2: E Redondo è quella giusta?
4: Secondo me sì, sì, per qualità di giocare spalle alla porta, qualità associative, è una giocatrice comunque di buona tecnica, che ha tanti gol storicamente nella carriera, quindi io non vedo perché non debba farne anche alla Juve. Io ho un debole per Capeta, come sai, che a te piace meno, perché secondo me lei è un attaccante che vive veramente per il gol. Cioè che è lì in funzione unicamente di quello, e questo è una dote importante per un attaccante. Però anche Redondo è una che segna, che sarà l'attaccante titolare della Juve, anche perché gliel'hanno promesso, e quindi se non dovesse esserlo sarebbe un problema. Però no, credo che sia una giocatrice giusta, un attaccante affidabile. Adesso chiaramente è un po' imballata, un po' ingessata, non l'abbiamo vista benissimo nello spezzone con il Como, però è una giocatrice forte secondo me.
2: Le uscite, Mauro, perché sono tantissime.
4: Sì, sono troppe. Adesso cioè, insomma, andrà compilata la lista Champions nei prossimi giorni e ci saranno già diverse esclusioni. Intanto c'è un caso Cambiaghi, cioè nel senso che Cambiaghi la Juve vuole darla, ma lei si sta convincendo di voler restare nella Juve perché si ritiene adatta al gioco di Guerrero. Non vuole più stare in Italia perché pensa che insomma, di aver già fatto tante esperienze in Italia a più livelli, quindi è o rimango alla Juve oppure non cambio squadra in Italia ma vado all'estero. Lei ha una proposta della Crystal Palace, un paio di approcci dagli Stati Uniti, però in questo momento si sta un po' verificando quello che era successo con Vanguard la scorsa estate, cioè che la Juve vuole darla, però lei poi a un certo punto punta un po' i piedi e quindi si rimane con un esubero, perché di fatto in questo momento Cambiaghi per la Juve è un esubero. Idem Brighton, che Guerrero ha provato a riadattare difensore, però secondo me è una giocatrice che se la Juve ha possibilità di piazzerà sicuramente. Poi ci sono tante giocatrici come per esempio Libran, Mece, insomma giocatrici che la Juve vuole dar via, bisogna capire però dove e con che formula, e quindi niente, c'è tanto da fare in uscita, soprattutto a fronte delle entrate che devono essere ancora almeno un paio.
2: Mauro, ti aspettavi questo attacco? Io, per una squadra che ha fatto così pochi gol lo scorso anno, ricordami poi il numero perché tu lo sai sicuramente, ti chiedo, ecco, io mi aspettavo qualcosa di più. Per me questo è di nuovo un attacco con pochi gol.
4: Bah, io mi aspettavo qualcosa di più a livello di esterni offensivi, cioè secondo me la coppia di attaccanti Redondo Capeta ci può stare per il modo che hai di giocare, perché poi è chiaro che come dire, Cami, se tu vuoi l'attaccante grosso, strutturato da Premier League, come dire, da WSL, allora vai su un altro tipo di giocatrice. Loro hanno scelto un tipo di profilo che è diverso, però comunque con gol, perché sia Capeta che Redondo hanno i gol. Secondo me questa squadra è molto carente sugli esterni offensivi. Ciba a me non convince tanto. Non so che ruolo vogliano metterla, non so con che funzione. Lei è una giocatrice che comunque ha fatto 5 partite da titolare l'anno scorso, è solo 5, poi per il resto è sempre subentrata. E secondo me questa squadra ha bisogno veramente di un'esterna offensiva forte, con gol, con assist, con uno contro uno, con strappo. E secondo me questa è la giocatrice che la Juve deve fare se passerà nel turno in Champions, cioè con quei soldi lì devi metterti nelle condizioni di prendere un attaccante esterna di quel livello.
2: Ti convince l'ultimissima Stolen Gojo esterna d'attacco? A me no.
4: Bah, Allora, lei quel ruolo lì lo faceva già al Vålerenga, no? Prima che la prendesse la Juve, quindi ce lo può avere. Sicuramente non mi convincerebbe centrocampista di palleggio, che è l'altro ruolo che potrebbe fare in questo momento con Guerrero. Quindi chiaramente hanno provato a ricollocarla e quindi la metti nelle tre dietro la punta da sì, COC e esterna di destra. Sicuramente è un ruolo in cui magari può stare più vicino alla porta, perché lei calcia bene. Canzi a me diceva che lei era la giocatrice che calcia meglio di tutta la Juve, quindi comunque è una che i gol potenzialmente li ha e ne ha fatti troppo pochi per quelle che sono le sue qualità. Poi da qui a dirti che è un'esterna perfettamente voluta e completa, ce ne passa, però essendo di difficile collocazione in questo momento, lì secondo me ci può stare.
2: Mauro, grazie.
4: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti, un abbraccio.
2: Un ringraziamento a Mauro Munno, Juventus News 24 e Tutto Sport per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Abbiamo un minutino, su Twitch stiamo andando, anzi su Twitch stiamo andando forte, poi dopo leggerò anche la nostra chat di Twitch. Poi, ragazzi, Enzo da Messina, non so spiegarti bene la situazione della Roma, non lo so. Perché in teoria dovrebbe fare una cessione entro il 31 luglio, anche una macro cessione, però in questo momento ha fatto un macro acquisto, un macro acquisto, quindi non lo so, non lo so, non seguendo da vicino la Roma, qualche pezzo magari potrei essermelo anche perso, però sicuramente è una situazione che va monitorata e non la trovo proprio cristallina. Però, insomma, vedremo se succederà qualcosa da un punto di vista delle responsabilità, delle multe o alla Roma, o se potranno, non so, farla franca non facendo nessun tipo di cessione. Questo non dipende da me. Non seguendo da vicino la Roma, non so con certezza che tipo di strategia attueranno, però hanno ancora dei giorni per fare una macro cessione. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
6: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti, su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire, anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
5: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con un grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundaraïn. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con quattro stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con due ori e quattro argenti. Conto alla rovescia invece per la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.

0: questo è il Club degli Inviati. Io sono Camilo De Michelis. Salutiamo Manuel Moroni in regia, gli amici di Twitch. Oggi è sempre qua con noi. Insomma, ragazzi, il sondaggio del giorno è: Douglas Luiz ha sfruttato le due amichevoli con la maglia della Juventus? Sì, no, perché? Ovviamente. Cami, potrei chiedere la tua formazione ideale per quest'anno. Chi ti piacerebbe vedere in campo? No, ragazzi,
1: è complicata questa.
0: Ragazzi, ad oggi con questa campagna acquisti, la formazione è semplice. Tra Di Gregorio e Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, c'è solo quello. Che devo fare? Ne avessi un altro, metterei un altro. E poi Locatelli, Turam, Yıldız, McKennie, Conceição e David, c'è solo lui. Ora la formazione è questa. Poi, quella che sarà il futuro, non lo so. Non lo so, perché non posso GG0086 di Twitch dirti vorrei Tizio, Caio, Sempronio. Posso dirti che io Colo lo vorrei. Colomoni lo vorrei. Colomoni è, secondo me, per distacco l'attaccante più forte che stiamo trattando. Per distacco. Poi la narrazione attuale è una narrazione di noia, cioè qua basta Colomoni, 2 anni, si può giocare con Colomoni, ci sta, perché siete stufi, non ne potete più di parlare di Colomoni, però per me Colomoni, Vlahovic, Colomoni tutta la vita, e degli altri nomi che sono usciti, lui è per me per distacco il più forte. Poi in porta... è ovvio che ci sono due portieri diversi. Io non prenderei Vicario, prenderei o il Dibu, però quella mano a me fa paura, o Suzuki. Teoria, un portiere che mi piace tanto, Verbruggen, un portiere che mi piace, Trubin. Però non penso siano alla portata della Juventus, e allora devi scegliere tra Martinez e Suzuki. Me ne prendano uno. Cioè, non è che sto neanche dicendo solo lui, me ne prendano uno. E poi vorrei Lukumi, vorrei un terzino sinistro, vorrei un mediano, ho paura di che sì, non mi fa impazzire, e un tre quarti. Vi dirò di più, ed è una cosa che mi pesa, ma mi pesa proprio tantissimo, mi fa malissimo, proprio malissimo. Sono disposto a giocare con Locatelli, Turam e abbassare McKennie, ma prendendo un tre quarti di alto livello. Per me lì, in quella zona lì, noi dobbiamo iniziare a giocare la palla. Cioè, che sia un regista, ma non vedo un regista in questo momento da Juve, o un trequartista. Io voglio vedere un giocatore bravo tra le linee, bravo sotto stress, perfetto nella gestione della palla. Ecco, un po' Dani Olmo che abbiamo visto nella Spagna. Non Dani Olmo, cioè come giocatore, che Dani Olmo non lo prendi. Ma un giocatore con le caratteristiche di Dani Olmo, intelligente, che sa muoversi, che gioca negli spazi, che sa quando giocare di prima, quando tenere la palla, che libera sempre la corsia per gli avversari, per i compagni nelle sovrapposizioni, si muove senza palla, con palla. Ecco, una figura del genere. Ecco, se dovessi fare un macro investimento, mi piacerebbe lì, a costo di sacrificare un mediano. Però non lo so, diciamo che ad oggi la formazione è quella dello scorso anno. Çelik per me è un'alternativa, poi venderei Gatti e terrei Kalulu come jolly al posto di Bremer. Farei questa cosa qua per cercare soldi altrove, farei questa roba. Però non penso che il Napoli voglia prendere Gatti, non ci credo tanto a questa evoluzione. Caro Luciano, su Tether non penso sia la soluzione ai tuoi problemi, però mandami tutto, rimandami un sunto, Luciano, perché hai scritto 10 righe di messaggio, non posso leggerle tutte, perciò insomma non si passerà la mano a Tether. Ecco, questa è una cosa che posso dirvi. La Roma ha preso Castro, dicono che sarà nuovo Higuain, infatti sono tutti in festa, ma io non poteva pensarci. La Juventus guarda Daniele da Roma tra Casto e Colomoni, preferisce Colomoni e aspetta Colomoni. Semplice. Io credo che la Roma abbia fatto un buon affare, perché prendere attaccanti con potenzialità con Gasperini è una cosa intelligente, perché Gasperini poi li sa far rendere. Dall'altro lato sono molto onesto, fosse stata nella Roma avrei investito qualcosa in più sull'esterno di destra piuttosto che Castro, però Gasperini alterna sempre tante cose, io avrei lasciato lì Malen perché mi sembra discretamente bravo il ragazzo, però ha fatto un bel colpo, ecco, Castro con Gasperini può essere un bel colpo, segnatevi Malen, segnatevi Castro per il fantacalcio, ovviamente con delle valutazioni diverse, però sono sicuro due o tre cose importanti e penso possa essere un bel affare per tutti, però credo ci sia una differenza tra 45 milioni di euro per Castro e 40 più bonus per Colomoni. Ecco, io andrei sempre su Colomoni tra i due, però è un mio gusto personale, non penso di aver ragione, ecco, però tra i due secondo me Colomoni è più forte. Vocale.
1: Buon pomeriggio Luca da Terni. Io intendevo nel mio messaggio che è stato etichettato come cavolata sul paragone Pirlo, Xavi, Douglas Luiz, intendevo per caratteristiche, chiaramente non si avvicina minimamente al livello di quei due campioni, però dico per caratteristiche, non avevo altri paragoni, potevo dire Pizarro, ma Pizarro è uno che correva molto, mentre neanche correre tanto, perché anche Locatelli corre tanto, parlo di dinamismo, di velocità, di accelerazione nella corsa. E messo in un centrocampo a due, chiaramente non è il suo. Messo in un centrocampo a tre con due che fanno il lavoro sporco per lui in fase di interdizione, credo che possa fare molto bene. Era un po' questo il sunto.
0: Ma la sua stagione migliore l'ha fatta in un centrocampo a 2 e hai il passo, ragazzi, il passo è una cosa che non puoi paragonare il passo di un giocatore, perché uno può andare ai 2 all'ora ma leggere i palloni e lui non va indietro, lui non si mette indietro, lui va avanti, non può giocare in un centrocampo a 3 basso alla Pirlo, alla Xavi, perché va avanti. Il problema è che se tu lo metti mezz'ala non va dietro, lui te la crea l'occasione, lui tendenzialmente può fare il tre quarti, per me può fare il tre quarti oggi, poi probabilmente non verrà utilizzato, se avrò l'opportunità di parlare con Spalletti proverò a chiedere sul tre quarti, per me un giocatore che non corre all'indietro, un giocatore che non intercetta, un giocatore che non ha intensità, non può giocare. Non può giocare, poi stiamo qua a dire 3, 2, 4, 6, 8, 9, ma la sostanza è sempre la stessa. In centrocampo a 3 col Nottingham non ha giocato, in un centrocampo a 2 col tre quarti alla Juve non ha giocato, in un centrocampo a 2 con l'Aston Villa non ha giocato, non ha giocato, cioè c'è un perché. E nella stessa frase Pirlo e Xavi e Douglas Luiz non esiste, non esiste, perché è pieno di centrocampisti lenti. Però poi Pirlo con la palla, quando c'era a lungo, nel calcio lungo, Pirlo, devastante. E lui non ce l'ha a lungo, eh. Ha fatto un cambio gioco con lo Standard Liegi, corto. È lì che devi vedere determinate cose. Non ha il lancio lungo, non ha l'intercetto, non ha la corsa senza palla, non recupera con intensità. Così non giochi, eh? Così non giochi. Non giochi perché ha ragione il ragazzo di prima. Così giochi a 5 a 7. Perché il campo è piccolo. È pieno di giocatori nei nostri livelli, non ai loro, eh. Nei nostri livelli che sono fuori classe nella partitina a una metà campo, poi allarghi il campo e si perdono. E lui deve iniziare a giocare sul lungo, in fase difensiva e offensiva. E lui non ad oggi per me è un grandissimo no. Poi se me lo paragoni a Comeines, sì, preferisco Douglas, ma per me ad oggi è un grandissimo no. Andiamo con un vocale.
2: Ciao Camillo, sono Mauro del Conegliano. discorso di attualità, o comunque che ha a che fare con l'attualità, visto il caos della nazionale, della federazione, del calcio italiano in generale. Ma questa cosa che nessuno ha mai accennato, ma la cosa ne guarda bene, no? Fino a che non scoppierà la bomba, alla questione relativa alla riforma della giustizia sportiva. Cioè, qui siamo davanti, senza andare tanto indietro nel tempo, no? A qualcuno che è il maggiore organo giudicante, il quale condanna sportivamente una squadra, mentre non ritiene di condannare sportivamente altre due squadre, in modo particolare Roma e Napoli, laddove poi la giustizia ordinaria, per la condanna fatta dalla giustizia sportiva, dice che non c'è nessun illecito nel nostro caso. E mentre invece rimanda a giudizio Roma e Napoli, e quindi siamo qua a fare sempre la figura degli scemi. Ma quando verranno fuori i processi e le sentenze che arriveranno di Agnelli arriva bene e poi potrebbero aggiungersene anche altri, vedrai che salta il banco. Ciao, sempre Forza Juve.
0: Non lo so, ragazzi, vediamo, non spingiamoci in ipotesi e in pensieri e in situazioni che non possiamo prevedere, non possiamo immaginare, non lo so, vediamo cosa succederà e comprendo la tua rabbia, ecco, in questo caso. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona. Senti, una domanda, una curiosità è la mia. Ma come sei sao, ho sentito parlare che oltre al Liverpool si è inserito nella corsa anche il Manchester United. Tu sai qualcosa in merito? Perché se queste sirene sono vere, probabilmente si scatenerà un'asta. Quindi se inizialmente avevo letto che chiedeva 50 milioni da Juventus, penso che a 70 ci si può arrivare tranquillamente. Però una volta che lui, se questa offerta arriva, probabilmente la Juventus la valuterà molto bene, penso che l'accetterà.
0: Non sono arrivate offerte in questo momento. Non sono arrivate offerte in questo momento qua. Non c'è molto da dire. Non sono arrivate qua. Se arriveranno e se sarà un'offerta a 50 milioni di euro, molto probabilmente con se andrà via. Non ho proprio molti dubbi a riguardo. Se arriverà un'offerta a 50 milioni di euro cash per con se andrà via. Perché la Juventus ha bisogno di vendere, ha bisogno di ossigeno e succederà qualcosa. Però ad oggi non sono arrivate offerte, quindi non fermatevi all'offerta. Non sono arrivate. Ora la Juventus, offerte da 50 milioni di euro, non sono arrivate. Non sono arrivate. Altro vocale.
4: Buonasera, Antonio da Genazzano. Io non riesco a capire per quale motivo Columanì sia la prima scelta. Columanì massimo farà 7-8 gol al campionato, ragazzi. Per quanto riguarda il trequartista forte ce l'abbiamo, Ildiz. Basta un allenatore bravo che lo mette dietro le punte, tecnicamente è più forte di tutti e abbiamo risolto il problema. Non ci vuole uno scienziato, ragazzi, ci vuole soltanto un buon allenatore, anzi un ottimo allenatore. Tutto qui, perché fermarsi sempre sui ruoli, lì a sinistra Ildiz è inconcludente, ragazzi. Noi, quello bravo con la visione di gioco, ce l'abbiamo ed è Ildiz. Bisogna far crescere Ildiz sotto il ruolo di trequartista e poi si pensa ad altre cose.
0: Allora, sembra molto strano il fatto che però in 6 mesi con delle partite che non ha fatto perché Tudor non lo faceva giocare, aveva puntato all'inizio su Vlahovic, Colomoni ha fatto 8 gol in 6 mesi, 8, 10 totali, non sono pochi. Però perché piace Colomoni? Lo vuole Spalletti, comanda lui, lo vuole lui. Quindi questa è semplicissima come risposta. Su Yildiz non sono per niente d'accordo, perché il calcio non è la PlayStation che metti i giocatori a caso e poi loro ti danno delle risposte. Guardate Leao, quest'anno volevano metterlo a fare la punta e hanno reso Leao un giocatore mediocre e invece Leao è un esterno. Yildiz ad oggi non gioca a spalle alla porta perché è un'altra cosa. È è un'altra cosa giocare da 10. Giocare da 10 vuol dire saper giocare spalle alla porta, saper reggere il contrasto, avere una visione, toccare meno la palla, puntare meno l'uomo. Dov'è che Yildiz fa la differenza? Quando lo metti in condizione di fare l'uno contro uno veloce, quindi l'isolamento sull'esterno. E lui vuole fare quello oggi, vuole fare quello. Poi più avanti magari arriverà ad accentrarsi, ma non è detto che Yildiz, perché è tecnico, perché tocca bene la palla, possa fare tre quarti. Perché tu stai dicendo a un giocatore che guarda sempre la porta di giocare spalle alla porta, ed è una cosa completamente differente, è una cosa che cambia tutte le prospettive del mondo. Perciò non date per scontato queste cose, è semplice, non ci vuole tantissimo a cambiare la struttura di un giocatore, ci vuole tantissimo a dire passi dall'esterno al centro, è un cambio enorme, perché in mezzo hai tutto congestionato, gli spazi stretti, 3-4 giocatori che ti vengono addosso, le linee di passaggio bloccate, le gabbie, cioè ci sono delle robe che cambiano completamente. Questa non è la PlayStation, dire vabbè mettiamo Yildiz in mezzo e ne pigliamo un esterno, no ragazzi miei. C'è molto dietro a un esperimento di Yildiz tre quarti, e quest'anno è stato provato più volte e più volte ha fallito nella zona centrale, anche come falso 9. Cioè io eviterei di mettere Yildiz spalle alla porta o in altre situazioni. Per oggi fa l'esterno, poi si lavorerà, ma è un lavoro che richiede tantissimo tempo. Vocale.
5: Ciao Camillo. Allora, ti mando un vocale perché se scrivo male dopo mi riprendi e non va bene. Detto questo, allora, l'anno scorso Spalletti per andare in Champions aveva chiesto un attaccante. Gli compreremo un attaccante e un portiere, andiamo in Champions, anche perché non ci abbiamo tutte queste cose di lottare per lo scudetto o per l'Europa League. Dobbiamo andare in Champions, un attaccante, un portiere e basta, deteniamo ciò che abbiamo. Non vedo tutto questo casino, ecco, tutto qua.
0: Sì, però devi cercare di costruire una squadra forte, non costruire qualcosa di meno peggio. Hai un'opportunità per costruire, hai l'opportunità anche di toglierti qualche fardello, quindi ci sta, in un momento di preoccupazione la tua strategia è anche importante, ci può stare. Perché Yamal non gioca trequartista visto la tua genialità? È perché ragazzi è più facile giocare sulla corsia laterale. Il trequartista è un dono. Perché vogliamo Brahim Diaz? Perché Brahim Diaz sotto stress sa giocare.

0: zero. Zero è una cosa che dovrà lavorare tanto, su cui dovrà lavorare tanto. Fabrizio Rosetto degli Abruzzi, prova a incalzarti. Ok, senza nomi, tre ruoli. E scusa la prima punta che è vitale. Tre ruoli. Terzino sinistro, centrocampista centrale o tre quarti, scegli tu, portiere. Questi i miei tre ruoli. Questi qua, perché un altro anno con cambiato titolare fisso non lo voglio fare. È un tre quarti per me vitale e il portiere è necessario. Questi tre nomi. E boh, questa è la situazione, quindi ti ho risposto, Fabrizio. Vocale.
1: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo. Ci avete proprio ragione, come si fa a dire che tutti gli anni Barcellona, Manchester vogliono comprare questi grocchi? Ma chi è effettivamente? Ma quando mai si è sentito? Ma non li vuole nemmeno il Frosinone perché guadagnano troppo. Ma com'è che non riusciamo a sbolognare uno di questi in Arabia? Ci sono riusciti tutti a stravendere dei brocchi in Arabia, perché noi no? Perché?
0: Perché guardate che voi, questa è una cosa che non ha senso. Intanto non comprano gli scarsi in Arabia, non comprano gli scarsi, comprano quelli forti. E poi perché sta studiando, perché ci sono di essere preparati, perché vogliono alzare il livello. Quindi fammi il nome di un calciatore scarso strapagato in Arabia Saudita. Strapagato sì, ma comprato da un club. Non ne trovo tanti io, eh. Hanno comprato quelli forti perché possono permettersi quelli forti. Sicuramente non vanno a prendere giocatori deboli dalla Juventus. Perché studiano, perché hanno i soldi e perché possono permettersi di alzare il livello. Ma negli ultimi anni ho visto solo giocatori di ottimo livello andare in Arabia Saudita. Non certo giocatori come i nostri che... hanno fatto male, punto. Hanno fatto male, quando fanno male è così. Sì, sì, avevo capito, Cristian, avevo capito. Avevo assolutamente capito il tuo messaggio. Io nell'amichevole di sabato ho visto Spalletti tutt'altro che contento. No, fermiamoci subito, ragazzi, andare da Torino. Spalletti è conscio della situazione, ha un ottimo rapporto con la società, è molto sereno. Non state qua a cavalcare insinuazioni, robe varie. Ha avuto uno sfogo con i calciatori, con alcuni calciatori, ma con la società va d'accordo, è molto a suo agio. Ha partecipato anche alla cena del CDA organizzata da Ferrero. Spalletti è sereno e sa benissimo che non andando in Champions League i calciatori non riesce a venderli e la situazione è difficile, lo sa. Stanno parlando, stanno lavorando. Poi tra l'altro il mister comunque non sta passando giorni semplici, anche legati alla perdita della mamma, a cui facciamo tutte le condoglianze, mandiamo un abbraccio al mister. E però non alludete a futuri e robe varie, perché non è così. Non è così, l'ha anche detto ai giocatori, io resto alla Juve. Quindi non cavalcate ipotesi fantasiose che magari qualcuno che non ha troppo a cuore la Juve sta buttando nel mezzo, ecco. Ti sei rassegnato anche tu a vedere una Juve fortemente ridimensionata per i prossimi anni, Enzo da Messina? Non è che mi devo rassegnare, devo valutare, cioè io non conto, io conto come il 2 di picche, insomma. Arriverà qualcuno? Lo scopriremo. Non arriverà qualcuno? Ci arrabbieremo. Tanto io la seguirò a prescindere, per lavoro o non, la seguirò a prescindere. Voi anche, tanti di voi, ma è inutile qua iniziare a dire tanto faremo schifo, tanto vinceremo tutto, perché non lo sappiamo. Non lo sappiamo, l'esempio è stato, no, come avete cambiato umore in 10 minuti, anzi in 3 ore, tra pre-Celik e post-Celik. Il giorno di Celik, quando vi dicevo occhio, magari cambia il vento, l'aria è frizzantina, arriverà un difensore, magari arriverà un difensore tra qualche ora, tutti eravate arrabbiatissimi. Il venerdì è arrivato Celik, quindi non vi sto parlando di Cristiano Ronaldo.

0: ricordo. È arrivato Celik e eravate tutti in festa. Quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio, poi saremo una squadra terribile o no, lo scopriremo, ma ad oggi iniziare a dire ah, tanto faremo schifo, non ha senso. Aspettiamo, ci arrabbiamo. Ieri sera pure io ero arrabbiato quando ho visto Stones all'Inter, sono umano, ero arrabbiato. Però sono conscio delle difficoltà, sono conscio del momento. Abbiamo ancora più di un mese e affronteremo questo mese qua. E se la formazione sarà terribile, approcceremo a una realtà per cuori forti. Se le cose andranno un pochettino meglio, saremo un pochettino più felici. Sarà anche più semplice da raccontarlo, ecco. Però aspettiamo un attimo, Enzo. Mettere le mani avanti non fa parte del mio carattere, ecco. Non metto le mani avanti. Racconto quello che so e cerco di farlo in maniera più propositiva possibile. Grazie Manuel, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Io vi aspetto domani, sempre dalle 3 alle 5. Ciao!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Insomma, avete capito tutta questa storia, tutti questi intrighi internazionali con nuove nomine che saltano dopo 15 giorni. In realtà cosa stavano nascondendo? Grandi colpi, grandi innovazioni, il nuovo che avanza, il grande colpo di scena, il CT della Nazionale sarà ancora lui, Roberto Mancini. E il direttore tecnico chi sarà se non lui? Claudio Ranieri. Il nuovo che avanza, siamo veramente ricchi di idee, di innovazioni, di coraggio, no? Nel cercare di trovare fonti di ispirazioni diverse, strade diverse. Uno magari dice: ma attenti, sta bene nessuno, Vincenzo. Beh, insomma, lo so, lo dice pure Latini dall'altra parte. Onestamente, no, Palladino, no, ma io ti dico la verità: se dovevo fare una scelta proprio rischiosa, io dicevo a Silvio Baldini, amico mio. Prendi la frusta e mettili tutti quanti a lavorare, proviamo a seguire le orme della Spagna, proviamo a seguire qualche insegnamento che la Spagna ci ha voluto dare, non dobbiamo scimmiottare sempre, ma a volte bisogna farlo quando non hai le idee, no? Quindi però ti appoggi a idee valide, non vai a ricicciare Mancini che se ne è scappato in Arabia Saudita perché gli hanno offerto tanti din-din, Ranieri che non doveva allenare più. Al massimo allenerà una nazionale, poi è andato a fare allenatore della Roma, poi il dirigente della Roma, poi ha litigato con Gasperini, adesso direttore tecnico della nazionale. Insomma, ci dica quello che vuole fare, se sta in pensione, se non sta in pensione, che tipo di rapporto avrà con Mancini, e ce lo faccia sapere. Ciao Leo, Bonucci entra nello staff di Mancini, infatti appena è uscita fuori la voce di Mancini, a casa Bonucci si sentivano i tappi di champagne che saltavano, e che tanto lui sapeva che nel caso era il primo a salire a bordo. È salita a bordo. Chi invece non sale a bordo di questo carrozzone onestamente squallido, e noi siamo contenti, è Giorgione Chiellini, al quale ieri avevamo detto, io personalmente avevo detto: Giorgio, mi piacerebbe che ci fosse una presa di posizione diretta, magari attraverso i canali social o comunque personalmente. Avevamo oggi alla al consiglio di federazione avevamo il nostro Lorenzo Beccarisi lì fuori, che ci ha girato il video che poi avete trovato su Radio Bianconera, sui miei canali social. Se non l'avete visto potete andarci tranquillamente, altrimenti ve lo rimandiamo. Anzi, sai che c'è? Tini, dovresti averlo salvato da queste parti, perché Tini, mi senti? Dovresti averlo salvato da queste parti, perché c'è Sorani che ci ha lavorato stamattina. Lo riusciamo a mandare al volo? Al volo, al volo, al volo. Dai, che lo dovresti tenere da qualche parte lì salvato. Ah, adesso no, lo mandiamo tra poco. Se lo trovi, lo dovresti trovare proprio, dovresti cliccare un pulsantino, credo, perché eccolo qua, manda l'audio. Sentite.
4: Ottimista. Tenevo solo a precisare delle notizie sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
3: Giorgio, esattamente quello che chiedevo facessi, che dicessi, scritto a parole. Lui è andato proprio, come avete visto, si è fermato diritto dai cronisti che erano lì fuori, tra cui il nostro Lorenzo Beccarisi. Mi era parso di scorgere Dario Marchetti dell'Ansa lì vicino, lo salutiamo, anche lui ha fatto parte della squadra per tanti anni, e non di Radio Bianconera ma di TMV Radio. Insomma, lui ha detto: io ci tengo subito a precisare una cosa, voglio chiarirla, perché sono uscite queste voci, io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, di lavorare al fianco di Carnevali, di questa società, di questi tifosi, quindi lasciatemi stare in pace. E noi questo lo volevamo sentire, siamo molto contenti che lo abbia detto. Quindi Chiellini che non sale su questo carrozzone. Poi successivamente Malagò ha detto: ah, ma io non sarei mai andato a chiedere Chiellini, un dirigente di una squadra che lavora attivamente con una squadra, quindi sotto contratto, tra l'altro di un club che mi ha appoggiato. Sì, però è anche vero che tu hai appoggiato Maldini, che nel frattempo è andato a contattare Ancelotti, che però era sotto contratto col Brasile. Ma vabbè, non fa niente, passiamo sopra, questa è l'inezia. L'importante è che, tanto, se anche l'avesse fatto, Giorgio Chiellini avrebbe detto no grazie. E ribadisco che sono contento anche del no grazie detto da Gianluigi Buffone, che poteva tranquillamente farlo, ma non l'ha fatto, perché evidentemente su questo carrozzone non ci vuole salire più. Però la scelta di Mancini significa che qualcuno ha perso. E chi è che ha perso? Allora, si è scoperchiato un sistema, ragazzi. L'ho raccontato anche nel reel poco fa. Qual è questo sistema? È evidente che ci sono correnti qui, perché in teoria arriva il presidente federale. Il presidente federale dovrebbe avere l'autonomia di dire: signori, scelgo il CT. Il CT è Gabriele Latini. E non mi puoi dire nulla. E non di un'altra cosa, perché io l'ho scelto, perché io mi prendo la responsabilità, perché è nelle mie competenze, dopo averne parlato col Consiglio federale, prendo questa decisione e la porto avanti. E tant'è che in teoria Malagò la scelta di Mancini già ce l'aveva da parecchio, però non l'ha voluta dire subito, perché ha detto: no, facciamo vedere che lavoriamo di concerto con i nuovi dirigenti. Allora chiamo Maldini, chiamo Leonardo, che cosa volete fare? Guardiola, ma quello vi dice di no. E infatti ha detto di no. Vabbè, Ancelotti, avete contattato, quello sta sotto contratto, lo so, infatti ci ha detto di no. Vabbè, che volete fare? Pirlo, aspetta ragazzi, allertiamoci, fate tutte le ricerche del mondo, si fanno le ricerche. No, Pirlo c'ha il contratto con questo marchio russo, quindi no, problemi politici, lo dobbiamo togliere. Allora io me ne vado, dice Maldini, dice, se ne vanno, tutto a posto. E quindi alla fine dice: ok, scelgo io. E colpo di stato nel senso colpo del presidente federale, dice: decido io, Mancini e Ranieri. Ma nel frattempo che cosa è che si è scoperchiato? Che all'interno della Lega, in particolare nella presenza di uno, no, Beppe Marotta, continuava ad arrivare la pressione: Conte. A che diritto esattamente Marotta poteva insistere sulla figura di Antonio Conte? E perché insisteva sulla figura di Antonio Conte? E lo ha fatto da solo? Per i meno attenti, quelli che anche non leggono La Rosia, vi leggo questo passaggio molto intrigante sulla Rosia di oggi. Per il ruolo di commissario tecnico, la strada maestra è Antonio Conte. Hanno deciso loro. Perché? Chi lo dice? Uno può dire: guarda, sarebbe il migliore, il meglio su piazza, io lo gradirei. Allora si scrive: ci sarebbe libero Antonio Conte, potrebbe essere una bella possibilità. Ma non la strada maestra è. Cioè, proprio l'indicazione va a dire: amico mio, vai su di lui. L'altro candidato più vicino a Malagò, e qua invece diventa interpretativo il pezzo, hai capito? Non è più un potrebbe, qua adesso proprio là è scientifico, devi prendere Conte, qua si interpreta. L'altro che aveva più vicino a Malago è Roberto Mancini, ma se Pirlo è stato messo alla porta sulla base di una considerazione etica, non si può far rientrare dalla finestra Mancini, che ha lasciato la nazionale in un mare di guai per allenare la rabbia. Tutto vero, tutto giusto, ha fatto anche Conte però, ha fatto anche Conte, eri in un mare di guai, si perse ai rigori, famoso rigore di Zaza e Pelé. Si narra che Zaza stia ancora prendendo la rincorsa per quel rigore, però è altrettanto vero che Conte poi dopo salutò i 4 milioni che arrivavano dalle sponsorizzazioni per la nazionale e andò ad abbracciare gli 8 milioni del Chelsea, evviva, evviva, evviva, evviva, quindi lo fece anche lui, ma quella non era una colpa, quella è, quindi dovete prendere Conte. Domanda: perché qualcuno voleva per forza Conte in nazionale, per il bene della nazionale? Guardate, mira il dito. Perché ovviamente se io mi tolgo dalle scatole Conte e lo mando in una sorta di esilio dorato per 2, 3, 4 anni, io sto tranquillo che quello non va alle squadre di club che mi possono rompere le scatole a me, perché io non lo voglio Conte, lo sapete, però riconosco che è un allenatore che arriva e vince. Allora se io per 4 anni ho questo scassacavoli che va in una squadra, che ne so, salta a Morim, il Milan chiama Conte e vince, salta a Spalletti, la Juve chiama Conte e vince, e io questo problema lo evito perché intanto ho spinto Conte in nazionale e me lo sono tolto dalle scatole 2-4 anni, più o meno, io la immagino così. Allora, intanto, poi dopo, adesso andiamo avanti, queste erano le notizie del giorno, le abbiamo approfondite, ditemi anche qual è la vostra sensazione, ovviamente andremo avanti. Un buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, che nulla a che invidiare dallo straordinario Federico Rossi, che però è in pensione, ci manca, e Gabriele gli manda i cuoricini. E soprattutto vi dico anche un po' il menù del giorno, il menù del pomeriggio. In questo caldo pomeriggio non mangeremo piatti caldi ma piatti freddi, scherzo, faremo un collegamento divertente come al solito, ma anche molto diciamo aggressive come di sua diciamo abitudine, con Jacopo Galvani alle ore 17:35, ora da capire se lo faremo telefonicamente o video, perché era dalla fanservizio al volo, ho detto se riesco video così vede il mio bel faccione, se no telefonico. 18:35 invece cominciamo a metterci in forma tutti quanti, preparatore atletico Mimmo Celsi, per andare a parlare chiaramente anche un po' di quello che è apparso in queste prime amichevoli della nazionale, chi è in ritardo, chi non è in ritardo, eccetera. E dopo aver archiviato questi discorsi nazionali, prima di sentire i vostri messaggi, le vostre riflessioni, buttiamo anche qualcosa sul tavolo per quanto riguarda la Juventus, perché a noi quello che ci interessa in questo momento è la Juventus. E in tal senso bisogna lavorare attivamente per cercare di uscire da questa impasse. Come si esce da questa impasse? Allora, la Juve intanto conta entro il 2 agosto di portare a casa Colomani. Se entro il 2 agosto non arriva la fumata bianca, si fuma altro, si va via, diciamo, si sceglie altro, perché la sensazione, il desiderio della Juventus è di dire alla tournée a Luciano gli abbiamo promesso l'attaccante, glielo diamo. Credo che se tanto mi dà tanto, a un certo punto cederanno alle richieste del Paris Saint-Germain. Vuoi 50, facciamo tra percentuali di futura rivendita, soldi che ti mettiamo, bonus vari ancora più facilmente raggiungibili, che ne so, che si taglia i capelli almeno una volta all'anno ti diamo 10 milioni in più. Ecco che se li può tagliare i capelli con la manina, si rasa penso, se non mi ricordo male, vabbè, che si rasa almeno una volta all'anno, o si va una doccia almeno una volta all'anno, ti diamo altri 10 milioni, insomma bonus facilmente raggiungibili. Si arriverà alla cifra dei 50 milioni con il Paris Saint Germain, Carnevale si fa una croce sopra, dice vabbè abbiamo capito, o così o niente, andiamocela a prendere, e si chiuderà presumibilmente entro il 2 agosto, prima della tournée in Australia, Asia, della Juventus. Dopodiché c'è da risolvere la grana portiere. Sulla grana portiere il Dibu Martinez, come sapete, oramai si è quasi totalmente arenata come trattativa. Aston Villa non vuole proprio abbassare nulla, a meno che da un giorno all'altro non chiamano, dicono ma Carnevali sì, ma sei interessato ancora al Dibu? No, che ci avremmo ripensato, visto che stai cercando ancora un portiere, se volete abbassiamo un po' le richieste. Allora a quel punto si potrebbe riaprire, ma intanto la Juventus si sta spingendo per Suzuki, ma il costo è troppo alto, pagherei quella cifra, perché comunque Suzuki è un giocatore che almeno c'ha prospettiva, quindi non è di esperienza, ma c'ha prospettiva, quindi io lo posso rivendere, allora quella cifra la potrei anche spendere, ma insomma non sono poi così convinti, quel budget è da destinare ad altri ruoli, per cui è più facile che la Juventus poi alla fine vada sulla strada più semplice, che è vicario, perché peraltro il Tottenham avrebbe dato la possibilità anche di darlo in prestito, prestito con o senza obbligo, insomma avrebbe un costo esiguo, non è il Dibu Martinez, ma sicuramente a Spalletti andrebbe meglio che quello che abbiamo in questo momento in squadra. Resterebbe Perin, si cercherebbe una squadra per Di Gregorio e via dicendo. Questione quindi attacco e portiere l'abbiamo detto, questione centrocampo, ci sono ancora i sogni di rock and roll, li chiamo io, quelli del, che possono portare a Brahim Diaz, che sarebbe veramente il grande oggetto del desiderio per il sottoscritto soprattutto e anche per la Juventus. C'è sempre il nome di Mastantuono, ci sono tutta una serie di nomi che si fanno diciamo come al solito poi a cui poi deve far seguito trattative efficaci, reali, che la Juventus per adesso ha intavolato, ma senza Din Din non si va avanti. Ci sono trattative in uscita, come sapete bene c'è anche João Mario nell'ottica della Fiorentina, la Juve gli ha detto no, prestito con diritto o no, se vuoi con l'obbligo, e il giocatore ti costa 6-8 milioni, bisogna monetizzare al massimo. Per Lucumi si sta muovendo anche il Como, quindi occhio, bisogna stringere i tempi qualora volessi aggredire il mercato. Per Gatti il Napoli si farà sentire quasi sicuramente, anche se sta provando ad a stringere i tempi per Badiashile. Insomma, questo è un po' il parterre, ne parleremo ampiamente in questa puntata, come parleremo di altre cose. Allora intanto però mi voglio sentire anche un po' i vostri messaggi, qualcuno lo leggo, qualcuno lo sento, direi di sentirli prima, così interrompete il mio fastidioso chiacchiericcio. Vai Tini.
5: Allora io non... Allora, fa complimenti a tutti coloro che parlano di mercato tutti i giorni, che fanno video, perché credo che siano stressanti di più il fatto di tutte le mattine fare video del niente, parlare di nulla, ma seriamente, cioè te, uno deve mettersi lì e dire cose che si sa già e vediamo se succede e basta, e sempre le stesse cose, quindi il lavoro secondo me è veramente stressante. E il mercato si sbloccherà come negli ultimi anni è successo, dalla prima giornata a poi, negli ultimi 10 giorni forse si muoverà qualcosa. Il ritiro secondo me lo faremo con questi link che ci sa. Non mi è piaciuto, non mi piace il Carnevale, aveva detto che non staremo dietro a giocatori. Beh, Colomani ora è un mese e mezzo, io sono rimasto ancora a Maremovic e Colomani in settimana firmano, e si parla dell'inizio di luglio, e però boh, vediamo. In questo momento, se non compriamo almeno 3 o 4 giocatori si rischia la Conference quest'anno, eh.
3: Allora, questa poi è una preoccupazione del nostro amico, che è stata la stessa preoccupazione di un avvelenato Tony Trinca, che stamattina mi ha contattato con una nota vocale, ha detto di tutto. L'Inter ha preso Stones, noi invece non abbiamo preso nessuno, giustamente arrabbiato, ha detto, così facendo questi si compra anche Romero. Allora Romero non penso che l'Inter se lo prenda, Stones lo possono anche riprendere, insomma io non è proprio il giocatore che è stato il giocatore, sarebbe stato il giocatore dei miei sogni, grande esperienza ma anche grande fragilità, è un giocatore che insomma vicino, certamente se ti serve come difensore centrale apicale della stagione è complementare ma non è titolare secondo me. Ma detto questo, concordo con le tensioni, le paure di tutti, se resti così sarà dura, ma non resteremo così secondo me alla fine, speriamo che ogni settimana sia quella giusta. Scommetti che l'accompagnatore sarà Totti, dice Pierluigi da Casalparocco. Sono molto felice che Chiellini abbia annunciato che lui sta bene dove sta, perché se andava in quel carrozzone francamente sarebbe stato un colpo al cuore. Saluti Marco da Caccesenatico. Chiellini allegri juventini veri, Massimo da Nocera inferiore, Italia Auto spero nel fallimento, Stefano da Firenze. Alfredo dice che non ce ne può fregare di meno della nazionale. Alfredo, però bisogna parlare di tutto, perché noi facciamo questo per mestiere, siamo giornalisti, non è che vivi in un mondo come se io mi svegliassi la mattina e mi mettessi a leggere solo notizie sulla Juve, parlassi solo della Juve, a un certo punto dice, stro, vedi che hanno scelto il City Nazionale, no, non è lui, no, hanno licenziato quello, no, voi sapete niente, voglio parlare solo di Juve, E quindi immagino che tutti quanti voi vogliate comunque capire il la Juve si muove in un contesto più generale, che è il contesto sportivo italiano. In questo contesto sportivo italiano è importante capire quali sono le istituzioni, senza che poi dopo magari succede qualcosa, ah, vedi, noi dovremmo parlarne più spesso, no, noi dobbiamo parlare di tutto, inquadrare tutto, smascherare tutto, perché non è soltanto chi hai comprato, chi non hai comprato, come giochi, come fai, e che poi dopo ci si lamenta perché non abbiamo vinto, ma l'arbitro perché ha fatto così, ma perché quelle cose stanno andando così, ma ci fosse un problema più in alto. Noi dobbiamo inquadrare sempre tutta la storia, tutta, e io fosse per me, se avessi più ora a disposizione, fortuna mia di Latini no, fare discorsi ancora più ampi, ma già così ci chiudiamo chiudiamo un pochettino, no? Indicizzando tutto la Juventus, però non possiamo chiudere gli occhi davanti a quello che succede a livello sportivo nazionale, perché poi noi siamo figli di quello che è il nostro movimento calcistico. Questo si deve capire, perché se ne è inutile venire a dire ma com'è che non ci stanno soldi? Perché tutto poi dipende da tutto il movimento. Se il movimento non funziona non vende, se non vende non fa soldi, se non fa soldi non entrano soldi nelle casse delle squadre, se non ha soldi non fa soldi, non puoi comprare giocatori, se non puoi comprare giocatori non puoi avere appeal, se non hai appeal i giocatori non vengono, boom, tutti giù per terra. E ti spieghiamo con il mondo di quello che succede nello sport in Italia, nel calcio in Italia, quello che poi succede nella Juventus, nella micro realtà, chiamiamola micro realtà. Ma quale nuovo che avanza? Qui è l'Inps che resiste, dice Francesco San Giorgio a Cremano. Sono Michele da Toronto, ragazzi, ma come si fa a prendere per i fondelli dal Paris Saint-Germain per Colomani? Questo non è Osimhen, ma non si può guardare intorno ad altri giocatori, io non ne ho idea, spero che qualcuno ne abbia. Allora, Michele, il tuo ragionamento è uguale a quello di tanti e io in parte lo condivido, anche io, pure Santarelli penso che la pensi così. Parlavamo oggi nella nostra chat interna, lui a un certo punto ha detto io da mo che gli avrei dato un calcio, poi non è colpa di Colomani, ha detto Santarelli, da calcio a tutti quanti, sempre tutto agitato, rilassati, in vacanza, sempre a urlare, sempre nel reel, sempre con quel ditino puntato così, e rilassati, e quindi ha detto non è colpa sua, è colpa del Paris Saint Germain. Però dall'altra parte voi dovete capire due cose: la prima, che comunque il Paris Saint Germain dice oh, ma il giocatore è mio, io lo posso pure mettere a fare il nano da giardino, gli dico vai a fare la spesa a Quintiliana e gliela porti a casa, a me non me ne frega niente. Se io voglio che mi venga pagata una cifra per motivi miei di bilancio, di necessità, perché non voglio fare regale a nessuno o perché non voglio fare regale alla Juventus, io sono libero di farlo. Quindi Paris Saint-Germain tutto sommato a me manco mi fa rabbia, perché quelli fanno il loro gioco, dicono senti, Gonzalo Ramos hanno pagato 75 milioni, sono impazziti, ma hanno speso 75 milioni. Colomani per me vale anche di più, guarda che ti dico, sei tu, facciamo 50, ma meno di 50 no. Tu dici dall'altra parte, ok, allora perché fissarsi solo su di lui? E anche questo l'abbiamo spiegato, nel giorno del rientro di Jonathan David, come al solito rideva come una Pasqua, scherzo ovviamente, sempre quella faccia triste, figlio mio, stai facendo il calciatore, ne è passato un uai. Però vabbè, è Iceman, vabbè, tutto a posto. Importante è che lo sia anche quando batti calci di rigore, eventualmente restasse da noi. Nel giorno del ritorno, dicevo, di Jonathan David, tu devi ricordarti che quando hai cominciato a dire guardiamo qualcun altro, per esempio questo David che segna questi gol, che tutto sommato mi sembra uno piazzato fisicamente, la porta la vede contro il Milan, segnato tra lui e Sesco, non saprei chi prendere, forse lui è molto freddo, pure a noi ci ha segnato, prendo lui, boom, è diventato Jonathan David, o meglio, si è scoperto Jonathan David. Open da, cavolo, questo è uno che segna, poi sembra piccolino ma c'ha anche la fisicità, vedi che spallata ha dato a Bremer che gli ha rotto il ginocchio, questo è uno che si sa difendere, open da, l'abbiamo visto. Allora la Juventus dice, Colomani ho visto più o meno come funziona anche da noi, proprio come mangia, come dorme, dove si allena, in Serie A che impatto ha, mi convince, io piuttosto che andare a buttare altri soldi intanto vado su uno che più o meno so come funziona, che poi mi accontenta anche dal punto di vista delle richieste economiche, altrimenti devo salire di livello e forse è più difficile ancora, e quindi ci sto ancora dietro. Rispetto a Malagò, Andreotti era un innovatore futurista, dice Carlo alla finale Ligure. Alessia Caserta dice per rispondere ad Albirra, non ho capito questa qua, poi magari me la scrivi meglio. Ciao da Umberto Nazionale, mai affermazione di Fantozzi appropriata. Ali Abegovic può essere una soluzione sulla tre quarti, e c'è la possibilità di prendere un abbraccio Marco da Manduria. Allora Marco, Ali Abegovic è un giocatore che alla Juventus piace, ma non è che è andata dritto. A un certo punto è un giocatore che Massara ha detto guarda, questo è carino, cioè è giovane, molto giovane, 18 anni credo che abbia, 18-19 anni, no forse 18, è un giocatore che comunque interessava anche all'Atalanta, è un giocatore che è andato anche alla Fiorentina, giocatore del Bayer Leverkusen. La Juventus dice sai che c'è, mi lancio pure io. A un certo punto quelli del Leverkusen gli dicono fatta, dove vi lanciate? C'è già il Chelsea sopra, che io gli ho detto sono 30, ah no pensavo 40, vabbè ti do 40, che loro sono fatti così, pagano più di quello che ti chiedono, no? Per essere sicuri che se lo portano a casa, vedete quanto hanno pagato Palestra, e vabbè. Quindi la Juventus dice allora io a 40 non ci arrivo sicuro, gli hanno detto a Bayer Leverkusen, facendo così, buttando sudore, arriviamo a 35, però fatemi parlare col giocatore. E hanno parlato, si dice, si narra, faccia a faccia col giocatore. Ali Abbe, per accorciare il nome. E vedi che il Chelsea ti compra a 40, ma sono soldi che vanno nelle tasche del Bayer Leverkusen, sì, a te ti fanno un bel contrattino fatto bene, ma ho sentito che ti vogliono girare in prestito a qualche squadra che gioca l'Europa League e che tanto da loro mo non giocheresti, sei un investimento per il futuro. Noi, che siamo la Juventus, ti mettiamo al centro del progetto. Guarda che ti dico, tu ti potresti alternare con Ildiz, una volta fai tu il trequartista, una volta lo fai Ildiz, una volta ti sposti tu a sinistra, una volta si sposta Ildiz. Insomma, noi abbiamo piani incredibili per te, non in futuro, ma adesso. Che ne dici? Il ragazzo ci sta pensando, vediamo che succede. È chiaro che poi dopo questi 30-35 milioni li dovresti eventualmente spendere e li devi andare a ricavare da qualche parte. Sorloth ritirato dal mercato, anche qui parliamo di trattative che a volte portano a queste situazioni qua, nel senso che poi si dice no, è fuori dal mercato, non è più a disposizione. Per provare la Juventus a dire dai, mettiamoci d'accordo su Nico Gonzalez e tu eventualmente mi dai Sorloth, perché poi in realtà sul giocatore la Juventus c'è ancora e ha fatto capire che sarebbe eventualmente interessata. Sentiamoci qualche altra nota vocale, dai, poi ci fermiamo e tra poco subentra anche Jacopo Galvani.
6: Ciao Vincenzo, sono Massi da Pisa.
3: Ciao Massi.
6: Io credo che la Juve dovrebbe provare a giocare con il 4-3-3, perché i due mediani, mi sembra evidente che la Juve fa una grande fatica a giocare così, e proverei, tanto mi sa che bisogna fare con questi giocatori, proverei veramente a mettere Douglas Luiz in mezzo con Locatelli e Thuram ai suoi lati, che gli danno copertura e magari lui rimane più libero per tentare di costruire qualcosa. Il piede in fin dei conti ce l'ha, magari se riusciamo a motivarlo un po'. E poi Colomani, sì, a me piace, però 50 milioni ragazzi è un furto a mano armata. Ma allora, ma è possibile che nel mondo non ci sia un attaccante forte almeno quanto lui che costi meno? Perché Paris Saint Germain mi sembra che ci abbia preso per la cravatta e ci porta dove vuole. A me così francamente non è che mi faccia impazzire questa situazione. Allora, per quanto riguarda il resto del calciomercato, sì, posso essere soltanto deluso, perché è un muove foglia. Quindi vabbè,
3: ciao, sull'ultima, ciao amico, sull'ultima riflessione più o meno già ho risposto. Torno invece sulla questione Douglas Luiz. Per Spalletti è un enorme no. Per Spalletti è un enorme no, perché non ha visto proprio i crismi della crescita che lui avrebbe voluto vedere. Lui avrebbe voluto vedere intanto già nella partita con Basilea qualcosa di diverso. Non vuole perdere tempo, sa che già il tempo lo si perderà sul mercato, perché gioco forza, no? Ci sono queste difficoltà. Allora lui non vuole prendersi tutti, molti dicono vabbè si comincia e poi si vede. No, perché ci sono squadre di Premier e di Ligue 1 che hanno detto ma possiamo trattare sul mercato. E nella stanza a fianco c'è Spalletti, che ha sentito, si è affacciato e ha detto sì, sì, puoi trattare sul mercato, perché questo non corre. E quindi sì, il piede ce l'ha, la tecnica ce l'ha, sono d'accordo con voi, ma per quelle che sono il tipo di gioco che vuole Spalletti non è un giocatore, e onestamente neanche per me, cioè nel senso, io voglio vedere giocatori più alla che sì, magari meno piede, ma che vedono la porta, che corrono, che hanno salute, che ti danno la spallata, che si vengono a prendere il pallone, che ti raggrediscono, piuttosto che vedere gente in campo che cammina però c'ha la tecnica. A me quelli mi fanno urtare la nervatura. Dunque, tanti messaggi che da leggere, anche altri testuali, ci fermiamo. Greggio, signor Marangio, addirittura, sarà l'ennesimo tabù, ma come si può fare una nazionale innovativa quando l'80% dei giocatori sono stranieri? La FIGC deve darsi all'Ippica, poi alla Germania. Su Vicario, dice un altro nostro amico, ho dei dubbi, perché se lo volevano lo prendevano subito, secondo me vogliono Suzuki. Sono arrivati un'altra serie di note vocali che poi ci andremo a vedere. Ho sperato in Thiago Motta per l'Italia, sarebbe stato l'ennesimo fallimento. Stones è parametro zero, sì sì, è parametro zero, l'hanno reso a parametro, e quindi che ci frega, non ho detto che l'ha pagato l'Inter il giocatore. Qua l'unico che ha visto la vista lunga è stata Santarelli, quando diceva tempo che questa squadra potrebbe essere quella dell'anno scorso, perché nessuno li vuole, alcuni hanno piantato i piedi per terra. Francesco, è quello che dicevamo, ma io Santarelli sa quanto te lo diciamo, ma non è che lo diciamo noi, lo diceva Spalletti. È stato Spalletti che l'anno scorso, intervista alla mano, disse guardate che la maggior parte di quelli che stanno adesso li vedete anche l'anno prossimo, state tranquilli, e così sarà se non si riesce a sbloccare qualcosa. Vince, ma non è per caso si vuole chiudere Colomani solo per tornare per ritornare nelle grazie di Caraifi, braccio adesso di Seferin, altrimenti non mi spiego. Mino da Gallipoli, no, non credo sia per questo il motivo. Se la Roma ha acquistato per 35 milioni Casso, se il Palmo vuole 30 milioni per Pellegrino, mi sembra ovvio che Colomani costi almeno 50, ricordiamoci 40 milioni per Lucca, quindi il francese è nettamente superiore a tutti questi giocatori. Alessandro La Tormina che la chiude così sul prezzo, io sono grosso modo d'accordo con te. Ci fermiamo, breve pausa, sono talmente tanti messaggi, non vi lancio il quesito, vi ringrazio però intanto per il vostro seguito, il vostro appoggio, la vostra presenza anche sui social per quanto mi riguarda, perché mi fate felice. Anzi, a proposito, ho finito gli spazi per le amicizie, quindi sono arrivati a 5, quindi mandate direttamente il seguito, il follow eventualmente, così restiamo in contatto anche lì, perché purtroppo poi c'è il limite che abbiamo superato. Detto questo, al rientro Jacopo Galvani, vai.
1: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, i vostri messaggi, se non si vende non si compra, inutile fare nomi a casaccio. Antonio del New Jersey, siamo su scherzi a parte, ci serve un portiere, un centravanti, dopo un mese siamo ancora in alto mare. Celestino dice, ma possibile che la Juve non ha ancora capito che Paris Saint Germain non ci sarà mai una trattativa facile dopo che gli portammo via a parametro zero Coman e da allora se la sono legata al dito? Qua l'unica certezza per noi tifosi siete due Santarelli, siete incedibili, grazie per la compagnia che ci fate in queste serie afose, grazie a te Francesco, non vi lasceremo mai. Non vi lascio, l'abbiamo il collegamento tra l'altro, no, ancora non ha accettato il link che l'abbiamo mandato, allora andiamo a segnalare a Jacopino che il link inviato in mail. Ci sentiamo qualche nota vocale.
9: Ciao Vigeto Pasquale. Oui. Allora rispondimi a questa domanda. Allora,
3: no
9: la verità dove Francesco sta? Malagò ha detto che lui ha un tesserato di una società di, sì, Serie A, non l'avrebbe mai diciamo, contattato perché, per tutto quello che ha detto, no? Quindi come ha fatto capire che lui a Chiellini non l'ha mai contattato. Chiellini dice no, io sto bene alla Juve e abbiamo sentito tutto quello che ha detto. La verità dove stiamo? Chi ha detto la verità? Punto 1. Punto 2, non hanno chiamato Conte perché Conte gli avrà fatto capire io non ci vengo perché ha sempre la speranza di venire alla Juve, o
3: no.
9: Veramente non l'hanno contattato, perché non l'hanno proprio,
3: non l'hanno,
9: diciamo, considerato.
3: L'ho spiegato prima. Intanto Pasquale, ricordo che insomma quell'ultimo messaggio che mi ha mandato non mi è piaciuto. Adesso è passato il tuo messaggio, spero che non ti rivolgerai più come ti eri rivolto quella volta. La risposta è alla prima, che Chiellini non ha avuto chiamate da Malagò non gliel'avrebbe fatte, ma comunque sia Chiellini ci ha tenuto a specificare che anche se fosse arrivata la chiamata era felicissimo del ruolo alla Juventus, lo è ancora, quindi non sarebbe andato e non ha avuto chiamate. Quindi la verità è in entrambi i casi giusta. Per quanto riguarda Conte, ti assicuro che Conte lo voleva spingere alla Marotta, invece una cosa è certa: Malagò non ha mai pensato a Conte, ha sempre pensato a Mancini. Vuoi per una questione economica, vuoi per una questione che c'è maggiore fiducia in chi magari potrebbe restare più tempo rispetto a lui, che potrebbe restare 2 anni, eccetera. Vuoi per una scelta e basta, e non perché Conte abbia detto no, perché vi aspetto la Juve, vada alla Juve, perché Conte alla Juve non ci torna. Detto questo, diamo il buon pomeriggio a lui, l'uomo, l'infiltrato che però in casa bianconera ma hanno imparato ad amare, perché è uno molto allegro, simpatico, onesto, che ci racconta il calcio come piace a noi, e abbiamo anche una rivale in comune, Jacopo Galvani. Ciao Jacopino.
10: Ciao a tutti voi.
3: Dalla tua meravigliosa tana. Che monitor alla tua destra, che roba è?
10: Ah no, qui è per i retro gaming, per giocare con le vecchie console.
3: Che bello, cioè tu là c'hai proprio le vecchie console. Mamma mia, questa è una tana spettacolare lì.
10: Sì, c'ho il reparto retro gaming, quello new gaming, simulatori di guida, c'è tutto, ragazzi.
3: È una roba meravigliosa, dobbiamo venire a trovare.
10: Basta accendere l'ignoranza, perché qua poi non vedete, sopra ci sono tutti i robot.
3: Ah, che bellezza. Cioè, comunque tu devi cominciare a far pagare il biglietto là per entrare, devo dire la verità.
10: Guarda,
3: ma c'è uno che si muove da solo, c'è un pulsante, una cosa a destra.
10: No, questo no, ho spostato.
3: Ah, ok. Guarda che altra attrezzatura c'ha. È incredibile, sì.
10: L'altro giorno, ieri, c'era un mio amico di Napoli che è venuto su per un concerto, poi sono andato...
3: Sempre perché tu sei razzista, ricordiamolo.
10: Esatto, perché sono razzista, si è venuto su per un concerto e poi mi ha accompagnato in un negozio dove io ogni tanto compro robe da nerd.
3: Sì.
10: E gli ha detto a quello del negozio: sì, ma Jacopo ha più roba, dovresti pagare il biglietto per entrare in casa sua.
3: Ed è così, e sono curioso, io poi ti devo venire a trovare. Senti, a proposito di roba vintage, è un po' vecchia, insomma, alla fine Mancini e Ranieri.
10: Ma guarda, io credo,
3: io non lo so.
10: Cioè, fatemi passare il francesismo. Sono le prese per il culo più grosse che ci sono state negli ultimi anni. Poi girano anche voci strane, io spero che non siano vere, che a decidere non sia Malagò, girano queste voci qua.
3: Vabbè, ma ripeto, diciamo che se arrivava Conte, ti posso garantire che non aveva deciso Malagò, se saliva Conte. Questo te lo posso mettere per iscritto.
10: Non aveva deciso
3: Malagò.
10: Io ti dico che ci sono delle cose che... Io più passa il tempo e più sono seriamente schifato da sto calcio e continuo a dire, ragazzi, finché si farà così il nostro bellissimo calcio del nostro bel paese non tornerà più a essere una roba seria. Io continuo a dire, quando c'erano le elezioni che è stato eletto Malagò, continuavo a dire non ho ancora sentito una proposta di riforma, solo programmi elettorali. Non ho sentito una proposta di riforma, ma no, devi aver fiducia, va bene. Adesso io sento ancora dire gente che devo avere fiducia, ma io sono qua, capito, come il vecchio saggio arriva al fiume che aspetta il cadavere che passa, e purtroppo il cadavere è la nostra amata nazionale. E vedere queste cose qua, posso dirti, Vincenzo, che mi sta schifando non poco?
3: Sì, anche perché è abbastanza chiaro ed evidente che Non è che cambiando il presidente della federazione hai risolto i problemi, tu devi andare a bonificarla dentro, perché ci sono una serie di figure che non dovevano esserci più, altrimenti i legami col sistema del passato vanno avanti.
10: Ma sì, ma anche la risposta che ha dato Chiellini è la risposta di dire di uno che ti dice: io non vengo a farmi prendere per il culo.
3: Come ha fatto anche Buffon?
10: Ma certo, ma come fanno tutti gli uomini che hanno un pochettino di integrità sportiva. Poi anche questo movimento politico per andare contro Pirlo, allenatore, a prescindere che fosse scelta giusta o sbagliata, perché è testimone di una cosa di scommessa. Allora, Maldini lo è stato della B-Win, facciamo anche il nome.
3: Sì.
10: Buffon, sappiamo che ha avuto dei problemi legati al gioco, non è che lo dico io, quello che raccontano. Tonali, che è l'idolo della nazionale, è stato punito per le scommesse, per il gioco, e ci poniamo il problema di andare a Pirlo.
3: No, perché l'hanno detto, però era russo. E come? Allora, qua c'è stata la guerra.
10: Era russo. Il problema è che era russo, non perché erano le scommesse.
3: No, perché era russo, perché era russo.
10: Allora cambia tutto, allora stiamo mettendo la politica nello sport.
3: Certo, ed è stata messa perché la politica nello sport.
10: Poi mi viene da dirti una cosa, se il problema sono le scommesse, come mai a domanda di un giornalista di Report dal signor Marotta sullo sponsor che potevano scommettere gli stessi giocatori dell'Inter sulle partite dell'Inter perché era lo stesso sponsor, non sono preparato a rispondere? Eh no, ma spiegatelo.
3: No, non si può spiegare.
10: Ma perché queste cose qua devono essere spiegate.
3: Non c'è una regola, Jacopo. Come la storia di Arbitropoli, non c'è una regola. Cioè, nel 2006 si parlava di cupola e di intercettazioni. Adesso sono, che cosa sono? Interferenze che però non costituiscono sistema. E quindi è tutto a posto.
10: Dai ragazzi, io continuo a dire, e lo dico anche a chi ci sta ascoltando, e spero che siano sempre di più. Io dico che se a questo giro non succede quello che deve succedere, quindi cose molto pesanti, io mi auguro che i tifosi di tutte le altre squadre d'Italia, ma dovrebbero farlo anche i tifosi dell'Inter stessi, o non vanno più allo stadio, o devono avere una guerra ogni volta che scende in squadra, in campo con la squadra lì, non una guerra fisica,
3: sì, di contestazioni.
10: E contestazioni peggio di quello che è successo fino ad oggi con Bastoni.
3: Esatto.
10: Bisogna andare oltre, perché se no veramente ci hanno messo tutti. Una volta si diceva, quando ero ragazzino io, c'è scritto Giocondo in fronte, perché se no ci hanno preso tutti per quello, perché siamo tutti il popolo italiano. Va bene tutto, va bene, ma non è che sia proprio così stupido da non capire quello che, perché se no ragazzi, con che credibilità tu continui a guardare lo sport?
3: No, ormai la gente è stanca.
10: Allora io accetto e mi arrabbio con le narrazioni dei colleghi, perché io poi sono su queste robe qua sono come gli elefanti, io mi ricordo tutto. Non sono solo grasso, non ho solo la fisicità dell'elefante, me le ricordo anche le cose. E io ricordo che quando City prese Stone, come si fa a pagare così tanto un giocatore, non vale niente, non vale un altro. Adesso che sta andando da quelli là sembra che abbiano preso un incrocio tra Beckenbauer, Franco Baresi, Nesta e Bjerkovud, che ha preso, cioè adesso buon giocatore Stone, ma è un po' come le narrazioni su Gianma Santos Di Marco, come le narrazioni su Çalhanoğlu, cioè io non ne posso più, o come il fenomeno di Lautaro Martinez che guarda il mondiale in panchina.
3: Ma
10: cioè,
3: era pallone d'oro. Era pallone d'oro.
10: Basta.
3: Senti,
10: cioè, Tini,
3: vogliamo sentire un po' gli ultimi messaggi, note audio che sono arrivate, se sono per Jacopo, così lo voglio coinvolgere anche nel nostro gruppo. Sentiamo. No, mandiamolo però, così affrontiamo le tematiche che ci dicono i nostri amici. Dai, l'ultima nota audio, vai, così è buffo. Intanto ti dicono.
11: Esatto, ma se al posto di Andrea Pirlo ci fosse stato Antonio Conte a fare da testimonial a questo famigerato russo, sarebbe successo tutto questo pandemonio? Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Cremona.
3: No, e anche per Guardiola sarebbe stato lo stesso. Cioè, avrebbero detto, vabbè, che vuoi che sia, fanno ambassadore, rescindi il contratto, sei nostro allenatore, sei risolto il problema, no? Direi.
10: Io non lo so, però io trovo che tutto. A parte che a me fa schifo quando la politica entra nelle decisioni sportive, statevene a casa, che soprattutto quando
3: già lo
10: tu
3: fanno,
10: sei un politico,
3: Jacopo.
10: No, soprattutto quando tu sei un politico, perché se il paese è così a rotoli è colpa di questi fenomeni che abbiamo avuto il governo negli ultimi 40 anni.
12: Esatto, così quindi, non
10: silenzio,
12: andiamo a raccontare da una e dall'altra fazione.
10: No, ho detto negli ultimi 40 anni, quindi silenzio, statevene zitti, almeno lo sport, non rompeteci, che già va male di suo.
12: Esatto.
10: Non abbiamo bisogno voi che fate queste entrate da dietro. Silenzio, è vero che siamo in un paese dove prima ho visto io e prima palla e poi piede, va bene quello, mi riferisco a un Torino-Inter, okay. Però fa niente.
12: Ah, vabbè, sì, Belotti.
10: Prima palla, poi piede, ho visto sì, io, sì, va sì. Bene. Cioè, è vero che siamo in questo paese, ma se dovete mettere becco per distruggere ancora di più di quello, delle cose che sono già distrutte, lasciate perdere. Pensate ai problemi più grossi del paese, che non è il calcio e lo sport. Sono altri problemi grossi del paese. Mm. Pensate a quelli. Al calcio lasciatelo a chi deve fare, lo sport a chi deve occuparsene.
12: Allora, intanto ti arrivano i complimenti per la bellissima maglietta dei Goonies che hai.
10: Ah, grazie.
12: Spettacolare, veramente.
10: Ho preso
12: veramente.
10: Uno slot adesso, ragazzi.
12: Sì.
10: Mi arriverà a settembre.
12: Poi a te parliamo anche di una storia che adesso non si può fare più niente, che probabilmente anche i Goonies avrebbero detto no, va. Diciamo chiuso perché prende in giro i ragazzi obesi, quindi va censurato, la farebbero lo stesso anche con i Goonies.
10: No, perché adesso sapete che pare ufficiale che uscirà i Goonies 2.
12: Questo quindi, non lo sapevo, mi stai raccontando.
10: Sì, allora ci sono.
12: E chi lo fa?
10: Allora, lo dovrebbe fare Goldberg, quello che ha fatto la serie TV The Goldberg, se l'avete vista,
12: è molto
10: divertente. Tanto è vero che c'è un episodio dove lui fa proprio un grande omaggio ai Goonies.
12: Ah.
10: E pare che sia lui che, se andate online, trovate anche addirittura il copione, che si chiama Goonies 2 Never Say Dies. Questo è il titolo del copione, che dovrebbe essere lui che fa i Goonies 2.
12: Che
10: poi
12: bello.
10: Ci sono le varie leggende su questa roba qua. Una delle leggende dice che è la nascita di come si sono formati i Goonies. L'altra invece leggenda racconta, anzi poi c'è una terza versione, l'altra leggenda invece racconta che saranno i figli dei vecchi Goonies, dove si perderanno per cercare un tesoro e i Goonies di allora, oggi
12: no, ritornano,
10: grandi, vanno a cercarli.
12: Che bello.
10: Vanno a cercarli.
12: Sarebbe spettacolo. Bella
10: invece
12: questa.
10: La terza
12: ipotesi,
10: dicono che in realtà è una serie TV, cioè una serie prodotta da Netflix, che però racconterà le geste di Willy Lorbo. Quindi
12: okay,
10: vedremo
12: okay,
10: quale sarà di questi.
12: Allora, intanto, vabbè, ti dicono Severino Dal Camone che dice: Jacopo, anche se milanista è l'orgoglio di tutti noi nerd. Detto questo, io ti ho contattato anche per parlare dei brasiliani, perché tu sei un grande esperto di calcio brasiliano. Allora, intanto parliamo di due brasiliani che ci sono alla Juventus: Arthur e Douglas Luiz.
10: Vabbè,
12: dove li manderesti? Dove li manderesti?
10: Devo dirlo io.
12: Cioè,
10: allora,
12: c'è una possibilità che uno di questi possa essere rivalutabile da Spalletti?
10: Allora, Douglas Luiz secondo me non è così scarso come l'abbiamo visto.
12: È lento.
10: Questo lo so, però non è uno veloce però di testa. Secondo me non è così scarso. Ripeto, forse non è adatto a calcio italiano. Quello mi può star bene, ma non è così scarso. Arthur, per me c'è anche la fisicità di uno che si dovrebbe ritirare dal calcio. Questo è un altro discorso. Però secondo me Douglas Luiz...
12: Però sono due brasiliani atipici o due brasiliani tra quelli non da considerare veri e propri brasiliani, tant'è che in nazionale non li si
10: allora,
12: vede.
10: Allora, Douglas Luiz e Arthur, in particolare forse di più Arthur, sono due brasiliani da calcio da ritmi lenti, cioè loro vanno bene in Sud America in certi campionati dove non devi alzare troppo i ritmi delle partite, perché hanno un modo compassato di giocare. A parte che secondo me Arthur non è mai stato sto fenomeno, l'ho sempre
12: al
10: pensato
12: al Grêmio ha funzionato l'anno scorso, noi sì. Ci abbiamo un infiltrato in Brasile che ha raccontato questo.
10: Anche quando aveva giocato la prima volta, che prima di arrivare in Europa, lui al Grêmio aveva fatto bene al Grêmio.
12: Perché sono altri ritmi lì.
10: Esatto, sono altri ritmi. Perché oggi, come cerco di spiegarvela con un esempio, se una volta il calcio sudamericano, in particolare il brasiliano, con l'europeo poteva esserci una differenza, ma si potevano incrociare. oggi vanno su due binari separati. Quindi c'è un periodo per adattarsi al calcio europeo più lungo e non tutti i giocatori riescono a fare il salto di qualità, a passare da un calcio all'altro, ma non perché magari siano scarsi, perché hanno caratteristiche un po' diverse. D'altronde, se voi andate a vedere, e se siete, avete l'età mia e di Vincenzo, ve ne sarete resi conto, il calcio europeo ha preso una direzione che è tutta basata sulla fisicità e sulla velocità e meno sulla tecnica. Poi è ovvio che se tu unisci le cose più la tecnica, c'è certo un fenomeno. Però oggi si preme di più la fisicità prima della tecnica. Okay. In Brasile invece si premia prima la tecnica rispetto alla fisicità, e in generale in Sud America c'è questo ragionamento. Perché il calciatore argentino oggi o l'uruguaiano oggi si adatta meglio al calcio europeo? Perché il calciatore argentino e uruguaiano sono grintosi di base, perché la loro prima cosa che guardano, famosa garra. Il calciatore brasiliano la prima cosa che guardano, adesso esaspero il concetto, è che sappia fare un trick, che sappia fare un dribbling. Non guardano che corre come un dannato.
12: Sì, sì, è proprio l'aspetto
10: è
12: caratteristico.
10: È la mentalità opposta. Sì. Quindi ci sono dei giocatori che riescono ad adattarsi. Mi viene in mente Vinicius Junior, mi viene in mente Rodrigo, mi viene Casemiro. Sì. Casemiro è un giocatore che è un brasiliano atipico, perché non è bravo, non è un fenomeno tecnicamente, ma era un giocatore tattico e grintoso. Il problema è che oggi, quando tu prendi un calciatore che arriva dal Brasile, devi pensare, lo devi prendere secondo me giovane, devi pensare a un periodo per adattarlo ai nostri usi e costumi, devi integrarlo nel nostro calcio, e quindi non è così scontato che tu ci riesca.
12: Ok, altro giocatore che ti volevo far presentare è André, che è stato vicino anche al Milan, allora, André del Corinthians, 19 anni.
10: Lo conosco bene, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, premesso, perché mi ha scritto qualche giorno fa un vostro ascoltatore, non mi ricordo adesso il nome, che mi ha detto, hanno detto a Radio Bianconera che è fortissimo.
12: Non abbiamo detto che è fortissimo, abbiamo detto che è un prospetto importante.
10: No, ma è intervenuto un esperto, mi ha detto anche
12: nome sinceramente. Fabio Bisaglia, che è lì, vive in Brasile, lo ha visto giocare e ci ha detto, non ha detto è fortissimo, ha detto è un... Vediamo se poi combacia con quella che è la tua idea. È un numero 8, proprio numero 8, classico numero 8, mediano, fisico, che sa riaggredire, che ama riaggredire, c'ha anche la tecnica, c'ha un po', diciamo, il carattere brasiliano, quindi è venuto anche un momento in cui, prima della sosta della nazionale l'anno scorso, si beccò due espulsioni, di cui una per un gesto sceno, dato così, quindi è uno che poi c'ha questo caratterino così, ma che fisicamente è un giocatore che si può adattare molto al calcio europeo, anche perché è bravo nelle conclusioni da fuori, e ha fatto anche un assist nell'ultimo 3-0 del Corinthians, e vede anche la porta.
10: Allora, io gli ho detto, per me è un giocatore normale. Gli ho detto, è un normale, non stiamo parlando di un fenomeno. È uno che vanta ben zero presenze nelle nazionali giovanili, quindi anche questa è una cosa che va sottolineata. Secondo me, quando mi avevano chiamato colleghi in trasmissioni sul Milan, quando era accostato al Milan, io dissi, è un Fofana, sostanzialmente. Poi se tu mi dici alla Juve serve un Fofana, allora ti dico va bene.
12: Sai che in molti invece dicono che non Fabio, nella fattispecie, quelli che lo hanno visto giocare, che ne capiscono, perché abbiamo anche altri ascoltatori che sono dal Brasile, Giovanni per esempio. André, mediano fisico con riaggressione, un po' indolente, ma un bel prospetto, ci dice.
10: È tipo Fofana, è quel giocatore lì. Cioè non stiamo parlando, perché... la gente quando pensa a un calciatore brasiliano, quando pensa a un centrocampista, allora vabbè, per quelli della mia generazione, cioè quelli più vecchi di me, ti dicono deve assomigliare a Falcao, ok? Questo non c'entra niente con Falcao. Se vai più in là, il centrocampista per tutti di riferimento è Andrea Pirlo, Iniesta, questo tipo di centrocampista. Non è quel tipo di calciatore. Questo è un giocatore che può avere caratteristiche similari di Fofana, poi può diventare più forte o può rimanere più scarso di Fofana, questo solo il tempo te lo può dire. Poi, come hai descritto tu, ha un carattere irruente, va benissimo, ma questo non vuol dire che sia un difetto per quanto mi riguarda, perché... Però ripeto, se ha domanda, come mi è stata posta dall'ascoltatore, non qua oggi, quando mi ha scritto, domanda è giocatore, meglio no. di Kefrem Turam?
12: No.
10: Io ti dico no.
12: Ah, dici che non è meglio.
10: Turam è più forte.
12: Giocatore diverso Turam, anche un
10: sì,
12: po'.
10: Diverso, però se tu mi dici che il centrocampo è meglio di Turam, ti dico no. Se poi okay. mi dici è meglio di come si chiama, di Locatelli? Allora, ecco qua, andiamo su un discorso che possiamo affrontare.
12: Okay.
10: A parte che per me è meglio di Locatelli, cioè, ce ne sono tantissimi.
12: Lo so maissimi. Che tu non è una passione.
10: Io continuo a pensare che Locatelli sia il capitano della Juventus, e come si diceva una volta, Houston, abbiamo un problema. Perché lo so. Locatelli non può essere il capitano della Juventus, come Gabbia non può essere il capitano del Milan. Abbiamo dei problemi se sì, loro sono i titolari sì. inamovibili.
12: Senti,
10: e questa è la dimensione che Capito. Noi dobbiamo capire. Esatto. Quando si parla di Juventus, e io ci tengo su questo sì. aspetto,

0: So, sarebbe un sogno, ovviamente sogno sempre parlando di quelle che sono le attuali disponibilità, perché andrei a prendere Haaland, Mbappé, ovviamente capisci bene. Però in questo momento a me piacerebbe molto vedere la Juventus, in questa Juventus, Brahim Diaz, che tu hai visto per al
1: me,
0: Milan.
1: Per me Brahim Diaz è un bel giocatore, per la Serie A è un grandissimo giocatore, per me. Poi io lo so che non è ai livelli paragonabili del grande Çalhanoğlu, questo lo sappiamo tutti, però secondo me questo è un grande giocatore. E soprattutto Brahim Diaz, voi andate a vedere, è uno di quelli che è decisivo nelle partite che contano. Lui magari è vero contro Sassuolo, magari non è un fenomeno, però quando c'è la grande partita e il tifoso juventino se lo ricorda, quando prende palla da dietro la metà campo e va, questo sì. È un grande, questo è un bel giocatore. Poi io quando sento dire beh, piccolino, è leggero, oh, ma finiamola questa storia, finiamola, questo è veloce, ha dribbling, calcia bene di destra e di sinistro, ma cosa vuoi di più? È un bel giocatore. Poi se uno mi dice ma Real Madrid fa panchina, ma ragazzi, ma a Real Madrid fanno tutti panchina, perché voi non lo vorreste Mastantuono? E fa panchina
0: anche su
1: Mastantuono. Voi non lo vorreste Hendrik al posto di Jonathan David? Eppure Hendrik fa panchina, addirittura l'hanno mandato in prestito. Arda Güler non lo vorreste e fa panchina. Cioè ragazzi, a Real Madrid ci sta che fai panchina. Il problema è che vi dico, Brahim Diaz è un grandissimo giocatore. E se la Juve prendesse Brahim Diaz, cioè adesso l'altro giorno vedevo un'anteprima della formazione della Juventus. Io sostituire McKennie trequartista e metterci lì Brahim Diaz,
0: già fai un passo di categoria clamoroso.
1: Ma ragazzi, ma è proprio passare... E fare 10 gradini in un colpo, è un giocatore che è imprevedibile, è un giocatore che ti crea superiorità numerica, è un giocatore che sa fornirti l'assist, ragazzi, è un giocatore importante, il famoso si è girato Giroud, l'assist lo fa Brahim Diaz, tutte e due, il famoso si è girato Giroud, che poi uno mi possa dire sì, ma io preferisco altri profili, va bene, possiamo parlarne, e comunque i profili più bravi di Brahim Diaz costano,
0: è quello il punto, che tu
1: una follia,
0: esatto, perciò rapportata alle disponibilità.
1: Poi uno mi dice più bravo Nico Paz, prenderei Nico Paz, ho capito, ma ragazzi, ma Nico Paz il Como l'ha preso 60 milioni appunto, per non avere manco il controllo,
0: appunto, appunto. Sono contento che la pensi come me, intanto ti arrivano tanti complimenti, c'è anche un amico da Grosseto che dice ci voleva un tifoso del Milan per dire quello che penso di Locatelli, perché chiaramente noi cerchiamo di essere anche un po' più morbidi, però a te ti lascio la libertà di esprimerti, ma è una cosa che tu hai sempre detto, altro. Hai sempre detto. Jacopone, grazie, un abbraccio.
1: A questo punto voglio la puntata anche di...
0: Te la faccio mandare da Latini, che ti manda esatto. Subito tutto, dai, così ti gioca anche questa. Ciao Jacopone, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco, mezz'ora insieme a voi, tutti i vostri messaggi, note audio, poi dopo finiremo la puntata con Mimmo Celsi per parlare anche un po' di come sta crescendo, se sta crescendo, di quello che si è visto fisicamente di questa Juventus anche nei giovani, anche in Licina. Cerchiamo di analizzarli insieme a chi di preparazione atletica se ne intende alla stragrande. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto